0: commenti dove? Se compri non va bene, se non compri non va bene, se compri e spendi troppo non va bene, se prestiti non va bene, se spendi allora venderanno qualcuno. Fate pace col cervello e aspettiamo la fine del calciomercato. E poi su Andrea Zoli dice: sarebbe tanta roba, deve essere rampa di lancio per i giocatori, non per gli allenatori. E poi anche lui immagina un Andrea Zoli per l'Under 23. Applauso alla Fiorentina che fa le cose serie finalmente, troppi bla bla. Carlo da Empoli. Andrea da Cesena, 6 partite squallide, sono d'accordo, la Conference doveva essere la nostra polizza vita per quest'anno. Andrea da Cesena, e lo dico ragazzi veramente con la convinzione che la Fiorentina avrebbe potuto fare qualcosa di più, poi magari sarebbe volata fuori a prescindere col Crystal Palace anche giocando meglio. A me resta però la convinzione che la Fiorentina a un certo punto abbia detto: se non esco dalla Conference non mi salvo, e per me resta un delitto, ecco, senza castigo. Poi ieri l'ha vinta Haaland o l'ha perso Ancelotti? Ora Ale dalla Val di Sèvre lo chiede a me, ma io voglio anche la risposta del dottor Ferri. Secondo me ieri l'ha vinta Haaland. Io ribadisco, per me Ancelotti continua a essere un grandioso, meraviglioso allenatore che però tra le mani aveva uno dei Brasili più scarsi degli ultimi 25 anni, oltretutto senza Rafinha, con Neymar che è al 2% delle sue potenzialità, senza un attaccante degno di questo nome, con tutto il rispetto per Igor Thiago e Cugna, e con un centrocampo con i chiodi, proprio piantato lì.
1: Sì, i chiodi alla bara, nel senso che siamo quasi all'epitaffio, sì, pronto, cioè, per Casemiro. Ma io, cioè, come tra sempre, i due l'ha vinta Haaland. Come dai, sempre, devo fare un elogio alla categoria. L'ha vinta Haaland, ci mancherebbe altro. Mi pare l'abbia vinta anche tanto Nyland, il portiere della Norvegia, che ha salvato un rigore, tirato non benissimo, ma poi bisogna pararlo. Ha fatto una serie di interventi molto importanti, molto molto importanti, cioè a un certo punto ha fatto una parata su un'azione che poi è risultata essere in fuorigioco, che davvero mi ha fatto quasi rovesciare il tavolo, perché secondo me il portiere della Norvegia ieri, al pari di Haaland o poco meno di Haaland, è stato grandissimo protagonista. Questo anche per dire che Brasile, pur giocando male, ma le occasioni per vincere la partita ce le ha avute. Non so se ridimensiona questa vittoria della Norvegia anche l'eliminazione dell'Italia, nel senso che stiamo vedendo e abbiamo visto Berg e Odegaard, come diceva il talent di Rai ieri, palleggiare in faccia al Brasile. Abbiamo visto forse qualcosa che 20 anni fa non era pensabile, ma che oggi è assolutamente sotto gli occhi di tutti. La Norvegia oggi è più forte del Brasile, anche sì, proprio come, sì, come sì, elementi, sì. Questo fra l'altro mi spingerebbe anche a mettere in proporzione tante altre cose. Cioè, noi oggi stiamo vedendo un mondiale a 48 squadre, per cui abbiamo storto la bocca perché alcune squadre abbiamo detto non sono a livello competitivo giusto, ma ormai il gap tra anche le squadre nazionali è evidentemente molto più risicato. Oggi il Brasile non si può permettere di affrontare con leggerezza nessuno e non fa man bassa con nessuno. Poi mi direte, questo è il Brasile, come diceva anche Benve, non proprio di quelli da top 10, nemmeno da top 3, assolutamente, ma è il Brasile che viene preso a pallate dalla Norvegia. È comunque un segnale. Quando si gioca in Conference si dice attenzione, perché i rivali non sono più degli sprovveduti che non sanno nemmeno come ci si allaccia gli scarpini, ma sono squadre che comunque sanno di calcio, sono preparate per fare per metterti in difficoltà. Insomma, poi si vede a tante latitudini che è così. Io, al netto del fatto che la Conference non sia un ambiente stimolante magari per tanti tifosi della Fiorentina, ma la verità è che da europei dobbiamo un po' uscire dall'idea che tutto giri intorno a noi. Insomma, mi pare già il mondo ce lo stia dicendo abbastanza forte.
0: E ce lo dice tra l'altro anche in un mondiale in cui si è confermata la, diciamo, supremazia territoriale delle nazionali europee, perché comunque
1: sì.
0: Non, cioè, quella non era in discussione, al di là dovevano esserci di più di meno, perché poi la Norvegia ai quarti va a corroborare la Norvegia più forte dell'Italia. Ovviamente sull'Italia che non si qualifica con la Bosnia non c'entra nulla.
1: Esatto. No, ci
0: però se si va a vedere comunque quanto successo dalla fase eliminazione diretta in poi, ci si rende conto sempre di più che il calcio ormai ha allargato, viva Dio, i suoi confini. Chi non se ne accorge o chi continua a ragionare a livello calcistico in modo italocentrico, alla fine

0: più grande del Pacifico, ormai si sono ristretti e sono molto più vicini gli altri movimenti a quelli europei.
1: Sentiamo, siccome abbiamo da gestire anche poi la presentazione
0: delle
1: maglie.
0: UEFA l'ha presa bene, questa cosa, sì, che Balogun viene riammesso a giocare la partita.
1: Scelta incomprensibile e ingiustificabile, senza precedenti, che supera limite invalicabile, una squalifica automatica, ribadisce l'UEFA, è sancita dal regolamento. Integrità
0: Forza Belgio,
1: a rischio.
0: Più che mai.
1: Sì, mi tocca tornare in questo mio...
0: Forza Belgio, vai Romelu,
1: eterno,
0: vai Kevin... Forza, sì, ragazzi, Tielemans, ti aspettiamo.
1: Un giocatore sublime. Tre WhatsApp audio, vai Tonellino, dai, dobbiamo dare gas.
2: Tornando a Dragosin, capisco i dubbi sul fattore fisico, ma dal crociato a ora è passato un anno e mezzo e potrebbe essere un giocatore che ritorna in rampa di lancio. Questo qua io me lo ricordo come uno dei difensori più forte della Serie A, se non è più forte. Io penso un giocatore di genere, a noi manca il livello difensivo da tempi di Savic. Poi capisco tutto, io sono un tifoso molto critico nella fonda società, sono astioso anche.
1: No, ora questo
2: però,
1: magari,
2: cavolo,
1: anche no, dai.
2: Dragusin, abituati a gente come Pongace.
3: Dragusin è la risposta di Paratici a tutti quelli tifosi e giornalisti che spingevano per la riconferma in blocco di una difesa che si è salvata a tre giornate dalla fine del campionato. Quelli che dicevano che Ranieri è affidabile, quelli che dicevano che Pongracic eccetera eccetera, quelli che sperano su Comuzzo, e va risposto Paratici, vi sta rispondendo lui. Tabula rasa,
4: tabula rasa. Una gara mattinata a Fabio e Francesco, che anche in Norvegia sarebbero fior di giornalisti. Beh, se questa storia fosse un romanzo sarebbe Pesca alla trota in America di Richard Brautigan. Se fosse un film sarebbe Die Braut di Egon Günther con Christopher Waltz. E invece no, invece è Carletto il principe dei mostri di Fujiko Fujio. E che salutiamo. Ciao
1: sempre.
4: Carletto, arrivederling. Londra, Whitechapel, Mouse Tail Coffee. Due spazzacamini si incontrano, pensano a un quarto di finale e pensano paura,
1: Beh.
0: Beh, fantastico.
1: Si potrebbe anche chiudere qui, ma cioè, non il programma,
0: andiamo,
1: proprio la radio. No, volevo soltanto dire al primo ascoltatore: Dragusin torna in campo dall'infortunio non un anno e mezzo fa, ma sette mesi fa. Un po' diverso, nel senso, l'infortunio è di un anno e mezzo fa, nel senso che lui si fa male a gennaio del 2025. Salta tutta l'estate eccetera eccetera, torna in campo a dicembre, infatti sta fuori quasi un anno, quindi non è un anno e sette mesi, è un anno e sette mesi dall'infortunio, sono otto mesi dal ritorno in campo. Poi ci ha messo un bel po' per trovare un po' di continuità e di fatto, insomma, alla fine ha collezionato un numero di presenze più che altro concentrate nel mese di febbraio. Poi da quel momento ha giocato molto meno, fino appunto a fare 5 panchine e 2 minuti giocati nelle ultime 7. Ma questo non vuol dire assolutamente nulla nella valutazione di quello che sarà Dragusin, ovviamente. Allora, tra pochi minuti ovviamente attendiamo novità da Andrea Giannattasi e Luciana Magistrato. Domanda di Viola Luke per i Mugellani, quindi qui c'è il 100% di realizzazione. Esiste davvero questa pista ciclabile di 50 km nel Mugello? Nel caso è all'ombra, allora Viola Luke, non esiste nel senso che non è stata completata, te lo dico da amante della mountain bike, quindi persona che potrebbe anche utilizzarla. Viene realizzata a Lotti, che non è una località, è Lotti, cioè nel senso a pezzi.
0: E
1: quindi,
0: non è nemmeno l'ex vice sindaco di Barberino.
1: Assolutamente, che tornerebbe anche come argomento, visto che dovrebbe anche passare proprio da Barberino per arrivare al lago di Bilancino. Dovrebbe mettere in connessione Contea con appunto il lago di Bilancino. Il problema è che mancano dei pezzi, quindi ad oggi non è completa.
0: Non è nemmeno l'ex ministro Lotti.
1: Neanche l'ex ministro Lotti, assolutamente. Poi consigliere, consulente anche dell'Empoli.
0: Assolutamente.
1: Nila mi ha fatto godere, super parate, hai ragionissima Fabio. Neymar patetico ridicolo.
0: Sì, un po' sì.
1: Bambinone, sì, ometto piccolo piccolo.
0: Non ha fatto una bella figura.
1: D'accordissimo con Fabio, a tamboreggiare una bacchetta doveva averla Haaland e l'altra Nyland. È stato fenomenale, ha tenuto in piedi la Norvegia. Il Brasile comunque...
0: Grazie, svincolato, Nyland.
1: Ci pensiamo.

0: Siamo?
1: Non so.
0: Per il post De Gea?
1: No, ma come secondo, no, eventualmente.
0: Sì, però c'è Christensen.
1: Con chi?
0: C'è Christensen. Ah. Ti ricordi dopo quella partita di Conference?
1: Ah, già, il fenomeno Christensen.
0: No, invece pensavo all'amico di prima che ha mandato quel WhatsApp audio. Il bello è che ci sono tanti di quelli che hanno detto che Pongracic è il più forte, Ranieri da nazionale, che ora esultano anche per Dragusin.
1: Quindi,
0: cioè, mettetevi d'accordo, delle due l'una, perché se no, se arriva Dragusin tanta roba, dice Chimo. Poi abbiamo miglior film con Stallone, Il dittatore dello Stato libero di Bananas. Poi Cristiano dice: ha ragione l'ascoltatore di calcio, non capisco niente. Perché era Cristiano quello che parlava di
1: sei un grande. Sei un grande.
0: Tutto splendido.
1: Sei un grande.
0: Stefano, mi dite tra Brescianini, Fabian, Som, Richardson e Amatucci la differenza? Il ragazzo viola troppo meglio. E gli altri tutti comprati per più di 10 milioni. Lui venduto per spiccioli. Giudicate voi, Stefano. Ancora non è stato venduto, comunque.
1: Io questa cosa del dittatore libero dello Stato dei Bananas non ho capito, perché il dittatore dello Stato libero dei Bananas c'entra un Stallone.
0: Lo so. Io sai, spesso leggo, ma
1: vabbè, okay. Ma andiamo avanti.
0: Vado oltre.
1: Ma andiamo avanti.
0: Dell'amichevole contro il Real sappiamo qualcosa, non ancora. Non era mia intenzione riaprire la discussione sui ritmi. Io dicevo per il mister della primavera, 73 anni.
1: Ah, per il caldo?
0: Fisseranno gli allenamenti allora un po' più tardi.
1: Povero Aurelio, che invece è in gran forma. Lo sai, l'ultima volta l'ho chiamato, mi disse: no, ma non mi chiamare più, io di calcio.
0: Come l'ascoltatore, non ci capisco niente.
1: No, dice: devo andare a fare un giro in bici o in minifose.
0: E poi magari.
1: In gran forma, in realtà, appunto, Aurelione. Ci mette
0: tutti sotto, virtualmente.
1: Sì, con la bici.
0: Amatucci andava approvato, poteva essere il nuovo Pizarro, giusto per abbassare le aspettative.
1: Sì, esatto.
0: Bene, nuovi acquisti.
1: Anche Capezzi era il nuovo Pizarro,
0: sì,
1: te lo ricordi? Capezzi.
0: Io mi ricordo ancora di HT della primavera, che
1: era il nuovo
0: Pogba.
1: Sì.
0: Bene, nuovi acquisti, ma come si schiererà questa squadra con Grosso? Per me resta un mistero. E perché dovrebbe essere un mistero, Roberto? In realtà mi sembra tutto molto chiaro. La linea di Grosso è un 4-3-3, quindi devono arrivare un po' di esterni. Poi per il resto si rifà la squadra, cioè nel senso, la Fiorentina ha fatto una stagione disarmante, ve lo ripeto, ricordiamocelo sempre, quindi la squadra deve essere rifatta da capo, per due terzi, per due quinti, lo vedremo, ma la squadra va rifatta. Poi Simone Romano: volevo un vostro giudizio su un giocatore accostato alla Fiorentina in questi giorni, Ulai. Beh, allora questa è l'occasione per ribadire ancora una volta su Firenze Viola, c'è un'interessantissima intervista a un collega turco sull'argomento, realizzata dal collega Francesco Benvenuti. Però a parte questa bischerata, lui dice: mi ricorda Kanté. A me assolutamente no, giocatore di molta più qualità Ulai rispetto,
1: sì, però,
0: a Kanté.
1: Tipo sabato se ne parlava e mi dicevano: potrebbe essere il boccione da due litri. Non è il boccione da due litri, cioè nel senso, se per boccione da due litri si intende lo Yaya Touré della situazione,
0: no,
1: cioè centrocampista,
0: certo,
1: statuario, grosso, alto,
0: fisicamente può essere Kanté, però è più,
1: esatto,
0: buoni questo,
1: sì, sì. Ulai, cioè, diciamo, è un Kanté che non ha solo come specifica quella di recuperare i palloni.
0: Esatto. Quindi questo può essere
1: più forte.
0: E infatti Quarantello fatto bene.
1: Se poi se sarà più forte di Kanté, questo sarà da vedere.
0: Certo. Insomma, Kanté è uno, al di là del fatto che poi è stato anche in Arabia, però per esempio è uno che, cioè, il campo al mondiale non lo vede, perché davanti ha 47.000 centrocampisti più forti. Eppure,
1: però l'ha visto nel mondiale vinto dalla Francia.
0: Quello che contava alla fine. Comunque, insomma, Ulai vale un Quarantello, ragazzi. Quindi prepariamoci a cifre di questo tipo. Andiamo con un paio di WhatsApp audio.
2: Ciao ragazzi, sono Jack. Dragusin, bene, sono contento. L'ho mai visto giocare a Tottenham? No. L'ho mai visto giocare a Gobbi? No. Mi sento parlare bene, e bene, sono avuto qualche problema fisico, anche grosso, però trovatemi dei giocatori che non hanno mai avuto problemi fisici e li prendi e magari poi,
0: certo,
2: ci hanno.
0: Certo.
2: Comunque, noi ci sa, Sderino fa un po' frizzicore, quindi per gli anni passati e la nuova vecchia società, quindi guardiamo come va alla fine dell'estate. E poi domanda importantissima, al momento NBA action. Secondo voi dove va LeBron? Operazione RSA Golden State? Operazione anello subito fila o operazione nostalgia Cleveland, this is for you again? Io ovviamente sarei molto fortunato per l'ultima.
3: è la prima. Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo. Ciao Benve.
0: Ciao.
3: Senti, cosa ne pensi del ragazzo della Costa d'Avorio che gioca in Turchia,
1: Ulay?
3: E se gli è vero che la Fiorentina ci sta pensando veramente e stanno lavorando sotto traccia, secondo te che calciatore è? Perché per me questo è veramente un bel calciatore,
1: è un diavolo da
3: tecnicamente
1: Fasmania.
3: Forte, grosso fisicamente, reattivo. Sarebbe veramente un grandissimo colpo. Te cosa ne pensi e rispondimi se questa trattativa è vera e tutto. Grazie mille.
0: No, cominciamo intanto dalla vera curiosità di mercato. Dove va a finire LeBron James? Sì, mi sono già espresso ieri, però ribadisco. O va a Golden State per me o torna a casa. E quindi va ai Cavs. Io continuo a pensare che possa andare a Golden State. Quindi dal dottor Ferri.
1: No, io allora un po' ho il terrore possa venire a Golden State, perché mi sembrerebbe un contaminare ulteriormente la legacy di Steph Curry.
0: Ma e quindi però al di là
1: però c'è tutto quell'effetto Olimpiadi di Parigi dove i due hanno fatto squadra, insomma è andata anche a finire bene per gli Stati Uniti, quindi magari loro ci tengono, non lo so. Io guarda, se fossi LeBron io sceglierei fila, perché mi sembra la squadra che con il suo arrivo diventa veramente contender al netto della tenuta fisica di Embiid. Però Embiid, Maxey, LeBron e Jalen Brown è una bella squadretta.
0: Mentre sulla I ribadisco, ragazzi, al di là dell'intervista che ho già fatto un po' di spam,
1: perché te hai intervistato un collega turco
0: che segue il Trabzonspor. La realtà dei fatti, salutiamo Seko Fofana tra l'altro, e non
1: grande
0: c'entra niente
1: Seko.
0: Però insomma, tra centrocampisti ivoriani, non ha il fisico. Cioè Ulay, ragazzi, non ha il fisico.
1: Tant'è,
0: è un 1,73, peserà 65 kg. Ha tante altre caratteristiche. E appunto dalla Turchia dicevano: giocatore che mentalmente è sempre proiettato in avanti e ha qualità. Cioè è un giocatore di qualità, un giocatore di tecnica. E si sta grattando solo la superficie, per quanto quest'anno abbia fatto
1: temendo il peggio
0: 24 presenze da titolare su 25 presenze, quindi è stato un inamovibile per il Trabzonspor. Intanto comunicazioni come sempre un po'
1: interrotte,
0: no, un po' beffarde da parte di Tonelli. Comunque aspettiamo un attimo, rimanendo diciamo connessi e pronti anche per gestire bene l'eventuale break che arriva dietro l'angolo, purtroppo. Nel Dittatore dello Stato Libero di Bananas di Woody Allen c'è una piccola parte con Stallone.
1: Ah, ma lo sai, me l'ero persa questa cosa.
0: Ma piccolissima parte, però
1: Stallone.
0: Forse neanche accreditata,
1: Stato
0: mi viene da pensare.
1: Libero.
0: Poi Stefano 69 a metà campo, Samu Costa al posto di Mandragora, Kastrup al posto di Fazzini, Torsvet al posto di Brescianini. Queste le sue idee. Ulay assomiglia molto a João Neves per me, Amatucci diventerà come Kanté. Bene ragazzi, questa è la fase dei paragoni. Fa una scena brevissima all'inizio, era agli esordi nel film.
1: Ma pensa,
0: dice
1: ragazzi,
0: l'altro Benve Claudio.
1: Non me la ricordavo questa cosa. Grazie, grazie.
0: Comunque ricordiamoci sempre, come mi suggerisce anche una carissima amica nonché collega, che Ulay della Costa d'Avorio non è una I. Centrocampista della scuderia del Benve del Marocco.
1: Che comunque non male una I.
0: Doppietta.
1: Protagonista esatto assoluto della
0: vittoria
1: del Marocco.
0: Tra l'altro giocatore che diventa fenomenale ogni 4 anni. Mondiale 2002 da sballo, va al Marsiglia. Poi nel mezzo 3 anni coi club, disastro. Va al Mondiale fortissimo. E chissà dove andrà. Io fossi la Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi. Il problema è che lo dico tutte le volte dopo un mondiale, quindi quando il prezzo poi evapora. Comunque ringrazio l'amica e collega Ilaria Masini che ha giustamente fatto questo saluto al dottor Ferri, questa precisazione nel frammentre. Mi piace perché comunque questo aspetto sul film di Woody Allen,
1: tanti,
0: no, ma no. Già ha riacceso l'entusiasmo di tanti. Andiamo con un altro WhatsApp, anzi due, Tonellino, se sei d'accordo.
4: Buongiorno. Secondo me, se riusciamo a fare capire all'ambiente Firenze in generale che per migliorare ogni anno non è che dobbiamo trattenere i migliori, come si è sempre detto, è proprio l'opposto. Bisogna vendere i migliori ogni anno, comprarne di nuovi che poi diventeranno a loro volta i migliori. Ne vendi due, fai 120-130 milioni, ne compri quattro a meno che il prossimo anno poi dopo ne venderai due di questi quattro e due ti resteranno. È così che si cresce, non trattenendo i migliori, vendendo i migliori.
5: Buongiorno, Paolo Firenze, Bologna. Non avevo dubbi sul fatto che l'arrivo di Paratici significasse un salto di qualità e la volontà da parte della società di investire. Detto questo, una considerazione che mi viene in mente è che secondo me il centrocampo che abbiamo in questo momento, con una difesa ben più attrezzata rispetto a quella dell'anno scorso, potrebbe dimostrare di valere un livello superiore rispetto a quello che molti di noi sospettavano. Quindi io penso che sia fondamentale adesso acquistare due o tre esterni e poi alle Viola. Ciao!
0: Tra poco ripartiamo anche e soprattutto con Viola, amore mio, ma andiamo da Andrea Giannattasio finalmente, eccoci.
6: Ciao, eccoci, buon pomeriggio a tutti, perché mi date la linea mentre mi trovo davanti in questo momento alla seconda maglia della Fiorentina, quella bianca, ma a breve vi fornirò anche le immagini di quella viola. E insomma è un evento molto bello quello a cui sto partecipando presso l'Hotel Savage di Firenze. È la prima maglia della seconda collaborazione con Homa a distanza di direi oltre un decennio, di 14 anni, e devo dire che sono molto belle. La cosa che catalizza l'attenzione tanto della prima maglia, che è viola ovviamente, quanto della seconda, che è bianca, è il fatto che sulla sinistra, vabbè, c'è lo stemma della Fiorentina, lo stemma chiaramente moderno ridisegnato dalla famiglia Commisso, sulla destra c'è la J di Homa e al centro c'è quello che è stato un po' il claim, come posso dirvi, a livello visivo, che la Fiorentina aveva fatto già intuire sui social, ovvero sia l'anno 1926 che si mixa al 2026, quindi i due anni della fondazione del club e del centenario, con il numero 26 che resta fisso e la cifra 19 da una parte e 20 da quell'altra, che si alternano come se fosse un orologio meccanico. Ecco, non so se mi sono spiegato bene, ma sono convinto che le immagini che a breve vi farò pervenire sono estremamente più esemplificative delle mie parole. Adesso sulla chat della radio avete anche la maglia bianca, sono molto belle, devo dirvi la verità, mi piacciono perché sono molto semplici. La cosa che mi fa piacere evidenziare è che la maglia viola, la prima maglia ovviamente, ha, diciamo così, tono su tono anche dei ricami che ne valorizzano, diciamo così, i dettagli. Intanto vi dico subito che c'è lo sponsor media, come questa cosa mi era passata in secondo piano, perché siamo talmente abituati da ormai 7 anni a vedere l'azienda della famiglia Commisso sulle maglie viola, e quindi non mi aveva, diciamo così, colto il fatto che anche quest'anno c'era lo sponsor della famiglia Commisso, dell'azienda familiare. Ma fondamentalmente, almeno in queste immagini, almeno in queste maglie, nelle immagini che vi stiamo per proporre, o che già immagino...
0: Sì, già tutto in onda sul 92, su modalità visual e quant'altro.
6: Adesso vi manderò anche dei brevi video, giusto per farvi vedere dove siamo e quante persone ci sono, ma insomma in tutte le maglie che sono qui mostrate ce ne sono due viola e una bianca, che è la seconda, è presente lo sponsor Mediacom, che è chiaramente l'azienda della famiglia Commisso. Ripeto, molto, molto carine, molto semplici, secondo me migliori rispetto alla edizione Homa del 2012, quando iniziò la prima collaborazione con la Fiorentina e l'azienda spagnola. Devo dire gradevoli, dai, presto le maglie del centenario, sono maglie carine. Farà discutere, secondo me, questa scritta centrale con il 1926 e il 2026 che si alternano, perché magari sembra un carattere cinese quello che precede il numero 26, però devo dire che è affascinante, ecco, c'è qualcosa di interessante in tutto questo.
0: Intanto stiamo anche, grazie al lavoro del nostro Andrea Giannattasio, il che mi riporta a farvi un invito anche a seguire il tutto sul 92 del Digitale Terrestre in modalità visual dal sito della radio, dall'app, il video proprio anche del contesto dell'Hotel San Regis con le maglie della Fiorentina. Effettivamente è un dettaglio quello dell'anno di fondazione stagione e dell'anno in corso, quindi del centenario, a cui l'occhio deve un po' abituarsi, perché Andrea l'ha descritto perfettamente in questa successione come fosse un marchingegno, un ingranaggio meccanico nel passaggio da 1-9-2-6 a 2-0-2-6. Però bisogna un po' abituarsi, ecco, su una maglia a quello che effettivamente poi sembra anche un qualcosa di non percepibile subito e di non traducibile poi in quello che effettivamente è. Allora, se mi dai il via libera, Andrea, allora io mi fermerei adesso. Sì. E poi
6: a breve realizziamo anche un'intervista. Perfetto. Con il responsabile Coma Italia, Alessandro Annibale, che Benissimo. Tra l'altro era la stessa figura che 14 anni fa curò la prima collaborazione con la famiglia della Valle e appunto Coma per 3 anni di accordo. Ora vediamo quest'anno quanto è lungo questo contratto, perché nel comunicato della Fiorentina non è specificato. Comunque a breve vi proporremo anche un'intervista con il responsabile Coma.
0: Grazie Andrea per il momento, e allora a tra pochissimo.
6: A dopo, ciao.
0: Grazie a Andrea Giamantasi, anche a Luciana Magistrato, chiaramente a tutta la nostra squadra di inviati. Chiudiamo con gli ultimi due WhatsApp audio, Tonellino, perché il tempo stringe e non dobbiamo sforare.
7: Amatucci è il nuovo Montiel 2.0, gente che prende fissazioni senza avere un minimo di logica, perché poi i fatti dimostrano a che livello è un giocatore. Infatti nessun top club europeo, nemmeno italiano, segue Amatucci, ma bensì sta andando a un club neopromosso nella Liga. Quindi il grande giocatore lo fanno le richieste di mercato, non mi sembra che Amatucci sia un target di alto livello. Montiel 2.0 a Firenze, fissazioni senza alcun logica.
8: Buongiorno grandi tifosi viola, Matteo 74 da Firenze. Una domanda per tutte e due: ma secondo voi, con l'acquisto di Dragusin, che dovrebbe essere destro, chi è che andrà via dalla Fiorentina, almeno in prestito, Comuzzo o Pongracic? E poi apro e chiudo una parentesi sulla Ferrari. Io personalmente sono stato più contento che ha vinto la Ferrari che se vinceva Antonelli. Questo è un mio parere. Voi cosa ne pensate anche su questa cosa? Ciao e forza viola.
0: Io dico solo che si può continuare a essere tifosi della Ferrari anche se c'è un meraviglioso Kimi Antonelli. Non è peccato continuare a tifare Ferrari. E tutte e due siamo d'accordo sul fatto di Comuzzo in prestito, però sì. Tutto ancora ovviamente da confermare. Dobbiamo chiudere, ci vediamo domani, dottor Ferri.
1: Ma davvero?
0: Parrebbe, così parrebbe. Purtroppo per tutti voi ci sarà ancora Marco Tonelli. Adesso viola amore mio. Ciao.
1: Ciao.
9: Radio Firenze viola.
10: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze viola.
9: Radio Firenze viola.
11: Ma buon pomeriggio, bentornati su Radio Firenze Viola. Inizia Nick & Nick, la trasmissione è tutta dedicata al calciomercato e oggi insomma ne abbiamo ben d'onde, perché sono tante le trattative che la Fiorentina sta portando avanti, in particolare l'acquisto di Dragusin. Io sono Nicolò Santi, al mio fianco c'è
12: Sofia Ferreri, buon pomeriggio a tutti.
11: Ciao Sofia e bentornata in studio a questo
12: grazie
11: questo
12: mille
11: format un po' pazzerello e insomma aspettiamo il più passo di tutti, che sta per collegarsi. E nel frattempo direi che possiamo ricordare i numeri.
12: Sì, certo, potete scriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-11171.
11: Poi vi ricordo che siamo in live anche sul nostro canale YouTube, sempre più partecipato, sempre più pieno di numeri. Abbiamo tanti video che abbiamo confezionato per voi oggi, soprattutto visto che queste ore sono molto calde sul fronte del mercato. Quindi scriveteci. Dopodiché so che abbiamo una persona al telefono.
13: Nero verdi, siamo forti.
11: Questa è la tua sigla, Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
14: Ciao, buon pomeriggio. Io ti ho comprato i biglietti per favore del 23 luglio per Giussi Ferrari.
11: Ah, giusto.
14: L'ho preso per te, l'ho preso per me, l'ho preso anche eventualmente magari per Di Nardo, se poi vuol venire con noi si farà un'unica macchinata.
11: Sì, però ci sono quelli graditi e quelli non graditi a quanto pare.
12: Potevo fare assolutamente lo sconto colleghi, ma non mi avete avvertita e quindi
14: sì, no, perché vabbè. Noi non vogliamo essere agevolati, ci batterebbe altro. Noi vogliamo fare tutto con i nostri risparmi.
11: So che
14: devo dire però che sinceramente il prezzo di 1500 euro per stare sotto il palco mi sembra un po' eccessivo.
11: Sì, è un po' eccessivo.
14: Va bene tutto, però ecco, voglio dire, sono prezzi un po' più popolari.
11: Giusi.
12: Il prezzo, ci sono tantissime persone per questi concerti e bisogna imporre un limite.
11: Sì.
14: Si fa anche questa cifra, ovviamente stiamo aspettando, se no qualcuno pensa che...
11: Se cambia a fianco ci sia Giuseppe Ferreri, che in effetti...
14: Ha speso 1500 euro per andare a Giuseppe Ferreri.
11: No, magari ci cascano.
14: Ma non andremo al concerto, questo possiamo dire.
11: Bene, bene, allora dopo che abbiamo iniziato nel migliore dei modi la nostra trasmissione, caro Cecca, hai qualcosa di più da dire su Radu Dragusin di quanto, rispetto a quanto sia già stato detto e ridetto e detto ancora?
14: Ma che c'è la percentuale sulla futura rivendita, l'abbiamo detto o non si era detto?
11: Allora, io questo, devo essere sincero, non lo sapevo. Poi magari, sai, nel frullatore di oggi di notizie me la son persa. Però allora...
14: Vabbè, io credo che ci sia nell'operazione di chiusura anche questa percentuale del 10% sulla futura rivendita. Penso che per questo motivo qua stanno definendo gli ultimi dettagli e credo che inseriscano anche la percentuale sulla futura rivendita. Per cui comunque è l'operazione che alla fine nei numeri è molto importante per il Tottenham, perché il prezzo dello usa 1,5, 16-17 dell'obbligo condizionato più la percentuale sulla futura rivendita, penso che possa essere, che poi noi parliamo della percentuale sulla futura rivendita, ma in realtà è la plusvalenza sulla futura rivendita, il 10%, perché di solito sono queste le cifre per quanto riguarda quantomeno l'applicazione vera.
11: Magari spieghiamola bene, perché se l'hai pagato in totale alla fine 19, no? Lo paghi, perché l'obbligo di riscatto si attiva alla 22esima presenza, comunque il totale è 19 milioni, quindi la percentuale la fai sulla plusvalenza dei 19, cioè chiaramente per fare una plusvalenza, beh, qui il discorso è lungo, ci vorrebbero...
14: Sì, dovresti naturalmente vendere il giocatore, cioè chiaramente vendi, allora diciamo così, se il giocatore lo rivendi a 40 c'è la plusvalenza sulla differenza dei 20 milioni di euro in più che naturalmente fa di plusvalenza, il 10% lo calcolano su quello, cioè se te l'hai pagato 20, lo vendi a 30, calcolano la plusvalenza, il 10% sulla plusvalenza dei 10 milioni in più che naturalmente vai a poi a guadagnare te.
11: Quindi sì, comunque,
14: lasciamo perdere se fanno la plusvalenza sul 10% oppure fanno il 10% pulito sulla futura rivendita, stanno, mi sembra, definendo anche questo aspetto.
11: Sì, vi invitiamo a scriverci e a chiamarci anche in diretta, anche perché adesso più che mai, insomma, mi sembra che la Fiorentina si sia attivata, no, sul mercato, e poi più che altro non so se ci aspettavamo che i colpi arrivassero prima di tutto in difesa.
14: Salutare un attimo perché ho una telefonata importante, vi richiamo tra un secondo.
11: Benissimo, questo ci fa piacere perché significa che abbiamo potenziali notizie molto fresche, quindi aspettiamo Niccolò Ceccadini che tra poco tornerà in diretta con tutto, vedi, tutto live, questa è Radio Verità.
12: Nell'attesa leggiamo anche un messaggio di Massimo, il quale ci scrive: Paratici ha capito che per prima cosa occorreva intervenire sulla difesa, il reparto peggiore. E guardando alla scorsa stagione, visto che ora Joseph ha aperto la cassaforte lasciata dal babbo, via con gli esterni. Poi ci scrive: Bakayoko e Nolanga a destra, Bayer Kobo e Koleosho a sinistra. Se si prende Tosvert, io cambierei Fagioli con un mio pallino che darebbe una svolta al centrocampo. Rios. E infine Dodò per Belgali. E così siamo a posto per lottare al vertice al massimo.
11: Vabbè, ora lottare al vertice mi sembra un tantinello. Però sì, il ragionamento ci può stare, il prossimo colpo sarà probabilmente l'esterno offensivo, Koleosho è un nome caldissimo, a quanto so la Fiorentina sta aspettando la risposta del Burnley o Barley, insomma.
12: Che dir si voglia.
11: Sì, chiedo a te, magari sai da poliglotta quale sei, puoi aiutare.
12: Penso sia Burnley.
11: Sì.
12: Tipo... Un mix tra le due versioni.
11: Perfetto, mi fai da Google traduttore. No, comunque 11 milioni è la cifra complessiva che la Fiorentina ha corrisposto al Burnley, che però deve appunto rispondere. Abbiamo di nuovo Niccolò Ceccarini, eccoci qua.
14: Sì, eccomi, scusate, ma devo rispondere necessariamente, non era il medico di famiglia oppure qualcuno
11: di pediatra
14: a fare la spesa, questo lo volevo dire, lo volevo specificare, che qualcuno potrebbe pensare a una telefonata di questo tipo, però era un qualcosa che riguardava altri club, quindi dopo la trasmissione approfondirò questa notizia.
11: Beh, perfetto, comunque stavamo leggendo un po' di messaggi e giustamente la gente dice: ma adesso hai fatto due colpi in difesa. Ecco, più che altro, prima che ci interrompessi,
14: una cosa da dire, oltre alla percentuale, l'ingaggio di Dragusin sarà di 2 milioni
11: 2 milioni,
14: sì,
11: netti,
14: sì,
11: Ok.
14: Sì, Lordi sarebbe Poraccio, allora io direi a Tottenham.
11: No, perché ti dico, inizialmente a me risultava anche qualcosa di più, perché al Tottenham prendeva 2,8 milioni.
14: Sì, però esatto, questo diciamo è quello che naturalmente è girato, per quanto mi riguarda guadagna, io credo che sia 2 milioni.
11: Quindi se l'è abbassato nel caso, se l'è abbassato, non è una considerazione da poco.
14: Ma non lo so, io attento, sono il suo commercialista, per cui...
11: No, ma non è per quello, nel senso che lui, vi ricordo anche che un problema è che non voleva abbassarsi l'ingaggio, cioè comunque lui aveva ambizioni.
14: Sì, è vero, io ti dico, queste sono anche comunicazioni che arrivano dalla Fiorentina, poi io il procuratore non ci ho parlato, però quello che ho capito dalla Fiorentina è che il suo ingaggio è sui 2 milioni di euro netti.
11: Ok.
14: Poi non credo sia così una... cosa che interessi tanto ai nostri ascoltatori, poi tanti soldi li paga la Fiorentina, quindi il suo dinero tira fuori un euro e va bene lo stesso, però questo è il messaggio che mi arriva, ecco.
11: No, questo comunque è interessante, perché in realtà la considerazione sul monte ingaggi è sempre cioè attenzionata, no? Termine orrendo, però sì. dai nostri,
14: ma magari ci sono dei bonus che ti permettono di andare a guadagnare dei soldi in più, e io questo ancora non sono in grado di dirtelo, però diciamo che ufficialmente dal contratto siamo sui 2 milioni di ingaggi.
11: Sì, quindi comunque più o meno il terzo più pagato, perché beh, un giocatore col suo spessore me lo aspetto, no? Che sia comunque tanto pagato, ha comunque fatto una carriera al Tottenham, è stato pagato 30 milioni complessivamente, se non sbaglio, nel gennaio del 2024, quando il Tottenham l'ha preso.
14: Lui è andato dal Genoa, no?
11: Sì,
14: dal Genoa. Dal Genoa per 20 più 5 di bonus, 25 milioni mi sa, 25 milioni più bonus.
11: Sì, 25 più 5, quindi 30 più o meno. Guarda, comunque tra poco abbiamo anche un ottimo, cioè diciamo un quiz per te, per i nostri ascoltatori, che riguarda la carriera di Dragusin, parleremo ampiamente di Dragusin, però se vogliamo mandare un po' con i messaggi.
12: Sì, Paola dall'Isolotto invece ci scrive: Nick, mi dici per quanto riguarda qualche esterno forte, chi pensi che siano i candidati?
14: Ce ne sono diversi, c'è Bakayoko, Delizia, che secondo me piace proprio tanto, e quindi questo potrebbe essere un nome, anche perché comunque forse ci può andare su certe cifre ancora accettabili, perché si parlava anche per il centrocampo di Unai, no?
11: Sì.
14: Però lì se voglia 40 milioni di euro.
11: Dici Unai del Trabzonspor.
14: Unai, scusami, sì.
11: Sì, sì.
14: Non arrivi naturalmente a queste cifre qua, e quindi secondo me al massimo potrebbero arrivare a spendere 25 milioni, penso, per un esterno attacco forte, perché poi devono prendere altri tre esterni. Credo che stiano vendendo qualche altro giocatore, al di là di Amatucci, credo che nel giro di un paio di giorni dovrebbero vendere anche qualcun altro, quindi stanno pian pianino cercando di vendere sono parole grosse, quantomeno di piazzare, quindi può darsi che ci siano...
11: Ecco, guarda...
14: Sì.
11: In questo senso, visto che poi il titolo della nostra trasmissione su YouTube è Arriva Dragusin, esce Comuzzo, quindi punto interrogativo, te lo domando, Comuzzo può andare via, in quanto adesso comunque è ingolfato il reparto arretrato, ci sono tre destri che sono Comuzzo, Pongracic e adesso Dragusin, chi va via, suppongo qualcuno lasci il posto a Dragusin?
14: Penso anch'io che praticamente a questo punto Comuzzo vada via. Comunque potrebbero anche lavorare su un'idea di questo tipo, perché quando c'è un giovane così bravo, no? Potenzialmente del 2005, prestarlo secco diventa problematico, perché o gli fai un premio di valorizzazione al club che te lo prende, per cui dice io te lo faccio giocare, però poi che vantaggio se no, o se no potrebbero studiare, ma questa è la mia idea, una formula di prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Fiorentina, una sorta di diritto di ricompra stile Real Madrid, cioè danno via Comuzzo magari a un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25, faccio per fare un esempio, e poi loro si fissano a 28 la ricompra in caso.
11: Sì, che poi è un favore che ti fanno, cioè a quel punto danno in prestito secco, no? Cioè praticamente un favore che ti fa la controparte, riflettendoci
14: sì,
11: bene.
14: Però magari hai visto, è anche vero che così che puoi mantenere il controllo, ma allo stesso tempo puoi anche decidere di non farlo, il prestito secco non lo so se poi qualcuno, perché sai il prestito secco, cioè, allora se stiamo a parlare di un giocatore di un certo livello te lo possono anche accettare facilmente, ma io ti faccio l'esempio, sono il Genoa, no? Ma perché io ti devo far giocare 38 partite con un certo restituito gratis?
11: No, infatti
14: accetta il Genoa per l'operazione del Genoa. Genoa dice vabbè, io ti pago un prestito oneroso, un diritto di riscatto, a 25, però diciamo se c'è la possibilità del controriscatto te la metti a 30, comunque nella peggiore delle ipotesi ci guadagna 5 milioni. Se sì, no, sì. Che vantaggio c'è?
11: No, il senso è di che comunque arrivi a un giocatore forte come dovrebbe essere Comuzzo, e quindi comunque per qualche mese hai un difensore appunto di livello, poi ti torna via, però ecco, probabilmente il senso potrebbe essere quello di un prestito secco, anche se in termini economici non ha senso perché la Fiorentina adesso credo debba incassare a sto punto. Vabbè, abbiamo altri messaggi?
12: Sì, continuiamo con qualche messaggio. Cecca, l'hai già un po' accennato. Simone il Romano ci scrive: quanto è complicato secondo te prendere Bakayoko?
14: Abbastanza però Fabio Paratici è molto ambizioso, quindi lui è un carro armato. Quando decide di mettersi in movimento, per me, guarda, te lo dico adesso, io sono convinto che verso la fine del mercato ritorna anche su Ruggeri della Fratello Madrid.
11: Su Ruggeri, eh.
14: Quella cosa lì gli è rimasta un po' qui a metà. Se non trova delle soluzioni precedenti, però potrebbe tornare anche su Ruggeri, visto loro hanno preso Grimaldo. Io non lascerei perdere completamente la pista Ruggero.
11: Stanno rivoluzionando la difesa.
14: Come?
11: No, dico, stanno rifacendo tutto in difesa, rivoluzionano la difesa praticamente.
14: Eh sì, tanto lì Gosens, Dodò e Fortini sono tutti in partenza. Gosens è evidente che gli hanno detto di aver trovato la squadra. Dodò, c'è quel discorso del gentleman agreement, però oggi mi sembra Roma si sia fermata e il Napoli deve prima vendere per poi accelerare. E su Fortini ancora non ci sono novità, cioè non c'è una vera e propria offerta, ecco.
11: Ok.
12: Mentre Davide dal gruppo Baraonda Fiorentina ci scrive: e Fagioli che fa? Parte o rimane?
14: Se arrivano 30 milioni parte, in scioltezza, in serenità, in
11: 30, perché a questo punto si facevano anche cifre più alte, ad esempio 40.
14: No, vabbè, il minimo è 30, ecco, cioè vuol dire il minimo è 30 milioni di euro, il massimo è ovviamente quello che si può ottenere, però se dovesse arrivare un'offerta a 30 milioni di euro, per me lo potrebbero far partire, anche perché lì poi comunque vogliono finanziare l'operazione Torsved, che è ancora lì, bella calda, si aspetta di capire come si aggiustano, se c'è una possibilità di prendere una contropartita tecnica, oppure se effettivamente non c'è modo di trovare l'accordo tra le parti, allora si andrà a valutare se fare un ulteriore sborso, perché comunque c'è, cioè, Gerardini di numero ne hanno tanti. Cioè, io non lo so se loro potrebbero fare una controproposta inserendo uno tra Brescianini e Somme, uno tra Brescianini e anche Fabian, questa non è da escludere nemmeno una cosa del genere.
11: Ok.
12: Allora, c'è ancora qualche messaggio, ma per adesso direi di andare con qualche vocale, se c'è già.
11: Vai, sentiamo anche i nostri ascoltatori.
15: Aspettiamo Nicolò. C'è anche il fondo di ammortamento assegnato nei vari anni da tenere conto per una eventuale plusvalenza.
16: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per Nick Ceccarini: visto che tra un paio d'ore si libera Ancelotti, potrebbe venire lui a fare l'allenatore della primavera a Firenze?
11: Sì,
16: grazie,
11: certo.
16: Buona giornata.
11: Voglio sperare che sia una provocazione assurda. No, tra l'altro, ecco, sulla primavera avevi detto, no, che potrebbe esserci Andreazzoli, giusto?
14: Sì, per me in pole position in questo momento c'è Aurelio Andreazzoli.
11: Oh, bene, largo ai giovani, con tutto il rispetto.
14: Però uno sta a lavorare molto sui giovani, e quindi vogliamo fare un ragionamento, secondo me, di valorizzazione dei giovani, probabilmente. Sa, la Roma, lui ha lavorato anche lì in questo settore, tra l'altro è stato anche tanto con Luciano Spalletti. Poi non detto che sia sicuro al 100%, però in questo momento mi sembra l'allenatore più vicino a essere il tecnico della primavera della Fiorentina. Un'idea diversa rispetto a quella che c'è stata negli anni passati con i vari, no, Bisica, Pilani e Galloppa stesso. Adesso cercano di andare forse più su un allenatore che valorizza ancora di più i giovani, non so, magari andare a cercare di vincere qualcosa, perché poi vincere è importante, ma non è l'unica cosa che conta, soprattutto sui giovani, anzi, la cosa,
11: certo,
14: sui giovani è chiaramente la valorizzazione, ecco. La Fiorentina mi sembra che stiamo andando a cercare sempre altri 2010, stanno cercando di rimpinguare ulteriormente anche fuori regione dei giocatori che possono poi tra un po' essere di grande prospettiva.
11: Sì, poi un'altra curiosità che avevo, visto che stiamo parlando appunto della difesa, insomma, credi che Comuzzo possa rientrare nei piani dell'Atalanta, che lo scorso agosto fece un'offerta? So che comunque, per esempio, il Como, l'Udi hanno smentito, quindi al massimo ci può essere l'Atalanta?
14: L'Atalanta potrebbe anche stare, però siccome la riconosco talmente bene che non è giunto di che perché quando io ti ho detto il prestito con diritto di riscatto e contro il riscatto, perché c'hanno mica la nella al naso, cioè non è che lo prendono il prestito per poi ritagliare alla Fiorentina, lo faranno mai all'Atalanta, se è l'Atalanta, e quindi magari si fanno, come posso dire, un prestito almeno con diritto di riscatto, perché conoscendo un po' come lavorano loro, non è che, cioè, se non veramente l'Atalanta lavora per la Fiorentina, non ci pensa minimamente a fare una cosa del genere. Magari si dice, ah, io non lo so, ora io so che loro sono concentrati sul centrocampo, però magari questa cosa di Comuzzo potrebbe saltare fuori da un momento all'altro. In effetti c'era già stata e penso che ci possa ritornare.
11: Certo, altri messaggi?
12: Sì, Claudia ci scrive: visto che domani è il mio compleanno, vorrei un bel regalo. Chi arriverà a Cecca? È una domanda.
11: Prossimo gol.
14: Nicolò Santi ha messo soldi da parte per farti il regalo, deve dare un po' a Giuseppe.
11: Sì, sì, sì, ha investito un po' di soldi.
14: Quello che avanza ti fa un regalo, ti porta un mazzo di fiori, tenendo presente che ha dovuto già spendere per il compleanno della CIA, ricordiamo, no?
11: Sì, sì, è vero.
14: Sera,
11: anche se in realtà in quel caso mi limito ad aprire il portafogli, non so nemmeno che cosa gli ho regalato, però gliel'ho regalato.
14: Poi esatto, qui siamo in autofinanziamento, quindi
11: sì, sì.
14: Claudia, non ti aspettare grosse cose, al massimo una rosa, un 5 euro se la cava.
11: Si interessa, poi comunque c'è da spendere per il biglietto del tour, vabbè, tutte cose. Bene.
12: Procediamo invece con Riccardo che ci scrive: secondo me Volpato sarà il prossimo esterno, Fagioli per me andrà a Napoli.
11: Più Volpato di Coleo.
14: Volpato è uno dei primi nomi che avevo fatto io in assoluto per il calciomercato della Fiorentina. Mi hanno detto no, ma non è vero, è qui e là sotto e sopra. Io penso che sia uno dei nomi da tenere presente, non certo alle cifre che chiede il Sassuolo, 15 milioni di euro, non penso proprio, perché se loro fanno un investimento sul Sassuolo lo fanno tutt'ora, se poi se mi potessero dare anche Volpato lo prenderebbero, ma non credo possano spendere quelle cifre lì, ecco, io la vedo difficile, ecco, la spesa di però sul Volpato secondo me un po' di attenzione ce la metterei, perché c'è qualcosa che non mi torna su questa cosa, perché c'erano troppe certezze all'inizio del mercato, vuol dire che qualcosa può essere cambiato. Comunque lo continuo a tenere lì Volpato, lo continuo a tenere, anche se per me oggi è più torso dell'obiettivo della Fiorentina sul Sassuolo.
11: Ok, bene, allora noi abbiamo in serbo per te, per i nostri ascoltatori, soprattutto per gli utenti di YouTube, no, che magari sono più adatti per questa cosa, un ottimo quiz sulla carriera del nuovo acquisto viola, sì, Dragusin. Mi sembra il momento giusto, no, per farlo.
12: Sì, allora, oltre che sulla carriera, diciamo anche sulle varie caratteristiche di questo nuovo giocatore, e quindi vediamo se siete stati attenti a tutti i dettagli. La prima domanda infatti è: quale sport praticava anche da bambino oltre al calcio?
11: Ma allora, io cerco, non lo so, sono sincero, cioè, lei mi ha detto, ma potresti immaginarlo, ma te lo
12: sì,
11: sai.
12: Sì, ragazzi, dai.
14: Ma io, quale sport, non lo so, lo squash?
12: No.
11: A caso, considera, ma c'entra la sua terra d'origine?
12: No, vi ho detto le caratteristiche.
11: Quindi comunque piazzato, alto.
12: Sottolineerei alto.
11: Vabbè, ok, basket.
12: Bravissimo.
11: Hai visto?
12: Infatti ha raccontato più volte di aver giocato a pallacanestro e per la sua altezza, bravissimi anche i nostri ascoltatori, Luca da Castelli Romani ci ha scritto basket, sì, giustamente, e non è difficile crederci perché appunto è alto sugli 1,91.
14: Sì, sì, madre pallavolista e il padre giocatore di basket.
11: E come fai a saperlo?
14: Anzi, alla rovescia, la madre giocatrice di basket e il padre giocatore di pallavolo.
11: Sei al computer?
14: Sì, ho guardato ora.
11: Perché,
14: no, perché non volevo essere truffato, quindi da
11: sì,
14: voi.
11: Certo.
14: A parte il fatto che non so che cosa c'è in palio in questo quiz. Per cui,
11: la gloria.
14: Se no si fa come Balogun, no? Che poi uno dice, poi dopo viene riabilitato, senza un perché, senza un per come. Tu vorrei capire se c'è qualcosa in palio, un caffè.
11: Nulla. Ma per esempio Actarius su YouTube si scrive Carling, no, mi dispiace, eppure Igor che sbaglia dice nuoto, assolutamente no.
14: Carling si fa io e Nicolò Santi, la prossima Olimpiadi non ce n'è per nessuno.
12: Invece i nostri ascoltatori ci stanno rispondendo tutti giustamente, anche Vieri ci ha scritto basket, a Grappino ci ha scritto avrà fatto il vampiro.
11: Il vampiro?
12: Ma
11: che vuol dire?
12: Non lo so.
11: Oh, ok.
12: Tra l'altro c'è un'altra domanda che è arrivata per Nick adesso su Dragusin, l'hai detto te per primo, quindi grande, la domanda è: ma Coleoscio non si sa più nulla? Perché? Abbiamo un po' accennato anche precedentemente.
14: No, io Dragusin, devo essere sincero, prima ho fatto un tubo, nel senso che sono arrivato dopo fuochi, come si dice a Firenze, ci mancherebbe altro. A gennaio ne ho parlato spesso, ora sono arrivato dopo fuochi. E per quanto riguarda la domanda, qual era, mi hai detto? Coleosso è il classico tormentone di mercato, è il giocatore che puoi prendere in ogni momento, ancora non hai deciso di accelerare di prenderlo, però secondo me la Fiorentina ha già fatto questa offerta. Io non lo so se loro lo tengono così un attimo perché hanno qualcos'altro, perché sugli esterni per ora non hanno mosso foglia, e quindi magari forse prima di spendere 10 milioni per Coleosso, che possono spendere e prendere, vogliono vedere se ne spendono 20 per uno ancora più forte. Cioè, voglio dire, secondo me se a loro hanno un budget e non se ne vogliono privare, secondo me, di una parte di questo budget per prendere, forse è una mia riflessione, magari gli capita di prendere Bakayoko e dicono vabbè, mettiamo 20 su Bakayoko e che ora si lasciano stand by con le ossa che potremmo prendere. Cioè, forse stanno facendo questa difesa, è una mia idea, semplicemente una mia idea, però tecnicamente lo potrebbero prendere in ogni momento.
11: Beh, possiamo procedere con il quiz.
12: Procediamo con un'altra domanda del quiz. Quale ex difensore della Juventus è stato spesso indicato come un punto di riferimento per la sua crescita?
11: C'è che qui il computer però non lo puoi usare, eh? Che sia più facile.
14: Ma il suo idolo potrebbe essere Chiellini.
12: Bravissimo.
11: Hai visto? Bravo, bravo.
12: Infatti,
14: non sono andato a vedere, vado così a naso, perché comunque sia, io se mi chiedessero oggi un difensore della Juventus che avresti preso occhi chiusi, tra Barzagli, Bonucci e Chiellini, avrei preso sempre Chiello.
12: Infatti, sì, lui è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e quindi ha avuto la possibilità di osservarlo da vicino.
11: Sì, poi anche per fisicità, magari caratteristiche, perché Chiellini è un po' quel tipo di giocatore. Poi lasciamo perdere anche dal punto di vista professionale,
14: ora,
11: quello che ti può insegnare.
14: Ora Chiellini è un'altra cosa, eh. Ora, con tutto il rispetto per Dragusin, Chiellini, cioè, era un'altra cosa.
11: Certo,
14: Chiellini, vabbè, è stato uno dei più grandi difensori che abbiamo avuto in Italia. Ora, se no, cioè, con tutto il rispetto ai Dragusin, che è forte, però Chiellini c'ha una storia, un percorso che se Dragusin riesce a farlo sarebbe tanta roba, però oggi non si può fare il paragone.
11: Ma è come se io dicessi, guarda, io studio da Niccolò Ceccarini, però non è che posso essere Niccolò Ceccarini.
14: Non è che ci voglia tanto, ne piglio una.
11: No, sapevo.
14: Agevolato, ci mancherebbe altro.
11: Vabbè.
14: Dai, su, Nico. Poi voglio dire, se tu fai la trasmissione con Sofia Ferreri, io faccio le trasmissioni Benvenuti e Ferri qualche volta, quindi c'è, cioè, tre parti avvantaggiate.
11: In teoria sarebbe nostra la trasmissione, di tutte e tre, ecco, questa
14: forma. No, questa non è la nostra trasmissione, questa è la trasmissione messa lì dalle 4 alle 5 in cui noi partecipiamo senza una sigla, diciamo le cose.
11: È vero, quello sì.
14: Anche volutamente, perché l'unica vera sigla era quella di Siamo Forti, Siamo Grandi, Nero Verdi.
11: Nero Verdi, vabbè.
12: Infatti Cecca e i nostri ascoltatori ci scrivono: Cecca ha più chance quando risponde a naso di quando guarda su internet.
11: Benissimo.
14: Sì, sì. Ma il naso, ragazzi, c'è un naso importante, così. Dire. Però il naso del Cecca lo ha salvato mille volte dalle vetrate invisibili. Perché voi avete il naso normale, ci battete la musata e vi tagliate. Io invece con il naso così sporgente batto sul naso e non mi taglio la testa. E non
12: ti
14: mi taglio nemmeno
12: prima.
14: La fronte.
11: Interessante sta cosa.
14: Questo è un vantaggio che non tutti possono avere, ragazzi.
11: Certo.
12: È un vantaggio appunto non sempre considerato. Procediamo,
14: sì, tra l'altro, sì.
12: Procediamo appunto sulle quelle che sono le caratteristiche estetiche
11: di Cecca,
14: sì.
12: No. Di Dragusin, secondo cui appunto è diventato immediatamente riconoscibile anche dai tifosi, diciamo, neutrali.
11: Diciamo, qual è la particolarità?
12: Sì, estetica.
11: Io penso di averla presente. Cecca, non so, vediamo,
14: cioè?
11: Quanto devi dircela tu.
12: Bisogna.
14: No, io non lo so. Io come? Non lo so. Se mi parli di una donna, ti posso dare una dritta.
11: No.
14: Io non so che gli uomini non li guardano.
11: Ma no, ma è abbastanza.
14: So, ecco.
11: È abbastanza arrivabile, diciamo, come caratteristica esterna, no? Che. Ma è anche banale, se ci pensi.
14: Sì, ma qual è? Dillo te allora.
11: Vabbè, allora io penso che sia il codino e i capelli lunghi, no?
12: I capelli raccolti.
11: Hai visto?
12: Giusto,
11: perché
12: nei capelli.
14: Ah.
11: Ti devo dire, non è così banale. Il calcio di oggi non è così.
14: Alla Martin
11: usuale.
14: Cáceres.
11: Esatto.
14: Taglio alla Martin Cáceres. Ti ricordi, no? Il giocatore Caceres.
11: Sì, sì, io sono molto per il capello lungo, quindi bravo Drago.
14: Sì, anche te, allora, potremmo dire i capelli alla Nico Santi? Si può dare,
11: no, perché io non ho più, sai, quel periodo della coda dello scignone è un po' passato, anche se non
14: scudo o ritorno. No, guarda, io ne parlavo anche l'altro giorno con un mio amico, gli ho detto, ah, Nico Santi secondo me c'ha delle chance, anche a Sanremo, perché potrebbe andare lì a cantare una canzone con questo look tutto particolare. Però non puoi staccarti dal giornale e dalla radio per questi giorni di Sanremo, anche lì niente partecipazione.
11: Vabbè, dalle 4 alle 5 posso comunque intervenire, va.
14: Insomma, bisogna si dà il permesso.
11: Nel frattempo la Sofia ci guarda spaesata, dice, ma che stanno a dire?
12: Allora, io proporrei di ascoltare un ultimo audio prima della pausa, perché poi abbiamo moltissime altre domande da fare a voi e ai nostri ascoltatori, quindi procederei appunto con l'audio.
17: Ma scusate, se vi dite che prendano 3 o 4 esterni alti, croscio nel giro ci può stare, no?
11: E che tu dici?
14: Sì, sì. No, ma io non ho fatto come consigliere prendere, è che poi alla fine prende tutti questi esterni, cioè non è che come uno va in un centro commerciale e dice, sai, paghi 3, paghi 2, prendi 8, cioè, e qui tu li paghi tutti, a forza paghi 10 di qui, 20 di là, 7, 8 di là, a fa 50 milioni ci si mette un attimo, cioè, io penso che loro stia facendo delle valutazioni, anche se riescono ad avere magari delle operazioni, qualcuno potrebbe esserci a un prestito con diritto, cioè, e stanno facendo anche questo ragionamento, qui se no non è che si può continuare a spendere, cioè, a botte di 20 milioni alla volta, cioè, se no veramente poi dopo al di là di tutto qualcosa devono anche rientrare, quindi forse c'è anche una questione economica su quella valutazione, cioè, vado magari spendo 20 milioni sull'esterno alto forte e poi guardo se prendo altri 2 o 3 con un risborso minimo, oppure uno magari lo prendo anche a un prestito con diritto.
11: Certo.
14: Anche questa è la soluzione. Non è che posso continuare a spendere e basta. Assolutamente. Anche di vendere.
11: Bene, allora pausa per noi, eh?
12: Sì.
11: Un po' di pubblicità, poi torniamo sempre a Nick e Nick.
12: A tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
11: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, 16:32 minuti, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi e Sofia Ferreri e Niccolò Ceccarini che è collegato in nostra compagnia, e tutti i vostri messaggi 348-75-13933 scritti e vocali. Per intervenire in diretta il numero è 055-77-111-71. Non so se abbiamo qualche messaggio da leggere.
12: Sì, allora ci scrivono, ma Giuseppe Commisso gli erano detto che sono uscite le nuove maglie.
11: Così. Tra l'altro volevo una vostra opinione, che ne pensate, Sofi, Cecca, delle nuove maglie?
12: Secondo me sono molto carine, molto pulite, però anche abbastanza particolari, con la stampa in sottofondo, diciamo. Unica cosa, non capisco cosa ci sia scritto sotto il colletto.
11: Cioè, 2 cifre che però sono tipo in giapponese, poi 2-9, sarebbe 1-9-2-6, quindi i 2-6 ci sono, però le cifre iniziali sono, sembrano degli idiomi, non si capisce.
12: Non check. Si capisce.
11: Check. Niente, eh? Non, mi sa che
12: dovremmo
11: abbiamo perso.
12: Avere in collegamento Niccolò Ceccarini, ma ancora no. non sta rispondendo, quindi forse l'abbiamo perso per il momento.
11: Lo recuperiamo.
12: Colgo l'occasione per leggere il messaggio di Paola che ci scrive: giovedì alle 14 presentano Grosso. E infatti ci ricorda appunto quelli che sono gli appuntamenti che seguiranno in queste settimane, perché appunto oggi hanno presentato la maglia, giovedì 9 ci sarà la conferenza con Grosso, dal 10 al 12 luglio partiranno le visite mediche per poi far partire il ritiro al Viola Park dal 12 al 24.
11: E poi appunto tutta la tournée inglese.
12: Tutta la tournée con le amichevoli, di cui dopo appunto parleremo ulteriormente. Abbiamo Niccolò?
11: Eccolo, cerca.
14: Sì, è che mi stavo messaggiando, quindi devo prendere la trama fitta. Comunque niente, per quanto riguarda le maglie, sì, dai, io...
11: Minimal.
14: Per i giocatori che indossano le maglie.
11: Ti salvi in corner.
14: Le maglie storiche, quelle nuove, che va bene, ma... Non mi salgo nel caso del freddo, nel senso che l'importante è che c'hanno delle maglie, cioè lo sentivo, no, che molto si vede la prima maglia e la terza, no, che sono quelle, cioè la prima ovviamente quella viola e la terza è quella più particolare, però non mi dispiace nemmeno quella bianca, sinceramente ho visto anche una buona maglia d'arca, però voglio dire, oggigiorno le maglie sono tutte belle, difficile che tu trovi qualcosa che non sia piacevole, anche comodo da indossare e tutto quanto, per cui è un argomento che non mi appassiona più di tanto, e tu lo sai, sono molto più per chi le indossa le maglie piuttosto che sì, sì. Per chi le produce, ecco, perché comunque poi i prodotti oggigiorno al 2026 insomma, fanno tutto in maniera eccezionale, no? Voglio dire, non c'è nulla da aggiungere. Comunque ti riconfermo quello che ho detto, secondo me Dragusin arriva mercoledì guarda, nella migliore delle ipotesi arriva domani sera tardi, nella migliore delle ipotesi, però mercoledì lui sarà qua.
11: Però visite, ok, visite mediche più mercoledì, ok.
12: I nostri ascoltatori sono molto più attenti di noi. Matti ci scrive: le maglie bruttine si poteva fare meglio, soprattutto perché non è da centenario, però moltissimi messaggi nel quale ci spiegano cosa significano queste cifre, perché le prime due cifre sotto il collo della maglia sono lo scorrere dell'orologio con le cifre 19 e sopra 20. Quindi in teoria sarebbero per significare 1926 e 2026, data attuale del centenario.
11: Ok, ok.
12: Sono i numeri 19 e 20.
14: Tra l'altro il 1926 è la mia data di nascita.
11: Sì, vabbè, ora complimenti.
14: Contento,
11: sei già in pensione, allora voglio dire.
14: 100 anni anch'io, ecco.
11: Cioè, cassa integrata, cioè voglio dire, 100 anni non sono pochi, complimenti.
14: Lo so, e guarda, sono ancora in pensione, quindi alla fine vedi, ognuno c'è chi la figlia prima e ugualmente lavora. E chi io me non la prendo mai, sono sempre lavorato fino a 100 anni.
11: È il suo bello, va.
12: Assolutamente, ci stanno continuando a mandare commenti su la maglia bellissima, i simboli che ci sono sotto il colletto ci continuano a spiegare che sono lo scorrere dei numeri su un orologio, okay. Come se fossero lo scorrere sui numeri su un orologio, quindi vi ringraziamo per i vostri sono tantissimi commenti, apprezziamo, continuiamo con qualche audio.
11: Vai, sentiamo.
18: Buongiorno ragazzi, volevo fare una domanda a Nick, perdonami, ma siccome l'unico acquisto buono a gennaio di Paratici è stato Solomon, mi dici per cortesia se Solomon sarà, possiamo riprenderlo oppure ormai non c'è più niente da fare, perché è una cosa incredibile secondo il mio punto di vista, eh? Walter da Roma.
19: Buonasera. Cecca, ma vendere Amatucci a 4 milioni senza averlo fatto vedere all'allenatore non ti sembra un po' un azzardo, non voglio dire stile Caiode, ma insomma, se va a giocare in Serie A in Spagna non vedo perché non possa fare la riserva a Firenze. Ciao Andrea.
11: Cecca, te la giriamo entrambi, Solomon e poi Caiode.
14: No, ma su Amatucci io fa parte di quel gruppo di rientri di giocatori sui quali evidentemente
11: sì, Amatucci,
14: c'è che è stato fatto, e quindi loro dicono Amatucci può anche essere bravino, però allo stesso tempo preferisco un livello più alto. Cioè il ragionamento forse è questo, certo nulla a togliere da Amatucci, che secondo me ha fatto anche bene, però loro dicono se devo riportare Amatucci io preferisco magari prendere Torsved per aumentare ulteriormente il livello a centrocampo. Per Solomon vediamo, perché secondo me anche lì su Solomon è un furbacchione Fabione nostro, lui è lì come un gatto. Ma visto il gatto quando vede la zanzarina, vede la lucertola, no? Lui è lì, appena vede una mossa falsa, si muove subito.
11: Sì.
14: È turbazione, quindi ragazzi, quando parte così mi entusiasmo. Sono un po' preoccupato per il portafoglio, perché poi dopo bisognerà rientrare, ma se lui ha la possibilità di muoversi, va dritto all'obiettivo come pochi altri.
11: Certo, vi devo dire, siccome adesso sui social è uscita l'immagine su Instagram, no, della Fiorentina che annuncia la conferenza stampa di Grosso, come foto hanno messo proprio il momento in cui pochi istanti prima si sta concentrando per tirare il rigore finale dei mondiali del 2006, e pensavo che sarà veramente molto difficile provare ad essere non critico, però anche un po' incalzarlo, no, nelle conferenze stampa, cosa che uno giustamente dovrebbe fare, visto che il mestiere è un po' quello, no, del giornalista. Sì, però ho talmente tanta stima. Cosa?
14: Non dirà grandi robe, Grosso non è uno da grandi.
11: Ha maggior ragione, uno proverà magari un po' a incalzarlo, no, a stimolarlo, però non è semplice, perché talmente tanta stima nei suoi confronti che sarà un po' di soggezione, la proverò.
20: Ma
11: ti interessava sta cosa?
20: No, era soggezione. No, lo sai, tutti ricordano il calcio di rigore alla Francia. Però Grosso è quello che ha portato il vantaggio nella semifinale con la Germania.
11: Ah, certo.
20: Lì vale quello della finale, eh. Perché quello è l'ultimo rigore, siamo d'accordo. Però se non segna Grosso, io non so come va a finire la partita. Poi dopo segnò il 2-0 del Pierre, e vabbè, tempo di recupero e l'Italia poi andò a Berlino. Però il gol di Grosso è quello che ha aperto la strada alla finale.
11: Comunque mi permetto di fare un commento su questa cosa del 1926 sulla maglia, che ho scoperto, cioè ho capito realmente solo adesso, grazie a Sara Mastro Simone. Ora mi dispiace, è orrenda, è una cosa orrenda, perché le prime due cifre sarebbero ribaltate, no? Cioè, vedi, se metti sopra questo e sotto questo, se le ribalti viene fuori 1920, appunto come dicevamo prima, e poi 1926. Incredibile, io proprio ci vuole fantasia. Qualche messaggio, sentiamo, cioè vediamo.
12: Allora, Luca ci scrive: Amatucci ha fatto benino in Serie B spagnola, ma secondo loro non può essere un crack nel futuro prossimo.
11: Amatucci. Sì, però lo dicevamo prima, Scecca, Amatucci non ci puntano, quindi al di là di tutto, tutte le nostre valutazioni possono essere giusto o sbagliate che siano, però non ci puntano, tornerà in Spagna probabilmente.
12: Mentre ritornando... Scusa,
20: dicevo, i prestiti che rientrano non sono considerati

0: non mi esprimo perché loro non vogliono dire assolutamente niente, quindi dovranno fare poi i conti con le loro risorse, con quello che devono sistemare. Certo, non potranno continuare a spendere, solo spendere, perché non lo possono fare, è evidente.
1: Sì, sì, ma io tra l'altro all'inizio avevo saputo addirittura che avevano un budget pure piuttosto oneroso, cioè, ora sparo la cifra, 150 milioni, una parte da destinare al franchi, quindi 50 in effetti torna, il resto più o meno come la scorsa estate da impiegare sul mercato, però io a questa cosa ci ho sempre creduto poco e tuttora non ho riscontri, perché comunque se riesce a fare una, non lo so, una cessione di Comuzzo fossero pure 20 milioni, oppure come dicevamo di Fagioli, ti rientrano quei soldi, per cui è tutto da vedere, no, questo famoso extra budget, comunque vediamo.
0: Sì, sì, no, io non ci voglio entrare in merito, perché poi alla fine bisogna sapere le cose in maniera corretta. Se naturalmente non le sappiamo, è meglio stare zitti e aspettare. Ecco.
2: Assolutamente, io direi di procedere con qualche audio.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, una considerazione, vorrei la vostra risposta a tutti e tre, cosa ne pensate? Secondo voi questi acquisti sono perché Commisso ha voluto aprire il portafoglio, ha voluto aprire le casseforti e si vuole rilanciare veramente per amore della Fiorentina? O perché magari c'è qualcuno dietro e gli ha detto se voi arrivate in Europa ve la compriamo noi la Fiorentina al prezzo che ci dite voi? Quindi è amore o è una scommessa per poi andarla a vendere, arrivando in Europa, quella che conta, l'Europa League si intende? Perché mi fa un po' strano questa cosa. Grazie, ciao.
4: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio Nick e buon pomeriggio Sofia. Allora, io volevo farvi due domande. La prima, se secondo voi l'esterno, quello veramente importante che dovrebbe fare la differenza, saltare l'uomo eccetera eccetera, se è un giocatore che gioca nel mondiale o che ha giocato nel mondiale, se secondo voi sarà qualcuno che non c'entra niente con la manifestazione internazionale. Poi, seconda cosa, Ulai, Di Marzio continua a insistere sul fatto che la Fiorentina aveva e ha interesse per il giocatore, ma il prezzo è inarrivabile, i turchi chiedono troppo. La Fiorentina ha fatto sapere in via informale che non c'era alcun tipo di interesse. La verità secondo voi dove sta? Perché io purtroppo mi collego solo ora per questioni di lavoro.
1: Ma allora posso rispondere a quest'ultima io, perché mi sono informato bene. In realtà, posto che non devo rispondere per Di Marzio, cioè mancherebbe altro, però è tutto vero, nel senso che la Fiorentina ha realmente provato a prendere Ulai, ha formulato un'offerta per quello che mi risulta da 20 milioni più o meno al Trabzonspor, che però chiede tanto, 35 milioni e passa, per cui da quel momento la dirigenza viola si è tirata indietro per ovvia impossibilità di soddisfare le richieste economiche della controparte, e quindi questo mi risulta, non ci saranno rilanci, di qui la famosa smentita informale del club. Tutto così, insomma, non è vero che non l'hanno mai cercato, almeno secondo quello che ci risulta anche a Sky, e non è poco, direi, è un interesse reale c'è stato. Poi non so se Cecca volevi rispondere sul resto.
0: No, su cifre tipo 40 milioni oggi non ce la puoi fare, ecco, ad arrivare a queste cifre qua. Per cui io credo che il giocatore interessi sempre, però se chiedo 40 milioni diventa difficile, ecco. Cioè, non c'è altro da aggiungere sul fatto, se è amore o perché c'è dietro una nuova proprietà, io questo non lo so dire,
1: non si può sapere
0: una situazione. Di sicuro io credo che loro abbiano voglia di creare comunque una squadra competitiva, però vedete come è già cambiato. Sono arrivati ieri e Dragusin, e ora già si rifà l'Europa League. Ragazzi, sì, ci vuole un po' di pazienza, si può un giorno arrabbiarsi, il giorno dopo sognare, il giorno dopo dire un'altra cosa, vediamo, perché qualcosa deve anche succedere in uscita.
1: Sì, che in effetti c'è poco equilibrio da questo punto di vista, su questo siamo d'accordo, sono d'accordo con te. Aspettiamo, poi sai, Dragusin l'hai pagato adesso 1,5 milioni, il prossimo anno lo paghi 17,5, quindi è comunque un acquisto non fatto ora, in questo momento, magari più Vieri sì, con 15 milioni. Altri messaggi?
2: Sì, Alessandro ci scrive: Cecca, secondo te Fabione Nostro proverà a riformare la coppia Noalang Bakayoko vista al PSV? Fecero diversi gol e assist insieme, dimostrando grande compatibilità. Credo però che ci vuole...
0: Sì? Se gli riuscisse sarebbe tanta roba, però cominciano a volerci troppi soldi, cioè, tutti e due insieme, a meno che non gli dia Lang e il Napoli con una formula.

0: magari di prestito con diritto di riscatto, e tutte e due acquistarli è dura, tutte e due acquistarli assolutamente sì, dura.
1: Fabione Nostro però, sarebbe parati, cioè, in tutto questo.
0: Sì, Fabione Nostro, sì, secondo me potrebbe anche con Robertino Nostro, perché Fabione Paratici, Robertino e Roberto Guerrieri potrebbero inventarsi qualche cosa. Vediamo, questi sono due giocatori che ci sposterebbero gli equilibri ovviamente in un 4-3-3, però sono 5-6 giocatori per ruolo che lui sta trattando e poi non tutti sono già venuti fuori, quindi chissà cosa sta facendo adesso. Tanto mi risulta sia già la parte.
1: Di chi stai parlando? Aspetta,
0: Fabione Nostro.
1: Quindi, ah vabbè, ma comunque si sapeva, no? Insomma, al Viola Park a lavorare da qualche giorno ormai.
0: No, è che è stato anche a Milano parecchio.
1: Ah, ok. Ok, comunque è rientrato a Firenze, dove sta chiudendo per la, anche perché insomma deve arrivare per le visite mediche pure Dragusin, quindi per la classica foto di.
0: Ma dovrai fare anche te le visite mediche, quindi ci voleva essere.
1: Sì, sì, certo. Va bene, allora ti leggo qualche messaggio dal nostro canale YouTube che pullula appunto di richieste, di considerazioni, oltre ovviamente alle risposte giustissime ai nostri sondaggi di poco fa, le nostre domande su Dragusin. Vabbè, c'è chi si pone il problema dell'infortunio, come Actarus diceva, Dragusin se l'ha rotto il crociato, attenzione. Sai qualcosa sulla condizione fisica, Sheikh? Perché poi tra l'altro lui è tornato a febbraio e poi non si sa per quale ragione è ricominciato a fare panchina.
0: Ma la situazione era delicata al Tottenham, perché stava rischiando la retrocessione, evidentemente poi hanno cambiato allenatore, è arrivato De Zerbi, forse hanno preferito non rischiarlo, ecco, per non avere diciamo ulteriori problematiche, per cui ecco perché la Fiorentina oggi gli fa un gran comodo anche al Tottenham, perché poi Dragusin può esprimere un recupero importante nella prossima stagione. Chiaramente la Fiorentina c'ha anche l'obbligo di riscatto, però secondo me forse hanno preferito non andare ad incidere subito sul suo recupero, cioè di buttarlo nella mischia in maniera pesante, proprio per evitare mille problematiche e di natura sportiva e di natura fisica.
1: Ok, poi altri messaggi. Coleoscio mi pare che non lo voglia nessuno, ma soltanto la Fiorentina. Magari stanno aspettando che scende pure il prezzo?
0: Magari sì, oppure non è proprio una priorità assoluta della Fiorentina, nemmeno per la Fiorentina, cioè nel senso che è un giocatore che loro possono prendere, ma come ti ho detto prima, magari definiscono o vogliono definire altre operazioni in entrata priva, cioè e tanto sono tutte legate poi alle possibilità di uscita, ho detto, cioè
1: certo.
0: Sta cercando di capire un po'. E secondo me loro stanno facendo un attimo un po' due o tre conti per capire se possono subito rimettere altri soldi per fare l'esterno offensivo e via, ecco. Però sono interpretazioni, perché come sapete non trapela nulla, ecco.
1: C'è poi un'ultima domanda che ci fanno da YouTube prima di tornare sui messaggi, magari anche vocali, dice Fulvio. Comuzzo via solo in via definitiva, no in prestito.
0: Sì, infatti non lo faranno. No, allora in via definitiva non lo faranno. Secondo me lo fanno con quella formula che ho detto, al massimo un prestito, un diritto di riscatto e contro riscatto. Per me è l'unica soluzione. Poi se decidono di darle un prestito secco e qualcuno prende un prestito secco, meglio ancora, così una Fiorentina se lo vede valorizzato a costo zero. Dubito che qualcuno accetti senza un premio di valorizzazione di dare Comuzzo in prestito, eccetera. Cioè alla fine è come se tu pagassi un prestito oneroso te.
1: Certo.
0: Per caso lì ce lo fai in prestito secco, per questo penso che ci sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto e magari contro riscatto, se non lo vogliono fare, cioè loro vogliono mantenere il controllo. Per mantenere il controllo la formula è questa.
2: Allora, prima di procedere con qualche audio, ricordiamo il numero al quale potete scriverci, 348-75-13-933. Leggo qualche messaggio. Escono Fagioli o Ken, che sono quelli che possono portare più soldi, ma ci vorranno anche dei sostituti.
1: Che poi, clausola rescissoria, per adesso nessuna novità.
0: No, ora nessuna novità, non si è presentato ancora nessuno. Uscirà anche Piccoli, non lo so se davvero questa cosa però di Piccoli fino a Monti secondo me è un attimo da seguire, però solo se diciamo le cose come stanno, solo se Piccoli viene ceduto a titolo definitivo, perché non penso che Sassuolo che lo dia in prestito con diritto. Questa è la mia idea,
1: Poi magari mi sbaglio.
2: Alessandro infatti ci scrive l'operazione Dragusin è un gran colpo al di là del giocatore in sé, ma per la formula è veramente da 10 lode, se sta bene si tiene ed è quindi un colpo top, altrimenti si rimanda indietro.
1: Sei d'accordo, Cecca? Cifre contenute?
0: Sì, sai, l'hanno pagato 25, però cioè, alla fine lo potresti riacquistare per 20, loro non ci fanno la minusvalenza nel caso la Fiorentina lo riacquisti, e quindi allo ritiro lo acquisti e quindi va bene, forse hanno anche altri obiettivi per quanto riguarda la difesa. No, ma questa è un'operazione fatta bene, quando va detto, questa è proprio un'operazione fatta veramente molto molto bene.
1: Bene.
2: Bene, allora se bene, è pronto
0: È così.
2: Procederei con il prossimo audio.
3: Nick e Sofia, io voglio la maglia della Ioma, ma quella della Juve. Primavera, con lo scudetto. Almeno quella, mi ricordo, me la metto in camera e sogno.
1: Eh sì, è vero, una gioia ogni tanto. Quella della primavera quest'anno avrà lo scudetto. Bella, bene bella.
0: Sì.
1: No, perché
0: anche i giornalisti, no? La squadra dei giornalisti hanno vinto il torneo, quindi anche
1: beh, sì,
0: avranno,
1: c'è chi se la merita di diritto, per esempio Gian Attasio, che segue costantemente la primavera e quindi se la merita, e come lui insomma tanti altri colleghi, Paolo Caselli, Patrizia Iannicelli.
0: Patrizia Iannicelli, per esempio.
1: Certo. Sì. Va bene, altri vocali, sì, altri messaggi scritti.
2: Sì, Dragosin è un giocatore adatto allo schema di De Zerbi, quindi sbolognato alla Fiorentina, ci scrive bene. Albe.
1: Insomma, un po' presupposto.
0: Allora, comunque è uno sbolognamento che però per la Fiorentina potrebbe essere particolarmente utile.
1: Infatti, ecco, ma guarda, ci sbolognarono tanti giocatori nel 2012 e venne una signora squadra, per cui che vengano gli sbolognamenti.
0: Sì. Se ne sbolognano qualcun altro buono, non si prende volentieri, ecco.
1: Sì, esatto.
2: Tra l'altro un nostro ascoltatore ci ricorda che Cobolli ha vinto.
1: Ah, grande Cobolli.
0: Grande Cobolli, sì. Prima è quarta a Cobolli.
1: Ma il bello è che ce l'abbiamo qui davanti, solo che io ho problemi di miopia estremi, per cui non vedo assolutamente niente, tanto se lo riconosco. Però bene, sì. bene, un cuore viola, diciamo.
0: Cobolli è quarta, cuore viola, tanta roba.
1: Sì, ora cuore viola no perché è romano.
0: No, ho detto tanta roba, cuore viola no, ho detto però tanta roba.
1: No, lo dicevo io, a questo giglio, insomma, tatuato, perché comunque le origini sono quelle, però è romanista, vabbè, simpatizzante della Fiorentina, no, dico così per fare un collegamento, no, con la Fiorentina. Però siamo contenti a prescindere, viva il tennis.
0: No, noi gli vogliamo bene a Cobolli, però bisogna anche riconoscere che per la squadra si fa solo per una cosa. Il caso mio è tipo per il Sassuolo,
1: sì,
0: per la
1: per il Grassina,
0: tutte le squadre di cui parlo, che io sono un caso anomalo nel mondo, però tutti tifano per una squadra sola, quindi
1: va bene.
0: A parte me poi tutti tifano per una squadra, quindi anche Cobolli deve tifare per una squadra.
1: Senti, noi abbiamo finito e nulla, in bocca al lupo per il tour. Bisogna per forza finire così, no?
0: Biglietti si sono presi.
1: Sì.
0: Pranzo a sacco e nulla. Sì. La pullman. La presa, sì, ovviamente si sta lì fuori a aspettare, si entra subito sotto il parco. Lanciaci magari, voglio dire, qualche cosa a bere, perché noi ci sarà lì assetati.
1: Bravo, fai come Ultimo. Ultimo, guarda, io non sono un estimatore di Ultimo, direi tutt'altro a livello musicale, però insomma, è stato bravo, dai.
0: Non glielo dire a Di Benedetto.
1: Lui è una gruppi di Ultimo, è vero.
0: Non glielo dire a Di Benedetto, se no perdi punti.
1: Lo so, vabbè, ognuno i suoi gusti.
0: Io quando mi hanno detto Ultimo pensavo, ma io veramente sì, di solito sono Ultimo, no? Dici cantare, no. Vabbè, allora.
1: Sì. Vabbè. Grazie a Niccolò Ceccarini,
0: Grazie a voi, grazie a Giusi, grazie a Sofia, grazie a Niccolò Santi, grazie a voi, grazie a Radio Firenze Viola, grazie anche agli ascoltatori, grazie a stare al nostro Simone. Grazie, grazie a tutti, grazie,
1: certo.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao Cecca, a domani.
2: Ciao Cecca, a domani.
0: Ciao.
1: Bene, grazie anche a Sofia Ferreri e alla sua doppia personalità a questo punto. Complimenti.
2: Sì, ho sviluppato anch'io questa doppia personalità come Cecca.
1: Grande. Sì. Sempre questa cosa andrà avanti per molto tempo, se conosco i miei polli.
2: Mi sa di sì, fino almeno alla fine del tour.
1: Sì, esatto, che finisce,
2: eh? Sinceramente non lo so.
1: Vabbè, ok.
2: Fanno tutti i miei manager, quindi non sono informata io sulle date del tour.
1: Bene. Che farsa pazzesca.
2: Sì.
1: Grazie davvero anche a Sara Mastro Simone, grazie a Sofia, a domani.
2: A domani.
1: E anche da Niccolò Santi è tutto. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Andrés Martínez de León è stato tante cose. Pittore, scrittore e illustratore spagnolo della metà del Novecento. È stato soprattutto socio onorario numero 552 del Real Betis Balompié. È stato l'uomo che dalla sua penna ha dato vita a Joselito, personaggio di un fumetto anni 50. Ed è stato colui che, tramite proprio Joselito, ha rappresentato, in una frase che campeggia ovunque in Andalusia, che cosa significa essere beticos. Viva il Betis, ma anche pierda. Viva il Betis, anche se perde. La frase che la penna di De Leon ha fatto pronunciare a Joselito non è un motto, è uno stile di vita incarnato al meglio da un altro gigante della pluricentenaria storia verdiblanca, Joaquín Sánchez Rodríguez, noto semplicemente come Joaquín, a queste latitudini diventato Gioacchino. Se cercate la cosa più simile a ciò che Francesco Totti è stato per Roma, beh, andate nel quartiere di Heliopolis e chiedete di Joaquín. Lui che nasce a 116 km da Siviglia, a Puerto de Santa Maria, una cittadina da dove Cristoforo Colombo partì per il suo secondo viaggio oltreoceano. Beh, Joaquín la sua America la trova quasi subito. A 16 anni, nel 1997, per la prima volta si mette addosso il bianco e il verde. A inizio 2000 è già uno degli esterni migliori d'Europa, partecipa al mondiale del 2002 con la Spagna, fallendo il rigore decisivo ai quarti con la Corea del Sud. Il suo colore non sarà mai il rosso, con la Roja disputa altre 50 partite ma manca il treno per saltare in corsa nel momento in cui la Spagna salpa per il proprio decennio dorado, perdendosi i due europei vinti e il mondiale del 2010. Non era destino, il suo appunto ruota attorno a quei due colori, il bianco e il verde, e ha una corona, quella del Real Betis e quella della Coppa del Rey. La vince per la prima volta nel 2005 col suo Betis, a 29 anni di distanza dall'ultimo trofeo messo in bacheca dagli andalusi. Poi lo cerca il Chelsea, ma lui dice di no perché dichiara: a Londra non c'è il sole, io senza sole non posso vivere. E così si sposta prima a Valencia, dove vince un'altra Coppa del Rey, poi nel nuovo Malaga degli sceicchi catarioti e dei petroldollari. Ma l'altro suo sole, dopo Siviglia, lo trova a Firenze. Arriva in Italia a giugno del 2013, a 32 anni, come colpo prestigioso ma di contorno nella Fiorentina di Montella. E poi invece in 2 anni e 72 presenze col giglio sul petto fa innamorare tutti, soprattutto per quell'indimenticabile gol nel 4-2 storico con la Juventus del 20 ottobre 2013.
7: Cavalero solo al limite, la palla per lui, per Cavalero, dentro per Joaquín, posizione regolare, Joaquín! Incredibile! Incredibile! 3-2! La rimonta della Fiorentina! In 2 minuti cambia tutto! Esplode l'Artemio Franchi!
6: A Firenze gli vogliono tutti bene, ma Joaquín sente di vivere una storia d'amore che non è la sua. Ogni giorno pensavo al Betis e ogni giorno mi sentivo più vicino al ritorno a Siviglia. E poi, nell'estate 2015, a 9 anni di distanza, Ulisse torna ad Itaca. E non sarà soltanto un ultimo baile romantico e nostalgico. Joaquín con quel Betis gioca per altre 8 stagioni. Tornato da idolo diventa mito e poi leggenda, recordman in tutto, con 528 presenze totali. El Piscia, il ragazzo, come era chiamato ai tempi della sua prima esperienza al Betis, diventa El Rey e riporta la corona dalla parte bianco-verde di Siviglia. Coppa del Rey 2022, finale col Valencia. A 20 anni di distanza dal mondiale in Corea del Sud, Joaquín scaccia il fantasma dei rigori. È suo infatti uno dei rigori decisivi nella lotteria finale. Segneranno anche un altro ex viola, Cristian Tello, e il terzino del Bologna, Juan Miranda. Come nelle favole, Joaquín è l'eroe che rompe un digiuno di trofei lungo 17 anni. Chiedetelo a un tifoso betico chi è Joaquín Sánchez Rodríguez, vi risponderà con gli occhi e il linguaggio dell'amore. Lo stesso con cui Joaquín parla sempre del suo Betis. Meglio di tutti, il numero 17 da Puerto de Santa Marta ha rappresentato un sentimento, un modo di essere, di vivere la vita, di pensare, anticonformista nell'atteggiamento, scherzoso e solare come le piazze di Siviglia, sempre controcorrente, contro il potere, contro il vincere a ogni costo. Perché lo dice anche lui:
8: aunque pierda, te quiero. Aunque te hunda, te quiero. Eso es el Betis. Por eso viva el Betis, man que pierda. Y eso no es ni conformismo, ni nada que se le quiera. No, señor, eso es pureza. Eso es una forma de sentimiento y una forma de vivir.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
9: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al Vento. È un bel giorno per tifare Fiorentina, soprattutto ballo, perché te buono un secondo, Sauro Fattori, mi fai fare la presentazione. Niente, non ce la faccio. Buonasera a Giamo Galassi, buonasera a Sauro Fattori.
10: Ciao, ciao, tutti,
9: Sauro,
10: ciao a tutti.
9: Che è qui che balla, batte sul tavolo, così mi fa uscire di testa.
10: Nabbia, ecco.
9: Per fortuna che ci regali sempre delle perle nel commentare il mondo della Fiorentina, e allora ti perdono, Sauro,
10: grazie,
9: puoi fare tutto
10: grazie,
9: quello che no. vuoi. Anche se, ecco, l'unica che potrebbe dirti qualcosa sarà Mastro Simone che cura la parte tecnica,
10: certo.
9: Lo sai, cicazia se vai troppo lungo,
10: devo
9: se
10: stare molto
9: sbagliamo
10: attento,
9: qualcosa, però è
10: devo
9: giusto
10: stare
9: anche
10: molto attento.
9: Stare sull'attenti. 348-751-3933 per i vostri messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Quest'oggi che Sauro, complice anche i movimenti di mercato, perché la Fiorentina non è viva, è vivissima sul mercato, non ho fissato ospiti, ma voglio sentire tutte le tue considerazioni su calciatori che già abbiamo valutato, penso a Coleoscio e Torsvi, ma magari andiamo più nel profondo. E poi, un po' a sorpresa, nella serata di ieri la Fiorentina ha chiuso per Radu Dragusin, centrale rumeno del Tottenham, che arriva per 19 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, vincolato a 22 presenze in Serie A, il 60% delle presenze stagionali, che se non avrà degli infortuni
10: tra un minuto
9: questo sì. Non ho capito però se a volte le presenze sono anche vincolate al minutaggio, a volte devono essere
10: sì,
9: almeno 45
10: però,
9: minuti.
10: Sì,
9: in realtà quello che abbiamo raccolto negli ultimi minuti proprio è la cifra dell'ingaggio di Dragusin, che come sai al Tottenham prendeva 3 milioni di euro più o meno, 2,8, e in realtà da parte del calciatore ci avevamo fatto capire che prendeva, insomma, avrebbe preso una cifra molto simile. In realtà abbiamo scoperto che prendeva più o meno 2 milioni a stagione,
10: sì,
9: un quinquennale. Vabbè, no, scusa,
10: di
9: là basta, Tottenham che mi sembra stia spendendo, espandendo, perché ha speso
10: Tottenham
9: quasi 200 milioni di euro,
10: gli avrà dato una buona uscita, da parte prende,
9: buona uscita?
10: Prende
9: buona
10: 20
9: uscita.
10: Milioni e gli dice guarda, ascolta,
9: ma dai. Io non risulta questo, queste sono le ricostruzioni di Sauro Fattori,
10: no,
9: però
10: ascolta, io non ho mai visto un giocatore fare un trasferimento di Mettici,
9: no, questo è po', ma sicuro magari ha allungato anche di un ulteriore anno il suo contratto, non è più scadenza 2031 più o meno, c'è da arrivarci vivi noi a
10: 70 anni.
9: Loro bene, faremo una grande festa
10: con lui, con Dragusin,
9: la paga Dragusin anzi la paga il Tottenham a questo punto. Cifre a parte, Sauro,
10: no, le cifre contano,
9: perché Vieri me l'hai un po' smontato.
10: Dragusin, allora Vieri è una scommessa, ora c'è una scommessa, nel senso,
9: 15 milioni più
10: per
9: buono.
10: Quanto mi riguarda, meglio una scommessa che non lo conosco, ora non voglio entrare in merito, va bene, però per quanto riguarda Dragusin non ha fatto benissimo in Inghilterra, però in Italia sinceramente aveva fatto molto bene. L'ultimo anno è stato a Genova, mi sembra, no?
9: Sì,
10: aveva fatto molto
9: prima
10: bene.
9: La Juventus, dove lo aveva preso,
10: beh, ma la Juve, secondo me la Juve è come se ci andassi io, ma allenavo, dai, su.
9: Sì,
10: Dragusin gioca mai, dai.
9: No, aveva fatto la next gen, cioè era andato a fare la next gen, e poi 10 milioni di euro l'ha pagato in Genoa, e poi Paratici ovunque va, se Paratici va all'Ellas Verona si porta Dragusin, se
10: ma
9: va
10: sì, da quello c'era scritto sembra siano molto in bellissimi rapporti.
9: Sì,
10: sarei stato anch'io in bellissimi rapporti,
9: dici,
10: insomma, sì.
9: Dici con chi ti garantisce,
10: no, però
9: ingaggio.
10: Sinceramente Dragusin, dai, allora è un giocatore che si conosce, che ha delle qualità. Poi giocava di Genoa nella Fiorentina, però insomma ha esperienze, ora, anche se hai detto prima, nei tre anni, vero, mi sembra sia stata il Tottenham?
9: Sì, due e mezzo.
10: Sì, due e mezzo, insomma, si è fatto 35 presenze, aveva un infortunio grave, se non sbaglio, però già recuperato alla grande, insomma, che l'ha avuto il primo anno,
9: sì,
10: subito. Forse è stato anche quello un pochino più, perché delle volte nel momento in cui tu devi affermarti, se ti blocchi, poi dopo poi uno dice va bene, ma dopo uno torna, sì, però insomma c'ha già davanti della gente che ha delle priorità in più, e capisco abbia giocato meno, via.
9: Sì. Quest'anno, guardavamo prima, ne parlavamo, 10 presenze in tutto, ma in quelle presenze ci sono 3 da un minuto o 5 minuti, quindi vere partite ne ha fatte 6 o 7 in una delle peggiori stagioni della storia del Tottenham. Però
10: letto,
9: te mi dicevi prima, davanti non è che ci avesse proprio
10: Romero, cioè Romero gioca,
9: sì,
10: preoccupare,
9: difficile,
10: anche se va male il Tottenham, ma gioca uguale, cioè,
9: mi sa di sì,
10: no, ma questo però c'entra poco. Io sinceramente è un acquisto che io non mi aspettavo, e poi sempre Tottenham, e ora vabbè, però se Tottenham ci poteva dare, aiutami, il coreano, noi,
9: Son,
10: su,
9: eh?
10: Son, ecco.
9: Non ci gioca più, però.
10: Quello era un, no, no, non gioca più, lo so, ma quello era un bel esterno, ecco.
9: Insomma, dici,
10: ecco.
9: Se magari non lo prendevi a 19 milioni di euro,
10: però, no, però l'ingaggio non era.
9: Anche l'ingaggio poi sarebbe stato sicuramente un problema.
10: Ci poteva portare Son, ecco. Portava sì. Son e io mi inchinavo.
9: Bene, siamo tutti d'accordo. Devo dire sì, che però su Dragusin il parere
10: no, giocatore.
9: È abbastanza.
10: Potrebbe prendere anche Osu.
9: Chi? Romero.
10: Se, se si vuole un centrocampista vero.
9: Chi?
10: Giocare la Juve.
9: Bentancur.
10: Bentancur.
9: Vorresti ben Bentancur?
10: È un bel giocatore.
9: Mi sa che Bentancur con 19 milioni di euro non lo porti a casa.
10: No,
9: anche
10: però,
9: se
10: non, però non lo so. Ha fatto molto. Allora, Bentancur ha fatto molto bene i primi due anni, mi pare. Poi un anno. Quasi niente, non giocava perché l'allenatore d'altra parte c'è chi gli piace più, chi gli piace meno. Quest'anno ha rifatto molto bene, ma Betancourt è un bel giocatore. Però Betancourt viene, insomma, faccio per dire.
9: Bene.
10: Faccio per parlare un po' di
9: mi dai una tua valutazione su che cioè sulla difesa della Fiorentina al 6 luglio 2026? Perché cominciano a essere in diverso. Cioè,
10: io l'ho
9: niente da dire su Dragusin.
10: Io l'ho un po' valutata da allenatore,
9: okay.
10: Non da, da esperto di mercato, che poi non lo sono sinceramente.
9: No,
10: allora beh, da allenatore ti dico, bisogna vedere che intenzioni ha grosso, perché voglia vendere Dodò e Gosens, insomma sembrano in,
9: sì,
10: in partenza,
9: cioè, in
10: ora poi se, se andranno via o no questo lo, lo vedremo, però se dovessero andare via, no, se qui parla anche su un 5 centrale, non è vero, non è vero, perché in teoria Vieri o Ranieri possa fare terzino sinistro, cioè se lui vuol fare una difesa bloccata può giocare, fa per dire Comuzzo a destra, fa per dire, cioè, non è detto che questo è un posto in fa terzino, in una difesa bloccata lo possa fare benissimo.
9: Cioè te dici, non è detto che vendano qualche centrale perché comunque li puoi adattare.
10: Mettiamo
9: da...
10: io voglia fare una difesa, perché anche noi siamo tutti ormai abituati che i terzini vengano su, vabbè, in appoggio possa venire anche quelli più piantati, non è
9: sì,
10: che
9: in cioè, appoggio
10: che
9: sì, magari Crosby o Muzzo o di Pondrasic, non è.
10: Però magari se tu hai degli esterni davanti che tu fa lavorare a loro, è inutile che ci sia.
9: Certo.
10: Cioè, perché quando diano adesso va poi sì, va bene. Però ti dico: se io ho davanti due esterni bravi che gli do palle o dei buoni inserimenti a parte centrocampisti, difensori possono rimanere anche piantati, cioè non l'è scritto. Perché oramai non ci sa questa mentalità. Che tutti devono
9: partecipare, deve essere
10: ascolta,
9: basso
10: ascolta,
9: e correre.
10: I terzini hanno piedi peggio di lì davanti, ok? Allora io dico sempre: se devo preferire, se io ho davanti dei buoni esterni che salta all'uomo, a me me ne interessa poco di terzino che viene su, cioè magari viene. Che ci te l'appoggio, ne mia, ragazzo, c'hanno mia le zappe, posso i piedi, insomma, ora, no?
9: Vabbè, sì, magari ma, non è che proprio.
10: Cioè, arriva lì a fare un cross, magari no, non dà continuità. Dodò è uno da continuità, Gosens non la dava di sicuro continuità, che sennò siamo a parlare di siamo a raccontarsi le mischerate.
9: Sì, però ecco, mi parlavi dei piedi, Gosens
10: sì,
9: proprio creava
10: però,
9: forse di più rispetto.
10: Pensi che Ranieri non abbia piedi?
9: No, però rispetto a Gosens crossa peggio, tira peggio, si inserisce peggio,
10: oh, dai, sì, però
9: si sovrappone peggio.
10: Gosens dell'ultimo anno
9: magari difende un po' meglio. Ma anche se Gosens ha salvato diverso.
10: No, no, ma so, allora ricordati, sono scelte dell'allenatore. Perché se scegliesse, diceva via Gosens, bene, io non c'è problema. Deve rientrare a Parigi, poi rientrerà a gennaio, febbraio, che c'entra. Però cioè, non è che ti mancano giocatori, però e tu hai maniera di muoverli. Mettiamo che Vieri sia un po' in difficoltà, perché se i giovani tu vuoi lanciare, te li faccio giocare. Cioè, se il concetto è. Cioè io voglio ringiovanire, voglio vedere quello che uno vale. Magari la centrale fa un po' fatica inizialmente, si deve adeguare. Mentre fai il terzino sinistro, piantato, cioè fa sempre il difensore, però intanto lo fai entrare negli undici, che non è poco. Cioè, capito? Cioè, questi però sono progetti che può fare l'allenatore insieme alla società, insieme a Paragi. Io penso che gli acquisti che fanno saranno d'accordo, anche se ho paura che quello che balla di più probabilmente è Comuzzo, e un po' mi dispiacerebbe, perché se prendo un giovane se ne dà via un altro, cioè invece le abbono tenerli tutte e due. E Pongracic, perché secondo me la coppia centrale, Dragus gioca. Ed è Ranieri l'altro, non ce lo dimentichiamo.
9: c'è chi dice Vieri, io mi sono scontrata con qualche
10: siamo a parlare
9: tifoso, diceva se spendi 15 milioni più bonus è un titolare,
10: è un investimento, perché, ecco anche questo, perché adesso è un titolare, è un investimento, poi se nell'anno si guadagna il posto, tanto di appello, cioè, ma non è che Vieri abbia giocato e dice guarda io e lui non ne trovo, io ho visto che Diano lui organizza, io ho visto di molte volte mette palla sopra lunga, che è perfetta per Ken, però dopo non ci aspettiamo che venga fuori hop hop.
9: Vabbè, non si può neanche chiedere, è un ragazzo arriva dal Brasile,
10: lo può far crescere, l'ha pagato 15 milioni, non l'ha pagato 15 milioni per il valore che può avere ora,
9: è pagato per la futuribilità,
10: ecco, bravo, per la futuribilità. Allora tu lo guardi a quella maniera, può entrare un po' alla volta, può fare una partita sì, può farla magari le prime partite di Coppa Italia per farla adattare, perché poi il calcio italiano non è quello brasiliano, insomma un po' d'adattamento, poi se con gli stranieri tu fa facile a dire facciamolo adattare, io l'ho letto già stamattina, facciamolo se deve adattare il calcio, il pallone lì è solito, il campo lì è solito, la porta è la solita,
9: sì, non però, è il tennis che però, ci sono le
10: però con gli stranieri si dice si deve adattare, va bene, lo faremo adattare.
9: Sai, c'è la famosa saudade brasiliana, c'è
10: il fatto tutto. Poi è giovane, campionato 20, italiano 21 anni già pronto, non è facile possa essere già pronto, no?
9: No, cioè, poi non sono 17
10: non anni. Sono 17, però 21 anni non è che tu sei uno, poi non so quanti campionati ha fatto nel gremio.
9: È un paio,
10: sì, ma il primo l'avrà fatto se così, sì. Magari quest'anno con più continuità, sì. Ora io non seguo queste cose. Va bene, tanto però
9: doveva essere mandato via, poi è stato confermato perché c'è stato un cambio dell'allenatore, spinge sui giovani,
10: che
9: l'ha voluto,
10: che poi vede le volte i giovani, no, ci vuole anche un po' di fortuna da parte di giocatore, no, l'ho sempre detto, e se noi vogliamo fare programmare questa cosa non bisogna mettere fretta a Vieri, anzi meglio se gioca Ranieri e poi magari Vieri entra e magari entra in una squadra già consolidata con già dei meccanismi giusti, insomma il giovane va anche un po' aiutato sotto questo aspetto. Ora però comincia secondo me la parte più difficile,
9: cioè
10: il davanti, secondo me lì cioè, che compra difensori, sono sempre detto, no, difensori in qualche maniera si trovano, poi vediamo, ma insomma si trovano, il problema è che da ora in poi secondo me sarà una dura lotta, e io continuo a dire che trovarne tanti meglio dei nostri non è facile, davanti sì, negli esterni sì, perché non ce n'è più uno,
9: esatto.
10: Tanto si daranno via tu, cioè due si riscattano, da quello ho capito, Solomon
9: sì.
10: E
9: già non sono più,
10: come si chiamava l'altro,
9: se non me ce la fai, se non me ce la puoi fare, era anche
10: Harrison,
9: bravo, omonimo di,
10: sì, ecco,
9: di
10: Harrison, sì, sì,
9: un membro dei Beatles,
10: dei Beatles, bravo,
9: sì,
10: infatti ho fatto,
9: bravo Sauro, sì, ci sta,
10: sono... d'altra parte ho questa età qui, bisogna un attimo capito,
9: però quindi Harrison e Solomon non ci sono più, attualmente c'è Good, c'è il tuo amico Goodmunson come possibile esterno, e Sottil, è vero, allora, l'avevo rimosso, c'è Sottil,
10: chiunque viene dice giocherò,
9: credo proprio di sì, Coleoscio tra l'altro si sta convincendo, lo stiamo convincendo, Coleoscio
10: lasciamo
9: perdere da che punto di vista,
10: che debba un vice Coleoscio cioè doveva venire in ginocchio con ginocchi finiti, cioè la Coleoscio
9: però
10: dice,
9: magari
10: ma devo valutare,
9: magari al 6 luglio lui dice non la Juve, non il Milan, ma magari un buon
10: per forza
9: club.
10: Perché si fa più importante di quello che è, va benissimo, poi viene qui e poi scontrerà la realtà,
9: sì, sai, chi non lo fa più importante di quello che è magari il Barley, che comunque per lui chiede 10 milioni di euro, che oggi per un esterno sono veramente pochi, per
10: non
9: tanto
10: so
9: più
10: tantissimi.
9: Per un 2004
10: infatti
9: oggi...
10: chiede tantissimo perché e guarda, faceva gli applausi a Aone, ora
9: mi piaceva però questa risatina per non dire
10: però te l'ho detto prima, è giovane, magari cresce, magari in una squadra che gioca anche per loro, che poi c'è, bisogna vedere anche grosso come, però io vedo dei centrocampisti dei nomi e sento, insomma
9: ora ci si arriva sul centrocampo, volevo esaurire il
10: per me
9: ora
10: rischia Fagioli però
9: Che rischia?
10: No, di non giocare, di essere
9: ceduto.
10: Ecco, adesso ceduto.
9: Sai, se Newcastle davvero, io sfido Newcastle a arrivare a spendere 30, cioè a sostituire 30 Tonali con Fagioli. Sono, però questo è quello di
10: diversi.
9: Sì.
10: Dopo, sai, però bisogna vedere che cerca un allenatore.
9: De Zerbi, grande stimatore di Fagioli, lo voleva già all'Olympic Marsiglia. Cioè, e dipende da che cosa. Scusa, hai ragione, no, è Newcastle, l'ho detto una bischerata, perché si vociferava che lui, ma ormai
10: 115 milioni.
9: Ormai no, scusa, Tonali è andata ai top.
10: 15 milioni.
9: Sì.
10: Cioè, questo ti dimostra.
9: Avanzavano.
10: Questo si dimostra là. Cioè.
9: No, è imprevedibile.
10: Dice, mi vuole la squadra inglese. Dice, no, ma vuoi venire a Firenze, lascia fare.
9: Banalmente Gustavo Sa, che era uno dei nomi che erano stati fatti anche in ottica fiorentina, perché Sa, Goretti. No, Sa e basta. È un portoghese del Famalicão, di cui si era vociferato anche per la Fiorentina. È vero che va al West Ham, però preferisce la Championship alla Serie A e a tutti gli altri.
10: Ma anche perché
9: chissà quanto lo pagano. Ora io non
10: gli
9: so
10: danno.
9: Di preciso, sì.
10: E quanto gli danno.
9: Però è chiaro, in Inghilterra si gioca un altro sport. Inghilterra, poi, tra l'altro, ha vinto all'Azteca stanotte.
10: Anche se poi sa, preferisce la Championship, vuol dire che è tanto esagerato. Via, su, dai, andiamo anche al sodo.
9: Sai, anche lì bisogna vedere quanto gli danno.
10: Sì, però li voglia la Championship, cioè, se del buono lo prende uno di
9: della Premier League, più che la Championship. Sì. No, volevo esaurire la questione Dragusin nel chiederti, lo sai che cos'è che mi colpisce particolarmente? Ora, io sono sempre per placare sempre gli entusiasmi,
10: certo,
9: perché l'abbiamo già... È chiaro che ci sta stuzzicando questo mercato che sta facendo Paratici.
10: Sì, no, un mercato che è partito
9: perché
10: da dietro.
9: Perché pam pam, soprattutto non te le porti dietro per settimane, viene, non viene, è calda, non è calda, è fredda, si è raffreddata,
10: facile da vendere.
9: Questo è vero, però quante volte noi negli anni scorsi ci portavamo dietro le telenovele per mesi. Qui si vuole un giocatore, si va e si paga e si piglia, quindi questo non può che entusiasmarci, e soprattutto aspettiamo di vedere che cosa succederà sugli esterni. Però se te spendi 35 milioni pronti via, 35 milioni
10: per due difensori,
9: per due difensori,
10: gli esterni spendi 70,
9: insomma, ti immagini anche Joseph Commisso gli ha detto vai, splafona Paratici, cioè, a meno che non ci sia qualcosa.
10: No, infatti non si sa di che si parla.
9: Però
10: cioè,
9: ecco, in tutto questo Dragusin si parla di un calciatore esperto, ma è un classe 2002, cioè è veramente
10: sempre
9: un'operazione
10: sempre
9: che
10: giocano
9: anche,
10: ugualmente
9: insomma, ha cioè comunque 24 anni, che
10: secondo me c'è questa voglia di ringiovanire anche, però qui ti ha ringiovanito con un giocatore tu possi dare esperto, insomma, ora.
9: Io guarda, l'unico dubbio che conservo, e qui chiedo al Sauro Fattori calciatore, ma poi te mi hai detto sempre, ho talmente tanti infortuni e sono esperto anche di qualsiasi tipo di infortunio, perché ho sentito l'analisi in giornata e dicevano vabbè, ma dal crociato tanto ormai ci si riprende e si torna al 100%. Ora io ho qualche dubbio, nel senso, io se vedo Chiesa, vero che se ne è rotti due, forse uno di sicuro, però Chiesa da quando ha avuto l'infortunio al crociato non è più stato Chiesa. Zaniolo da quando se ne è rotti due non è più stato. Lo stesso Dodò, Sauro, sì, dopo vabbè, il crociato è tornato, sì, ma mai più ai livelli.
10: No, ma è perché,
9: no, secondo
10: perché
9: te
10: si,
9: torna,
10: si
9: no,
10: guarda con quell'ottica, ma l'unica cosa è perde un po' di elasticità e basta. Quando si sta la perdi. E per certi ruoli è molto più importante per un difensore centrale, insomma.
9: Ok. Capito? Però lo stesso Bremer, ti potrei dire,
10: ripartire...
9: è vero, è sempre Bremer, però te lo ricorderai prima del crociato,
10: sì,
9: era un'ira,
10: sì,
9: di Dio, oggi è un ottimo difensore. Poi te mi ci potrei mettere tanto, tanto altro, è successo alla Juventus, lui ha avuto anche dei problemi muscolari, non solo legati al crociato.
10: Secondo me,
9: però secondo
10: Juventus
9: te esiste...
10: sta facendo una farona da lui, per come la vedo io, poi vabbè, ognuno fa...
9: La Juventus Bremer, dici?
10: Vada via Bremer.
9: Però è più che altro lui che se ne vuole andare, non credo sia.
10: Probabilmente perché sente che non c'è fiducia in lui e queste cose. Lui era. Lui era proprio la colonna della difesa. Probabilmente Spalletti non lo vede come colonna. E allora lui dice vabbè. E lui sta attento. C'è interesse da parte di tutte e due. Cioè, vuoi raccattare dei soldi e li prendi con Bremer,
9: Dici da Jonathan David
10: dei soldi
9: Open
10: da David prenderanno tantissimo, secondo me. Ho visto anche a Mondiale,
9: tanti applausi.
10: Dato spettacolo nel Mondiale, veramente.
9: Sì.
10: Ha fatto due gol e giocavo io, facevo due gol.
9: Era sulla resta dell'onda, ti sei arrivato quindi luglio
10: anch'io.
9: Scorso, dopo che lui segna la amichevole, hai detto questo non è buono. Da quel momento Jonathan David ha sentito la pressione.
10: Ha sentito la mia critica.
9: Assolutamente, è un giocatore pressoché finito. Comunque tre gol ha fatto, aveva fatto tripletta, no?
10: No, gioca contro i Bidibori.
9: Bidibori
10: si giocava anch'io, cioè, ti dico la verità, fatti i gol fatti prima, che ora sono mega sorpassati, no? Dai vari, cioè, c'è
9: Messi, Mbappé e Holland
10: ha già fatto 7 gol, Mbappé uguale, no? Cioè, triplete, perché allargare a 48, tu fai l'amichevoli e poi dopo cominciare le partite vere.
9: Vabbè, cioè, sono pur sempre con un mondiale.
10: Sì, no,
9: Cristiano Ronaldo, sì, il primo gol in una fase di eliminazione diretta l'ha fatto a 41 anni sul rigore.
10: Chi era arrivato a 16 prima?
9: Ora per l'appunto vale di più.
10: No, vale di più.
9: Se quello
10: trovava dei mondiali con meno partite, con squadre più importanti, è sempre più difficile anche entrare, no?
9: Sì. Cioè. Sì, anche se sì, è vero che poi magari prendi anche fiducia. Devo dire che Haaland anche alla prima squadra, anzi alla seconda squadra,
10: poi
9: forse
10: che
9: hanno incontrato
10: uguale, cioè Haaland, io ho detto Haaland per modo di dire, ma insomma Haaland rischia di fare, cioè il record nei mondiali era fare 5 gol mondiale, perché l'aveva fatti Müller. 5-5-5 in 3 mondiali.
9: Thomas.
10: Aveva fatto 5-5-5, che era tanta roba.
9: Anche Gerd Müller ne ha segnati diversi.
10: Sì, Gerd Müller, vabbè, siamo alla roba vera. Gerd Müller ora faceva 60.
9: Vabbè, anche Thomas Müller.
10: Müller ha fatto benissimo. Va bene, allora ti dico, ha fatto 5-5-5 ed era. Adesso fanno i 5, tu li fai i preliminari. Cioè, perché? Perché magari tu trovi. Ora, Capo Verde no, perché l'ha fatto anche abbastanza bene.
9: Lascia fare.
10: Però insomma finisce 3-2. Che ne 3 gol qualcosa tu vento uguale, non è che finisce 0-0.
9: No, con la Spagna sì, però. Va bene, comunque queste sono.
10: Vabbè, si fa
9: questioni.
10: Per dire, dai.
9: Si fa per dire.
10: Per ora Yamaha.
9: Guarda,
10: roba.
9: E allora ti cito subito un messaggio degli ascoltatori, poi partiamo. Come sempre alle 17.30. Prima Stuzzico Sauro e siamo ancora.
10: No, sto scaldando
9: metà
10: il turbo.
9: Su...
10: Scaldi il turbo come fanno prima dei semafori rossi in Formula 1.
9: Tu
10: sei vinto ieri, ragazzi.
9: Si è vinto io e te.
10: Vinto Charles.
9: È la seconda. Sei più per Leclerc o per Hamilton?
10: Allora.
9: O Kimi Antonelli?
10: Hamilton è stato il mio idolo e non ci sono dubbi. Specialmente Andre Giovanni contro Verstappen.
9: Giocava
10: nel senso Andre.
9: Lui giocava in campo, scendeva.
10: Da quando poi gli hanno rubato il mondiale, cioè Hamilton si è comportato il signore. Però io sono per Leclerc, perché Leclerc secondo me è.
9: Ma io
10: un pilota
9: da anni è
10: un pilota
9: fortissimo.
10: No,
9: però,
10: sì, ma
9: poi
10: sì,
9: hanno fatto sempre meglio gli altri.
10: Ti
9: dà
10: un carretto,
9: sempre un carretto.
10: No, Sainz faceva meglio di lui.
9: Vabbè, più o meno.
10: Nessuno ha fatto meglio di lui. Poi, anzi, facevano le cose, le tattiche per Sainz. Cioè, non te lo dimenticare mai, non sei quasi perso un mondiale per colpa, lasciamo fare.
9: Va bene, io devo dire però sono stuziato da Kimi Antonelli, ora non c'è 30 apparenti sulla
10: Antonelli,
9: Formula 1
10: tanta
9: però
10: roba, tanta roba.
9: Va bene, pur non correndo in Ferrari, no, volevo prenderti un messaggio sulla questione Brasile, si lega anche a Vieri, perché Massi ci dice Sauro, forse Ancelotti era meglio se lo convocava Vieri, che dici? Certo, un allenatore è grande quando allena e che gli danno a Madrid facile, ma Everton, Napoli e Brasile forse era meglio se gli davano i che voleva. Un ti va bene neanche Dragusin, l'avresti pagato meno, certo.
10: Ma chi l'ha detto?
9: Questo non lo so cosa c'entra. Farò il messaggio su Dragusin,
10: cioè, forse
9: tutto lo sé. Però sulla questione forse Ancelotti era meglio se convocava Vieri.
10: Ragazzi, io oggi lasciamo fare. Io ho visto
9: niente.
10: No, parliamo d'altro.
9: Perché ieri Gabriel è stato sverniciato da Haaland.
10: Sì, ti immagini Vieri. Poi Haaland. Qui si parla di. Passiamo oltre.
9: Andiamo oltre.
10: Che vedi già l'errore dov'è? Guarda, Vieri, no, è il posto di Marchigno che ha vinto il Champions League, qualche campionato.
9: Marchigno si scrive Marchignos. Poi GN.
10: Marchignos.
9: Oh, Marchigno noi lo chiamiamo, tipo
10: come si chiama?
9: No, Marchignos, sì, però la pronunciava Marchigno, mi piaceva.
10: No, Marchignos.
9: Sembra tipo un amico, no? Si
10: vede
9: sì,
10: amico.
9: Io.
10: Cioè, sì. Breme fa la panchina.
9: Eh sì,
10: sì, so, ora.
9: Bremer, ma Vieri magari giocava titolare in Brasile.
10: Sì, sì.
9: Va bene, però
10: gioca nell'Arsenal, mi pare.
9: Ancelotti, la valutazione su Ancelotti.
10: Io ho visto delle cose su Ancelotti e mi sembra un film. Cioè, noi in Italia siamo una vergogna. Okay.
9: Io in Italia però non ho sentito Cristi Ancelotti.
10: Cavolo, come ora? Ecco, il Real Madrid vinca tutti. No. E poi ieri. Se ho sbagli il rigore, posso mettere vice Brasile?
9: Sì, o se Hendrick è solo davanti a
10: Portiere. Cioè, qui si era. Perché poi il calcio ha delle. Cioè, poi il Brasile vi sembra una squadrona? Ora, sinceramente.
9: No.
10: Ci vada Hendrick.
9: Diciamo, non mi sembra più.
10: Io voglio vedere tra 6 mesi di Dio. Chi giocava esterna a destra nel Brasile? Hendrick non se lo ricorda nessuno. Cioè, bella, cioè, capito? Lì c'è. C'è Neymar finito. Cioè, lui ha preso una squadra. Finita. Va bene, alle barbe. Lo sapeva da andare contro a questo. Infatti lo sentivo parlare. Poi è esperto, sa come lavorare. Perché io saprei come fare. In Brasile voglio vedere come fanno a tornare ora.
9: Però l'hanno fermato,
10: Ma ce lo vorrei vedere. Ancelotti ci deve puntare. Cioè, il che mi dispiace è che non ci sei puntato un uomo italiano come Italia.
9: O come Fiorentina.
10: No, Fiorentina non veniva. Ma come Italia sì, però, se tu mi permetti, te lo fa andare in Brasile? E poi ci si ritrova un'altra volta Conte? che le società gli hanno pagato una parte dello stipendio, questo mi fa ridere. Guarda che quel che si vede, io non mi ho visto uno squalificato e però telefona il presidente a quello del tanto Fantino, si deve vergognare.
9: Sì, bella, bella la scena, hanno tolto,
10: si deve vedere,
9: cioè la scena,
10: tolto la squalifica per l'articolo 27, non so che forma.
9: Sì.
10: Perché si può rimandare questa cosa.
9: Perfino Malagò ha detto, io lo studiavo questo articolo 27, non esiste un appello a cui...
10: Non esiste un appello,
9: cioè una
10: regola
9: scritta...
10: di caccia deve essere buttata fuori dal partito dopo un giorno.
9: Sì, anche se è un'ingiustizia ci si attacca.
10: Un'ingiustizia, è così, delle volte tu la prendi al 91esimo, ma chi la piglia al primo minuto, la cosa... Sconta quella partita e sconta anche quella dopo, perché la regola è questa. Cioè, non si deve di questa roba qui, ma qui siamo veramente a farsi. Lasciamo fare. Infantino, guarda che gli ha dato il Nobel. Gli ha detto.
9: Glielo voleva dare. Ah, no,
10: la,
9: neanche
10: no, la pace per l'UEFA. Sì, che gli ha dato?
9: FIFA, non della l'UEFA, FIFA, perché sì, anche la UEFA si è scagliata contro la FIFA. Ma però ti dico,
10: Infantino
9: forse non è sbagliato
10: in Svizzera. Si è
9: però non è così sbagliato. Nel senso che davanti a un errore grave esiste.
10: Quale
9: la prova
10: grave?
9: Di
10: non esiste.
9: L'espulsione di Balogun era un po' forzata.
10: Forzato no, l'ha fatta, basta. Lo poteva far rifare subito.
9: Hanno sbagliato il VAR,
10: perché la doppia ammonizione nel VAR non viene valutata. Cioè, sono regole di calcio.
9: Te sei contro il fatto che un presidente di uno stato possa chiamare,
10: no,
9: cosa la FIFA
10: far
9: togliere?
10: Mi sembra totalmente la poteva telefonare in Bosnia.
9: Ma bastoni non era da espelle.
10: Ma poi che vuoi fare? Che vuoi mandare?
9: La Bosnia.
10: Cioè la Bosnia, dai.
9: Sì. Vero, guarda, non ci sarà pensato, ma è tutta colpa di Mattarella.
10: Perché lui negli ultimi 12 anni si aveva da litigare con Di Morti.
9: Con Di Morti, sì. Sì, diciamo che per Trump è stato più facile litigare, ma nemmeno litigare, poi grande amicone con Gianni Infantino. Allora, ultimi due minuti prima della pausa, l'hai accennata, eri attacca a centrocampo, non lo so che sta succedendo.
10: Ora amici centrocampo.
9: Perché?
10: Perché sento delle
9: che c'è da fare?
10: Che secondo me non fanno la differenza. Cioè,
9: tipo?
10: Dosved.
9: Ce lo stai dicendo da settimane, io venerdì anche mi sono messo qui. C'è chi dice però
10: poi,
9: che è superiore.
10: Allora, a chi? Ragazzi, ci risiamo.
9: A Brescianini, io te la metto, guarda, senza citarti Mandragora.
10: Bravo, ti provare a mettere Mandragora di mezzo, perché lì si parla di due categorie diverse.
9: Ma, cioè, tra Torsved e Mandragora, due categorie diverse.
10: Torsved,
9: io sono d'accordo con Mandragora.
10: Torsved e Osando giocava due anni fa?
9: È in Sassuolo, sempre.
10: In serie?
9: No, un anno fa.
10: In serie? Lo giocava in serie?
9: Vabbè, ho capito, perché era retrocesso con il Sassuolo, non è che è stato acquistato.
10: Era retrocesso. Cavolo, l'anno prima ancora andò in retrocesso?
9: Era molto giovane, cioè aveva 24
10: molto giovane,
9: anni.
10: 24 anni, attenzione, cioè ragazzi, qui, ora, giusto, rientra Sottili, giovane Sottili.
9: Sì, che ne ha 27.
10: Tra un pochino,
9: che è lo stesso anno
10: c'ha 12 figlioli.
9: 14, 99, quanti figlioli c'ha tra un pochino. Va bene, quindi Torsved, ma guarda anch'io su queste frequenze.
10: Ho visto di, come si chiama? Dammi una mano.
9: Dammi un indizio.
10: Un altro centrocampista e parlano.
9: Allora, una I te dici
10: una
9: quello
10: I,
9: del Marocco.
10: Bravo, nel Marocco. Sì, ora.
9: Perché è in uscita dal girone in Serie B, c'è una clausola da una 29 milioni di euro, però lo vogliono tutti.
10: Ce l'hanno tutti a noi. Lo vogliamo tutti, ma se ce lo vanno a prendere a noi non
9: ce lo danno una I.
10: Che Marocco è una bella squadra.
9: Sì,
10: una squadra tosta, via. Ma lo sapevamo.
9: Assolutamente, è il secondo mondiale che arriva ai quarti di finale.
10: Poi infatti quando l'ho visti,
9: anzi lo scorso eravamo in semifinale.
10: Io lo reputo meglio di noi. Nell'Italia ho detto, guarda, tra noi e Marocco tu vai a fare
9: non
10: gli affronti.
9: Non giocherò mai a Hakimi, ce lo sogniamo, cioè, vabbè, con tutti bene.
10: Forse male da Hakimi.
9: Sì, diciamo che Hakimi è proprio... Sugli altri secondo me te la giochi.
10: Vabbè,
9: ora l'attaccante Saibari è anche molto forte, la comprò Bayern Monaco, il Bayern Monaco, però non è che si sta parlando di Beckenbauer. No, aspetta,
10: pensavo venisse da noi e prendessero Henna e Bayern Monaco, invece no,
9: prendono Saibari. Sì, eppure costa anche un po' di
10: andare a mondiali per noi era un grande vantaggio, un paio di giocatori ci riportava a mondiali. Avevano un buonissimo mercato.
9: Allora sono le 17:30, quindi noi ci dobbiamo fermare. E poi al rientro io vi do una notizia. Ok, ve la do. Non è nuova, è una conferma importante.
10: Abbiamo
9: avuto
10: dopo.
9: Sì, perché sono curioso anche di sapere cosa ne pensi, perché secondo me è un tema molto interessante. Pausa e poi torniamo in diretta.
10: Lo penso.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
10: ovvio.
9: 17.33 di nuovo in diretta, cari Scalvento. Ciao Galassi, Sauro Fattori. C'è anche un amico al telefono da cui andiamo subito, ma avevo promesso una notizia che però commenterai dopo l'intervento dell'amico, perché l'aveva data Niccolò Ceccarini già in apertura di trasmissione stamani, ma abbiamo avuto conferme importanti sul fatto che il prossimo allenatore della Fiorentina primavera sarà con tutta probabilità Aurelio Andreazzoli, che quindi dopo
10: tanta roba,
9: Roma e Empoli è destinato
10: allenato.
9: A venire a fine.
10: Bravissimo allenato.
9: Dopo ne parliamo, prima lo 055 77 111 71 c'è Fabio. Buonasera Fabio.
11: Buonasera Giacomo, buonasera Sauro.
9: Che devi sapere, Sauro, e Fabio è stato operato al dente da mio nonno Alberto Galassi venerdì, ci ha detto venerdì, è stata una notizia incredibile perché mio nonno era anche dentista e quindi gli tolse un dente quando aveva 9 anni. Fabio, questa è una storia bellissima. Bella. E mi ha commosso, grazie per averci raccontata. Prego Fabio.
11: Sì, oddio, commosse molto anche me perché piangevo.
10: Vabbè, a 9 anni si piange sempre dal dentista.
11: Comunque, a parte tutto, ora, premesso, io sono 7 anni che ancora mi devo riprendere da questo shock dei 7 anni che ho messo. Io sono contentino dei primi 2 acquisti di Paratici, sì, anche perché se guardo i fatti, la nostra difesa è più dell'8° posto, non è. Non guardiamo il 6° posto perché le ultime 2 partite furono, diciamo, più facilitate. Ma Ranieri, Pongracic, loro sono da 7° o 8° posto e sono stati fatti che l'hanno fatto vedere, a parte il 15° di quest'anno. E come ha detto Paratici, è giusto non arrivare 4 volte 8°, quindi era matematico che la difesa fosse da cambiare. Sono d'accordo con Sauro quando ti ha detto di Betancur, visto già che ci siamo, prendiamo anche Kulusevski, che è l'esterno.
10: Magari no,
9: vabbè, ma che Kulusevski è finito
10: quello era il mio cavallo di battaglia, però lì è dura.
11: Ma è dura anche Kulusevski.
9: Scusate, ma che vogliamo fare il Tottenham peggiore di tutta la storia di Tottenham? Direi basta, o il Tottenham se bello è dato, guardiamo altrove.
10: Ma sai, ma lui lì c'ha dei buoni agganci.
9: Che si sono arrivati quart'ultimo in Premier League. Vabbè,
11: sicuro.
9: Ma sono buoni perché giocatori,
11: Paratici,
9: ma dico.
11: Paratici per adesso ha preso
10: Tottenham,
11: Dragusin perché l'aveva presa alla Juve, Grosso perché l'aveva presa alla Juve. Mi dice, cioè,
10: vabbè, si porta dietro giustamente, quindi un po' conosce, fa anche bene, da una parte.
11: Beh, e comunque sia, se dovesse venire Torsberg, a me mi può anche andare bene, sì, però
10: serve più all'allenatore e alla squadra, secondo me.
11: Ecco, questa storia qui a me mi fa già venire le bolle.
10: No, no, non è vero, non è vero. Io se lo dico da
11: Zola con Italiano, col Pani, con Palladino.
10: Sì, ma infatti. Sì, ma infatti sono d'accordo su quello che tu dici te come valore. Il valore, secondo me, Tosved ha il valore di cui ne abbiamo, forse anche per me in qualche cosa anche meno, però questo non vuol dire nulla, è un giudizio mio che non è nemmeno ingiusto. Però delle volte un allenatore può portare un giocatore che conosce come lui si muove, come lui vuole, delle volte ti dà anche una mano avere uno che è già stato con te, capito?
11: Comunque sia, noi comunque poi dopo vi lascio molto. Per me si parte anche con handicap, perché a me ancora Grosso ce l'ho da valutare,
10: sì,
11: perché
10: però
11: non se ne parla più, ma Grosso è il primo anno che avrà una squadra media, perché
10: sì,
11: Sassuolo, Frosinone, Sion, l'unica squadra media è stato il Lione, ha preso più punti in testa lui e la sua squadra.
9: Vabbè, sì,
10: poveraccio, quello lì una volta,
9: un'annata. Ti ringrazio e ti saluto,
10: va
9: Fabio,
10: bene, ciao, grazie Fabio.
9: Bene, quindi no,
10: se ci portava 2 esterni, Son e Kulusevski, sarà posto.
9: Sì, ma la smettete, Tottenham, lasciate in pace. Ci sono,
10: perché te non avresti preso Son e Kulusevski,
9: ma certo li avrei presi.
10: Ma qui siamo andati avanti con Sottile,
9: io non ho perso le tracce, però, ma sei sicuro che stia bene? Cioè che
10: non lo so,
9: l'anno scorso non ha giocato
10: quasi mai.
9: Io non
10: infatti,
9: lo...
10: ma chi sei andato a guardare Kulusevski?
9: Vuoi vado a vedere
10: va
9: a vedermelo
10: per favore, perché magari si piglia po'.
9: Ah, scusa, no, abbiamo la potentissima regia e mi dà ora l'indicazione in cuffia, perché abbiamo un livello qui incredibile su Kulusevski.
10: Comunque se osta poco non si può prendere.
9: E comunque è iniziato un calvario gravissimo, un gravissimo infortunio,
10: eccoci,
9: e non è stato convocato, non gioca con il Tottenham da più di un anno. Quindi lasciamo fare Kulusevski,
10: però a Firenze,
9: per favore. A Firenze
10: si recupera.
9: Sì, per vedere se poi si rifà male.
10: Si paga poco e si recupera.
9: Sì, vieni. No, più che altro mi interessava quello che dicevi su... Saresti d'accordo sul prendere calciatori che conoscono già gli allenatori?
10: Non è che sono d'accordo. È uno o due giocatori all'allenatore, se te li chiede, glieli prendi. Io ho sempre detto due, non che l'allenatore fa la squadra. Io non sono d'accordo su quello, va bene? Che poi che c'è, l'allenatore può dare delle indicazioni, però alla fin fine io ho sempre pensato la società fa la squadra e te la dà e ti dice allenala.
9: Sì.
10: Poi ti dice guarda, se tu mi porti Tosved, fa per dire Lorente, fa per dire due nomi che insomma giravano un po', anche se sembra Lorente sono andato da altre parti, per dire se te li chiede te lo può anche accontentare, insomma non è la fin di mondo. Perché? Perché magari Lorente sa come ci si muove davanti, anche se si può non giocare, mi ha detto. E anche Tosved in mezzo magari sa certi meccanismi e magari ti dà la mano a. Quando devi fare un esempio, tu chiami lui in modo che lui lo fa bene.
9: Ma parla quello anche norvegese, ma che tu vuoi.
10: No, un vero mia che questo non sa parlare italiano, non me lo dico.
9: No, no, credo italiano non sappia parlare, però va bene.
10: Perché se no io dopo
9: punto non so mi basta. Spiegare. Però va bene.
10: No, no, no, ma ti avviso, se te lo chiede, tu lo può anche fare, però non è che do via uno meglio di lui perché figlio Tosved, no, Cioè Tosved viene qui e fa, che te l'ho detto, secondo il mio punto di vista Tosved, lo sai, io sono contrario, poi qui sarà il numero uno, tanto di appello. E poi vedendo come lui faceva giocare Matic, che lui insomma aveva Matic, vecchio ma insomma esperto, secondo me Fagioli...
9: Se ne è parlato spesso, però finché
10: sono due modi diversi,
9: io mi auguro che giovedì nella conferenza stampa ci sarà alle 14 di grosso, gli verrà chiesto anche che idea ha per Fagioli, perché anche lui ce la sarà fatta.
10: Secondo te che dirà? Che dice no, voglio che lo dian via?
9: No, dian via no, però magari lo vedo come mezzala, lo potrebbe dire, no, se
10: non
9: lo
10: te,
9: vede.
10: Non te lo dirà mai.
9: No?
10: No, secondo me non lo dirà mai.
9: Scusa, se tu da effettivamente non lo vedi come regista, prima lo metti in chiaro.
10: Tu te ne accorgi gli acquisti che faranno, oppure la prima partita tu ti accorgi non te lo vuoi far giocare, ma non te lo dice. Io non lo direi via, poi lo dirà, farai che vuole.
9: Va bene, torno sulla notizia di Aurelio Andreazzoli, prossimo allenatore della Fiorentina Primavera.
10: Tanta
9: sì,
10: roba,
9: perché c'è
10: roba.
9: Chi dice, ma normalmente si prende allenatori con un'altra età.
10: Ma lui è stato, sì, però lui è bravo. Lui è bravo, poi insomma lui ha fatto, è stato.
9: Guarda, a me mi piace tantissimo, mi piaceva anche per la Serie A. E ti dico, posso
10: e
9: dire.
10: Poi secondo me c'è l'umiltà perché gli piace lavorare con i giovani, ossia, cioè lui non è che non ha. Lui Serie A l'ha fatta per qualche anno con l'Empoli, no?
9: A Roma
10: esperienza. Ma se va a Roma faceva il secondo.
9: Però per un periodo anche.
10: Per un periodo, ma un piccolo periodo.
9: Vabbè, però Dio ha allenato anche la Roma in Serie A.
10: Sì, ma per fatti a me, però lui è. Bravo, lui può fare l'educatore. A me piace sta cosa.
9: Soprattutto
10: lui viene qui e non è che deve fare carriera.
9: È questo che ti dico. Io non capisco quello... perché cercano tutti. Perché uno vuole sempre l'allenatore giovane per la primavera. L'allenatore giovane per forza di cose pensa ai risultati, non pensa. Poi magari che penserà anche alla crescita dei calciatori, ma non può essere primaria. Perché
10: viene,
9: lui
10: viene verso di me.
9: C'ha un...
10: Andreazzo non viene qui e dice: sai, io
9: devo vincere.
10: Prossimo anno, se no, come fa andare già a allenare in Serie B? Non gliene frega nulla. Lui viene qui e farà il bene dei ragazzi. I ragazzi che entreranno nella sua orbita, secondo me sono fortunati.
9: Anche secondo me. Però ho letto.
10: Perché tu sai qual è
9: letto,
10: la mia
9: critica è troppo. Però ho qualche dubbio, no, sul fatto che siamo passati effettivamente dai Parolo, dai Diamanti, dai Buzzecoli stesso, che comunque sono allenatori che poi vogliono fare gli allenatori. Io preferisco per la primavera un allenatore che non ha nessun tipo di aspirazione.
10: Io ho sempre detto, e secondo il mio punto di vista, lui adesso, se viene qui, fa l'allenatore di settore giovanile. Io quello che tu lo sai, io l'ho sempre criticato, no? Dice prendi fattori, ma non per fattori. Perché io per dire se mi prendeva 10 anni fa, 5 anni, cioè io la mia soddisfazione è far crescere ragazzi, non è mia dire ah sai ho vinto, però, però magari se non rovinai 3. No, perché non ho da fare carriera, non mi interessa. Io ho sempre detto che in primavera ci vuole persone che non hanno interesse di carriera. E allora gli puoi dare una squadra giovane, poi arriva a sesto, settimo, non cambia niente, l'importante è che faccia dei giocatori per la prima squadra, perché a me di vince, allora noi quest'anno abbiamo vinto, torniamo a primavera, giocatori prima squadra?
9: Nulla, per fare il test di Braschi c'è dovuto essere una sollevazione popolare.
10: Zero. zero prima di entrare in squadra. Ma che non parlo, sì, state, che io parlo nemmeno dell'anno scorso, parlo di quest'anno a venire. Chi va in prima squadra? Zero.
9: Però aspetta, questo sai, anche Caiode per dire lo scopristi un po' all'ultimo.
10: Simo Tapido, te t'arrivi sesto e il prossimo anno e l'anno dopo c'hai tre giovani su, è meglio.
9: Eh beh, sì.
10: Cioè, il lavoro è quello,
9: ma
10: il
9: l'ha
10: settore
9: detto anche
10: giovanile.
9: Pratici. Questo bisogna.
10: Ma
9: firmelo
10: male, questa cosa l'ha detta bene. Poi vorrebbe fare l'Under 23 perché? Perché secondo me l'Under 23, tipo, l'Under 23 non è perché ti fa vedere che uno è un giocatore e uno no. L'Under 23 perché qualcuno magari deve crescere, tu lo tieni nell'ambiente perché cambia, no? Fallo continuare a crescere nel proprio ambiente invece mandarlo a giro e non sai delle volte come che vie figlia, capisci che intendo? Quello potrebbe essere importante, ecco, per dire Andrea Zoli potrebbe fare anche l'Under 23 in scioltezza,
9: certo,
10: in scioltezza, va bene? Allora ti dico, secondo me è un buon progetto. Io sono d'accordissimo su quello che ha fatto.
9: Bene, mi dispiace perché anche io sono d'accordo, lo sai che io preferisco essere in disaccordo con te, anche lo se so. Poi perdo tutte le discussioni, però almeno si anima. Io devo dire, guarda, quasi quasi chiedo a Paratici che faccia qualcosa tipo compri un bollito, compri il cojorin di turno, perché per ora si sta muovendo molto bene. E a me a Firenze spaventa sempre.
10: Si sta muovendo molto bene, si sta muovendo. Poi molto bene lo vedremo quando
9: Sandro,
10: ci campionato.
9: Per le condizioni,
10: però, insomma,
9: in cui è la Fiorentina soprattutto.
10: Dragusi, cioè, Dragusi la Fiorentina lo voleva anche andare a Genova. Ti ricordi? Cioè, c'era la

0: i giovanili dovrebbero avere questa cultura qui, però il problema è lei. Bisogna spendere. Adesso non vieni qui per 1.000 euro.
1: Okay. No, però magari non ti prende meno cifre, no, è una bella idea,
0: però,
1: che avendo anche appeso un po' le ambizioni al chiodo.
0: Li devi pagare gli allievi, li devi pagare i giovanissimi, cioè,
1: sì,
0: però
1: sì, non ti
0: e devi prendere questa gente qui, gente che non ha più ambizione di... Perché qui, tanto io c'ho uno che, insomma, non faccio nome, però diceva sempre, qui invece di fare i giocatori si può fare gli allenatori... Non si deve
1: ma infatti se ci pensi a livello anche internazionale abbiamo quasi più allenatori all'estero che giocatori che sono protagonisti all'estero, che dai Farioli agli Italiano, il tuo
0: ormai,
1: amico all'Ancelotti, vabbè, che poi è un'altra scuola.
0: Ti guarda prima ti ha detto aiutami Madonna, io
1: mi devi dare degli indizi, io ti aiuto.
0: Primavera l'anno scorso
1: Galloppa
0: fa un anno bene, domani in Serie B, cioè lui.
1: Due anni bene ha fatto, però sì,
0: ha fatto bene un anno,
1: no, dai, anche l'anno prima
0: sì,
1: in finale scudetto, comunque
0: sì vabbè, però insomma ha fatto, diciamo, se confermato,
1: poi ha fatto bene anche lì, dipende che cosa valutiamo per fare
0: fatto
1: bene come risultati,
0: poi, ecco,
1: come risultati
0: che, sì, ti ha fatto bene, ma ti avevi per dire la Juventus o il Napoli o non so chi ha vinto lo scudetto quest'anno
1: in Serie A, l'Inter.
0: T'avevi l'Inter della primavera, cioè te la più forte,
1: sì,
0: che quando vince te la più forte, poi ora ha da dimostrare sinceramente Aquilani, per dire, dopo un anno di crisi a Pisa Catanzaro ha fatto molto bene, vediamo a Sassuolo, basta andare a Sassuolo se non mi sbaglio, no?
1: Aquilani, sì,
0: vediamo che stanno Aquilano a Sassuolo.
1: E guarda, e tra l'altro a proposito anche di giusta gestione dei giovani, e poi partiamo anche con i messaggi, mi è piaciuto molto l'indiscrezione che poi è emersa stamani alla rassegna stampa, se non sbaglio raccontava Tutto Sport con l'inviato da Avellino, che nell'accordo che Avellino e Fiorentina hanno di fatto chiuso per Tommaso Martinelli, manca solo l'ok definitivo del calciatore, però si sta convincendo, quindi andrà.
0: Una domanda ti faccio, rimane... Come allenatore rimane Avellino o rimane Iosano?
1: No, non Ballardini, c'è Nesta.
0: Nesta.
1: Però fammi finire, il punto è che nell'accordo la Fiorentina ha previsto un premio per l'Avellino al raggiungimento di determinate presenze. Così si fanno anche i prestiti per valorizzare
0: i
1: giovani.
0: Si faceva sempre.
1: Va bene, però non mi risulta che negli ultimi anni
0: sempre così.
1: Ci fosse. Anche se ci fosse stato, comunque, secondo me è una cosa giusta anche nell'accordo con Martinelli.
0: Così, negli ultimi anni non si facesse più.
1: Secondo me su Quadio, che è l'altro calciatore, dovrebbe andare a Avellino, non sono sicuro.
0: Io se ero Martinelli rimanevo più volentieri alla Sampdoria.
1: Infatti lui preferirebbe la Sampdoria, però alla fine...
0: Entra di mezzo altre cose.
1: Ma te che te frega? Cioè, anche Avellino è una bella piazza, la conosci molto bene.
0: Sì, Avellino è una bella piazza a livello caratteriale di sicuro. E cresce. A livello caratteriale cresce.
1: Non che la Samp sia proprio un l'acqua di rosa.
0: La Samp, dai, è più facile punta a vincere la Samp. Con tutti i difetti la può avere, insomma.
1: Va bene, partiamo con un po' di messaggi vocali. Me ne sentirei due se sarà Mastro Simone d'accordo. Vai.
2: Ciao ragazzi, a questo punto secondo me, per andare a completare un po' quella che era la Juventus Under 23 insieme a Fagioli e Dragusin, andrei a prendere Sule dalla Roma, visto che mi sembra sia anche in uscita. Che ne pensate, Giacomo da Croce?
3: Ma ragazzi, Ranieri ha dimostrato in questi 3-4 anni a Firenze cos'è. Quest'anno hanno preso 50 gol, hanno preso di testa da tutte le parti, e per rimediare ha dovuto fare una squadra bassa e mettere Indurre, Fabian, Brescianini, tutti lì a coprire alla disperata. Quindi lasciamo perdere, vai. Vieri è un bel giocatore, il futuro. E poi Kim da Napoli andrà arrivò che l'era, non si conosceva nessuno, ragazzi, devono giocare. Prati ce lo sa, per fortuna non ascolta noi e voi.
1: Sul fatto che è un bene non ascolti noi e voi siamo tutti d'accordo. Da dove vuoi partire? Sule è sicuramente una bella chiamata, però
0: sì,
1: ragazzi,
0: ci entrano Sule
1: molto poco, però direi se lo prendessero saremmo tutti d'accordo.
0: Non lo prendo,
1: però
0: dai,
1: non lo prendo. 30-35 milioni di euro non li spenderà la Fiorentina,
0: ma poi ingaggio importante, lasciamo fare,
1: lo tratta il Dortmund, no?
0: E poi giustamente ora c'è Vieri, che non siamo a posto.
1: Ecco, invece sul tema difesa
0: questo è il grande problema nostro. Allora, io sono a dire aspettiamo e lasciamo crescere. Ora invece non siamo a dire che Ranieri è scarso e che Vieri, perché l'ha visto giocare.
1: Sai che anche io sono d'accordo
0: con
1: te.
0: Ieri il Flamengo quando giocava lui nel gremio

0: che fa tutto da sé.
1: Va bene, al di là di questo ti dico,
0: questo è il problema di noi fiorentini che, e mi ci mettono in mezzo anch'io,
1: che però la valutazione dell'ascoltatore, io sono d'accordo su questo e ti ripeto, l'ho detto fin da subito, mi sono preso anche qualche infamata sul fatto che secondo me Ranieri è il titolare, però che la Fiorentina
0: più buono,
1: non
0: è più buono nessuno
1: in difesa quest'anno, abbia avuto grossi problemi.
0: Certo l'ha avuto grossi problemi,
1: è andato di fare.
0: Certo l'ha avuto grossi problemi anche davanti,
1: sì.
0: Allora che si fa? Che ne diamolo via, regaliamolo, perché dice l'ha fatto go, che sarà buono anche via. Cioè, allora se si ragiona così va bene tutto.
1: Vabbè,
0: cioè, a me partì per. Allora, siamo andati per partito. Tanto si va per partito preso, no? Cioè, tanto è così. Si è fatto fuori Ranieri a un certo punto? O
1: sì,
0: sbaglio?
1: Sì.
0: Levato fascia. Io glielo facevo allenare, ma si allenava le scappe a ginnastica perché non doveva fare la partitina finale. Va bene? Così. Alla fin fine che ti è toccato fare?
1: Rimetterlo in campo.
0: E che giocava solo lui, perché? Allora, se no, diamo meriti anche a chi se. Cioè, perché se no si sparte a un punto di principio, che adesso arriva Vieri, che io spero sia il più forte centrale del mondo, sono il primo a dirlo, vabbè, Ranieri non conta più. Ora, Ranieri c'ha qualche anno, Cioè, Ranieri dice quest'anno ha speso 50 gol, sì, l'anno scorso se ne è preso un po' meno, si è fatto 65 punti, Ranieri volentamente fa 2-3 gol all'anno, cioè, vediamo Vieri. Poi tu detto arriva Vieri dal gremio e ci fa arrivare in Champions League. Tanto di appello. Cioè, non ci mancherebbe altro, però stiamo attenti. Cioè, capito? Perché qui siamo a dire via quello, via l'altro. Capiamo, capiamo. Che te l'ho detto prima, l'anno scorso è ingannevole sui valori dei giocatori. Mm. Molto ingannevole. Perché noi si continua a pensare, dice, beh, cambiamo. Quella squadra non è quella, non è da 42 punti, Da parte lui fa, cioè, io se sono di società a grosso gli dico guarda che la squadra si parte ora le da 50, cioè le più forti di tuo Sassuolo, Non pensare, cioè, il fatto che l'abbia fatto 8 punti meno di tuo Sassuolo non vuol dire nulla. Quest'anno se si riparte non gli sarei davanti di 15.
1: Però mi sembra nell'idea di Paratici ci sia di cambiare più possibile.
0: Ma perché? Perché il Paratici arriva qui giusto. Giustamente è tutto da valutare.
1: Comprensibilmente
0: qualcosa deve cambiare, perché se ti ho detto prima, l'estate quando arrivava Vanoli, no? Che non continuava a giocare come Pioli. Cioè, quando uno arriva un allenatore andare almeno un giocatore lo vorrà cambiare. Invece e pare a Pioli o la maschera.
1: Sì.
0: È così. Allora, capito. L'errore è quello. Allora, che fa? Giustamente lui come direttore sportivo generale, che tu vuoi, insomma, va bene, come operatore di mercato, lui qualcosa deve cambiare. Però non è detto che. Allora, lui ha preso, secondo me, ha preso due centrali. Vieri, che è una promessa. E Dragos che ha la certezza. Cioè, allora va bene. Cioè qui quello giocatore là è sicuro, secondo me, almeno inizialmente, poi ha da riprendere perché non ha giocato tantissimo. Però tu punti su Dragos, non su Vieri. Infatti avevo titiato, no? Il fatto di aver preso Vieri come primo è. Poi fai il colpo Dragos, tanto di cappello. Vieri può essere il futuro, ma poi c'è anche il presente, però. No, se io ho letto che Dragosi comanda la difesa, no, Dragosi non è uno che comanda la difesa, Dragosi è un buonissimo difensore e questo a noi ci basta e ci avanza, capito? Cioè ora mettere, ora Ranieri tu dici non tu conti nulla perché c'è Vieri, ora sai ragazzi, Vieri in due gioco.
1: Il gremio?
0: Sì, il gremio dov'è? Campo,
1: in Brasile?
0: Sì, ma sì, lo so, sappiamo lei il gremio.
1: No, non so, io rispondo. Se
0: allora,
1: Francesco ci scrive,
0: un po' di polemica.
1: Le presenze di Dragusin devono essere da almeno 45 minuti. Bene, a me non era arrivato, sta un fermo, però
0: uguale.
1: Ci credo, di solito lo fanno
0: è
1: sempre.
0: È contrattuale.
1: Poi ti chiedo se il signor Fattori è l'ex allenatore dello Scandicci.
0: No,
1: l'ex giocatore
0: era mio figlio.
1: Era tuo figlio, l'ex giocatore della Fiorentina, solo per capire chi è e come fa a dare pareri alla radio. Questo bello da Alessandro.
0: Non devo dare pareri, io do dei pareri, insomma. Se non caso viene lui qui e io fo le domande.
1: No,
0: non sono nemmeno bravo.
1: Quello che mi fa sorridere è che sei qui ormai da quasi 3 anni, che sì. Abbia fatto questa domanda al 6 luglio 2026 mi sorprende.
0: Bene, dai,
1: però va bene così, Alessandro. Spero che tu sia un nuovo ascoltatore, che tu non ci abbandoni mai più e che ti convinca anche Sauro Fattori, che all'inizio creava un po' di discussione, poi alla fine tutti i detrattori, almeno in tanti, o non ci seguono più e non ci scrivono più, oppure sono venuti tutti dalla tua parte. Sauro. Poi, durante la telecronaca Canada contro Marocco, il giornalista Rai ha detto che una I piace molto a Paratici e potrebbe arrivare a Firenze. Sapete qualcosa? qualcosa in merito, sì, vedi, ne parlano
0: di una, però ho l'impressione che se veramente ci sono squadre importanti, o mi dicono, no, a noi ci tocca, ricordatevelo sempre, perché a me se mi dicevano che Dragusi lo voleva il Real Madrid, il Manchester City e cose, viene da noi, sono bugie, perché quando quelli li vogliano, infatti, cioè, Tonali dice, come farebbe a tornare in Italia, Tonali dice, mi piacerebbe tornare in Italia,
1: chi ce l'ha 100 milioni?
0: Si presenta in cosa? 115 milioni, Tottenham. Arriva qua 14esimo su 18, si presenta 115 milioni, non dove si va. Cioè la Fiorentina dice, l'annata è tutta qui Tonali, cioè, gioca Tonali e il resto.
1: E altri 10 pigliamo alla primavera. O se no è molto bello, tipo piace Tonali, no? Che è una cosa
0: ci
1: che
0: piace
1: esce,
0: molto.
1: Ci piace, però ci poi piace, sì, piace anche Mbappé.
0: Bisogna anche capire.
1: Holland,
0: che, insomma,
1: Fiorentina, cioè, come Posken piace.
0: Attento, se lo può permettere nell'Inter, nei Milan, nella Juve,
1: no,
0: nessuno in Italia.
1: Cioè, l'Inter stava fregata anche su Palestra. L'Inter.
0: Il Como che fa le scarpe all'Inter, insomma.
1: Sì, il Como, guarda, è l'unica, e forse sembra ora Tonali, no, però che si può
0: però
1: permettere.
0: Però visto oggi il Real Madrid ha fatto un buon affare con Paz, che il Real Madrid l'ha ricomprato per 10 milioni e gli ha rivenduto a 60.
1: E se lo può ricomprare 60, se lo può ricomprare a 80.
0: Sì, però tanto ha preso 50, poi vediamo.
1: Fattori, la Bibbia del calcio, apprendi Giacomo, questo è Max, così peroriamo la tua causa,
0: grazie,
1: anche nei confronti,
0: grazie,
1: di Alessandro,
0: c'ho,
1: che non ti conosce.
0: Miei proseliti.
1: Poi Ale dalla Val di Sieve dice, buon pomeriggio, anche Gonzalo Rodriguez aveva avuto un infortunio al crociato quando venne in viola, mi preoccupava più uno strappo dove il muscolo non tornerà mai come prima, chiedo conferma di quanto scritto a Fattori, quindi sono contento per Bravo.
0: Secondo me lo strappo è più facile da gestire muscolarmente, poi che c'entra? Tutti gli infortuni sono problematici, però sinceramente ho più problemi su un crociato, perché il crociato si può, se non è stato recuperato bene, tu puoi riascarci, cioè, ha una stabilità diversa. Il muscolare, i problemi muscolari ci sarà quasi tutti. Poi c'è quelli più portati, guarda Dybala, no? Cioè Dybala si fa male, mia perché non si cura, mia perché non sta attento, perché probabilmente è un po' più fragile, ci sta. Poi va in base alle fibre, va in base a tante cose, insomma, difficile da gestire certe situazioni.
1: Anche se vi assicuro che Sauro, a proposito di infortunio, mi ha fatto vedere la sua gamba e c'è un buco che è veramente impressionante.
0: Infatti, ma lì perché non l'ho curato, me lo sono fatto andare all'allenatore, allora tu lasci correre, no? Se l'avessi recuperato, probabilmente stavo sapendo, avrei elasticizzato.
1: Però devo dire abbastanza impressionante.
0: Sì, è vero, cioè, però avrei elasticizzato, è stata colpa mia.
1: Va bene, ultima considerazione dell'amico Paolo dalla provincia di Pavia, poi andiamo in pausa, che dice lui è prateo, non è che non gli piacciono i fantasiosi, ma Aursnes sa fare tutto, dal terzino alla mezzala, quando è entrato in Norvegia-Brasile, non so se l'avete notato, dava ordine a tutti i giocatori universali, che si nota poco ma vale tantissimo, non so se hai avuto modo di vedere Norvegia-Brasile, è entrato nei minuti finali.
0: Non c'ho internet, lascia fare.
1: Sono staccato internet.
0: Sono passi. No, perché nella mezzona saltavo internet.
1: Dici,
0: già da una settimana.
1: Non è qualche difensore di
0: Tosved. Con tutte le Sky, con tutti.
1: Sì, tutti.
0: Perché io ho da tutte. Cioè, non vedo niente perché sono tutte streaming senza internet.
1: Tanto mi accostano tanto. Che ti frega. Va bene. Poi sì, esiste l'hotspot con il telefono. Puoi fartelo spiegare da tua figlia, per esempio, e ti sta chiamando al telefono e dici: ma come faccio a fare l'hotspot? Magari non ora glielo. E col telefono ti fai internet, ti fa tipo dal router il telefono.
0: No,
1: e
0: Sara,
1: usi
0: arrivo,
1: l'internet del telefono. Comunque Orsnes è entrato. Però io dico all'amico: va bene tutto, classe 95 del Benfica. È vero che sembra un tuttofare, però non mi sembra. Guarda, per me anche sì, però non mi sembra un investimento da Fiorentina, ecco. Poi se lo prendono lo valuteremo. Che ti posso dire? No, Comotto no, però ecco, è classico giocatore che sa far tutto mediamente bene.
0: Quindi
1: ecco.
0: Sanno far tutto, insomma. Cioè va bene, io sono contento di un giocatore che sa far tutto, però che lo faccia a buon livello. Se lo fa tutto un po' di
1: bene, sono le 18, ma solo saluto Flavio alla Svezia, ci ha mandato due immagini, non so se hai visto quei due attivisti che sono montati a New York sulla torre e hanno poi esposto uno striscione per sensibilizzare sulla questione del cambiamento climatico, e l'amico Flaviano alla Svezia ha modificato il messaggio sopra. Il primo messaggio è: così senza motivo Vavro, che questo è un grande master del nostro Dimitri Conti, che sentite dopo. E poi anche vai Giacomo, che invece è un altro grande master della radio. Noi ci fermiamo per la fine della prima ora, ce n'è un'altra in vista e quindi voi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori. Una bella prima ora, grazie alla Fiorentina che comunque ci concede anche del movimento sul mercato e che ci fa cominciare a pensare alla prossima stagione, che di fatto è iniziata oggi con la presentazione delle nuove maglie. Non so se l'hai viste, Sauro, il ritorno al viola.
4: Sì, l'ho vista, e anche bianco. Secondo me belle.
1: Belle?
4: Sono belle perché sono semplici. Sono
1: semplici. Semplici, niente.
4: A me piacciono semplici.
1: Quindi con la Fiorentina che poi ha chiuso per Rado Dragusin, atteso nella giornata di domani, eccole che le vediamo anche sul canale 92, la bellezza, le immagini.
4: No, la bella sempre, guarda bene. Ma dove è bella?
1: E con il richiamo al centenario al centro con il 19 e il 20, cioè 1926-2026.
4: Sì,
1: non è cinese, è mezzo 19 e mezzo 20, mezzo 1926 e mezzo.
4: Bello, bello. Cioè, quello non riuscì a capire, mi pareva cinese, invece sì, beh, è vero, 19-20, sì, t'ha ragione, non l'avevo vista, guardata per bene, molto bella,
1: molto bella,
4: bella idea.
1: E poi invece ti dico, guarda, notizia di qualche minuto fa, perché sai che la questione espulsione revocata Balogun degli Stati Uniti sta tenendo banco a livello internazionale. È arrivato, a parte che Donald Trump ha detto sì sì, ma io ho chiamato, non è che gliel'ho chiesto, gli ho detto, cioè non è che gliel'ho imposto, gli ho solo chiesto di fare una revisione. Sono arrivati in questi minuti le dichiarazioni di Gianni Infantino, che ha detto: ho letto i commenti pubblici riguardo alla decisione, vorrei ribadire un principio fondamentale della governance della FIFA. Gli organi giudiziari sono indipendenti, operano in autonomia, applicano il codice disciplinare della FIFA e decidono i casi in base alle normative applicabili e ai fatti specifici davanti.
4: Infatti l'ha inventato un premio per la pace.
1: La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l'integrità.
4: Infatti
1: è
4: bene se lo ricordi lui, però.
1: Discutere regolarmente di questioni relative alla Coppa del Mondo con il Presidente degli Stati Uniti. Su questa materia ho ricevuto una telefonata al Presidente Donald Trump, così come ricevo telefonate da capi di Stato, funzionari governativi, stakeholder del calcio e dirigenti aziendali di tutto il mondo. Durante la nostra conversazione ho spiegato che c'era in corso un processo legale che coinvolgeva gli organi giudiziari e che il caso sarebbe stato deciso nel momento dovuto dagli organi competenti. È così che funziona il sistema FIFA. Quindi leggo le decisioni del Comitato Disciplina della FIFA quando vengono emesse. A volte mi sorprende, a volte sono d'accordo, a volte non lo sono. Quello che faccio sempre è rispettare quelle decisioni. Quindi Infantino dice non c'entro niente.
4: No, no, infatti il premio per la pace cosa,
1: vabbè, però quello
4: della
1: sai,
4: FIFA,
1: non è che l'aveva dato
4: la FIFA,
1: non si era mai visto.
4: Cioè, lasciamo fare. Infantino si deve vergognare.
1: Bene.
4: Okay,
1: poi saluto Damiano che ci dice temporalone, sì, ne godiamo tutti,
4: nonostante
1: il caldo estremo, almeno un pochino d'acqua, poi sono d'accordo, e ci ha mandato il cibo degli dèi, che sono delle merendine che non posso citare perché naturalmente non si può, sono quelle, le pipas sostanzialmente,
4: l'ho
1: citate, ma tanto io ho un Costantino, se deve arrivare l'ordine giornalista io ho belle date, perché Costantino arriva qui e gratta tutti, grattabile,
4: ecco,
1: e cita di tutto, quindi se mi devono arrestare lo farò con orgoglio, quindi assolutamente sì. Poi ripartiamo, va bene, le considerazioni tue, Sauro, sui principali temi di attualità di casa Fiorentina. Stavo pensando ad altri nomi e non ti ho chiesto.
4: Comincia a essere
1: come sei? Fiducioso.
4: Così, sì, fiducioso, bravo, sì. Ora su De Gea dicono, ho visto che
1: no, cioè, tanto più se dai via Martinelli,
4: l'ho visto rimesso un'altra volta in discussione.
1: Dimmi, lo può cercare.
4: Sì, che hanno detto ci sono tre.
1: Chi? Sui giornali c'era.
4: No, l'ho letto stamattina.
1: Ma lei chi sei che legge, Sauro Fattori?
4: Sì, basta me che leggo, t'ha ragione.
1: Imparare a leggere ieri l'altro. Però a parte questo, ti faccio un attimo una raffia di nomi che mi vengono in mente così. Mi dici
4: Randella.
1: Sì o no, un commento abbastanza veloce. Zegrova della Juve, che costa un monte di soldi.
4: No, allora io.
1: No, fai solo il lato
4: tecnico. Non voglio parlare di
1: certo.
4: Lato tecnico.
1: Sì.
4: È bellino.
1: Bellino, cioè da metterlo lì in casa, salutarlo.
4: No, è carino, è un giocatore che secondo me ha bisogno di continuità. Poi ho visto alla Juve, hanno provato a dargliela e poi insomma un po' deluso, però alla Juve c'è un palato un po' più, poi ci sono degli obiettivi un po' più importanti, insomma non è semplice. però Zegrova mi piace.
1: Ma io non so quanto tu abbia visto Bakayoko, che è un altro nome che stuzzica un poco.
4: Ho visto poco, non ne parlo, cioè non riesco a parlarne molto volentieri perché non so.
1: Bene, Amatucci rimpianto?
4: Amatucci, ho visto grande polemica da parte, ho visto Deportivo La Corugna.
1: Va a Deportivo La Corugna.
4: Visto mi sono formato, sembra, ma
1: chissà dove l'ha letta anche questa, sì, però. Io ho detto, leggi Firenze Viola,
4: perché poi,
1: niente, non
4: perché
1: ti
4: poi Deportivo A Corugna. Là non c'è più.
1: No?
4: No, sono tornati a Corugna.
1: Sì, Deportivo a Corugna.
4: Impara,
1: Ok,
4: io
1: imparo.
4: Io cerco di insegnarti, di darti delle...
1: Bene, guarda, me lo
4: grande memoria,
1: guarda, me lo segno,
4: sai,
1: me lo segno.
4: Giocatori poi me li ricordo a
1: memoria. Me lo segno sulla mia agenda.
4: Ecco,
1: visita.
4: Bravo.
1: Deportivo a
4: Allora, per dire, e lì in Spagna, insomma, ci ritiriamo un po', perché si vuole la qualità e poi la qualità la si regala, ecco. Però Amatucci, ecco, a me sarebbe piaciuto che tornasse a Amatucci. Bene, qui se la gioca, poi a gennaio si può sempre vedere, ma invece si va a prendere della gente, secondo me, vabbè, andiamo oltre.
1: Però la Fiorentina fa disco e 4 milioni di euro comunque offre la Deportivo a Corugna.
4: Sono mia tanti,
1: cioè,
4: se questo è detto un buon centrocampista.
1: Manda diventa un buon centrocampista.
4: Non lo so. Amatucci.
1: No, comunque c'ha tutte le, effettivamente, sì, però ora è comunque Deportivo a Corugna e la Spalma che lo vogliono, voglio dire, o Torino, non è che lo vogliono.
4: Deportivo Corugna è Serie A spagnola,
1: comunque,
4: cioè,
1: sì, assolutamente. Io mi auguro che la Fiorentina possa mantenersi una recompra. Fai anche solo di 7-8 sì. milioni, ma dice fa una grande stagione in Liga, 7-8 milioni ti prendi.
4: Ci può stare.
1: Però
4: poi
1: ancora 50% su questo
4: sulla rivendita, poi fai visto lasciando
1: sì,
4: molte di
1: Sì, ma secondo me lo inseriranno. Ora non abbiamo notizie
4: va
1: di prima
4: così.
1: Mano su questo. Poi io non so quanto tu lo conosca e soprattutto al 99% non verrà alla Fiorentina perché la Fiorentina ha fatto un'offerta per lui, ma il Trabzonspor, mi veniva a Fenerbahce, il Trabzonspor vuole il doppio, è Ulai, Inao Ulai, la nostra redazione, abbiamo sentito anche chi si compra Flash, confermata un'offerta a 20 milioni da parte della Fiorentina, però il Trabzonspor ne vuole 40-45, quindi la Fiorentina ha anche smentito perché ci ha fatto aprire, ragazzi, no trip for cats, come avrebbe detto Giovanni Trapattoni.
4: No trip for cats.
1: Poi va bene, di Coleosce e Torsved abbiamo detto.
4: Sì, Coleosce.
1: Aspetta,
4: sì.
1: Fammi
4: 10 milioni ho visto.
1: Sì, 10 milioni.
4: Più bonus di uno.
1: Però vabbè.
4: Vabbè, vediamo.
1: Sì, naturalmente è un classe 2004, quindi non può essere un fenomeno.
4: No, ma va bene, cioè, se penso ne vorranno 4, no, gli esterni.
1: Mm-hmm.
4: Coleosce è uno dei 4, va bene.
1: Soprannominato da te Coleuscio.
4: Coleuscio, invece ora Coleosce ho imparato.
1: Bene, e speriamo tu lo impari per tutti i gol e gli assist che farà. Poi basta, in realtà altri nomi caldi, cioè inutile dietro di Oso per Siviglia.
4: Non è mia semplice.
1: Oh, ce ne sono mille, io ti dico quelli un po' più, non dico concreti, ma un pochino più vicini.
4: Ascoltami, di questi nomi qui, allora quelli che chiudano va bene, subito. Quelli poi si trascinano, secondo me, poi alla fine vengano. Verranno fuori nomi nuovi,
1: ma è banalmente, guarda Dragusin, che qualcuno anche visto Firenze, però ogni tanto l'avevamo messo lì perché comunque con la gente c'era sempre stato ottimi rapporti, però di fatto Paratici ha chiuso l'operazione alla zitta senza far sapere
4: perché
1: niente a nessuno,
4: immediatamente, insomma,
1: sì,
4: quindi ha voluto, l'ha preso subito. Dai.
1: Sì. Poi quindi ripartiamo dai messaggi 348-7513933, ricordo anche lo 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. C'è un altro commento negativo per Ranieri. Franco dall'Alto Vicentino e ci dice: Ranieri può essere utile solo in panchina con questi due acquisti, non c'è trippa per gatti, vedi, lo dice anche lui Festone.
4: Lo so,
1: vediamo.
4: Sì, tanto siamo sempre alla solita cosa, alla fine trovarne tanti meglio non è semplice. Per la Fiorentina parlo, per altri livelli non c'è problemi, per la Fiorentina, insomma, vabbè. Speriamo sia meglio, dai.
1: Paolo da Montesperto le dice una verità ineluttabile: l'unico che ci dirà la verità se Paratici ha lavorato bene sul mercato sarà il campo.
4: Il campo, vabbè, su questo non ci sono
1: un
4: dubbi.
1: Un abbraccio.
4: Però sai, siamo qui giustamente a dibattere, è un dibattito nel mia. Io vorrei essere interpretato proprio come un dibattito, perché poi alla fine Paratici fa il suo, non dà retta sicuramente a me, a te o a chiunque altro.
1: A me un pochino sì, me l'ha
4: e
1: detto.
4: Fa bene.
1: No, a me mi ha detto, guarda,
4: a te di sicuro, che c'è a me non
1: si.
4: A te se ti ascolto tutto il giorno gliene tu una testa così, dici accontentiamo la mia vita.
1: Sì.
4: Va bene?
1: Sì, questo.
4: A me dure a settimane sì. Che tu
1: e
4: vuoi.
1: E ha chiesto se sei l'ex allenatore dello Scandicci, gli ho detto no, è il figlio.
4: Era il mio figlio.
1: Sì, non lo so, citavo l'amico in precedenza.
0: Comunque, va bene, uguale, non è un problema.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Anche se avessi fatto le sosca di cinque.
1: Albe da Londra dice De Zerbi caro Sauro, tipo lettera. De Zerbi imposta l'azione dal basso e di Dragusin non se ne fa niente. Un esubero che accettiamo volentieri e non esoso per il bilancio della Fiorentina. Buon acquisto. Domanda: questo mondiale ha appurato che la qualità dei difensori attuale è molto scarsa. Tu oggi saresti un fenomeno. Non mi sembra una domanda, caro Albe da Londra,
0: ma
1: però credo un'affermazione però positiva.
0: Grazie. Sì, ringrazio. No, però te l'ho detto prima. Ora, anche questa che De Zerbi parte dai basso. Sì, parte dai basso.
1: Parte dai basso, in senso che viene da Brescia, capito?
0: Secondo il mio punto di vista, anche questa, anche queste fiabe che racconta, che ma no, perché lui sta dicendo la verità, però ce la raccontano un pochino molto. Ci lavora molto sopra, dai, sta ripartenze dai basso. Ma io ho visto tutte le grandi squadre, io ho visto Guardiola che lo riparte più dai basso, ma calcia. Mi sa che è cambiato molto, che piano piano si ritorna un pochino, perché fare 60 metri subito è più facile che farsi venire a prendere e rischiare con chi i piedi, se tu mi permetti, da un po' peggio di lì davanti, perché se no giocherebbero davanti.
1: Questo è un'altra verità ineluttabile. Ultimo messaggio scritto, poi ci sentiamo qualche vocale. Il calcio ha delle regole, per esempio una è che i rigori con la rincorsa da scemo al 95% vengono sbagliati.
0: Allora, questo parla dietro in Brasile, sì. Io quando l'ho visto ho detto cioè, non si può, non esiste, cioè, allora vogliono battere i rigori. Ora poi c'entra Giovanni Brasile, sarà un buon giocatore, ci mancherebbe altro, ora non mi permetto di, però da come partiva si vede, cioè, lì ci può partire Neymar, ma Neymar è un'altra cosa, cioè,
1: sì, perché ti avrei citato quello, lo fanno in tanti,
0: no, fanno tanto, fanno scelte, pensa Messi lo fanno, lo fa bene, infatti sbaglia, perché fare pochi passi tu devi decidere molto velocemente, invece quando tu parti così è vero che il portiere ti può fare dei movimenti, però tu decidi meglio e poi tu hai un'altra intensità, perché la corsa ti dà anche la mano a calciare.
1: L'hai vista invece la tecnica per parare i rigori di Bono del Marocco?
0: Sì, che va dritto, va sulla cosa. Sì, però sono casualità, cioè secondo me. Poi lui magari è bravo a farlo, ma non te lo può insegnare a portiere a fare quella cosa lì, perché fa adesso l'urso.
1: Alla PlayStation, io lo facevo spesso, sì, da una parte all'altra. Sì.
0: Però giustamente, siccome non puoi andare in avanti, se ti muovi sulla riga, non è semplice, per uno che batte il calcio di rigore, perché se ti becca la parte, sei morto. Quando ti vanno laterali, ti vai da subito la porta. Però, ora, è quello di Marocco. In effetti, quell'apparato proprio col sinistro che gli ha tirato sulla destra. Un po' casuale, alta. Era a vantaggio del portiere, dai, molto.
1: Poi sentiamoci le due WhatsApp audio. Fatti bene.
5: Oh Sauro, che tu ne pensi di questo intervento di Trump da omnipotente a decidere su togliere un cartellino, a fare pressione sulla FIFA per togliere un cartellino a quel giocatore americano? Ma ti rendi conto che succede, ragazzi? Ma vi rendete conto questo cosa si permette di fare? E Infantino cosa si permette di potergli far fare? Cioè, non si va a finire a questa vera qui, ragazzi. Non c'è regola, non c'è più nulla. Quello lì può fare che gli pare, ma come si fa a permettere questa cosa? A entrare gli americani a rovinare il calcio a questa maniera? No, ragazzi, bisognerebbe andare via tutti dal mondiale. Il Belgio non si deve nemmeno presentare stasera, secondo me, guarda. Sarebbe un bello schiaffo morale. Falli vincere, vai. Damogli la coppa all'americano, vai. Sarebbe bello, va. Quanto ci godrei.
6: Era così, l'hanno preso con un prestito obbligo, ve lo ricordo, soldi tirano fuori un altro anno,
0: Sì, però li tirano fuori.
1: Sì.
0: No, poi sul primo, vabbè, siamo allo scandalo, ma questo il problema non è.
1: Ha detto Infantino che comunque non c'entra nulla.
0: Sì, sì, ma lui, sai, lui e Infantino. Allora lì tra. Tanto si è ben visto, no? Tra Infantino della FIFA, Rutte della NATO, lo chiama Paparino. Qui siamo allo scandalo. Cioè, qui non c'è più niente. Qui stanno disfacendo una cultura creata in centinaia di anni. Questi qui fanno affette tutto. Questo qui, sto biondo.
1: Capito? Infantino dici?
0: No, sì.
1: Va bene, quindi il commento l'abbiamo già dato nella prima ora.
0: Come le fuori di testa, dice, aspettiamo che.
1: Diamogli. C'è da dire.
0: Fallo là dell'altro.
1: Fuori di testa o non fuori di testa, è alla guida di uno dei paesi più potenti al mondo.
0: Infatti, il problema è che l'hanno che
1: sì, si parte da lì.
0: Infatti, sono furbi.
1: Va bene. E comunque andiamo avanti con un amico che non si firma. Dice: il mondiale gira e rigira, lo vincono sempre le solite sei nazioni. E Ancelotti non è un selezionatore.
0: No, Ancelotti è un lo può fare tranquillamente il selezionatore. Naturalmente lui è molto bravo nei rapporti e da selezionatore i rapporti li puoi curare meno, no? Però non ci dimentichiamo che Ancelotti se ha perso, però ieri se va sul 2-0 la Norvegia va a casa, cioè
1: anche sull'1-0
0: sì, se fa gol sul rigore, perché poi il calcio d'altra parte vive di questo, cioè, la Norvegia ha fatto due tiri in porta, non ce lo dimentichiamo, cioè, non è che la Norvegia ha dominato, ha fatto due tiri in porta. Poi c'è Holland, dagli Holland ai Brasile, sta tranquillo, che Brasile ragazzi c'è della gente, tolto Vinicius, poi il resto.
1: Cioè, poca roba, sì, ha difeso un pochino,
0: sì,
1: però.
0: Sì, ma brutta gente di 40 anni, cioè siamo alla fine. Infatti ho sentito la conferenza stampa d'Ancelotti, ha detto questo è il coso, cioè, però è la fine di un'era e ne parte un'altra, che poi un'era, insomma, le sta di sconfitte più che di grandi risultati.
1: Poi andiamo avanti, vai, una bella scarea di vocali, vai Saretta.
7: Sì, buonasera. Volevo fare una domanda per un mio amico di Roma che non ha la possibilità di telefonarvi o mandarvi messaggi vocali tutti i giorni. Come mai non verrà o non viene per il momento riscattato Solomon? Se mi rispondete poi io gli giro la vostra risposta a questo mio grandissimo amico di Roma.
8: Pomeriggio Stauro e Giacomo, sono molto contento della scelta di Andrea Zoli come allenatore per la primavera, finalmente si cambia completamente visione, quindi non più allenatori giovani in rampa di lancio, anche bravi come Aquilani e Galloppa che pensano più al risultato che a costruire giocatori per la prima squadra, ma a un maestro di calcio che curerà aspetti sempre dimenticati come la tecnica e quindi a creare giocatori di talento per prima l'Under 23 che verrà costruita negli anni e poi la prima squadra, che è quella la funzione principale. Per quanto riguarda il mito di Italiano che si era portato indietro Zola, sfatiamolo una volta per tutte. Italiano aveva chiesto Scamacca, Berardi e altri giocatori come quelli. Tra le seconde e terze scelte che la società gli ha proposto c'era un Zola lo conosceva e quindi è arrivato un Zola.
0: Allora, con l'ultima se va sono d'accordo. Allora, l'unica cosa che probabilmente l'intenzione sua è quella di una, cioè non è che Andrea Zoli crea talenti, li fa esprimere, che è diverso. Il talento non lo crei, il talento uno ce l'ha, poi
1: lo coltivi.
0: Ecco, lo coltivi e lo fa esprimere, quello sì, di sicuro. Mentre un giovane non può stare a aspettare, cioè un giovane allenatore può fare carriera, non può stare a aspettare a te, dice anche se perdo le partite, però te tu diventerai un fenomeno, ti farà diventare quello dopo. Cioè, capito? Questo è un problema da avere allenatori. Che sono, diciamo, in rampa di lancio, via, mettiamola così. Io sono contento di Andrea Zoli, secondo me è una scelta importante.
1: E invece su Solomon, ragazzi, Solomon, sì, evidentemente i paralisi e la Fiorentina hanno valutato a 10 milioni possono prendere di meglio.
0: 10 milioni se fa la paura, secondo me, non è il fatto dei 10 milioni, ma l'è proprio il fatto che è successo quello che, di cui si aveva paura. Che fa la partita sì e tre no. La verità è questa, per fortuni e cose varie.
1: Sì, poi secondo me
0: è arrivato, ha fatto due partite e poi si è fermo due mesi e mezzo.
1: Considerando che comunque il Tottenham e De Zerbi gli hanno già comunicato che è fuori dal progetto, ci sta anche la Fiorentina ad oggi.
0: Aspetta,
1: dica prima
0: vediamo,
1: mi guardo intorno, vedo che cosa riesco a portare, poi se non riesco a portare niente
0: magari,
1: mi interessa
0: magari lo prendo a 5,
1: magari lo prendo a sì, anche solo a 6-7, risparmio se quei 3-4 milioni di euro e mi sono garantito la possibilità di guardarmi
0: intorno.
1: Che ha
0: detto voteranno due, quindi risparmia, cioè,
1: mai,
0: detto,
1: mai non avanza ma nulla, io manca. Cioè 3 milioni di euro li vedrò mai nella mia vita, a loro gli avanzerei. No, così briciole,
0: tu
1: nemmeno
0: direttore,
1: di dell'eco di Topolino, secondo me. Sì, sì, però va bene, quindi questo è quello che ci abbiamo da dirti, cioè secondo me un 5-10% di possibilità che alla fine gira e rigira Solomon.
4: Sì, bisogna vedere il mercato viene fuori, dai.
1: Però bisogna vedere prima che il mercato viene
4: però
1: fuori.
4: Però ne 4, so, ci sta.
1: Ci sta, però la Fiorentina ha valutato che 10 milioni per lui non li vuole spendere, almeno all'inizio, prima
4: di Harrison sento tanto.
1: No, vabbè, Harrison.
4: Solomon nelle sue poche apparizioni, sinceramente, perché ne ha fatte poche, perché stava fortunato molto, e questo,
1: vabbè, insomma,
4: e questo secondo
1: fine,
4: me
1: alla fine,
4: no, e questo incide,
1: un mesetto,
4: questo incide molto, questo secondo me nel me di scatto incide molto,
1: certo,
4: però ha lasciato buone sensazioni, dai, era bellino, va benissimo.
1: Sì, va bene, no, poi mi è venuto in mente, mi è saltato sotto gli occhi, a proposito di infortuni tra le notizie.
4: Cole Uscio, Colo Uscio, Uscio me lo chiamo io,
1: sì.
4: Cole Uscio, se viene Solomon guarda, a sinistra guarda, ma magari c'ho a destra, oppure c'ho a destra Solomon.
1: O magari si fa male Solomon, ecco, il punto c'ho la Cole Uscio.
4: Solomon davanti le partite fa, le sue presenze le fa.
1: No, ti volevo citare, a proposito di infortuni incredibili, quello della vista di Jordan Henderson dell'Inghilterra, che salterà quasi sicuramente tutto il resto del mondiale, perché nei festeggiamenti, scavalcando un cartellone, è scivolato, è caduto sul polso, e quindi probabilmente si è lussato il polso.
4: Non ci posso,
1: e quindi probabilmente salterà alle fasi finali, insomma, dai quarti di finale in poi.
4: Perché se l'è fratturato?
1: Perché se l'è fratturato, in questo momento è sotto i ferri, e non credo troveranno una soluzione.
4: Io non ci posso.
1: Non l'hai vista le immagini?
4: No, però il
1: casacchino già ha festeggiato tutto così, va per scavalcare, gli scivola la mano, casca sul polso, portato via in barella, e fin dalla notte si ventilava l'ipotesi che si
4: non
1: tratti di uno stop lungo, si parla di un mesetto fuori, perché sì, c'hai il gesso, è difficile giocare con il gesso.
4: Poi penso fosse anche l'ultimo mondiale per Henderson, che non è un ragazzino.
1: Poco male.
4: Incredibile.
1: Chiudo con l'ultimo messaggio prima della pausa. Fattore incontentabile, ma un giocatore uno e gli garba a parte Mandragora. C'è in orbita Fiorentina, questo è Cristiano Sarajevo.
4: A me fa da me l'ho detto.
1: Dragusin
4: ho detto bene.
1: Ti dispiace.
4: Devo dire che voglio a loro?
1: Però non ho capito che cos'è che vuole l'amico Cristiano, perché l'hai detto, e Dragusin ti piace, quindi se la lamentela è che non ti piace nessuno, va bene, magari
4: uno
1: non l'ha capito,
4: mi piace.
1: Non l'ha capito, Dragusin ti piace.
4: Poi io non è che ho contestato Vieri, ho detto che Vieri in questo momento, perché siccome di
1: Ranieri è un altro,
4: Ranieri deve fare la panchina,
1: un altro che ti piace è Ranieri, poi è chiaro, non è che lo vorresti, credo,
4: ma poi se arriva Oso, va bene,
1: chi è Oso?
4: Bremer guarda Ranieri, ma guarda volentieri anche Ranieri se arriva a Bremer,
1: anche secondo me, però mi sa che Bremer,
4: ma
1: non
4: Pongracic c'è. È a pascolare
1: Pongracic intanto ha giocato
4: alla fine,
1: l'unico giocatore della Fiorentina nel mondiale, e è uscito
4: Pongracic, se ne rende mia conto se gioca un giocato, tanto lui dice ma oggi dove vado, contro i tu giochi, lui può sapere quello della domenica, ma quella della domenica
1: Sauro, va bene il tuo discorso sul fatto che puoi anche utilizzarli o mettersini, però uno tra Comunzo e Pongracic
4: va via, secondo me va via.
1: Via,
4: e quello che secondo me
1: magari ne tieni 4 per...
4: quello può avere mercato, però io Comuzzo il Como, ma proprio per motivi anche di regolamenti, perché ho visto che si è buttato anche su liberati o liberali, vero?
1: Sì.
4: Tutto bene, volevo dire liberati per noi, invece liberati, liberali, me lo ricordavo bene. C'è talento, insomma, il Como deve stare attento a esagerare,
1: Vabbè, sai, Como in questo momento
4: si può permettere
1: anche di fare un investimento a 6 milioni e poi magari non...
4: Cioè
1: non è che prende liberali per fare il titolare.
4: No, non di sicuro.
1: Ma lo prende perché è un 2007, magari tra un paio d'anni gli può fare il titolare. Oggi a Fiorentina si può permettere molto meno.
4: Sì, prossimi anni Como avrà degli impegni importanti.
1: Certo, ma non è che punta su liberali.
4: Como sarà,
1: io credo dei liberali possa fare forse il sostituto di Nico Pazzi.
4: Ma ancora tolto il Greo è forte, secondo me.
1: Duvicas,
4: va bene, però un altro prenderanno, cioè il prossimo anno chi hanno preso? Non ha preso nessuno?
1: Come attaccante no?
4: No, io ero un vittorinista, Morata da noi
1: e Ken
4: Morata più 50 milioni
1: no, per Ken ora no. Allora, ero un po' distratto perché ci dovrebbero essere le novità su Cole Uscio, però ve le do su chi?
4: Paratici.
1: Ah, Paratici, pensavo grosso. Va bene, novità su Cole Uscio ve le do dopo la pausa, perché ci fermiamo per l'ultima pausa e poi torniamo qui a Carri Scarpenta.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18.32 sempre in diretta qui per parlare di Fiorentina, nel mezzo anche la telenovela a questo punto Balogun, e te la volevo citare Sauro perché ne abbiamo già parlato, però mi ero perso le dichiarazioni di Trump, no, che aveva detto sì, ho chiamato Infantino ma ho solo chiesto una revisione. Sai quali sono state anche? Non sapevo neanche cosa fosse un cartellino rosso. Quando ho scoperto che il cartellino rosso comporta una squalifica, allora ho detto a Infantino, via, fai in modo per favore di
3: cambiare, di che cambiare. Poi è un cartellino comunista, sì, che...
2: sì, rosso, rosso a Trump.
3: Anche se porta sempre la cravatta russa, perché il rosso è il colore dei repubblicani.
2: Va bene, quindi chiari. Salutiamo tutti i repubblicani, comunisti, democratici. Noi speriamo che riesca il vento di piacervi a tutti.
3: Noi siamo Viola.
2: Soprattutto noi siamo Viola, soprattutto ai trampiani. Forza. Andiamo avanti. Allora, ti avevo lasciato dopo prima della pausa con qualche aggiornamento da Coleoscio, perché il portale Space Viola, che comunque segue il... Mi fai finire un discorso? Senza interrompermi, per Dio, sei peggio di Ostantino. Oh, mi fai perdere il filo. Il portale Space Viola ha riportato il fatto che il Burnley avrebbe accettato l'offerta del Paris FC per Luca Coleoscio, una offerta da 10 milioni di sterline. No, questa era l'offerta della Fiorentina, quindi non fa riferimento all'offerta del Paris FC, però dice che ha offerto, insomma, ha accettato il Burnley l'offerta del Paris FC. Ma vi dico che i nostri uomini mercato, nello specifico Niccolò Santi, si è anche messo in moto, e in realtà al di là dell'accordo Burnley Paris FC o qualsiasi altro club, la volontà del calciatore sarebbe quella di venire a Firenze alla Fiorentina. Quindi per ora resta in pollo alla Fiorentina su Coleoscio, però è da inserire anche l'interesse e la volontà del Paris FC di riportarla ad applaudire come l'anno scorso. Sei mesi.
3: Non lo voglio dire io, me l'hanno detto l'altro giorno un tifoso. Ha detto ora che si debba stare anche a aspettare che Coleoscio decida. Coleoscio.
2: Però quello che emerge a questo pomeriggio è che in realtà Coleoscio ha una decisione sulla Fiorentina.
3: Devo decidere se venire alla Fiorentina, anche lui non altro di lì, c'è Real Madrid. Non altro di lì.
2: Però ti sto dicendo.
3: Poi venga qui,
2: sì.
3: Non la piglia mai.
2: Ti sto dicendo, ha detto di sì. Ha detto di sì alla Fiorentina.
3: Sì, ma è brutto che dia. Ci devo pensare, devo valutare. Coleoscio. Tu sei nato domani. E no, domani Coleoscio. Via, dai, su.
2: Va bene.
3: Poi è colpa dei ragazzi, probabilmente è una cosa. Oramai sono tutti fenomeni.
2: Sì, bastano due partite. 3487513933. Fabio ci scrive: Andrea Zola è un maestro di calcio, proprio con i giovani deve lavorare.
3: Infatti,
2: siamo d'accordo.
3: Sono d'accordissimo.
2: Poi a questo punto, se devo prendere Andrea Zola, se accettasse, per me Cesare Prandelli sarebbe il top per la primavera. Tanta competenza, appartenenza e passione per i nostri
3: gol. Ora non esagerare, cioè, ora Prandelli non ci viene. Prandelli
2: non viene a fare la primavera, però magari con un altro ruolo alla Fiorentina. Io continuo a dirlo.
3: Vabbè, sì,
2: non...
3: però se arriva Paratici, ora chi viene a far Prandelli?
2: Vabbè, ma mettilo lì te mettilo lì Prandelli, anche solo al Viola Park, così a parlare con le persone.
3: Ma magari Paratici non ce lo vuole,
2: capisco, sbaglia, secondo me posso permettere.
3: Certo, che te lo puoi permettere di dirlo, su questo non ci sono.
2: Abbiamo sentito anche venerdì.
3: A me piacerebbe avere tutti ex Viola, cioè che...
2: qualche, non tutti.
3: Guarda l'altro giorno siamo insieme, no, lì la Fiorentina ha detto sono a Firenze, diventavo matto, perché lì per lì non tu riesci a perché Fiorentini, per capirli, poi ci vuole, dice si va bene ma non va bene,
2: va bene, si va troppo bene,
3: si va troppo bene,
2: non classifica, ma che mi rompono,
3: noi siamo più belli del mondo.
2: Sì.
3: Però vedi, poi piano piano stando qui lui poi ha capito che i bene vogliono la Fiorentina, cioè noi
2: lo trovi da poi
3: da poi vai.
2: Su Andrea Zoli sono d'accordo con il social media manager di Mandragora, questo è Igor. Poi Ranieri ha un ottimo rincalzo polivalente per più ruoli da tenere in rosa, non si possono avere tutti fuori classe, occorrono anche gli onesti lavoratori del pallone. Questo è Luciano da Empoli.
3: Ranieri è un buon Ranieri, però ha fatto titolare negli ultimi 4 anni si è peggiorato, perché è un periodo 3. Quando gli hanno tolto 3 anni
2: sì.
3: Ha detto no,
2: l'ultimo di italiano, il primo di Palladino e
3: l'ultimo di italiano, pensavo anche prima, invece no, forse sbaglio io, lo sbaglio io, e attento,
2: sì, mi pare da titolare sicuramente,
3: forse era Salerno l'anno prima,
2: sì, o comunque nel primo anno alla Fiorentina lui parte, no, come super riserva, poi piano piano acquisisce,
3: l'aveva messo fuori rosa, voleva andare, ti ricordi?
2: Sì. Me lo ricordo perché io facevo una tournée in Austria e lui era a Firenze ad allenarsi perché non lo voleva. Ciao Sauro, secondo questo è interessante. Secondo te da chi si riparte come capitano? Per me poi prenderanno un mediano roccioso avanti alla difesa e Fagioli, come lo vedi, come centrocampista di inserimento nel gioco di Grosso. In tal caso saremmo in superabbondanza. Vi ascolto sempre, un abbraccio. Questa andrà a Milano. Tutte e due domande interessanti.
3: Il capitano, ripartite. Tutto detto il capitano, io. Sì. Fra De Gea, sì, eh? Si rimane l'ultimo, cioè che fa gli allevi, levi la fascia. Poi tu creerai un nuovo capitano quando De Gea andrà via. E per quanto riguarda il centrocampo, io questo. Ho un po' questo dubbio. Perché sta attento, è vero che Vanoli ci ha puntato e alla fin fine. Andiamo ad analizzare per bene. Non è che Vanoli e Vanoli Fagioli ha fatto che lui a Firenze, Fagioli ai Barcellona, che va bene così, però insomma Fagioli ha fatto buone gare, ma anche gare un pochino più in sofferenza, e vedendo che come faceva Grosso, cioè che voleva un esperto lì davanti, che Matic non era sicuramente uno brillante, stava lì, però sono quelle che ti danno peso. E
2: questo, Fagioli peso non te lo dà.
3: No, Fagioli infatti per me è un centrocampista fantastico. Per come la vedo io, poi.
2: Non ti piace mai nessuno, però Sauro.
3: No, come mi piace? A me Fagioli piace a morire.
2: Lo so, ti citavo l'ascoltatore in precedenza. A me Sauro piace molto, schietto, diretto e competente. Non ci scordiamo cosa ha fatto il giocatore allenatore. Questo è Alessandro. E anche un altro Alessandro. Oggi è la giornata degli Alessandri. Dice: non toccatemi Sauro, è il numero uno.
3: Grazie.
2: Poi Luca da Malaga, che è un altro tuo grande fan, ci manda un saluto. E noi lo ricambiamo.
3: Se vuoi a Malaga, vuoi trovato.
2: Bene. Poi Sauro, non ti arrabbiare, non sanno quello che dicano, ignorano semplicemente le tue competenze. Un abbraccio Daniele, ero in Fiesole a tifare per te. E
3: grazie.
2: Dimenticavo, chiaramente ognuno ha le proprie opinioni, si può condividere oppure no.
3: Certo.
2: Poi Trump non gliel'ha chiesto esplicitamente, gli ha solo ricordato dove si trova Guantanamo a Infantino. Che bonzo da Campobasso.
3: questa è proprio la battuta da Fiorentino.
2: Bella. Bonzo da Campobasso, dice Infantino me Ponzio Pilato. Poi Sauro, hai ragione, se diventa un buon centrocampista si rimpiange, ma se diventa un nuovo sottile, che si fa, questo è l'ore che secondo me te lo chiede su Amatucci.
3: Lo so, però Sottile gli sarebbe dare prove e riprove. Quanti anni c'è stato Sottile? Quei 3-4 anni c'è, me lo sono assorbito nel
2: tre anni tutti.
3: Allora io dico da 3 anni a Amatucci, diamogli qualcosa, poi magari va, magari la società dice mi farà un anno in Deportiva Corugna, che magari c'ho una rivescia.
2: Deportivo?
3: A Corugna.
2: Beh.
3: Magari c'è una ricompra, sai, c'è tante cose, sicché questi sono affari loro, insomma. Sicuramente gli ha fatto bene l'anno scorso, dove ha giocato l'anno scorso. Nella Spalla. Gli ha fatto bene, perché insomma, se lo vuole una squadra di Serie A spagnola.
2: Sì, Las Palmas sono contentissimi, anche se non è che poi proprio è vero che Las Palmas non vive un momento economicamente,
3: bene,
2: forse non l'ha mai vissuto, però non è che dovesse spendere poi cifre entusiasmanti.
3: È un giovane, Amatucci anche, ma te l'ho detto, probabilmente non è uno che spenda 50 milioni.
2: No. Bomber Viola mi chiede di chiederti quando paghi la quota del neonato Viola Clemandragora, di cui è il presidente Pectore e lui prima tessera di tifoso VIP. Bomber Viola, mandagli insomma l'IBAN e la quota da pagare. Sauro, c'è per il Viola Clemandragora.
3: Io spero che facciano un centrocampo dove lo mettano a guardare Mandragora, perché allora sarebbe di molto buono il centrocampo.
2: Amatucci, se era veramente buono, sarebbe stato un profilo perfetto per il Como, perché è italiano e ha caratteristiche assimilabili al gioco di Fabregas. Evidentemente non piace molto.
3: Il Como è un po' più furbo di noi, non è che tu gli piassi tutti lì. Cioè, la del 21 li danno tutti a noi. Che la verità è questa, cioè, capito?
2: Vabbè, c'è una mia, mi ha fatto molto ridere, ma ci arriviamo dopo. Un messaggio per te. Giovanni da Campi dice: per quanto riguarda Matucci, secondo me c'è da prendere questi 4 milioni e basta, perché tanto se no fa la fine di Bianco e saremo costretti a regalarlo. Magari si prendesse 4 milioni a giovane abbiamo in giro.
3: Certo.
2: Se diventerà buono, poi buon per lui.
3: Sì, c'è un carico prallo a ripagarlo, insomma, ora anche lì. Cioè, però fatto un buon contratto, magari lo vende a 4, poi un 50% sulla rivendita, insomma, delle volte, hai visto? Giocatori possa rendere, perché se tu se entra nell'occhio, se magari fa bene, poi io a Matucci l'ho visto già a Posca, non voglio giudicare più di tanto.
2: Poi Tizio ci dice: Zegrova va bene per la partita di calcetto tra amici.
3: Alla grande.
2: I calciatori seri sono altri. Lasciamolo alla Juve, quel coso.
3: Va bene, ma sai, ne ho quattro. Cioè, è un ragazzo che ha un buon dribbling, un buone giocate, non è male. Cioè, ora. Cioè, io so che si vogliono a Firenze, ma. Non ci dimentichiamo. Siamo arrivati?
2: Esimi, facciamo quindicesimi.
3: Non ce lo dimentichiamo mai, eh.
2: Esterni 4 dovrebbero bastare.
3: Certo.
2: Allora, no, l'amico Gianni si comprerà la maglia del Deportivo con il nome e numero, quello per Amatucci. E poi dice: esterni 4 dovrebbero bastare avendo solo campionato e Coppa Italia. Riprenderei Solomon se prendiamo anche Oleoscio sulla destra. Sulla sinistra proverei a far di tutto per Bakayoko. Poi tornerà anche Parisi e siamo a posto così sugli esterni.
3: Sinistra,
2: anche se Parisi poi giocherebbe a destra, ecco. Però magari Solomon lo rimette a sinistra.
3: Lo rimette a sinistra. Ma Gudmundsson? Il talento,
2: ah, è vero, ci sarebbe
3: il talento
2: anche...
3: non ne parlano più.
2: Sono... è scomparso.
3: Non hanno più voglia di aspettarlo, eh.
2: Mi sa di no. O di trovargli un ruolo, perché sennò.
3: Giusto.
2: Il geroglifo sulla maglia accanto al 26 pensavo fosse da indicare al cinesino quando non ti arriva il nigiri 26 al tavolo. Vai, vai, questo è sergente. Poi una curiosità per Sauro, da ex calciatore, come pensa potrebbe scendere in campo Balogun degli USA dopo tutto questo rumore? Io, che sicuramente non ho la mentalità di uno sportivo di quel livello, avrei anche paura di far gol in un contesto del genere.
3: Allora, ti dico la verità. Allora, per quanto riguarda insomma, un po' di difficoltà secondo me l'avrà, anche gli Stati Uniti stessi, perché lo sanno che è antisportivo e lo sta succedendo, cioè è proprio, va a costare le regole. A Trump, ve lo dico sincero, non gliene frega nulla, anzi, facesse con Balogun, lui dice
2: ah no, anzi, bene, ha visto, lui, anzi grazie a me,
3: grazie a me, basta andare contro le regole, va bene tutto.
2: Va bene, non si parla di Stati Uniti, ma si parla di Fiorentina in un bellissimo talk show organizzato il prossimo mercoledì, organizzato dall'ormai nostro Andrea Bruno Savelli, che sentite tutti i mercoledì insieme a Emiliano Viviano. Andrea, buongiorno, buonasera, sì, buongiorno, buonanotte, ciao Andrea.
0: Buona Ugo.
2: E buona Ugo, mi sembra un ottimo.
0: Buonasera, buonasera Sauro.
3: Ciao Andrea.
0: Ciao. Aspetta, sì, ma si può parlare anche di questa vergogna assoluta, scandalo che sta avvenendo in America.
2: Io non sono d'accordo, secondo me è linearissima la scelta. Cioè, si diceva Anzauro, se Mattarella, no? Cioè, c'è un...
3: Andiamo, con la Bosnia lo poteva dire, no? Va mia bene, butta fuori i bastoni, va rifatta la partita.
0: Certo,
2: io la propongo così.
0: Mi sembra lecito, ma penso anche che dirà che invade il Belgio oppure lo compra. Se,
2: sì,
0: se,
2: può essere un'idea, sì.
0: In modo da proseguire lui.
2: Perde, sì.
0: Beh, è un'altra ipotesi, no? È il momento a mezzanotte fuori, a mezzanotte uno, aspettando la borsa, perché c'è da fare anche quei giro limoni lì.
3: È un bel aggiottato.
0: Vero? No, perché c'è anche quella robuccia lì. Si fa una bella dichiarazione di intenti su Belgio, che si acquisisce come territorio, perché si sa, gli Stati Uniti hanno bisogno di spazi e eventualmente si può proseguire anche su quella strada lì.
3: Comunque,
0: sai, come diceva Totò, Infantino, ma ci faccia piacere.
3: Infantino è una vergogna già da un anno e mezzo. Sì, che
0: ma certo, bene, sì. Ma certo,
3: è
0: perché
3: una vergogna.
0: Poi, noi raccontiamo che l'Italia non si è qualificata per dei meriti propri, ed è vero, ma ha perso due partite in tutti i gironi. Ci sono delle squadre qualificate nel sudamericano o da altre parti del mondo che hanno perso 5-6 partite e si qualificano uguali. Perché? Perché gli europei a livello di voti non ne hanno abbastanza,
3: non ne hanno abbastanza. Ma poi io guarda, dopo parlando mi è venuto in mente, cioè noi abbiamo il ranking qual è il ranking, vero?
2: Non devi dire queste cose,
3: l'abbiamo nettamente meglio della Bosnia e non si va a giocare in Bosnia. Anche quella osa lì.
0: Ma certo, cioè,
3: noi siamo fuori dal mondo.
0: Le europee sono state massacrate perché rappresentano un bacino di voti molto inferiori rispetto a squadre che poi purtroppo l'hanno dimostrato, non erano preparate per andare ai mondiali, però un voto vale uno e quindi vai a vincere le elezioni grazie a quelli e fai tutto per i tuoi interessi e non per l'interesse del calcio.
3: Infatti,
0: ma scusatemi. ma non fanno entrare un arbitro.
3: No, ragazzi, ma che, cioè già lì il calcio si doveva fermare.
0: Esattamente. Cioè. E invece tutti ci siamo girati, noi no, ma noi che si conta.
3: Sì, zero.
0: Però si sono girati tutti dall'altra parte, di ma un cavolo. Cioè lì la FIFA doveva intervenire e dire: oh, ma come è una manifestazione internazionale, se ti va bene. Devi stare a delle regole un pochino più rispettose dei diritti dell'uomo, se no, però erano andati già in Russia, in Qatar, ma vogliamo parlarne, cioè degli operai comprati dalla Russia per finire gli stadi.
3: Dai, lasciamo fare. Allora,
0: esatto. Parliamo della Fiorentina.
3: Quando l'altro giorno ho visto. Quando è arrivata l'Argentina Messi, no? Che fa conto, Messi c'aveva una maglina e un paio di pantaloncini da calcio, va bene? E questo è il metal detector lì, ci stavo mezz'ora e c'era Messi, ridea, diceva ma...
2: Si rideva anche perché però accusi Romero gli avevano beccato tutti gli attrezzi per far l'asado.
3: Dai,
2: e quindi con tutte le pinze lo stavano controllando.
3: Però ti posso dire, ci hanno messo e l'hanno fatto mettere a sedere, ragazzi, fa essere veramente decarcerati.
2: Vabbè,
0: ma poi è imbarazzante, tanto cioè, poi, è una questione imbarazzante.
3: Non è che quella gentilina non schianta
0: mai. Nel non far entrare un arbitro che è uno dei più bravi peraltro del continente africano, per quale motivo? Per quale motivo non è? Questo non entra.
2: Diciamo che è il mondiale delle polemiche. Già quello del Qatar aveva alzato l'asticella, questo sta andando ancora oltre. Però Andrea, il tempo è tiranno, noi tra un po' ci dobbiamo salutare. Soprattutto volevo ricordare che mercoledì sera con Radio Firenze Viola, il Museo Viola, al parco, al centro commerciale San Donato. Naturalmente te ora ci darai tutti i dettagli più precisi rispetto a quelli che sto dando io. Ci sarà un bel talk Viola. Di che cosa si tratta, Andrea?
0: Beh, intanto si parte verso le 6, c'è un campettino dove i bambini giocheranno a calcetto, perché io sono della generazione che ha visto quando era bambino Sauro e che ha giocato nelle piazze a ore e non nelle scuole calcio con tutte le divisine uguali. Non ci sapeva mai le maglie, eppure ci si riconosceva. Anche questa polemica la facciamo un'altra volta.
2: No, veramente, polemica come poi, ti stai preparando per il talk.
0: Esatto, poi ci sarà una serie di jukebox della Fiorentina che racconteranno i personaggi che hanno fatto grande la storia della nostra squadra, inquadri col QR code che lo senti a casa o dove vuoi. Ci saranno le gigantografie della curva Fiesole, ci saranno le maglie che hanno vinto qualcosa della Fiorentina e che purtroppo sono tutte datate, diciamo non abbastanza datate, in collaborazione col museo, tutte queste cose in collaborazione con il Museo della Fiorentina, con un'associazione culturale che gestirà poi lo spettacolo finale dedicato ai 100 anni della Fiorentina. E poi soprattutto e mezzo in diretta per tutti quelli che ascoltano e che sono malati di Radio Firenze Viola come me, che quando sono in studio mi sono scoperto a guardare l'app e dire da solo: ma sei proprio un deficiente, sei a Radio Firenze Viola e apri l'app di Firenze Viola.
2: Sì,
0: lo faccio e per tutti noi di Firenze Viola finite ci saranno i protagonisti delle trasmissioni Firenze Viola. Uno su tutti, Sauro Fuori,
2: potrebbe ci sei anche tu,
3: certo,
2: lo scopri in questo momento.
0: Certo.
2: Grande.
0: E poi la serata finirà con tutte le notti bianche alle 22 con lo spettacolo sui 100 anni che ho scritto, perché la Fiorentina, ora vi svelo c'è un secondo, un aneddoto personale, mi commissionò 20 anni fa Mencucci, che era uno spettatore del Teatro dei Rifredi, lo spettacolo per gli 80 anni, si doveva fare allo stadio. 3 giorni dopo mi richiamo Mencucci e io: grande Sandro, sto andando avanti, ecco, allora fermati perché scoppierà Calciopoli.
2: Bene, non era il caso.
0: Anni, vi ricordate? Sì. Poi lo facemmo lo stesso, lo spettacolo in teatro, chiaramente a Fiorentina più in disparte, però mi diede lo stadio, girammo un DVD e allora i 9 anni me li sono presi di pausa, i 100 ho detto bene che faccia qualcosa, che a 110 ci arrivo, boh, speriamo.
3: Certo. E
0: mi sono scoperto, cioè mentre quello per gli 80 anni era una commedia con Andrea Muzzi, questa è una roba musicale epica, ma un po' l'ho fatta leggere ad alcuni amici e mi hanno detto triste per vent'anni di botte.
2: Se parla di Fiorentina ci sta, poi
0: però dai, vedo che sia
3: Fratti a Vittorio si parla, via, mettiamolo.
0: No, però ricorderemo le persone che hanno fatto grande in tutti gli anni la Fiorentina, quelle ovviamente quelle che ho visto di più io. Ricorderemo anche un amico di Radio Firenze Viola, e tutte le volte che ci penso mi viene da piangere, cioè Celeste Pin, perché racconteremo la finale rubata nel 90.
3: E poi tra poco ci siamo all'anniversario.
2: Purtroppo sì.
0: Esatto, lo ricorderemo davvero con grande emozione, con una canzone dedicata a Celeste di Fabrizio De André, perché sarà uno spettacolo con la musica dal vivo intervallata dai piccoli racconti di Fiorentina. Insomma, sarà una grande festa, continua tutto dal tardo pomeriggio alla sera, alla notte quasi, al centro commerciale di Novoli, San Donato si chiama.
2: Bene, e ci troverete tutti lì. Poi ora ho scoperto che c'è anche Sauro Fattori. Insomma, come siamo messi con la questione, insomma, della sicurezza? Perché lo sai, Sauro deve essere protetto da tutte le
3: voglio
2: gruppi.
3: Voglio bodyguard io.
2: Sì,
0: poi... No, c'è un problema. Infantino si incazzerà perché tutto il pubblico, anzi, ci ha obbligato ad andare il giorno in cui non ci sono i mondiali. Perché sapeva che essendoci Sauro

0: tutte anche, le notizie, leggo.
1: Anche lì c'era, cioè, me lo immagino.
0: C'era tutte le offerte.
1: Pieno, sì.
0: Pieno, sì, per adorante, va bene. Guai a chi tocca Sauro, dice Caramelli da Empoli. Chris da Campi, Sauro è l'unico che ci intende qualcosa lì dentro. Poi, ciao Giacomo, questo era il messaggio che mi aveva fatto ridere. Come posso fare per farmi adottare da Sauro? Vorrei che mi dicesse ma di che si ragiona ogni giorno quando mi alzo. Grazie, un saluto. E cosa possono fare?
1: La sveglia, ma di che si ragiona?
0: Ma di che si ragiona? Ebbene, essere chiari, è ora di svegliarsi, chiari. Va bene, una volta ci registrerai qui in diretta la sveglia per tutti i tifosi viola che ti prenderanno. Sì. Poi, ci sentiamo gli ultimi due vocali e poi finisco con qualche messaggio scritto. Vai.
2: Allora, si è preso Vieri, che i brasiliani difensori fanno ridere, vedi le reazioni ieri e mondiali, e cioè, se quelli sono i meglio difensori italiani, se si sta freschi, era così del mezzo rotto, e quindi e che sono giocatori, quasi 35 milioni per due giocatori così, ma che siamo alla follia, ragazzi, a parlare può far partire poi lo Josep e la sfida su Amato, ragazzi, ma che si butta via soldi così, peggio è per lei, peggio è per lei, ragazzi, ma scherzo naturalmente, anche un Dario si sono tutelati, gli va bene tutti e due, i bombi.
3: Ma a prendere Dragusin e Vieri ha fatto bene, cioè bisognava mettere mano alla difesa, non ci si ricorda nel girone d'andata specialmente, ma anche in quello di ritorno, ogni calcio d'angolo, ogni punizione laterale era un rigore, tra il portiere che non usciva, tra i centrali che di testa non la prendevano mai. Poi non lo so, a me Ranieri ha convinto e spero che sia un titolare, altri giocatori la maglia se la dovranno sudare, sarà così. Ciao.
0: Allora, va bene, bomber viola, meno male scherzava, perché però c'era anche un fondo di verità nelle sue parole sul fatto che comunque hai speso 35 milioni di euro per due difensori.
1: Sta attento, non è che ha detto una stupidaggine.
0: No, però io ti dico, anche sei la Fiorentina, sei questa Fiorentina, questi affari puoi fare, cioè questo è il tipo di affare migliore che puoi fare, perché o spendi 50 milioni oppure e tu sei l'Inter, il Milan.
1: Tu devi sperare che lo scouting sia stato buono, dai, su, mettiamola così.
0: Sì, ora non ci vuole
1: su Dragusin, c'è bisogno di fare scouting. Su Vieri sì,
0: su Vieri sì.
1: Vieri sì, perché Vieri siamo arrivati per primi, si è preso subito e via.
0: Sì, e comunque ha speso 15 milioni di euro. L'ha visto. Io non so quanto definirlo scouting, perché io intendo lo scouting spendere 1-2 milioni di euro.
1: Come faceva Atalanta o Gosens, 1-2 milioni rivenduto a 40.
0: Come ha fatto anche lo stesso Paratici alla Juventus. Banalmente il primo Dragusin che lo prende a 200 mila euro e poi lo rivende a 10 milioni di euro, quello è.
1: Poi lo riupa a 28.
0: Vabbè, quello però in un altro club e via andare. Allora abbiamo un minuto, quindi gli ultimi messaggi. Io con l'arrivo di Dragusin, con le clausole del contratto, non so se è il caso di dare via uno tra Comuzzo e Pongracic.
1: È probabile che ci sia anche questo movimento.
0: Poi
1: bisogna vedere se poi si prende, cioè, perché per adesso, allora, se Dodò e Gosens se dovessero andare via, te lì sei vuoto, vuoto.
0: Vieri e Ranieri. Sì, però vuoto.
1: Vieri, Ranieri a sinistra, e Comuzzo e Pongracic a destra, poi tu alterni in mezzo, poi Vieri e Ranieri insieme, insomma, due mancini, un po'. Gioca l'uno, gioca l'altro, gioca tutti e due insieme accanto, uno gioca esterno. Cioè, ti ho detto, bisogna vedere l'allenatore cosa. Perché l'allenatore potrebbe anche volere una squadra ferma lì, cioè una difesa piantata, non è mica una cosa tanto. Perché qui si vorrebbe tutto all'attacco, cioè,
0: siamo hard. Va bene, prima di salutarci, saluto Simone che ci citava, no, Andrea Bruno Savelli diceva sono un malato di Radio Firenze Viola, dice anche io ormai seguo sempre Radio Firenze Viola e anche in ferie.
1: Oramai è diventata la radio della Fiorentina, via.
0: Speriamo. L'ultimo messaggio, va bene, non si può rispondere, era che cosa fare di Gudmundsson, a me sembra un mezzo calciatore, direi ne abbiamo parlato
1: di
0: a sufficienza,
1: vedremo.
0: E temo che ne parleremo ancora nelle prossime settimane, ma chi lo vuole, a massimo per fare l'asado oppure fare un po' di salmone,
1: magari va la di là, chi lo
0: va
1: sa.
0: Bene, Sauro Fattori, grazie per essere stato
1: ciao
0: con
1: tutti.
0: Noi ci vediamo lunedì prossimo,
1: certo.
0: Grazie anche a Sara Mastro Simone, ora arriva uno contro tutti come sempre con Dimitri Conte, anche da Giacomo Galassi è tutto, Gary Scarvento torna domani alle 17, ciao.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: In una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Bentrovati a Uno contro tutti, buon pomeriggio di nuovo dal sottoscritto e soprattutto dal Pigmalione, nonché Deus Ex Machina di questa trasmissione. Fresco di telefonate con Trump, con Infantino, chi altro hai sentito?
5: Balogan,
4: caro Dimitri.
5: Eravamo Conte. Io, Infantino, Trump, Balogan, Che Guevara.
4: Cioè, e che avete fatto?
5: Abbiamo
4: avete
5: fatto una
4: cancellato.
5: Bella colazione e dopo bene. Colazione abbiamo cancellato l'espulsione di Folarin Balogan, d'altronde i poveri Stati Uniti d'America. Altrimenti come fanno a provare a cullare il loro sogno, no? Se un presidente interventista non mette
4: anche
5: le
4: questo
5: mani
4: ci regaliamo
5: dovrebbe.
4: Nell'estate 2006 no. Magari sì. Nell'estate 2026, dove tutto è possibile, dove il mondiale dura una ventina di giorni in più e dove un sacco di squadre in più rispetto al passato si sono qualificate, si arriva persino alla telefonata del presidente degli Stati Uniti d'America nei confronti del presidente della FIFA, io non so come altro definirla.
5: Un tempo
4: ma
5: si facevano
4: fanno,
5: alla zitta,
4: sì, no,
5: oggi
4: ora
5: non
4: li
5: si
4: fanno,
5: oggi si è tolto il velo
4: spudorato, e quindi poi Infantino, come dire, la FIFA hanno provato a reagire in modo indignato, dopodiché insomma tutto è rientrato e quindi avanti così per ciò che riguarda il calcio che arriva da oltreoceano e che stasera ci regalerà uno Spagna-Portogallo sicuramente tutto da vivere, sì. Ma mondiale a parte, direi che per quel che ci interessa, a parte la Norvegia, non ci sono altri motivi. È chiaro che la Norvegia ci porta a pensare come e quando Thorsved potrà casarsi in casa viola. Nel frattempo,
5: non c'è
4: caro
5: fretta.
4: Dimitri, siamo piglia tutto. Siamo sul mercato in questo momento la regina
5: io
4: e dopo
5: voglio,
4: ieri arriva Dragusin.
5: Qua ti voglio, caro
4: Dragusin.
5: Tommaso Loreto.
4: La Dragusin.
5: Lo sai.
4: Dragusin. È Dragusin. È
5: Sara,
4: Dragusin.
5: Mi dici io, Sara Mastrosimone, che è la nostra santa
4: grande
5: protettrice
4: Sara,
5: in cabina
4: Sara.
5: Di regia e deve togliere l'audio al microfono del mio direttore perché è entrato fin troppo. E il bello è
4: basta,
5: che, come sempre, iniziamo
4: sì.
5: La diretta. No, sostanza. No, banane. No, poi arriva Balogan, Trump,
4: l'animale
5: Dragusin,
4: da
5: questo,
4: quello. Se vuoi improvviso, anche una stand-up comedian.
5: Invece,
4: no,
5: ti dico, tu hai già respirato l'aria pomeridiana su Radio Firenze Viola,
4: sì.
5: Quindi voglio un flash.
4: Ho fatto uno scroscio qui a Novoli.
5: Tra l'altro, a proposito di aria, è cambiata.
4: Buttato
5: un pochino.
4: Giù di qualche grado, ho visto 23-24 gradi.
5: Devo dirti che oggi non era stata neanche una giornata così mortifera rispetto alle medie impazzite degli ultimi tempi, ma qui brucia tutto, altro che calo delle temperature, perché tu hai canticchiato Dragusin, ma lo sai cosa ora? Mi perdoneranno gli amanti di quella divinità che sto per provare a intonare, quindi lo sai cosa canta Paratici.
4: Cosa canta?
5: Oh, I'm on fire. Di Bruce Springsteen.
4: Bruce,
5: ora
4: fire.
5: Non è venuta perché è troppo bassa. E
4: va bene, ti prego, Sara. Potessi regalarci 10 secondi. Questa è comunque un capolavoro.
5: Boh, se ti parte tra qualche attimo, è scatenato. E vieni qui, Fabio. Vieni qui che t'abbraccio. Perché noi sono settimane che non facciamo sconti, però se la reazione alle nostre critiche deve essere che ci fa un acquisto da 15-18 milioni a settimana, Fabio, non ti molliamo più da qui a fine stagione, perché, battute a parte, io credo, caro Tommaso Loreto, che siamo di fronte a un momento importante di rimente della storia recente del futuro più prossimo di questa società. Entriamo, e l'abbiamo fatto oggi con ancora più peso, nel centenario. Tra poco sarà un mese che ci separa dal grande evento. Oggi c'è stata quella maglia. Niente, Sara, ti avevo promesso che non avrei parlato. Gli ho detto alla Sara Mastrosimone: a me la maglia non me ne frega nulla, non mi sentirai parlarne. Invece no, non mi è piaciuta, lo dico subito, perché quel meccanismo a orologino che
4: senti,
5: senti Bruce che arriva,
4: senti,

0: uccidendo Dragusin.
1: Ce lo vedi con la maglina bianca dentro il blue jeans.
0: Ma che scherzi, con l'occhiale
1: scuro. La bandana
0: scuro.
1: Americana.
0: Ma che, con la motocicletta.
1: L'occhiale a mela a quel punto.
0: Non lo so,
1: verde,
0: anche a specchio. Sì, sì, uno specchione. Ragazzi, è scatenato. Quindi, Fabio Paratici, così sì. Io ho fatto un titolino per introdurre questo argomento ed è Paratix e Opulence, nel senso che qua ci sta ingrassando, stiamo diventando opulenti sul calciomercato, perché a parte che insomma complimenti, perché le idee chiare vogliono dire anche questo, perché se tu spendi 15 milioni di euro per un centrale mancino e pochi giorni dopo vai a chiudere per il centrale destro un'altra operazione da 19
1: complessivi,
0: anche se, come
1: poi,
0: dicevo oggi,
1: puoi gestire la cosa, indubbiamente.
0: Attenzione, perché al momento il costo vero contabile del buon Dragusin è 1,5 milioni, perché grazie anche al lavoro di Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, tutta la redazione di Firenze Viola, l'unione delle forze con tuttomercatoweb.com, abbiamo scoperto che la condizione, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, per far scattare l'acquisto a titolo definitivo da parte della Fiorentina è il raggiungimento di 22 presenze da 45 minuti. Per cui, come dire, se uno guarda lo storico di Dragusin recente, questa è un'assicurazione. Qui Paratici si è fatto, ora non voglio esagerare, l'assicurazione non sulla vita, ma sui prossimi 5-6 mesi.
1: Sì, perché lui valuta, no? Quanto ci vorrà ad arrivare 20 presenze?
0: Sicuramente non prima
1: se
0: di gennaio.
1: Se tu vedi che
0: da
1: sta 45
0: bene, minuti,
1: sì,
0: da 45
1: da mezzo
0: minuti,
1: tempo.
0: Esatto.
1: Però se lui sta bene, in teoria fine novembre.
0: No,
1: dicembre già 20.
0: Allora qui dovremo scoprire, perché
1: il dubbio è se,
0: se vale
1: solo
0: il
1: marzo,
0: magari
1: 20.
0: Poi vale anche solo il campionato,
1: quindi
0: quello
1: c'ha la ospitale, non è che c'è la conferenza.
0: Ah, hai ragione, io che sbadato,
1: Bischero,
0: che sbadato, sì. Non facciamo la conference,
1: no.
0: Colpa vostra,
1: no.
0: Avete esultato come dei pazzi e guardate la fatica che fa il nostro direttore sportivo per comprare un giocatore.
1: Anche
0: una settimana gli ci
1: per
0: vuole
1: pensare alla prossima stagione.
0: Il povero direttore Tommaso Loreto che non si fa nemmeno una trasferta. Ma ragazzi, ma voi avete idea della sofferenza di quest'uomo?
1: No, sono
0: che si è fatto Vienna, aiutami,
1: ora,
0: Portogallo,
1: Vienna di tutte.
0: No, se non c'è,
1: fatto
0: Guimarães,
1: ho fatto Sosnoviez, ho fatto Presov.
0: Tutti i posti che sembrano tirati fuori da un libro di Edgar Allan Poe.
1: Sì, Poznan, Pilsen, che mi è piaciuta da me. Tutti questi.
0: L'Est, l'hai frequentato l'Est?
1: La Polonia la conosco a memoria. Ho fatto
0: l'Est,
1: anche Felkshut. Fuori
0: come dimenticare, come dimenticare. Quindi niente trasferte europee, non disperate però, perché il direttore Fabio Paratici è al lavoro per riportarci. Quindi oggi debbo fare i miei complimenti a Paratici, perché tra l'altro Dragusin è proprio un acquisto col suo marchio di fabbrica. Perché vi fermo subito, chi mi viene a dire
1: sì, ma Dragusin l'aveva cercato anche Pradetti,
0: eccolo là.
1: Se si deve andare a pigliare Dragusin e si poteva tenere Pradetti,
0: no assolutamente no. Perché ora, con tutti i rispetti,
1: sì, però si era già cercato.
0: Allora Pradè fece,
1: se l'era buono non tu lo pigliavi.
0: Fece
1: scherzo.
0: Come Mister Tocce.
1: Chi è Mister Tocce? Mi va.
0: Quello che fece una bocce.
1: Ah.
0: Capito?
1: Ah, Tocce, che Tocce?
0: Cocce, Tocce. Ora non so, ho inventato un nome così, seduta stante preta portè espresso. Andarci vicino e conta solo a quello splendido gioco delle bocce o versione invernale al curling, perché ora si è scoperto anche l'esercito di curlinghisti. Chissà come si allenano a casa durante i mesi di avvicinamento alla stagione.
1: Come si chiama?
0: Il curling, no? Dico, chissà
1: no,
0: come
1: che fanno?
0: Danno la ramazza, la ramazza, sai, tra l'altro,
1: ramazza, no?
0: L'origine della parola ramazza.
1: Elio e le storie tese, vuoi che mi metta una scopa in...
0: No,
1: così ti ramazzo la stanza.
0: Non era quello.
1: Bene.
0: La ramazza era la scopa fatta di rami. Hai presente l'estremità in fondo? È quella scopa dura, fatta con i rami. No? Granata invece si chiama granata perché era fatta appunto con quelle specie di grani sempre lì in fondo. Quindi momento cultura, è tutto gratis amici a casa, è tutto gratis. Non sono gratis i giocatori che vuole comprare la Fiorentina, Tommaso Loreto. Quindi facciamo anche una cosa,
1: no, fra le altre cose fammi specificare una cosa che abbiamo raccolto nel pomeriggio, perché era circolata la voce che poi Dragusin più o meno avesse lo stesso ingaggio del Tottenham intorno ai 2.800.000.
0: Giusto, precisa.
1: In realtà abbiamo raccolto indicazione più bassa, quindi l'operazione è ancora
0: non
1: più
0: troppo,
1: buona,
0: non troppo.
1: Insomma, un paio di milioni per uno che viene dalla Premier League.
0: Io voglio indagare.
1: Non so quanti calciatori salutano la Premier League per venire in Italia a 2 milioni a stagione.
0: Ti dico che secondo me, guarda, io dei buoni samaritani non ci credo alle storie dove tutto è rosa e tutti si vengono incontro senza chiedere nulla. Devo controllare, lo dico subito, ma un uccellino mi ha detto: guarda che Dragusin non fa mica regali alla Fiorentina.
1: Famoso uccellino della comare.
0: Bravo, c'è il decreto crescita Dragusin, perché è un giocatore che ne beneficiava, vero? Devo ricontrollare, ma per i talenti di rientro, attenzione, il decreto crescita è stato cancellato, ma potrebbe essere ancora in vigore, quindi cerchiamo di capire, perché è probabile che
1: riferisco
0: ci sia di mezzo il decreto crescita.
1: La cifra
0: comunque
1: da 2 milioni, che è quanto percepirà in questo quinquennale in viola Dragusin,
0: se rimane.
1: Di 22
0: no, perché questo è un affare, passamela, alla Rugani.
1: Sì.
0: In tono molto superiore, cioè Rugani doveva fare 5 partite, poi Roma non ha fatto nemmeno quello,
1: no.
0: Tornare alla Juventus, qui siamo su un tono che erano 4 milioni, quindi molto meno importante, anche corposo a livello di investimento eventuale, però qui siamo su un discorso fatto alla Rugani, giocatore che ha alle spalle qualche problemino fisico recente. Ragazzi, allora è bene subito chiarire: se Dragusin fa come l'anno scorso, non lo riscatta la Fiorentina. Ha fatto 11 presenze, è vero, era infortunato.
1: Sì, però lui rientra.
0: 11 presenze. L'anno prima ne ha fatte 24.
1: No, l'anno 25 lui si fa il crociato.
0: Esatto.
1: E quindi
0: ovviamente,
1: sono 6 mesi fermo, poi deve vedere.
0: Ovviamente.
1: Gennaio 26 ho visto, ne gioca 6 o 7.
0: Sì, ha fatto 11 presenze.
1: Poi però ci spiegava oggi l'ottimo Alain Valnegri, che spesso disturbiamo, che lì poi sostanzialmente arriva De Zerbi e si cambia. I due centrali non prevedono più Dragusin.
0: Ha fatto tante partite Zerbi, 5 o 6, non di più.
1: Ma sono le 5 o 6 dove lui sparisce da titolare.
0: Senz'altro, e credo che anche il fatto che sia rimasto abbia chiuso le porte a un qualsivoglia desiderio di permanenza del giocatore stesso. Rimane il fatto che Dragusin, da quando è al Tottenham, ha giocato 35 partite negli ultimi 2 anni. Quindi questo intendo quando parlo è un'assicurazione, quella che ha fatto Paratici, perché la Fiorentina, ed è qui che io dico bravo, ed è qui che io dico non è solo una questione di nomi, è anche come ci arrivi ai nomi. Qui la Fiorentina sta spendendo 1.500.000 per avere un giocatore in prestito per un anno, poi se giocherà 22 partite tempo, il che significa, perché quando si parla ai difensori centrali, salvo casi recenti, inizi e tendenzialmente finisci le partite che inizi in campo, a quel punto verserà altri 18 milioni. Ma se lui avrà fatto 22 presenze da 45 minuti, vuol dire te il giocatore ce lo hai avuto, quindi è un win-win tra virgolette, perché spendi solamente di ingaggio, per cui devo dirti bravo Paratici. Questi sono i colpi da Fiorentina. Mi piace molto meno l'idea di andare all in su Torstvedt. E qui ti voglio, facciamo anche un punto della situazione.
1: Guarda,
0: sugli altri
1: intanto
0: nomi.
1: Ti volevo aggiornare su Coleosso, ecco, perché ci sarebbe un tentativo ulteriore del Paris.
0: Bravo, proprio lì volevo
1: che vorrebbe
0: arrivare.
1: Provare a rilanciare, fra l'altro con un'offerta intorno ai 10 milioni nei confronti del Burnley, ma insomma, per quello che sento anche dalla redazione, Niccolò Santi in particolare, Per il momento, calma, la Fiorentina resta davanti all'ipotesi Paris per Coleosso. Sul fronte Torsved, io per come l'ho capita, la faranno. Cioè da far finire il mondiale.
2: Cioè da far finire il mondiale, c'è però anche da avvicinarsi alle richieste del Sassuolo. Perché per il contratto mi risulta che siano già d'accordo la Fiorentina e l'entourage del centrocampista norvegese del Sassuolo. Il discorso è che il Sassuolo, e guardate che anche senza carnevali di regali non ne farà il Sassuolo.
1: Sì, che ma noi gli diamo somma.
2: Noi gli diamo somma.
1: Guarda, affarone,
2: Palmieri, tu che fidati, ci ascolti tutti i giorni, amico nostro.
1: È che noi bisogna cambiare, se no si terrebbe, ma ti do un pezzo pregiato.
2: Un giocatore forte. Allora, il discorso è che il Sassuolo tratta poco. E vi faccio un altro esempio. C'è la Juventus che da 2 o 3 settimane ha quasi in pugno Muharemovic, perché tra l'altro la Juve vanta il 50% sulla rivendita al tempo, lo ha fissato al tempo della cessione proprio al Sassuolo. Di fatto cosa succede? La Juventus lo paga la metà. Nonostante ciò non riescono a arrivare a una quadratura sul cartellino. Poi noi lo sappiamo bene. Voglio dire, ti ricordi Berardi?
1: Sì.
2: Quanto lo abbiamo inseguito a vuoto, andando sempre molto lontani. E quello che mi risulta è che comunque il Sassuolo non si sia mosso dalla sua valutazione. Torsved vale 15 milioni di euro. Quindi la mia domanda è per te, è per voi a casa. 348-7513-933. Intanto, ma veramente Torsved per voi vale 15 milioni di euro? Poi aggiungo un altro tema.
1: Ma non lo so, più che altro a me, io non vado sulla valutazione, cioè se Grosso lo vuole
2: l'idea,
1: lo accontenti.
2: No,
1: io ancora non ho capito cosa voglio fare a centrocampo, perché ci sono tanti e sono quasi tutti uguali. Se te togli Fagioli, che e, per qualità,
2: e Amatucci.
1: Da Amatucci vedrai.
2: Che lo stanno per togliere.
1: Amatucci,
2: maledetti.
1: Vedrai, Valde.
2: Maledetti.
1: Però poi Indur, Brescianini, Fabian, se arriva Torsved, volendo appunto Richardson, Som.
2: Volendo chi?
1: Sono tutte mezzali.
2: Madonna.
1: Sono tutte mezzali. Ti manca quello fisico, un po' più grosso magari di Indur. E poi se ne parlava oggi. Insomma, i registi di Grosso fino ad oggi sono stati un po' diversi da Fagioli. Siccome qui si sta anticipando milioni d'euro come fossero bruscolini.
2: È vero, è divertente.
1: Io continuo a mettere le mani avanti, cioè prepariamoci, perché poi ci sta che a inizio agosto, senza nessun intoccabile in rosa, da Ken a Fagioli magari i più remunerativi partono.
2: Io lo sapete, signori e signore a casa, al 348-7513-933, se invece ci volete chiamare, c'è lo 055-77-11171. Io non sono un fan di Moise Kean. Per il sottoscritto Moise Kean è da vendere, quindi per me Paratici a carta no bianca, bianchissima, linda, proprio fai di noi quel che vuoi, soprattutto di noi trap star. Hai visto il pezzo? Hai sentito il pezzo?
1: No.
2: Ora si manda il pezzo.
1: Di chi?
2: Di Kim. Di chi? Di Kim. Dai, rientro si manda anche il pezzo, c'è l'anticipazione sui social.
1: E guarda,
2: c'ho
1: un periodo un po' così, sto sentendo addirittura il Knickep, perché sono reduce da un giro in Irlanda, se non li ho si aumenta.
2: Non ho neanche capito che hai detto.
1: Knickep. Sì, poi canta tutto in irlandese. Ma è roba irlandese, ora non me lo chiedere. E sono abbastanza, però non proprio il treppettone non ce la fa. Ha fatto un nuovo pezzo, Ken.
2: C'è il pezzo di Moise, ragazzi miei. Lo capite le priorità?
1: Valutazioni
2: quali sono?
1: Varie. Gianni 85, Torsved forse 10, sono già tanti.
2: Mi trova d'accordo, soprattutto lo dico subito, per me Amatucci non deve finire dentro il discorso col Sassuolo, perché si è parlato anche di Amatucci. Non deve andare al Deportivo La Corugna. Amatucci deve rimanere a fare il vice di Fagioli. Mi trovate per cortesia chi è il play della Fiorentina il giorno che a Fagioli gli piglia il raffreddore cronico?
1: Mandragora arretrato.
2: E allora, ragazzi,
1: ho letto questo,
2: vogliamoci questo. Male, vogliamoci del male.
1: Comunque sia, per Maurizio Fabian è tutto fuorché un centrocampista.
2: E il problema è che come tale te lo hanno venduto e tu come tale lo hai comprato, per come tale lo hai continuato a far giocare, per cui io posso anche essere d'accordo a provarlo.
1: Dimitri, però. Ma Matucci ora viene descritto come il salvatore della patria, te lo scrive Ecco. Ha fatto una serie B spagnola, se facciamo sto ragionamento allora dovremmo fare le barricate anche per Arder.
2: Ma Arder va via in prestito
1: secco. Che resta
2: secco.
1: A Padova.
2: Va in prestito
1: cioè resta,
2: secco.
1: Va a Padova.
2: Va in prestito secco nella sua nuova squadra. Non so se andrà al Padova, perché c'erano tante squadre che lo volevano. Padova dove è stato l'anno scorso, tra l'altro. Però Arder va via in prestito secco. Per Amatucci si parla di un addio definitivo, si parla di utilizzarlo come contropartita per Torsvet. Ragazzi miei, no, non esiste nessun salvatore della patria. Ho fatto una domanda, voglio una risposta. Mi dite chi lo fa il play della Fiorentina?
1: No, va inventato.
2: Quando non c'è Fagioli, ma ce l'abbiamo. Volete Richardson? Voi volete Richardson, delinquenti che non siete altro. Volete Richard? Volete il male della Fiorentina?
1: Povera
2: ma me lo
1: mia.
2: Dite.
1: Magari
2: me lo
1: si
2: dite.
1: Rilancia.
2: Si rilancia. Non ti dico io dove lo lanciamo il buon Richardson, perché è meglio siamo ancora in fascia protetta. Fammi chiudere la prima parte di trasmissione di qua.
1: Lo piglieresti Berardi piuttosto che Volpato, te lo chiede Simone.
2: Accidenti Simone, ma Berardi ha occhi chiusi, Volpato con tutto
1: Berardi,
2: il bene deve
1: però
2: dimostrare.
1: È avanti ora,
2: ma non
1: so
2: importa.
1: Che stagione ti fa.
2: Noi abbiamo una stagione in cui c'è solo il campionato. Quindi io credo che Berardi, che ha è del 94, quindi ha 32 anni, beh cavolo, possa ancora giocare ad alto livello per 2-3 anni in una Serie A dove i quarantenni non hanno problemi a farsi tutta la stagione. Quindi tutti noi ci auguriamo che il livello globale migliori. Per me Berardi è un giocatore da prendere, non oggi, domani. Qual è il discorso? Uno, non credo che ormai voglia più andare via dal Sassuolo. Due, comunque, se va via dal Sassuolo chiederà delle cifre importanti alla sua nuova squadra, perché non è l'ultimo degli scelti.
1: Ingaggio.
2: È Berardi, sì, ovviamente di stipendio. Quindi tutta la vita Berardi, ecco, Berardi o Matic, che però ha 38 anni.
1: Matic è più avanti,
2: anni,
1: stavo per dirlo, sì.
2: Sono gli unici giocatori per i quali tollererei che venga accontentato Grosso. Per gli altri il messaggio è semplice, è chiaro e ci accompagna alla pausa per questa prima mezz'ora. Fabio Grosso è l'allenatore della Fiorentina, non il direttore sportivo. Lasciate lavorare Paratici con la testa libera, senza pensieri, avrebbero detto.
1: Sta senza pensieri.
2: Sta senza pensieri, Fabio.
1: Due fritture.
2: Facciamo una cosa.
1: Break imminente, non prima di aver segnalato dedico questo mio aggiornamento al simpatico ascoltatore che oggi è intervenuto e faceva ironia sul direttorissimo Ceccarini. Dragusin anche stavolta ecco, allora dedico a lui che evidentemente stamattina alle 7:15 era ancora a bontà sua nel mondo dei sogni.
2: Oh, lo dico anch'io,
1: non deve aver
2: anch'io,
1: sentito anch'io. Il direttorissimo che diceva Andrea Giannattasio il nuovo allenatore della primavera sarà Aurelio Andreazzoli. No, perché vedo
2: c'è
1: che l'ottimo Gianluca Di Marzio lo dà per assodato con quelle 10-11 ore di ritardo. Allora figurarsi, ripeto, il buon Nick non ha certamente bisogno della mia difesa, ma siccome faceva particolarmente simpatico l'ascoltatore, io quando sento come
2: ragazzi,
1: dire, il poco rispetto per il lavoro di una persona di una serietà unica come Niccolò che se non ha 8 milioni di conferme non fa il giochino dello sparare nomi, allora proprio a lui gli ribadiamo che noi lo chiamiamo direttorissimo proprio perché il signor Ceccarini quando dà una notizia è al 99,9 periodico destinata a realizzarsi e soprattutto quando la dà vedrai che nessuno l'ha data prima, quindi la prossima volta lo fai simpatico verso Niccolò Ceccarini, fai conto di quanti buchi ha dato a tutti i suoi super esperti di mercato piuttosto che fare le battute, perché il giorno che m'alzo strano ti chiamo direttamente e ti spiego il rispetto che devi avere per il lavoro che fa Niccolò Ceccarini e sciacquati la bocca la prossima volta che mandi i vocali e presa di giro, perché ti ha dato un buco su Andreazzoli, che te lo sogni. Dopodiché, se non ti va bene, ascolti un'altra radio o altre radio, e lì tu senti tutte le girandole di nomi. Perché poi, fino a prova contraria, questo grande impossibile mercato che non si poteva anticipare, il nome di Vieri io l'ho letto su tutto Mercato Web 10 giorni prima che arrivasse Vieri. Il signor Coleoscio è in arrivo, l'ha scritto questo bischero qui il giorno di Fiorentina Sassuolo.
3: Lui è,
1: quindi questo mercato così impossibile da seguire, forse così impossibile non è, siccome poi è pieno anche di tutti i tuttologi sui social, sono tutti pronti per andare a Zelig, fanno la lista dei nomi fino a prova contraria, chi ci mette faccia, nome e cognome come Niccolò Ceccarini o altri, ad oggi qualche anticipazione ve l'ha data.
3: Sara, mi sta a pettinare qualcosa dietro, fermiamoci, sembra incredibile, non è oggi la giornata in cui si è svegliato storto. A tra poco.
4: Uno
5: contro tutti.
6: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Contro tutti.
8: Ma io non vi sfido, non vi vedo.
9: Lo sai, Parasici mi garba, ma lo sai perché mi garba? Perché lui compra giocatori e gli espertoni di mercato ne chiappano una. Infatti, che ha fatto? Ha preso subito due centrali. Senti. Alla faccia di quelli che dicevano: ma Ranieri deve giocare. Ranieri, capitano,
3: mio.
9: Ranieri. Ora Parasici gli fa la cosa.
3: Con me.
9: Mettiti lì, guarda giocatori.
3: Chi l'è lui?
9: Se serve tu entri, se no tu ti metti lì.
10: Holland on fire.
3: Senti come si sono ispirati gli amici.
1: Hai visto, però mi ha stuzzicato subito l'ascoltatore subito. Successivo.
3: A proposito di ascoltatori, sentiamo cosa ha da dirci Max da Quinto, che ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao Max.
11: Ciao, buonasera Solo, buonasera Dimitri.
3: Dici tutto.
11: Intanto guarda, questo perché io prima non avevo capito a chi ti riferivi dei precedenti vocali, ma questo che ha mandato il vocale
1: ha rinfrescato, diciamo.
3: Sì, è entrato preciso.
11: Dei tifosi di una nota regione dei Carpazi, dei tifosi della Fiorentina, di una nota regione dei Carpazi chiamata Beozia.
3: Eccoci. Questa però è una contaminazione, attenzione, perché qui se no si va.
11: Sì, no, va bene, si è capito tutti, no?
3: Sì, come no,
11: infatti vedete, ci sono alcuni, guarda, volevo dire un'altra cosa, ma dico questa rapida, perché che gente come i vari Francesco, Luca Dallo, quelli che chiamano da 8 anni per infamare i giornalisti e i professionisti come voi fanno questo lavoro, quando hanno avuto fino a oggi, una società che li ha presi per il sellino da 7 anni. Quindi loro invece se la prendevano con i giornalisti anziché prendersela ancora. Io impazzisco per questa cosa. Comunque vi volevo dire questo. Allora, Toro, te prima hai detto, ora, un centrocampista di peso più di Indur, ora se c'è un difetto c'è Indur è che è lento.
3: Un bodybuilder, chi tu vuoi? Detto?
11: Ora, se tu bigli uno di più,
3: Max, si mette un piombo a centrocampo, così Tommaso Lorete è tranquillo, no. Va bene?
11: Però sono anche per i conti.
3: Vai, vieni da me, ti aspetto.
11: No, sai perché? No, a parte le discherate.
3: Dimmi.
11: Secondo me su Fagioli, sì. Fagioli è un grande giocatore, però secondo me non è un regista. E non lo sarà, perché lui è una mezzala. Lui è una mezzala, nasce trequartista, e perché te lo dico? Perché sembra, ti ricordi Pizzarro, i vari Pirlo, no? Che lui faccia la giocata giusta, tecnicamente perfetta, diciamo fisicamente, però con un attimino che veda con un attimino di ritardo, cosa che invece il regista play basso deve fare di prima.
3: Questo mi trovi d'accordo, però devo dirti Max, perché io ero il primo, se ci si va a risentire i podcast di inizio stagione scorso, una delle mie critiche verso Pioli, poi smentita dai fatti, non ho problemi a dirlo, era che per me Fagioli non era un play. Però ti devo anche dire che per come si sta
2: calando, come si è calato soprattutto quando la Fiorentina vedeva l'acqua sopra gli occhi, stavamo annegando. Lì Fagioli ha dato uno qualcosa in più, due ha dimostrato di poter fare il regista. Oggi io non mi immagino altri giocatori lì in quella zona di campo. Poi Grosso potrà orchestrare
1: tutto come vuole. La domanda che ci facevamo oggi è che Grosso, fino a prova contraria, piazzava un Matic davanti alla difesa.
11: Sì.
1: E insomma 1,94, cioè sì, tutto un altro fisico, tutto un altro gioco rispetto a
2: la
1: Fagioli.
2: La domanda è: in quel Sassuolo quanti play, per come li intendiamo noi, uno, giocatori, Matic, c'erano? Ma Matic non è neanche un play, no? È un mediano che poi con l'esperienza ha imparato a giocare bene davanti alla difesa, perché questi sono giocatori e una volta che fai il Chelsea, il Manchester United, queste realtà qui, tranquillo che impari a giocare più o meno in tutti i ruoli. Però non è un play vero e proprio. Matic, quando era un ragazzo, era un mediano di quelli che ora Tommaso Loreto vorrebbe il posto in Dur. Quindi, però, la mia domanda è: chi era il play del Sassuolo? Boloca, che bontà sua è stato rotto tutto l'anno? Chi doveva far giocare? Quindi la mia preghiera verso il cielo, verso il Viola Park, verso Fabio Grosso è di ricordarsi che non è al Sassuolo. La Fiorentina non è il Sassuolo, e questo vale per tutto, per le pressioni, per le ambizioni, per il tipo di calcio che vuoi applicare. Quindi, per carità, Matic al Sassuolo fa il presidente, altro che il regista. Alla Fiorentina ci sono valori differenti, ci sono già delle mezzali, tante mezzali e pochi play. Secondo me il centrocampo non richiede tanti interventi, ma che non si sbaglino. Quindi su questo io mi aspetto un ragionamento un po' differente da parte di Paratici rispetto a quello che sto leggendo sui vari media, su quelli che insomma hanno modo di avere più o meno contatti e conferme dalla stessa dirigenza. Per cui, per questo dico, Amatucci va tenuto, ma per una questione di caratteristiche, al di là del fatto che io sono per i ragazzi del vivaio, lo sapete benissimo, non vi dico nulla di nuovo, ma è anche una questione
1: Max
2: tecnica.
1: Max Desta tutta la sera ai
2: Max,
1: telefono.
2: Ci sei ancora?
11: No, voglio dire
2: un comizio straordinario, però.
11: No, ma tra l'altro ho ragione, tanto ripensandoci, sì, anche se si Pizzarro e Pirlo nascono tre quartisti e poi
2: tra l'altro cambiare, quindi poi, io non lo mollerei Fagioli play.
11: L'unica cosa è che, ecco, facendo la battuta, visto che Paratici per la Fiorentina per il primo anno mi sembra che stia lavorando bene, io sono contento perché veramente sembra che facciano le cose con criterio.
2: Calma, perché siamo al 6 di luglio,
1: Però ecco, dai,
2: sono partiti bene.
11: Battuta, Dio, se poi mi pidono Dragosin e Vieri e poi mi vendano Ken e mi diano i piccoli il nostro centravanti, a quel punto
2: è un casino,
11: capito? Ecco, quindi pettiamo.
2: Leo Motto e non tramonta
11: Max,
2: mai,
11: grazie Max per essere
2: stato
1: domanda
2: con noi.
1: Domanda bifida da parte di Giacomo.
2: Vai, risponderò.
1: Ma è meglio un giorno da Vieri o 100 da Vieri?
2: Vieri immagino che si intenda Bobone.
1: Non lo so, Vieri con la I o 100 da Vieri?
2: Beh, io nel dubbio ti direi.
1: Tra l'altro è un Giacomo molto
2: che conosciuto.
1: Che conosci bene.
2: Allora esatto, forse ho capito di che si parla, io rispondo. Senza motivo, senza paura, senza motivo, va bro. Meglio un giorno da Vieri. Poi, se Vieri viene e fa il devasto, come dicono i ragazzi, quelli giovani, a differenza nostra, beh, a quel punto ricalibrerò la mia affermazione. Oggi, 6 luglio, meglio un giorno da Vieri. Senza dubbio.
1: Tanti, Amatucci deve essere incedibile, il resto faccia Paratici, Piero da Pistoia.
2: Grande Piero.
1: E
2: non molliamo,
1: Quando
2: siamo
1: arriva
2: pochi,
1: a Firenze Dragusin, se non domani, mercoledì.
2: Domani, dovrebbe essere domani.
1: Già
2: cerchiamo
1: domani
2: la conferma definitiva, ma da quanto abbiamo capito si procede velocemente, sì, domani o mercoledì il giorno per averlo sorridente fuori dal Viola Park. Oh, magari una fotina di sbaffo ce la fanno fare.
1: Sì, ma Vieri ce l'hanno fatta fare.
2: Sì, dai, è cambiata l'aria.
1: Poi le parole, le dichiarazioni al sito ufficiale. No, ma va bene, dai, arrivo a capirlo. E un po' meno un'altra roba, ma lì sono rompipalle io, quindi la tengo per me.
2: No, ora voglio che tu la dica.
1: Ma sono rompipalle, avete fatto di dire Madonna solo che palle.
2: Ce n'hai uno peggio di te.
1: No, allora giovedì c'è questa conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso, sì, e siamo tutti molto molto curiosi di ascoltarlo. Ed è il giorno, il 9 luglio 2026, 20 anni dopo quel rigore calciato, no? Decisivo per vincere il mondiale in Germania.
2: Sì.
1: Ma è una roba della nazionale ed era calciatore, non c'entra una beata
2: con la Fiorentina,
1: ma... cioè non me lo devi celebrare come abbiamo un campione del mondo, è un allenatore che 20 anni fa ha vinto un mondiale. Ma questo perché sono rompiballe io, cioè io la vedrei sempre fiorentino-centrica, cioè Fabio Grosso me lo vesti di viola, cioè invece c'è proprio anche l'immagine di Grosso che sta per calciare il rigore.
2: Però...
1: tra l'altro a Firenze, non è che la nazionale, io c'ero a fare le 6 del mattino in condizioni discutibili per fare i caruselli per il mondiale, perché io tifo l'Italia ai mondiali, ma a Firenze c'è anche l'Italia, ne frega nulla.
2: Ti ricorderai nel
1: allora
2: Messico.
1: Giovedì, questo è giusto perché nel curriculum di Grosso è giusto celebrare che è campione del mondo e che in quel mondiale è stato quasi decisivo.
2: Ci mancherebbe altro.
1: Però ecco, sembra sempre, no? Ti presento Grosso 20 anni dopo il mondiale. Che cazzo c'entra, allenatore della Fiorentina tira un rigore con la nazionale.
2: Permettimi,
1: ma sono un rompiballe.
2: No, io intervengo a romperle
1: io.
2: Dell'altro, allora, perché sai, siamo specialisti in questo. Devo dirti che però è da almeno un paio d'anni a questa parte della Fiorentina non brilla per grafiche sui social. Ti ricorderai quel Vanoli che sapeva di già visto?
1: Vabbè, le foto, vabbè, ma quello
2: anche oggi hanno dato un'altra prova di come la gestione social sul lato delle immagini sia un po' in secondo piano, ecco, non
1: voglio dire così, cioè io mi piacerebbe puntassero molto di più sull'identità viola, il popolo della Fiorentina, il popolo viola si riparte, Grosso non lo so, non
2: tu però dimentichi,
1: però sembra sempre qual è il punto di forza di questo, è quello lì, ma non c'entra nulla e chi se ne frega, fallo valere come campione del mondo,
2: tutto vero, ma ti dimentichi.
1: Dopodiché Grosso è un campione
2: un'altra
1: del mondo,
2: un'altra cosa,
1: nessuno si offenda, sono io rompiballe,
2: no, ma non credo che
1: ancora
2: non credo che al 3-4-8
1: poi dietro
2: 7, 5,
1: c'è il lavoro
2: 9, 3, 3,
1: dunque dei colleghi che organizza le cose eccetera,
2: no, infatti io ho detto
1: questo, ho fatto la premessa, sono io rompiballe.
2: No, non lo sei, anzi io vengo a darti supporto perché forse dimentichi anche il rapporto molto dichiarato da parte dello stesso Rocco Commisso, quindi mi viene da pensare la famiglia con la nazionale, quindi dato che il ricordo di Rocco è ancora molto portato avanti, giustamente
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: è il minimo direi, e secondo me fa parte tutto di un quadro, ecco, non vedo grossi scandali, non vedo grossi scandali anche Tommaso Loreto nel pensare che ora arrivano le uscite, questo dimmi te se nella tua lettura sono troppo cattivo, è un simpatico, bravo Paratici, è un anticipo di cassa, anche per come dire, mestare un po' il terreno per non far capire esternamente magari che la Fiorentina, lo sappiamo perché poi anche 3 settimane dopo, se andiamo a risentire la conferenza stampa che fu nel 2026, ancora a parlare di budget, ma certamente perché budget, lo sappiamo, non è che non è molto, probabilmente non c'è, quindi starà molto alla bravura dello stesso Paratici,
1: certo,
2: di far quadrare.
1: Sta anticipando parecchio.
2: Ma guarda che io c'ho già i nomi dei prossimi due partenti.
1: 19 più 17, Sondieri e Tragusin, 36.
2: No, è qui che ti
1: più
2: sbagli.
1: 29 Brescian Fabianini, pronti via. No, eh?
2: No, è qui che ti sbagli, perché Vieri sono 15, Dragusin sono 1,5.
1: Sì, hai ragione.
2: Almeno fino a gennaio. A gennaio eventualmente c'è tempo per vendere qualcun altro. Mm-hmm. Tanto ci arrivi. E ti dirò di più. Io ho qui i nomi dei prossimi due partenti, ma sono tranquillo nel senso che non ho avuto indiscrezioni dirette, ma ve le posso dare adesso. Io mi aspetto entro 10 giorni queste due cessioni.
4: Dodò
2: 15.
4: Quindi ci si fa,
2: ci arriviamo,
4: 12 più bonus.
2: 12 più bonus. E Pongracic.
4: È calla.
2: Perché è finito il mondiale della Croazia. Non ha giocato neanche male.
4: No.
2: Incredibile.
4: Sì.
2: Incredibile. E ora, Fabio, carpe diem, cogli l'attimo.
4: Anch'io la penso, guarda, l'ho detto oggi, anch'io l'ho pensata così ieri sera. Allora vende Pongracic,
2: c'è
4: stato il mio pensiero.
2: Ranieri, lo dico per l'amico di prima che ce l'ha con me, gli voglio bene perché preferisco questo all'indifferenza. Ranieri per me rimane dov'è. Il quarto centrale, vediamo chi lo farà. Non escludo uno dei ragazzi.
4: Ranieri, Vieri, Dragusin, Quadio, par di capire va Avellino.
2: Magari Cospo, non lo so.
4: Ah no, ma resta Comuzzo così.
2: Comuzzo,
4: se vendi
2: però
4: Pongracic, Comuzzo, resta Comuzzo.
2: Non credo che nelle idee del club ci sia la volontà di tenerlo a fare il quarto, perché il campo canta e io la vedo male per Comuzzo giocarsela con un difensore da 15 milioni che avrà bisogno di tempo, ma non è neanche il suo diretto concorrente perché è mancino. Con Dragusin, pallino di Paratici, giocatore internazionale.
4: Non è che Dragusin può fare da chioccia a Comuzzo?
2: Ma lo mette in panchina se gli fa da chioccia, mi dà tanto l'idea. O dici Comuzzo e Dragusin? Non mi sembra.
4: Qui ci mancano un po' di dettagli.
2: Non mi sembra
4: troppo. Mi deve essere scappato un Bresciano e Fabianini.
2: Fabianini secondo me ti rimane anche più simpatico se lo senti.
4: Mentre giustamente lo ringrazio, Lorenzo dà una versione assolutamente, Lore dal Vasariano, versione assolutamente giusta e legittima sulla scelta della Fiorentina. La presentazione, l'anniversario del mondiale è anche buona e utile a far parlare di Fiorentina a livello nazionale.
2: Sì.
4: Voglio sperare l'abbiano pensata così, e ce lo scrive da non tifoso della rappresentativa della Federcalcio. Infatti, assolutamente sì, ci sta, ma io l'ho detto, è un modo per rompere le balle, anche perché, come dire, io punterei molto, ma molto di più sul senso da parte,
2: è
4: sul
2: un
4: fatto che noi siamo diversi perché siamo viola,
2: per
4: però
2: rompere barriere,
4: però
2: anche,
4: è
2: però
4: giusta la valutazione di
2: te
4: grosso,
2: rompi palle, loro rompono barriere, perché giustamente, come diceva Lorenzo, insomma, magari buttandoci dentro il calderone nazionale
4: la vedo un po' come Simone dice, però è comunque vero che non ci sono più giocatori che diano senso all'appartenenza, e diventa sempre più difficile la diffusione del tifo viola per le nuove leve. Spero di sbagliare. Hai ragione Simone, ti metto il carico che qui il problema non è più nemmeno di diffusione del tifo, è un problema di diffusione del calcio, e ve l'ho già detto tante volte da genitore di figlio che si è dato alla pallacanestro dopo 2 anni di calcio. Io ho la percezione che ai miei tempi non c'era dubbi. Bambino, maschio, gioca a calcio. Poi magari dopo, come è capitato a me, passa un po' a te, ma pronti via, voglio giocare a calcio. Annus Domini 2026, siccome poi voglio dire chi organizza mondiali chiama chi li organizza a sua volta e gli dice mi devi la squalifica, cioè non ti preoccupare,
2: articolo 27.
4: Tanto poi fa un comunicato duro, ma comunque me lo riaccetto.
2: Secondo me, se vai a cercare, non esiste nemmeno l'articolo 27,
4: capito? Oggi è sempre più difficile, ecco appunto, diffondere più che il tifo la passione per questo sport che stanno lentamente uccidendo. E poi c'è un pensiero molto lungo, quindi
2: dai, proviamo a rispondere.
4: Abbiamo un finale sul.
2: Abbiamo anche 2 o 3 audio, quindi cerchiamo di rispondere.
4: Rispondite
2: a tutti
4: al volo, perché vediamo se lo firma. Mamma mia, è proprio lungo, non c'ho firma. Riccardo, Riccardo. Scrivo per esprimere il mio forte disappunto e delusione riguardo alla gestione sponsor tecnici del club. Trovo che per una realtà con la nostra storia, la nostra piazza, le nostre ambizioni, la scelta di partner come Robe IK o Coma è decisamente mediocre. È avvilente constatare che mentre i top club europei collaborano stabilmente con brand di primo livello, Adidas o Nike, la Fiorentina continua a legarsi a marche che non rispecchiano il prestigio che noi tifosi vorremmo vedere associato alla nostra maglia. Trovo ancora più incomprensibile comprensibile la decisione di essersi vincolati proprio quest'anno per 6 anni con Coma, mi pareva 4, non 6, condannando di fatto l'immagine del club a un livello societario e merchandising palesemente riduttivo per le stagioni a venire.
2: Presa di posizione sinceramente dura, io
4: dovrei intendermene di più.
2: Esatto, non sono esperto di sponsor tecnici.
4: Poi,
2: c'è un passaggio.
4: Adidas e Nike, no, sono.
2: Però c'è un passaggio che mi ha colpito del messaggio. Lui dice Adidas e Nike come i top club.
4: No, non è vero.
2: Come non ha scritto?
4: Sì, no, ma Dio, cioè ho visto i Pisa io.
2: Ma al di là di quello,
4: con tutto il rispetto per i Pisa,
2: siamo un top club? Fiorentina oggi è un top club? Temo che la risposta sia parecchio deludente. Abbiamo dei messaggi audio. 3, 2, 1, mandiamone un paio intanto.
12: Rispondo con una domanda a Dimitri. Ma sei proprio sicuro che voglio un regista puro? Oppure può puntare di più sulla fantasia degli esterni? Come faceva col Sassuolo? Lorenzo.
13: C'era direttore Belva. Beh, allora a me Torsveld non fa impazzire e 15 milioni senz'altro non li vale. Ma
4: eccoci.
13: Se nell'operazione riusciamo a dare a Sassuolo una contropartita tecnica, ovvero o Fabian o Somm, allora sì che lo faccio. Perché comunque rispetto a questi due vai a migliorare e non poco. Quindi dipende come sarà impostata l'operazione. 15 milioni per Torsveld io non li darei mai. Li spenderei su altro o per un'altra tipologia di centrocampista.
14: Ma su Comuzzo però Paratici disse una cosa del tipo dobbiamo accompagnarlo nel suo percorso di crescita, dobbiamo capire come accompagnarlo nel modo migliore possibile nel suo percorso di crescita. Ora non ricordo le esatte parole,
4: sì,
14: ma
4: sì, più o meno.
14: E perché avrebbe dovuto dire così Paratici? Secondo me lo danno in prestito per farlo giocare.
2: Sì, sono d'accordo anch'io, perché un anno da quarto rischia di stroncargli la carriera. È un ragazzo che viene da un anno di grandissime difficoltà fisiche, poi anche mentali, perché ha fatto tantissimi errori nella parte finale della stagione che credo, insomma,
4: si può immaginare Dragusin, Pongracic,
2: si può immaginare
4: Ranieri, ah no, perché poi Ranieri,
2: io credo che Ranieri rimanga a fare il terzo, perché uno come Ranieri a fare la mega riserva in uno spogliatoio come quello della Fiorentina, visto la sua esperienza in questi ultimi anni, per me è complicato. Infatti piuttosto credo a quel punto, se dovessero essere puntate su Comuzzo le fish di Paratici, di Grosso, di chi volete voi, magari come terzo da giocarsela con Vieri, a quel punto io credo che Ranieri se ne andrebbe. Cioè Ranieri o fa il terzo o se ne va, non vedo grandi alternative a fare l'ultimo della fila, lui che fino a quanto? 8 mesi fa era il capitano, cioè già è stato degradato, già è stato prima rimesso in panchina, poi è tornato titolare. Ora metterlo ultimo della fila
4: è dura, certo,
2: per me
4: è
2: molto dura, magari lui per molto primo. Dura, credo anche lui non voglia ritrovarsi in un contesto del genere, per cui, come dire,
4: sullo
2: non me lo immagino.
4: Che vi devo dire, ragazzi? Io la conoscenza per dire come qualità. Chiaro che i brand, quelli abbiamo citato, sono i primi due a livello mondiale, globale, no? Sono le due grandi major, seguite poi magari da Puma lì dietro.
2: Ma io
4: Tenza.
2: Sono proprio ignorante,
4: il mondiale c'è, cioè la Puma
2: ignorantissimo.
4: Ma a me come gusto la Coma ai tempi di Montella mi piaceva, e sulle maglie le ho trovate anche abbastanza pulite, mi piacciono,
2: maglie, esatto, sono canoniche.
4: Non sono un amante del marketing moderno, quindi anche qui era difficile a me potesse piacere quel simbolo 1920.
2: A me non piace,
4: 26, no,
2: come
4: io avrei immaginato tutt'altra, cioè un 100 con un G, non lo so.
2: Bravo.
4: Però sono dettagli, questo,
2: qua,
4: vedi, questo è marketing.
2: Guarda
4: puro,
2: però la regia di Sara Mastro Simone sul 92
4: e sembra una roba coreana,
2: e sembra un
4: giapponese,
2: un segno si giapponese, capisce. Si capisce poi chi è anche appassionato di orologi automatici, sì, non digitali.
4: Le sveglie quelle.
2: Però chi è appassionato di orologi,
4: ce l'avete presente
2: che...
4: la sveglia di Bill Murray nel giorno della marmotta?
2: Sì, esatto,
4: nella
2: che si sveglia ogni giorno e rivive lo stesso. Ma qui capisci che andrebbe bene se fossimo a gennaio 2026 e siamo a luglio, ragazzi. Lo so.
4: C'è
2: tanta gente non è d'accordo, ma non
4: lo so,
2: voglio dire,
4: Napoli hanno studiato tutta una roba per Maradona.
2: Sì.
4: Allora, una gigantografia tutta schiena di Rui Costa, secondo me, poteva essere adeguata.
2: Bati, so che te c'hai il feticcio, però Bati, a proposito di Bati, un flash, 30 secondi. Haaland di testa ieri, come Bati?
4: Alla Bafi,
2: come Bafi.
4: Alla Bafi,
2: questo è un mostro,
4: ma più di tutti la stecca di Harry Kane
2: contro il Congo
4: sotto la traversa. Alla Bafi anche quella.
2: Dai, Haaland, questo è un mostro. Allora, non fate i nostalgici, perché io vi vedo e Dio anche. Ci siamo? È finita?
4: Vedete che non vi eveda, come diceva il maestro.
2: Adesso inaugureremo
4: per noi, sì, perché siamo in un periodo di meritato riposo per tutti i tifosi, tantissimi protagonisti di In Giro per il Mondo, il format che ha gestito alla stragrande Chiara Andrea Bevilacqua, ovviamente tornerà a partire dalla nuova stagione.
2: Non è in discussione,
4: peraltro pronti da domani a ripartire alle 19 con il Di Nardo Show. Oggi ci siamo presi noi l'ora 19:20, ma tutte le sere da quest'ora avrete modo di risentire il meglio della giornata, a parte il giovedì che avremo ancora l'angolo dedicato alle ragazze di Casa Viola con l'altra metà della Viola e Claudia Marrone. Ma insomma, il Che T'ha Perso vi dà modo di riepilogare in questo la Zenina è numero uno in queste cose.
2: Grande Pietro,
4: è una sorta di best di giornata, ma se vi è sfuggito qualcosa potete risentire appunto il Che V'avevi Perso. Te quando ci sei in settimana?
2: Lunedì? No, in settimana.
4: Chi si sente
2: giovedì?
4: Prima?
2: Giovedì, con Fabio Ferri, Chi si compra? 10 di mattina.
4: Molto bene. Io torno domani alle 2. Grazie mille a Sara Mastro Simone di Dal Vetro. Buon proseguimento di serata. Domani ripartiamo su Radio Firenze Viola.
15: Uno.
5: Contro tutti!
16: Lei non può parlare di Dio con Dio.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
17: Ciao Luca, ciao Tolo. E volevo dire che pochi giorni fa abbiamo parlato di leadership. Ecco, secondo me Dragusin è il giocatore che in difesa mancava come leader.
18: Sì.
17: È quello che veramente rappresenta un coordinamento all'interno di questo reparto, che è quello che ha più sofferto l'anno scorso, che doveva essere fatto. Ecco, ora io inizio a apprezzare l'opera di Paratici e vedo Dragusin come leader della difesa. A questo punto penso che anche De Gea, che è stato comunque messo con parecchie voci sul mercato, vedendo una difesa di questo tipo, sarebbe anche contento di rimanere.
18: Sì, bravissimo.
19: Ciao ragazzi, ci siamo talmente appiattiti in questi 7-8 anni che un Dragusin così e sembra d'aver preso Messi. Ve ne rendete conto in questi 7-8 anni dove siamo arrivati? C'era ben altri giocatori che ci facevano sognare, e non tanto tempo fa, Federico.
20: Oh ragazzi, ma per cortesia, ma ve ne rendete conto o no? E voi vi siete fatti 4.000 domande in 3 minuti. Secondo me tutte queste domande non se le fanno nemmeno Paratici. A chi do quello, diamo via che l'altro, figlio che quest'altro. Io dico che tutte queste domande voi vi siete fatti voi in 3 minuti, Paratici non se le fa.
21: Beh, in realtà Dragusin non è una novità. Il nostro direttorissimo di Grassina già da un mese l'aveva sul suo taccuino, diceva un po' a tutti che sarebbe arrivato a stretto giro, ne era sicuro, le informazioni che aveva erano certe. Grande Dragusin, forza direttorissimo, ce la farai!
22: Contento di Dragusin perché è un uomo di esperienza e potrà aiutare anche Comuzzo e lo stesso Vieri a crescere.
4: Bene, 348-7513-933-925-7277-75-055-77-11171 per chi volesse chiamare. Non ho capito la velata polemica di Francesco sulle domande, ma noi ce le facciamo perché cerchiamo di capire che certo. tipo di strategia sviluppo vabbè, possa portare avanti.
0: Carità, questo è un parere,
4: Paratici. Non è un problema. No, Dragusin, fammi dire, effettivamente era calato un po' il silenzio su di lui, sentivo un po' così di veleno sul direttorissimo Ceccarini, che non accetto bisogno della mia difesa. Su Dragusin ci ha un po' preso di sorpresa, anche se voglio dire che il buon Duccio Mazzoni su Repubblica qualche giorno fa aveva segnalato questo nome. Dopodiché, ripeto, qualcuno mi ha mandato lo screenshot.

0: Più che altro è più interessante quello che dici, cioè, più che farsi ascoltare di più, che sia ascoltato di più.
1: O che sia uno che va
0: in questo momento, paratici, non ha nessuno che si possa permettere di dire ma Pradè probabilmente aveva a che fare con un avallo definitivo
1: ma
0: che doveva arrivare da Rocco.
1: Fatto, perché le ho fatte anch'io. Quante telefonate hai fatto a Pradè che passavi un quarto d'ora a raccogliere i lacrime, le disperazioni, dove trovo i soldi e come si fa? E quante?
0: Sto nel capanno in attesa, sì, perché devo aspettare.
1: Era un'ansia totale.
0: E in questo momento stiamo nel capanno e quando esce lo pigliamo, ma dovevamo aspettare che passi.
1: Poi
0: è un'altra strategia.
1: Questo piglia, vai, lo piglia.
0: È un'altra strategia. Faccio l'avvocato del diavolo. È anche una strategia che viene concessa a paratici e forse a Pradè non veniva concessa.
1: Ma infatti,
0: a Pradè, a Barone, a Burdisso, perché a me resta sempre qui Julian Alvarez, ancora tornando ancora più indietro, De Paul è stata una follia. De Paul avevamo in pugno la prima estate,
1: certo,
0: commisso,
1: certo.
0: Noi 30, l'Udinese voleva 35, per quei 5 milioni ti hai perso un De Paul e poi è diventato il De Paul della
1: Paratici è un uomo che lo voleva al Milan, lo voleva al Napoli, lo voleva alla Roma.
0: Siamo in una condizione, se Paratici dice vieni, va preso ora a 15+2, bene, tieni.
1: E io ti dico
0: Se voglio chiudo in 24 ore per Dragusin, bene, fai 1,5, 17,5.
1: Ma ti dico un'altra cosa,
0: vai pure.
1: Se lui trovasse quello che per lui è basilare, l'attaccante esterno,
0: l'esterno
1: da 24 milioni, ci scommetti lo piglia?
0: 24, sì, stavo per dire 58, no,
1: ora,
0: no.
1: Quello no. Ma okay. Per se anche gli hanno messo un tetto di 20 milioni, sono convinto, lui chiama il New York e gli dice ragazzi questo va preso. Va presa, ascoltate.
0: E credo poi, lo ascoltino.
1: Poi, ragazzi,
0: credo
1: come
0: lo
1: sempre,
0: ascoltino
1: c'è, poi tutto questo deve trovare, che se no, giustamente potrebbe arrivare il messaggio. Se non è già arrivato, è a te, eri tanto contento per Pioli. Certo, poi tutto questo va rivisto, valutato e giudicato su quello che è
0: poi,
1: il campo.
0: Poi, per
1: no?
0: una
1: questo.
0: Volta, io lo sai, Luca, se devo essere critico, non ho grossi problemi. Però sentivo la nota audio, dice no, ci siamo un po' appiattiti e ora Dragusin ci sembra chissà che. Dragusin è un acquisto in Serie A che se lo fa. Se oggi il Napoli o l'Inter o il Milan avessero detto prendiamo Dragusin,
1: la
0: Juve,
1: peccato, avremmo detto.
0: Sì, però probabilmente sarebbe stato quasi normale, cioè pensare che siamo appiattiti e quindi ci piace Dragusin mi sembra un po' severo. Sì. Dragusin è un calciatore che viene dalla Premier League e se non si fa male al crociato è
1: giovane,
0: titolare
1: giovane.
0: Del Tottenham, è un 2002, è chiaro, magari non avesse avuto appunto il crociato, forse non ti ci potevi nemmeno avvicinare.
1: Sì, ma il crociato si guarisce, guardate, oggi da un punto di vista medico è più grave uno strappo di 2 centimetri, che quello ti resta perché poi fa un callo ma ti resta sempre infiammato, che non i crociati lo rifanno. Certo, c'hai il tuo bisogno di tempo, ma tanto tutta la fase del recupero poi dopo l'ha già gestita il Tottenham. Allora, storia delle maglie,
0: ti piacciono?
1: Bombardateci, messaggi, telefonate, vi piacciono 9 maglie? Poi mi dovete spiegare in che cosa sono diverse, perché io sono duro.
0: Gianni, a me piacciono semplici e la semplicità mi è sempre piaciuta piuttosto che la pacchianeria. Aspetto di vedere la terza, quella del centenario, se sarà ancora in rosa la comprerò come il nome del futuro campioncino Lorenzo Amatucci. Non so se c'è in ballo una maglia rosa,
1: non lo so, ma lo chiediamo a chi è stato alla presentazione,
0: al nostro fashion blogger.
1: Poi gli chiederemo anche una cosa sulla primavera, quindi salutiamo Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Mentre chiedo a Stefano in regia se può poi proporre
0: facele vedere
1: sul 92, eccole qua, o che ci segue in modalità
0: tra l'altro
1: visual,
0: un grande lavoro di Stefano Carlesi oggi, insomma, consiglio canale Stefano Cherubini. Stefano Cherubini, perché insomma consiglio è di andare sul canale 92, le vedete in tutta la loro bellezza anche nei dettagli che Andrea penso abbia.
1: Andrea, innanzitutto c'è Mediacom, quindi tanti ragionamenti che erano stati fatti non ci sono più, se ne vanno, c'è un disimpegno anche sul quello sponsor, alla fine Mediacom è rimasto.

0: Allora, per quello che ho capito io, se la Fiorentina fosse riuscita da aprile, anzi, perché poi l'accordo con Coma è prima di aprile, sì. Perché ci diceva il nuovo responsabile del marketing Picciotto, che dopo ci ascolteremo, che lui è arrivato ad aprile con un accordo già fatto, quindi se la Fiorentina da, che ne so, febbraio-marzo ad oggi fosse riuscita ad avere un altro sponsor ufficiale, oggi non ci sarebbe Mediacom, ma ci sarebbe un'altra azienda. Evidentemente non è riuscita a trovare la realtà che la soddisfaceva. Io non metto in dubbio che ci siano state offerte, però magari non c'erano quelle
1: giuste
0: in linea con, certo, i parametri, certo, della Fiorentina, e quindi non si è proceduto alla sostituzione. Quindi nella maglia promossa oggi c'è ancora l'azienda della famiglia Commisso, che peraltro avrebbe a prescindere continuato a versare il contributo di 25 milioni di euro all'anno. Per il resto, al di là della scritta media, come ciò che colpisce particolarmente, che fondamentalmente è l'aspetto più iconico legato al centenario, è questa scritta centrale tra il logo di Coma e lo stemma della Fiorentina, che è una sorta di mix tra 1926 e 2026, che sono gli anni chiaramente di fondazione del centenario. Il numero 26 finale resta, mentre tra il 19 e il 20 c'è una sorta di cambio della guardia, sostanzialmente.
2: Si come quelle sveglie anni 80,
1: io non ho
2: capito,
1: io lo guardo e non capisco.
2: Ti ricordi le sveglie anni 80-90, le prime non analogiche, digitali, cioè che vedi i numerini, no? E scorrono in avanti i numeri. Non mi piace, ovvia. Non mi riesce nemmeno a spiegare.
1: Ci vuole una maglia per spiegare quella cosa della maglia.
2: No, il concetto è che in quel modo appare metà 1926 e metà 2026. Però l'effetto grafico 19-20 sembra una roba giapponese.
0: Bravo, è quello che ho detto anch'io Tommaso quando mi hanno chiamato oggi a chi si conta. Ho proprio detto sembra un carattere cinese, è la cosa che ho detto.
1: Eccola lì, guarda, ora ce lo fanno vedere.
2: Vedi, perché sopra c'è il 19 e sotto il 20, è come se fosse nel mezzo, no? Quando gira la
1: non ci piace.
2: Però vabbè, pazienza,
1: va bene, non è un problema
2: metterli tutti, cioè accontentarci tutti è impossibile.
1: Benissimo. Altra curiosità che ti chiedo è la terza maglia
0: arriverà prossimamente, ma non è quella del centenario, sarà una terza maglia di un altro colore. Mentre quella del centenario sarà varata per la serata di ovviamente Fiorentina Frosinone del 29 agosto prossimo, quindi questo è quello che al momento possiamo dire.
1: Ci sono voci, ipotesi, indicazioni?
0: Ma sulla maglia del centenario vera e propria, quella del 29 agosto dovrebbe essere color bianco-rosso, cioè come,
1: certo,
0: la maglia
1: vecchia,
0: della,
1: certo,
0: prima Fiorentina, perché fu l'unione delle due società che aveva Firenze a quell'epoca. E per il resto è un accordo di 4 anni con Coma, quindi non è breve. Devo dire che io ce l'ho anche davanti la maglia, perché poi la Fiorentina ci ha omaggiato con una maglia nuova a noi inviati. È molto sobria, devo dire, non ci sono. A me piace, devo dire la verità, rispetto a quella dell'anno scorso che non mi faceva impazzire. È molto sobria, sì, perché c'è poco bianco, fortunatamente, cioè ce n'è nel sottobraccio fondamentalmente, come dettagli delle maniche e del colletto. Però ecco, è secondo me con pochi ghirigori, c'è un pattern, come si suol dire, c'è un tono su tono, direi, intrigante, che rimanda molto al Rinascimento e quindi all'arte di Firenze. E poi un dettaglio particolare che secondo me non tutti hanno notato, lo potranno notare soltanto coloro i quali non hanno in possesso, che rimane un riferimento a Davide Astori. Questa cosa ancora non è riuscita, perché sui bordi delle maniche, sia a destra che a sinistra, ci sono 13 gigli, 12 piccoli e uno più grande centrale, quindi 6 da una parte, 6 dall'altra e uno più grande centrale. Anche questi qui sono impressi tono su tono, quindi non è che emergono, e tra l'altro è particolare perché sono, come posso dire, impressi, e quindi si sentono anche al tatto oltre che alla vista, quindi è un bellissimo omaggio.
1: Bello, questo è bello.
2: Questo è bello, questo è veramente, e la bello. Maglia in sé, dai, è bella,
1: sì, sì, sì.
2: Pochi,
1: sì,
2: no, guarda, viola,
1: a me piacciono così, viola, via,
2: sì,
1: andare,
2: via, un po' due linee bianche e vi spacchiamo tutti in campo.
1: Senti, poi bene. Sentiamo l'intervista che hai fatto al dirigente della Fiorentina, che avete avete fatto. Ti chiedo, tanti amici tifosi hanno abbinato le immagini di alcuni giocatori della Fiorentina a quelle che possono essere le future operazioni di mercato. La riflessione è se hanno scelto certi, diciamo, chiamiamoli testimonial visivi, e perché poi dovrebbero andare via. Ti chiedo se questo può avere un fondamento, questa riflessione, se c'è qualcuno che è meno intoccabile. Io per esempio ho visto una grande gigantografia di De Gea, unita al fatto che Martinelli sembra orientato a restare alla Sampdoria. Io penso che De Gea resterà,
2: o Avellino,
0: vediamo. Penso vado ad Avellino,
1: Ogni minuto passa, ogni minuto passa, tu vai Avellino. Comunque stiamo parlando di piazze importanti, quindi mi sento di poter dire può restare De Gea.
0: Ma sinceramente sì. Allora, devo dire la verità, secondo me sono stati scelti, non dico casualmente, ma perché sono stati nell'ultimo anno dei giocatori che hanno fatto in un modo o nell'altro bene, o che sono stati rappresentativi della Fiorentina in tanti modi. Ecco, perché De Gea è stato il secondo capitano, Ranieri il primo, Fagioli uno dei migliori giocatori a livello qualitativo, Dur pure, Mandragora.
1: Sì, però per esempio la casualità però avrebbe portato Ken, perché Ken è giocatore più importante la Fiorentina.
0: Ma l'anno scorso non è che abbia fatto una grande storia.
2: Poi l'ultima è sette, sì, poi magari
1: il centravanti è la nazionale.
2: Non riesco
1: ragazzi
2: a trattenermi, non riesco a trattenermi, non ce la faccio.
1: Della nazionale italiana.
2: Ma perché quando c'era da fare le foto e il video, che è bellino peraltro, perché Ranieri passa un po' come lo scarpone, perché è quello che sbaglia a palleggiare e tra un po' fa danni. Ken era a fare fisioterapia al Viola Park, sicché non poteva andare
1: a shooting. Scherziamo, se oggi voi chiedete chi è il giocatore più prestigioso della Fiorentina, e Ken, cioè come fai a non
0: comunque se vuoi una risposta secondo me sarebbe un'offerta importante, può partire chiunque, questi cinque.
1: Chiunque,
0: ecco,
1: certo.
0: Chiariamoci subito, anche perché in passato la Fiorentina con i Della Valle
1: a Moena, ti ricordi?
2: Moena passò alla storia, il tabellone tra un po' non c'era più nessuno. Berami a cominciare, chi era? Soprattutto Berami.
0: Berami nel 2012, tra l'altro, quando fu presentata la prima collaborazione con Roma, e lui addirittura lui posò con la maglia nuova,
1: eccoci,
0: e dopo
1: allora
0: 5 giorni andò al Napoli, mentre a Moena nel 2017 c'erano Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi, e nel giro di qualche settimana uno andò alla Juve, uno all'Inter e uno al Milan.
2: Tutte e tre.
1: Tutte e tre.
0: Quindi 17. Diciamo che magari, ripeto,
2: c'erano indicazioni chiare nel 17,
1: ma confuse
2: a Corvino.
1: Va bene, allora, quindi prendetela la riflessione di Andrea Giannattasio, che è stato lì, insomma, prendetela con cautela, ecco, non metteteci certezze intorno a questo fatto. Allora, chi è che ha parlato?
2: Un messaggio di servizio non piacevolissimo, però lo diamo. Per prezzo non è banale, giusto Andrea?
0: 95 euro, tra l'altro, per chi fosse interessato ad acquistare le magliette deve sapere che o le va a comprare direttamente al San Regis, dove fino a domani è allestita la mostra con queste tre magliette, che poi sono due in realtà, perché due sono viola e una è bianca, quindi sono tre maglie ma due sono identiche, quindi o la compra lì, oppure se le vuole appendere allo store o online o fisico deve aspettare per avere quella viola l'8 luglio, per avere quella bianca il 13 luglio. Quella bianca è banalmente i colori scambiati, viola e bianco, cioè dove nella viola ci sono i tagli bianchi e sono contrari in quella bianca. Quindi il prezzo è 95 euro, non è banale, però
2: è in linea ormai con tutti, guardate,
0: però devo dire la verità, è una bella maglia, cioè non è una maglia pacchiana, non è una maglia, cioè per esempio il Napoli ha presentato proprio oggi la maglia del centenario, è una bella maglia, diciamo la verità.
2: Però calma Eli,
0: lo stemma secondo me è una roba molto molto barocca, rococò, quasi fastidiosa secondo me da mettere su una maglia, cioè sembra quasi una t-shirt o una polo di Gucci, no? Che sono queste belle cariche pesanti con questi stem grossi in rilievo, cioè secondo me è molto più sobria questa qui della Fiorentina, non è il massimo, no?
2: Vabbè.
0: Vabbè,
2: sapete se c'è
1: vogliamo
2: Diego
1: sapere anche il vostro parere.
2: Pantaloncini intanto... e calzettoni, qualcuno ti chiede se sai come saranno.
0: No, non si sono visti. Okay. E nemmeno il come si chiama il carattere, il font, anzi per dirlo in gergo, il font del cognome e del numero di maglia, ancora non lo sappiamo, ecco, però insomma dovrebbero essere normalmente in linea con quelli degli ultimi anni.
1: Allora, vogliamo sentire chi c'era della società, no?
0: Sì.
1: Vai, chi al lancialo momento, te.
0: Al momento, questa mattina, all'inaugurazione di questa mostra, era presente per la Fiorentina, al di là dell'ufficio stampa, il nuovo responsabile revenue and marketing della Fiorentina, Francesco Picciotto, che è arrivato ad aprile, per lui una lunga esperienza in Ferrari, prima dell'arrivo qua alla Fiorentina, e ha parlato lui di questo accordo con Coma. Nel pomeriggio dovrebbe passare a vedere questa mostra anche il direttore generale Ferrari, ci dicono molto impegnato al pari di Paratici sul mercato e quindi stamattina non poteva presenziare. Comunque, Francesco Picciotto, ce
1: sentiamo,
0: lo andiamo
1: Picciotto.
3: Insieme a Francesco Picciotto, nuovo responsabile commerciale e marketing di ACF Fiorentina, oggi per una giornata importantissima, la presentazione delle nuove maglie, quelle per il centenario e ovviamente con il nuovo sponsor tecnico che è Home.
4: Sì, è la presentazione della nuova maglia Home, che sarà disponibile per voi in anteprima oggi e negli store a partire dall'8 di luglio. e anche una preview di quella che è la maglia away, che sarà invece disponibile dal 13. Siamo molto felici di cominciare questo nuovo percorso insieme a Oma. È un percorso che è stato costruito nel tempo insieme ad Alessandro e al team marketing precedente e che sono felice anche di poter annunciare oggi, proprio come vedete, con un pattern particolare che richiama l'arte.
3: Quanto è stato difficile lavorare su una maglia del centenario, perché non può essere come le altre ovviamente, e la scelta del partner da dove deriva e se ce la spiega, ecco, se c'è un riferimento a qualche parte di Firenze precisa?
4: Allora, io sono arrivato in Fiorentina il 1° di aprile di quest'anno, quindi ovviamente gli sponsor tecnici vengono definiti ben prima dalla proprietà, dalla dirigenza, e sono stato informato subito di quello che era il partner tecnico e da subito abbiamo condiviso anche quello che è un percorso per rilanciare la connessione tra la maglia Home e la maglia Way anche e Firenze. E siamo molto felici, come dicevo, di questo percorso e che Oma possa riabbracciare anche i colori della Fiorentina.
5: Come la sua prima uscita ufficiale, insomma, questo marketing della Fiorentina, che cosa le è stato chiesto e perché è alla Fiorentina, ecco, ma in generale, insomma, non vuole essere?
4: Non mi è stato, diciamo, quello che mi è stato chiesto lo sappiamo noi e quindi c'è una roadmap definita anche con la dirigenza e l'idea è quella di portare anche contributi che non arrivino direttamente dal mondo prettamente calcio, ma anche dal mondo esterno al calcio. Quindi io vengo da un'esperienza in Ferrari importante e quindi crediamo che i contributi anche che arrivano dall'esterno possano essere di valore per lo sviluppo del marketing e delle partnership in Fiorentina.
3: Tanto l'azienda di famiglia della famiglia Commisso, la media, come per il momento la vediamo, rimarrà fino a fine anno sulle maglie?
4: Questa, insomma, non è una domanda da rivolgere a me, è una domanda poi da affrontare insieme al direttore generale, quindi posso dire che abbiamo avuto modo di confrontarci anche con la proprietà diverse volte sullo sviluppo anche che ci porta verso il centenario, quindi c'è assolutamente presenza e vicinanza al team.
6: Si è voluto sottolineare soprattutto l'identità e la tradizione della Fiorentina. Si è voluto sottolineare soprattutto l'identità e la tradizione della Fiorentina con queste maglie.
4: Sì, abbiamo ovviamente preservato quello che è il colore viola, il colore iconico, e abbiamo, come dicevo prima, anche introdotto un pattern che richiama l'arte, quindi la città di Firenze, una vicinanza importante, e il viola rimane presente e predominante anche in questa maglia.
2: E la presentazione della maglia, dicevamo, è stata anche l'occasione per conoscere, certo, per vedere da vicino Francesco Picciotto, che è il nuovo responsabile marketing commerciale della Fiorentina. Peraltro mi risulta fosse già più o meno operativo da novembre e dicembre.
1: Si è ambientato.
2: No, intanto l'abbiamo visto, meno abbiamo male. Sentito certo. la sua voce, ci fa piacere,
1: se
2: siamo contenti.
1: Insieme a noi.
2: E avanti così. Gian Attasio era fuggito, ma in realtà
1: l'abbiamo
2: stamattina,
1: recuperato.
2: Esatto. Non so se proprio in avvio di rassegna stampa sì. o meno, ovviamente grazie al nostro direttorissimo, e lo diciamo con grande orgoglio salutando l'amico che faceva il simpatico, perché il direttorissimo Ceccarini ai miei occhi
1: ma ci mancherebbe altro,
2: ne deve
1: numero
2: ancora
1: uno.
2: Sbagliare una. Caro Andrea ci ha dato una nuova pista sulla quale lavorare sul fronte tecnico primavera, che resta ancora una discreta incognita, giusto Andrea?
0: Forse siamo arrivati alla resa dei conti, perché ormai è più di un mese che la Fiorentina primavera ha vinto il campionato, quindi se n'è andato Galloppa, anche se la notizia che Galloppa se ne sarebbe andato era nota da mesi. E dopo tante valutazioni su profili di un certo tipo, cioè ex calciatori di diciamo così fresca generazione, quindi mi riferisco a allenatori che hanno smesso di giocare da 3, 4, 5 anni, non di più, la Fiorentina, secondo quanto ci ha riferito questa mattina Nicolò Ceccarini, ha scelto di dirigersi per la panchina dell'Under 20 su un tecnico di totalmente diversa estrazione e totalmente diversa formazione, perché il nome fatto da Nicolò Ceccarini stamani verso le 7:20 di mattina, prima quindi di tutti quanti, è quello di Aurelio Andreazzoli. È un nome che mi ha stupito tantissimo.
2: Cambia perché... tutta la prospettiva sì, qui. Sì. A me perché... piace molto come idea.
0: Sì, sì, poi a me piace molto perché ascolto. Uno che sa lavorare bene con i giovani, ha già lavorato tra l'altro tanti anni fa nel settore giovanile della Fiorentina, ma si parla di una ventina di anni fa, forse anche di più, e, anzi 30 anni fa, perché era il 96. E quindi lui ha fatto tutta una carriera completamente diversa, soprattutto dal 2000 in poi, insieme a Luciano Spalletti all'Udinese, alla Roma, poi ha avuto anche la parentesi ad Inter sulla panchina giallorossa, ci ricordiamo
2: sì,
0: la conquista
2: certo.
0: nel derby in Coppa Italia in finale, e poi una carriera da tecnico individuale, soprattutto dove ha fatto le cose migliori a Empoli, anche se poi l'ultima parentesi non si è conclusa bene perché ha contribuito alla retrocessione degli azzurri in Serie B. È un allenatore espertissimo, toscano, del nord della Toscana, di Massa Carrara, è un tecnico bravo a lavorare con i giovani, è un profilo totalmente diverso sia dagli ultimi tecnici della primavera, e quindi mi riferisco ad Aquilani e Galloppa, sia anche agli altri profili che la Fiorentina aveva monitorato fin qui, e li abbiamo fatti i nomi di Pasquale, di Parolo, di Diamanti, di Bonucci. È un tecnico che ha un curriculum completamente diverso, ma siccome credo di aver capito l'idea è quella di ringiovanire fortemente l'Under 20, di fare praticamente tanti 2008 e tanti 2009 e pochissimi 2007 che potrebbero invece ancora starci, l'idea è quella di affidarsi a un allenatore esperto che sa lavorare con i giovani, e il nome
1: mi piace da morire
2: dall'idea
1: mi piace da morire perché
2: per la prima squadra,
1: perché
2: no?
1: Andreazzoli insegna calcio offensivo, calcio di qualità, calcio di aggressività. Cioè io ho sempre detto che io provocatoriamente che se io fossi stato un grande club sarei avrei dato un milione l'anno a Zeman per allenarmi la primavera e portarmi dei giocatori già con la mentalità da calciatori per un certo calcio. Quindi se sarà lui, che tra l'altro è bravissimo, ha avuto tonnellate di offerte ma lui non si vuol muovere dalla Toscana per motivi logistici, è non posso fare un altro applauso a Paratici, perché vuol dire che niente, mi piace tutto, ogni sua strategia in questi tempi
2: si
1: la condivido
2: dà l'idea
1: totalmente.
2: Di essere un preparatore dei ragazzi sì, per sì. la prima squadra
1: anche,
2: piuttosto che uno che ti viene magari a vincere
1: uno
2: scudetto
1: da un punto di vista umano, ti fa crescere
2: sì.
1: e ti porta al giocatore.
0: Che tra l'altro questa è una scelta tutta di Fabio Paratici, cioè sulla scelta del tecnico della primavera credo che Valentino Angeloni, che è il responsabile del vivaio, c'entri molto poco. Sulla scelta del tecnico dell'Under 20 c'è stata totalmente una decisione del direttore sportivo.
1: Va bene, grazie Andrea.
7: Ottimo, grazie Andrea.
1: Grazie, ci chiediamo scusa.
7: Staremo a vedere, fra l'altro si fa presto, poi ci fermiamo 19 luglio, quindi tra 13 giorni, prima amichevole stagionale contro la primavera.
1: Qualcuno ci deve essere in panchina.
7: Bravo, ci siamo capiti.
1: Allora, scusate se siamo andati un po' lunghi, recupereremo, palla alla regia.
8: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buonasera di radio, vi ascolto come sempre, scusate sono un macchina, speriamo arrivi il messaggio chiaro. Io mi sono bello divertito con questi allenatori, questa società che oramai cambia l'assetto tecnico ogni 3x2, questi arrivano nuovi, vogliono portare i loro giocatori, questi allenatori, i loro giocatori vogliono giocatori, devono comprare questo o quest'altro, l'allenatore buono si denota dal fatto che fa giocare la squadra con quelli che ha. Ora mandar via Fagioli nel luglio si è salvato l'anno scorso, perché a Grosso non piace. No. Io dico una cosa, a me non piace Grosso.
7: No,
10: capito?
7: No,
10: a me non piace Grosso.
7: Non abbiamo detto questo.
10: Fagioli nel luglio si è salvato l'anno scorso e non lo vuole? Dai, ben via. Ora anche basta, anche basta. Domenico da Lucignano.
11: Oh Luca, ancora si dà in questo Comuzzo, ho acceso la radio adesso e parlavi di Comuzzo. Comuzzo da un di prestito, dai! Abbiamo cominciato a fare la squadra della difesa. Piano piano andare via quasi tutti. Tutta roba nuova, genuina. L'unico che devono tenere, secondo me, è il portiere, Fagioli e Ken. E poi che diciamo che Ken per gli atteggiamenti dell'anno scorso non ci è piaciuto. L'anno scorso e l'anno scorso tutti gli atteggiamenti ha sbagliato. Ma lui se vuole fare ti fa 25 gol al campionato. Ciao a tutti, Renato da Cattolica.
12: Ciao, palla al centro, Simone Firenze. Allora, ciao, Simone. Il più grande acquisto che la Fiorentina ha fatto è Paratici. E già da qui si comincia a vedere tutto un cambiamento incredibile.
1: È vero.
12: A partire da parte dei giocatori, naturalmente, Dragosin, Vieri, Coleoscio, Torsved, chissà quanti ne altri verranno. L'allenatore della primavera mi piace tantissimo. Questo nome è venuto fuori e la differenza è Paratici, non c'è nulla da fare. Abbiamo fiducia che farà una bella Fiorentina.
13: Buon pomeriggio. Adesso quello che mi aspetto, perché la società sta lavorando bene, sta lavorando veramente bene, anche le maglie mi piacciono, adesso io mi aspetto che venga data la maglia numero 10 a qualcuno che sappia indossarla in maniera degna, perché io sono stufato di vedere ste comparse intorno a quel numero. La maglia numero 10 va data a qualcuno degno, uno che sappia giocare a pallone, uno che sappia riportare la Fiorentina
7: però good
13: alla grande ai livelli suoi. Dai, forza Viola, forza Viola!
7: Saluti all'amico di Colleferro.
1: Sì, sì, sì.
7: No, però io non mi permetto di dire Gudmundsson non sa giocare a pallone. Certo, il 10 bisognerebbe fosse uno più coinvolto.
1: Niente.
7: Poi fermo restando che lì proprio intorno a Gudmundsson c'è nemmeno voci. Cioè, no? Qualcuno dovrebbe dire, giornalisti inventano 2000 notizie. Oh, su Gudmundsson nemmeno proprio non si
1: stanno
7: nessuno
1: muovendo,
7: nessuno inventa nulla.
1: Nemmeno i suoi procuratori, perché sai, i procuratori accettano. No, vorrei chiarire una cosa, perché non vorrei che lo dico sempre che mi sono spiegato male. Allora, Grosso ha allenato Fagioli.
7: Ah, ecco, bravo, spieghiamo.
1: E conosce Fagioli,
7: sì,
1: e ha grande stima
7: e
1: del calciatore
7: detto,
1: Fagioli.
7: Esatto, che
1: bene.
7: Grosso non vuole Fagioli.
1: Quello che risulta come voce, ma tra l'altro guardando anche il percorso professionale del Grosso allenatore, è che per il ruolo di regista Grosso di solito ha avuto giocatori con caratteristiche ben chiare. Matic del Sassuolo ne è l'identikit, quindi regista classico, da certa struttura fisica, non Fagioli. Ma se magari Fagioli, Grosso impazzisce per Fagioli Mezzala, non è che,
7: esatto,
1: che lo vuole,
7: esatto,
1: mandare via.
7: Esatto,
1: è
7: esatto.
1: Evidente che se ci fosse da far cassa, come noi pensiamo ci sarà la necessità di vendere almeno un giocatore importante che possa portare un po' di soldi, il sacrificio di Fagioli potrebbe essere tollerato, perché magari per quel ruolo lui immagina un giocatore con caratteristiche diverse. Ma no, che Grosso non vuole Fagioli, se glielo lasciano lui è contentissimo e state tranquilli che con Grosso Fagioli gioca. Magari potrebbe non giocare regista, o potrebbero,
7: esatto,
1: lavorare col doppio regista, non lo so, potrebbe
7: magari,
1: ma no che lui non vuole, non vuole Fagioli,
7: tutto, ti mettono un regista diverso davanti alla difesa e le due mezzali diventano Ondurre e Fagioli,
1: non facciamo confusione
7: Fagioli, vediamo. Dopodiché mi sembra evidente il gioco d'anticipo di Paratici, che intanto compra, perché poi quando dovrà vendere vediamo un po' che sviluppi ci sono, e allora per questo siamo con le antenne dritte anche, sì, su gente come Fagioli o lo stesso Ken, che oggi ha una posizione, ripeto, il 10 d'agosto magari ha una posizione diversa Ken.
1: Sì, e comunque sta piano piano ci stiamo avvicinando alla scadenza della clausola rescissoria e non c'è la minima voce. Se pensate, quando è uscita la storia del Fenerbahce,
7: sì,
1: addirittura è uscita perché Fenerbahce dice c'è stato offerto,
7: sì,
1: non che loro lo volevano. Ma, e quindi ci stiamo avviando a quello che per me era abbastanza ovvio e inevitabile, che nessuno si fa avanti per Ken, e se anche c'è qualcuno che avesse in testa Ken non viene a presentarsi con i 62 milioni della clausola.
7: Ah, quello è poco, ma sicuro.
1: Dopodiché, per quello che so io, Paratici, se riesce a tenerlo, è contento, ma lo capisco, perché oggi comunque ti nasce è vero che ti nasce il dubbio qual è il vero Ken, ma è anche vero che non 10 anni fa, che l'anno, un anno fa, lui è stato un giocatore importante e devastante. Io poi sono curiosissimo di vedere l'elenco dei convocati, voglio capire se qualcuno
7: quasi
1: di questi misteriosi a volte ritornano, verranno comunque inseriti nella lista dei partenti oppure no.
7: Io allora, penso di sì, Sottil, Barak, Nzola, questi me l'aspetto
1: già in ritiro,
7: sì.
1: Vediamo, cioè anch'io sono curioso di vedere che cosa si farà con questi qui. E ricordatevi, la Fiorentina ha l'obbligo di garantirgli un allenatore e un campo d'allenamento, ma in questi casi poi se il giocatore è in partenza a volte si trova anche un accordo con il giocatore e col procuratore che magari preferisce allenarsi,
7: sì, però
1: per
7: insomma, perché poi c'è anche una discreta valanga di giovani da valutare,
1: da mente, esatto.
7: C'è soprattutto questa sospensione attuale su Amatucci, che si dice possa, lo dicevamo anche Niccolò Santi,
1: sì.
7: Io ti ripeto, non trovo una coincidenza il fatto che la Fiorentina poi possa giocare in amichevole, proprio un Deportivo.
1: E poi chiudendo, per l'ipotesi della relatore della primavera Andrea Azzoli, vi posso garantire che quando l'Empoli cercava un allenatore per vincere campionati, mi riferisco quando era soprattutto in Serie B, prendeva sempre Andrea Azzoli. Andrea Azzoli è uno che fa vincere le sue squadre, certo soffre quando è stato chiamato a salvare l'Empoli, e lì devi lavorare
7: qualcosa
1: con mille
7: di più,
1: trucchi, artifici,
7: certo,
1: e compagnia, ecco. Ma è bene dare i giovani in mano ad un allenatore che ha allenato in Serie A, che gli insegna anche la Serie A, anche i trucchi della Serie A, anche il lavoro, il mestiere, il carattere, cosa bisogna fare per essere un giovane che approda in Serie A. Bravo Paratici, mi piace tanto.
7: Io poi continuo a ricordarmi quella risposta in conferenza, chiaro, tutti contenti di vincere lo scudetto,
1: sì, esatto,
7: la Coppa Viareggio, ma il settore giovanile deve fornire calciatori alla prima squadra, non fare incetta di coppe. E Andrea Azzoli come idea sembra un po', appunto, come diceva,
1: esatto,
7: anche Luca, un insegnante, un preparatore, che poi magari la squadra non va a vincere lo scudetto, ma c'ha 4, 5, 6 ragazzi che sono già magari pronti per finire ad allenarsi con la prima squadra. Bene, 15:42, una decina di minuti doverosi per quello che è successo al mondiale, per quello che sta succedendo, dove sul campo abbiamo visto tante belle cose, fuori robe da mani nei capelli, perché insomma ora ne parliamo. Alessandro Di Nardo, titolare del Mundialito. Ciao Ale, buongiorno, ben svegliato.
14: Ciao. Ben svegliato. Ciao, ben ritrovati, ciao.
7: Perché hai fatto le tre, giusto, per Messico,
14: sì,
7: Inghilterra.
14: Perché poi non contenti dell'orario c'è stato anche uno slittamento per pericolo fulmini della partita in programma stanotte, ora italiana alle 2 all'Azteca, si è giocato alle 3, quindi insomma se partiamo dalla coda c'è stato anche un messaggio di Bellingham che ha di fatto giustificato all'assenza lavorativa tutti gli inglesi, perché nel post partita ha detto chiamate il vostro capo e dite che domani siete assenti e andate a bere. Quindi immagino, conoscendo anche gli inglesi, qualcuno avrà accettato. Ecco.
7: Intanto messaggio di servizio per tutti noi della redazione, ma anche per tutti voi che ci ascoltate: non prendete impegni, giovedì ore 14 in apertura di Palla al Centro, presentazione di Fabio Grosso, l'ha ufficializzato la Fiorentina, primissimo pomeriggio, diciamo, ore 14.
1: Allora Alessandro, io non so qual era la tua scaletta degli se hai in testa su cosa volevi intervenire, però
14: di quello che volete.
1: No, insomma, io vorrei che c'è questa rivolta mondiale nei confronti di Balogun,
7: ragazzi, ma se ci sono delle regole, no?
1: Devo dire che mi è piaciuto molto l'intervento anche del nuovo presidente della Federazione Italiana, perché noi non siamo al mondiale ma siamo una federazione importante. L'UEFA ha parlato di passaggio di non ritorno. In un mondo normale le federazioni del mondo dovrebbero scrivere a Infantino e dire noi ritiriamo tutte le squadre, te lo fai da solo con gli americani il mondiale, perché la storia di questo passo indietro sulla squalifica di questo giocatore americano è vergognosa, Alessandro.
14: Sì, appunto, hai spiegato te un po' le conseguenze, a cosa portano queste conseguenze, a una levata più o meno di scudi da parte della UEFA e da parte del nuovo presidente della FIGC Malagò, ma non solo, perché poi l'effetto collaterale a cosa porta? Alle altre federazioni a dire ma aspetta un attimo, posso approfittarne anch'io. La Francia ad esempio ha chiesto la revoca dell'ammonizione ad Olise, che è in diffida e quindi in caso di prossimo cartellino giallo contro il Marocco nei quarti di finale potrebbe saltare la semifinale. Quindi in tutto questo c'è anche un caso che fa scuola nei 166 precedenti, perché i cartellini ai mondiali ci sono dal 1970, sembra una cosa clamorosa, ma prima del 60 sì, non c'erano. Nei 166 precedenti cartellini rossi non è mai successo qualcosa del genere, cioè non è mai successo che un calciatore espulso poi giocasse la partita successiva. È successo una volta, sono andato a ricontrollare, nel 1962 erano i mondiali in Cile, Garrincha fu espulso in semifinale e giocò la finale, ma lì c'era un signore che si chiamava Avelange, che allora era il patron del calcio brasiliano e adesso, e poi successivamente divenne il presidente della FIFA, quindi insomma anche lì ci fu una decisione piuttosto politica. E questa volta non c'è nemmeno il desiderio, come spesso succede quando si parla di questo personaggio, di farla zitta, diciamo, perché poi Trump ha commentato sul suo social Truth dicendo grazie FIFA, sostanzialmente.
1: Sì,
14: questo,
1: no, questo vabbè, è un pazzo questo. Cioè grazie FIFA, è intervenuto lui, ha telefonato lui, ma com'è possibile, ragazzi? Guardate, è una cosa di una gravità
7: lo so,
1: inimmaginabile,
7: però,
1: eh.
7: Sì, però
1: cioè,
7: è inutile,
1: veramente manda
7: sì,
1: tutto,
7: ma è inutile
1: in
7: che facciano i comunicati, non lo sapevano alla FIFA in quale paese sono andati a organizzare un mondiale e che libertà si prendono in quel paese? Perché ora mi cascano dal pero? C'è da stupirsi su questi modi di fare?
1: No,
7: chiedo a voce alta.
1: È una roba. No, lo dico perché è vero che ormai ci stiamo assuefando a qualsiasi cosa.
7: Però questa
1: però
7: è clamorosa.
1: C'è un limite anche alla violenza che viene fatta al calcio, a un mondiale che è il punto di riferimento di tutti, dalla più grande federazione alla più piccola federazione. Cioè che Trump chiama Infantino e viene tolta la squalifica al giocatore, ma ragazzi, ma una roba non ci si può credere. Va bene,
14: sì.
1: Poi c'è l'aspetto sportivo e ragazzi, Holland è una roba da paura,
7: psicodramma, cioè, Brasile,
1: sì, ma lì perdono la testa, io ve lo dico, in Brasile è veramente un dramma nazionale,
7: problema.
14: Sì, ho visto qualche prima pagina di giornali brasiliani, si parla di un'apocalisse sostanzialmente, sì, sì. Per quanto riguarda il Brasile, la guida tecnica ovviamente di Carlo Ancelotti, che sarà esautorato tra qualche ora. Una puntualizzazione tanto per far capire quanto più è grottesca questa situazione di Balogun: non è stata cancellata la squalifica, è stata sospesa,
1: sì,
14: nel
1: sì.
14: senso magari la sconterà fra un anno, perché è stata sospesa per un anno questa squalifica, quindi c'è questo cartellino rosso che in questo momento si è cancellato e poi riapparirà sulla testa di Balogun. Detto questo, sì, Norvegia-Brasile è stata una dimostrazione di forza del più grande, uno dei primi due centravanti al mondo, perché poi nella notte ha risposto anche l'altro, che è Harry Kane. Però ecco, una dimostrazione anche dei limiti del Brasile, 2-1 per la Norvegia, con i due che finiscono sul tabellino marcatore, che rappresentano forse agli antipodi il calciatore nel 2026, perché segna Haaland, che è un superuomo. Qualcuno ha ricordato anche Thanos per anche il fatto di sembrare proprio un cattivo di un
1: sì,
14: cartone
1: sì.
14: Primo gol di testa su anticipo su Gabriel, con cui ha fatto sportellate per tutta la partita e per tutta la Premier, perché è un duello City-Arsenal. E poi sinistro da fuori, quello più alla Harry Kane che alla Haaland, con cui ha bucato di nuovo Allison. E poi ha segnato Neymar, che è entrato. Qualcuno, leggevo i giornali brasiliani, parlavano sì, addirittura del bacio della morte per Ancelotti, nel senso: mettiamo Neymar, tanto non so più che fare, lo mettiamo. Tra l'altro la partita secondo me gira anche
1: sul rigore sbagliato.
14: Prima, rigore sbagliato è parato da Nyland, che sì. in questo momento è uno svincolato, è senza squadra, 36enne, ex calciatore del Siviglia. Poi è una partita in cui il Brasile ha diverse occasioni, una di Hendrick, ho visto un fotomontaggio impietoso dell'occasione che ha avuto Hendrick a tu per tu con Nyland, e sotto sì. L'occasione avuta nel 2006 da Ronaldo contro il Ghana, se non sbaglio, no, è contro Costa d'Avorio, in quel caso doppio passo di Ronaldo e gol a porta vuota, e stavolta c'è lo scavino di Hendrick che finisce fuori. E in tutto questo, ecco, dall'ingresso di Neymar il Brasile gioca in 10, perché l'ho visto proprio appena entra, prova a dare una dimostrazione di atletismo, prova ad andare a pressare un paio di volte forte, ma lo passano proprio come abbiamo passato un bambino che gioca ai giardini con i suoi genitori.
1: Infatti,
14: proprio.
1: Questo è chiaro. Dopodiché, ragazzi, il Brasile è una ferita nazionale.
7: Sì, era un Brasile.
1: Non è più Brasile.
7: Cioè, guardi la formazione titolare ieri sera, Vinicius sopra un certo livello, poi gli altri sono tutti lì. Casemiro non ha più.
1: Non c'è più identità. Il Brasile era. Il Brasile ha sfidato la fisicità col talento. Ora non c'è più, non c'è, vedi più un giocatore, non c'è più qualità, non c'è più.
7: Guarda le nuove generazioni francesi come sono.
1: È un altro mondo. Sono
7: un po' come noi.
1: Le nuove generazioni riescono a sommare talento e fisicità. E il Brasile non ha più né il fenomeno né ovviamente la fisicità. È rimasto un ibrido, ragazzi. Il Brasile non esiste e non è che ma cosa vuoi possa fare un commissario tecnico? Poi il fortunello, il gastone Ancelotti, si vede quello lì che gli sbaglia il rigore. Se segna il rigore magari mette 10 dietro davanti al portiere, magari può fare qualcosa, ma manca il talento vero. Manca tre. E poi i norvegesi, Alessandro, sono simpaticissimi. Renfis,
14: sì,
1: fanno questa festa.
14: C'è questa remata collettiva a fine partita da Viking Row, che ha coinvolto
1: è
14: tutti.
1: Bellissimo.
14: Potremmo anche rifarla in studio.
1: No, io la voglio fare qui.
7: Ora.
14: In mettiamo caso di finale della Norvegia la facciamo.
1: Loreto e batte basta, il tamburo.
7: Che basta.
14: Sarebbe molto bello. Anche aggiorniamo Holland, anche i numeri.
7: Fammi
14: ecco,
7: stillare il mio solito goccio di veleno. Esulta. Hai fatto doppietta ai mondiali,
14: ma
7: levati la maglia, sciogliti i capelli, fai i tardelli e all'82 non esulta.
14: È proprio per questo motivo.
7: È superiore
14: agli altri. No, ma
7: in campo gli
14: buffo,
7: avrei detto
14: di tutto. Buffo.
7: Vai a esultare.
14: È buffo e simpatico.
7: Stenterello,
14: io non oso pensare
7: con sto capello biondo.
14: Loreto contro Haaland.
7: È arrivato Cerulaitis. Vai a esulta. Non le sopporto queste robe.
14: Sei?
7: Sì,
14: posso?
7: Prego.
14: Okay. No, ti aggiorno sui numeri della tua nemesi. Siamo a 7 gol nelle prime 4 partite
7: Erling.
14: Della sua storia ai mondiali, sì. Meglio di lui ha fatto solo Müller Gerd nel 1970, 8 gol nelle prime 4 partite mondiali. Dopodiché c'è questo dato che è vergognoso, siamo a 62 gol in 54 partite in nazionale, una roba che più o meno allo Xen hai questa media se sei un attaccante molto forte, lui lo fa con la nazionale norvegese. Non c'è solo Haaland, abbiamo parlato del portiere, sì. C'è anche Odegaard che è un signor centrocampista, insomma è un giocatore che fa bene all'Arsenal da tanto tempo, e Berg, capitano del famoso, sì, Bodo Glimt, che ieri ha fatto una partita,
1: mi piace,
14: leggendaria.
1: Sì, porca miseria,
7: ragazzi, Berg, sì, anche e, lì Berg Fiorentina, quanto se ne è parlato,
1: e visto che stiamo in chiusura fa. Appuntamento poi per Spagna Portogallo,
7: e poi Scaminom, cioè a questo punto abbiamo la squadra per la quale fare assolutamente il tifo da qui alla finale. Cioè
14: sì, partita leggendaria stanotte nella pioggia all'Azteca, doppietta di Jude Bellingham, gol di Harry Kane, non so se vi ricordate il vecchio Henderson, capitano del Liverpool, si è fatto male, non è nemmeno entrato, si è fatto male esultando, ha scavalcato i cartelloni pubblicitari, si è rotto il braccio e quindi ha finito il mondiale, però è una partita veramente che valsa la pena anche fare le ore piccole, sì, poi bello, sì. Insomma, quando si parla di giocatori che salgono con l'innalzamento del livello, è Bellingham.
1: Allora, pronostico secco, partite. Alessandro Di Nardo, sì. Spagna-Portogallo.
14: Spagna-Portogallo 3-1.
1: 3-1, così. Per chi?
14: Sì, per la Spagna.
1: Tommaso.
7: Spagna, ma non 2-1.
1: 2-0 per la Spagna. Domani poi ci risentiamo, ma questa è una partita veramente, veramente da vedere, dai, perché dopodiché fatemi dire che se continuano a aumentare le squadre e aumentare le partite, devono aumentare le rose. Perché,
7: mondiale,
1: sì,
7: perché
1: forse uno o due giocatori
7: male
1: in più, perché vedrai,
7: vabbè, ma tanto nel paese
1: strada facendo,
7: della democrazia stelle a strisce, poi come vedi le squalifiche
1: strada facendo
7: fanno al loro modo,
1: capiranno.
14: Ah, ci sta che possa anche chiamare LeBron James per la
7: faccio a loro faccio a loro,
1: va
7: faccio
1: bene loro. Grazie Alessandro,
7: ciao Ale.
14: Grazie, ciao davvero.
1: Allora, bella queste fughe nel mondiale, Alessandro Di Nardo, bravissimo.
7: Poi ora,
1: ma
7: insomma,
1: Alessandro lo ritroverete poi
7: torna
1: stasera
7: in console, assolutamente dalle 19 vi state cominciando ad abituare, e effettivamente di mercato c'è parecchio da seguire e raccontare, quindi tra poco i due Niccolò Santi Ceccarini che riepilogano il tutto fino alle 17, poi arriverà Giacomo Galassi, mister Fattori, e dalle 19, come detto, Alessandro Di Nardo, il punto seriale sul mercato, chissà che non ci siano grandi novità. Noi vi diamo appuntamento domani alle 14 su Lady Radio, salutiamo chi ci ha seguito e chi troverà musica e informazione di nuovo Fiorentina dalle 18, Palla al Centro come detto torna puntuale da domani, avremo una grande sorpresa mercoledì, ma ne parlerà stasera Giacomo. E vi ricordo giovedì 9 ora è ufficiale, ore 14 presentazione Fabio Grosso, va da sé che saremo lì in diretta, ve lo faremo sentire live dalle 14. Ciao Luca, ciao. A domani.

0: Viola. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.

0: 335-13-933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
0: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, martedì 7 luglio, le 7 e 4 minuti, ancora un'altra puntata di Buongiorno Firenze, in questa fresca mattinata fiorentina, perché ieri è piovuto, direi nel tardo pomeriggio a dirotto, e questa novità meteorologica ci ha portato almeno stamattina delle temperature leggermente più fresche. Poi oggi chiaramente divamperà il caldo e da domani tra l'altro a Firenze e in buona parte della Toscana torneranno temperature veramente africane, con punte di 38-39 gradi. Però insomma oggi godiamoci almeno per il momento queste temperature leggermente più fresche, prima di essere di nuovo inghiottiti dalla morsa della canicola. Buona giornata da parte di Andrea Giannattasio. Al di là dal vetro ci sarà Mastro Simone, che coordina la regia in questa mattinata di luglio, una mattinata che segue una giornata ricca di spunti e di notizie che abbiamo vissuto ieri, perché devo dire che fin dalle prime ore della mattina non ci siamo annoiati, perché il collegamento che abbiamo avuto ieri con Nicolò Ceccarini ci ha aperto un mondo, perché devo dire che c'è anche qualcuno che si diverte ogni tanto, no, a mandare messaggi di prese per il bavero su Niccolò Ceccarini, ma su altri anche nostri colleghi che magari non arrivano per primi sulle notizie di mercato, oppure ci arrivano come secondi confermandole e basta. Ieri Niccolò Ceccarini alle 7:20, 7:25, insomma più o meno era l'orario di adesso, è intervenuto a Buongiorno Firenze qui in radio, a Radio Firenze Viola, e ci ha detto una cosa. Ci ha detto che al 90%, o comunque sia allenatore in netto vantaggio rispetto agli altri per diventare appunto tecnico della Fiorentina Primavera, era Aurelio Andreazzoli. Nessuno aveva mai tirato fuori questo nome, ci siamo un po' tutti stupiti, io per primo, perché insomma avevamo tirato fuori vari nomi nei giorni scorsi, tutti veri, tutti i profili sondati dalla Fiorentina, da Marco Parolo ad Alessandro Diamante a Leonardo Bonucci, e in realtà poi la Fiorentina ha deciso di affidarsi a un vecchio volpone della panchina, ma con un intento ben preciso. Ecco la notizia che ci ha dato ieri mattina Niccolò Ceccarini alle 7:30 di mattina, anche prima, è stata nel corso della giornata via via confermata da vari esperti di mercato, su tutti Gianluca Di Marzio di Sky, e poi dalla Fiorentina stessa, che ieri informalmente attorno alle 7:30-8 di sera, quindi 12 ore dopo Niccolò Ceccarini, ci ha confermato questa notizia. Sarà un accordo di 2 anni con opzione per altri 2 per Aurelio Andreazzoli, che diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, ma contestualmente sarà anche un punto di riferimento per tutto il settore giovanile, cioè non si limiterà soltanto a essere il tecnico dell'Under 20, sarà una sorta di, non dico coordinatore, ma comunque sia, ripeto, figura alla quale faranno capo un po' tutti i tecnici del vivaio della Fiorentina, e che servirà per tracciare una sorta di solco, di linea guida per far crescere i talenti di casa fiorentina. Mi sembra una scelta sicuramente rivoluzionaria, questo è poco ma sicuro, ma con una scelta intrigante, vi dico la verità, perché sapete quanto io abbia a cuore la Fiorentina Primavera e il settore giovanile, e quanto spazio quest'anno gli abbiamo dato con Made in Viola, la trasmissione sul settore giovanile del sabato. Non mi aspettavo sinceramente la scelta di un allenatore come Andreazzoli, anche perché, ripeto, la stessa Fiorentina, prima di andare su Andreazzoli, che a novembre farà 73 anni, aveva sondato piste di tecnici emergenti, tecnici giovani. C'era addirittura la soluzione interna di Marco Capparella, che dovrebbe rimanere in Under 18 tra l'altro, quindi ha fatto varie valutazioni, poi ha capito che nessuna di queste piste le sembrava adeguata, e allora ha deciso di puntare sull'esperienza di un formatore, così lo ha definito la Fiorentina informalmente, cioè di un allenatore esperto con 300 panchine tra i professionisti, oltre 100 panchine in Serie A, bravissimo a lavorare con i giovani, una vita al fianco di Luciano Spalletti tra l'Udinese e la Roma, una figura di una gentilezza, di una sensibilità unica, così me ne hanno parlato tantissime persone che ieri ho contattato, tra colleghi giornalisti di Empoli e addetti ai lavori. Ho parlato anche con qualche procuratore, tutti mi hanno detto la stessa cosa. Quindi è una figura, secondo me, di valore, che sarà interessante per il settore giovanile della Fiorentina. Quindi un uomo veramente in linea con quelli che sono poi gli obiettivi della Fiorentina nella crescita dei suoi giovani. E quindi facciamo i complimenti a Niccolò Ceccarini, perché per chi era collegato ieri mattina alle 7:30, anche prima, alle 7:20, 7:15, il nome di Aurelio Andreazzolli, confermato ieri da tutti, non è una novità, ecco, perché già su Firenze Viola e su Radio Firenze Viola ve lo avevamo fatto ieri mattina. Quindi complimenti veramente a Niccolò Ceccarini. Ma vi dicevo, è stato un lunedì pieno di notizie, perché e poi a breve andremo anche sulla domanda del giorno, che è dedicata proprio a una di queste notizie. Sono state presentate le nuove maglie, almeno la nuova prima maglia viola e quella bianca da trasferta, che secondo me sono estremamente sobrie, semplici e per questo belle. Grazie al lavoro di Sara Mastrosimone le stiamo facendo vedere in questo momento in grafica. Devo dire molto molto molto belle, nettamente migliore rispetto a quelle dell'anno scorso per me, dove c'era quel riferimento sì alla Fiorentina di Trapattoni, che faceva la Champions League, che vinse a Wembley contro l'Arsenal, per l'amor del cielo. Però queste maglie con questo pattern un po' rinascimentale, con questi ghirigori, come li ha definiti giustamente Sara prima in regia, che sono tono su tono sopra il viola, sono molto belli. Non mi fa molto impazzire, devo essere sincero, questo l'ho già detto, ma sono gusti questi, eh. Questo

Maglia nuova è sempre qualcosa che chiama consensi o dissensi, perché poi è impossibile accontentare il tifoso viola. Terzo argomento, che sarà poi quello preponderante della trasmissione di oggi, è quello legato al mercato. Inevitabilmente, insomma, noi da qui direi fino alla fine del mese di agosto parleremo esclusivamente di mercato, paura, oltre che chiaramente della preparazione della Fiorentina. Tra l'altro, dopodomani 9 luglio, ore 14, presentazione di Fabio Grosso presso il Viola Park, noi chiaramente ci saremo. Ma a parte questo, oggi non vi dico l'ora e non vi dico dove, perché sono informazioni riservate, ci saranno le visite mediche a Firenze di Radu Dragusin, secondo colpo della campagna acquisti estiva della Fiorentina. Noi chiaramente vi offriremo foto e video in tempo reale, ma state tranquilli che non manca molto all'inizio di queste visite mediche, che saranno a Firenze. Comunque sia, il giocatore è già a Firenze da ieri sera, stamani svolgerà le visite mediche e poi chiaramente sarà a disposizione di Grosso per il ritiro del 10 luglio. 10-13, sapete, ci saranno le visite mediche e i test fisici, e poi dal 13 si parte con gli allenamenti. Dicevo, Dragusin è già a Firenze, stamani le visite mediche, ma la notizia della tarda serata di ieri, approfondita tra l'altro dal nostro Niccolò Santi, come sempre molto attivo sul mercato, è quella legata a questo braccio di ferro su Luca Coleoscio, che io francamente non mi aspettavo, perché quando due giorni fa un po' tutti abbiamo saputo, abbiamo recepito che si era sbloccata la trattativa per questo giocatore, beh, abbiamo detto a posto, allora andrà sicuramente in porto. In realtà cosa è successo? È successo che mentre Coleoscio si è convinto ad accettare la Fiorentina, che era la cosa che mancava, no? Vi ricordate, nei giorni scorsi avevamo detto c'è già un accordo più o meno addirittura d'arrivo tra la Fiorentina e il Paris FC, manca il sì del calciatore, che è tentato dal tornare in Francia, a Parigi, dove ha giocato gli ultimi 6 mesi in prestito. Alla fine, e si parla di venerdì o sabato di settimana scorsa, Coleoscio si era anche convinto, cioè si è convinto a vestire la maglia della Fiorentina. Cosa è successo? Ieri, verso le 7, le 8 di sera, il Paris FC ha rilanciato con un'offerta leggermente superiore a quella della Fiorentina, con il Burnley, che è la squadra che detiene il cartellino di Coleoscio, e il Burnley sembra disposto ad accettare l'offerta del Paris FC, che è superiore rispetto a quella della Fiorentina, mentre il giocatore si è ormai convinto a voler venire alla Fiorentina e non vorrebbe tornare a Parigi ma venire a Firenze. Cosa può succedere? Beh, allora, normalmente nel mondo del calcio la volontà dei calciatori è decisiva. Questo, non ho mai visto un giocatore andare in una squadra dove non volesse andare. Alla fine, dai picchi e mena, quello che pensano i calciatori è quello che alla fine succede. Però qua c'è una differenza di denaro tra la Fiorentina e il Paris FC per questo calciatore, e soprattutto la notizia che è arrivata ieri, che ha passato Sky ieri sera verso mezzanotte, è che la Fiorentina non sarà disposta, almeno a parole, a partecipare ad aste per arrivare a Coleoscio. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la Fiorentina ha già sostanzialmente un accordo con il giocatore. Prima che il Paris FC rilanciasse, aveva anche un accordo con il Paris FC, e quindi al momento, avendo accordo tanto con il calciatore quanto inizialmente con la squadra non con il Paris FC, scusate, aveva un accordo con il Burnley, volevo dire, avendo già un accordo con il giocatore e un accordo con il club inglese che detiene il suo cartellino, la Fiorentina non è intenzionata a rilanciare. E questo può essere un problema, perché poi alla fine, se l'offerta è inferiore rispetto a quella del club francese, il rischio è quello che veramente si vada a un lungo braccio di ferro, a lungo tira e molla, dove dovrà per forza di cose entrare in gioco la volontà del calciatore. E allora la mia domanda è questa, in realtà la state vedendo già in grafica
Se ci seguite in formato video, se avete attivo il canale 92 del Digitale Terrestre su Firenze, Prato, Pistoia e Valdarno e province, se ci seguite in streaming su www.radiofirenzeviola.it.

0: Sheet, se avete l'app scaricata su Smart TV, su tablet o su smartphone, la potete comunque già vedere la domanda del giorno, ovvero sia: Cole Osho, il pari e si fa sul serio, è giusto insistere, è giusto secondo voi rilanciare, è giusto secondo voi tirare per le lunghe questa situazione, oppure secondo voi Cole Osho non è un calciatore per il quale valga la pena svenarsi? La Fiorentina ha offerto 10 milioni più 2 di bonus sostanzialmente, ha già un accordo con il calciatore che si è convinto. Immagino che il Paris FC avrà offerto, che ne so, 11 milioni, 12 milioni più bonus al Burnley, quindi ha offerto qualcosa in più, ma il giocatore non vorrebbe tornare a Parigi ma venire a Firenze. Ecco, allora io vi chiedo, se foste voi gli uomini mercato della Fiorentina, che cosa fareste su Cole Osho, giocatore che abbiamo imparato a conoscere, direi soprattutto grazie alle sue performance in Under 21 e anche poi in Nazionale Maggiore, nel breve periodo in cui il CT Baldini è stato ad interim commissario tecnico della Nazionale A. Però insomma è giocatore interessante, giocatore valido. Parlavo con l'amico Massimo Marianella nei giorni scorsi, lui che insomma conosce molto bene il calcio inglese, ora il Barley è anche retrocesso dalla Premier, ma insomma ha avuto modo di commentarlo quando il Barley era in Premier, e mi ha detto che è un giocatore che a lui piace moltissimo perché ha una rapidità e delle doti che in Serie A secondo lui sarebbero sicuramente molto molto utili, visto che insomma già in Inghilterra aveva avuto la possibilità di mettersi in luce. Ecco, allora io vi chiedo effettivamente se il valore del calciatore, le sue qualità, la sua tecnica, il suo percorso, lui che è italiano adottivo tra virgolette, ha avuto un'esperienza in Spagna, poi in Inghilterra, poi in Francia, lui che è di origine anche americana, insomma che cosa pensate di lui, e se veramente vale la pena secondo voi insistere, visto che il Paris FC ha rilanciato e fa sul serio. Vale la pena insistere sapendo che il giocatore preferirebbe la Fiorentina? Ecco, questo direi che è un aspetto che quando poi risponderete a questa domanda dovrete per forza tenere in considerazione. Va bene, questo era un po' il tema del giorno, un po' contorta come domanda, me ne rendo conto, però insomma alla fine è legata comunque al mercato, è legata a un obiettivo che la Fiorentina ha da tempo, e quindi vi chiedo onestamente di rispondere con serenità a questo quesito. È giusto insistere su Cole Osho, è giusto rilanciare, è giusto partecipare a un tira e molla con il Burnley per questo calciatore, avendoci già l'assenso, avendo già l'assenso del ragazzo che vorrebbe venire qui? Per rispondere a questa domanda, facile facile, in realtà non è contorta, è facile, avete come sempre due modalità: quella WhatsApp per i messaggi scritti e vocali, 348 7513 933, oppure linea fissa come sempre a vostra disposizione, 055 77 111 71. Dal momento che i temi del giorno di ieri erano relativi anche alla nuova maglia, le nuove maglie, quella viola e quella bianca, e alla nomina di Aurelio Andreazzoli come tecnico della Primavera e in generale come punto di riferimento del settore giovanile della Fiorentina, se avete voglia di esprimere un parere anche su questi altri argomenti, che secondo me sono altrettanto affascinanti, anzi vi devo dire la verità, a me affascina più la scelta di Andreazzoli, o comunque il tema Andreazzoli, che è il tema Cole Osho, ma è un gusto personale, sapete quanto io sia legato al direttore, al settore giovanile della Fiorentina, quindi fatemi sapere, anche al direttore Angelone che ha fatto un grande lavoro ovviamente in questi anni, no, ma al settore giovanile della Fiorentina volevo dire, e fatemi sapere che cosa ne pensate, aspetto volentieri tutte le vostre considerazioni, perché ripeto, i grandi protagonisti di questa trasmissione come sempre siete voi con tutte le vostre opinioni. Mi raccomando, ripeto ancora, 348 7513 933 per tutte le vostre valutazioni WhatsApp scritte o vocali, i vocali per favore non troppo lunghi, oppure chiamateci al telefono 055 77 111 71. Abbiamo già una prima telefonata e ringraziamo l'ascoltatore che è Nino, che ci chiama dalla Sicilia. Ciao Nino, buongiorno.
1: Allora, ciao Andrea, diciamo buongiorno. Da Capodorlando.
0: Sì. Siamo più precisi.
1: Senti Andrea, io sono propenso a prendere questo ragazzo qua, l'ho seguito nell'Under 21, però quello che mi ha entusiasmato è stata la grinta, il calcio inglese che ha fatto vedere nella partita della Nazionale Maggiore. Cioè, a volte, oltre ad avere l'estro, anche l'atleticità, sono due cose che normalmente non vanno d'accordo. Questo ragazzo ce l'ha, insiste sulle palle, torna indietro e fa pressione su quello che avanza sulla fascia. Diciamo che è un giocatore di fascia completo. C'è qualche milione in più, alla fine non fa niente, però è un ragazzo di prospettiva fra le altre cose, perché è molto giovane. Quindi io credo sia un Solomon più forte dal punto di vista atletico, è un ragazzo da inquadrare così come tipo di giocatore.
0: Bene,
1: lo prenderei, francamente sono favorevole.
0: Bene,
1: ciao
0: Nino, grazie, non sarà facile, anche perché ripetiamo la domanda del giorno, ripeto, è in realtà poi dedicata al vostro punto di vista sulla vicenda, nel senso che fondamentalmente siete voi che dovete dire che cosa fareste se foste gli uomini mercato della Fiorentina, perché in realtà la Fiorentina un suo punto di vista sul tema l'abbiamo anche scritto su Firenze Viola, lo ha già dato, nel senso la Fiorentina ha già fatto sapere che non parteciperà ad aste. Quindi secondo me che cosa farà la Fiorentina? Non è che straccia qualsiasi offerta e manda tutto a Ramengo. No, secondo me aspetterà 48 ore. Tanto la Fiorentina deve comprare almeno 3 esterni offensivi. 3. Quindi non è che se non prende Coleoscio non prende nessuno. La Fiorentina sta monitorando altri obiettivi. Sicuramente tra questi ve lo posso assicurare, perché sapete che io di mercato non mi occupo, però quelle due o tre cose che mi vengono all'orecchio da fonte buona io ve le dico, perché sono magari vere. Spero. Sicuramente tra questi profili che la Fiorentina cerca ci sono Bakayoko, che è il primo che fa impazzire Paratici dell'Ipsia, e Noah Lang del Napoli. Sicuramente loro ci sono. C'è anche Coleoscio, c'è Volpato, ce ne sono altri. Quindi non è che se Coleoscio al momento lo metti in ghiacciaia succede un disastro. Secondo me cosa fa la Fiorentina? Dice: bene, ok, noi non rilanciamo, rimani lì, vediamo se la tua posizione, caro Coleoscio, alla fine è decisiva per venire da noi, nel senso, visto che il calciatore vuole la Fiorentina rispetto al tornare al Paris SC, vediamo se la tua posizione ci aiuta a trovare una quadra della situazione. Ecco, questo è secondo me quello che farà la Fiorentina, senza stare tanto a rilanciare. Ecco, però in assoluto chiedo a voi ascoltatori se aspettereste, se rilancereste, che cosa fareste su questo profilo, se vi piace così tanto, oppure magari lo cancellereste, straccereste qualsiasi cosa e insomma preferireste andare su altri nomi. Ecco, questo vi ho chiesto, grazie anche al primo ascoltatore che ci ha chiamato, continuate a farlo, 055 77 111 71 oppure messaggi scritti o vocali su WhatsApp 348 75 13933. Siamo già pieni di messaggi scritti audio che Sara sta raccogliendo con grande attenzione in regia. Direi che a questo punto possiamo andare, perché purtroppo la nostra mazzetta, come sempre dico la mattina, non ci propone ancora la Gazzetta dello Sport, però possiamo andare nel frattempo sugli altri quotidiani, ovvero sia su quelli nazionali, nello specifico il Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport. Iniziamo da questi, dai, iniziamo dal Corriere dello Sport Stadio, che ha una paginona dedicata al mercato della Fiorentina, con naturalmente un focus dedicato ai prossimi innesti della squadra viola. Si parte da Dragosin e poi si va su Tosvert, chiaramente sono un po' rivisitati i nomi di questi calciatori. Il titolo infatti dice Drago poi Thor, che detto così non vuol dire niente, ma insomma il riferimento è a Dragosin, Drago, e poi Thor, che non è un dio, Thor figlio di Khmer come era lo sketch bellissimo di Aldo, Giovanni e Giacomo, né un Thor, che cos'era? Era uno degli Avengers, che cos'era Thor? Sara, tu che sei esperta del settore, io non ho assolutamente queste divinità del mondo nordico, no? Thor, no, è la forma abbreviata per Thorsvet, il centrocampista norvegese del Sassuolo, che peraltro è ancora impegnato al mondiale. Ci sarà un interessante Inghilterra-Norvegia ai quarti di finale. A proposito di mondiale, devo dire che la mia soddisfazione stamattina, mentre facevo colazione, è stata quella di vedere gli Stati Uniti estromessi dal mondiale. Dopo quello che è successo con la squalifica revocata a Balogun, le polemiche giustissime della stessa UEFA che se l'è presa con la FIFA, pensate un po', dopo le pressioni di Trump e quant'altro, ieri un De Ketelaere straordinario, doppietta, assist e gol di Lukaku, 4-1 il finale, e gli Stati Uniti che sono stati eliminati dal mondiale. Vabbè, ci dispiace per Donald J. Trump, che non vedrà la sua nazionale a stelle strisce vincere il mondiale, ce ne faremo una ragione. Eliminato anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo con il gol di Merino nel derby iberico di ieri sera, che si è giocato alle 21, vittoria 1-0 della Spagna in pieno recupero con gol di Merino. Cristiano Ronaldo termina così il suo ultimo mondiale, perché insomma difficilmente tra 4 anni sarà ancora in grado di giocare un mondiale senza vincere la Coppa del Mondo. Insomma, ieri si è messa a piangere come una vite tagliata, e ci dispiace perché personalmente è uno straordinario atleta Cristiano Ronaldo. Noi non dovremmo dividerci tra Ronaldo e Messi, dovremmo essere anzi orgogliosi, dovremmo essere anzi felici di essere vissuti nella generazione dei Ronaldo e dei Messi, senza stare a dire meglio quello e meglio quell'altro. Sono due campioni. Credo che Messi anche in questo mondiale abbia dimostrato, e ve lo dice uno che è un fan accanito di Ronaldo, io sono un grandissimo fan di Cristiano Ronaldo, però non sono un anti-Messi, sia chiaro. Però tra i due ho sempre avuto un occhio di riguardo in più verso Ronaldo. Però credo che Messi abbia dimostrato, già solo in questo mondiale, già solo da qui agli ottavi di finale, di essere, penso, il giocatore più forte di tutti i tempi, anche più di Maradona, personalmente. Quindi, se vincerà anche questo mondiale, come spero possa accadere, perché se no l'alternativa penso sia la Francia, lo certificherà con i fatti. Però dobbiamo essere, ripeto, fortunati, orgogliosi e felici di essere vissuti nell'epoca dei Ronaldo e dei Messi, senza stare a dividerci in fazioni. Detto questo, archiviata la pagina mondiali, torniamo sul Corriere dello Sport, che come detto si occupa di Dragusin e di Thorsvet. Dragusin che è già a Firenze da ieri, stamattina fa le visite mediche, e poi Thorsvet che sarà ovviamente il prossimo obiettivo di mercato viola, in attesa di capire che succederà su Coleoscio. Leggiamo cosa scrive Stadio con Francesco Gensini. Quanto al centrocampo e al centrocampista, adesso impegnato a inseguire il sogno mondiale, uno che accompagna l'allenatore nella nuova squadra c'è sempre. Thorsvet rappresenta il fedelissimo di Grosso, motivo più che valido per portarla a Firenze, ed è quello che la Fiorentina sta provando a fare con un'offerta, bonus compresi, di 15 milioni. Ma non basta i neroverdi, che 15 ci vogliono arrivare senza bonus e quelli senza, e quelli semmai aggiungerli. Insomma, la distanza non è insormontabile. L'ultimo recente contatto tra le parti di qualche giorno fa, parlando anche di somme come parziale contropartita, la ridotta. Gli emiliani in origine erano partiti da quota 20. Insomma, evidentemente questo è un po' lo stratagemma della Fiorentina, ma mi pare che su Thorsvet ci sia la strada ben tracciata, perché Grosso ha chiesto in assoluto di avere Thorsvet. Thorsvet vuole venire alla Fiorentina. Il Sassuolo non può tenere Thorsvet perché ha il contratto in scadenza. Mi sembra che sia tutto apparecchiato, perché c'è una distanza veramente di pochi milioni. Vediamo quello che succede. Ecco, io su Thorsvet sarei abbastanza ottimista. Ore 7:30, mi devo già fermare per la pubblicità. A rientro chiudiamo la pagina dei quotidiani nazionali e ci dedichiamo a tutti voi ascoltatori. Linea Sara in regia, e tra pochissimo torniamo.

0: Siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala,
7: guardala. Radio Firenze Viola.
8: Bene, torniamo in diretta. 7 e 34 minuti. Andrea Giannattasio che vi parla. Sara Mastrosimone in regia. Dopo una breve pausa, torniamo di nuovo live con tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare. Mi auguro anche altre telefonate. Ricordo, per chi si fosse collegato da poco, che il tema del giorno è dedicato a Luca Coleoscio, a questa trattativa che sembrava aver avuto un'accelerata pressoché decisiva alla fine della scorsa settimana. In realtà poi, nonostante appunto il calciatore si fosse convinto a venire a Firenze, dopo qualche dubbio, resistenza, perplessità, alla fine c'è stato un rilancio del Paris FC, la squadra dove ha giocato negli ultimi sei mesi dello scorso campionato, e sostanzialmente adesso il suo futuro è di nuovo in bilico. E allora vi sto chiedendo da stamattina alle 7: che cosa fareste voi con Coleoscio? Aspettereste, insistereste, rilancereste sul conto del classe 2004 del Burnley, oppure no, andreste su altri obiettivi, nel senso che non vale la pena aggiungere soldi ai 10 milioni più bonus già offerti per arrivare al classe 2004. Ecco, questo vi sto chiedendo da questa mattina, vorrei capire un po' la vostra opinione in merito, perché c'è il Paris FC che fa sul serio e sta insistendo. 348 75 13 933 numero per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure linea fissa, come ha già fatto un ascoltatore poco fa, 055 77 111 71. Va da sé che qualsiasi altro tema vogliate affrontare è naturalmente a vostra disposizione. Mi riferisco per esempio alle nuove maglie, se vi piacciono o non vi piacciono, e anche la scelta di Aurelio Andreazzoli come il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, che sarà non solo tecnico della squadra Under 20, ma sarà una sorta di punto di riferimento del settore giovanile della Fiorentina. Tra l'altro, in un anno in cui la Primavera avrà parecchi impegni, perché avrà pronti via a settembre, il campionato Primavera parte il 22 agosto, come quello della prima squadra. Parte il 22 agosto, i primi di settembre c'è già la Supercoppa Italiana. Sapete che la Fiorentina ha vinto lo scudetto, l'Atalanta ha vinto la Coppa Italia, e quindi a settembre, credo a Milano, all'Arena Civica di Milano, ci sarà la finalissima di Supercoppa Italiana. Ci sarà per il secondo anno di fila la partecipazione alla Youth League, che è la Champions dei giovani, quindi sarà un anno importante, no? Quello della Primavera Viola. Anche se mi faceva notare la Fiorentina stessa che sì, per l'amor di Dio, non è che si va in campo per snobbarli questi traguardi, ma non sarà un'avventura, no, quello è Battisti, non sarà un'annata dove la Fiorentina parte per voler vincere. Cioè la Fiorentina si è tolta lo sfizio di vincere lo scudetto quest'anno, ha vinto Coppa Italia e Supercoppa con Aquilani gli anni scorsi, anche con Galloppa ha vinto la Coppa Italia, ne ha vinte tantissime, e quindi in questo momento è in pace con se stessa, ha raggiunto la pace dei sensi il settore giovanile viola, quindi a livello di trofei. Ora quello che conta è allevare, far crescere i giocatori giovani, e Aurelio Andreazzoli è stato preso per questo. 2 anni di contratto più altri 2 opzionali, quindi nonno Aurelio, come è soprannominato da tutti, ha 73 anni, a novembre li fa 73. Potrebbe chiudere la sua esperienza alla Fiorentina a 75 o addirittura a 77, quindi insomma non è male come possibilità. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Nel frattempo salutiamo un altro ascoltatore che ci ha chiamato e che ringrazio, che è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
9: Ciao Andrea, buongiorno. Ascolta, due cosine veloci.
8: Sì.
9: Volevo prima parlare di Andreazzoli, poi sì. Perché mi ragionavi di Coleoscio? Ora io voglio dire, io non conosco questo ragazzo, quindi io tecnicamente non so come gioca, cioè so che è un esterno, ma se è bravo o no, io questo non lo so. Mi fa sorridere il fatto che tu abbia detto il no, te in senso te in prima persona,
8: sì, certo.
9: Ma sono comunque le voci che lui si è convinto ad accettare la Fiorentina. Ora, cioè siamo arrivati a questi livelli, cioè un giocatore che praticamente nessuno ha mai visto. Dobbiamo noi convincerlo a venire a Firenze. Io non so se è tanto bravo da doverci perdere così tanto tempo, però io istintivamente, relativamente direi, oh guarda Coleoscio, quando tu vuoi, se tu vuoi accettare la Fiorentina a 21 anni, a 20 anni, che sei praticamente uno sconosciuto, vai dove ti porta il destino.
8: Sì.
9: Per quanto riguarda Andreazzoli, il Paratici sta stupendo un po' tutti, perché è una scelta molto curiosa, intrigante, nessuno di noi avrebbe mai pensato a un allenatore del genere per la Primavera, però può essere anche una scelta giusta, cioè, lui è uno un po' di esperienza, ce l'ha in Serie A, nel settore professionisti, insomma, quindi potrebbe essere, diciamo, un allenatore chioccia per i nostri giovani. Poi sai, calcio non è mai una scienza esatta, quindi tutte le buone intenzioni poi magari si possono trasformare dopo in fallimenti, però molto curiosa e molto piaciuta questa idea di Paratici. Lascio spazio agli altri, un salutone, ciao Andrea.
8: Grazie caro Francesco. Sì, allora, per quanto riguarda Coleoscio, io sono assolutamente d'accordo. Io personalmente, se è una questione di 1 milione di differenza, perché non penso che il Paris FC abbia offerto, rispetto ai 10 più bonus della Fiorentina, non penso il Paris FC ne abbia offerti 15, ne avrà offerti 11, 12. Se la differenza è di 1 milione, 1,5 milioni, 2, io insisterei, nel senso che mi sembra un buon giocatore, è anche italiano, insomma, è un nazionale, io insisterei personalmente. Però, ripeto, questa è la Fiorentina che deve decidere, io nel senso non straccerei niente. su Andreazzoli. Io sapete che seguo la Primavera. Io quando ho cominciato a Firenze Viola.it era il lontano 2011, quindi sono 15 anni che sono qui in questa meravigliosa realtà, che prima non aveva la radio e ora c'è anche la radio. E il mio primo amore fin da subito, fin dal 2011, era stata la Primavera. Quindi io ho sempre seguito praticamente tutte le partite della Primavera. Ho seguito ho cominciato che l'allenatore era Renato Buso, Leonardo Semplici, Federico Guidi, Emiliano Bigica, Alberto Aquilani, chiaramente Daniele Galloppa e ora Aurelio Andreazzoli. È un tecnico completamente diverso rispetto a tutti quelli che ci sono stati prima di lui, ma non per questo è una scelta sbagliata. Io, quando ieri Nicolò Ceccarini ci ha detto Aurelio Andreazzoli, ma che è successo? Ho detto che è successo perché ho la certezza assoluta che la Fiorentina prima di Andreazzoli avesse sondato Parolo, Pasqual, Bonucci poi l'hanno smentito, ma l'hanno sondato ugualmente, come del resto la Fiorentina sta smentendo anche il centrocampista del Trabzonspor Ulay, ma l'hanno sondato per davvero, anzi hanno fatto un'offerta vera per questo ragazzo della Costa d'Avorio. Quindi le smentite, ragazzi, contano fino a un certo punto, ma va bene, fa parte del gioco delle parti. E quindi hanno sondato tutti i profili, ripeto, mediamente giovani, emergenti. Poi secondo me, che cos'è che hanno pensato? Siccome la Primavera l'anno prossimo sarà una squadra molto giovane, tant'è che da quello che so stanno mandando via anche molti classe 2007 che sarebbero in età da Primavera, e stanno puntando tanto sui 2008, i 2009 e i 2010, tant'è che hanno preso Beldenti dal Brescia, hanno preso Garebba dal Verona, promuovono Croci, insomma, e non saranno gli unici. Hanno detto, siccome avremo una Primavera molto giovane, prima di darla in mano a un tecnico altrettanto giovane con poca esperienza, forse è opportuno affidarci a un tecnico navigato, uno che peraltro con i giovani ha lavorato, uno che i giovani li sa valorizzare, perché tutti mi hanno detto questo ieri quando ho parlato con due o tre procuratori che ho sentito, tutti mi hanno detto che è bravissimo con i giovani. E allora credo che la scelta di nonno Aurelio, io spero non si offenda se lo chiamiamo così, ma penso lo chiamino tutti in questa maniera, ma è un nonno buono, io a miei nonni volevo un bene dell'anima, purtroppo non ci sono più da tanto tempo, però ecco, la scelta di nonno Aurelio è una scelta secondo me legata proprio alla volontà di avere una certezza in panchina e soprattutto una figura futuribile per il settore giovanile Viola. Ecco, non solo un tecnico, ma un punto di riferimento. Quante volte abbiamo detto che servirebbe una figura al Viola Park, un istruttore, un maestro di calcio? Ecco, secondo me uno poteva essere Cesare Prandelli, però anche Aurelio Andreazzoli, nel senso, potrebbe fare al caso la Fiorentina. Ricordiamo che per Andreazzoli sarà un ritorno alla Fiorentina, perché tra il 96 e il 98 aveva lavorato due anni con Cecchi Gori nel settore giovanile della Fiorentina, era il tecnico degli allievi nazionali, quelli che oggi sono gli under 17, quindi è un ritorno. Va bene, questo per quanto riguarda ovviamente la scelta della Primavera. Per rispondere anche all'amico Francesco, continuate a mandarci le vostre opinioni via WhatsApp 348 7513 933, scritte o vocali, o chiamarci come hanno fatto alcuni amici 055 77 111 71. Tema del giorno: Coleoscio, che cosa fare con lui viste le resistenze del Barley, rilanciare oppure no? Poi Aurelio Andreazzoli in Primavera vi convince o meno, e poi anche la nuova maglia se vi piace oppure no. Fatemi sapere che cosa ne pensate. A brevissimo proseguiamo con la rassegna stampa, perché abbiamo anche trovato la Gazzetta dello Sport, perché bisogna sempre aspettare il giornale, prima o poi arriva, il Corriere arriva, non il Corriere della Sera, il Corriere dello Sport, il Corriere è quello che un tempo veniva con i giornali sotto le ascelle in bicicletta e poi te li lanciava, no? Come avviene spesso in America nei film degli anni 80-90 americani, dove arriva il ragazzino che boom ti lancia il giornale e te lo fa sbattere alla porta. Un'altra telefonata, quella di Enrico. Buongiorno, ben trovato.
10: Buongiorno a te, buon lavoro e buona giornata.
8: Grazie.
10: Ascolta,
8: grazie,
10: dimmi. Volevo esprimere un parere solamente su Bonazzoli.
8: Sì.
10: Perché a mio giudizio
8: Bonazzoli sarebbe Andreazzoli.
10: Andreazzoli, perdono.
8: Okay, sì. Abbiamo avuto anche Bonazzoli.
10: Lasciamo fare Bonazzoli. Sì, Andreazzoli, scusami.
8: Sì.
10: Perché ritengo che la scelta sia stata fatta, ponderata, in funzione forse del fatto anche che altri non hanno accettato, però probabilmente hanno ridisegnato anche un attimino l'organizzazione del settore giovanile. Andreazzoli probabilmente avrà, come dire, sarà una figura anche di consulenza per quanto riguarda l'assetto interno e di utilizzo dei giocatori del settore giovanile.
8: Mm-hmm.
10: Particolarmente, se come hai detto te, nel 2000 si inseriscono nella primavera giocatori giovani del 2010,
8: sì, sì.
10: Del 2009. Vabbè, io volevo dire, se l'avete preso, Andreazzoli probabilmente ha una funzione differente, un attimino differente, probabilmente non è quella che si intravede noi. Tanti auguri, buon lavoro.
8: Grazie Enrico, chiarissimo il tuo pensiero, io sono perfettamente d'accordo con te, cioè sapete perfettamente che a tutti noi piace vincere, no? A tutti noi vogliamo vedere vincere e sollevare le coppe. Io quest'anno ho provato una gioia immensa nel vedere la Primavera vincere lo scudetto. Così come sono stato felicissimo di veder rivincere il Viareggio dopo tantissimi anni. Però secondo me è arrivato un momento, comparatici, dove il concetto di vittoria nel settore giovanile non sarà più al primo posto. Lo è sempre stato con Pantaleo Corvino, secondo me anche con Angeloni negli ultimi anni, e Pradello era stato, perché comunque la Fiorentina in questi anni ha vinto tanto, ha vinto 5 coppe con Aquilani e 2 con Galloppa, quindi ne ha vinte 7 in 5 anni, sono tanti, 7 trofei in 5 anni, ci vogliamo mettere anche il Viareggio, 8 trofei in 5 anni, e quindi adesso però parte una fase dove le vittorie non contano più, anche giustamente, e si va a valorizzare i giovani con il lavoro, con il metodo, con la valorizzazione del prodotto talentuoso che hai in casa. E Andreazzoli credo che sia una figura scelta per questo motivo qua. Spero vivamente che, a differenza degli altri tecnici, ma questo lo dirò anche all'ufficio stampa della Fiorentina più che dirlo a voi, spero che Aurelio Andreazzoli venga presentato, perché normalmente gli allenatori della Primavera non vengono presentati, non c'è una conferenza stampa. Però siccome è un progetto diverso, è una scelta molto rivoluzionaria, io fossi la Fiorentina una conferenza stampa da Andreazzoli la farei fare, anche perché è uno che sa parlare, è uno scafatissimo, è uno intelligentissimo, quindi secondo me anzi farebbero un'operazione di di simpatia notevole. Va bene, grazie per queste vostre considerazioni, grazie per queste telefonate che stanno arrivando. Allora rapidamente chiudo con i giornali, chiudiamo con Stadio. Sara, naturalmente, Stadio che presenta la nuova maglia della Fiorentina, ieri chiaramente al San Regis la mostra inaugurata con le nuove maglie della Coma. Aperta e chiusa parentesi, se non le avete ancora viste e state a Firenze provincia, fino alle 19 di oggi la mostra è ancora aperta, quindi avete la possibilità, se non avete nulla da fare o stamattina o oggi pomeriggio, di andare, chiaramente se avete il tempo, di andare in centro all'Hotel San Regis, e c'è un ingresso laterale in via Montebello gratuito dove potete andare a vedere la maglia della Fiorentina, anzi le maglie, perché c'è anche quella bianca, quindi se avete modo andate. Ieri bel evento, veramente molto bello, in una location d'eccezione, belle le maglie, e quindi ne parla anche il Corriere dello Sport, eccole qua con la foto con i 5 testimonial d'eccezione che sono Mandragora, Andur, Ranieri, Fagioli e De Gea. Andiamo anche su altri quotidiani, così li esauriamo rapidamente. La Gazzetta dello Sport, eccola qui, e inevitabilmente si parla della difesa che è stata rivoluzionata. Muro Fiorentina, oggi arriva Dragusin, fatta la nuova difesa, questo è il pezzo, è di Ilaria Masini. Dopo Vieri, ecco il romeno, ingaggio da 2 milioni, prestito con obbligo condizionato dal Tottenham a 1 milione e mezzo e poi 17 e mezzo di riscatto, insomma notizie che erano già note ieri. E poi svelata la nuova maglia della Fiorentina, omaggio a Firenze con naturalmente queste incisioni, questi ricami tono su tono che si intravedono sopra la maglia. E poi anche qua vedete il box dedicato a Andreazzoli, torna dopo 28 anni, perché nel 96-98, come ho detto, aveva lavorato già a Firenze. Sarà il tecnico della primavera. Molto bene, molto bene. Allora, io manderei al macero i giornali, Sara, ecco, perché sono già le 7.51. Abbiamo una sequela di note vocali e di messaggi scritti da parte dei nostri ottimi ascoltatori. Io, prima di iniziare ad ascoltarli e poi a leggerli, ricordo soltanto quale domanda del giorno abbiamo fatto, quali in realtà, perché poi vedo che i temi sono vari, quali domande del giorno abbiamo fatto, in modo tale che possiate magari anche rispondere se non l'avete ancora fatto. 348 75 13 933 per i WhatsApp vocali e scritti, 055 77 111 71 per chiamarci. L'apertura dedicata a Cole Osho e alla volontà di rilanciare dopo che il Paris FC ha rilanciato a sua volta per lui, lui che però vuole Firenze. E allora io vi chiedo se voi sareste disposti a rilanciare oppure no. Poi un parere anche su Andreazzoli come tecnico della Fiorentina primavera, se è una scelta che vi convince oppure no, e le nuove maglie della Fiorentina, se vi piacciono o meno. Sara in regia ha radunato già una serie di vocali e allora iniziamo già con l'ascolto delle note audio. Vai, grazie.
11: Buongiorno. A parte che Bedolla ha detto che non è certo che sia il rilancio del Paris, ma poi, ragazzi, se lui ha deciso di venire a Firenze, viene a Firenze e basta. Ma i procuratori però, ragazzi.
12: Buongiorno a tutti. Allora voglio dire un paio di cose. La prima è che sono estremamente contento della scelta di Aurelio Andreazzoli come allenatore della primavera, perché comunque secondo me è una scelta di calcio, perché comunque con lui la priorità si dà veramente alla formazione di ragazzo, cioè non sarà un allenatore che ambirà a vincere per avere qualche risultato per potersi poi rimettere sul mercato o qualcosa di genere. Cioè la scelta di Andreazzoli è chiaramente per la formazione di giovane e cercare di far arrivare il più possibile giovane in prima squadra. E la seconda cosa è che il signor Cole Osho, insomma, nel senso, se è convinto di venire bene, se no può serenamente rimanere dov'è. Ciao Nicola.
13: Ciao Andrea, buongiorno. Io sono del parere che va lasciato perdere, ovvero sì, conta il discorso del giocatore preferisce la Fiorentina, ma non lo sappiamo, in passato insomma aveva detto anche altro, ma quando c'è un'asta non mi piace partecipare personalmente, non mi piace far parte del gruppo. Oltretutto abbiamo però Paratici, che è uno secondo me che non si fa prendere per la coda, quindi automaticamente credo proprio che sia nel suo stile dire bah, prendetelo voi, a noi ci interessa, faremo altro. Secondo me va lasciato perdere.
14: Buongiorno Giannaz. Ma se la differenza deve essere 1 o 2 milioni e Paratici ritiene che sia un titolare, Cole Osho lo può pigliare. Ma poi non capiamo una cosa, ma perché a Trump gli interessa il calcio?
8: No, non penso
14: proprio.
15: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ma sinceramente a me non è che abbia mai fatto impazzire questo giocatore. È buon giocatore, di prospettiva, però secondo me un esterno, se è forte a 22 anni, già è forte. Non è il mediano, non è il difensore centrale, non è la punta che può con l'esperienza migliorare. L'esterno deve saltare l'uomo, deve sfa gol, se ce l'hai bene, se no puoi migliorarsi leggermente, ma non è che puoi diventare un fenomeno. Quindi sinceramente il prezzo è quello, il Barley sta in championship, io non rilancerei. Se vuole venire bene, altrimenti via su un altro obiettivo.
16: Io penso che per Cole Osho la miglior linea sia quella che sta tenendo Paratici, se è questa qui la linea, insomma. E quindi l'offerta è questa, e se il ragazzo vuol venire non facciamo gioia al rialzo, perché secondo me per Cole Osho i giochi al rialzo non ne valgano la pena, e anche perché tra lui e Solomon ho la sensazione che diciamoli, quindi forse anche Solomon si era già inserito, ci stava bene, tutto sommato alla stessa cifra si poteva tenere anche Solomon, quindi la cifra è quella, se vogliono bene ce lo dicano un po' i giorni e se no si passa oltre.
17: Buongiorno Andrea. Allora, secondo me Coleoscio merita lo sforzo, ma c'è da dire che ieri sera altre fonti hanno detto che non c'è stato nessun rilancio del Paris FC, quindi magari anche un gioco del Barney per far aumentare il prezzo.
8: Può darsi, può darsi.
17: Mettere in giro certe voci. Vediamo, speriamo che arrivi. Ciao Matteo da Milano.
18: Ciao Andrea, buongiorno. Non so se hai visto quel tuo collega di Sport Italia, penso, che raccontava che Ibrahimovic nel caso specifico, ma anche parlato di Rio Ferdinand e di altri opinionisti mainstream, che per continuare ad apparire alla CNN, a Fox News, in questi grandi format, si sono schierati dalla parte di Balogan, sostanzialmente di Trump, no? per l'affare dell'espulsione sospesa. E poi volevo sapere te cosa ne pensavi, se non ti preoccupa questa cosa che è stata sdoganata, perché poi anche l'Inghilterra ora ha rifatto ricorso, e dove si arriva?
8: Grazie, è una domanda intelligentissima. Io sì, a me ha fatto subito schifo questa cosa, questo l'ho detto già ieri mattina, e stamattina ero infatti contento quando ho visto che l'America e gli Stati Uniti sono stati eliminati. La UEFA stessa, che, naturalmente la FIFA, come sapete la FIFA presiede tutto, no? Poi c'è la UEFA e tutte le varie federazioni nel mondo, no? La UEFA si è incazzata, nel senso che ha detto crea un pericolosissimo precedente questo. Io sono d'accordissimo, è molto pericoloso, è molto pericoloso. Poi purtroppo quello che succede in America negli studi televisivi è un altro discorso, e purtroppo anche in Italia io presumo che ci siano opinionisti prezzolati, non in questa radio, cioè, che c'entra un opinionista, a noi il gettone lo prende, ma non per dire delle cose, lo prende perché viene e esprime la sua opinione, non perché sia pilotata. Però in generale immagino che anche in Italia esistano delle macchiette, dei personaggi prezzolati per andare a dire quelle cose perché glielo dice tal partito o tal personaggio, no? Non scopriamo l'acqua calda oggi, ci sono ovunque. Se entrano anche nel mondo dello sport diventa un problema, ecco, diventa un grosso problema. Ragazzi, quanti intenditori di pallone anche a livello nazionale in Italia difendono Allegri, spacciando Allegri come il messia del calcio? Ecco, o chi ne parla invece male per partito preso, c'è anche da quell'altra parte chi non fa altro che mandare frecciate a destra e a manca. Ecco, a me queste persone non è che fanno impazzire, ma ci sono anche qua. Sicuramente a livello normativo, con questa scelta di sospendere la squalifica del calciatore statunitense, si è creato un gravissimo precedente. Mi auguro che non se ne parli più, o almeno se ne parli per stigmatizzare la cosa, per evitare che accada nuovamente, perché altrimenti, ragazzi, si può tirare giù il bandone, come si dice a Firenze, cioè si può chiudere bottega. Allora, 7:58 minuti, io mi fermo qua per la seconda fascia pubblicitaria. Al rientro dovremo doverosamente concentrarci sui vostri messaggi scritti e, se vorrete, sulle telefonate che arriveranno. 348-75-13933 per le vostre opinioni WhatsApp scritte e audio, 055-77-111-71 per Coleoscio, per chiamarci in diretta su Coleoscio, su Andrea Zoli e sulla nuova maglia. Su Coleoscio dico una cosa: per quello che è vero che Pedullà ha detto che non è detto che ci sia il rilancio del Paris FC, ma a noi di Firenze Viola, al nostro Niccolò Santi, risulta quello che ha detto anche Sky, cioè che il Paris si è rifatto sotto. Quindi per questo noi stiamo dicendo questa cosa, perché a noi come redazione risulta questa cosa qua. Poi ognuno ha le sue fonti ed è bello, perché il mondo è vario e quindi siamo tutti contenti. Sara, linea a te, linea alla regia, tra poco torniamo.

0: guardala.
1: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
4: Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
6: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
7: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
6: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
7: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
6: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogan, Chasle Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1. Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
9: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
0: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
0: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
13: Radio Firenze Viola.
14: Molto bene, la seconda ora di Buongiorno Firenze, ore 8 e 6 minuti, ancora in diretta, Andrea Giannattasio che vi parla, sarà Mastro Simone in regia. Tanti vostri pensieri che stanno continuando ad arrivare, sia audio che scritti, mi fa molto molto piacere. Inauguriamo quindi questa seconda ora parlando con voi, leggendo quelle che sono le vostre opinioni a proposito della Fiorentina. Ripartiremo da Coleoscio, dalla concorrenza del Paris FC sull'esterno italiano, che si è convinto in realtà a accettare la Fiorentina, ma adesso ci sono i francesi, dove lui ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi, che avrebbero rilanciato per arrivare al suo cartellino. Che ne pensate? Insistereste oppure no su questo calciatore? 348-75-13933 per le vostre valutazioni scritte o vocali su WhatsApp, oppure chiamateci in diretta 055-77-111-71. Restano di attualità anche i temi legati alla scelta di Aurelio Andreazzoli per la panchina della primavera, della Fiorentina primavera, e anche una valutazione sulle nuove maglie, che insomma male non fa, come sempre, parlare di maglie da gioco. Allora, ripartiamo dai vostri messaggi, ce ne sono tanti, tanti, tanti. Riparto da i primi messaggi sono quelli di Chris Daccampi e di Lorenzo. Chris, che prende un po' per il bavero il povero Walter da Roma sul fatto che, ora poi ho visto che c'è anche un audio da parte di Walter che è arrivato, ancora non l'abbiamo mandato in onda. Normalmente Walter, che è una persona alla quale vogliamo tutti benissimo, va affittonate, si dice a Firenze, cioè quando prende una strada, una direzione, va avanti con quella, e se ha da portare avanti una battaglia la combatte da solo, un po' come Don Chisciotte e i mulini a vento, no? Ecco, un tempo era terracciano, poi ne ha avute altre, e ora la battaglia è quella, secondo me anche giusta, pensate che cosa vi dico, di confermare Solomon in attacco. Anche secondo me, caro Walter, te l'ho già detto, Solomon meriterebbe la conferma. Però c'è qualche ascoltatore tipo Chris Daccampi che scrive: buongiorno, chiedo per un mio amico da Roma, ma Solomon, riferimento va al buon Walter. Lorenzo a Torregalli: buongiorno, pronti per una nuova giornata insieme fino a stasera? Sì. La maglia, la tramatura è bellissima, gli innesti bianchi e rossi così accentuati invece li trovo eccessivi. Ora, quelli rossi non li ho visti, forse ti riferisci alla maglia d'allenamento, cioè nella maglia home e away rosso non li ho visti, possiamo anche rivedere un attimo le immagini grazie a Sara, ma ora il rosso non l'ho visto io ieri. Magari ti riferisci, ripeto, alla casacca di allenamento con la quale peraltro anche stamattina vedete, cioè, il rosso è nel giglio, ma a parte quello non c'è. dicevo, la rivedremo la maglia di allenamento oggi addosso a Dragosin, quando questa mattina il rumeno farà le visite mediche. Però per il resto, ecco, vedete, la maglia è viola con inserti bianchi e al contrario è bianca con inserti viola. Quindi i dettagli dei ricami e dei gigli in spessore sono splendidi, il nostro logo invece rimane orribile, davvero il peggiore della storia viola. Sì, non è un granché, io infatti non so se, se un giorno arriverà una nuova proprietà, se vorrà cambiarlo, ecco. Io riporterei quello che c'era fino a 3 anni fa, ecco, che era quello dei Cecchi Gori, che è un bellissimo stemma. Andrea da Milano: non vale la pena fare un'asta per Coleoscio. E poi Antonio: ho visto giocare Coleoscio, non mi piace, molto meglio Solomon. E quindi vedete Solomon che miete consensi. Carlo: secondo me i soldi offerti dalla Fiorentina sono anche troppi, ma quale rilancio verrebbe per fare il quarto esterno? Alessandro: ma va d'altrove questo mezzone, quindi il riferimento va a Coleoscio. Poi abbiamo Marco da Cisterna: buongiorno, a me sembra che Paratici non sia troppo convinto di Coleoscio, visto come si è mosso sul mercato fino ad ora, che ne pensi? No, invece no, secondo me è un giocatore che gli piace moltissimo, tant'è che quando ci fu la conferenza stampa post viaggio in America, ormai quanto, un mese fa, Paratici rispose a una domanda su Coleoscio dicendo: è un giocatore che seguiamo con grande attenzione. Per sbilanciarsi lui, che non dice mai niente, vuol dire che gli piace veramente, quindi secondo me no, lo seguono per davvero, e che magari lo valutano una certa cifra

Coleoscio, ma dove vai? Lasciamolo in, in Dollè. Al Paris sì, farà il titolare? Evidentemente sì, se, se lo vogliono pagare così tanti soldi, penso gli avrebbero offerto, gli avranno offerto un posto da titolare. Moro Viola scrive no Tosvet, che non so se è un no perché non lo vuole oppure un no nel senso no Coleoscio sia Tosvet, questo devo capirlo ancora. Poi Cyrano o Cyrano o Cyrano mi scrive: Pedulla ha detto ieri sera verso mezzanotte che le voci su un sorpasso del Paris FC non trovano conferme, che la Fiorentina rimane fiduciosa. Bene, ottimo, ma a noi risulta invece quello che ha detto Sky, cioè che c'è stato un rilancio del Paris, e poi specifica che Thor, con cui c'è il nome col quale Stadi oggi ha chiamato Tosvet, Thor è il dio, figlio, il dio del tuono, figlio di Odino, padre degli, no, degli dei nordici. Bene, ottimo. Scrive poi Luca: buongiorno Andrea, ma quindi con le Osho ce l'hanno fregato quelli del Paris FC? No, no, ancora no. Per quello che sappiamo noi, però, il Paris FC ha rilanciato, il Barley vorrebbe accontentarsi dei soldi del Paris FC, ma il giocatore vuole venire a Firenze. Vedremo, magari è veramente una tattica dei procuratori per alzare le commissioni o per qualcosa del genere. Claudio, insistiamo su Coleoscio. E poi Marco il Moviolista si riferisce a Walter da Roma e dice: Dragusin, riserva del Tottenham, è ok in Italia perché i parametri inglesi parlano di una rosa degli Spurs migliore della nostra in Serie A. Bene. Antonio Dannovoli: penso che lui sappia degli interessi della Fiorentina, se vuole venire bene, se no che rimanga in Francia. Giovanni Raccampi: 10 milioni sono più che sufficienti se il ragazzo vuole venire bene, altrimenti il mondo è pieno di esterni. Guido da Cortona: io per Coleoscio non andrei oltre, un calciatore normale si trovano in giro uguali. Bano d'Arezzo: ho trovato allucinante che un presidente social come Giuseppe Commisso, che tutti i giorni dedica un momento della sua vita a pubblicare qualsiasi cosa sui mondiali, non abbia trovato un secondo per la pubblicazione della maglia della sua squadra. È vero, non ci ho fatto caso, ma è sicuramente così e sono d'accordo con te. È vero, è vero. Avrà finito i giga, che devo dirti, e il wifi a casa non funzionava, mettiamola in questa maniera. Però penso naturalmente che sia stata una dimenticanza abbastanza brutta. E Anna ci scrive: Aurelio Andreazzoli è una grande persona, un grande allenatore, non deve arrivare da nessuna parte, ha già fatto tutto, è perfetto per insegnare calcio e per far crescere i ragazzi proprio perché i suoi obiettivi sono già stati raggiunti. Sì, sì, io sono d'accordo. L'unica mia domanda, ma non è una perplessità, state molto attenti, l'unica mia domanda che mi faccio e che farò alla Fiorentina se ci sarà l'opportunità di farla è perché intanto si sia voluto un mese e mezzo per scegliere Andreazzoli, che era libero, ma va bene, l'importante è trovarlo, poi non i tempi sono fini a se stessi, ma perché prima di Andreazzoli abbiano sondato Parolo, Diamanti, Pasquale, che sono tecnici giovani. Cioè nel senso è come il Napoli che prima di prendere Allegri era andato su Vincenzo Italiano, cioè due allenatori completamente diversi. Cioè secondo me dovreste almeno avere una linea, no? Evidentemente hanno cambiato idea, ragazzi, va benissimo cambiare idea perché solo gli stupidi non cambiano idea, e con questo non sto dando di stupido alla Fiorentina, sto dicendo che in generale è bello cambiare idea ed è maturo cambiare idea. Mi domando perché prima volessero un tecnico di un certo tipo e poi abbiano preso un signore di 73 anni. Ma ripeto, va bene e secondo me è una scelta giustissima, questo lo ribadisco con forza e con convinzione. Andrea Scandicci: buongiorno, i francesi mi stanno sulle scatole, speriamo che non vincano il mondiale, questo lo spero anche io. E poi mia moglie voleva ritornare alla Ville Lumière, ma le farò cambiare idea e luogo. Vabbè, portacela. Io guarda, anche a me non stanno simpatici i francesi, però il mese scorso sono stato a Parigi, città straordinaria, ci tornerei anche domani. E questo non vuol dire che avere il preconcetto sui francesi non ci debba portare a visitare posti splendidi. Duccio da Firenze: in questi anni la Fiorentina ha fatto crescere gli allenatori, Andreazzoli servirà per la crescita dei giocatori. Buongiorno, questo è Mattia da Scandicci. La scelta di Andreazzoli come allenatore della primavera, supervisore del settore giovanile, la vedo un po' come i tempi della Roma.

0: Roma fece il padre Daniele De Rossi, è vero, bravissimo, bravissimo, come Alberto De Rossi, che è stato penso quasi 20 anni alla Roma, poi ha smesso 2 o 3 anni fa. Bravissimo, sì, è un paragone eccellente. Ora Andreazzoli ha firmato 2 anni più 2, ha già 73 anni, quindi vorrebbe dire che se davvero facesse 4 anni finirebbe a 77, non è poco, però è un paragone perfetto, bravo Mattia, giusto, giusto, giusto. Max la gente, poi andiamo con un po' di vocale. E buongiorno Andrea, adesso c'è Amazon che lo fa, però con i pacchi così. Da Max la gente. Adesso c'è Amazon che lo fa, però con i pacchi così. Bah, questo messaggio criptico che non... Alcune volte, ragazzi, sono io che li leggo male perché ho sonno la mattina e leggo fischi per fiaschi, ma alcune volte anche voi, devo dire, non è che mi aiutate molto, eh. Vai con gli audio, grande Sara, grazie.
1: Buongiorno Andrea, allora io stamattina, visto che c'è un signore che telefona spesso e evidentemente non ha argomenti e dice sempre che io parlo sempre di Solomon,
0: eccoci,
1: e ieri ha chiesto per esempio a Fattori di spiegare perché Solomon non viene, evidentemente non vuole sentirmi parlare di, sempre di Solomon, io dico che al posto di Coleoscio preferisco Solomon e spero che venga lui tra gli esterni e quindi saluto quel simpaticissimo ascoltatore della radio e poi sono contentissimo per Andreazzoli, grande uomo, grande allenatore. Walter Dan.
2: Buongiorno Sara, volevo chiedere ad Andrea cosa sa di Quadio al Monza.
0: Che si è fatto?
2: Perché con Lucchesi al Venezia il primo anno non andò troppo bene, non giocò mai. Speriamo con Quadio sia l'incontrario.
3: Buongiorno dottore Andrea, secondo me con Coleoscio si rischia di fare la fine di Turchetta, Sottil, se vogliamo pensare a qualche giocatore del passato, cioè gran casinista, ma poi quando c'è da concludere, conclude poco. Quindi 10 milioni sì, è probabile li possa valere, 11 no, sono d'accordo se Paratici la pensa così. Ciao da Riccardo allo stadio.
4: Sì, Francesco dalla patria del marrone nel Mugello. Scusate, ma un esterno che a quanto mi sembra costa sui 10 milioni, ma di che cosa se ne facciamo? Io veramente, qui tira e molla, uno che costa 10 milioni, cioè, ma alla Fiorentina che cosa gli cambia? Si poteva tenere allora quello che si aveva prima invece di rimandarlo indietro. Sinceramente, cioè, io, a me mi sembrano cose dell'altro mondo. E più che altro,
5: perché probabilmente tutti questi nomi che tutti voi giornalisti voi dite che la Fiorentina abbia sondato per la Fiorentina Primavera sono veri.
0: No, no, sono veri.
5: È l'unica cosa. Tu vedrai.
6: Andrea, buongiorno, mi sono collegato solo ora, non so se ha parlato di quell'episodio veramente bruttissimo che è successo a margine del mondiale con quella senatrice paraguayana che sui social ha dato praticamente, ha offeso Mbappé in una maniera razzista schifosa, la signora fra virgolette con un grosso punto interrogativo, Amariglia, una cosa veramente... veramente veramente indegna, nemmeno a me i francesi stanno simpatici, anzi dopo l'uscita degli Stati Uniti ora tifo per l'uscita della Francia, ma credo che vinceranno il mondiale, però ragazzi lo sport deve unire, non deve disunire. Un abbraccio e buona giornata.
0: Guarda, allora devo rispondere a tante cose, questo episodio non lo conoscevo, quindi guarda, me ne hai parlato tu adesso. Lo sto leggendo adesso online dal sito del Fatto Quotidiano, ma insomma il primo giornale che mi è venuto, ma c'è anche la Gazzetta dello Sport, Sport Media, sette che ne parlano, quindi ora mi documenterò, ma è ovviamente un insulto razzista quello che la senatrice Celeste Amariglia, senatrice paraguayana, ha fatto a Mbappé. Ha detto: succhiava noci di cocco anziché latte, gli esseri più istruiti che abbia mai ascoltato erano scimpanzé, quindi una roba inaccettabile e da stigmatizzare assolutamente, questo mi sembra scontato, quindi è fatto bene ascoltatore a portare all'attenzione questa cosa. Altre due valutazioni La prima era su Giovanni che mi chiedeva di Quadio al Monza. Sì, è vero, è fatta. Anche io sono un po' perplesso, perché penso che giocherà pochissimo. Secondo me, se fosse andato ad Avellino era molto meglio, molto molto molto meglio. Però bisogna anche dire che Ivan Juric, che è un tecnico che a me fa schifo, te lo dico proprio senza mezzi termini, è un tecnico che io veramente, uno dei peggiori, tant'è che insomma, voglio dire, i risultati parlano per lui, no? Ha fatto malissimo ovunque in questi anni, ed è a Monza solo perché ha un procuratore bravo. È uno che sa lavorare bene con i difensori, questo è vero, perché le sue squadre normalmente hanno una discreta fase difensiva, il Verona, il Torino, e lui ha fatto migliorare tanti giocatori. Ecco, la speranza è che con Juric Quadio possa migliorare. Rispondo all'amico sapientone che diceva allora perché se non sono venuti quelli vuol dire che non erano veri i nomi. Caro amico mio, no, non funziona così il calciomercato, perché se la Fiorentina avesse voluto prendere Andreazzoli e non aspettava il 7 di luglio, che è oggi, per ufficializzarlo, il giorno dopo la vittoria dello scudetto della primavera, mi sembra fosse il 28 maggio, l'avrebbe ufficializzato il 29. Quindi non è andata così, perché si è presa un mese di tempo abbondante per valutare più profili, e tra questi c'erano quelli di sicuramente te le posso assicurare, c'erano Pasquale, Parolo e Bonucci. Questi te li posso assicurare, proprio garantito al limone, e non l'ho scritto soltanto io, l'hanno scritto anche altri. Non gli sono piaciuti, hanno deciso di cambiare, ed è legittimo cambiare, come ho detto prima, non ne sto facendo un capo d'accusa alla Fiorentina e all'area tecnica. Hanno scelto di andare su un altro allenatore, basta. Ma questo non ti autorizza a dire che non erano vere le nostre notizie, assolutamente no. Va bene, allora archiviamo per il momento la fase messaggi, la riprendiamo nella parte finale della trasmissione. Salutiamo e ringraziamo Duccio Magnelli, che è in collegamento con noi come tutti i martedì. Ciao Duccio, ben trovato.
7: Buongiorno Andrea, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ti posso chiedere subito di Andreazzoli, perché ne abbiamo parlato fino adesso con gli ascoltatori. Nonno Aurelio, 73 anni, il prossimo novembre torna ad allenare, torna nei settori giovanili, lo fa alla Fiorentina Primavera. Che scelta è secondo te questa?
7: Intanto torna a Firenze, dove ha allenato in tempi, una trentina d'anni fa,
0: sì,
7: non scordi male, nell'Under 17.
0: Sì, sì, sì.
7: Ma una scelta a me piace molto come allenatore, piace molto come uomo, sì. Però mi ha sorpreso, ne avete parlato voi, perché sono stati sondati degli allenatori, diciamo, emergenti, ma comunque degli allenatori forse che qualcuno presume più adatti alla Primavera, quindi lo stesso Bonucci. Erano già sorte poi le polemiche, Scob eccetera, le avevo già sentite, erano arrivate subito. Parolo, e poi una scelta abbastanza sorprendente, proprio perché è un allenatore che comunque ha già allenato in Serie A, quindi in genere per la Primavera ci aspettiamo sempre degli allenatori, diciamo, più giovani, allenatori che comunque devono farsi le ossa e comunque cominciano dalla Primavera, proprio perché sono i primi passi come professione eccetera. E la scelta mi ha molto sorpreso, però mi piace molto, ripeto, perché è un uomo che mi piace come allenatore, è un uomo molto in gamba proprio come persona, e quindi io sono piacevolmente sorpreso. Vediamo, cioè, che se non sbaglio sarà responsabile di tutto il settore giovanile.
0: Sì, diciamo sarà un punto di riferimento, ecco. Poi chiaramente la sua mansione è quella di allenare la Primavera, però credo che gli altri allenatori si faranno capo a lui, ecco.
7: Supervisore, punto di riferimento. Sì, no, sono molto contento perché, ripeto, è una persona veramente in gamba, mi è sempre piaciuto, e quindi secondo me è stata veramente sorprendente, ma un'ottima scelta.
0: Bene, bene, sono d'accordo con te. Coleoscio è un po' il nome più discusso in queste ore, col giocatore che ha accettato la Fiorentina. Dovrebbe esserci un rilancio del Paris FC. È un giocatore che hai visto in queste ultime sfide, Duccio? Ti piace? Ti piacerebbe vederlo a Firenze?
7: Beh, mi piacerebbe, però il discorso è che 10 più 1 mi sembra sia l'offerta alla Fiorentina,
0: sì.
7: Se non ricordo male, direi che è sufficiente. Se dobbiamo andare oltre, se dobbiamo fare un'asta, anche no, cioè francamente lo lascio in Inghilterra, comunque andrà in Francia, andrà nella squadra, la seconda squadra di Parigi, e quindi onestamente sì, è un buon giocatore, però ripeto, personalissima opinione, secondo me per quella cifra lì oltre non siamo, mi sembra la Fiorentina da questa idea, mi pare che Paratici abbia questa idea di di non fare delle after, e poi le after sono sempre cose abbastanza brutte, abbastanza noiose, insomma. E poi è un buon giocatore, ma comunque non esageriamo ora sul discorso del valore. E poi ripeto, io onestamente ora, perché poi la linea Fiorentina veramente è quella da dare sui giovani, perché su Dragusin molti si dimenticano, Dragusin ha 24 anni, quindi è un ragazzo giovane anche lui, quindi chiaramente la linea mi sembra una linea ben indirizzata. E quindi sì, giustamente lui è un ragazzo giovane, però non andiamo oltre. Io mi terrei Solomon, molto onestamente, dico la verità. Anche lì però, se non si dovesse andare verso aste, verso diciamo valori troppo alti, e ancora meglio magari tutte e due, però ripeto con l'uscio, se 10 più 1 è la cifra, teniamoci quella cifra lì, non facciamo aste che non hanno senso, anche perché le aste secondo me fanno bene solo ai procuratori in questo caso qui, perché poi c'è sempre un giochino sotto dei procuratori che giocano su questo. Ora sto vedendo, tra l'altro, su questo discorso del mondiale, ci sono dei giocatori che nel mondiale hanno raddoppiato praticamente il loro valore solo perché hanno fatto magari un gol o due al mondiale. Purtroppo è normale, però ripeto, con l'uscio 10 più 1 più che sufficiente, lasciamo, altrimenti si va su altre figure. E ripeto, secondo me possiamo tenerci Solomon, e non so bene com'è la situazione Solomon in questo momento, però onestamente io mi terrei lui, dico la verità, dico molto francamente.
0: Beh, al momento lui è ufficialmente tornato al Tottenham, e però credo che De Zerbi gli abbia già detto che non farà parte del progetto degli Spurs l'anno prossimo.
7: Non c'è posto nella rosa del Tottenham per lui.
0: No.
7: Quindi chiaramente a questo punto non ho capito bene perché non è stato confermato, però a me pareva un buon giocatore, francamente, anche perché visto la Fiorentina, si dà il discorso degli infortuni, la Fiorentina quest'anno non ha l'Europa, io dico purtroppo, e quindi secondo me col solo campionato della Coppa Italia, diciamo, gli stress per i giocatori sono anche inferiori, quindi un giocatore può essere gestito tranquillamente.
0: Sicuramente. Mi dici in chiusura, Duccio, la maglia, se ti piace o no la nuova maglia della Fiorentina?
7: Ma la nuova maglia, sai, io del discorso delle maglie è stato abbastanza, così, a me piacciono tutte le maglie, dico la verità, a me piacciono la Fiorentina, piacciono tutte, a parte qualche giglio brutto dei tempi passati, mi sembra quello del Pontello, mi sembra un giglio abbastanza brutto, quello di Cecicori, ha ragione, che era il migliore di tutti, anche questo non mi fa impazzire. Però secondo me sono importanti le maglie, ma la cosa più importante sono chi le indosserà, queste chiaramente. Mi è piaciuto molto, tra l'altro, questa molto rinascimentale, le foto dei giocatori incorniciate, ecco, quella è stata una cosa che mi è piaciuta, ma devo dire la verità, la presentazione di queste maglie così coreografica in questi luoghi simbolo, perché simbolo comunque luoghi importanti, ecco, mi piace molto questo tipo di presentazione, questo tipo di per dare, diciamo, molto valore, soprattutto poi quest'anno sta parlando del centenario. E però ti ribadisco, le maglie sono tutte belle, a me piacciono tutte le maglie della Fiorentina di qualsiasi colore, a parte rosse, insomma, lasciare perdere, ma perché secondo me il viola e il bianco sono i colori che devono essere utilizzati, e quindi mi piacciono tutte, quindi molto importanti sono le maglie, ma ancora più importante sarà sicuramente chi le indosserà.
0: Duccio, grazie per il tuo pensiero, buona giornata.
7: Grazie a te, Andrea, a presto, ciao.
0: Grazie davvero all'ottimo Duccio Magnelli, che interviene tutti i martedì su Radio Firenze Viola. Allora, 8:31, mi fermo, seconda parte di trasmissione che volge al termine, altro stop pubblicitario e poi torniamo con Rush Finale. A tra poco.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di Via di Brozzi 578 e Piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Benissimo, benissimo, 8 e 35 minuti, abbiamo ancora una ventina di minuti scarsi per stare insieme, per commentare tutte le notizie del giorno, soprattutto per avere la vostra visione sul mercato, su Coleoscio, sull'arrivo di Andrea Zoli in panchina la primavera, sulla nuova maglia della Fiorentina. Insomma, oggi i temi francamente non mancano e la vostra partecipazione mi ha testimoniato che c'è molto interesse per ciò che accade intorno al mondo Fiorentina. Ricordo stamattina le visite mediche di Radu Dragus in secondo colpo della campagna acquisti estiva dei Viola, le seguiremo, avremo foto e video delle visite del nuovo centrale rumeno e vi aggiorneremo naturalmente su tutte le novità della mattinata. Ma come sempre, giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
5: Insieme ovviamente a Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, il reparto difensori centrali abbiamo messo a posto. Ora c'è da lavorare ovviamente sugli esterni d'attacco e qui insomma il lavoro non manca perché se per il momento c'è ancora Gudmundsson, ma noi sappiamo che è nella lista dei partenti, tornerà Sottil, altro che ripartirà. Insomma, lì c'è da lavorare molto. Seguo con attenzione ovviamente gli sviluppi della vicenda Coleoscio, ma lo confesso, mi appassiona molto, ma molto di più, sapere che la Fiorentina è pronta a dare l'assalto a Bakayoko, mettendo sul piatto anche in questo caso 20 milioni. Non me ne voglia Coleoscio, che è un prospetto molto interessante, ma Bakayoko sarebbe un altro dei titolarissimi della squadra di Grosso.
5: Grazie Luca, buona giornata. Bene, sì, abbiamo chiuso un po' così, con io che mi sono impappinato e Luca che ha riattaccato al volo. Va bene, va bene. Sì, no, sapete perché mi impappino? Perché io poi quando Luca fa il suo editoriale mattutino col caffè nero bollente, io mi segno un po' il sunto di quello che ha detto dandogli un titolino. No, allora, mentre lui parla, scrivo. E allora poi mi sono un po' così incasinato da solo. Va bene, allora, intanto facciamo gli auguri a due grandissimi, straordinari, uno un po' di più, uno un po' di meno, onestamente, centrocampisti della storia della Fiorentina che oggi compiono gli anni. Uno è un centrocampista meraviglioso, tra i due quello che ha fatto di più nella storia viola e che è anche un ex giocatore che interviene spesso da noi e che ha vinto lo scudetto soprattutto, che è il grandissimo Claudio Merlo, al quale facciamo veramente tantissimo auguri di buon compleanno, e quindi davvero un grande in bocca al lupo. E l'altro grandissimo, secondo me, ex centrocampista che ha fatto meno nella storia viola ma aveva una qualità strepitosa e ha vinto da allenatore nella Fiorentina primavera, è Alberto Aquilani. Alberto Aquilani, da poche settimane nuovo allenatore del Sassuolo, prima esperienza per lui in Serie A dopo quelle con il Pisa e con il Catanzaro negli ultimi anni in Serie B. Quest'anno esordisce in A con il Sassuolo e quindi gli facciamo tanti auguri di buon compleanno al buonissimo Alberto Aquilani. Allora, abbiamo ancora 12-13 minuti per stare insieme, leggiamo un po' di messaggi scritti, ripartiamo da quelli che ancora non ho guardato. Yuri mi scrive: la maglia molto carina, mi piacciono molto i disegni e il colletto, peccato solo per il simbolo, il centenario, che sembra una qualche lingua sconosciuta. Sì, devo dire che non è bello, non è affatto bello, devo dirlo, bisogna riconoscerlo. E lo stemma di Homa che è inguardabile. Eh sì, però era peggio 12 anni fa, 13 anni fa, quando c'era la scritta proprio Yoma scritto per lungo. Almeno la J così è un pochino più così fichetto. E ora ti do il titolo, Sara, dammi un attimo. Nel complesso molto bello. Al Casentino su Andreazzoli fece una giusta considerazione Massimo Orlando: ci sta che sia una sorta di responsabile delle giovanili e il perfetto raccordo con Grosso. Per l'Italia basta aver visto la reazione di Paola Ferrari alle dichiarazioni di Tardelli. Ah sì, certo, quando gli ha detto ti assume la responsabilità di quello che stai dicendo. Sì, in effetti. Ma devo dire che il programma Notti Mondiali che c'è dopo le partite con Tardelli, Falcao, la Rolandi e la Ferrari, insomma, non è che sia un programma tra i migliori che il servizio pubblico ci possa offrire. Ecco, mettiamolo in questa maniera. Siccome noi paghiamo il canone in bolletta, ecco, non si può più nemmeno evitare di pagarlo il canone. Detto che andava pagato, non è che vi sto esortando a non pagarlo, sia chiaro. Ma insomma, visto che lo paghiamo, ecco, sarebbe bello avere un servizio pubblico un po' più ricco, un po' più variegato, un po' più fresco anche, ecco, un po' più fresco d'età, ecco, mettiamola in questa maniera. Buongiorno dal Belgio, ci scrive Alberto che ci manda un petit diable, che è un piccolo diavolo, che però è un Donald Trump con il ciuccio in bocca. Buongiorno, ha vinto il calcio, fuori la politica dallo sport, forza Belgio. Questo è il buon Alberto da Genk. Cinzia, se mi piacciono le maglie, sì, mi piacciono come le maglie di quest'anno, belle come quelle di 2 anni fa non sono, ma meglio dello scorso anno, perlomeno c'è un po' più di viola. Sì, le maglie dell'anno scorso a me non piacevano, tant'è che la stagione è stata indegna. E grande colpo Dragusin, scrive Samu. Poi Stefano da Pescia, buongiorno, con le Osho si arriva in prospettive forte, ma non c'è da svenarsi, altrimenti andrei su altro. Ma sui portieri invece, si rimane con De Gea e Christensen? Ma non lo so, credo che De Gea, penso di sì, insomma, a meno che non ci siano novità clamorose, offerte che possano far vacillare la Fiorentina, ma francamente non vedo come possa accadere. E Christensen non credo, penso verrà un secondo portiere diverso, non lo so ragazzi, secondo me deve valutarlo anche Grosso, queste cose le deve vedere lui. Salutiamo Pasquale da Napoli che ci manda il tatuaggio che ha impresso sul braccio con lo stemma della Fiorentina dei Cecchi Gori. Questo è il mio stemma per sempre, chiaramente il rombo un po' oblungo, quello che c'è stato sempre negli ultimi 20 anni, insomma, prima di questo. E il gladiatore non vorrebbe rilanciare su Coleoscio. Poi abbiamo un amico, Riccardo, che scrive: vorrei sollevare una questione che mi sta a cuore. Perché la Fiorentina continua ad affidarsi a sponsor tecnici che definirei mediocri come Robe di K o Yoma, invece di puntare su brand di primo livello come Adidas o Nike? Vediamo squadre come Pisa che vestono Adidas o il Monza che veste Nike. Mi chiedo come sia possibile che a Firenze si continui a scegliere partner tecnici di questo tipo, quando in realtà anche di medio-basso livello riescono a ottenere contratti con marchi più prestigiosi. Qualcuno ha una spiegazione? Allora, io provo a dartene un paio. La prima è che Coma paga di più, banalmente. Perché se Nike e Adidas avessero pagato quanto o più di Coma, la Fiorentina avrebbe preso Nike o Adidas, tanto per cominciare. Seconda cosa, da quello che so io, il Pisa l'anno scorso che aveva Adidas, il Monza che ha Nike quest'anno, il Prato, vedevo ieri su Instagram il reel del Prato, il Prato quest'anno avrà Adidas, ma sono tutte maglie di listino, mi hanno spiegato. Cioè, cosa vuol dire? Che arriva la Nike, che arriva l'Adidas, va dalla società in questione, gli dice: guarda, noi ti offriamo un contratto di 3 anni a 7-8 milioni di euro, non lo so quanto, sto esagerando, le maglie sono queste, prendere o lasciare, non ci chiedere modifiche perché sono queste, sono da listino, ti si cambia i colori ovviamente, non è che il Pisa gioca con la maglia bianco-verde, gioca con la maglia nera-azzurra, però le maglie queste sono, prendere o lasciare, non chiedere modifiche perché sennò il prezzo sale e il contratto scende. E loro accettano. Poi magari vengono fuori anche delle belle maglie, perché per esempio la maglia del Pisa l'anno scorso era bella, secondo me era molto bella, però alcune volte vengono delle maglie banali, per esempio la maglia del Monza di quest'anno, mi sembra di averla vista, è bruttina, cioè una maglia senza costrutto, come la maglia Nike dell'Atalanta di qualche anno fa, non sapeva di niente, era una maglia Nike nera-azzurra, molto semplice, ecco. Secondo me il motivo è anche perché sono maglie di listino, non maglie fatte apposta, cioè non è che sei il Real Madrid o il Manchester City o il Chelsea che puoi a fronte di contratti faraonici chiedere maglie apposta, sono maglie di listino. Questo è quello che mi hanno spiegato persone informate, poi magari mi hanno detto male, eh. Allora Ivan, verosimilmente è cambiata la strategia in corsa, il giovane magari fa 2 o 3 anni e poi va via. Andreazzoli può essere un pensiero alla De Rossi padre. Sì, ma infatti è una scelta corretta, ecco. Poi abbiamo Gianni da Firenze che manda un sacco di messaggi. Coleoscia non è una certezza, quindi si può cercare altrove. Poi Gianni da Firenze, buongiorno, la scelta di Andreazzoli per la primavera la trovo molto sensata e intrigante, un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni, ma io penso sia giusto così e sono contento per questo. Poi Chris da Campi manda un messaggio a Walter da Roma, con scritto Walter ti voglio bene, oh, questo sono i messaggi che vogliamo far passare. Poi Dido, ho sentito che il Tycoon ha chiesto la ripetizione della partita perché Balogun non voleva giocare, sì. Poi Carmine Cicinese a Viterbo, quel signore asmatico di Roma, oddio, quel signore asmatico di Roma, via Carmine, Walter da Roma, vabbè, questo qui è un messaggio che non mi piace perché è un po' troppo oltre, secondo me non lo voglio leggere. Andrea da Copenaghen, la scelta di Andreazzoli si avvicina al varo dell'Under 23, è vero, è un pensiero che hanno fatto anche altre persone, questo l'ho visto sui social. Io non credo che la Fiorentina sia così vicina ad averla, secondo me ci starà ancora un paio di anni da attendere, secondo me, però è una possibilità. Gianmarco da Varese al telefono con noi, buongiorno.
8: Andrea, ciao, cerco di essere rapidissimo.
5: Vai.
8: Scusa l'intervento in estremis, tranquillo, però è chiaro, l'argomento Andreazzoli, che ha sbalordito tutti perché si pensava già, io innanzitutto pensavo a una promozione dei precedenti delle Under, per meritocrazia, poi comunque una ricerca nuova di Paratici, qua un altro segnale di colpi di spugna Paratici, di rivoluzione Paratici con la scelta di Andreazzoli. Sicuramente lo vedo alla Baldini, nel senso che è un insegnante di calcio, però mi chiedo e ti chiedo, lo vedo su una supervisione di tutte le Under, non va a collimare con un Angeloni già presente? E poi ti chiedo anche una cortesia di servizio, non sì. So se proseguirai con Made in Viola o altro, se puoi dedicare sempre una finestra, un aggiornamento sul mercato dei campioni d'Italia.
5: Certo.
8: Nel senso, Balbo dove va, Bracchi dove va, Trapani, tutti gli under 20 che vanno in uscita, però che rapporto avranno, che approccio avranno con il professionismo, semiprofessionismo.
5: Grazie davvero.
8: Grazie a te, ciao.
5: Gianmarco, ma allora io non credo che vadano a cozzare le figure di Angeloni e di Andreazzoli, anche perché, ripeto, Andreazzoli sarà comunque una figura di campo, cioè dovrà allenare la squadra primavera, dovrà far crescere i giocatori. Angeloni è uno che supervisiona tutto il settore giovanile dai pulcini alla primavera, quindi insomma, sono ruoli molto diversi. Angeloni fa il mercato della primavera, fa il mercato dell'under 17, fa il mercato della 16, cioè nel senso per esempio ultimamente sono stati acquistati non solo dei 2010 ma anche un 2012, un attaccante della Lazio che si chiama Conti, ma leggevo che la Fiorentina è sulle tracce anche di un altro attaccante molto forte dell'Udinese, quindi questi sono altri compiti. Dopodiché io credo che Andreazzoli avrà un ruolo un po' più legato alla, come posso dire, a una sorta di linea guida di tipo di calcio da fare, ecco, di filosofia da tenere, di metodologia di campo da utilizzare con i calciatori, che è secondo me diversa rispetto a quella di un dirigente che deve anche fare i contratti, deve parlare con le famiglie. Ragazzi, il settore giovanile è molto molto difficile, soprattutto, ripeto, anche per le famiglie che ci sono alle spalle dei calciatori, perché non è che sono tutti figli di notai, avvocati o medici. Ci sono anche, e ci sono stati, figli di, insomma, persone con poco reddito, senza lavoro, con, di ragazze madri. Ce ne sono stati, ne ho conosciuti io di situazioni così, ecco, molto molto borderline. E quindi i responsabili di un vivaio fanno anche questo, un lavoro stra delicato. Quindi questo è quanto. E poi sul mercato della primavera, io quello che so è che, beh, tutti i 2006 vanno via. Vediamo dove vanno. Quadio va al Monza, abbiamo detto. Balbo non lo so, proveranno secondo me a tenerli in prima squadra, poi vediamo. Mentre su altri, francamente, danno via molti 2007. Per esempio, potrebbero andare via Montenegro, Buonanno, perché vogliono fortemente ringiovanire la primavera. Vogliono puntare sui 2008, i 2009 e qualche 2010. Quindi questa cosa, secondo me, segnerà molto la Fiorentina, ecco, l'under 20. Va bene, allora, ultime battute prima di accidenti. Così tanti? Vai, sentiamoli gli audio, vai, grazie Sara.
9: Buongiorno Andrea. Ma non è che Paratici ha preso Andrea Azzoli così, se dovesse un giorno esonerare, no, Grosso, ha già il sostituto in casa? Perché sai, si sa mai, magari Grosso arriva sesto con 65 punti e la Urba Fiesola a quel punto gli fa lo striscione per mandarlo via. Sì. Almeno poi ci sta Andrea Azzoli.
10: Buongiorno Andre, contentissimo per la scelta di Andrea Azzoli, finalmente una scelta prima della primavera azzeccatissima. Perché, lo sa perché? Perché io non ne posso più in Serie A o in primavera di vedere allenare ex calciatori, gente che prende il patentino e il giorno dopo le già allena in Serie A. Io non ne posso più, perché in Serie A si vede solo allenare ex calciatori, o e come giocatori si vede solo arrivare in Serie A solo i figli degli ex calciatori. Cioè, a me questa roba mafiata basta, cioè bisogna cambiare, se ne può più.
11: Salve Neri da Pistoia. Io solamente lascio perplesso solamente una cosa, cioè questi movimenti su Amatucci, su Quadio, tutto sommato comprensibile, perché comunque non mandano a giocare, è un 2006, ma gente come Amatucci, Moreno, cioè sono giocatori che hanno fatto decisamente bene. Amatucci è 3 anni che fa molto molto bene. Moreno è andato in Spagna e ha fatto molto bene nella Liga Spagnola. Si va a prendere sto Dragusin che sembra Mandrake, ma ho qualche dubbio perché non è neanche titolare di Tottenham, comunque lasciamo perdere. Però ma è possibile che quelli nostri a noi ci facciano sempre lo si ribrezzo? Ma mistero.
12: In realtà, quando grandi brand dell'abbigliamento tipo Adidas, Nike e altri forniscono squadre, diciamo, più piccole, non è la casa madre a fare la fornitura, ma è il rappresentante locale. Quindi probabilmente il rappresentante locale di Adidas, per esempio, ha trovato un accordo col Pisa, quello di Nike l'ha trovato col Monza, eccetera eccetera. Ma squadre a livello della Fiorentina l'accordo devono farlo con la casa madre, e probabilmente per Nike, Adidas o Puma, intese come brand mondiale, la Fiorentina non interessa, altrimenti farebbero delle offerte.
5: È una lettura che ci sta. Io credo che l'amico che ci ha mandato questo audio sia nettamente più competente di me in materia, e quindi ci può stare serenamente come spiegazione. Va bene, allora, beh, mi fa molto piacere che poi anche sul tema Andreazzoli tutti abbiano risposto alla stessa maniera, nel senso che non ho trovato un messaggio contrario, anche perché, ragazzi, io non lo conosco Andreazzoli, zero. Io ogni tanto frequentavo in passato l'ambiente Empoli, da quando l'Empoli è in B molto meno, qualche conferenza stampa solo vista, ma non lo conosco per niente. Ma tutti quelli con cui ho parlato, ripeto, anche colleghi di Empoli, mi hanno detto che è una persona straordinaria. umanamente e integralmente, quindi cioè una persona integerrima, volevo dire, non integralmente, da un punto di vista della rettitudine, ecco, quindi è veramente una figura di spessore, quindi sarà, non ho dubbi, un grande valore aggiunto per il settore giovanile della Fiorentina. Ci fermiamo, Sara, grazie, puntata ricchissima, ricchissima davvero, telefonate, messaggi e tanti temi. Adesso c'è l'almanacco del centenario del Museo Viola e poi Dario Baldi col suo C'è Polemica. Io vi ringrazio, vi saluto e poi dopo di me, come detto, tante altre trasmissioni da vivere, come sempre, anche in questo martedì su Radio Firenze Viola. A domani, ore 7 in punto. Ciao ciao!
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario!
13: Claudio Merlo, nato a Roma, per la precisione a Torpignattara, popolosa e popolare zona della capitale. La squadra viola lo acquistò dalla Tevere Roma, club da cui prese anche il portiere Superchi. Il territorio romano era una zona di caccia per Pandolfini e per i suoi abilissimi osservatori. Claudio era una mezzala del suo tempo, gli anni 60, in cui le mezze ali facevano le fortune delle squadre. Erano capaci di tessere il gioco, eludere le marcature, mandare in rete i propri compagni e segnare loro stessi. Claudio spiccava in tutti i contesti di gioco, era il ragazzo di riferimento della squadra. Dai suoi piedi partivano i palloni che decidevano le sorti delle gare. Le giovanili stavano strette a quel giovanotto magro che parlava romano. Il secco fu il suo soprannome e il continuo movimento in campo sembrava fatto apposta per giustificarlo. Chiappella stava allestendo la Fiorentina Yeye e lui ne sarebbe stato uno dei maggiori protagonisti. Claudio non aveva paura e l'allenatore lo sapeva, tanto da farlo esordire in Serie A il 12 dicembre 1965 a Milano contro l'Inter, campione italiana, europea, intercontinentale. Claudio brillò in mezzo al campo e i nerazzurri non andarono oltre lo 0-0. Merlo rimase titolare per una decina di anni, diventando uno dei calciatori con maggiori presenze nella Fiorentina, il terzo in assoluto dietro Antognoni e Brizzi. Il pallone datelo a Claudio, lui sa dove e come darlo, preferibilmente verticalizzando. È uno dei primi attori dell'epopea viola. Il torneo di Viareggio 1966, la Coppa Italia e la Mitropa Cup dello stesso anno, fino allo scudetto 1968-69, annata in cui fu semplicemente travolgente, in un centrocampo tanto perfetto da far pensare che si stesse sognando. La nazionale lo chiamò, ma si fermò alla gara d'esordio. Non si fermavano i suoi assist, o come si chiamavano allora, le rifiniture. Merlo continuò ad essere protagonista anche nella prima metà degli anni 70, perno centrale del tentativo di ricostruire una Fiorentina da primato, acquistando la meglio gioventù italiana. Antognoni, Roggi, Guerini, Caso, Desolati, Casarza, Della Martira. Fu lui ad alzare da capitano la Coppa Italia 1975, parte di un grande palmarès in viola, con uno scudetto, due Coppa Italia, una Mitropa e una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 1975. Abbiamo parlato poco del grande calciatore Claudio Merlo, ma ci sarebbe da parlare a lungo di lui come di una grande e bella persona. Buon compleanno Claudio, 367 presenze ufficiali con 30 reti nella Fiorentina.
14: Radio Firenze Viola.
15: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. gelo di meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
16: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
17: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
16: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
17: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
16: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti dove se la vedrà col Belgio che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
17: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso Viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Eccoci qua in questo 7 luglio. Eccoci qua in questo 7 luglio. Siamo caldi, tra mezz'ora vi faremo vedere, spero, delle immagini esclusive del nostro nuovo acquisto e sarà bellissimo guardarlo insieme, perché io l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, poi stamani sono un po' anche eccitato, poi vi racconto perché, però diciamo che come diceva appunto Caruso Pascoschi, per fare sesso, per fare l'amore con la propria signora non sappiamo farlo, entrambi erano vergini, e dopo 3 anni prenotò un albergo che si chiamava Pensione Firenze insieme a lei, e vestiti entrambi si ricordò le parole del padre sul letto di morte, anzi sul punto di morte. Caruso, strappagli le mutande. Caruso, strappagli le mutande. Caruso, strappagli la filanca delle mutande. E lui gli strappò le mutande e le disse: ma sei scemo, ma domani te le ricompro. E io Paratici lo vedo così, dopo anni dove il mercato aspettavamo agosto, gli ultimi giorni, gli ultimi secondi, arriva Fabio, za! E via tutte le mutande. Za di tutti, andiamo a prendere i calciatori forti. Il 7 luglio già 2 acquisti, già soldi spesi, soldi in mano, avanti tutta. Io sono felicissimo ancora di questo, cioè, a differenza di quelli che poi si cominciano a fare no, perché sai, potrebbe essere il segnale, potrebbe essere un altro segnale. Detto questo, la notizia più bella della giornata non può che arrivare dagli Stati Uniti d'America, e voglio complimentarmi ovviamente con tutto il Belgio, con tutta, c'è ancora il re in Belgio, vero? C'è un re in Belgio adesso, c'è ancora lo stesso, Filippo I. E io voglio complimentarmi con Filippo I, con la regina, come si chiama la regina? La regina Matilde. Devo dire che io ho sempre amato le mule, che sono le cozzettine con le patatine fritte, le mule e le frites. Bruxelles è una città bellissima, Amsterdam, Bruges è una città bellissima, tutta quella zona lì è una città bellissima, e quindi allora ragazzi posso dire una roba, a me quello che è successo stanotte è il San Giovanni e non vuole inganni, hanno voluto fare una farsa quelli della FIFA e l'hanno preso nel culo, e l'hanno preso bene bene nel di dietro, scusatemi il termine, perché però ho goduto, perché quello che ha fatto il Marchese del Grillo a capelli gialli lo può fare in politica, però nel calcio, cioè, la prima volta che si vede nello sport una roba del genere. E stanotte abbiamo avuto la grande vittoria del calcio, la grande vittoria orchestrata da una squadra che mi sta sul calcio, che è il Belgio, che però posso dire, a me personalmente mi ha fatto un po' godere. E andiamo oltre. Io poi voglio dire una roba, siccome anche ieri ho sentito dire, no, perché sai, forse il fatto che la Fiorentina abbia speso già tanto così è sintomo di cessioni, chissà come mai, e poi quell'altro che dice no, è sintomo della nuova proprietà. Io invece ieri ho letto l'editoriale di Gianluca Di Marzio, che non è l'ultimo arrivato e non va certo a scroccare le magliette alla presentazione, e non va neanche a, diciamo, a mangiarsi i paninetti da qualche parte. E scrive nel suo editoriale del Mattino: la Fiorentina è tornata. Ecco, la Fiorentina è tornata, e quando Di Marzio dice la Fiorentina è tornata, mi fido leggermente di più dei mangiatori di tartine dei miei colleghi, con tutto il rispetto ovviamente per le autorità civili e militari, che ogni tanto trovo a qualche evento a Firenze. E quindi ragazzi, bene così. Diamo una notizia di attualità, perché è una notizia d'attualità che dobbiamo dare, non so se l'ha già data Andrea, ovviamente si fa riferimento a un'indagine. Secondo la Repubblica di Bari, la Procura di Bari ha aperto una procedura per bancarotta fraudolenta in relazione a 30 milioni di euro di debito per Aurelio e Luigi De Laurentiis. Sono state fatte perquisizioni dalla finanza nelle sedi del Napoli e del Bari. Al centro delle indagini ci sarebbe la cessione di Elia Caprile. Questo si sta parlando delle ultime ore. Ovviamente è un'indagine, ovviamente è una cosa da verificare, però è un'ultima ora che vediamo. Mi sembra di solo, io dico solo questo: indagini su questo caso qui iniziano a essere pesantine, perché comunque la finanza in sede non è mai una cosa bella. Due cose che metto là. Ieri parlavamo del poliziotto di Juventus Torino, che c'era la procura di Torino che aveva chiesto l'arresto. Alla fine il tribunale di Torino ha preferito, ora vi dico la sentenza, aspettate un attimo, procura Torino arresto, perché però voglio essere preciso. Non è andata così ieri, però ieri è uscito la fine di quest'uomo. Ora andrò a cercarlo. Comunque c'è il rischio di essere licenziato e una sospensione. Gli hanno dato una sospensione. Ovviamente, cosa significa questo? Niente, però a dimostrazione di quello che dicevo ieri, quando dicevano no, perché niente arresto per il poliziotto ferito, il giudice nega i domiciliari, ma appunto nega i domiciliari alla gente che ha sparato ad altezza uomo, è a rischio licenziamento e ovviamente c'è anche una sospensione, interdizione dal lavoro per la durata di un anno. Quindi anche se non l'hanno arrestato, qualche cosina avrà fatto questo signore, come vi dicevo ieri. E perché non si dice questo signore qualche cosina avrà fatto? Per quale motivo non si racconta nei giornali, nei telegiornali in prima pagina, come è stato fatto per gli scontri tra Torino e Juventus, che ci raccontavano opinionisti, gli opinion leader di tutto questo? Come mai? Altra cosa, ieri ho letto le dichiarazioni, non mi ricordo di chi, che dicevano: ah, ma non bisogna stare qui a convincere con le Osho. Io la dico semplice, la dico fuori dai denti, perché io poi se no non ho voglia di stare qui a appesantirmi i testicoli con discussioni inutili. Allora, con le Osho è un prospetto del futuro della nazionale italiana. Capisco che di calcio giovanile ne avete visto poco, però se con le Osho ci mettiamo un pochino a prenderlo, non è un problema, non succede niente. Cioè, possiamo aspettare di prenderlo, però a chi dice ma va convinto per venire alla Fiorentina, ragazzi, e siamo arrivati 14esimi quest'anno, noi quest'anno abbiamo fatto abbastanza cacare il campionato. Quindi se un ragazzo vuole aspettare per venire alla Fiorentina e vuole convincersi e farsi convincere, non ci vedo niente di male, ma assolutamente non ci vedo niente di male. Poi io ripeto, opinione mia come le opinioni degli altri. A proposito delle opinioni, volevo ricordare a tutti che

tanto che mi andava giù la connessione ora nel momento più bello. Stavo facendo l'editoriale. Allora, mi che succede? Mi butta giù. Oh, via, bello. Cioè, si fa vedere le immagini. Grazie, regia. Guarda la regia come subito mi è andata sulle immagini della maglia. Ora si va anche sulla maglia. Tranquilla, regia. Ora si va anche sulla. Non so, è il destino, ragazzi. Sono giorni e non mi succede niente. Oggi devo andare giù. Mentre facevo l'editoriale sulla Funaro. No, io dicevo semplicemente questo, ovvero che. Si dice sempre, no, che la città di Firenze è amministrata male, e la sinistra, e la polemica, e la sicurezza, e il traffico, e gli imbuti. Però secondo il Sole 24 Ore, è un grande giornale per il quale tra l'altro io collaboro con lo stesso gruppo, ieri nell'indice di gradimento non si sa come mai la Funaro è prima sindaca per gradimento. Forse avranno intervistato tutti i lettori della Funaro, ma non credo. Quindi, amici miei, quando vi lamentate, poi però queste sono le cose che contano. Sì, amico Gianlo, l'ho appena letta questa notizia, l'ho appena letta, quello che mi ha mandato l'ho appena letto. Ho appena dato il dispaccio delle indagini per Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta, il che mi farebbe sorridere se andassero in fondo per tutti quelli che hanno detto che il Napoli. Allora, fanno. Il Napoli fa calcio, indagine per bancarotta fraudolenta. Fa calcio. Poi io spero ovviamente che in tutte le sedi questa roba vive.

Trovarmi con un passivo enorme e fregarmene, perché nel frattempo avevo vinto tutto. Mulle fritte, tanta roba, con una bella birra o anche un bel bianco bello fermo. No, guarda, io ti posso dire, ho fatto un grande capodanno a Bruxelles. Tra l'altro vi invito a non fare capodanno a Bruxelles, specialmente non farlo sotto l'Atomium, farlo a Bruxelles ma non sotto l'Atomium, perché è un po' tipo Baghdad. C'è quell'effetto un po' Baghdad con i fuochi d'artificio altezza testa, non belli. Però scusate, ma c'avevo un residuo di riso bianco tra denti e non mi si levava. Daniele, cioè ragazzi, poi no, ora riguardi il campione. Io non penso il campione sia 600, non l'ho guardato perché i campioni sono molto più larghi sul gradimento, sono molto più larghi perché c'è anche tutto quello della criminalità. Lo riprendo adesso, guarda, lo riprendiamo adesso il sondaggino, aspetta, aspetta Andy, lo so che è all'antiradio l'attesa, però m'avete tirato fuori questo e noi allora si va a vedere, eccolo qui, aspettiamo, eccolo qua. Allora, il gradimento, no, vabbè, era una cosa. Allora, guida la governance poll, non c'è, governance poll, campione, governance poll. Vabbè, comunque sì, appena c'ho un dato, c'è addirittura Lab, apriamo il Lab, eccolo qua, dell'ottimo Gianni Trovati, grandissimo giornalista. Vediamo i dati, un campione, eccolo qua. Allora, noto sondaggi, a Caserta il comune è stato sciolto, noto sondaggi, cresce il sud, elezioni, consenso, Fedriga, vabbè ragazzi, non riesco a trovare il campione, poi quando lo trovo si guarda. Comunque sia, se c'è ragazzi, è questo il dato di fatto. Bravo, mangi riso per colazione, complimenti. Sì, ho mangiato riso e tonno perché dopo voglio allenarmi. Che devo fare? Mi vuoi allenare alle 10? Cosa fammi mangiare prima di allenarmi?

0: Tosta Bari, perché comunque dicevo, amico mio, sì, ho mangiato il riso e il tonno, perché poi vuoi, se non c'è, se pigli il latte mi cago addosso, un palestra, in palestra, piscina, quindi ho bisogno di qualcosa da buttare dentro. Ma in realtà, guarda, Daniele, è un sondaggio che vale molto quello, perché è un indice di gradimento importante. E lo so, Sara, tu ma. Oggi ci siamo.
1: La radio,
0: non è colpa mia, ragazzi.
1: Le scatole che mi sono alzato alle 4 come tutte le mattine per andare al lavoro, è 5 secondi che ti sento, ma hai già rimesso di buon umore, grazie.
0: Oh, eccoci, abbiamo cambiato connessione, amici, abbiamo cambiato connessione. Dovremmo essere tornati in diretta, caldi, freschi, ma ragazzi, se io ti metto di buon umore sono contento, grazie Cicinese, guarda, mi hai fatto un complimento, mi ricordi Celentano, ricordate Celentano, è un complimento, sei rock, Cicinese, sei rock stamani, sei rock o sei lento, ho cambiato connessione perché stamattina è andato giù il palo, si vede, che cazzo ne so. Grazie Chiara, i poteri forti ci stavano boicottando. Vabbè ragazzi, se ci stanno boicottando, che vi devo dire? Allora, è un disastro stamani, ma per fortuna siamo, per il momento siamo vivi. Il sondaggio lascia il tempo che trova, però la Fornaro va giudicato minimo fra 2 anni perché si è ritrovata tutti i casini lasciati dal peggiore dei peggiori. Nardella, stadio 200.000 lavori. Beh ragazzi, io non sono d'accordo su questo, però ti posso dire che insomma,

0: 600 elettori per Ciascuno. Sì, vabbè, comunque sono, alla fine è un dato a campione, Daniele, no, io volevo andare a vedere sotto l'indagine, ma dopo alla fine riguardo per me è sabotaggio. Sì, Power, ci sta che mi stiano sabotando. La sindaca più amata eletta con il 61% dei voti, Meloni governa con il 25% delle voti. Chi è delle due più amata? Ma guarda, per il gradimento la Meloni, assolutamente, anche perché nei sondaggi quelli che poi si vedono sulla 7 e così, i sondaggi sono di gradimento, quindi cioè, anche lì si sta andando a parlare del 60%, scusa, di 600 persone. Stamani Dario, prestazione livello CR7 della connessione. Maiala, ieri sera che schianto hanno preso quelli del Portogallo, Maiala. Come dice il mio amico Flavio, il calcio ha vinto ieri, perché c'è qualcuno che è pro anti Ronaldo a vita e chi è pro Ronaldo a vita, tipo altri che casomai ci stanno ascoltando. No, regia, mandalo quell'audio lì di quello che ascolta l'altra radio, dai, almeno ci si diverte un po'. Fammelo sentire. Per me nessun sabotaggio, siete solo delle merite fave. Pernocchio, io sarò anche fava, ma te tu sei fava altrettanto, perché tu ascolti, tu sei proprio la fava totale, perché io non posso scegliere se andare in diretta, perché ho un accordo per andare in diretta. Te se invece sei una fava, perché rimani connesso per sentire le mie cazzate, quindi sei doppiamente fava. Però io ti voglio bene, no? Allora, bello, posso dirlo? Cioè, ma mandiamo gli... Allora, questa è la meta radio, ragazzi. Poi voglio parlo subito di questo. Secondo me l'emblema del che parateci strappando le mutande al calcio italiano, come Caruso Pascoschi alla sua signora quando non sapeva far l'amore, l'emblema è anche prendere come allenatore della primavera Andrea Azzoli. Tra l'altro complimenti di Niccolò Ceccarini per aver bruciato tutti sulla notizia. Ma Aurelio Andreazzoli, che è uno con le presenze nelle panchine professionistiche per la primavera, è un grande segnale, significa voler crescere, significa voler fare grandi cose, significa voler creare una grande Fiorentina. E poi voglio dire anche questo a quelli che raccontano questa storia per cui ma Ken non c'è nelle foto delle maglie, allora si vende subito. Ragazzi, non c'era nemmeno l'anno scorso, Ragazzi, svegliatevi. Cioè, non è che se uno non c'è nelle foto nelle maglie rimane, o cioè che se c'è rimane, se non c'è non rimane. Queste sono ipotesi da centro estivo, da Grest. Ecco, siccome siamo un pochino più intelligenti del Grest, a livello di... cioè, anzi, più scafati, non più intelligenti, perché i bambini sono intelligenti, più scafati del Grest, dei Grest dei centri estivi, usciamo dal libro fuori. Ma non c'è Ken dentro la presentazione delle maglie, non c'è. Ragazzi, tra l'altro voglio dire anche questo, le maglie, allora, francamente quella sorta di ologramma che poi diventa 1926-2026 si capisce un po' male se non te lo spiegano, grazie Sara. Io ieri, quando mi hanno mandato le foto, però direi che sono brutte. A me questo richiamo piace. Poi i colleghi che hanno avuto la maglia in omaggio avranno sicuramente capacità di vederla meglio di me, che la vedo nelle foto, però insomma non mi sembra che siano così brutte, anzi mi sembra che anche Giglio sia in richiamo bello. Cioè, a me piacciono anche i palloni, devo dire la verità, piacciono anche i palloni, secondo me sono delle bellissime maglie. Se quando poi le toccheremo nello store, meglio. Di certo il fatto che il marketing manager nuovo della Fiorentina dica che la proprietà è sempre presente, è presente, ci sicuramente ci aiuta. Questo comunque lo vediamo sul... chi ci sta guardando in video lo vede. Tra pochissimi in video probabilmente vedremo altre cose, speriamo. Allora regia, facciamo la meta radia, la meta radia. Ascoltiamo questo audio che è arrivato contro gli altri nostri colleghi, almeno ci si diverte.
1: Ciao Mario, buongiorno. Senti, una curiosità, ma secondo te da quella mattina che stavate andando a Losanna, che hai detto in anteprima il nome di Fabio Paratici, ancora gente parlava di Giuntoli, quante volte da quella mattina a stamani mattina hai pronunciato il nome di Fabio Paratici? Secondo me sfiorano le 50.000 volte.
0: Allora, io faccio un... Allora, c'è questo ascoltatore che non mi ascolta perché dice sono troppo filo società. Il problema è che io non voglio dire che chi mi insulta non capisce un cazzo, perché non è giusto, perché secondo me tutti hanno il diritto di dire la propria idea, la libertà di farlo, però e giustamente la radio è anche un mezzo democratico che si cambia. Ma se tu ascolti un'altra radio e mandi messaggi a questa, ti dimostri quello che Umberto Eco chiamava webete, cioè gli ebeti di web. Perché se tu ascolti questa radio che si chiama Radio Firenze Viola, anzi se ascolti un'altra radio sempre di nome femminile e mandi messaggio a Radio Firenze Viola, quando apri, allora c'è una cosa nel telefonino che nel 2026, se tu apri, guarda, io c'ho le due chat, una è quella del grosso gruppo di redazione e una è quella della radio. Radio Firenze Viola, guarda, ve la faccio vedere in diretta, tanto il numero ce l'avete anche voi. Radio Firenze Viola, se tu, anche se non la salvi, siccome siamo un account business, quando mandi un audio ti viene questo, che quindi è un account business. Ecco, siccome è un account business, io dico, ma porca di una puttana, come fai a ascoltare una radio e mandare un messaggio di qua? Vuol dire che forse dovrebbero toglierti anche il diritto di voto. Dove, cioè, perché secondo me se quando i giorni vai nella cabina elettorale poi sbagli anche a compilare, cioè come dire, voglio andare a votare il PD e voto la Meloni, è la stessa cosa. Cioè, se io vado a, cioè se io sono convinto di ascoltare una radio, mando i messaggi a quella radio. Se invece sono convinto di ascoltare un'altra radio, ne ascolto un'altra, ok? Secondo me. Poi, oh, ragazzi, tutto può essere, tutto può essere, però mi fa sorridere il fatto che questo mandi messaggi a un'altra radio quando poi scrive qui, quindi non ha nemmeno l'accortezza di guardare cosa c'è scritto sopra. Cioè, questo, con tutto il rispetto, tra l'altro anche un mio concittadino, se ci dovesse avere un amante maschio o femmina che sia, non lo so, immagino donna, e che fa? Manda messaggi alla moglie mentre parla con l'amante? È esattamente la stessa cosa. Posso fare una domanda a Giovanni Sardelli? Faila, sei una fava, Cirofilo, sei una fava. A me sta roba mi manda è in manicomio. Ma se questo non ti ascolta, cazzo, la stai facendo la parte eternale? A me no, per Nocchio, perché poi dopo lui l'ascolta in podcast. Lui dice sempre: mi ascolta nella prima mezz'ora per sentire le cazzate che dico. Quindi almeno poi la risente l'amico Chris da Campi. La risente il fatto che è come se stesse scrivendo alla propria amante quando in realtà sta chattando con la moglie. È esattamente lo stesso esempio. Lineare. Allora, lo fa per essere scoperto. Sì, vabbè, ora. No, ma ora tanto gli risponde. Ora gliel'ho girata a Duccio, non ti preoccupare, poi lo faranno sentire a loro. Penso quanto sono gentili. No, ma è bene, perché tanto poi dovete sapere, a quelli di Onodvire, che la Chiara dice: inutile tu faccia la spiegazione. No, la devo fare la spiegazione per un motivo semplice. Dovete sapere che questa trasmissione è la trasmissione meno ascoltata in diretta, ma più ascoltata in podcast dalle male lingue. Ieri mi chiama uno, non posso dire il nome. Ieri t'hai detto una cosa contro di me. Io ho detto, porca puttana, che ti ho detto? Quando l'ho detto, praticamente c'è qualcuno che segnala quello che dico alle persone. Tipo, tra un po' mi chiamerà qualcuno perché ho chiamato i miei colleghi scrocconi di panini. Non me ne frega un cazzo, lo penso davvero. Ma anche io sono stato scroccone di panini. Ma basta ammettere le cose, cioè nella vita le cose vanno ammesse. Quindi la trasmissione è più spoilerata, più spiata. E quindi mi fa piacere questo. Allora, regia, facciamo così: prima di chiamare il nostro ospite, almeno anticipiamo, perché se c'è quelle immagini lì, meglio. No, guarda, posso dirti, non succede, perché il numero di telefono della zanzara Giuseppe ce l'ha lui in mano, quindi se qualcuno lo chiama Fabio Volo lo manda a fare in culo tempo uno e porta a casa. Allora, mandiamo questo audio, mandiamo un audio se c'è, poi chiamiamo il nostro ospite, vai.
2: Ciao Donald, ciao Gianni, ciao Belogun, addio Salvini, addio a tutti i MAGA, andatevelo a prenderlo nel culo. Grandi ragazzi, viva l'Europa.
0: Questo è un messaggio indirizzato agli amici MAGA e agli amici trampiani. Vabbè ragazzi, ognuno c'è il suo modo di vederla. Diciamo che ho goduto molto, l'ho già detto prima, per le mule fritte. Le mule e fritte, le mule fritte, quattro mule hanno preso, quattro mule. Vabbè ragazzi, ma va bene così ragazzi. Che cosa uno deve, cosa uno può dire davanti a tutto questo? Hanno voluto falsificare il torneo e l'hanno preso lì. Voleva, come cantava qualcuno, volevate vincere ma l'avete preso nel culo, chi non salta, ma questo non si può dire la seconda parte. Allora siamo qui riuniti al tavolino della pace perché dopo una settimana che ci sentiamo è arrivato Vieri, è arrivato, sta arrivando il nostro drago Dragusin, e quindi voglio sentire se si sente gasato oppure no l'amico Gabriele Calderon. Buongiorno Calderon.
3: Buongiorno a lei, dottor Baldi. Senta, onestamente sono stupito dall'acquisto di Dragusin, sono molto molto contento, ma molto molto stupito. Il motivo è semplice, noi abbiamo speso di fatto un trentino, vero che Dragusin arriva con 1 milione di prestito e 17 di riscatto obbligatorio se fa 22 presenze, però è chiaro che se sul giocatore ci crediamo tutti, vuol dire che tu fai questo investimento. Abbiamo speso un trentino per la difesa e ora la domanda amletica è: e chi esce? Perché questo è il gioco. Su Ranieri sappiamo insomma che Paratici lo ha confermato, quindi non si...
0: E ora che posso dire Calderon, Samani sei entrato da un minuto, mi hai già veramente scassato il cazzo, te lo dico proprio chiaramente. E ora chi esce? Ma chi deve uscire? Io uscirà Comuzzo, uscirà Pongracic, ci si strappa i capelli. No, perché se te ora mi viene a raccontare la storia per cui vendere Comuzzo è un patrimonio della fiorentinità, dopo si è detto che è un pezzo di merda e faceva schifo, ci aveva piedi torti come delle ronco tutto l'anno, pezzo di merda, no, però piedi torti come delle roncole tutto l'anno, ragazzi, non ce lo raccontiamo, non ce la raccontiamo le bugie, perché su quel trend quest'anno io ho sentito dire ora finisco io perché mi fate arrabbiare te e tutti quelli come te. E tutto l'anno siamo stati a dire questa gente andava presa a carci nel culo per mandarla via da Firenze, ora e Comuzzo non si può mandare via e quell'altro non si può mandare via e quell'altro non si può mandare via e quell'altro è un peccato se si manda via, o non erano tutti da cacciare a pedani in culo? Allora se erano e sono ancora oppure no? È quella la domanda, perché a me la cosa, chi deve uscire esce. Se la strategia della Fiorentina è cambiare la difesa tenendo Ranieri, significa che uno dei due esce. Mi strappo i capelli se va via Pongracic? No. Se va via Comuzzo mi dispiace? Sì, mi dispiace, perché ha avuto tanti problemi quest'anno a livello morale, a livello fisico, lo vorrei rivedere come il primo anno, però ragazzi, io lo volevo vendere ai Napoli insieme a te a 30 milioni, ci hanno detto che saranno amici di Firenze, fine.
3: Questo è il punto fondamentale, noi lo volevamo vendere a 30, il tema è che ora 30 li vedi col binocolo, cioè questo è il discorso. Però onestamente ribadisco, cioè mi ha stupito questa cosa di prendere due difensori centrali, vediamo ora come proseguirà, perché... E qui bisogna essere onesti tutti, non ce l'aspettavamo che prendesse due difensori centrali la Fiorentina, quindi vedremo adesso che cosa si inventerà.
0: Ricordati questo Calderon, ricordati questo, i migliori la realtà dei fatti, e poi ci sarà qualche collega che si arrabbierà e a me non me ne frega un cazzo, te lo dico veramente, per un motivo ben preciso, perché Paratici, a differenza di quell'altro di c'era prima, dell'ex, che prima dava ovviamente le mancettine di qua e di là, Paratici è così, una domenica pomeriggio con un bicchiere di spritz in mano, casomai su una barca battente bandiera liberiana, drin, e prende Dragusin in silenzio, esce dappertutto senza dire niente a nessuno, alla zitta, zac, zac, tum, tum, tum, tum, tum. è quella roba lì che mi piace a me. Andrea Soli, nessuno l'aveva detto per la panchina della primavera. Zan, zan, zan, zan, zan. Capito? È questo il punto. A differenza delle chiacchiere e mesi appesi a dei calciatori perché ci garba essere amici di suo procuratore, dall'altra parte c'è Paratici che, possiamo dirlo, mi arriva un suggerimento da casa, un ninja del mercato. 7 giorni, 2 acquisti, 30 milioni. Il che significa secondo te che c'ha soldi?
3: No, onestamente no. Però ti ribadisco, è una cosa che mi stupisce in positivo, perché è, ho avuto la sensazione anch'io come te, io, ma questo la domenica ci fa uscire questa notizia che, ragazzi, è tanta roba, eh. Cioè, ora, Dragosin è rientrato ampiamente dalla rottura del legamento crociato, è un 2002, cioè stavo parlando di un profilo che quando l'ha preso il Tottenham l'avrebbero voluto tutti, nel senso, non stiamo parlando di un giocatore completamente finito, anzi, giocatore molto importante, da profilo internazionale, quindi Dragosin risponde a quelle parole che lui diceva, voglio fare una Fiorentina internazionale, ambiziosa, eccetera, eccetera, eccetera. Dragosin risponde a questo profilo, quindi adesso sono tremendamente curioso di sapere quali saranno gli altri acquisti sugli esterni offensivi, a centrocampo e di andare.
0: Te sei come quelli che dicono no perché non si può stare qui a convincere con le Osho. Sei tra quella famiglia lì?
3: No, allora, io con le Osho, te lo dissi anche l'altra volta, io non è che lo conosco tantissimo. Però ecco, se parati
0: no,
3: diciamo... Non ho capito.
0: Dica, perché c'è tanta gente in questa città che dice la Fiorentina e la Fiorentina, è inutile si sta qui a aspettare con le Osho.
3: No, non è inutile, cioè nel senso, se Parati ci ritiene che con le Osho è un giocatore da profilo internazionale, aspettiamolo. Poi lo dici, ma te Gabriele lo aspetteresti? No, perché io non ho pazienza, quindi uno se mi fa lì ballare, traccheggiare per più di 10 giorni, io vado su altre cose, su altre persone. Se però si torna lì, tutto sta nella fiducia che abbiamo in quest'uomo. Se noi abbiamo fiducia in quest'uomo e lui ritiene giusto fare così, benissimo. Poi ti dico, ti piace con le Osho? Boh, l'ho visto talmente poco che non mi metto qui a pontificare come magari fa qualche altro collega, che se gli nomini un giocatore del Botafogo, ah certo, l'ho visto la notte. No, con le Osho l'ho visto 2-3 partite, mi sembra uno molto svelto, che ha un'ottima...
0: A me mi garba perché non parla neanche l'italiano bene ancora, e quindi sono...
3: Quindi vi trovate...
0: Vabbè, ma io infatti, ma io lo ammetto, io almeno sono consapevole di questo.
3: Esatto.
0: Io sono dell'idea di Renzo Olivieri, io sono per lo ius solide calcio, cioè per me, anche se uno non parla l'italiano e viene e gioca e vive a Quartoggiaro, è nato in Italia, per me deve giocare in nazionale italiana, penso un po' come sono messo, quindi ma quale ninja del mercato? Dragosin ci aveva già fatto rimbalzare a gennaio perché sperava nella Roma, e comunque al momento ha speso 1,5 milioni. Sì, vabbè ragazzi, sono 1,5 milioni, sì, poi deve pagare. Esatto. Pensate che Dragosin non faccia 22 presenze? Sì, se no, si spacchi esatto. Il ginocchio un'altra volta, perché 22 presenze un difensore le fa.
3: Noi dobbiamo augurarci il contrario, cioè se la Fiorentina prende questo giocatore con un riscatto obbligatorio, a me sembrerebbe una follia che io mi vado, tra virgolette, a imbegare di prendere un giocatore da 1,5 milioni comunque di prestito per arrivare alla 21esima presenza e metterlo in naftalina, perché sennò oddio lo devo riscattare. Cioè, sarebbe un controsenso vivente quella roba là. Quindi noi dobbiamo augurarci che faccia 38 presenze Dragosin, no, non 21, perché sennò si parla del nulla assolutamente.
0: No, è quello sicuramente. Però io rispondo alla mia Alessio, secondo me la tua è una osservazione legittima. Ma dire che da gennaio, ragazzi, da gennaio, perché cioè, qualcuno ve l'ha raccontato, io che non so di calciomercato e così via, siamo rimasti appesi, sì, siamo rimasti appesi, ma a gennaio è un mercato diverso da quello di giugno, è un mercato molto diverso, è un mercato chiuso, un mercato dove devi spendere un monte di soldi a giugno per fare tanti tipi di operazioni. A me, se uno lavora così va bene, se poi vogliamo andare a prendere gente sconosciuta che nessuno conosce, senza scouting, perché ce le manda un procuratore, meglio. Cioè, se era meglio il metodo di lavoro di quello prima, allora vuol dire proprio non ci ho capito più nulla io, cioè, ma non è... Non c'è nessun problema. Allora, Gabriele, invece ti volevo chiedere, Baldi lo sa cosa so. L'altra cosa che ti volevo chiedere, Gabriele, questa c'è la polemica per cui Ken non non risulterebbe sulle maglie, nelle pubblicità delle maglie, quindi vuol dire che è già ceduto. Che ne pensi?
3: È una vischerata, perché lo shooting delle nuove maglie è stato fatto, se non erro, a marzo-aprile. Di conseguenza tutti i giocatori che sono presenti nello shooting se ne possono andare. Magari no, magari resteranno, ma magari sì. Cioè, non, diciamo che lo shooting delle maglie non è un indizio di mercato. Altre volte lo è stato, perché magari le facevano lì per lì, o come un giocatore si mise a piangere sul double decker bus, che non voleva scendere e non voleva fare la foto, che io e te, Dario, riprenderemmo immediatamente, ma ci metteremmo contro Firenze, ma a noi ci piace. Però,
0: sì, insomma, Federico Chiesa lo prenderei adesso.
3: Ieri, però, quindi è questo il concetto, cioè se alcune volte le foto di shooting sono indizi di mercato e lui si voleva sottrarre alla foto per questo motivo, nel caso delle nuove maglie della Fiorentina no, perché è uno shooting fatto tra marzo e aprile, quindi non c'entra niente fondamentalmente.
0: C'aveva la tibia.
3: Se c'aveva la fibbia, il Perone, il Radio, l'Ulna
0: Ulna, va bene Calderò, va bene. Lei invece è contento che il suo assistito Dodò possa andare al Como? Sarebbe felice?
3: Ma non me ne frega nulla, io voglio massimizzare a questo punto da qualsiasi cessione, quindi se Como porta moneta, noi dare cammello.
0: E quindi lei è come me nel partito e Fagioli si può vendere.
3: Ecco, su Fagioli è l'unico giocatore dove a me vai, diciamo, a scontrare nell'ultima vena di sentimento che ho verso qualsiasi giocatore della Fiorentina. Lì vai a scontrare contro quella vena lì. Perché Fagioli io sono convinto che è veramente forte, che è un giocatore che difficilmente ritrovi sul mercato, che è un giocatore sul quale, se per assurdo decide di sposare la Fiorentina e rimanere a Firenze, io veramente ci investirei, come si dice, amore, affetto, fascia da capitano, numero 10, tutto quello che vuoi. Chiaro ed evidente però che sono anche consapevole del fatto che se Newcastle, che ha appena ceduto Tonali al Tottenham, fa toc toc alla Fiorentina e ti porta un quarantino, e te devi dargli un bacio in fronte, preparargli lo zaino, mettergli la merendina
0: e metterglielo sullo... Via. No, io lo metto a spalla, lo porto io.
3: Purtroppo per forza.
0: Lo porto io e via, andare, lo porto in spalla io, assolutamente. Tra l'altro io, lo sai, ho proposto di fare un abbassamento degli abbonamenti, vediamo se mi ascoltano. L'abbassamento degli abbonamenti sarebbe molto bella, eh? L'abbassamento degli abbonamenti per chi era già abbonato, almeno c'ho lo sconticino anche io, non so se sei d'accordo con questo, non so se questa non è una cazzata mia. Allora, caro Calderon, prima di salutarti, mentre aspettiamo le immagini che arriveranno di oggi, se ci sono ovviamente, la domanda che le faccio è la seguente: dato che prima settimana subito a schiaffo Vieri, poi subito la domenica a Dragusin, sta settimana dove va Fabio? Chiamiamolo per nome.
3: Mi auguro in un esterno offensivo, e sappiamo benissimo, insomma, che quando Tosvet finirà il mondiale, a cui gli auguriamo il più tardi possibile, anche lui arriverà, quindi diciamo dovrebbero essere questi i prossimi due. Però ragazzi, Paratici mi è piaciuto molto, è il ninja del mercato, a questo punto non sappiamo, e sono, posso dirti, sono molto contento di non sapere, nonostante in modo diciamo giornalisticamente parlando è difficile fare il mercato, difficilissimo, però chiaramente le notizie le devi dare a chi ci ascolta, eccetera eccetera. Ecco, io quest'anno sono molto contento di darne poche, pochissime, e di durare una fatica immensa per trovare il nome che serve alla Fiorentina. Sono veramente molto contento, il che significa che Paratici lavora sotto traccia, che non strizza l'occhio a un giornalista piuttosto che un altro, che non strizza l'occhio a un intermediario di mercato, che sono alla fine loro, parliamoci chiaro, che mettono in giro i nomi piuttosto che altro. Quindi molto bene, spero che arrivi uno di cui non se ne è mai parlato, inaspettato, e che sia un giocatore forte, perché alla fine girala come tu vuoi, caro Dario Valdi, ma noi vogliamo la Fiorentina forte, poi di tutto il resto ce ne freghiamo.
0: Quello sicuramente. Caro Calderon, io ti ringrazio e ti saluto. Noi ci sentiamo ovviamente, ci sentiamo presto, sperando che appunto il ninja possa colpire ancora. Quello sicuramente.
3: Molto volentieri. Io credevo che lei facesse polemica stamani sulla maglia della Fiorentina, ma vedo che è un argomento di cui...
0: Ma perché devo fare polemica? No, io faccio polemica semplicemente perché anche ieri
3: polemica sul niente. Lì c'era un argomento polemico e lei non l'ha fatto.
0: Vabbè. Allora, perché l'argomento polemico? Non le piace?
3: Non mi piacciono, sono inguardabili le maglie della Fiorentina.
0: Perché sono inguardabili? Scusi, Calderon.
3: Ma scusi, l'ascella bianca mi spiega che cosa mi rappresenta.
0: Vabbè, ma l'ascella bianca c'è anche nelle maglie di FIFA, nelle maglie di PES, c'è l'ascella bianca. Quindi hanno fatto sta roba qui.
3: Della Fiorentina, Castaldo.
0: Castolo, che Castaldo. Gino Castaldo è un collega della RAI. Castolo si chiamava. Ignorante non sei altro. Ignorante non sei altro.
3: Poi quella roba mosaico, ma che è?
0: Cioè, no, a me il mosaico piace. L'unica roba che mi... vedi, mi scrivono da casa, almeno non si vedono gli aloni di sudore, è anche vero quello, perché attillate come sono
3: la Nivea, la Borosalco.
0: No, attillate come sono le match worn, saranno tutte attillatissime, quindi è un disastro. Ma l'unica cosa che non mi convince più di tanto è quel 1926 che diventa 2026, che sembra un ologramma cinese finché non te lo spiegano. Ma quello è un'opinione mia personale, però sono contento delle parole del marketing manager, che dice appunto che ha detto che ha grandi rapporti con la proprietà. Questo significa che sono molto interessati e molto presenti, quindi bene, bene così. Io poi sono pro queste maglie, che ti devo dire, e io poi, a differenza vostra, che siete andati lì e non l'ho avuta in regalo, quindi non l'ho avuta in regalo, ma va bene, c'è tanto i miei regali,
3: i colleghi che sono andati lì l'hanno avuta, non lo sapevo, mi hai dato una notizia.
0: C'è stato un piccolo presente c'è stato, non gliel'hanno raccontato, c'è stato un piccolo presente, ancora lo raccontiamo, non
3: ce l'hanno raccontato. Quindi si nascondono, a differenza di Paratici, si nascondono come ninja, e i colleghi che prendono il presente, che ricordo che deontologicamente non si può fare,
0: ma non è vero, coglione,
3: si nascondono come topi, bellissimo.
0: No, non è vero, bellissimo. Non è vero, mi dissocio da quello che dici, stai scherzando, ovviamente è una cazzata, me ne stai dicendo, è un piccolo omaggio per essere presente alla presentazione, ma va bene.
3: Scherzando, lei si rilegga la deontologia professionale, il giornalista non può assolutamente.
0: Ma posso dire, io non divento professionista perché non mi interessa. Sono molto libero e poco professionista. Si dice ideogramma, l'ologramma era Gudmundsson. Sì, Nico, scusami, ideogramma, hai ragione. L'ologramma è quello che esce su.
3: Bellissimo, bellissimo. Cioè, anche lì poi il nostro Good va difeso.
0: Bello questo santino di Paratici. Scusa, in televisione è apparso un santino di Paratici con il sacro cuore di Fabio. Bello, mi piace. Poi chi l'ha fatto ha fatto bene, perché c'è anche il simbolo vecchio, quindi non ci possono denunciare. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Che diceva Calderon, scusi?
3: Dicevo che a questo punto noi dobbiamo difendere, perché qualche carro noi lo dobbiamo avere, Baldi. Possiamo dire di avere il carro Gudmundsson e Fagioli? Ci prendiamo
0: con noi? No, io non lo prendo il carro, io ancora non lo prendo, aspetto. Perché poi ci rimango male.
3: Aspettare, noi bisogna farla prima.
0: No, io non voglio farlo. Il mio carro adesso, lo vuoi sapere qual è il mio carro adesso? Vladimiro Falcone.
3: Parateci, sei banale.
0: No, il mio carro è Vladimiro Falcone. Io voglio Vladimiro Falcone alla Fiorentina.
3: Ma che palle, ancora.
0: Sono il carro Vladimiro Falcone.
3: Dal procuratore di Falcone, abbiamo capito.
0: Io sono il carro Vladimiro Falcone. Per il carro Vladimiro Falcone. Vladimiro Falcone alla Fiorentina e Martinelli che torni il prossimo anno. Ci siamo una porta da Europa, senza problemi.
3: No, sono
0: carro Vladimiro Falcone.
3: Totalmente contro.
0: Perché non capisci niente.
3: No, perché te non capisci nulla e su questo ci scontreremo ancora una volta. Dai, ora Vladimiro Falcone, sai, mi avessi detto Vladimiro Falcone, vabbè, che ti devo
0: ma
3: dire?
0: Perché lei non guarda il calcio? Vladimiro Falcone è un ottimo portiere, che costa poco, abbassa il monte ingaggi, ti serve per fare quello che ti serve con una grande difesa come stai facendo, e quindi è perfetto così, carro Vladimiro Falcone.
3: Se Baldi diventa un commercialista è un problema.
0: Ma infatti non lo faccio, faccio altro.
3: Liberati da questa roba qui, liberati da questo male. Non diventare commercialista, i conticini, lasciali fare a noi.
0: Ma no, sei te commercialista, sei te che fai commercialista.
3: Appunto, ma lasciali fare a me i conticini, che lo devo fare per lavoro, per dare per bene, tutte le... lei è un giornalista diverso. Quindi smetta di fare il commercialista, la smetta. Perché poi si ammala, diventa come me. Non è una bella cosa. Lasci fare.
0: va bene, lascerò fare. Che le dico, maestro? La ringrazio e la saluto.
3: Un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie mille a Gabriele Calderon. Allora, andiamo in chiusura perché poi mancano pochi minuti e spererei di vedere delle immagini, ma la vedo difficile. Siamo passati da Viti a Dragusin, direi che il livello si è leggermente alzato. Poi quello shooting, quei quadri rinascimentali con i calciatori sullo sfondo per uno storico dell'arte come me è stato proprio gasante. Assolutamente, quello sono d'accordo a me, diciamo l'immagine è molto bello. Falcone sarebbe perfetto, grande portiere, un costo contenuto. Ragazzi, la mia opinione è questa: Falcone alla Fiorentina, ai Lecce gli si rinnova il prestito di Sottil, gli si dà un ragazzino gratis e gli si dà Martinelli a crescere. Martinelli fa un anno da titolare, ritorna sotto le grandi ali del Falcone e si va a giocare in Europa, ragazzi. E si va a giocare in Europa, questa è la verità. Scusi signore, non conosco il suo nome, mi sono sintonizzato solo adesso sulla mia radio preferita, ovvero Radio Mater. Invece mi trovo su una radio dove c'è un linguaggio scurrile. Farò le mie rimostranze per la chiusura della sua trasmissione. Per chi era presente a Desenzano sul Garda, ho fatto dei grandi cori in un locale, si chiama, non lo posso dire il nome del locale. Alleluia, alleluia. Questo sono io quando si fa un acquisto. Però oltre a questo, guarda Fabio, bello Fabio così, mamma mia Fabio. Però posso dire c'era anche un po' di, c'era un po' di, ho scoperto una cosa oggi, i capelli di sempre, i capelli mi sono rizzati da una parte, ma andammela a rifare, me devo andare a rifare, perché domenica alle 21 presentiamo Vincere non è l'unica cosa che conta, che è il mio libro, a Prato ai Giardini della Passerella con Stefano Cecchi e Jonathan Targetti, quindi vi invito a venire, questo è il libro, lo troverete lì, io ve lo firmo se lo comprate, o se l'avete già comprato ve lo firmo lo stesso. Per chi l'ha comprato online, fate la recensione sull'Amazon, è importante, è molto importante. E poi niente, se vi piace leggiamolo e leggetelo. Francesco D'Aversa mi dice: abbassa la voce, non ho le cuffiette in spiaggia, ti sentono tutti. Già che tu sei in spiaggia ti odio, perché io vorrei esserlo, io non ho visto neanche un minuto di mare. Si sta costruendo una vera identità e il difficile smaltire. La Fiorentina si è totalizzata sull'obbligo di riscatto perché è Dragusin, perché se è col dottor Penguin non si sa come va a finire. Ma no, secondo me le 22 le fa tranquillamente. Per Falcone, no, questa non la leggo, questa è una battuta di humor nero e non la leggo, Leo, devo dire è una battuta di humor nero, non la leggo, perché io lo posso dire, lo farei, cioè se fosse tipo un mio podcast o fosse un canale Twitch lo farei, qui non la leggo, perché poi se no fanno, mi si creano dei problemi su questa battuta. L'umor nero non è ancora, cioè se dico prenderlo va più o meno bene, turpiloquio comunque sia, qualcuno lo passa ancora, su il resto non me lo, diciamo è una battuta che l'avrei letta in un'altra trasmissione, l'avrei letta, diciamo c'è un po' di altro. Comunque, bella roba Chiara che mi manda la foto da in mare, invidia vera. Io in mare lo vedrò forse il primo d'agosto. Falcone sì, ma quello è tenere il grande Lulù sulla spalla, vabbè ora, quello, oppure il falconiere. Allora andiamo, io oggi però voglio dire una cosa, così rido, no? Siccome c'è un nostro collega che ogni tanto interviene anche in questa radio, soprattutto nel pomeriggio, che raccontava sempre di come la Fiorentina non era in grado di fare i conti, mentre l'emblema e l'esempio da prendere era il Napoli, e che il Napoli si era riguadagnato tutto, si era rifatto tutto, che aveva, io mi ricordo tutto, mi ricordo che l'esempio era De Laurentiis per come aveva saputo gestire le cose, e De Laurentiis qui e De Laurentiis lì e De Laurentiis là, io mi ricordo tutto, mi ricordo gli articoli, le voci di questo, raccontava di come il Napoli era virtuoso perché De Laurentiis aveva saputo far ricrescere i propri soldi grazie agli acquisti, alle cessioni e quant'altro. Ricordiamo la notizia d'apertura di stamani: guardia di finanza dentro le sedi di Napoli e Bari, perché Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta nel caso soprattutto della cessione di Elia Caprile. Così noi siamo garantisti e quindi si pensa non abbiamo fatto niente, però mi ricordo che il Napoli era sempre sulla bocca a Firenze, nelle 22 presenti con sa pure la Coppa Italia. Regia, allora mandiamo il primo audio, vai.
4: Buongiorno a Mario Manuela. Allora, io, secondo me è tempo di quello che ti pare. A me dell'indice di gradimento, le cose che dice sulle 24 ore, poi tempo la pensa come ti pare, ma non so che dirti, perché effettivamente Firenze non è che va bene, né la sicurezza, né quello, né quell'altro, lo stadio, poi cazzo, lo stadio che ci siamo dimenticato. Cioè, voglio dire, ora vabbè, forse le 24 ore faranno queste statistiche, bisogna vedere. Come sono messe queste statistiche, insomma, a me non è che mi sembra che fanno un gran lavoro comunque.
0: No, beh, ma le statistiche sono sondaggi, come sondaggi politici, via ragazzi, non scherziamo. Bella questa domanda. Baratteresti due scudetti per un'indagine per bancarotta contro commisso? Io sì. Questo è un grande tema. Li baratteresti? Sì. Sì, li baratterei, però ti dico anche che li baratterei, ma non vorrei essere preso come emblema del calcio pulito, di saper fare calcio. Cioè, il punto è anche quello che poi uno va a dire, no? Perché un conto è dire la Fiorentina, come in Napoli, oppure un conto è fare l'emblema della finanza e tutto quello che riesci. In realtà c'era qualcosa, cioè, sembra ci sia qualcosa dentro, però sì, li baratterei tutta la vita, perché vorrei vincere gli scudetti. Vai in regia con tutti gli audio, perché poi si deve chiudere.
5: Buongiorno Dario, ma onestio, non ti anche a me, però a otto
6: Trump ha anche chiesto a Infantino di telefonare a Tolo, così boicotta la trasmissione tua quando sei in diretta al mattino. Ciao Fabione dalla Svezia.
0: Grande Gabriele. No, la mia erano. Ma perché secondo me è quando ho detto Trump che me l'hanno boicottata? Perché ho detto sono contento che abbia vinto il Belgio. Ci sta che tanto ragazzi ci ascoltano, non è che come gli alieni che ci sono, ci ascoltano, sanno che ho criticato Trump e mi buttano giù. Diciamo chi è che non l'ha criticato. Anche Marco Tardelli non l'ha criticato, si è sentito anche dire devi prenderti le tue responsabilità in diretta Rai. Ma vabbè, ormai le parole io le ho finite su questo. Che dico ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Noi ci sentiamo domani, sempre se mi sveglio. Domani c'è Manfredino Pontellino che si collega con noi e speravo di farvi vedere delle immagini, non le abbiamo viste, si vedranno più tardi ovviamente dall'arrivo di Dragusin in città, e io ovviamente sono col pipirillo perché a me Dragusin mi piace da morire, ma da morire. Forza Viola ragazzi, ci sentiamo domani, ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
8: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto a DN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
10: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in Bar burden shifting, l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
11: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
10: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. SAC raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
11: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
10: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la verrà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15:30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
11: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Regina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Chi si compra?
6: Io vorrei dire solo una cosa: se il bondì si vede dal mattino, per ora si vede un bel sole.
5: Va bene, buongiorno, chi si compra?
7: Buongiorno mattina.
8: Ciao Benve, buongiorno dai 22 gradi di Cagliari.
9: Però se dal buongiorno si vede il mattino.
10: Non avevo dubbi sul lavoro di Estomo.
11: Una sgargiata mattinata a Fabio e Francesco, che anche in Norvegia sarebbero fior di giornalisti.
12: Senti, cosa ne pensi del ragazzo della Costa d'Avorio?
5: Secco Fofana.
13: Invece che si ombra, mettete chi si vende, perché voi il vostro legittimo problema è chi vende i giocatori della Fiorentina, non chi compra.
14: Sarà la colpa comunisti, alla tranvia, ai Como, ai fair play finanziario, ai VAR.
15: Che bello quando la domenica la Fiorentina non ha perso perché non ha giocato e il lunedì mattina c'è il Benve in radio.
16: Chiaro che se sei un tifoso del Venezia non è un buon martedì mattina.
5: Chi si compra?
1: Una delle mie frasi preferite, targate Alessandro Di Nardo, quella riferita al martedì mattina di un tifoso del Venezia. E quindi, visto che siamo all'interno di un martedì mattina, ripartiamo proprio da qui. Questo è Chi si compra. Per il momento con il solo Francesco Benvenuti, tra poco arriverà anche il dottor Ferri. Fortunatamente vedo, come sempre, immerso nelle tenebre Stefano Cherubini, armato anche di occhiale da vista per vederci chiaro, per vederci lungo, per avere una visione d'insieme delle cose, come sempre gli capita, peraltro fortunatamente senza tonnelli, quindi sarà una mattinata in cui tutto presumibilmente filerà liscio. 348-7513-933 055-77-111-71. Mattinata di visite mediche per quanto riguarda Radu Dragusin. Mattinata anche, diciamo così, in cui abbiamo la possibilità di ripartire da quelle che sono anche tutte le voci relative agli esterni. Oggi vi voglio belli pimpanti sull'argomento, perché siccome si è parlato lungo tutto il 2025-26 della carenza degli esterni, poi se ne è parlato quando la Fiorentina è dovuta correre ai ripari prendendo Solomon e Harrison. Oggi vi voglio belli pimpanti anche su quella che può essere un po' la vostra lista dei desideri per quanto riguarda i quattro del 4-3-3. Dico quattro perché presumibilmente la Fiorentina dovrà avere una coppia a destra e una coppia a sinistra, quindi al di là poi di quelle che sono le diverse strutture anche economiche delle eventuali operazioni per Noah Lang, per Bakayoko, per Coleoscio. Sappiamo, notizie di ieri sera, il Paris FC ha rilanciato per Coleoscio, che però avrebbe e manterrebbe una preferenza per la Fiorentina. Però mi torna anche in un certo senso quanto ci diceva anche il collega del Burnley Express, Matt Scrafton, qualche giorno fa, ovvero sia su un'offerta che dal punto di vista del Burnley, quindi per il cartellino, si sarebbe potuto attendere anche un po' più alta rispetto ai 10 più bonus, gli 11 di cui si era parlato all'inizio, cioè che il Burnley avrebbe anche ascoltato e cercato un'offerta un pochino più sostanziosa. È arrivata dal Paris FC, il giocatore però vuole la Fiorentina non vuole partecipare alle, ad alcuna asta, quindi a un certo punto si troverà anche una sintesi, così come si trova sempre una sintesi quando si parla di un dottor Ferri alle prese con il traffico, i rallentamenti,
7: le cavallette,
1: la mancanza di parcheggio.
7: Sarà stato il VAR, come diceva un nostro ascoltatore,
1: o sarà stato il Como, perché solitamente Como è sempre colpa del Como, e ricordiamoli, il Como non durerà, perché questa è la convinzione di tutti gli ascoltatori.
7: Però meno male, dai,
1: anti-como.
7: Perché almeno uno poi dopo si rasserena.
1: Si rasserena, il problema è che magari se poi il Como non dura, al posto del Como arriva un'altra, ecco, quindi l'invito magari alla Fiorentina è quello di essere lei l'altra di cui sopra. Abbraccio. Speriamo. E saluto Fede il Patrone e tutti i ronaldiani come me, perché oggi è una mattinata complessa, però devo dire la verità.
7: Grande testa alta, esce a testa alta.
1: Mai, cioè a testa alta, io tutte le volte lo leggo anche sui social, mi viene il nervoso, perché quando si perde sempre a testa bassa, e come ha fatto anche Cristiano, ci si anche commuove in un certo senso. Vabbè, quindi oggi si perde e si sta a mogi. Però ci rialzeremo, non so se con la nazionale, dubito.
7: Per fortuna c'è il Belgio.
1: C'è il Belgio, devo dire giustizia è fatta, anche se è una giustizia che mi fa un po' innervosire, perché riparare a un'ingiustizia non è propriamente la mia idea di giustizia, ma io sono un idealista, quindi non fa testo, però devo dire
7: però
1: che...
7: Quattro pere
1: agli Stati Uniti, un Lukaku scintillante, uno Charles, non Leclerc, ma De Ketelaere, in formato altrettanto smagliante, e quindi... direi insospettabilmente il Belgio meno convincente degli ultimi 15 anni va ai quarti dei mondiali. E io sono, insomma, cioè
7: non lo sai.
1: Non lo so, esatto.
7: E io sono
1: Non lo so, perché nel momento in cui ho mollato la presa sul Belgio, il Belgio mi sorprende. Ma devo dirvi un'altra cosa, poi andiamo subito a parlare di esterni.
7: Proprio di ex fidanzata, no?
1: È
7: che non ha mai voluto fare una determinata cosa, ma poi la vedi con lei, con il nuovo ragazzo, che fa esattamente quella cosa.
1: E lì hai bisogno di fare un attimo un pit stop psicologico e capire un po' cosa vuoi fare da grande. Mentre volevo anche segnalarvi che sì, va bene, oggi alle 6 c'è Argentina-Egitto.
7: Ora si entra
1: va bene, alle 10 c'è Svizzera Colombia. Ci saremo con tutti i nostri inviati, tanto a seguire Messi, Salah, chi vi pare,
7: dai,
1: della Svizzera,
7: dillo.
1: Magari Vargas, Daniel Muñoz della Colombia. Però alle 19:15 si gioca in Lussemburgo la sfida tra una Strassen e la Fiorita, partita d'andata del primo turno preliminare di Conference League, il ritorno tra una settimana. Vedremo, qualcuno giocherà il 14, qualcuno il 15, qualcuno il 16. E poi a Elbasan in Albania, a F Elbasani contro Bate Borisov alle 20, seconda e ultima partita del primo turno preliminare di Conference. Poi c'è anche la Champions, e sappiamo benissimo che poi le squadre nei turni preliminari un po' alla volta retrocedono dalla Champions alla Conference, però fin tanto che tutte queste squadre sono in Champions non ci riguardano,
7: non ci interessa.
1: Salutiamo ovviamente molte squadre come l'Inter Escaldes di Andorra,
7: molto
1: i
7: bene.
1: New Saints, la Fiorentina,
7: già conosciuti.
1: Kups, la formazione finlandese, gli Shamrock Rovers, il Borac Banja Luka bosniaco, poi abbiamo i Tre Fiori di San Marino, il Vikingur Reykjavik islandese, il Gjor ungherese, insomma tante belle formazioni, ma fin tanto che sono in Champions ci interessa questo in modo assolutamente relativo. Ci interessa in modo molto più sostanzioso, diciamo, anche sapere un po' da voi che cosa fareste con il buon Coleoscio. È già un tormentone, quindi io inizio già un po' a innervosirmi, nel senso che quando si parla troppi giorni dello stesso argomento, dello stesso giocatore, inizio a non poterne più e cerco disperatamente una via di fuga, una via d'uscita. Io sinceramente penso che si possa anche fare a meno di Coleoscio, per quanto sia un calciatore intrigante, un diamante grezzo, un giocatore con ampi margini di miglioramento, un giocatore frenato da un infortunio che aveva fatto discretamente bene nei primi mesi in Premier con Vincent Kompany ai tempi del Burnley, eccetera eccetera eccetera. Però credo dottor Ferri si possa essere d'accordo sul fatto, su questa grande esclusiva andata a segno, Coleoscio non è l'unico esterno d'Europa.
7: No, assolutamente. Io penso, appunto, questo nome è stato sbandierato sin da subito nel mercato della Fiorentina, e questo a me aveva fatto un po' pensare male, se vogliamo, ovvero che fosse un nome un po' specchietto per le allodole. Vedo che comunque la trattativa prosegue al netto poi della richiesta di maggiori risorse da parte del Burnley, è vero, insomma la Fiorentina ha bisogno di rinforzare quel reparto. Io spero non si incastri, diciamo, in questa situazione con Leoscio, perché poi ci sono tanti esterni nel mondo, ma soprattutto la Fiorentina ha bisogno di tanti esterni per il suo nuovo progetto tattico, dopo aver sconfessato gli esterni ormai qualche tempo fa. E quindi assolutamente con Leoscio può essere un'idea anche interessante, vediamo a che cifre, però non è l'unica opzione, soluzione a disposizione della Fiorentina. Qualcosa si sta vedendo anche dal mondiale, qualcosa si è visto anche nella passata Serie A, insomma, ripeto, spero che non si incastri su Coleoscio, un mercato che invece mi sembra partito proprio con i ritmi giusti, ecco, con i tempi giusti.
1: Poi tra l'altro ricordiamo anche che questa questo sprint o questa improvvisa fino a un certo punto deviazione del Paris FC, che a un certo punto sembrava aver non dico mollato, però magari desideroso di fare altre operazioni su quella zona del campo, può anche in un certo senso essere legata a quello che è un percorso nuovo che ha scelto di portare avanti lo stesso club della capitale francese, nel momento in cui sceglie di non proseguire il percorso tecnico della scorsa stagione, percorso tecnico peraltro anche abbastanza contorto, con un cambio in panchina, con Kumbuaré che arriva e poi sostanzialmente salva il Paris FC, con la scelta di un allenatore come Liam Rosignol, ci sta anche cambiare prospettive e considerare Coleoscio, per chi si ricorda anche come ha giocato lo Strasburgo di Rosignol, il Chelsea di Rosignol è bene non ricordarselo, ma lo Strasburgo di Rosignol assolutamente sì, e quindi sotto questo punto di vista Coleoscio può essere individuato non solo per l'esperienza che ha maturato a Parigi, ma anche per il tipo di gioco che ha in mente Rosignol, come un profilo idoneo. Tra l'altro Rosignol è un allenatore molto molto molto specializzato proprio nella valorizzazione dei giovani. Quello che ha fatto allo Strasburgo è stato proprio quello, prima di finire nel tritacarne del Chelsea con le conseguenze ben note tanto per il Chelsea quanto, mi viene da dire, anche per Rosignol, perché alla fine il meme che ha caratterizzato Rosignol è stato nella partita di ritorno di Champions, quando decide di mettere in campo il malcapitato di turno, cioè Garnacho, se non erro era già sul 5-2 contro il Paris Saint-Germain, il risultato aggregato era 8-2, con Rosignol che inizia a prendere appunti e poi far vedere gli appunti di qui sopra a Garnacho su un aggregato di 8-2 per gli avversari. Ecco, speriamo che per il buon Rosignol magari la pista francese possa ricondurlo verso il percorso interrotto con lo Strasburgo, magari anche attraverso Coleoscio. Ecco, sicuramente ai tempi dello Strasburgo Rosignol era un allenatore che aveva fatto produrre al club francese un gioco molto riconoscibile, identitario, e sicuramente su un diamante grezzo come Coleoscio ci può essere

0: Esatto. Che un Messico fuori agli ottavi. Però ora, si sono dimessi tutti.
1: No, non per dire, detto l'allenatore del Messico è un'assoluta leggenda.
0: Anche per il buon Gordon è diventato
1: sì,
0: una leggenda.
1: No, è fantastico.
0: Con quel
1: tra l'altro,
0: F-word.
1: Anche Gordon se la ride, no? Per quando viene mandato a quel paese.
0: Sì, è stupendo.
1: Dal CT del Messico. Messico ha fatto un mondiale tutto sommato anche positivo. Dai,
0: sì,
1: è andato fuori contro
0: super dignitoso.
1: Lottando.
0: Super.
1: No, lo sai cosa mi domandavo? Siete tristi voi del Portogallo? Voi,
0: sì.
1: Anzi, voi del...
0: Noi portoghesi!
1: Voi del Ronaldo Gallo. Ma pensavate di andare tanto più avanti? Cioè, no, sinceramente...
0: Io a inizio torneo puntavo...
1: Alla finale.
0: No, alla semifinale. Puntavo alla semifinale. Nel momento, perché per me la finale scritta è Francia-Argentina bis.
1: Esagerati.
0: Siete semifinale. Semifinale era il mio
1: esagitati.
0: Obiettivo massimo.
1: Esagitati,
0: però mi tengo strettissima la vittoria dell'Europeo e la vittoria in Nations League, considerando anche i risultati del Portogallo ai tempi, diciamo, del pre-Cristiano Ronaldo. Poi su Coleoscio, Luciano da Empoli, sarebbe l'ora di chiuderla questa faccenda, o sì o no, anche perché mi sembra un affare solo per il rapporto qualità-prezzo. Coleoscio, bravino, ma mi piace di più quel francese che giocava titolare al posto di Coleoscio, un certo Jorco, boh, qualcosa di simile. Aldo da Piombino, vuoi sapere che ne penso di Coleoscio? Mi ha rotto les pelotas, molto
1: ecco.
0: Bene. Poi abbiamo per Coleoscio farei una trade con i Rockets per Kevin Durant. Questo è Leo, bellissimo.
1: Bella,
0: messaggio.
1: Mi piace.
0: Tra l'altro salutiamo anche Rui Hachimura, che è andato ai Clippers.
1: E questo è un altro segnale.
0: Questo è un altro segnale. Sì, del fatto che sarà una stagione difficile per il sottoscritto.
1: Sì, ben
0: vero. Poi
1: i White Laker.
0: Io non ho più parole. Comunque. Mi sembra anche abbastanza evidente che arrivati a un certo punto, insomma, anche a voi ascoltatori i tormentoni iniziano un po' a stancare. Ecco, siccome di Coleoscio si parla da 20 giorni,
1: forse anche di più,
0: ci sono tante altre alternative. Ecco, ci sono tante alternative, ovviamente ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, possiamo ribadirlo ancora una volta. Yohan Bakayoko dell'Ipsia è sicuramente il nome che scalda di più. Ora, io vorrei anche ricordare a tutti, questo a prescindere che sia Bakayoko, che sia Fabio Ferri, esterno d'attacco dell'Union Saint-Gilloise, che sia Stefano Scherubinis, terzino di spinta dell'Olympiakos, di guardare sempre nell'insieme quella che è la storia dei giocatori, non solo l'ultima stagione e non solo la stagione 2017-2018. Anche Bakayoko, paradossalmente, ha una storia simile e assimilabile a quella di alcuni giocatori che la Fiorentina o ha già acquistato o sta monitorando, cioè giocatori che se avessero mantenuto un certo tipo di percorso non sarebbero stati oggi da Fiorentina, perché il Bakayoko che al PSV Eindhoven fa vedere di essere un giocatore con delle prospettive solide per una squadra da Champions, per la nazionale belga, eccetera eccetera eccetera, peraltro nazionale belga che se non erro non lo vede protagonista da quasi 2 anni, quindi voglio dire, è chiaro che si è interrotto il percorso, o comunque per quello che avrebbe dovuto essere arrivati a questo punto della carriera di Bakayoko, che è un classe 2003, mi viene da pensare che sarebbe stato lecito qualcosa in più rispetto a, dopo aver fatto 26 gol in 2 stagioni tra Eredivisie e quant'altro, l'anno scorso all'Ipsia il percorso di crescita si è interrotto, ovviamente perché aveva davanti Diomandé e Nusa, e vorrei anche vedere, giocano loro chiaramente. Arrivati a questo punto, siccome l'Ipsia l'aveva pagato un ventello malcontato un anno fa, può essere quella la cifra per un eventuale acquisto definitivo, ricordandosi sempre che ovviamente la Fiorentina a un certo punto dovrà anche vendere. Ce l'ha detto anche ieri il collega di Calcio e Finanza, ve lo stiamo dicendo in tutte le salse. È chiaro che la Fiorentina ha un po' invertito l'ordine delle cose. Se penso a una delle conferenze stampa di Pradè in cui diceva la Fiorentina deve sostanzialmente aspettare le big prima di muoversi, ora la Fiorentina non sta aspettando le big per andare e affondare sui profili scelti, però è anche vero che a un certo punto comunque la Fiorentina dovrà vendere, anche fosse solo per un'esigenza numerica. Io non credo che Grosso abbia tutto questo interesse a fare un ritiro come se ci fossero 2 squadre da rugby protagoniste. C'è chi cita Francesco Lomonio del Benve, il fatto è Coleoscio, non solo non ci si possa stare dietro un mese, al massimo, dice lui, può essere un'alternativa di un esterno più forte che deve arrivare, per questo può rimanere comodo al Burnley.

0: Gabriele da San Miniato ha un sogno che non è un sogno in stile scary movie, ma questo tridente. Somerville, attualmente reduce dal mondiale, giocatore visto al West Ham. Scamacca, che ci riporta alla mente, allora Scamacca può diventare oggi una concretezza importante di Niccolò Ceccarini, e Berardi. Ora, io credo Gabriele sia un tridente assolutamente infattibile al 100% dei suoi interpreti, cioè non vedo nessuno dei tre
1: diretto verso Firenze.
0: Sì, quindi è un tridente affascinante, ma penso...
1: Beh, è un bel tridente sicuramente.
0: Forse per FIFA, o come si chiama adesso il videogioco, o per Football Manager, o per il vecchio PES.
1: Sì, ecco. Credo.
0: FC, è vero,
1: è anno dell'anno in corso.
0: Allora, Davide non ci va, diciamo, per il sottile. Coleoscio ha rotto le scatole. Ed è pure scarso.
1: Non tanto Coleoscio in sé quanto la trattativa per Coleoscio.
0: Ed è pure scarso. Insieme a Torsvet non fanno mezzo giocatore.
1: Ecco,
0: comunque va bene, perché ora, voglio dire, non è che ci può essere tutto il red carpet per qualunque cosa faccia.
1: Qualcuno può essere anche non così convinto.
0: Diciamo, ecco, che alla fine questo, non so se definirlo upset, come lo definirebbe Di Nardo e anche Paratici, della Norvegia sul Brasile, a questo punto ha però ufficialmente allungato i tempi per Torsvet, perché si era detto che domenica sarebbe stato il giorno da cui ripartire, partendo appunto dall'eliminazione della Norvegia, eliminazione che non c'è stata, e quindi a questo punto intanto si va come minimo a sabato. Ci saremo nei nostri inviati alle 23 Norvegia-Inghilterra, perché ora, insomma, il mondiale inizia a prendere forma, cioè ora che siamo all'interno delle migliori 8 si inizia veramente a divertirci con delle partite di livello stellare. Stelle che sono in gran parte anche nella rosa della Norvegia, perché voglio dire, se si va a vedere l'11 di partenza c'è una qualità diffusa, forse non solo nell'11 di partenza, e quindi il buon Torsvet, che non è ovviamente tra le stelle della Norvegia, però allunga i tempi di permanenza nel Nord America, quindi allunga i tempi della trattativa, quindi allunga i tempi anche delle ferie che gli spetteranno, e quindi se ne riparlerà più avanti. Rendendo ancora più fattuale quello che era un po' l'elemento caratterizzante di questa trattativa, ovvero il tempo a condizionare la riuscita del tutto. Tra l'altro vedo anche i cambi, per esempio, della Norvegia nella partita contro il Brasile. Entra un giocatore nel secondo tempo come Bob, scuola Manchester City, poi al Fulham. Entra un giocatore che poi è stato determinante come Skjelderup, altro giocatore col Benfica, ha fatto la Champions, eccetera eccetera, e un altro giocatore del Benfica come Aursnes, questo per far capire un po' anche il livello, cioè sono entrati tutti i giocatori che hanno una storia o un recentissimo passato da Champions League. Questa è una bella chiamata. Cosa ne pensi, caro Fabio Ferri, della pick di Simone Romano che cita Chiesa?
1: Ma io sono un bimbo di Chiesa,
0: Federico Laccio nostro,
1: ma fosse possibile di corsa, secondo me, cioè comunque è un calciatore che, è vero, dopo l'infortunio non è mai più tornato ai suoi livelli. Io alcuni strappi visti con il Liverpool nell'ultimo non si può nemmeno chiamare stagione per Chiesa, perché avrà giocato non so quanti minuti, ma comunque nell'ultima annata a me hanno incuriosito, cioè la voglia verrebbe. Capisco anche che qualcuno si butterebbe fuori dalla terrazza pur di non vedere Chiesa nella Fiorentina, però ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, io vi ricordo che quando avevamo Chiesa eravamo anche una nazionale che vinceva. Pensa un po' te, mamma mia, che tempo.
0: Sono solo passati
1: quanto
0: 5
1: tempo
0: anni
1: passato
0: alla fine.
1: Sì.
0: Buongiorno a Marco da Barberino, eccoci Marco.
2: Ciao Franco, ciao Fabio, buongiorno. Nulla, io volevo chiedere una cosa, che siccome telefono a voi, vi volevo chiedere se potevate farvi datori di una prece, di una mia prece, a un vostro collega che lavora lì, che presumo si sia autoproclamato esegeta di Messi, un tale Alessandro Di Messi. No, nel senso, ma per carità, io come, dove, quanto e quando vuole, gli spiego la statistica su come anche nella statistica, con le variabili dipendenti o meno arco temporali, si decide se uno è meglio o peggio e quanto conta la statistica. Però gli volevo chiedere a questo signore se fosse possibile, se sta magari davanti, non si pretende che Messi abbia l'aura di Maradona o la personalità di Jürgen Klopp, però magari se davanti a Infantino e Trump, alla vergogna che hanno fatto, magari se poteva essere meno silenzioso, perché se no la FIFA, oltre che come fantoccio, si utilizza anche come materiale fanassorbenti per gli stati. Ciao ragazzi, a presto.
0: Ciao. Ciao Marco, come sempre tempi perfetti. Ovviamente Alessandro Di Nardo, che trovate tutti i giorni dalle 19 alle 20, linee aperte, come si direbbe, per un grande contraddittorio, una grande bagarre. Ora mi travesto un po' da, non lo so, Paolo Del Debbio, Giovanni Floris, Mario Giordano, insomma. Mamma ognuno me. Scelga a seconda dei propri gusti giornalistici per i talk show.
1: Per difendere Di Nardo, però Marco, cioè, non ti stupire di qualcosa che ormai sappiamo da tempo, insomma, che Messi è un fenomeno, ma non certo un parlante, ecco.
0: Allora, tra pochi istanti vi facciamo anche vedere le immagini dalle visite mediche di Radu Dragusin. Tanto continuiamo a leggere. Chi non è convinto dalla piazza e dal progetto può tranquillamente rimanere dov'è. Questo è Massimo da Prato. In realtà non so se Massimo si riferiva a Coleoscio, ma dopo un periodo in cui Coleoscio magari si è dovuto anche convincere, questa è una grande esclusiva, non andata a segno, non c'è nulla di male, ad aver bisogno di un po' di tempo per farsi convincere ad andare a Firenze. Ora capisco, Loggia dei Lanzi, gli Uffizi, Piazzale Michelangelo, tutto quello che volete, però calcisticamente parlando si può anche un attimo rimanere su una delle due sponde del fiume e cercare di capire quello che succede. Qui non penso che la questione sia tanto Coleoscio che deve farsi convincere, quanto il Burnley, che ha delle legittime richieste sul giocatore, giustamente dal suo punto di vista tende di capire se, e poi la risposta per esempio adesso è arrivata al Paris FC, riuscire a ottenere qualcosa in più. Poi il giocatore vuol venire alla Fiorentina, certo, ma il Burnley ha dalla sua il potere della proprietà del cartellino del giocatore, quindi tempo al tempo si risolverà anche questa questione, senza per forza di cose, ecco, aver trovato il Luca Coleoscio colpevole di una trattativa non ancora andata a segno. Coleoscio mi piace, preferisco Bakayoko dell'Ipsia, in alternativa direi Noah Lang del Napoli, lo vedo bene con Ken. In comune ovviamente, ricordiamo, anche hanno una storia da rapper. Ken ha rilanciato in questi giorni sui social il suo ultimo pezzo,
1: la sera non l'ho ascoltato ancora.
0: Traccia. Devo dirti, non è la mia preferita. Okay. Se può aiutarti. Quindi, nella.
1: Immagino che sia tipo benzina.
0: Io continuo comunque a apprezzare Bombay di KMB, che è l'alter ego musicale di Ken. Questo. Sono KMB. Ottimo, ragazzi. Ottimo. E si chiama l'ultimo.
1: C'è un regista allora.
0: C'è un regista, cioè sta nelle tenebre Stefanino, ma in realtà è sempre sul pezzo.
1: Nel suo cuore alberga un regista.
0: L'ultimo singolo di Moise Kean si chiama Nato in questa shit. Questo è quanto. Ha ognuno le sue così, i suoi pensieri, i suoi punti di vista sull'argomento. Intanto Stefanino, ti consiglio caldamente diciamo che con quella richiesta che ti ho fatto, sì, facciamo anche un discorso internosse così gli ascoltatori non capiscono niente, diciamo ho smosso un po' le acque, perché evidentemente a volte c'è un po' di crash, sei forte Saretta, ci siamo intesi. Poi finalmente un mercato che inizia dalla difesa. I migliori tecnici per prima cosa rinforzano sempre la difesa, Conte, Inzaghi, Spalletti, Mourinho eccetera. A Firenze non si vedeva da anni questa scelta. Siamo sicuri che Comunzo sia il sacrificabile? Pongracic potrebbe avere un buon mercato, a Firenze non si rimpiangerebbe Stefano. Questo è un po' l'argomento di cui abbiamo parlato ieri. Intanto se Stefanino è d'accordo possiamo anche mandare così gli amici del canale 92 visual, si vedono anche l'uscita dal van dai vetri oscurati di Radu Dragusin per le visite mediche di pochi minuti fa, grazie al lavoro della nostra Luciana Magistrato. Queste le immagini appunto di Radu Dragusin alle visite mediche questa mattina, pochi minuti fa, e quindi di fatto si attende solo l'ok da un punto di vista di idoneità sportiva e poi la firma sul contratto, l'ufficialità e via discorrendo. Quindi torniamo all'argomento di ieri, dottor Ferri, chi è il sacrificabile? Comuzzo, Pongracic, Pongracic, Comuzzo, nessuno dei due, tutti e due.
1: Per me nessuno dei due, nella misura in cui io credo che Pongracic possa essere comunque un'alternativa per la difesa della Fiorentina, e Comuzzo non lo vedo come un sacrificio, perché secondo me è la via più corretta per un giocatore della sua età, che si deve anche in parte rilanciare dopo i furori degli esordi, sarebbe quella del prestito. Quindi nessuno dei due in questo senso qua, cioè nel senso non mi priverei a tempo indeterminato di nessuno dei due.
0: Quindi la notte ha confermato il punto di vista di ieri, ecco.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non è che hai sognato nel frattempo.
1: No, no, se tutto si dimentica
0: Comuzzo che va in prestito alla Lazio e poi non gioca.
1: Io,
0: perché i prestiti possono anche andare male,
1: assolutamente.
0: Grande esclusiva andata a segno questa,
1: assolutamente, questo è un rischio che c'è, diciamocelo,
0: dobbiamo dirci chiaramente.
1: E fra l'altro, insomma, io nel caso Comuzzo dovesse andare alla Lazio,
0: fatto un nome a caso,
1: no,
0: però,
1: no, ma fa per dire,
0: la Lazio deve rifare la difesa,
1: piazza,
0: quindi
1: una piazza che ci può stare, visto che non ha neanche grandi disponibilità, quindi magari un'operazione in prestito la preferisce rispetto a un'operazione a titolo definitivo. Non sarebbe facile, ecco, non sarebbe un compito facile. Comuzzo dovesse uscire dall'esperienza con la Lazio con, come dire, una stagione positiva, rilancerebbe alla grande il suo nome anche per la Fiorentina. Cioè, dovesse andare male, la Fiorentina ha di fatto, si ritrova in casa un difensore totalmente deprezzato, perché già si parlava di 20 rispetto ai 40 di qualche tempo fa. Se dovesse andare male la prossima stagione di Serie A per Comuzzo, si deprezza ancora, ecco. Però io ho fiducia. Ho fiducia nel ragazzo.
0: E fiducia nel ragazzo. Continuerai, sì, a seguirlo con affetto,
1: sì,
0: e
1: assolutamente,
0: stima.
1: Con grande stima.
0: Però speriamo che, allora, se prestito sarà, che sia un prestito,
1: vabbè, secondo me,
0: fortunato, ecco. Non si può decidere a priori, però magari si può anticipare un po', anche immaginando un contesto,
1: ecco, ci fosse
0: salubre.
1: Ci fosse stato ancora Sarri alla Lazio, mi sarei sentito più sicuro, perché il lavoro sui difensori, sì, che fa Sarri è un lavoro riconosciuto da tutti. Cioè, io credo Koulibaly sia stato per almeno un anno e mezzo il miglior difensore, la tiro, al mondo,
0: vai.
1: Al mondo,
0: all'attacco.
1: E lo debba questo per la stragrande maggioranza al buon Maurizio Sarri. Non mi pare che la Lazio ci sia propriamente Sarri, ecco, nella prossima stagione. La scelta dell'allenatore della Lazio è un po' di quelle che incute timore. Per quello ti dico, boh, non la vedo così semplicissima. Bella piazza da cui, se esci con una bella stagione, esci rinforzato. Un po' di dubbi su Gattuso, sulla Lazio, sull'ambiente, su tutto quello che è.
0: Bella piazza, ma non ci vivrei.
1: No, assolutamente.
0: Calcisticamente parlando,
1: assolutamente.
0: Salutiamo Roma, ci segue sempre tutta la capitale, ovviamente.
1: Cioè, meglio Udine a sto punto, per dirne uno.
0: Sì, io continuo a tenermi questo dubbio su che cosa sarà Comuzzo da grande. Se un difensore. Se un centrale in una difesa a 3, un marcatore in una difesa a 3, uno dei due centrali in una difesa a 4, siccome non è un argomento così rilevante, visto che la Serie A è spaccata in due, ci sono 10-11 squadre che giocano a 3, 10-11 squadre che giocano, 9 squadre che giocano a 4.
1: Io ti dico Udine per un motivo specifico, infatti. Perché secondo me Solé non resta.
0: In qualche modo andrà
1: via. E perché l'assetto difensivo dell'Udinese secondo me è quello più congeniale a Comuzzo. Io Comuzzo sinceramente non lo vedo come il centrale di una difesa a 3.
0: Lo vedi come marcatore di una difesa a 3?
1: E lo vedo come marcatore di una difesa a 3.
0: Però allora,
1: cioè, no, un marcatore vecchio stile,
0: certo.
1: Cioè, senza i compiti di braccetto, scusami.
0: No, e soprattutto partendo dal presupposto, se Grosso gioca a 4,
1: esatto,
0: tra un anno forse allora converrebbe a tutti, rivalorizzando il Comuzzo, diciamo così, arma di bilancio, magari anche salutarsi. Forse salutarsi
1: almeno
0: meglio.
1: Non faccia proprio una stagione di quelle che dici non lo posso non valutare anche in una difesa a 4. Cioè, che
0: certo,
1: non faccia una stagione,
0: certo,
1: talmente positiva per cui dici aspetta.
0: Si può salutare, poi tra l'altro si può anche salutare Comuzzo col sorriso,
1: ma se ci fai, cioè, una bella operazione economica, si può salutare Comuzzo anche col sorriso, ci mancherebbe altro.
0: Ho detto bella piazza, giustamente Chris da Campi sale sui pedali e dice bella piazza, bella Kocap, mi viene spontaneo.
1: Cambia poco, no?
0: Cambia poco, tra l'altro ricordiamo un nuovo difensore del Venezia, bella Kocap, e quindi Venezia, oltre ad aver prodotto negli ultimi anni alcune delle maglie più belle d'Europa, Bella subito Kochop si prende le mie simpatie per Bella Kochop.
1: Oh, Venezia vuole fare il como, ragazzi. Venezia vuole spendere, espandere.
0: Vuole fare le cose in grande, come piacciono, come piace a noi.
1: Nel caso sarà un'altra nella middle class, middle upper class.
0: Sì, sì. Tanto l'anno più complesso è sempre il primo.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Anche perché, ricordiamo, oggi è la giornata delle esclusive. Devono comunque retrocedere in tre, eh?
1: Ah, sì?
0: Cioè, anche se il Venezia è ambizioso, il Monza è ambizioso, il Lecce riparte dalle sue conoscenze e certezze dopo Corvino, il Frosinone ha scritto una grande pagina della sua storia con Alvini, Juric ovviamente è il più grande allenatore nella lotta per non retrocedere, eccetera eccetera eccetera, tre comunque devono retrocedere, quindi vi do questa esclusiva, il regolamento non è cambiato. Poi a proposito invece degli esterni, ci sono altri suggerimenti da tutte le parti, ci sono anche, ecco, questo è il messaggio che mi ero perso, ovviamente lo devo un po' addolcire. Loro è, Lorenzo dice, per me Coleoscio può andare anche da altre parti, ecco. Vorrei capire, Lorenzo, se questo astio nei confronti di Coleoscio nasce da qualche motivo tecnico, da qualche motivo tattico, se insomma se c'è qualche ragione, ecco, che ti porta con questo entusiasmo a parlare di lui. Poi bella chiamata, doppia chiamata di David da Firenze. Perché ti ho chiamato David? Non lo so, David Trezeguet per esempio.
1: O Parenzo.
0: Esatto. A me piacerebbero molto Almirón e Galarza del Paraguay. Ci verrebbero giocatori con quella garra lì. Ora Almirón, secondo me il treno è passato, perché insomma lui andava preso se con desiderio ai tempi del Newcastle. Ora è tornato all'Atlanta United in MLS, è un 94, io direi anche no. Galarza è compagno di squadra di Almirón, poi è tornato, diciamo è stato acquistato da River Plate, che poi lo ha mandato in prestito all'Atlanta United. Anch'io sono un grande fan di un certo profilo, però quando li vedo poi al mondiale io faccio sempre, cioè mi diverto da osservatore neutrale a vedere Irancunda, a vedere Galarza, a vedere questo, a vedere Ulai, a vedere Unai, si chiamano tutti uguali praticamente, però poi a dire su tutti, ah, siccome ha fatto una partita pazzesca al mondiale allora lo prendo, ma insomma andiamoci un po' piano, che io la chiamo, ma ci sono tanti altri esempi migliori, un po' la sindrome di Milan Baroš, cioè
1: sì. Ah, bella.
0: Possiamo dire
1: anche per me è quella.
0: Possiamo dire
1: per me è quella.
0: Insomma,
1: per me è lui, ecco, è il signor, cioè, Baroš, aver dato il nome alla, alla sindrome.
0: Cioè, io poi se vado a vedere anche la carriera,
1: no, ma povero Milan Baroš.
0: Caspiterina, cioè Liverpool, Aston Villa, Lione, Galatasaray,
1: forte.
0: Nulla da dire. Però ecco, se ripenso a quell'esplosione pazzesca dove segnò praticamente in tutte le partite agli europei,
1: sì.
0: Poi la Repubblica Ceca fu eliminata dalla Grecia e va bene, lui segnò 5 gol, grande protagonista nel 2004, numero 1, sei grande, sei forte, pazzesco, sei esploso. Poi diciamo che è rimasto un po' lì.
1: Stavo, ecco, guardando in carriera Milan Baroš, che aveva dato grandi promesse, no, che aveva fatto presupporre a una grandissima carriera, a una sola stagione da oltre 20, cioè da 20 gol,
0: capito?
1: Che è quella del 2008-2009 col Galatasaray, quando lui per la prima volta sbarca in Turchia. Nei top campionati, ovvero Inghilterra e Francia, dove lui ha giocato anche in epoca più giovanile, non è mai andato oltre i 9 gol.
0: Poi lui era già del Liverpool, quindi voglio dire, non è che ha avuto bisogno, sì, di quell'europeo, però lo identifico un po' come quelle prestazioni un po' pericolose. Sì, era forte, però non era così forte da fare 5 gol a un europeo e essere, credo, anche il capocannoniere di quell'europeo. Cioè,
1: era forte.
0: Fu un'esplosione un po' incontrollata.
1: No, ma io sono d'accordo,
0: per
1: me la sindrome è quella.
0: Dai, sindrome
1: è la sindrome
0: Milan
1: di Milan Baroš.
0: Massimo da Mestre in linea, buongiorno.
3: Giovinotti.
1: Ale.
3: Allora, si parlava di difensori e sapete che io sono un cultore della difesa. C'è difesa e c'è difendere e ci sono i difensori. Rosato e Cera avevano davanti De Sisti e Bertini.
0: Giusto per citare il calcio dei nostri tempi, no Massimo? Insomma, esempi freschi.
3: Colovati e Oriani avevano davanti Tardelli e Oriani. Colovati e Scea avevano davanti Oriani e Tardelli. Nesta, Cannavaro, Materazzi avevano davanti Gattuso e il signor Perrotta. Allora, il primo anno dei tre stopper che abbiamo ancora adesso, cioè Pongracic, Comuzzo e Ranieri, c'era davanti alla difesa Cataldi e Bove finché ha giocato. La Fiorentina ha fatto più 19 differenza reti. L'anno dopo gli stessi difensori hanno fatto meno 9 perché non li proteggeva nessuno. Allora, a me Pongracic e Ranieri non piacciono, per cui se se ne vanno tanto meglio. Io Vieri e quest'altro Dragosin di fatto non li conosco, perché alla fine chi è che li ha visti giocare veramente? Però
0: ora, Massimo, scusami, Dragosin è arrivato alla Juventus a 16 anni, fino a 3 anni fa era in Serie A, quindi l'abbiamo visto giocare. Dragosin
3: non ha giocato tantissimo, da quello che ho letto, però ma comunque
0: ha giocato alla Salernitana, ha giocato alla Sampdoria, ha giocato al Genoa, era titolare nel Genoa quando fu comprato dal Tottenham a gennaio del 2024. Ora lo abbiamo visto giocare anche nel Tottenham, è stato fuori un anno per infortunio, però il giocatore lo conosciamo.
3: Sì, vabbè, ok, lo conosciamo. Dipende tutto da come difendi, perché tu puoi anche avere Nesta, Cannavaro, Materazzi, Oriali, tutti gli stopper più grandi che ha avuto l'Italia. Se non li proteggi, fanno la figura dei peracottari, perché arrivano palloni da tutte le parti. Allora, a me interessa sapere come difenderà la Fiorentina, nel senso di chi metterà a proteggere la difesa della Fiorentina, perché altrimenti siamo da capo. Io penso che Paratici, che fino adesso sta facendo quello che doveva fare, si preoccuperà anche di questo. Certo, se avessimo Dunga sarebbe meglio davanti alla difesa, ma Dunga non c'è più, quindi però il valore del singolo stopper, difensore, centrale, chiamatelo come vi pare, dipende anche molto dai compagni che ha intorno, da quelli che riempiono qualche buco, che coprono qualche buco e si proteggono a vicenda. Ovviamente staremo a vedere. Io voglio essere molto moderatamente ottimista, molto moderatamente, perché qualcosa sta cambiando.
0: Molto bene. Vediamo. Massimo, continueremo a monitorare. A presto Massimo, un abbraccio
3: a voi, ciao.
0: Poi abbiamo Pierluigi, bello questo off topic. Non so se si è esaltato per l'argomento. Lui da Baschettaro ha visto il passaggio da Pistoia, quindi la Serie B del basket, la A2, che poi ogni anno cambia nome, Lega 2, A2, comunque la seconda serie della piramide baschettara italiana. Il buon Sam Alagiki, impegnato ora anche con la nazionale irlandese, ha firmato con lo Strasburgo nel massimo campionato francese di basket, e noi siamo contenti perché comunque da baschettari l'anno prossimo intanto ci godremo una A2 con tre squadre toscane, perché c'è Livorno e si è aggiunta anche Montecatini, e questo vuol dire che nel basket toscano evidentemente si riesce ancora a tirar su dei nomi, dei profili come quello dell'irlandese, poi in grado di spiccare il volo. Io preferirei che a spiccare il volo fosse almeno una squadra toscana, per rivederla un po' con continuità in Serie A. Per il momento ci accontentiamo di essere così, diciamo, ancora al top come attività di scouting. Poi se questa squadra al vertice della piramide fosse anche di Firenze sarebbe ancora meglio, però diamo per step. Intanto sarebbe anche interessante averla una squadra a Firenze di un certo spessore, come ben sa il nostro Stefano Cherubini, grande esperto del settore baschettare. Un giorno vi racconteremo anche di alcune esperienze al Mandela Forum dei due qui presenti a seguire una vecchia realtà fiorentina.
1: Non riapriamo. In realtà poi insomma abbiamo avuto la fortuna di vedere anche dei gran bei giocatori in
0: assolutamente
1: anni.
0: Come dimenticarci,
1: tra Mike James, cosa hai visto, ma è stato protagonista con gli Stati Uniti, no?
0: In questa
1: fase in cui gli Stati Uniti ovviamente non mandano i giocatori dell'NBA, ma insomma hanno abbastanza forza per gestire le partite con la Repubblica Dominicana di turno.
0: Che bei momenti quelli di Mike James nel lontano 2012-13.
1: Ma sì, penso
0: forse
1: di
0: quella
1: sì.
0: Roba lì. Forse comunque, quella roba lì. Un giorno ve lo racconteremo nello speciale Omegna e dintorni.
1: Ciao, Firenze basket.
0: Argomento scivoloso.
1: No, guarda, bisognerebbe fare una puntata a parte.
0: E la chiameremo proprio puntata a parte.
1: Puntata a parte.
0: Sottotitolo il basket a Firenze.
1: Poi c'è il rischio di inimicarsi buona parte del sistema basket fiorentino, no? Perché ci sarà un motivo se, bene o male, da 30 anni sono sempre le stesse persone, i risultati sono sempre soliti, e però contenti andiamo orgogliosi a mostrare il nostro giglio sul petto.
0: Soprattutto ci sarà... mondo. Ci sarà un motivo se, per citare l'apice del basket a Firenze, si continuano a citare giocatori come J.J. Anderson.
1: No, io il prossimo mi cita J.J. Anderson, veramente.
0: Sono passati ormai 40
1: salto
0: anni.
1: Salto alla giugolare. Ed Ebeling. C'era J.J. Anderson. Che tra l'altro anni. Sono.
0: Dai.
1: Beh, bene o male, sono le competenze di basket del Fiorentino Medio.
0: Sì, cioè, nel senso, sì.
1: Non sa assolutamente niente di basket, però ti cita J.J. Anderson e fa la figura del gran figo.
0: Invece, magari sono anche appassionati di basket, però
1: speriamo.
0: C'è chi, Alessandro, dice i suoi esterni preferiti sono Noah Lang e Bakayoko.
1: Secondo me Noah Lang è un appassionato di basket.
0: Più di Bakayoko, magari.
1: Sì, secondo me sì.
0: E lui apprezzerebbe Zegrova. Ora, su Zegrova bisognerebbe un attimo aprire un capitolo a parte, perché... io Zegrova me lo ricordo in questa connection, come direbbe Di Nardo, ma anche Faratici, meravigliosa con Jonathan David ai tempi del Lille. Con la Juventus ha fatto malissimo, malissimo. Penso poi il punto di non ritorno sia stato quel gol divorato nella gara di ritorno con il Galatasaray. Ma mi viene da dire che su Zegrova io capisco benissimo, diciamo così, lo scout di turno, il direttore sportivo di turno, che pensando alle potenzialità di questo allenatore ancora abbia la pupilla che vibra guardando, insomma, il meglio di, cioè, se uno guarda il meglio di Zegrova, secondo me resta ancora un po' abbacinato. Poi se guardi il peggio di Zegrova ti metti le mani nei capelli. E comunque è un classe 99, non è un ragazzino. Vedo ora alle spalle ha 11 anni di carriera, perché il suo esordio l'ha fatto giovanissimo al Genk, stranamente il Genk che lancia giocatori. Che vi devo dire, io, cioè, un pensierino su un profilo alla Zegrova lo farei anche, però col presupposto di dire: se va bene mi diverto, se va male mi metto a piangere.
1: Sono molto d'accordo, è un giocatore stuzzicante, però anche uno che in carriera ha fatto due volte sopra le 30 presenze in campionato su 11 anni, come citavi giustamente tu. E se i primi anni magari uno li imputa magari la mancanza di presenze anche al fatto che fosse molto giovane, quindi non sempre titolare, con meno ragione si riesce a giustificare il fatto che nel Lille, ad esempio, lui ha fatto solamente una stagione veramente da titolare, dove peraltro ha giocato molto bene, ha performato molto bene, è uno dei motivi per cui poi è arrivato anche in Italia con la Juventus. Non è, ecco, mister continuità, questo
0: no.
1: Si può dire, però è un giocatore a me piace.
0: Comunque con Lille sono 107 presenze, 26 gol e 18 assist.
1: Sono numeri comunque che ci stanno.
0: Ovviamente si torna lì, è un giocatore di occupazioni e di vuoti, cioè ci sono magari... Lui potrebbe a febbraio essere il migliore della Serie A o della Ligue 1 in quel caso, e poi a marzo fare una stagione ai livelli del sottoscritto. Poi a aprile guadagnarsi, diciamo ancora una volta, le luci della ribalta per super prestazioni con la sua nazionale, e poi chiudere la stagione con due cartellini rossi in quattro partite. Ecco, questo è Zegrova. È uno di quei giocatori che però, insomma, quel brividino di dire, la curiosità, così. Poi ripeto, quest'anno gli ho visto fare delle partite con la Juventus da mettersi le mani nei capelli. Però quando era a Lille, di esterni ex Lille non è bastato Iconé. Vabbè, allora con questo ragionamento però si dovrebbe prendere tutte le operazioni andate male e depennare dalla lista...
1: Il Lille,
0: anche il Sassuolo, allora, caro Marco, perché dal Sassuolo a Fiorentina ricordo ha preso Lirola, ricordo ha preso Maxime Lopez e via discorrendo, si potrebbe andare avanti. Non vi cito Duncan, ma sì, citiamo anche Alfredone Nostro, il calciatore preferito a Marco Tonelli, ricordiamolo. Poi sono quasi le 11 e ancora non vedo un post, però noi non siamo social network, sul tracollo degli USA con il Belgio. Non è che siete vedove di Infantino e Trump, Simone.
1: Sì, sì, sì.
0: Però Simone, il consiglio è sempre lo stesso: ascoltare meglio, perché di Belgio-Stati Uniti ne abbiamo parlato penso una mezz'oretta fa, quindi
1: tra l'altro non in termini esattamente così esaltanti nei confronti degli Stati Uniti.
0: Io ho detto che giustizia è stata fatta, anche se non cioè una giustizia che rimette in ordine la normalità delle cose. Il dottor Ferri ha parlato giustamente di quattro pere, abbiamo parlato di Lukaku, di De Ketelaere. Ora non so, Simone, quali erano le aspettative, ecco, se entrare con la maglia dei democratici o uno striscione con scritto Sepp Blatter è il mio presidente, ecco.
1: Penso entrambi vogliamo rientrare negli Stati Uniti d'America un giorno, quindi non diremo assolutamente niente. Servi e schiavi,
0: niente. Ora però mi piace, non vedo un post, ecco, ricordiamo che esiste Facebook, TikTok, Instagram, X, però Radio Firenze Ora non è un social network, quindi ad oggi non siamo in grado di fare dei post.
1: Vorrei ma non posto, dicevano,
0: vorrei ma non posto,
1: dei poeti
0: di contemporanei altre...
1: sì.
0: Poi Zegrova e Bakayoko, paragoni e diversità. Beh, credo non abbiano nulla in comune, Giovanni, cioè, ma veramente nulla. Bakayoko è molto più attaccante di Zegrova è molto più assist man. Fisicamente non hanno nulla in comune, come esperienza non hanno nulla in comune. Non ce li vedo neanche tra la, cioè ce li vedo paradossalmente, per quanto anche Bakayoko sia mancino, cioè potrei anche dirti li vedo come coppia, nel senso che se gioca uno gioca l'altro, però mi sembrerebbe un po', insomma, chiedere anche troppo, ecco. Secondo me è molto più attaccante Bakayoko, molto più attaccante esterno. Zegrova è più un ala, chiamola così. Gianni, vice sindaco dell'Isolotto, in linea, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, è la prima volta che telefono, eh.
0: Speriamo non l'ultima allora, Gianni.
4: No, l'ultima non credo, però devo fare una specie di petizione.
0: Attenzione.
4: Nel senso che so che a voi non piace che ci si parli fra ascoltatori, no?
0: No, guarda, dipende diciamo un po' dal tono. Io in America si parla di dissing quando c'è questo botta e risposta, per cui io non siamo contrari. L'importante è che sia su argomenti strutturati, quindi no, avanti tutta.
4: È la terminologia.
0: Sì,
4: quindi
0: vai.
4: Già te bende un po', tu mi stai sulle palle perché questa Schadenfreude, dissing e cosa, vabbè, tu ci fai.
0: Tanto sono due lingue diverse però, quindi sono inattaccabile.
4: Questo su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è assolutamente dubbio. E questo testimonia la tua bravura, per quello.
0: Dai, scherzo, però, insomma, vai.
4: Però, insomma, io volevo fare la petizione con Massimo D'Ammestre per abolire il termine stop.
0: Oh.
4: Che io ho 62 anni e quindi sono vecchio almeno quanto lui, e quindi il termine stopper è in disuso dal 1990. Quindi ora io insomma, qualunque argomento vada preso, il termine stopper si può cassare.
0: Guarda, io te la firmo subito la petizione, subito.
4: Ormai.
0: Subito. Cioè, a occhi chiusi proprio, mi dici dove trovarci con il gazebo, le firme e quant'altro, io arrivo subito. Grazie
4: buona
0: Gianni,
4: giornata,
0: un abbraccio.
4: Buona giornata, ragazzi.
0: A presto. Grazie al vice sindaco dell'Isolotto, mi raccomando, perché giustamente.
1: No, il sindaco, il vice
0: ma infatti
1: sindaco.
0: Ale dalla Val di Sesia scrive: questo non è il sindaco dell'Isolotto. No, infatti è il vice sindaco, però in ogni giunta serve anche sindaci, vice sindaci, assessori. E quindi insomma ne parleremo. Però ecco, condividi questa battaglia, la firmeresti la petizione contro il termine stopper?
1: Però a me fa sempre ridere il termine stopper perché mi fa pensare a quel celeberrimo episodio di Boris dove Sergio Brio viene scongelato per portarlo agli occhi del cuore e c'è René Ferretti totalmente inconsapevole di quello che succede nel mondo del calcio, gli dice: ehi, stopper, t'ho visto giocare domenica.
0: Stupendo.
1: Incurante del fatto che appunto il buon Sergio Brio ha smesso ormai da tantissimi anni,
0: possiamo dire, una delle serie più belle
1: e
0: nella
1: quindi
0: storia.
1: Solo per questo sono affezionato al termine stopper. Da me lo stopper lo faceva Paolino Tagliaferri quando si era bambini.
0: A proposito di sindaci e vice sindaci,
1: Eh sì, esatto, così. Lui vice sindaco, quindi era,
0: quindi tutto torna.
1: Lui era lo stopper, sì, era lo stopper. Ora glielo dirò.
0: Comunque, se questo dissing per inimicarmi ancora di più bonariamente anche Gianni vuole proseguire, ovviamente non lo fate qui dentro, cioè nel senso, noi diamo il là ai botta e risposta, poi non deve, esatto, diventare un monologo.
1: Trovatevi, ecco, su un ring.
0: Esatto, un ring, diciamo, anche con la Crusca come arbitro o le vostre
1: che
0: generazioni.
1: Crusca, no, botte
0: da Orbi.
1: Bundue,
0: allora a questo punto l'introduzione non può che essere buonanotte e buone botte.
1: Assolutamente, come Celebrity Deathmatch insegna.
0: Come uno dei momenti più belli nella storia di MTV, peraltro, spoiler, non vi interessa, ma io ve lo dico ugualmente, sono stato a vedere l'ultimo film di Jackass al cinema qualche giorno fa e comunque mi sono un po' commosso,
1: sì,
0: nel senso che mi ha fatto tornare. Poi è la centesima volta che Johnny Knoxville dice questo è l'ultimo film, quindi
1: sì. Mai fidarsi.
0: Però devo dire, vedere Johnny Knoxville stivo, cinquantenni fatti bene ma comunque con gli acciacchi del caso, poi filmati d'epoca degli anni 90, mi ha fatto tornare, ecco, molto pischello, per chi ovviamente è amante di Jackass, chiaramente.
1: Follia.
0: Jean Lugol scrive: meglio stopper che braccetto sottopunta. Ora si apre il capitolo linguistica italiana. Francesco Governatore del Mugello potrebbe essere un'idea. Tra l'altro hai scelto proprio il territorio dove non esistono campanili, guarda, quindi sicuramente sarà un'impresa semplicissima mettere insieme tutti di fronte a un unico monarca.
5: E invece sì.
0: Io però, Niccolino mio, vorrei farti fare un giro in Mugello, come ben sa il dottor Ferri, ormai è fiorentino d'adozione, ma
1: io ormai sono
0: di città,
1: esterno a queste polemicucce del contado.
0: Però già se metti insieme una frazione col suo comune, e alcuni comuni hanno anche 20 frazioni, il rischio è quello davvero di buonanotte e buone botte, quindi figuriamoci avere un governatore unico. Però se ne può parlare nello speciale comuni e disordini.
1: Moriremo prima di lasciare l'indipendenza a Galliano,
0: vedi,
1: caro Benve.
0: Vedi,
1: morirai da cittadino barberinese.
0: E noi tra l'altro vorremmo anche passare sotto Scarperia, ma mi sa che...
1: Mai, già mai!
0: Ma il Paris FC non aveva un diritto di riscatto a 5-6 milioni da esercitare entro il 30 giugno? Ora offrono più del doppio di quello che avrebbero potuto spendere una settimana fa? Ma il DS chi è? Paperino? Poi certo, penso che noi abbiamo riacquistato Sottil a 12 milioni dal Cagliari invece di prenderne 10. Allora è tutto normale. PS, JJ Anderson, uno di noi. Bella, bella. JJ Anderson, che quindi mi porta a pensare l'ascoltatore sia almeno un classe 70. Credo. Forse anche 60. Perché solitamente... gli appassionati di basket,
1: Anderson c'è l'età di mio babbo,
0: però a Firenze ha giocato alla fine degli anni 80, quindi si poteva anche essere un classe 70 magari,
1: sì,
0: no?
1: Dice un bambino che andava
0: un
1: a vederlo,
0: un ragazzino dai, un quindicenne, anche se in realtà no, ora non vorrei essere offensivo per i fan di
1: non lo essere,
0: cioè nel senso mi viene un po' da pensare che solitamente i fan di JJ Anderson siano tutti ora over 60, quindi un po'.
1: Dai, sicuramente, cioè, non si sono riaffezionati a nessun altro. Ora io capisco che JJ Anderson ha giocato per la squadra della loro città, però insomma il basket poi è continuato ad andare avanti anche per il buon JJ Anderson, e quindi insomma non lo so. Si poteva trovare un altro idolo anche per un po' più contemporaneo, no? Io lo dico sempre. Sembra che questo citare JJ Anderson sia un po' frutto di un vuoto, no? Di un vuoto secolare di basket in questa città.
0: Vorrei anche dire però a Ivan, ma poi tra l'altro tra
1: Carria.
0: Poco... Sì, che salutiamo, che magari è anche l'ascoltatore, no? Che poi tra poco ne parliamo anche con Nick, ma da comunicato del Burnley io leggo che Coleoscio ha raggiunto il Paris FC in prestito.
1: Secco.
0: Punto.
1: Fine.
0: E sinceramente non l'avevo ancora mai sentita questa cosa dell'opzione di riscatto. Poi comunque tra poco con Nick facciamo chiarezza. Io faccio riferimento al comunicato del Burnley FC che ufficializza il prestito. Chiudiamo questa prima ora con Chris che vorrebbe un dissing vero col sindaco dell'isolotto, aiutato da Walter da Roma che indossa la maglia di Solomon, tutto filmato e commentato da Luca Dall'Onda. Devo dire che è una bellissima sceneggiatura per un film. Ora stavo. No, probabilmente per un film italiano, come direbbero anche
1: tutto
0: Stanis in Boris. bellissima città anche questa, salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci seguono dal castello di Dracula. Sono del 72, scrive Babbo Viola. J.J. Anderson me lo ricordo benissimo, torna perché nell'86 87, 88 andavi al liceo, quindi da appassionato di basket o da non appassionato di basket
1: da comunque... poco avevano introdotto la linea del tiro da tre punti.
0: Dai, su.
1: Insomma, bello il bella la palla canestro,
0: la palla al cesto.
1: Oddio santissimo.
0: Jack 77, chiudiamo con questo, cita a proposito di Jackass uno degli episodi più controversi e meravigliosi, quello in cui Steve-O dentro un bagno chimico viene lanciato su giù
1: bungee jumping dentro il Sebac.
0: Dentro il Sebac, ecco. No, vabbè, ci sta, nulla di che. Io sono stato chiamato stopper centrale marcatore, l'ultimo DS mi ha chiamato e mi ha detto vieni a fare il braccetto. Da lì ho deciso di appendere le scarpette al chiodo. Questo è Max l'agente, molto grande bene, Max. molto bene. Abbiamo messo un po' dentro anche di linguistica. 10:59, linea alle tenebre. Torniamo tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va!
3: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
6: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Le principali dossier, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
7: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
6: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Baricalcio del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
7: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
6: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan a Roma è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo AD direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: 11 e 6 minuti, grande esclusiva andata a segno in questo martedì 7 luglio, alle spalle un'ora pimpante, frizzante, brillante, come piace a noi, grazie soprattutto ai vostri ascoltatori, cari fratelli e sorelle di questa meravigliosa comunità che si chiama Chi si compra, Radio Firenze Viola. Dunque, classe 73, JJ Anderson l'ho visto spessissimo quando c'era la Neutro Roberts, questo è Ivan, ma la mia era una battuta, altrimenti comincio con John Stockton, Karl Malone, Larry Bird, Magic Johnson, nomi a caso che mi vengono in mente.
8: Anche questi sono proprio degli ultimissimi campioni dell'NBA.
7: Matteo da Firenze, quindi mi state dicendo che dopo JJ Anderson, le pennette alla vodka, Carmen Russo, i tortellini, panna, piselli e prosciutto, il mondo è andato avanti?
8: Sì.
7: Così pare. Poi bello, perché comunque insomma ci sono tanti ascoltatori su questo argomento belli, belli pimpanti. C'è chi dice la Juve lo ha pagato 15 milioni dopo questa stagione, credo si possa fare una buona operazione. Si parla di Zegrova,
8: non di JJ Anderson.
7: Non di JJ Anderson. Il rischio per un giocatore così lo correrei volentieri. Potrebbe essere, con le dovutissime proporzioni, il nuovo mutuo. Alla Juve mi pare non l'abbiano vestito nel modo giusto, vestito tra virgolette diciamo di un abito calcistico. Forse per lui la Juve è troppo. Che è un po' una riflessione che è stata fatta anche su Jonathan David, anche se io faccio sempre un po' fatica a scindere il singolo dal collettivo, nel senso che è nato prima l'uovo o la gallina, è nato prima Zegrova non adatto alla Juventus o questa Juventus non adatta a certi giocatori, forse a nessuno, e questo è un po' il tema di sottofondo. Però siccome stavamo parlando di una Juventus della storia recente, il giocatore questa mattina ha fatto le visite mediche a Villa Donatello è Radu Dragusin, che è arrivato giovanissimo alla Juventus, è arrivato a 16 anni, scoperto da un'accademia di Bucarest da parte dell'area scouting del club bianconero, ha fatto poi il percorso di crescita appunto partendo dal settore giovanile, arrivando anche in primavera e poi nella Juventus Under 23, che ora tutti conoscete come Juventus Next Gen. Compagno di reparto nella Juventus Under 23 di Radu Dragusin era il nostro ospite, che è Raffaele Alcibiade. Raffaele, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
7: E grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto, insomma, partirei appunto da Dragusin, visto che poi ci sono tanti punti di contatto rispetto a quella formazione, perché insomma riguardando un po' anche le vostre avventure condivise in quella Juventus Under 23, di fatto anagraficamente, tatticamente lo avevi un po' preso sotto la tua ala, no? In quei primi mesi in cui Dragusin si affacciava ad un certo livello.
9: Sì, sì, anche perché lui era veramente giovanissimo, lui giocava ancora in primavera, poi ci sono stati un po' di infortuni, quindi diciamo che lui purtroppo, tra virgolette, nel senso che giustamente lui stava facendo il suo campionato, era tranquillo nel suo mondo, si è ritrovato catapultato coi grandi, ma ad essere sincero sembra che insomma ci fosse nato lì, quindi lui già a 16-17 anni si trovava benissimo a giocare con gli adulti, quindi non ha subito per niente diciamo questo cambio durante l'anno, ecco.
7: Ti chiedo, ovviamente poi insomma il percorso di crescita del giocatore è stato un po' anche condizionato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori sostanzialmente per tutto il 2025, Che ricordo hai appunto del giovane Dragusin da un punto di vista anche di caratteristiche? Un giocatore che poi si è anche strutturato fisicamente, ma mi sembra che già appunto dalla giovanissima età fosse in grado di mettere in mostra tutte le sue caratteristiche, aveva bruciato le tappe, mi sembra, anche da un punto di vista fisico, no? E di applicazione nel ruolo.
9: Sì, assolutamente, lui è molto strutturato fisicamente, ma oltre a quella dote ha tutto un discorso mentale veramente che hanno poi solo i campioni. Lui già a 16-17 anni aveva in testa solo una cosa, cioè fare il professionista, non gli interessava chi avesse davanti. Io infatti sono rimasto veramente scioccato, perché comunque una maturità a una età così giovane io non l'avevo mai vista, onestamente, e lui ha una fame pazzesca, quindi io non pongo limiti su questo giocatore, perché oltre ad essere una bravissima persona, un bravissimo ragazzo, ha veramente una voglia, una fame cioè indiscutibile, che solo i campioni hanno.
8: È interessante, no? Questo aspetto anche mentale legato agli obiettivi del calciatore, al modo di stare in campo, al modo di prepararsi del calciatore. Venendo invece un po' più alle sue qualità, ce n'era qualcuna che la stupiva particolarmente? Appunto, lei l'ha conosciuto, era un ragazzo giovane, ma c'era già una qualità che spiccava di questo calciatore?
9: Sì, ripeto, lui era, non guardava veramente in faccia nessuno, quindi non magari quando sei così giovani vai a giocare con i più grandi, quindi sei un po', magari hai bisogno di un po' più di tempo, no, per dimostrare chi sei realmente. Lui dal primo allenamento, infatti io mi ricordo pronto. Perfettamente il suo primo allenamento, a fine allenamento ho detto: "Sto ragazzo, se possiamo teniamolo con noi", ma subito, anche se poi veramente era giovanissimo, perché lui era giovane per giocare con la primavera, quindi figuriamoci per giocare con l'Under 23 in un campionato comunque di Serie C, dove comunque incontri gente veramente grande, adulta, esperta. E lui veramente ogni allenamento, ogni partita faceva uno step in più, e questa cosa io mi ricordo, cioè, a me scioccava, perché dicevo: ma cavolo, io ci ho messo 10 anni per fare determinate cose e lui è pazzesco. Poi io ho capito, perché poi all'inizio giustamente in Serie C trovi anche attaccanti magari tagliati di esperienza eccetera, e quindi andavano a stuzzicarlo un po', no? Io ho capito questa cosa qua, quindi oltre a difenderlo poi durante la partita eccetera, cioè io lo sguinzagliavo proprio. Lui era proprio affamato, quindi aveva solo bisogno di essere sguinzagliato, e lui veramente, cioè, era un animale.
7: E sicuramente, Raffaele, quella di adesso a Firenze è una grande occasione, un po' anche per ritrovare continuità dopo appunto l'infortunio che l'ha tenuto fuori quasi un anno intero, e anche forse per riappropriarsi di quelle conoscenze acquisite in Italia, che in particolar modo in quell'anno e mezzo di Genova, sponda Genoa, avevano poi convinto il Tottenham a fare un investimento da 30 milioni, quindi un giocatore che insomma ora è chiamato anche un po' a riprendere i fili del discorso, se vogliamo.
9: Sì, io sono sincero, non ho grossi dubbi, onestamente. Lui, vabbè, ha avuto

0: vista sulle seconde squadre, se è un qualcosa per quello che hai vissuto, che si possono tra virgolette permettere solo le grandi società, se servirebbe allo stesso modo un campionato invece dedicato alle seconde squadre, se è giusto inserirle in Serie C. Ecco il tuo pensiero su questo.
1: Guarda, io sinceramente sul discorso seconde squadre c'è un, veramente un mondo di cose da dire, nel senso che per me è una formula che funziona. È normale che un conto è avere un settore giovanile come può averlo la Juve, l'Inter, già il Milan per esempio ha tra virgolette fallito pur avendo un settore giovanile importante. Quindi se si vuole mantenere nel campionato di Serie C, allora bisogna avere veramente un settore giovanile importante, perché altrimenti diventa poi un discorso come è capitato purtroppo al Milan, interrotto, no? Quindi un anno sì, due anni no, poi un anno sì, allora così non va bene, cioè deve essere continuativo. E sono sincero, sicuramente ti permette di perdere molti meno giocatori, perché tanti giocatori che sono stati con me in seconda squadra non erano pronti, dopo un anno a giocare o non giocare hanno fatto poi con noi un anno da protagonisti, e però quell'anno a giocare o non giocare fuori dalla Juve non avrebbero messo proprio il piede in campo, eppure erano giocatori che avevano tantissime qualità. Semplicemente ci sono giocatori come Dragusin che a 16 anni sono già professionisti, hanno già la mentalità giusta, eccetera, e giocatori che magari hanno bisogno di 5, 6, 7 anni in più addirittura. E questo purtroppo nessuno lo può sapere. Il problema qual è? Che se le qualità le mantieni anche a 23 anni, anche a 24 anni, non è che sei vecchio, cioè certo. Puoi diventare comunque un giocatore importante. Magari c'è bisogno di più tempo, però questo discorso qua delle seconde squadre ti permette di dare una barra due occasioni in più a un giocatore che anni fa, magari quando sono uscito io dalla primavera, è un altro calcio, tutto quello che vuoi, ma tanti giocatori si sono persi, tanti giocatori con qualità incredibili che li trovi magari adesso in Serie C a giocare, ma che hanno una qualità da Serie A. È solo che poi dopo 3-4 anni, se fai sempre la stessa categoria, basta, sei un giocatore di quella categoria in Italia.
2: Dopo non esci più da un certo giro.
1: Non scommettono più su te. È passata, capito?
2: Certo.
1: Invece no, perché voglio dire, non è così, le qualità se ce le hai, e la seconda squadra ti permette insomma di proteggere il giocatore ancora per 2-3 anni volendo. Ed è un po' quello che è successo a tanti giocatori, a tanti, a Fagioli compreso.
2: Esatto. Infatti io volevo parlare anche di questo altro ex compagno di squadra, Niccolò Fagioli, che appunto ha incrociato il suo cammino nell'Under 23 della Juventus. La Fiorentina sicuramente quest'anno, nella stagione passata, l'ha investito in un ruolo importante. Oggi si parla anche della possibilità che possa essere uno dei giocatori che lascia Firenze. Lei come vede la situazione? Cioè, continuerebbe a dar fiducia a Fagioli per una Fiorentina forte il prossimo anno?
1: No, io sì, anche perché quello che ha Niccolò ce l'hanno pochi giocatori. Poi sicuramente magari ha bisogno di più costanza, no? Però quello che io ho visto fare a lui, le qualità che ho visto in lui, in Italia ce l'hanno pochi giocatori, ecco. E questo è, mi riallaccio al discorso di prima, e magari a volte avere pazienza un anno in più, due anni in più, è importante perché le qualità che ha lui, i colpi di genio che ha lui, in Italia non ce li hanno in tanti. Poi se si parla di fare un salto di qualità, prendere un giocatore già pronto, eccetera eccetera, allora per carità, però ricordiamoci sempre che ragazzo italiano, in Italia oggi giocatori comunque di altissima qualità non ne abbiamo, e secondo me andrebbe aspettato, ecco, ancora un anno in più. Per assurdo, piuttosto gli darei proprio le chiavi in mano a lui, magari con un po' più di responsabilità. Sicuramente all'inizio non sarà semplice, però

0: probabilmente lui ha bisogno di questo, magari di essere ancora più importante.
1: Raffaele, a proposito di importanza, in conclusione di questa bella chiacchierata ti chiederei anche che Fabio Paratici hai conosciuto nei tuoi anni alla Juventus. Qui a Firenze stiamo imparando anche quanto non solo chiaramente lavori sulla costruzione di una rosa, ma anche quanto sia proprio nel suo DNA professionale prendersi cura e mettere mano a tanti aspetti relativi alla società. Poi al di là del ruolo che uno può avere, dell'etichetta, direttore sportivo, direttore tecnico, sembra un dirigente davvero desideroso di tenere sotto il proprio controllo tanti aspetti inerenti appunto alla gestione sportiva e non solo di una società. Quindi ti chiedo su questo che ricordo hai di Paratici alla Juventus.
0: Ma io ho un ricordo bellissimo, a me mi è sempre piaciuto, oltre che come professionista, anche come persona. Lui si prende cura anche non solo del giocatore ma anche della persona, ed ecco perché un Dragusin dal Tottenham viene a Firenze, perché sa che c'è una persona come lui, e a volte comunque non bisogna guardare solo il calciatore ma anche la persona, perché poi sono due cose che vanno di pari passo. E io mi ricordo un professionista attento a qualsiasi cosa. Sì. Quindi se ha bisogno di tenere sotto controllo più dettagli, più cose, io lo lascerei fare, onestamente.
1: Sembra un buon consiglio per l'estate. Raffaele, nel salutarti ti chiedo cosa c'è nel tuo futuro, visto che insomma ancora sei in attività, ti sei anche tolto delle belle soddisfazioni nella tua ultima stagione, nel tuo recente passato, quindi cosa bolle in pentola, cosa c'è nel tuo futuro?
0: Ma no, io penso di rimanere dove sono, faccio il mio campionato, mi diverto ancora, mi piace lavorare nell'ambito calcio, mi piace aiutare i ragazzi, portare tutta l'esperienza che ho io, mi appassiona, quindi io finché il fisico regge cerco di divertirmi come sto facendo, di aiutare i più giovani e di aiutare le società che si affidano un pochino a me. E poi nel prossimo futuro, ecco, vorrei magari anche essere, diciamo, a bordo campo a dare indicazioni.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, nell'ultima stagione avete vinto con il Nibbiano e Valtidone il triplete d'eccellenza, giusto?
0: Sì, giustissimo.
1: Coppa Italia, campionato e Supercoppa. Quindi
0: Supercoppa, esatto.
1: L'abitudine a ottenere certi risultati non va via. Allora, Raffaele,
0: sì, no.
1: Ti mandiamo un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille per questa interessantissima chiacchierata e alla prossima.
0: Ma grazie a voi, siete stati gentilissimi.
1: A te, Raffaele, alla prossima, grazie
0: alla
1: davvero.
0: Prossima.
1: E buona estate. 11:23, 7 luglio 2026, Stefano Cherubini in regia, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri in studio. Questo è Chi si compra, e così abbiamo fatto anche i formali fino in fondo. Prosegue il dissing su l'asse Isolotto Mestre. Quindi se uno decide, scrive Massimo, che il tavolo si chiama Zartuone, diremo ci mettiamo a mangiare allo Zartuone. Dite al vice sindaco dell'Isolotto e qualunque sia il suo partito, io non lo voterò alle prossime elezioni, così non sarà più vice sindaco. Mi piace questo momento pimpante. Poi Francesco da Parma: io sono del 78, i miei genitori portavano mio fratello del 71, giocatore di basket e poi arbitro, a vedere giocare la Ponte Rosso Liberty e poi la Neutro Roberts al Palazzetto. Per questo mi ricordo di JJ Anderson. Mio fratello mi racconta sempre di Joe Bryant visto a Firenze con Reggio Emilia e di un piccolissimo Kobe in campo con il babbo nell'intervallo. Un salutone a entrambi, bellissimo ricordo questo da custodire. Andavo a vedere la Liberty dopo la Fiorentina perché mi pare gli abbonati in Fiesole potessero entrare gratis al Palazzetto. Io sono del 71. Bravi ragazzi del 70 che siete, diciamo, sul pezzo. Vuol dire...
2: questo è proprio il classico racconto che fanno i fiorentini. Sì. Sai, io finivo a vedere la partita, uscivo, andavo là, guardavo i gente.
1: Ora chi lo farebbe? Cioè,
2: penso non ci siano più le condizioni.
1: Non ci sono più le condizioni, però immagina questo scenario: partita della Fiorentina alle 3. Io sono il presidente della Francis Welcome Firenze Basket e ti dico, gioca al Mandela.
2: Okay.
1: Alle 18 ti dico.
2: Ma al Mandela ti direbbero, beh, vediamo.
1: Vediamo se gioca al Mandela. Vabbè, infatti, però è l'unico palazzetto.
2: Sì, vabbè, sì, sì, sì. Andiamo
1: perché,
2: avanti,
1: cioè,
2: andiamo.
1: Se gioca al Palafrico, non ho
2: se no,
1: grande
2: vai,
1: capire.
2: Rifi, dai.
1: Vabbè. Al Mandela a chi, o nei paraggi, ti dico, tu abbonato
2: entri
1: gratis. Facciamo che con la capienza attuale ci siano 13.000 abbonati. Ora, non è che entrano 13.000 ovviamente abbonati una parte e dall'altra. Nel mondo d'oggi, nel basket di oggi, con la Firenze di oggi, quanti entrerebbero al Mandela per vedere la Francis Welcome Firenze Basket?
2: Dipende da quello che ci offri, Benve. Cioè, se da presidente ci saremmo oggi...
1: Ti offro la Serie A.
2: Io penso verrebbero tanti.
1: Dici tanti salirebbero sul carro,
2: sì,
1: eh?
2: Me sì. Mm. Cioè, per la Serie A io credo ci sarebbe una buona risposta. Oggigiorno, per le categorie, ahimè, fanno le squadre di Firenze, secondo me i palazzetti non li tieni, o almeno un palazzetto importante come il Mandela non lo tieni. Poi... liberissimi di smentirmi. Io mi ricordo i bei tempi in cui noi andavamo a commentare l'Africo al Mandela. Mandela era vuoto. Mandela era pressoché vuoto.
1: Drammaticamente vuoto.
2: No, è bene dirlo.
1: È bene dirlo.
2: Tra l'altro, in quel caso, insomma, anche dando gli abbonamenti gratis, cioè ci perderesti poco perché se vengono 200.
1: Allora, che desolazione. Un amico scrive: la Norvegia vince il mondiale.
2: Sicuramente ancora è in corsa, ecco.
1: Sicuramente tra le prime otto. Questo possiamo dirlo. Grande
3: questa
1: esclusiva.
3: È una grande esclusiva.
2: Esattamente, esattamente. Il mondiale lo vince la Francia, ragazzi.
1: Penso anch'io.
2: Anche se ora c'è forse l'ostacolo più difficile da superare.
1: Secondo me è anche più difficile di un'eventuale Spagna in semifinale, il Marocco.
2: Non facile, di non facile gestione.
1: Spagna-Belgio mi sembra un discreto affare per la Spagna. Però
2: invece,
1: il Belgio, e invece,
2: invece
1: no.
2: Tra gli amici del Belgio,
1: cioè,
2: è impazzito.
1: Se il Belgio riesce a vincere il mondiale nell'anno in cui li ho ufficialmente mollati, perché alla fine li ho mollati io.
2: Ti ha mandato il messaggino.
1: Ti ho detto: è finita, non basta. È finita. Cioè, sono 14 anni, come direbbe Fabio Ferri, che vi ronzo intorno e non c'è stato.
3: Credo
1: modo.
3: In voi.
1: Cioè, a parte il terzo posto al mondiale, che ci mancherebbe altro, risultato clamoroso nel 2018. Però io non vivo per il terzo posto, io voglio la medaglia, voglio la coppa, voglio il trofeo, voglio vincere. Non sono le Olimpiadi, cioè la medaglia di bronzo a un mondiale non esiste. Poi la finale per il terzo e quarto posto va bene, per il Belgio può anche essere tanta roba, ma insomma non ci sto. Walter ci scrive da Lisbona, città decorata a lutto. Lo capisco. Tutte le opinioni devono essere rispettate, ma mi piacerebbe sapere da tutti quelli che danno giudizi su Closcio quante volte lo hanno visto giocare. Mm-hmm. Basta con la presunzione di dire: noi siamo Firenze, non siamo più nel Rinascimento. La cosa da evidenziare, lasciando questioni tattiche, tecniche, a chi se ne intende più di noi, è come la società stia intraprendendo una strada che porti finalmente ad avere un club organizzato ed efficiente. Il vero lavoro di Paratici è questo. C'è poco da aggiungere, Walter, al tuo messaggio, devo dire. Sentiamo un paio di WhatsApp audio, Stefanino. Mi raccomando, poi seleziona con cura il meglio del peggio del meglio, ma già sorride.
4: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Stracontento per il Belgio, per i diavoli rossi, quindi Benve, mi sa che c'è da ritornare a
1: tifare
4: il Belgio. E potrebbe diventare veramente l'outsider, l'underdog del mondiale. Per quanto riguarda Andrea Azzoli, stracontento della scelta, al di là che è un massese come Baldini, come me, quindi un compaesano, ma perché è un allenatore che ha già dato tutto. Non ha da crearsi una carriera come un ex giocatore, come un Galloppo, un Aquilani, quindi sarà veramente un insegnante di calcio per i giovani ragazzi della primavera, delle under, quindi stracontento della scelta.
5: Ragazzi, io tifavo clamorosamente Portogallo e CR7, che a parte l'episodio, la macchia della Juventus, è stato veramente un grandissimo campione e personaggio, però cioè l'allenatore Portogallo vergognoso ieri, la rinuncia a giocare nell'attesa di andare a supplementari, secondo me si è meritato di andare fuori.
1: Sì.
5: Peccato, perché avevano una grande squadra.
1: Non da vincere il mondiale, ma ieri almeno da volar fuori con Gonzalo Ramos in campo. Ecco, io sì, mi sono un po' innervosito davanti al monitor, però ci ci godiamo l'europeo e il ricordo dell'europeo del 2016. Poi Alessio da Scandicci dice Victor Dadason del Copenaghen, il nuovo Tony, 1,93 m, islandese, 18 anni, da prendere subito. E Philly uno dice: ah, guarda, abbiamo gli ascoltatori scout. Ma poi c'è l'aggiunta: al posto del cantante fenomeno. Cioè, comunque la punturina, la frecciatina, il dardo avvelenato a Ken, caro Alessio da Scandicci, dovevamo proprio mandarlo, Ora ovviamente il dottor Ferri ci dirà in 0,7 secondi qual è il suo pensiero su Victor Dadason.
2: No, ovviamente io un 2008 nato a Reykjavik, non l'ho visto giocare. Vedo nota interessante che ha segnato il primo gol in UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund, diventando a 17 anni e 113 giorni il terzo giocatore più giovane di sempre a segnare nella competizione, alle spalle di chi? Ansu Fati e Lamine Yamal.
1: Mamma mia, Ansu Fati, ora non per la Fiorentina,
2: opzione Fiorentina.
1: No, ma se tu fossi un club,
2: ci giocheresti ancora, dici?
1: Ansu Fati quest'anno ancora. Molti alti e bassi, qualche problemino fisico,
2: però insomma,
1: però 30 presenze tra Liga e Champions, 12 gol. Ce lo faresti un pensierino?
2: Innanzitutto va visto quanto ci crede il Monaco, no? Perché
1: certo, chi è proprietario del cartellino.
2: Sì, e poi è un club comunque che non ha grandissimo bisogno di vendere.
1: Non c'è dubbio. Poi fa la Conference, potrebbe anche aver voglia di vincerla e tenersi.
2: Sì, io un po' questo
1: di crederci ancora.
2: Sì, questa scommessa un po' pazza la farei.
1: Dai, poi Diamine è un 2002. Cioè, ha esordito nel 2019,
2: sì, è ancora giovane.
1: È esploso nel 2019-2020, quindi parliamo di una vita calcistica fa. Poi in mezzo sono successe tante cose.
2: Vedo che è nato Halloween, quindi può essere dolcetto o scherzetto.
1: Questo è il grande problema.
2: Sì.
1: Calciatore guineense, naturalizzato spagnolo, nato a Bissau, si è trasferito in Spagna.
2: Lamine Yamal prima di Lamine Yamal.
1: Mamma mia, che infatuazioni calcistiche.
2: Sì.
1: Di ormai 7 anni fa.
2: Fa strano a dirlo per un 2002.
1: Massi domanda come mai l'Adidas ormai da più di 20 anni non ci ha mai considerato per fare lo sponsor tecnico. Ora, io su questo devo dire la verità, sono assolutamente ignorante in materia, quindi non saprei proprio cosa rispondervi. C'è sui social, leggo sempre: ah, ma perché la Fiorentina non ha le maglie della Nike, dell'Adidas, Umbro? Io, ragazzi, sull'argomento devo dire la verità, sono ignorante.
2: Ma immagino siano offerte di mercato, credo che l'offerta del nuovo sponsor tecnico fosse l'offerta migliore per Fiorentina.
1: Non so che dire. Poi Paolo, attacco frontale, quella povera donna della Luciana la mandate sempre a prendere queste caldate, e voi bellini con l'aria condizionata.
2: Certo, ma
1: è per questo, Paola, che a volte facciamo in modo che non funzioni l'aria condizionata, per vivere e, diciamo, provare empatia per la nostra Luciana Magistrato, capito? Questa è la trama. La Norvegia vince il mondiale, non so se ve l'avevano detto, Igor. Sì, ma ce lo ribadite anche. Io sono un bimbo di chiesa, se tornasse sarei contento, mi tapperei il naso per le cose dette sulla Juve. Questo è Francesco da Milano. Pongracic, senza coppe, con il solo campionato a disposizione, dopo un mondiale, accetterebbe il rischio di poter fare panchina dopo gli investimenti fatti in difesa? Elia Geremi da Massa.
2: Ragazzi, secondo me abbiamo noi l'idea sbagliata di Pongracic. Pongracic ha fatto il titolare solamente in una squadra in vita sua, il Lecce. Quindi Pongracic a Firenze, detto che non viene, che non farà una stagione in cui fa zero presenze, se non è un assoluto titolare, se si alterna con un altro centrale, secondo me non è che è il male assoluto. Ripeto, Pongracic ha giocato una stagione intera con il Lecce, sì, facendo 36 presenze in carriera. Prima di quelle 36 presenze con il Lecce, il massimo che aveva fatto erano 17 col Borussia Dortmund.
1: Poi un altro comunque che spesso mi viene da dire, sì, si è guadagnato, quando si è guadagnato il posto, se l'è guadagnato anche per pessime prestazioni,
2: per demeriti altrui,
1: vedi Comuzzo l'anno scorso. Poi se Pongracic tra 2 settimane, 18 giorni, 20 giorni, tornando dalle ferie, porterà con sé anche una richiesta di andarsene perché desideroso di un'esperienza in cui ha il ruolo garantito, allora a questo punto, Fiorentina, grazie di essere passato e alla prossima.
2: Vai pure, Marin.
1: Con un eventuale prestito di Comuzzo si rischia di perderlo definitivamente dopo due campionati con la Fiorentina. O lo vendi o ci credi. Il giocatore non accetterebbe mai un prestito per poi tornare. Io non penso, Mick. Non condivido quest'ultima lettura. Il mondiale non è la vetrina migliore per giudicare i calciatori perché tutti overperformano. Il campionato è la vetrina migliore, opinione personale, naturalmente. Colpo di tosse.
2: No, qui sembri...
1: con le osho in dove va ancora questo vente copertina. Ancora non ho sentito qualcuno dire che tipo di giocatore sia. Va di moda solo perché Baldini lo ha portato nella nazionale maggiore. Nemmeno sua madre sa che tipo di giocatore
2: dai,
1: sia.
2: Ragazzi,
1: però
2: Aria,
1: allora vuol dire
2: no,
1: a parte
2: dai.
1: Non ci ascoltate perché
2: no,
1: tutte le volte l'abbiamo
2: dai.
1: Già descritto in mille salse. C'è un collega stimatissimo, ha fatto un'intervista a un collega inglese che trovate su firenzeviola.it.
2: Chi è questo collega stimatissimo?
1: Si chiama Francis Welcome.
2: Comunque si parla di uno c'ha 14 presenze in nazionale Under 21, anche solo per averlo visto il pomeriggio su Rai 2, ogni tanto, un pochino magari lo conosci, dai.
1: Sono d'accordo.
2: Di solito l'Under 21 l'hanno su Rai 2.
1: Sì, su Rai 2. Classica programma.
2: Pomeriggio, Rai 2.
1: Classico palinsesto Rai 2. Comunque, Ale, se vuoi una descrizione accurata su Cole Osho, 348-7513-933, siamo qui per risponderti. Poi Lorenzo dalle Due Strade mi domanda cosa ne penso del mitologico Brian Cipenga della Repubblica Democratica del Congo. Un ricordo, diciamo, del Cipenga che va a segno contro l'Inghilterra. Meraviglioso, bellissimo, un momento di grande gioia e di grandi sogni. Vi dico anche che dopo essere stato il Castellón nella Serie B, nella seconda divisione spagnola, due settimane fa è stato comprato dall'Almeria. Quindi, ragazzi, non so se la domanda era in ottica fiorentina, però lo ha comprato l'Almeria, quindi l'Almeria se lo godrà, ecco, come noi ci godiamo un collegamento che ci fa sempre piacere poter attivare grazie ai nostri potenti mezzi. Il sultano del prestito secco, il marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Niccolò Ceccarini.
3: Buon pomeriggio a tutti dal ghiacciaio di Grazia. Ciao ragazzi, è sempre un piacere stare con voi che siete lì al caldo a 30-35 gradi mentre quassù si respira un'aria veramente fresca e pulita. Sì.
1: Siamo qui al caldo, avrebbe detto qualcuno, Nicchi?
3: Sì,
1: altri...
3: Fabio Galante. Fa caldo, è estate, sotto la tenda, e ricordiamo una delle più grandi interviste di Lorenzo Marucci a Fabio Galante, che lui ricorda ancora perché dopo quella intervista si è sciolto al sole, ecco.
1: Comunque volevo ribadire e apprezzare e salutare tutti gli ascoltatori che stanno ricordando con noi le loro esperienze con JJ Henderson. C'è anche Matteo Feb che si aggiunge. Io sono del 64, JJ Henderson l'ho visto un monte di volte, sì, ma a ballare al Poggetto.
2: Oh, finalmente
1: non è male,
2: un risvolto interessante di questa
1: questa
2: storia.
1: Non è davvero male. Allora, direttore,
3: erano gli anni di John Ebeling, JJ Henderson, Donald Reed.
2: Guarda, mamma mia. Sale sull'autobus anche Ceccarini.
1: Mica è lo stereotipo
2: non sa niente.
1: Del non esperto di basket, che però su questi due profili si illumina. Ne parlavamo poco fa, sì. Nick, diciamo, esprimendo la nostra delusione.
2: Molto antipatico,
1: sì,
2: Cecca.
1: Sì, sì.
3: Vabbè, c'erano Valenti, Mandelli in quella squadra.
1: Meglio, bene, bene, bene.
2: Ora il coach?
3: Rudy D'Amico.
2: Mamma mia, ragazzi, è preparato.
1: Poi negli ultimi 40 anni il basket per Nick non è mai esistito, però 40 anni fa il buon Cecca era sul pezzo. No, Nick, ti vogliamo disturbare veramente 7 minuti di numero.
2: 7.
1: Sì? Semplicemente per farti fare un po' il riassunto delle puntate precedenti, da Quadio a Andrea Azzoli, da, se vuoi ribadire, anche l'operazione Dragusin che questa mattina ha fatto le visite medie, come si struttura, insomma, un bignami di questa settimana di mercato appena iniziata.
3: Ma mi sembra che questo rafforzamento difensivo per certi versi sia anche inaspettato, perché io mi aspettavo che facessero prima all'esterno, invece sulla difesa si prendessero un po' di tempo per valutare. Evidentemente hanno colto l'occasione che Dragusin poteva tornare in Italia e l'hanno preso alle condizioni migliori possibili, perché prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con l'obbligo di riscatto che scatta al 60% delle presenze effettive più 10% sulla futura rivendita, 17,5 totali più 1,5 diventano praticamente 19 milioni di euro, che la Fiorentina può anche, voglio dire, non spendere, perché poi alla fine potrebbero anche fermarsi alla 20ª presenza e arrivederci, grazie, no? Nel caso volessero valutare ancora meglio il giocatore, oppure non se la sentissero di prendere questo giocatore. Però siccome lo hanno venduto dal Genoa al Tottenham a 25 milioni più qualche bonus, se poi lo riacquisti a 20, io credo che comunque caschi in piedi. Ecco, l'unico piccolo dubbio può essere il fatto che ha giocato poco, che questo infortunio che ha avuto al legamento crociato l'ha tenuto fuori, non rientrava nemmeno nei piani di De Zerbi, e quindi a quel punto Paratici, quando è sul mercato, è proprio, vuol dire, un animale da combattimento. Lui appena vede uno spiraglio si lancia sopra, eccetera eccetera. Bisogna un attimo spiegargli il conto corrente della Fiorentina ogni tanto, e in questo Marotta era un maestro, perché poi se no si splafonava, però per il resto, quando c'è da aggredire la preda, è uno dei
1: migliori. Ma tanto lì che arriverà anche il momento delle cessioni.
3: Sì, per forza, perché comunque dovranno anche cedere qualcuno, e si stanno muovendo
1: anche più di qualcuno
3: nelle cessioni tra virgolette meno importanti, perché comunque non è facile andare a cedere giocatori che non hanno fatto bene, che rientrano, che tutti sanno che non sono nei tuoi piani, che tutti ti vogliono prendere solamente in prestito, perché poi alla fine sanno benissimo che te devi sfoltire, e quando sanno che devi sfoltire è normale che ti tirano un po' la corda. Però qua Dio va in prestito secco al Monza
1: da Ivan Juric.
3: Sì, da Ivan Juric, poi c'è questa operazione, no, con il Deportivo La Corugna di Amatucci. Vediamo che succede con Bianco, perché Bianco secondo me un po' di mercato ce l'avrà, e poi ora dovranno trovare la formula giusta, soprattutto da quello che ho capito io, per Comuzzo, perché siccome non vogliono perdere la titolarità del cartellino per Comuzzo, io lì per mia esperienza, così diciamo da tanti anni di mercato, non ci sarà, difficilmente ci sarà, via, diciamo, non ci sarà, è un termine troppo assoluto, però insomma difficilmente ci sarà un club che te lo prende in prestito secco, anche perché non avrebbe nessun senso.
1: Certo.
3: Non avrebbe nessun senso, perché poi alla fine, se te lo fa giocare 38 partite, lo valorizza la Fiorentina.
1: Poi Nick, voglio dire, è un 2005 che tu valorizzi senza, esatto, nulla in mano. Non è da dire ho preso, invento, esatto, Isco in prestito un anno, allora a quel punto, esatto, avrebbe anche senso un prestito secco, ma
3: no. Però secondo me io fossi loro, sì, ma naturalmente non è che devo insegnare nulla alla Fiorentina, perché c'hanno un maestro lì che è bravissimo nelle operazioni, nelle trattative, sì, io farei un'operazione stile Nico Pazzi, cioè io darei il giocatore in prestito con diritto di riscatto e
1: contro riscatto.
3: Sì, io farei così, magari glielo do il diritto di riscatto a prestito oneroso a 2, 25 di diritto di riscatto e magari 32 il contro riscatto.
1: Chiudiamo con Andrea Azzoli, Nick.
3: Sì, ma questa è una scelta secondo me diversa rispetto al recente passato, in cui non dico che la Fiorentina non vuole vincere, perché chiaramente vuoi semplicemente sempre fare del tuo meglio quando alleni i ragazzi della primavera o li vuoi valorizzare, però qui c'è un processo di crescita che loro decidono di fare, cioè loro hanno fatto, che poi è vero come diceva anche stamani Gian Attasio,
1: certo,
3: ecco, che comunque hanno contattato Pasquale, Bonucci, ci sono stati altri allenatori, no? Parolo, hanno fatto Diamanti, e hanno valutato sia questa strada che quella, certo, dell'esperienza, certo. Poi probabilmente hanno deciso su input di Paratici che l'obiettivo oggi è, nonostante, cioè la premessa è, il settore giovanile della Fiorentina negli ultimi 7 anni è la cosa che più di tutte deve dare soddisfazione, cioè questa proprietà, se io dovessi fare un elogio glielo faccio sul settore giovanile, ma perché non ci hanno probabilmente mai messo bocca e hanno lasciato fare a Valentino Angeloni e a Maurizio Nicolini, hanno fatto non un lavoro, un lavorone. Oggi scelgono comunque sia un'altra strada, che è sempre quella della valorizzazione, perché poi ci sono dei giocatori della Fiorentina che partono dall'attività di base e che sono arrivati anche alla prima squadra, e questo secondo me è il più grande successo che può avere un club, perché l'attività di base vuol dire andare a prendere ragazzini a 10 anni,
1: certo,
3: e portarli poi a 20 anni in prima squadra, e questo l'hanno fatto. Però oggi loro decidono di far crescere dei giovani e portarli in prima squadra ancora prima dei risultati, e poi in realtà non è una contraddizione, perché se te fai crescere tanto un giovane e il giovane cresce così tanto, poi alla fine ti porta risultati. Ti dico anche questo, ti dico quest'ultima cittina, se non ho capito male, ma la devo ancora verificare, io credo che il ragazzo del Verona del 2010 e Croci possano partire a fare la preparazione con la prima squadra
1: e poi si vedrà.
3: E poi si vedrà.
1: E poi si vedrà. Ricordiamo, questo lo dico io, è un punto di vista mio, giusto sottolineare, anche elogiare la sterzata filosofica della Fiorentina, senza però per questo demonizzare nemmeno il recente passato della stessa Fiorentina, lasciando un attimo parte. No, siccome sto leggendo che sembra che la Fiorentina con Andreazzoli abbia deciso di abbandonare il torbido con le stelle, c'è nulla di male a scegliere Guidi, Semplici, Bigica, Aquilani, Galloppa, cioè...
3: infatti, ma io ti dico di più, io che conosco bene Valentino Angeloni, che ha il contratto in scadenza, io personalmente gli avevo bello rinnovato il contratto. Se non gli rinnovano il contratto, vuol dire che probabilmente forse lui in un domani avrà in testa qualcosa, ma per quello che hanno fatto, per me Valentino Angeloni meritava il rinnovo del contratto. Pronti, attenti, via. Ora poi capiamo anche il ruolo di perché insomma è importante capire anche il ruolo di Andreazzoli, se avrà delle mansioni di supervisione, questo va capito, perché se poi allora c'è anche del ruolo di mansioni di supervisione, è normale che poi si aggiungerebbe un'altra figura, no, al responsabile del settore giovanile, ma questo lo scopriremo solamente nel corso di questi prossimi mesi.
1: Nick, confermi Dragusin 2 milioni netti l'ingaggio?
3: Sì, perché 800, quegli altri 800 che si era scritto l'ho preso io.
1: Oh, ecco, questo è importante.
3: Anche... Te l'ho detto a Paratici, io dico 2 milioni, però gli altri 800 mila euro me li dà a me, perché ne ho bisogno, perché ho da ristrutturare un po' le cose, ho da fare delle operazioni di mercato. Non ti preoccupare, Nick, sempre a tua disposizione.
1: Che bel dialogo.
3: Mi piace per Dragusin che l'ha persi lui, però vabbè, cavoli suoi.
1: Viva l'amicizia, mi verrebbe da dire allora.
3: Sì, vabbè, ma Dragusin l'ha già presi, sicché vuol dire non ha problemi da questo punto di vista.
1: E anche per questa mattina è davvero tutto.
3: La cazzata di oggi l'abbiamo detta, buon pomeriggio a tutti dalla montagna di Grassina, dove il fuso orario chiaramente è più 6 rispetto a voi di via Panciati.
1: Sei forte, Nick, grazie davvero di essere passato, e devo dire che resterà negli annali quel momento, e spero possa recuperare il buon Stefanino. Parliamo di Andreazzoli, sì, e poi 2 secondi di silenzio, come, cioè, in teoria la conversazione poteva anche interrompersi lì, ecco.
2: Sì. Parliamo di Andreazzoli.
1: Fine.
2: Pensava si cominciasse noi a parlare.
1: Come se non fosse lui poi l'uomo che ha lanciato nel mondo del web il nome di Aurelio Andreazzoli. Coleoscio basta, via, lasciatelo. Questa è bella, Feb. Franco dall'Alto Vicentino. Lasciatelo al Paris Saint-Germain.
2: Esatto.
1: Ce ne sono tanti al suo livello, non facciamoci prendere per il culo.
2: Va bene.
1: Soprattutto lasciamolo al Paris Saint-Germain dopo ha fatto così bene.
2: Ma lui
1: davanti a Kvaratskhelia.
2: È in prestito dal Chelsea.
1: Al Paris Saint-Germain. Quindi bisogna trattare sia col Paris Saint-Germain che lo rivorrebbe, che col Chelsea.
2: Col Chelsea.
1: Del resto si è parlato di Rosinior.
2: Che non è Rosina.
1: Voglio solo dire a Franco dall'Alto Vicentino, ovviamente questo è stato un momento surreale, il buon Coleoscio è stato in prestito 6 mesi al Paris FC, non al Paris Saint-Germain,
2: che è l'altra squadra di Parigi,
1: che gioca a 50 metri perché ci sono gli stadi praticamente incollati l'uno all'altro, sì. Ma non è questo il caso, non gioca al Paris Saint-Germain, non gioca
2: e
1: per
2: non è di proprietà del Chelsea,
1: e non è
2: del
1: di proprietà del Chelsea, che è retrocesso, quindi salutiamo gli amici del Championship che insomma sarà uno dei campionati quest'anno particolarmente attenzionati dal sottoscritto, ve lo dico,
2: anche perché
1: ci sono tante squadre che mi stanno simpatico.
2: No, ma si può vederla con 20 euro,
1: si può vedere con 20 euro. Salutiamo gli amici di Como TV, e ovviamente tutto dipenderà anche dal mercato dei giocatori, non dei diritti televisivi, però io ho la sensazione che quest'anno il livello sia particolarmente alto, e poi ve l'ho già detto tante volte, c'è la mia squadra del cuore del sistema piramidale inglese, che è il Charlton, squadra di Londra.
2: Tu hai giocato anche di Canio, se non sbaglio.
1: Sì, ringrazierò sempre però il Charlton per quelle versioni di sé, poi un anno retrocessi, quindi non andò neanche bene. Però quando aveva in rosa un giocatore straordinario negli occhi di un bambino come Darren Bent. Ecco, Darren Bent. Era
2: Darren Bent.
1: Bel giocatore,
2: attaccante, dai.
1: 2005-2007, ecco, io andavo alle medie, sognavo di giocare nel Charlton. Quel biennio 2005-2007 di Darren Bent, che comunque fece un anno 18 e un anno 13 gol in Premier, quindi non stiamo parlando di noccioline, mi fece sognare, c'era anche Dennis Rommedal in quella squadra, c'era Reidarsson come terzino, insomma, bei ricordi.
2: Bene.
1: Bei ricordi, ma speriamo anche un bel presente con 2 WhatsApp audio offerti da Stefanino Cherubini, nostro gol.
6: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo, ciao Benve, ciao Ferri.
1: Ciao.
6: Senti, Carici, mettiamo a verbale. Per me la squadra che vincerà il mondiale è l'Inghilterra, perché la vedo veramente molto compatta, molto forte in ogni reparto. Secondo me la Spagna, no, la Francia se la vedrà male con la Spagna, sicché per me Spagna-Inghilterra in finale, e vince l'Inghilterra, perché secondo me
1: sorprendente, direi, come
6: sono
1: pronostico.
6: Pronti e maturi, è una squadra veramente forte, l'ho vista, ha 3-4 elementi che sono veramente molto forti, ciao a tutti, forza Viola, è grande acquisto di Dragosin, secondo me è un bel prospetto, ciao.
7: Buongiorno, secondo me la sindrome Milan-Barros passa anche dal nome del giocatore. Ci sono certi giocatori che magari nessuno conosce realmente, ma siccome si chiamano in un certo modo, allora devono essere forti per forza, no? Ad esempio, quando arrivò Beltran, un argentino che si chiama Beltran deve essere forte per forza. Uno che si chiama Dragosin deve essere forte per forza. Coleoscio, insomma, bravino, ma uno si chiama Coleoscio. Insomma, secondo me il nome incide tanto in fase di calciomercato.
2: Ma secondo me anche il segno zodiacale, guarda, incide molto, no? Non trovi?
1: Ma devo dire che comunque mi ha affascinato questa lettura dell'ascoltatore, cioè il potere del nome, sì,
2: sì, sì. O del cognome, sì.
1: Sì, alla fine è quasi una, così, diciamo, la sezione calcistica dell'onomastica, cioè della scienza che studia i nomi, quindi
2: cioè, Venegor o Wesseling non poteva essere scarso.
1: Ma ti dirò di più, Venegor o Wesseling non poteva che essere alto.
2: Esatto.
1: Perché a me Venegor o Wesseling dà l'idea di un,
2: ma anche un Pier Van Hooijdonk,
1: sì,
2: lo veri basso?
1: No, impossibile.
2: No.
1: E quindi
2: invece Giovanni Van Bronckhorst,
1: sì, ti dà più Giovanni Van Bronckhorst, per esempio. Mi dà l'idea di un mancino anche.
2: Ah sì, eh?
1: Non lo so perché.
2: Secondo me anche uno potrebbe giocare nel Barcellona.
1: Reisiger, per esempio, è un altro che mi dava l'idea di poter giocare in un top club sempre da terzino.
2: Reisiger.
1: Comunque, mi piace e potrebbe davvero aprire scenari mai visti prima d'ora.
2: Oggi
1: appena
2: è l'atleta nazionale under 21,
1: vedi?
2: Olandese, no, ecco, il vecchio Reisiger.
1: Che potrebbe, però non ha un cognome da allenatore, non ce lo vedo.
2: No. Detto questo,
1: Mister Reisiger, no, non
2: vedo che allena. Nonostante questo, lui continua a allenare.
1: Nonostante le nostre follie. Appena tornate sul carro del Belgio, il Belgio vola fuori. Questo è Ivan.
2: Allora non ci tornare.
1: Guarda, vedi, io sono 12 anni, 14 anni che aspetto. Poi un amico che non si firma spinge per Chukwueze. Lui sarebbe per Chukwueze, che al Milan non ha fatto benissimo.
2: No.
1: Per usare un eufemismo, molto meglio nel suo anno in prestito. C'è però da trattare ovviamente con il Milan. E quindi che vi devo dire, ragazzi? Il suo anno al Fulham è stato discreto.
2: Sì.
1: Discreto, nulla di trascendentale, in crescita rispetto a quello che ha fatto vedere al Milan. Io non lo prenderei, però capisco che sia uno di quelli su cui un po' di così bollicine,
2: c'è
1: un
2: una
1: po'
2: scommessa
1: di,
2: ce la puoi fare, dici.
1: Però magari anche un esterno che non ha bisogno di una scommessa alle spalle potrebbe anche esserci. Datemi Bakayoko, non importa il nome, a me andrebbe benone anche se si chiamasse Brodo, che è parola diventata attualità qualche giorno
2: però
1: fa.
2: Però occhio, perché di Bakayoko ce ne sono veramente un miliardo,
1: sì,
2: quindi
1: bisogna scegliere bene.
2: Se sbagli il nome potrebbe arrivarti, ne so, quello giocava nel Livorno quanti anni fa, 20 anni fa. Non mi ricordo nemmeno come si chiamava.
1: Ora te lo dico, Si chiamava Ibrahima Bakayoko.
2: Grande Ibrahima.
1: Attaccante classe 76, visto a Livorno nel biennio 2005-2007, in mezzo c'era anche un prestito al Messina. Inizio di carriera molto intrigante, Montpellier, Everton e Marsiglia. Mm-hmm. Marsiglia lo aveva acquistato nel 99 per 6 milioni di euro, quindi non noccioline. Pensa che nel Livorno trovò in rosa in spogliatoio sia Cristiano Lucarelli,
2: sì, sì,
1: che Raffaele Palladino,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: avremmo potuto chiamare Ibrahima Bakayoko ai tempi di Palladino allenatore della Fiorentina per parlare del suo ex compagno.
2: Assolutamente sì.
1: Peccato non aversi pensato prima.
2: Peccato non avere il numero.
1: Sì.
2: Però bene con il pass Giannina, col pass Giannina è andato molto forte dal 2009 al 2012. Bene,
1: Marco da Parma
2: bene
1: scrive: "Sì, infatti Kakà era balordo", sempre per il discorso
2: sì,
1: del
2: sì, sì, effettivamente.
1: Del Piero Scarsini non aveva un bel nome, però. Ma in realtà Del Piero è un nome, a me non evoca nulla. Quindi, cioè, non mi sorprende né che sia, cioè, né che sia stato uno dei calciatori più forti della storia della Serie A, né che magari un Del Piero me lo possa trovare
2: top 10 dei migliori calciatori della storia della Serie A.
1: Sì, sì, secondo me sì.
2: Ma anche contando gli stranieri? Secondo me contando gli stranieri rischia di non esserci.
1: Del Piero o Totti?
2: No, Totti.
1: Io ti dico Del Piero.
2: Per traguardi singoli, secondo me, Totti di più.
1: Per incidenza ad alto livello, io ti dico Del Piero.
2: Ci sta.
1: Dissing in corso.
2: Faremo una top 10, dai.
1: Poi raffica finale, perché guarda, cioè Stefanino si è subito riattivato, è uscito dalle tenebre, ha acceso la luce. Luciano da Empoli, volevo dirlo, ma lo dico.
8: Francesco e Fabio, non so se martedì, vediamo se Trump dice che è mercoledì, comunque.
1: Così va?
8: A me Bruce Springsteen non è che mi piace tanto, non è la mia epoca, non è la mia musica, però il boss del Feyenoord che scorrazza sulla fascia facendo queste cose marsupiali meravigliose, a me mi garba.
9: Buongiorno, finalmente si entra nella stagione calcistica, ci interessa, comincia la Champions League, ragazzi.
1: No, ma chi se ne frega,
9: il Lincoln, il Vichingo, il Cooks,
2: no, no, va bene,
9: la Fiorita,
1: la Fiorita in Conference,
9: no, la Fiorita non è in Champions League,
1: è in Conference,
9: tre fiori. Vado, mannaggia.
2: Comunque tre fiori, la Fiorita.
10: Oh, buongiorno lo Bembe, buongiorno lo Fab.
2: Buongiorno.
10: Contesto floreale. Che tutti, chi più, chi meno, chi l'ha detto, chi non l'ha detto, però si è godicchiato quando ci abbiamo fatto, tra molte virgolette, fuori la Juve dalla corsa Champions. Invece, col segno di poi che sono tutti bravi, quello lì è una cosa che, ai fini della nostra rivalità con i Gobbi, ci fa tanto male, perché questi con quell'eliminazione forza Champions si sono lanciati, hanno capito di cambiare, hanno preso Carnevali e ora Massara. Avere Carnevali, Massara e ci metto dentro anche Spalletti con la potenza di fuoco che ha la Juve, Marimma Pesta, bene, ci hanno capito.
11: Ciao Bembe, ciao Ferri, una battuta, c'ho un suggerimento per il cambio nome della trasmissione,
1: ecco. Chi?
11: Non proprio rivolto a voi, da chi si compra a chi si padella oggi.
1: Bello. In chiusura,
2: comunque, ti confermo,
1: vai.
2: Fortemente ti confermo, non nella top 10 della Serie A.
1: Manuel dice da buon gobbo, lui, cioè io, dico Del Piero.
2: Secondo me non nella top 10 della
1: Serie A. Nella top 10 della Serie A.
2: Ogni epoca, ogni epoca. E includente stranieri.
1: Io non sono così sicuro.
2: Dai,
1: top 10. Non lo so. Ora sai, top 10 mi vengono in mente
2: roba importante,
1: Top 10 viene, ovviamente. Possiamo mettere un limite temporale? Perché se ora devo andare a ritirare fuori Silvio Piola.
2: No, vabbè, siamo. Va bene, ok.
1: Dai.
2: Siamo dagli anni 80 in poi.
1: Va bene.
2: Ci stai? Io sono nato negli anni 80.
1: Va bene.
2: Mi concedi questa gentilezza.
1: Dalla fine degli anni 80. Quindi, dalla tua nascita.
2: Quindi.
1: Dall'87.
2: Io ti dico 10 nomi.
1: Sì.
2: E il primo che ti dico è Ronaldo.
1: Davanti.
2: Il fenomeno.
1: Ma anche l'altro.
2: Maldini.
1: Davanti.
2: Baresi.
1: Sì.
2: Baggio.
1: Sì.
2: Van Basten.
1: Sì.
2: Maradona.
1: Sì.
2: Poi sai, io ci ho messo anche due portieri, Buffon e Zoff, non li devo mettere. Zoff lo posso levare. Ti tolgo Zoff.
1: Sì, mentre lasciami Buffon.
2: Ti lascio Zoff. Ti lascio Buffon. Pirlo.
1: Sì.
2: Non è.
1: Sì, assolutamente.
2: In ordine di grandezza. L'altro me l'hai suggerito te.
1: Cristiano.
2: Sono 10. Io Cristiano Ronaldo nella top 10 la metto per non metterci Del Piero, per darti contro a sto punto, perché se no avrei messo Del Piero.
1: Però allora non entra neanche Totti.
2: No, Totti l'avevo messo invece.
1: Io
2: Ronaldo,
1: non...
2: Maldini, Baresi, Baggio, Totti, Van Basten, Maradona, Buffon, Cristiano e Pirlo.
1: Io metterei Del Piero al posto di Totti.
2: Ci si può parlare, se ne può parlare, sicuramente.
1: Comunque si è scatenato il caos su questo argomento.
2: Me lo immaginavo. Ma
1: da
2: classifiche...
1: buon gobbo preferisci Del Piero, giustamente.
2: Vabbè,
1: chi se ne frega della Juventus, Luciano da Empoli.
2: Bembe fai schifo. L'ha scritto Fabio Ferri da Barberi. Ah no, scusa.
1: C'è un amico che si lamenta di essere stato
2: dimenticato.
1: No, erroneamente bloccato e non riesce a interagire con Lady Radio, però questa è Radio Firenze Viola. Del Piero Totti.
2: Totti, dai.
1: Io avevo più estro, segnavo di più. Cheat.
2: Flahi.
1: Mick dice perché Pirlo. Vabbè ragazzi, ora comunque
2: perché Pirlo, perché Pirlo è un fenomeno, perché Pirlo è un pallone d'oro mancato.
1: Mirko dice Batistuta fuori,
2: giusto, Batistuta ci può star dentro. Levo Cristiano, metto Batistuta, ragazzi, ci avete ragione.
1: E Ivan aggiunge domani sondaggio sulla top 10. No, perché domani ci sarà uno di noi con Emiliano Viviano, Savelli, Loreto, e quindi al massimo, tra l'altro, non ci ritrovate più insieme.
2: No, ti chiamiamo però. Ti chiamiamo, bene, giovedì ti chiamiamo, bene, siamo io e Dimitro Laccio e ti chiamiamo.
1: Quindi devo trovare il modo di mettere Del Piero nella top 10 e difendere a tutti i costi. Comunque il nome più bello lo fa Alessandro, che cita Messi, evidente non avendo capito il senso della top 10.
12: Messi.
1: Grazie Fabione,
12: Gollo.
1: Grazie Stefanino, Viola amore mio, adesso ciao.

0: cuore è Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Radio Firenze Viola.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un uomo è rimasto ferito al collo nel corso di una lite scoppiata nel primo pomeriggio di domenica scorsa all'interno di un condominio di via Siena Prato nel quartiere del Soccorso. E ad aggredirlo, stando a una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, sarebbe stato il suocero al culmine di una discussione per motivi ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, in quanto il presunto aggressore, in stato di agitazione, avrebbe minacciato di gettarsi dal terrazzo dell'appartamento. I militari dell'arma sono a quanto pare riusciti a convincerlo a desistere dal suo intento e a disarmarlo, con l'uomo che è stato portato in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni. Al pari del genero, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso al Santo Stefano, ma nonostante la ferita riportata non sarebbe in pericolo di vita. Cambiamo argomento, a Firenze torna per oggi e domani l'allerta per il caldo, stavolta di livello 2, quindi arancione, come indica il bollettino del Ministero della Salute. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio, oggi e domani le temperature massime percepite arriveranno a 36 gradi, valori dunque inferiori ai picchi registrati nei giorni scorsi. Il quadro, si spiega dal comune, resta quindi quello di un caldo significativo, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma non di una nuova fase estrema come quella registrata nei giorni scorsi. Anche le carte meteorologiche indicano che l'anticiclone africano resta presente sul Mediterraneo, mentre la Toscana si trova sul suo bordo settentrionale, con correnti relativamente più fresche in quota che limitano il rialzo termico. Torniamo adesso a parlare di cronaca. Un 18enne morto ieri notte in un incidente avvenuto a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, sulla via Francesca Sud, dopo la mezzanotte in località Stabia. Il giovane a bordo di uno scooter si è scontrato con un'auto per motivi ancora da chiarire. A bordo dell'auto c'erano due persone che sono rimaste illese. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato il 18enne in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma il giovane non ce l'ha fatta. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dei prossimi obiettivi di mercato viola, con il nome di Bakayoko e di Cole Osho in pole position.
3: Il reparto difensori centrali abbiamo messo a posto, ora c'è da lavorare ovviamente sugli esterni d'attacco, e qui insomma il lavoro non manca, perché se per il momento c'è ancora Gudmundsson, ma noi sappiamo che è nella lista dei partenti, tornerà Sottil, altro che ripartirà, insomma lì c'è da lavorare molto. Seguo con attenzione ovviamente gli sviluppi della vicenda con Cole Osho, ma lo confesso, mi appassiona molto, ma molto di più sapere che la Fiorentina è pronta a dare l'assalto a Bakayoko, mettendo sul piatto anche in questo caso 20 milioni. Non me ne voglia Coleoscio, che è un prospetto molto interessante, ma Bakayoko sarebbe un altro dei tollarissimi della squadra di Grosso.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione su Firenze Viola TV.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. Oggi è il giorno delle visite mediche per Radu Dragusin, il nuovo difensore della Fiorentina. Visite che si protrarranno anche nel corso della giornata. Potrebbe essere quello di Dragusin, se scatterà l'obbligo condizionato, il difensore più costoso della storia della Fiorentina. Si attende adesso, per quanto riguarda gli altri acquisti, il sì di Coleoscio, si attende la scelta di Coleoscio. Mentre per Torsved bisognerà attendere probabilmente la fine dei mondiali. Al tempo stesso ci si aspetta che possa arrivare qualche uscita. Per quanto riguarda Dodò, ad esempio, si parla ora anche del Como. I vostri messaggi, come sempre, li aspettiamo al 348-7513-933. Messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta, linee aperte, aspettiamo tutte le vostre chiamate allo 055-7711-171. Saluto adesso Tommaso Borghini.
6: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
5: Vuoi ripartire da Dragusin?
6: Ma guarda, ne abbiamo parlato abbastanza a lungo, quindi io poi ovviamente ne parleremo,
5: certo, ne parleremo
6: con i tuoi temi all'interno
5: mediche di stamattina.
6: Con tutti, insomma, gli ospiti, eccetera. Però io ripartirei proprio facendo una citazione un po' più leggera rispetto a quella di ieri, dove ero andato su una musica di leggendaria. E un grande tormentone dell'estate del 1997, quindi vado un po' indietro negli anni, però forse te lo ricordi.
5: Vediamo se lo ricorda anche Stefano in regia.
6: Stefano mi sa che è un po' troppo giovincello per ricordarselo, però chi lo sa. La dura legge del gol.
5: Ah, certo.
6: Musica molto leggera. Sì. 883.
5: Sì.
6: Ancora erano 883.
5: Non era ancora Max
6: però
5: Pezzali.
6: Diciamo che il come si chiama, perché poi tutti conoscono Max Pezzali, sì. Mauro Repetto, che era l'altro membro degli 883, si sarebbe staccato di lì a poco. Già, insomma,
5: era ancora 883.
6: Risulta ancora come album degli 883. È una, all'interno c'è poi anche una canzone particolare, La regola dell'amico, no? Che parla del fatto che se nelle relazioni amorose o comunque unilateralmente amorose, se tu ci sei amico, difficilmente poi riesci ad essere anche, no, fidanzarti o insomma ad avere un rapporto sentimentale. Al di là di questo, la dura legge del gol mi ha suscitato, che fu un tormentone di quell'estate, mi ha suscitato appunto un legame con il mercato della Fiorentina. Adesso che abbiamo messo a posto la difesa, adesso servono soprattutto esterni, no? Ma servono uomini gol, uomini che abbiano nelle gambe, nei piedi, come si dice, i gol, perché il problema anche della Fiorentina dell'anno scorso, che comunque in qualche modo è stato camuffato grazie anche per esempio all'esploit di Mandragora, che ne ha fatti diversi di gol, e i pochi gol, diciamo, rispetto all'anno scorso di Ken. Abbiamo avuto anche questo problema. È vero sì che subivamo tanto, però realizzavamo anche poco rispetto a quello che potevano essere le occasioni prodotte, non peraltro straordinariamente prolifici anche a livello di occasioni. Però il problema del gol e degli esterni, che oltre ad avere insomma, il fatto di saltare l'uomo, secondo me, devono avere anche qualche gol no, nei piedi. Sì. Quindi tutte queste figure che stanno ruotando adesso attorno al mercato della Fiorentina li hanno questi numeri, perché ovviamente sono numeri che possono essere anche dedotti dalla storia sì. calcistica di
5: certo,
6: un calciatore.
5: Certo. Infatti, poi dopo passeremo in rassegna anche tutti i vari esterni che sono nel mirino della Fiorentina. Abbiamo detto di Coleosh, ma non c'è soltanto lui, naturalmente ci sono anche altri calciatori dal curriculum più pesante, naturalmente anche dal costo più elevato.
6: Coleosh a me, tu sai, piace molto, è un giocatore che mi piacerebbe vedere con la maglia della Fiorentina, però ad essere onesti, andando a vedere il suo curriculum, non è che abbia tantissimi gol, no, deve migliorare sotto questo profilo, e servono i gol degli esterni, perché nel calcio di oggi, l'abbiamo visto l'anno scorso, dove di esterni offensivi non ne avevamo nemmeno uno, e guarda, siamo arrivati nella prima parte della stagione addirittura in fondo alla classifica, e quindi servono, e servono i gol anche da parte
5: della dura legge del gol.
6: La dura legge del gol.
5: Sono rimasto nel dubbio se Stefano in regia si ricorda o conosca questa canzone,
6: però facendo di sì, quindi, sai,
5: nonostante sia del 97,
6: però Max Pezzali è uno che anche oggi può essere apprezzato dai giovani, no? Perché sì. ha questi temi un pochino più leggeri anche sì. che tratta nelle sue canzoni.
5: Poi insomma, quindi, Stefano è anche un grande conoscitore della musica, per cui sicuramente questa canzone
6: fa bene, perché insomma,
5: conosce per forza.
6: Il ruolo di regista radiofonico insomma,
5: impone anche
6: una cultura musicale,
5: sì.
6: al di là del fatto che qua musica non se ne fa, altrimenti avremmo messo anche il ritornello di questa canzone come sottofondo.
5: Torniamo però a parlare di Dragusin, lo facciamo con Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Ben ritrovato. Ciao, Luciana Magistrato, questa mattina ha seguito le visite mediche, la prima parte delle visite mediche del calciatore ex Tottenham. Intanto Luciana, ti chiedo subito come sono andate e che effetto ti ha fatto, ecco, guardando il calciatore arrivare a Villa Donatello, che sensazione hai avuto?
7: Ma mi è sembrato anche soddisfatto, sorridente, disponibile con noi, anche se insomma non c'è stato modo di parlarci se non per un saluto. Le visite mediche non sono l'occasione certo per intervistare i giocatori, almeno insomma c'è questa prassi qui a Firenze. E, un giocatore che rientra in Italia, ovviamente è andato al Tottenham nel 2024, evidentemente rientra anche sicuro di trovare un dirigente che lo stima, insomma, che lo ha sempre lo ha portato in Italia, perché nel 2018 lo ha portato nel settore giovanile insieme a Federico Cherubini, che ora è il direttore generale del Parma, lo hanno portato al settore giovanile insieme, e poi lo ha portato anche al Tottenham. Quindi probabilmente il fatto che ci sia Fabio Paratici alla Fiorentina ha un peso enorme per la scelta del giocatore, ecco. Queste visite che poi proseguirà al Viola Park, ovviamente questa, come dicevi tu, è la prima parte delle visite a Villa Donatello, è arrivata in tarda mattinata, quindi insomma sta completando tutto l'iter. Saranno visite anche approfondite, perché comunque c'è stata una rottura del crociato, lui ha ripreso a giocare nel dicembre scorso, poi sì, ha fatto anche tante partite, anche da 90 minuti, però negli ultimi mesi insomma ha fatto anche molta panchina e poche presenze, per cui ci sarà anche bisogno di capire come sta effettivamente il giocatore. Non che ci siano problemi, però Paratici si è anche cautelato, no? Perché sì. ha previsto un riscatto obbligatorio, ma solo se raggiungerà 22 presenze, che non è un numero banale, no? Significa che tu fai metà campionato, lo devi
5: sì,
7: giocare,
5: più di metà di campionato, ecco. Sì, più di metà di campionato.
7: Certo, e solo Serie A si parla sì. di campionato.
5: Sì, sì, è vero.
7: E
5: è vero.
7: Quindi ecco, ricordiamo le cifre: prestito oneroso, al momento è un prestito oneroso per 1,5 milioni, e poi eventualmente, se raggiungerà queste 22 presenze da 45 minuti, ricordiamolo, scatterà il riscatto a 17,5 milioni, per cui insomma è un'operazione da 19 milioni circa, rientra in quei parametri che sono stati indicati a Paratici, no? Di rimanere entro i 20 milioni per le operazioni. Il giocatore percepirà 2 milioni, quindi un po' meno di quello che prendeva il Tottenham.
5: Sì, però il Tottenham percepiva 3 milioni, quindi insomma
7: sì, quasi 3 milioni, 2

0: tante, certo, quindi insomma, sì, anche
1: però insomma,
0: come
1: ecco,
0: come la volpe e l'uva, sto scherzando, ovviamente non sono più da età da giocatore, ecco.
1: Però, e mi rivolgo ancora a Tommaso Borghini, in questo caso si può davvero dire che è un giocatore che rappresenta al meglio insomma il prototipo, sì, del giocatore,
2: diciamo,
1: che ha fisicità,
2: dai, è un animale da area di rigore, al contrario
1: ne ha più lui di indurre,
2: ne ha più lui di indurre sicuramente, però Indurre ha dimostrato, sì, che quella fisicità che il nostro amico giustamente mi ricorda sempre da essere uno scarto da gettare via, è diventato addirittura uno dei giocatori più preziosi della rosa della Fiorentina. Vedi com'è strano il calcio, poi vedremo se si confermerà, ovviamente, ma al di là di Indur mi sembra la fisicità ci sia in difesa, perché anche Vieri non è che il brasiliano non è che scherzi,
0: non è piccolo,
2: non,
0: ecco,
2: è piccolino, 1,87 anche lui, parecchio massiccio. Il discorso si faceva Luciana, secondo me ha toccato due punti fondamentali, no? Il fatto che lui si sia ridotto l'ingaggio, perché sì, è vero, non è che tra prendere 3 e 2 milioni, cioè, per me sono cifre folli, sì, però
0: sta bene lo stesso,
2: sta, sì, bene, sì, lo, sì, stesso, però tu sai meglio di me, Luciana, quanto insomma i calciatori e soprattutto l'entourage dei calciatori sia parecchio esoso da questo punto di vista, nel senso, difficilmente si riesce a vedere un giocatore che si taglia l'ingaggio a 24 anni di 1 milione l'anno. Secondo me è un segnale positivo, vuol dire che questo ragazzo è stato ben consigliato, insomma, perché deve, come dicevi te, rilanciarsi, e quindi il palcoscenico di Firenze, dove trova Paratici, che lo stima tantissimo, e lo sappiamo perché l'ha comprato 3 volte praticamente, con questa è la terza volta se lo compra, e credo che sia, ecco, un qualche cosa da sottolineare positivamente.
1: Chissà che non sia anche un atto di riconoscenza nei confronti,
2: perché
1: di
2: spesso
1: Paratici,
2: si dice,
1: che ha sempre,
2: no,
1: avuto una fiducia enorme.
2: Esatto, spesso si dice che nel calcio comanda il dio denaro, comanda il denaro, i giocatori non guardano in faccia a nessuno, vogliono soltanto il denaro, ed è al 99% delle situazioni vero, però in questo caso mi pare che ci si possa dire che insomma lui ha scelto la Fiorentina e ha scelto di rinunciare e non è cosa da poco a una lauta parte del suo ingaggio, sì, sì. Quindi questo,
0: però,
2: può,
0: io
2: stimolo,
0: credo anche, sì, Tommaso, che magari ha capito che forse De Zerbi, insomma, il Tottenham
2: non lo voleva più,
0: non sì, ci puntano più di tanto, perché
2: certo,
0: poi,
2: questo è ovvio,
0: gli ultimi mesi in panchina significa che o non era ancora pronto fisicamente dopo appunto la rottura del legamento crociato, oppure non rientra nei piani di,
2: è vero,
0: per cui ha preferito magari ridursi l'ingaggio, venire in un posto dove, come dicevamo, conosce bene il dirigente, quindi sa, ecco, di avere delle garanzie, insomma, delle garanzie in più.
2: È certo,
0: credo
2: anche
0: sia importante questo.
2: Anche perché Luciana avrebbe potuto, credo, insomma, attraverso i suoi procuratori, cercare di trovare una società, certo, che comunque gli garantisse più o meno lo stesso stipendio, magari in giro per il mondo, mete esotiche, ne sono, cioè, ce n'è pieno,
1: oppure
2: ma anche in Turchia, per dire. Oppure, come, sì, ma se,
0: certo,
2: come giustamente dice Luciana, si sentiva chiuso al Tottenham,
1: sì, sì,
2: non stimato dall'allenatore. Credo però un'altra destinazione l'avrebbe potuta trovare, che gli avrebbe garantito gli stessi, e quindi il fatto di aver scelto la Fiorentina, Firenze, Paratici in questo caso, secondo me dimostra anche intelligenza. E poi la Serie A, perché è il campionato dove lui probabilmente, anzi sicuramente, ha dato il top, no? La versione migliore di se,
0: sì,
2: stesso.
0: Sì, è cresciuto con il calcio italiano, no? Perché lui è arrivato alla Juventus Under 17, per cui significa che conosce meglio il calcio italiano di quello rumeno, vabbè, è un nazionale della Romania, quindi per carità, però significa che è un giocatore da campionato italiano, poi è andato in prestito alla Sampdoria Salernitana, ha giocato tante partite, 62 solo di campionato nel Genoa, quindi insomma significa che è un giocatore che in questo campionato si sente a suo agio, ecco, quindi forse ha voluto in questo momento che ha bisogno di rilanciarsi, la comfort zone del calcio italiano, forse l'ha cercata lui stesso.
1: Luciana, se non ci sono altre curiosità, ti ringraziamo e ci sentiamo più avanti nel corso del pomeriggio.
0: No, grazie a voi e un saluto a tutti.
1: Perfetto,
2: ciao.
1: grazie, buon lavoro a Luciana Magistrato. Andiamo subito ai messaggi al 348-753-933, tanti messaggi che riguardano ancora Dragusin. Dice Bombe Viola: sono pronto a scommettere che Dragusin giocherà più partite nella Fiorentina di quanto farà Sottil in qualsiasi squadra sarà ceduto. E, sì.
2: Paragone con Sottil, diciamo, mi sfugge il nesso, però sì, probabilmente non c'è grande.

0: grande stima da parte del nostro ascoltatore nei confronti di Sottil.
1: Tra l'altro volevo aggiungere, lo dicevo in apertura di trasmissione, a proposito di Dragusin, che se si concretizzano l'obbligo condizionato di riscatto, diventerà il difensore più costoso della storia della Fiorentina, 19 milioni.
0: Milioni,
1: perché lo avevamo detto, no, del difensore più costoso che era diventato Vieri, anche in questo caso
0: dovevano
1: concretizzarsi i bonus, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e adesso però in questa speciale classifica passerebbe al primo posto proprio Dragusin, al secondo Vieri e al terzo Pongracic.
0: In 10 giorni abbiamo polverizzato diciamo il record che era quello di Pongracic. Questo fermo restando che è chiaro che influiscono insomma i prezzi che si sono vertiginosamente alzati rispetto al passato, alla storia, se prendiamo in considerazione tutta la storia della Fiorentina. Certo è che sono due acquisti pesanti. Raramente la Fiorentina, anche quando ne parlavamo ieri delle famose coppie, no, di difensori centrali eccetera, al di là dell'82 che si scelse Passarella, quindi giocatore di fama mondiale e si è anche pagato abbastanza anche come ingaggio eccetera, direi per quello che valeva, però se tu ricordi bene, soprattutto nella gestione anche Cecchi Gori, forse un po' il tallone d'Achille della squadra era la difesa, no? È sempre stata un po' la difesa. Cioè, nonostante ieri si ricordassero degli ottimi difensori,
1: Padalino
0: Amoruso ad esempio eccetera, però in attacco avevamo Batistuta, e a centrocampo avevamo Rui Costa, cioè stelle di proporzioni mondiali. A centrocampo fu preso per esempio Schwarz, insomma si investiva più su i settori,
1: no,
0: dalla cintola in su. E mentre quando arrivò poi Trapattoni invece cominciò a dire ma qui mi manca qualcosa,
1: e
0: allora
1: Torricelli,
0: Repka, anche se Repka in quel momento non era così famoso, fu Bati, no, a dire questo mi ha marcato alla grande, prendiamolo, e non aveva torto perché come marcatore. Però ecco, questa prospettiva un po' rovesciata anche rispetto al relativamente recente passato, di puntare prima di tutto sulla difesa, l'abbiamo detto anche ieri, è un qualcosa di diverso secondo me anche storicamente per la Fiorentina. Ora non siamo di fronte a certezze assolute, cioè assolute non è il Passarella di turno per dire, no, però la prospettiva è alta, certo, molto alta, e l'investimento come dicevi te,
1: sì, è chi molto ti ricorda alto. Come acquisto, ecco, per capacità,
0: pochi,
1: età,
0: pochi, proprio per il discorso che facevo prima, cioè per il discorso che si sta privilegiando un settore del campo che prima, nel quale prima gli investimenti sono sempre stati un po' più contenuti rispetto ad altri settori, no? Soprattutto andando indietro, ti ripeto, dopo Passarella in avanti, un grande difensore. A me piace per dire Gonzalo piaceva moltissimo, Gonzalo Rodriguez come difensore, però quando arrivò era un giocatore un pochino più in là con gli anni e da ricostruire anche fisicamente perché aveva il problema degli infortuni eccetera, però andando su proprio lo spessore del giocatore, la potenzialità, ecco, che hanno questi due ragazzi, non ne ricordo tanti. Sicuramente i nostri ascoltatori ci aiuteranno a ricordarne qualcuno. Amoruso l'abbiamo citato ieri, preso dal Bari in quel momento lì, con la potenzialità che aveva, probabilmente si avvicina, no, ad uno di questi due giocatori.
1: Sì.
0: Anche come caratteristiche.
1: Sì, probabilmente più a Dragusin, proprio per caratteristiche fisiche, più a Dragusin.
0: Più a Dragusin per caratteristiche fisiche, poi per il fatto anche che, se non mi ricordo male, era di piede destro, Amoruso. E poi anche per questa stazza particolare, questo fisico particolare così. Che comunque anche Vieri, ripeto, non mi sembra da questo punto di vista si possa dire un giocatore mingherlino, anzi tutt'altro. Però ecco, la prospettiva rovesciata in questo modo è un qualche cosa che io ho registrato positivamente ieri, e spero che sia un segnale di costruzione di una squadra veramente calcisticamente logica, no? Che comincia dalla base, dalle fondamenta, dalla difesa, per poi andare su a migliorare. Chiaro, poi il giudizio lo daremo soltanto quando saranno arrivati tutti gli altri acquisti.
1: Per quanto riguarda i difensori rumeni, invece, chi ti viene in mente? Ecco, guardando un po' alla storia della nazionale rumena, sì, ce ne sono stati ovviamente dei difensori, penso ad esempio a Chivu, il primo che mi viene in mente. Chivu, però è un difensore diverso,
0: molto forte
1: rispetto
0: molto a diverso, sì, molto diverso anche fisicamente, sì, diverso. Chivu, giocatore
1: difensore centrale che poteva comunque anche essere utilizzato
0: terzino,
1: sull'esterno, sì,
0: giocatore di non grandissimo, forse nel suo piccolo c'erano altri difensori, c'era, io mi ricordo Petrescu era un difensore centrale o un centrocampista, non mi ricordo,
1: no, più esterno,
0: forse più esterno,
1: però
0: anche lui
1: sbaglio, Petrescu che giocò nel Foggia,
0: nel Foggia, chiaro, io spero che sia migliore Dragusin sicuramente, però diciamo che Chivu sicuramente grande giocatore, sì, però diciamo molto diverso come caratteristica rispetto a Dragusin, soprattutto, insomma, sì, basta, sì, guardarli, certo, uno accanto all'altro, no, certo, ti rendi conto, certo, che però a livello di forza magari diventasse uno bravo come è stato Chivu da calciatore, e si sta dimostrando bravo anche da allenatore, per la verità,
1: sì, sì. Terzino destro Dan Petrescu, terzino destro, insomma, aveva queste spiccate doti offensive, infatti me lo ricordavo, ecco, come esterno,
0: magari ci aiutano gli ascoltatori a qualche difensore di grande
1: livello,
0: della Romania, ci sono stati sicuramente dei difensori, forse Popescu.
1: Forse Popescu,
0: più che
1: sì,
0: Petrescu,
1: Popescu,
0: forse
1: sì.
0: Mi sono confuso su
1: sì,
0: qualche,
1: sì,
0: consonante.
1: Sì.
0: Popescu probabilmente è stato uno forte, un difensore forte
1: Popescu,
0: della,
1: sì,
0: Romania. Poi, sai, ce ne sono stati sicuramente tanti. Mi ricordo Chiriches anche.
1: Sì.
0: Che non era male.
1: Sì, che ha giocato anche in Italia.
0: Che ha giocato in Italia,
1: sembra,
0: mi sembra nel Napoli, poi forse in altre squadre. Però diciamo, la Romania si ricorda soprattutto per altri giocatori, no?
1: Sì, certo.
0: Soprattutto per
1: i giocatori d'attacco, Stomagi, Lacatus,
0: Mutu, soprattutto, insomma, quelli sono per quanto mi riguarda i miti del calcio rumeno.
1: Sì, non c'è dubbio, stavo guardando.
0: Però Popescu secondo me è stato anche al Barcellona,
1: sì, quindi
0: è un giocatore che ci può stare in questa classifica, e comunque se raggiungesse quel livello non sarebbe male,
1: c'è dubbio. E anche ora stavo guardando anche Lupescu,
0: altro giocatore, sì, che mi ricordo. Secondo me Popescu è stato forse quello migliore,
1: sì,
0: perché grande carriera al Barcellona, forse anche capitano, un'immagine di lui capitano del Barcellona, potrei sbagliarmi, vediamo, ma mi sembra di ricordarmi così, che è stato anche
1: capitano del Barcellona,
0: ecco,
1: anche, sì,
0: hai,
1: sì,
0: visto, e allora me lo ricordavo bene, anche
1: carriera,
0: fisicamente,
1: anche nel Tottenham, poi nel Galatasaray, un anno nel Lecce, anche te lo ricordavi, Popescu, Lecce.
0: Vedi, Popescu arrivò anche a Lecce quando il calcio italiano ancora
1: 2001-2002, sì,
0: era in fase calante probabilmente della carriera, però ancora, ma il Lecce insomma qualche giocatore importante l'ha preso, no?
1: Sì.
0: Anche a livello di nel passato, qualche campione del mondo, Pedro Pablo Pasculli per,
1: sì,
0: esempio,
1: beh,
0: è stato poi campione del mondo,
1: sì, no, no,
0: con la maglia del Lecce,
1: sono passati dei giocatori comunque importanti tra gli stranieri a Lecce, anche Barbas
0: e Pasculli, appunto, erano, sì, una bella coppia. Barbas, del quale era calcisticamente innamorato, Diego Armando Maradona lo voleva al Napoli, lo cercò, ma poi non so perché non si concretizzò mai l'acquisto di Barbas da parte del Napoli.
1: Il nostro amico ascoltatore ci ricorda un'amichevole disputata al Franchi, allora comunale, tra Italia e Romania, con Antognoni in campo, dove i difensori della Romania fecero dei falli continui e ne subì molti Antognoni, per fortuna senza conseguenze gravi per Giancarlo. Sì, me la ricordo, 0-0 finì quella.
0: Guarda, io più che l'amichevole,
1: io ero allo stadio.
0: Io ero allo stadio, ma no, quella che mi ricordo io non era un'amichevole, ma era una partita di qualificazione dei campionati europei, se non mi sbaglio, la prima partita che l'Italia giocò.
1: Secondo me questa partita a cui fa riferimento il nostro ascoltatore era
0: mondiali,
1: la prima dopo i mondiali,
0: con i numeri dei mondiali che avevano i giocatori
1: mondiali,
0: avevano i numeri dei mondiali, finì 0-0.
1: Però
0: ma
1: non
0: era,
1: so se era un amichevole o
0: non era la qualificazione, aveva, dei campionati europei, perché mi ricordo l'Italia fece un girone orribile poi di qualificazione dei campionati europei nel post mondiale, non riuscendo nemmeno a qualificarsi per il campionato europeo da campione del mondo. Quella fu insomma una grave onta, diciamo, degli azzurri, probabilmente perché era finito anche il ciclo,
1: sì, certo,
0: tra l'altro poi Messi 86 fu il colpo di grazia, il canto del cigno, definiamolo così. Di quella nazionale che aveva già perso protagonisti importantissimi come Giancarlo Antognoni, tanto per dirne uno. Però ecco, quella partita lì, ecco, non mi ricordo bene se qualcuno se lo ricorda. Se era perché ero allo stadio,
1: o comunque
0: io,
1: aveva un valore, era una partita valida per le qualificazioni ai mondiali.
0: Mi ricordo una cosa però, che lo stadio, se buttavi in terra uno spillo non sarebbe caduto. Era talmente pieno, ma credo ci sarà stato 70, cioè una roba, 70.000 persone, tutti stipati in piedi. Era ancora il vecchio comunale, non aveva ancora neanche il parterrino, le curve erano, c'erano quelle transenne, diciamo, di verdi che c'erano, che limitavano il campo, potevi arrivare addirittura aggrappato a guardare la partita e la pista d'atletica.
1: Il nostro Falusi, lui era un mostro, dice Dani da Prato, probabilmente vuol fare anche un confronto, comunque lo vuole accostare a Dragusin.
0: Era un mostro, però fu, secondo me, dette il meglio di sé quando Prandelli gli cambiò il ruolo.
1: Sì, quando andò a giocare come esterno destro.
0: Lo mise sulla fascia, tutti si dicevamo, ma mi sembra, insomma, un po' una mossa particolare, strana. Invece, se non ricordo male, il meglio di sé lo dette proprio in quel ruolo lì a Firenze. Poi credo che sia tornato anche a fare il centrale quando poi è stato ceduto, ma a Firenze, perché la prima stagione oggettivamente così è così di Falusi. Fu quella della quasi retrocessione della Fiorentina, cioè salvataggio all'ultimo per differenza per la classifica avulsa.
1: Assolutamente. E poi sempre su Falusi dice un nostro altro amico ascoltatore: mi auguro che venga invitato al centenario. Beh, insomma, credo proprio di sì, perché non dovrebbe esserci, c'era anche per la festa dei 90 anni della Fiorentina, ricordo.
0: Allora, se vuoi poi, ti posso
1: poi,
0: dire,
1: aspetta, perché arriva un altro messaggio, poi ce lo dice, aspetta un attimo. C'è anche chi, per quanto riguarda il confronto, comunque insomma le somiglianze che si possono vedere tra Dragusin e un ex difensore della Fiorentina, un recente ex difensore della Fiorentina, cita anche Savic, Matteo.
0: Sì, quello l'avevamo citato ieri. E secondo me è un altro profilo che, anche se caratteristiche sono diverse un po', mi sembra un pochino più veloce rispetto a Savic, però Savic aveva la marcatura, era terrificante marcatura, era, e quindi però ci sono delle assonanze. Allora, quell'Italia-Romania, effettivamente l'ho trovato proprio su una ricerca, spero che sia corretta, era 4 dicembre 1982, Italia-Romania 0-0, e si trattava proprio di partita di qualificazione ai campionati europei,
1: gli europei.
0: Tra l'altro, al ritorno con la Romania, l'Italia perse addirittura 1-0.
1: Guarda, lo sai che c'è Pinza da Campi che ci ha appena inviato il biglietto di quella partita, Italia-Romania, gara di qualificazione al campionato d'Europa di calcio, Coppa Henri Delaunay, stadio,
0: quindi era di qualificazione
1: 4 dicembre 1982.
0: 82, 4 dicembre, e nella formazione erano praticamente tutti i campioni del mondo, però c'era Marini e non Oriali a centrocampo, poi c'era Franco Baresi, quindi evidentemente era stato promosso, sto leggendo così, e in più Antognoni e Graziani, che credo fossero i rappresentanti della Fiorentina, da titolari.
1: Certo,
0: poi Graziani fu sostituito da Altobelli, però io me la ricordo come una grande delusione, perché ci si aspettava questa nazionale
1: 0-0 deludente,
0: 0-0 deludente, brutto risultato, e poi che fece da inizio ad un girone veramente pessimo da parte dell'Italia, che mi pare vinse soltanto una partita con Cipro, le due partite con Cipro in quel girone lì.
1: Uffo la mangiava la fascia, aveva anche un bel piede, ci dice Simone 099, che ricorda anche Barbas e Pasculli, dice le vidi dal vivo a Taranto. Pasculli, lui evidentemente in quel momento era anche un tifoso del Lecce, dice ci punì allo scadere, pareggiammo, o probabilmente non lo so, comunque non toccò palla per tutta la partita, la dura legge del gol, si torna alla
0: dura legge del gol. Pasculli era un giocatore per il Lecce di altissimo livello, no? Proprio a dimostrazione di come il campionato italiano di allora fosse diverso rispetto a quello di oggi, cioè allora il Lecce si poteva permettere un nazionale argentino, no? Oggi è piuttosto impensabile, se non in casi straordinari.
1: Poi c'è anche Vladimiro che ti dà ragione, dice ha ragione il giornalista del Brivido, era una qualificazione per l'Europeo 84 post mondiale dove pareggiamo, non si trovava il biglietto, giocava nella Romania anche Kamataru, sì me lo ricordo, Kamataru
0: era
1: Katarrum, sì. Detto Katarrum,
0: ah sì, questo è un suo ricordo, però c'era un gureano, c'erano sì, giocatori particolari,
1: sì assolutamente me li ricordo tutti. E poi dice Alessio, ma Raducioio l'avete ricordato, ricordo che la Giappa faceva vedere i suoi brutalissimi scontri di gioco, sì, anche i suoi gol che si
0: mangiava, più che altro.
1: Che si mangiava spesso, sì.
0: È vero, però Raducioio in Romania insomma è considerato un giocatore molto forte, sì. Cioè, nella storia dei giocatori rumeni.
1: Andò a giocare anche nel Milan.
0: Giocò anche nel Milan, insomma. Chiaramente, insomma, noi abbiamo avuto Mutu, quindi insomma c'è paragone con Raducioio.
1: Assolutamente. Poi tra i giocatori rumeni difensori ci ricorda Iuri Rat, che ha fatto anche il centrale. Poi Matteo ci ricorda di Belodedici, te lo ricordi?
0: Belodedici? Assolutamente sì, me lo ricordo. E, tra l'altro stavo guardando in quella formazione dell'82 se c'è, sì, ho citato un gureano che era difensore centrale probabilmente più noto di quella squadra lì, che era allenata da Mircea Lucescu, che sì, poi insomma avrebbe in Italia fatto la sua bella carriera.
1: Infatti Alex da Grosseto ci ricorda che Brescia di Lucescu era fissato con i calciatori rumeni, beh insomma sì, se poteva qualcuno
0: se riportava, prendeva,
1: insomma ricordo anche al Brescia aveva portato oltre a Raducioio anche qualche altro giocatore rumeno, adesso mi
0: non
1: sfugge,
0: me lo ricordo nemmeno io,
1: ma sai, sicuramente c'è stato.
0: Era un vezzo degli allenatori stranieri di portarsi
1: Sabò.
0: Ah, ok.
1: Vezzo, si scrive
0: questa
1: Sabò.
0: grande citazione, perché questo ce se lo ricordano in pochi.
1: Sì, sì.
0: Però era un vezzo degli allenatori stranieri di allora di portarsi un rappresentante, no, della propria nazione, della nazionalità. E Eriksson, tant'è vero, a Firenze si portò Glenn Isen, no?
1: Sì.
0: Se ricordi. E tra l'altro come difensore centrale anche lui, come Dragusin, anche se insomma si spera che Dragusin sia un pochino meno lento rispetto al compassato buon Glenn Isen.
1: Purtroppo abbiamo avuto anche l'Acatus, ci scrive Marco, l'abbiamo ricordato, ecco, e il
0: come?
1: Periodo anche ieri, il periodo di l'Acatus alla Fiorentina, 21 presenze in campionato, soltanto 3 gol, delusione totale.
0: Te lo ricordi il coro per l'Acatus?
1: Certo.
0: Com'era?
1: Era
0: l'Acatus,
1: sì, sì.
0: Faceva così.
1: Sì, sì,
0: a Firenze eravamo maestri in questo.
1: Sì, sì.
0: Peccato, ma io mi rendo conto che sia difficile fare i cori oggi, perché lo fai e dopo 6 mesi il giocatore non c'è più e quindi
1: sì,
0: tanto vale non sprecarsi nell'inventiva, però eravamo i tifosi della Fiorentina erano maestri nel creare i cori per i giocatori, anche quelli meteore come è stato appunto l'Acatus
1: con quella pettinatura a castagna, ci scrive Massi,
0: quella aveva faccia un po' sì, e quella,
1: sempre seria,
0: questo
1: sempre,
0: caschetto di capelli lisci neri,
1: sì,
0: si è portati piuttosto lunghi ma a caschetto con la frangia,
1: sì. E Alex da Grosseto oltre a Sabò ci ricorda Matteut, Lupu, Agi e Raducioio, i giocatori che sono passati credo dal Brescia,
0: dal
1: tutti
0: Brescia,
1: dal Brescia, sì.
0: Davvero Agi ha giocato, lo dicevamo ieri, che la Fiorentina lo inseguì tanto, poi alla fine finì anche al Brescia,
1: sì.
0: Brescia ha avuto anche Roberto Baggio che ha avuto Guardiola, ha avuto
1: Luca Toni
0: che ancora però
1: Pirlo.
0: non era Luca Toni, ha avuto Pirlo, incredibile, no, pensare adesso invece dove purtroppo si trova il calcio di Brescia in questo momento.
1: Eh sì, e poi per quanto riguarda il discorso che facevamo prima su Barbas e Pasculli, mi dice Simone 099, dice sono di Taranto, è impossibile che possa anche solo simpatizzare per loro, per il Lecce, dice in Puglia odiamo tutti,
0: è il campanilismo ragazzi, ne sappiamo qualcosa noi in Toscana, diciamo,
1: sì. E poi Arma da Grosseto dice nel football americano c'è un vecchio detto, gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono le partite, speriamo che funzioni.
0: Bello.
1: Per la Fiorentina 2026-2027, no?
0: Questa,
1: per il discorso che facevamo sulla costruzione della Fiorentina dalla fondamenta,
0: questa è una citazione meravigliosa, mi ha rubato
1: sì,
0: la citazione,
1: sì, sì,
0: perché è veramente
1: l'avresti
0: bella,
1: l'avresti voluta fare te,
0: l'avrei voluta fare io sicuramente, sì, ed è vero secondo me è vero, ma poi rispecchia, stranamente proviene dal football americano, ma rispecchia pienamente la mentalità italiana, quella che è stata per tantissimi anni la mentalità italiana. Adesso il calcio è cambiato, però il calcio italiano, come si diceva una volta, era quello che prima cosa la difesa, il famoso catenaccio, no?
1: Sì.
0: E poi sì, comunque si andavano a vincere trofei importantissimi con quello stile di gioco lì, molto discutibile ma efficace.
1: Dani ci scrive: pure l'Acatus la prima partita ricordo che fece subito doppietta, poi il nulla a Firenze.
0: Sì, proprio, forse non era la prima, forse era la seconda, prime, però sì, la prima in casa forse, sì, e fece questa doppietta. Mi ricordo le interviste anche di Marcello Giannini, gli fece una mezza intervista mentre veniva via dallo stadio. Allora c'erano queste, sì, queste, sì, cose, sì, certo, no? Che venivano, sì, i giocatori, disse qualcosa, sembrava di aver trovato davvero il fenomeno, però poi insomma andò come andò.
1: Tra poco approntiamo il prossimo collegamento. Nel frattempo c'è una domanda per te da parte di Bomba e Viola, che ti chiede: qual è stata l'ultima volta che la Romania si è qualificata per il mondiale?
0: Ah, ai tempi di Latus, no, no, forse no, forse no.
1: Dovresti andare a controllare.
0: No, sono sì, sì, sono sincero, non voglio millantare cultura calcistica rumena, al di là di quelli che sono stati giocatori venuti alla Fiorentina. Mi ricordo quel mondiale lì perché lo seguì, perché venne la voce di Latus alla Fiorentina.
1: C'era
0: quindi
1: questa grande curiosità.
0: Però mi ricordo anche una partita degli europei dell'Italia importante, nella quale giocò anche Mutu contro l'Italia nella Romania, e segnò, mi sembra, un gol, forse su calcio di rigore. Però ecco, a livello dei mondiali non mi ricordo l'ultima volta che la Romania si qualificò ai mondiali.
1: Adesso però torniamo a parlare della primavera della Fiorentina, che sarà allenata da Aurelio Andreazzoli. In collegamento con noi c'è Domenico Maietta, che saluto, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Un piacere averti con noi. Insomma,
2: piacere mio.
1: Chi meglio di te conosce Aurelio Andreazzoli? Insomma, lo hai avuto da allenatore, poi hai avuto modo, se non ricordo male, anche di confrontarti con lui nel ruolo di team manager che hai avuto all'Empoli. E quindi intanto ti chiedo se sei sorpreso nell'aver saputo, se rimane rimasto sorpreso nell'aver saputo che sarà lui il tecnico della primavera della Fiorentina, lui che torna ad allenare i giovani.
2: Allora, per me il maestro, io lo chiamo così, il maestro, perché mi dispiace solo di averlo avuto in tardi età, perché l'ho avuto a 36-37 anni, però è un maestro, è una persona eccezionale, un allenatore di altri tempi. E sì, sorpreso, perché sinceramente non pensavo, ecco, che avesse voglia ancora di allenare, visto la sua età, perché diceva sempre che dopo una certa età lui non voleva più allenare, però conoscendo il personaggio, il campo gli è mancato così tanto e giustamente ha accettato la primavera della Fiorentina, che devo fare poi complimenti anche alla Fiorentina, perché giustamente è andata mirata su una persona dove insegna calcio,
1: sì,
2: che ultimamente sinceramente se ne vedono pochissimi. Quindi per me il maestro rimane il maestro sempre, perché è una persona, un allenatore dove anche a tardi età insegna ancora calcio, quindi sono stracontento per lui, spero di andare a trovare presto, e che dire, ho detto tutto per io
1: sì, evidentemente il richiamo del campo è stato molto forte per lui, e soprattutto il richiamo, sì, della Fiorentina, molto, che ha questo progetto per quanto riguarda il settore giovanile ad ampio raggio, nel senso, sì, che lui sarà sì l'allenatore della primavera, però sarà un punto di riferimento per tutto il settore giovanile. E poi probabilmente se viene confermata questa ipotesi di un contratto biennale, magari potrebbe esserci anche la possibilità di allungare questo accordo, e chissà, poi potrebbe anche diventare il responsabile del settore giovanile.
2: Possibile, possibile, anche perché è una persona capace di fare veramente di fare il bene di una società, quindi non penso che si soffermerà solo a fare l'allenatore. Ecco, è un progetto importante, un progetto che ha puntato forte su di lui, e lui l'ha sposato in pieno. Quindi ecco, spero, ecco, gli faccio i miei più sinceri auguri al mister, perché è una persona che quando si fionda a fare una cosa la fa al 100%.
1: Eh sì, ci mette anima e sì, ci mette tutto, sì, se stesso, sì, sì, assolutamente, sono con grande determinazione. Tommaso Borghini?
0: Sì, io appunto ieri ne parlavamo, e lo vorrei sentire anche cosa ne pensa Domenico Maietta. Parlavamo del fatto che il fatto di aver scelto Andreazzoli può essere, è una scelta di controtendenza, l'abbiamo già detto, no? Ma anche diverso per la crescita di questi ragazzi, perché lui è un allenatore che ormai non deve dimostrare più niente a nessuno. E quindi non solo ricercare il risultato, no? Che nel settore giovanile sì, è importante, ma lascia anche un po' il tempo che trova, non so se sei d'accordo, perché bisogna far crescere i ragazzi e prepararli per la prima squadra, no? Per le prime squadre, insomma, se non è la Fiorentina, per esplodere nel calcio vero. E quindi credo che questo aspetto possa essere un plus per la Fiorentina e Primavera e per in generale il settore giovanile della Fiorentina.
2: Ma sinceramente io la penso così, anche perché noi pure qui, io ora ho preso un centro sportivo qui a Casalecchio, anzi ne abbiamo presi due, dove abbiamo fondato una scuola calcio importante. Io spero e mi auguro che la società della Fiorentina, che poi è una conseguenza la vittoria e vincere, spero che però si focalizzi, il focus sarà solo sui ragazzi, perché la cosa più importante che ora attualmente anche in Italia manca sono proprio l'uscita dei ragazzi dal settore giovanile, andare direttamente in prima squadra o in squadre dove veramente possono ambire a diventare dei giocatori importanti. Quindi la cosa più importante è tirar fuori dai settori giovanili soprattutto dei giocatori e dei uomini. Ecco, in questo il maestro è un maestro, perché lui non solo è bravo ad insegnare calcio, a spiegare insomma le didattiche, le posture del mondo del calcio, ma è anche un professore dove ti insegna come ci si comporta, come ci si vive nell'ambiente del calcio e anche al di fuori del calcio. Quindi
0: i famosi valori,
2: valori, ecco, che non ci sono più, il rispetto della persona più grande, quello che stiamo cercando di fare anche noi. Quindi tutte queste cose qua fanno sì che poi ti porteranno alla lunga dei risultati.
1: E poi mi sembra che nel corso della sua carriera abbia dimostrato di saperci fare, no? Nel lavoro con i giovani, nella crescita dei giovani. Potrei citare tanti calciatori dell'Empoli, da Fazzini a Baldanzi a Ricci, questi mi vengono i primi.
2: Sì, a Traoré, ce ne sono stati tantissimi, soprattutto quegli anni là dove c'era Andrea Zoli. Ecco, lui era bravissimo a capire sia il giocatore e il ruolo del giocatore, anche Krunic stesso, che non era tanto giovane, però poi ha fatto una carriera importante dopo Empoli, che partiva da esterno e l'ha inventato, ecco, centrocampista, una mezzala, o Bennasser stesso, che partiva da esterno l'ha inventato come centrocampista centrale. Lui ha queste capacità di individuare bene insomma il ruolo di qualsiasi giocatore.
0: Sì, mi affascina l'idea di cui parlavate prima, che possa diventare in futuro, dopo l'esperienza, certo, dell'allenatore, certo, proprio una sorta, più che di responsabile del settore giovanile, proprio di direttore tecnico del Viola Park, no? A livello,
2: sarebbe bellissimo,
0: mantenendo gli attuali anche situazioni, e ci sono, per carità, però lui a coordinare le squadre giovanili, a fare questo tipo di lavoro, forse la sua esperienza porterebbe tanto, no?
2: Sì, infatti la sua esperienza che metterà in campo sicuramente sarà proprio, ecco, di coordinare tutta la fase agonistica della Fiorentina.
1: Sì.
2: Quello sicuramente.
1: Sì. Senti, prima di salutarti, da difensore ti chiedo che cosa pensi anche di Dragusin, che è il nuovo acquisto della Fiorentina per il reparto arretrato. Un Dragusin che ritorna dopo l'esperienza al Tottenham in Italia, Italia che lui conosce bene naturalmente, avendo giocato nella Juventus e poi nella Samp e anche tra le altre nel Genoa. Ecco, potrebbe essere davvero un rinforzo
2: per il fatto è un profilo internazionale, si può dire, dai. Dragusin è un giocatore importante dove quest'anno può fare solo che bene, perché l'anno scorso la Fiorentina, con una squadra importante, con una rosa importante, ha faticato soprattutto all'inizio, poi è stata bravissima, anzi lungimirante per quello che ha fatto, però ecco, Dragusin è una pedina dove può migliorare sicuramente il reparto difensivo.
1: Ecco, prima di salutarti ti chiedo anche se sei rimasto un po' deluso da Fazzini, perché ci si aspettava davvero che potesse imporsi,
2: Anche io, ti dico la verità, vedendolo a Empoli, che poi sono, ecco, piazze completamente diverse, no? Dove questo ragazzo giovanissimo veniva dall'Empoli, dove c'erano pressioni non come Firenze, e quindi un po' l'ha accusata, secondo me, perché il giocatore è un giocatore importante con delle qualità importanti, però ecco, a livello caratteriale, essendo il suo primo anno in una piazza importantissima dove non andavano benissimo le cose, lui secondo me ha accusato. Poi andavano bene le cose, può darsi che Fassini faceva un campionato diverso, metteva in mostra le sue qualità, però quest'anno ecco ha faticato tantissimo e dispiace, però nello stesso tempo ecco bisogna aspettarlo, perché è un ragazzo molto giovane con delle qualità importanti.
1: Tommaso Borghini, l'ultimissima per...
0: No, vorrei sapere cosa ne pensa, visto che sarà il giorno della presentazione, il 9 luglio, certo, Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina.
2: Grosso ha stupito tutti l'anno scorso, ha fatto un campionato importantissimo a Sassuolo. Ecco, anche qui è un'arma a doppio taglio, no? Sassuolo non è Firenze, però Fabio Grosso come calciatore è stato eccezionale. Come allenatore ha dimostrato che in Serie B, vincendo anche dei campionati, è stato un allenatore capace. In Serie A l'anno scorso, dopo una lunga gavetta, perché ha fatto una lunga gavetta Grosso, sì, si merita ecco una piazza importantissima come Firenze. Io mi auguro, spero che faccia veramente bene, perché a come mi dicono è una persona seria, una persona devota a quello che fa, e quindi speriamo che cambieranno le sorti del prossimo anno della Fiorentina.
1: Domenico, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
2: Ma grazie a voi, grazie come sempre, buona giornata a voi.
1: Grazie, ciao. Grazie a Domenico Maietta. Insomma, c'è grande curiosità intorno ad Andrea Zoli, perché ci si aspettava, come dicevamo ieri nel corso della nostra trasmissione, che la scelta cadesse su un tecnico giovane, perché comunque negli ultimi anni c'era sempre stata questa tendenza. Bene, è una tendenza che comunque è anche quella di altre squadre, no? Perché puntano sempre su allenatori giovani. Invece la Fiorentina poi alla fine, dopo lunghe riflessioni, ha deciso di virare su Andrea Zoli, tecnico che compirà 73 anni nei prossimi
0: mesi. È una tendenza che, anche per la verità, rimanendo nell'ambito della Fiorentina, è un qualche cosa che abbiamo sempre o quasi visto. Anche io so, un allenatore esperto alla guida della Fiorentina dovrei ritornare indietro parecchio. Luciano Chiarugi, per esempio, che però secondo me era più giovane,
1: rispetto degli anni 90, e quindi esatto, aveva del 47,
0: una ventina d'anni meno abbondante,
1: aveva insomma una quarantina d'anni, ecco
0: appunto, quindi era comunque relativamente era esperto, perché Luciano Chiarugi insomma esperienza da vendere, certo, grandissimo giocatore internazionale e tutto quanto, però certamente l'età, qui si parla di un signore di
1: 40-50 anni,
0: di oltre invece qui si parla di un signore di oltre 70 anni. Quindi di 70, quindi più 20 anni in più, se non qualcosa di più addirittura. Però ecco, in generale nella storia bisogna risalire indietro,
1: fatica a trovare un allenatore, non dico di 73 anni, ma
0: quello insomma, è difficile da trovare, però, insomma, probabilmente
1: un allenatore ultra sessantenne,
0: però ecco un allenatore uno soprattutto che abbia avuto una carriera di Serie A e che poi dopo sia, per esempio, Mario Mazzoni, che non allenava la primavera della Fiorentina, però poi si dedicò, no, alla Florenzia, che era quella società che c'era in via Faentina, dietro il Colle del Cionfo, che era sostanzialmente la scuola calcio della Fiorentina, perché che all'epoca non aveva scuola calcio, aveva solo settore giovanile, però qui siamo in ambito di scuola calcio, no? E una figura avvicinabile, come anche se Mario aveva vinto la Coppa Italia, no? Quindi però diciamo avvicinabile come esperienza calcistica nel settore giovanile della Fiorentina, però non allenare la Berretti, allora c'era, no? la Primavera, e quindi
1: mi sto sforzando per cercare di trovare qualche allenatore,
0: però è veramente una scelta non solo contro tendenza,
1: forse, ma posso essere naturalmente corretto, Sergio Cervato che ha allenato a lungo il settore giovanile della Fiorentina, e insomma
0: poteva avere, non dico magari non era della Primavera e basta, perché allenava anche altre squadre giovanile, però ecco era un grandissimo giocatore che rimase poi a Firenze praticamente fino alla fine della sua vita, insomma, ad allenare il settore giovanile della Fiorentina, di un'esperienza straordinaria. Credo che questo tipo di giocatori, proprio di allenatori, proprio per il discorso che faceva Maietta, sia un recuperare risorse, no? Veramente che per i giovani possono essere determinanti.
1: Sì.
0: E forse è la strada giusta anche per cercare di portare, di cambiare le cose a livello giovanile. Potrebbe essere una soluzione che non soltanto anziani, tra virgolette, ma anche giovani, però ecco, avere un elemento di questo tipo all'interno delle società, di tutte le società, potrebbe aiutare moltissimo. Non so, pensa per esempio a Sonetti messo in un settore giovanile, no? Ad allenare, magari insieme
1: a coordinare. Insomma, diciamo, in una commissione di saggi, mettiamola così,
0: esatto,
1: una commissione di saggi,
0: nome
1: ce l'avrei visto bene, ce l'avrei
0: per
1: bene.
0: Educare questi ragazzi, sì. Capito cosa voglio dire?
1: Sì.
0: A comportamenti anche diversi, a non sentirsi già arrivati, come si vedono purtroppo molti ragazzi di questi. Ora ho detto un nome perché lo sentiamo spesso.
1: Sì, sì, no, hai reso l'idea.
0: Ho provo molto simpatia.
1: Però guarda, c'è un messaggio particolare da parte di Claudio Viola Bergamo, che dice: magari a Natale allenerà la prima squadra. Allora speriamo, eccoci, che non si debba arrivare a questi punti. Speriamo che possa partire alla grande, grosso, e che non ci sia assolutamente, diciamo, necessità, sì, di andare a pensare ad altri allenatori. Ecco, però lui dice: magari la Fiorentina si è messa in casa un'ancora di salvataggio.
0: Se dovesse fallire, ma questo io sinceramente tocco ferro, perché basta, perché abbiamo già vissuto una stagione veramente, come dire, insomma, disastrosa da questo punto di vista. E quindi no, spero assolutamente che non succeda. Però hai in casa chiaramente un personaggio che puoi tranquillamente usare anche per la prima squadra in caso di emergenza, diciamola così.
1: Tornando a Dragusin, Stefano 69 dice che per caratteristiche di gioco assomiglia molto a Milenkovic, forti di testa entrambi, abituati a marcare sentendo l'avversario, non molto rapidi in campo aperto.
0: Questo sì, ci può stare, però mi pare che Dragusin, poi lo vedremo anche, insomma, come ha ripreso bene dopo l'infortunio eccetera, che abbia un recupero un pochino più rapido rispetto a quello che aveva Milenkovic, cioè che sia più adatto rispetto a Milenkovic a giocare un po' più alto. Certo non l'ideale.
1: E Dragusin mi dà l'idea di essere un po' più cattivo rispetto a Milenkovic, più cattivo agonisticamente parlando,
0: e che abbia questo recupero più diciamo, dovessi dare, ecco, con invece di 7 gli darei 7.5-8, ecco, dovessi dare un valore tra i due, no? Però per il campo aperto ha assolutamente ragione il nostro ascoltatore, certamente non sono i giocatori ideali, tant'è vero che De Zerbi, che gioca altissimo, lo ha valutato inadatto per la sua squadra.
1: Assolutamente. Per restare su quegli anni, gli anni anche di Lacatus, di cui parlavo in precedenza, sì, ricorda il nostro ascoltatore Marco che ci innamorammo in un mese anche di Diego Pablo Aguirre. Sì, assolutamente.
0: Sì.
1: Poi fu tagliato.
0: L'artigliero. L'artigliero, mi sembra. Ma ora chiediamo conferma ai nostri ascoltatori. Secondo me aveva questo soprannome, che non era l'artigliero vero, ma
1: l'artigliero era Pedro Petrone, sì.
0: Però aveva anche lui questo soprannome. Comunque, credo di non sbagliare.
1: Vabbè,
0: sicuramente
1: sì,
0: segnò un gol in
1: Coppa Italia contro la Virescit.
0: Bravo, Virescit Boccaleone si chiamava così. E me lo ricordo anche.
1: Ma anche perché con lo stinco segnò.
0: Un gol di stinco,
1: sì,
0: di Rinterzo,
1: sì,
0: che non convinse
1: Erickson,
0: assolutamente
1: tagliato poi
0: a confermarlo.
1: Sì. Poi ancora dice Samu: grande acquisto Dragusin, operazione perfetta. E invece Sergio Dall'Elba dice: ma che ci fate ancora a Firenze? Cena fissata per festeggiare il centenario sul mare, tanta roba, io ci sarò, io ho fissato.
0: A lui, te o
1: io,
0: lui?
1: Io e lui abbiamo fissato.
0: Ah, sì,
1: quindi se ti vuoi unire.
0: A che data?
1: Allora, le date sono tra il 20 e il 23.
0: Di cosa? Di luglio?
1: Di luglio, sì. Quindi tocca a te adesso decidere.
0: Tra il 20 e il 23 non ci sarò, purtroppo, perché sarò qui.
1: Però mi avevi detto che mancavi qualche giorno. Vabbè, comunque.
0: Sì, manco qualche giorno, è vero, forse proprio, però non sono lì da voi.
1: Vediamo, vediamo, magari riesce a incastrarlo.
0: Dal 20 al 22 non dovrei esserci, però non sono nella zona, dovrei cambiare, stravolgere tutto.
1: Stravolgi tutto.
0: L'avete fatto però in maniera truffaldina.
1: Ma perché ci aspettiamo di mettere tutti d'accordo.
0: Va bene. Però mi manderete le foto di tutte le pietanze, dalla prima all'ultima, e l'indirizzo soprattutto del posto,
1: perché
0: poi
1: questo lo sceglie
0: quando sarò in zona, cioè nel mese di agosto.
1: Ci vuoi andare?
0: Voglio le referenze.
1: Voglio le referenze, perché farà tutto lui, insomma, si occuperà di prenotare. Fazzini ha deluso, ma non ha mai giocato nel suo ruolo, ci ricorda Saulo da Grassi, è vero anche questo, però insomma ha fatto poco, diciamo, per meritarsi qualche considerazione in più. Poi Aguirre, dice Marco, prese pure la traversa contro il Como. Io non mi ricordo.
0: Questa non me la ricordo. Questo è veramente un ricordo da grande intenditore. E sinceramente la traversa di Aguirre non me la ricordo. Mi ricordo quel gol, però, da vicino, di mezzo rinterzo, di Stinco.
1: Sonetti, dice Simone 099, lo immagino al campo d'allenamento col bastone della carota, li farebbe rigare dritto.
0: Esatto. È quello il concetto a cui pensavo io. Cioè, che questi ragazzi a volte un pochino hanno bisogno di qualcuno che li faccia un po' ridiscendere sulla terra, mettere i piedi per terra, no? Far capire che, insomma, per diventare giocatori veri bisogna mangiare tanta polvere, tanta erba, come la vogliamo definire. Insomma, non pensare di essere arrivati.
1: Fabio da Firenze sul settore giovanile invece la pensa diversamente, dice deve proseguire, non cambiare, siamo campioni d'Italia su quasi tutte le giovanili, capito Borghini. Sì, però poi c'è sempre il solito dibattito aperto, cioè che è meglio essere campioni d'Italia con tutte le squadre del settore giovanile, oppure produrre un buon numero di giocatori per la prima squadra.
0: Alla Fiorentina, no? Perché il discorso mio era un po' un discorso, diciamo, nazionale, no? Per cercare di cambiare. Sì, però io sono contento che siamo campioni d'Italia. Certo. Però, come dicevi te, vorrei vedere giocatori prodotti
1: stabilmente poi prima squadra,
0: che diventino giocatori veri. Cioè, a me il risultato del settore giovanile sinceramente interessa il giusto, anche se esulto poi quando si vincono le coppe Italia, quando si è vinto lo scudetto, che si è vinto dopo tantissimi anni, 43 rotti anni. Però ti dico, per me un uomo così serve assolutamente lì all'interno. Ma infatti io ho premesso comunque che secondo me non è che debbano essere tolti gli attuali responsabili, ho detto un ruolo ritagliato ad hoc,
1: certo, mantenendo
0: per lui,
1: tutti i ruoli che ci sono adesso,
0: perché stanno facendo un ottimo lavoro. Però forse manca ancora qualcosa per trasformare le risorse che hanno in giocatori per la prima squadra. Alcuni li abbiamo avuti, Comuzzo, e poi andando indietro Caiode, che io sinceramente, anche se non era proprio un prodotto
1: del settore,
0: però
1: giovanile,
0: sinceramente è stato ceduto troppo frettolosamente.
1: Adesso però dobbiamo fermarci, piccola pausa, poi riprendiamo con tutti i vostri messaggi al 348 753 933, con tanti altri collegamenti, non andate via, a tra poco.
3: La squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
4: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta, e sempre forza viola!
3: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il corpo di Anastasia Berezowska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, è rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
6: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
7: All'ex editore e imprenditore Walter Lavito l'ha indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. Viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
6: Resta in carcere la Min 6 di Il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
7: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
6: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge i 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, in riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione Europea.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai

0: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Secondo voi alza veramente il livello difensivo Dragusin? Forza Viola sempre!
1: Credo che i radioascoltatori, telespettatori scherzasse sul fatto che Andrezzoli potrebbe sostituire Grosso perché le cose potrebbero andare male. Ragazzi, ma i tifosi argentini sono diventati tutti Hassan, delle Hassan, delle Jonah. Ragazzi, via! Ragazzi, ottimismo che è il sale della vita, ragazzi. Cioè, io che mi davano tutti di pessimista fino a uno o due anni fa in queste trasmissioni, ora sono diventato ottimista io, tutti gli altri pessimisti, ragazzi. Via, ragazzi, abbiamo fiducia, ragazzi. Per me si arrivano i primi otto, ragazzi. Voglio fare il prossimo da subito. I primi otto si arriva il prossimo anno, il bombe più.
2: Bisogna essere fiduciosi, ragazzi.
3: Se lo dice Bomber Viola, ci fidiamo, no? Che lui, che giustamente in genere non è sempre stato, diciamo, dei più ottimisti, no? Nella descrizione delle vicende di Viola, c'è un po' una nuova aria, si respira una nuova aria, no? Sembra, almeno così, dalle prime mosse anche. Poi, ripetiamo, siccome la prudenza, per quello che abbiamo visto in questi anni, eccetera, eccetera, c'è bisogno di prudenza prima di decarsi in sperticati elogi, però le prime mosse, secondo me, sono mosse di calcio. Ecco, questo, quello che mancava prima. Poi vedremo dove ci portano, vedremo se si riescono a concludere davvero tutte, perché ce n'è tante di mosse da fare ancora, tantissime.
2: Soprattutto anche a livello di cessioni, perché qui, lo ricordavamo ieri, ci sono 47 giocatori e la Fiorentina deve assolutamente sfoltire, lo deve fare molto velocemente. Si parla sì di tante ipotesi di partenze per la Fiorentina, dicevamo anche in apertura di trasmissione, c'è anche il Como che cerca un rinforzo sulla fascia, può fare sul serio per Dodò, però insomma di Dodò ormai si parla di tante ipotesi
3: da un mese e mezzo e addirittura però, andando gli anni addietro, quando rinnova, cioè è un tormentone anche quello di Dodò.
2: Per Gudmundsson sembrerebbero essere spuntate delle squadre francesi, però poi da qui a entrare nel vivo delle trattative ce ne corre.
3: Però Paratici mi sembra e non si faccia influenzare da questo, cioè nel senso va avanti per la sua strada, fa gli acquisti che ha programmato con la fiducia e la, io credo in cuor suo, la certezza poi che riuscirà a comporre tutto il puzzle, andando anche a cedere chi deve cedere e cedendoli al prezzo giusto, perché se poi li devi svendere perché sei, no, con l'acqua alla gola, perché c'hai 47 giocatori, diventa anche, no, qualcosa di negativo. Quindi io penso che abbia una strategia, vedremo se questa strategia funzionerà davvero.
2: Aldo Firicano adesso in collegamento.
4: Lorenzo, buongiorno.
2: Ciao Aldo.
3: Ciao Aldo.
4: Ciao a tutti.
2: Si respira un'aria nuova nella Fiorentina? Intorno alla Fiorentina?
4: Ma sì, perché poi ogni anno è così, diciamoci la verità. Quando finisce un campionato si riparte con un altro e si dimentica di cosa è stato e si pensa giustamente al futuro. Naturalmente ci sono dei presupposti diversi che abbiamo accennato, Paratici che potrà lavorare, come dire, avendo già qualche mese alle spalle, ma la possibilità di costruire dal basso, di costruire da zero, e mi pare che l'intento sia quello. Poi naturalmente ci sono i singoli calciatori e poi cosa più importante da ultimo sarà mettere insieme tutti questi nuovi acquisti e quelli che rimarranno.
2: Certo, però insomma mi sembra che la decisione di partire dalla difesa per rinforzare la squadra sia assolutamente condivisibile, no? Cioè si segue un ordine logico nella costruzione della squadra.
4: Sì, no, quello che appare abbastanza evidente, quindi una cosa positiva è che dà molto ottimismo, secondo me, che c'è, mi sembra, una logica precisa, no? Quindi si cerca di rinforzare intanto la difesa con dei giocatori sicuramente bravi che hanno anche, secondo me, dei motivi di riscatto per motivi diversi, oppure di mettersi in mostra rispetto magari al giocatore brasiliano, e quindi insomma la volontà di rafforzare la difesa mi pareva una cosa conseguente a quello che si era visto quest'anno, e mi pare che in questo senso si stia andando. Poi il mercato sarà lungo, Lorenzo, e insomma, ritengo che saranno più fasi, però in questa prima fase secondo me si è individuata la priorità, che era, secondo me, rafforzare la difesa.
2: C'è un messaggio curioso a parte di Fede da Scandicci che dice: mi piace il fatto che Paratici lavori sodo anche il fine settimana e non perda tempo negli acquisti. In effetti l'acquisto di Dragusin è emerso, acquisto di Dragusin della Fiorentina nella giornata di domenica, e di solito, andando un po' anche a ricordare quello che è successo negli anni scorsi, difficilmente un acquisto emergeva nella giornata di domenica. Insomma, si pensava sempre, c'era questa convinzione che nel fine settimana non arrivasse nessun tipo di acquisto, che i dirigenti sì, lavorassero, tenessero il telefono acceso nel fine settimana, ma non affondassero poi il colpo. Invece, ecco, Paratici sta anche cambiando questa concezione, questa convinzione.
4: Sì, ma penso che insomma sia abbastanza normale in tempi moderni che insomma non ci sia più il sabato e la domenica. Sì, peraltro in un mercato che secondo me, proprio perché c'è il mondiale, insomma, vive di fasi di accelerazione e magari di stanca, di stallo. Io penso che la Fiorentina, proprio per i discorsi fatti Lorenzo qualche volta, deve secondo me necessariamente anticipare magari alcuni tempi di mercato, perché prendere qualche giocatore giovane interessante magari deve arrivare prima rispetto a altre squadre, perché comunque devi secondo me fare tanto e quindi muoversi prima è una necessità. Quindi il fatto che sabato e la domenica si lavori, ci siano delle operazioni concluse, assolutamente non mi sorprende, anzi penso che ritengo sia necessario, ecco, addirittura.
2: Ecco, poi lascio la parola a Tommaso Borghini, però ti chiedo, anche guardando ancora alla difesa, con l'arrivo di Dragusin, l'arrivo di Vieri, ritieni che Pongracic possa essere messo sul mercato, possa essere sul piano di partenza?

0: Buongiorno a tutti. Chi era, Aldo Filicano?
1: Sì, Aldo Filicano, sì.
0: Grande Aldo. Grande.
2: Ciao Carlo.
1: E tu sei a Wimbledon, caro Carlo, eh?
0: Sono in coda per ora.
1: Ah, sei in coda per entrare. Oggi, tra l'altro, alle 14 è previsto il match di Sinner contro Struff, e quindi sarai sul campo numero uno.
2: Mi invidi un po' Carlo oggi, eh?
1: Lo invidi, eh? Lo invidiamo,
2: Carlo. Sì,
1: abbastanza.
0: Devo tutto al mitico Baldo, che mi ha trovato un biglietto all'ultimo. Ora non devo dirlo, sennò gli salta tutti addosso.
1: Adesso si sa come fare. Però tra l'altro non da oggi ci sei, anche ieri a Wimbledon, giusto?
0: No, sono arrivato ieri sera, anzi. No, all'ultimo. No, è stato proprio all'ultimo che l'ha trovato per caso. E peraltro poi vedrò Djokovic questo.
1: Ah, quindi non puoi andare sul campo numero uno dove c'è Sinner.
0: Non posso andare, proverò all'italiana a infilarmi. memore di mille esperienze negli stadi, ma insomma qui sono un po' più complicati.
1: Sì, sono più rigidi, sì, a Wimbledon. Senti, al di là delle aspettative su Sinner, ti chiedo come giudichi fino a questo momento le mosse dei paratici dall'Inghilterra, tra l'altro dal Tottenham arriva Dragusin.
0: Mi pare che sia partito molto bene. Sento anche un discreto entusiasmo intorno a questi primi movimenti e grande fiducia. Quindi, tutto sommato, aspettando il famoso terzino di cui si parlava tempo fa, sta cominciando a rimpinguare un po' la situazione. Sì, aspetta che c'ho, però io ora devo proprio fargli vedere il biglietto.
1: Sì, allora ti lasciamo esibire il tuo biglietto. Torno da Aldo Filicano, che stava concludendo il suo discorso su Pongracic. Aldo.
2: Sì, ritengo che sia un giocatore che possa anche andare via. Alla luce anche di quanto è messo in questa stagione, ecco. Poi magari fa un grande mondiale, c'ha mercato, quindi può essere un giocatore con cui puoi anche realizzare una plusvalenza, quindi secondo me, insomma, le fasi del mercato, appunto, che riguardano giocatori tipo Pongracic, è ancora una fase che deve arriverà più avanti.
1: Tommaso Borghini, poi torniamo da Carlo Pallavicino, nel momento in cui sarà entrato all'interno.
3: Vorrei sfruttare la presenza di Aldo per andare proprio nel dettaglio delle caratteristiche di Dragusin, no? Che tipo di giocatore è secondo te, Aldo? Ho dei messaggi, un messaggio in particolare ci diceva: sì, è un fisicamente molto prestante, però forse poco adatto, un po' come era Milenkovic alla linea alta. Ecco, secondo te è una descrizione giusta, oppure è un giocatore che è adatto anche a quel tipo di gioco lì?
2: Ma è stato un giocatore, è un giocatore che ha avuto una crescita importante soprattutto nell'anno di Genova ed era attenzionato da tutte le squadre. Secondo me un giocatore moderno non può prescindere da questa cosa di difendere alto in alcune squadre dove c'è questo modo di intendere il calcio, di difendere qualche volta. Io rispetto a questa cosa che la Fiorentina giocherà con la difesa alta, insomma, aspetterei, sarei più prudente e aspetterei poi ad agosto, quando poi inizieranno le partite, quelle ufficiali, perché comunque grosso in questa annata la Fiorentina, scusami, a Sassuolo, ha mostrato, in base anche credo alle caratteristiche dei rispettivi giocatori, un blocco un po' più basso rispetto al solito, ecco, e quindi l'acquisto non solo di Dragusin ma anche di Vieri come si vuol dire, nell'ottica di un gioco alla Sassuolo, per intenderci, ma insomma una definizione un po' così momentanea, sì. Mi sembra che ci possa stare come caratteristiche. Ci vedo dietro appunto un accordo tra allenatore e direttore sportivo, insomma responsabile dell'area tecnica, che va tutto verso una direzione. Tra l'altro mi viene anche da sottolineare che sono due centrali e mi viene da pensare che, insomma, è chiaro che ce ne saranno 4-5 di centrali, ma insomma si tenderà un po' forse a rinnovare questa linea difensiva, sì, almeno su due centrali ma anche sull'esterno. E quindi appunto il discorso che si faceva prima di rinnovare mi pare che venga, come dire, seguito, direi, in maniera anche prematura per i motivi detti prima.
1: Carlo, ci sei sempre, sei entrato all'interno

0: centrale di Wimbledon.
1: Sono entrato e tra pochissimo vi lascio perché devo cercare di imbucarmi in sala stampa. Sì. Però nel frattempo, quando c'è Aldo, mi viene sempre in mente un episodio buffo. Sì. Che quando Aldo arrivò alla Fiorentina, mi ricordo, ne parlai con Rui e Rui c'era stato qualche un piccolo screzio in un Cagliari Fiorentina, cioè c'era stato insomma una situazione di calcio, di campo, magari un fallo, una cosa del genere, per cui non c'era in quell'istante un grande afflato tra i due, che invece poi dopo esplose al suo arrivo a Firenze fu culminato con le bellissime stagioni di Aldo a Firenze. Te lo ricordi?
0: Ecco, te lo ricordi Aldo oppure sta raccontando, si sta inventando una tutto palla.
2: No, non solo me lo ricordo, poi con Rui questa cosa l'abbiamo un po' anche affrontata. No, il problema è che io penso di aver litigato con il 90% dei giocatori
3: avversari,
2: quindi Rui rientrava in questa casistica.
1: Perché ci fu una volta in cui Rui giocò una partita a Cagliari. Sì. Tra l'altro ovviamente in una giornata ventosa, tanto per cambiare, e qualcuno lo marcava e a un certo punto lui disse: scusa, ma non ti vale che a te di giocare a calcio invece sta accanto a me tutta la giornata? Non so se eri te quello a cui lui si rivolse.
2: No, non ero però io sicuramente.
1: Esatto, anche perché
2: eri però
1: libero.
2: Insomma
0: però qualche screzio insomma c'era stato in campo.
2: Secondo me, ora vado a memoria, sì, era Herrera, che non era tanto tenero.
0: Ecco. Sì, ma era
1: questa immagine appunto del difensore che si disinteressa il pallone tutta la giornata per stargli accanto, sì, c'è il pallone, giocalo, sì, gioca anche te.
0: Carlo, prima di salutarti, su Dragusin, romeno che arriva alla Fiorentina, ce ne sono stati di rumeni nella storia della Fiorentina, è chiaro che il pensiero va subito al più importante, a Mutu. Gli altri rumeni sono stati giocatori diciamo così normali, vedi portieri Tatarusanu, Lobont, Yannis Agi non ha lasciato tracce, Lakatus era arrivato con grandi aspettative e poi deluse, che cosa ti viene in mente?
1: Mi viene in mente le lacrime di Andrea Orlandini quando Lakatus fece la doppietta all'Atalanta e scoppiò a piangere perché era già criticatissimo al suo arrivo, anche se aveva fatto un bellissimo mondiale, e poi fece questa doppietta e da lì si pensava che si potesse sbloccare. Andrea, che l'aveva molto caldeggiato col procuratore dell'epoca che era Righi, che sì, stava a Poggi Bonsi, sì, e su sì, cui si fantasticava anche che fosse un personaggio diciamo mitico, sì, e a tutto tondo, ecco, e quindi questo arrivo che peraltro Nardino contestava, perché Nardino non era Premi, per niente sì, convinto di Lakatus, e invece forse aveva ragione lui perché si rivelò un po' un flop.
0: Sì. Va bene Carlo, adesso volta, allora ti lasciamo alla sala stampa.
1: Se volete vi chiamo più tardi, però non vi sì, abbandono.
0: No, noi siamo sempre pronti ad accoglierti perché comunque insomma
2: l'atmosfera, Carlo, com'era?
1: L'atmosfera è straordinaria, io sono qui per quella, ti dico la verità, al di là che l'atmosfera che c'è a Wimbledon io non l'ho mai vissuta in nessun'altra realtà sportiva della mia vita, cioè è proprio una bella fiera a alto livello, cioè sì, proprio la gente bella, è allegra, poi oggi c'è il sole, è proprio la festa dello sport, ecco, lo sport
0: tutti
1: inteso
0: di
1: classe, proprio,
0: tutti eleganti, tutti vestiti in un certo
1: sì,
0: modo.
1: Sì, anch'io mi sono messo una giacca per non sfigurare troppo.
0: Va bene Carlo, grazie per il momento.
1: Ciao
0: allora,
1: a tutti.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Ciao. E torniamo con Aldo Firicano per tutte le nostre considerazioni sulla difesa. Insomma, abbiamo fatto questa ampia rassegna dei difensori della Fiorentina.
3: No, una cosa mi viene da chiedergli, visto che l'anno scorso un tallone d'Achille della Fiorentina è stato il gol su calcio piazzato, no? Era una qualcosa che ci, ogni angolo era un pericolo, un terno all'otto, si prendeva gol in fotocopia. Secondo te anche questo ha spinto Paratici a cambiare, insomma, poi vedremo quello che succederà, ma insomma in linea di massima si pensa di sì, a cambiare completamente il volto perlomeno dei centrali di questa difesa?
2: Ma ora specificamente sui piazzati magari, perché poi è un atteggiamento di tutta la squadra, no? Perché non è che i piazzati, certo, poi certo, li difendano solo i difensori, però però
3: quanti gol se ricordi, scusa se ti interrompo Aldo, su errore, no, magari di questi, cioè di Pongracic, di Comuzzo,
2: sì,
3: di
2: Ranieri, no,
3: poi è chiaro che difendano tutti sui calci piazzati,
2: sui piazzati, però questa considerazione secondo me non è avulsa dal contesto, nel senso che anche questo ha influito per cambiare poi gli interpreti. Poi ora non so Grosso come difenda bene sui calcio d'angoli, però per esempio se dovesse difendere la zona è molto importante il tempismo di ciascuno dei singoli giocatori, no?
3: Sì.
2: Quindi come attaccano la palla di testa, quindi lì diventa importantissimo che uno sia bravo di testa, e quindi conseguentemente poi prendi meno gol. Quindi è una considerazione che può sembrare magari più di tutta la squadra, ma secondo me riguarda anche poi i difensori, che io intendo ancora una volta i difensori che difendano bene, quindi di testa il difensore deve essere come dire, una sicurezza, quindi sì, secondo me anche questo è stato considerato da Paratici in questa sorta di mini rivoluzione che si farà in difesa.
3: Perché come dice ci ha scritto un nostro ascoltatore prendendolo dal football americano, no?
0: Sì.
3: Con gli attaccanti si dà lo spettacolo, con i difensori si vincono i trofei.
0: Allora, nel football americano c'è questo detto: gli attacchi vendono i biglietti, ecco, le difese vincono le partite.
3: In effetti forse
2: può facilmente trasare al calcio, diciamo.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, certo, assolutamente.
2: È
0: sì.
2: Un po' in tutti i giochi di squadra, volendo, insomma, proprio per essere più in generale, mi sembra che il gioco di squadra questo prevede, insomma, due fasi, e in queste due fasi non è che ce n'è una più importante rispetto a un'altra, cioè hanno la stessa dignità.
0: Sì. Senti, invece parlando di esterni d'attacco, si continua a fare il nome di Coleoscio, dal quale ci si aspetta la risposta un sì o un no per la Fiorentina a questo punto, ma soprattutto si parla molto anche di Bakayoko, potrebbe essere lui il grande sogno per l'esterno d'attacco della Fiorentina, per uno degli esterni d'attacco della Fiorentina, visto che comunque ne serviranno almeno quattro. Cosa ne pensi?
2: Penso che in questo caso, quindi per quello che riguarda il reparto avanzato, quindi l'attacco, secondo me ci sarà da aspettare un po'. E secondo me anche qui si guarderà un po' la vetrina del mondiale, nelle squadre importanti, ma anche avendo visto squadre, diciamo, che ora sono anche state eliminate, che però avevano al suo interno secondo me dei giocatori di grande valore. Io penso che la Fiorentina possa anche attingere in questo mondiale, ma se non nelle squadre queste più forti che hanno già, insomma, giocatori di fama conclamata, ma anche in altre squadre che secondo me hanno espresso dei giocatori bravi, quindi il mercato lì si allarga e secondo me io mi aspetto che per gli esterni la Fiorentina si muoverà più avanti, magari mi sbaglio, ma questa è la mia sensazione.
0: Tanto è ufficiale Orsato, nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
3: Ah, no, pensavo su Orsato.
0: No, ci si aspettava che potesse essere lui a prendere, certo, il testimone, raccogliere il testimone di Rocchi, insomma, a sostituire Rocchi in questa carica.
3: No, ad Aldo chiedo se secondo lui è giusto, come sembra di aver capito, che nella Fiorentina non ci siano giocatori incedibili, cioè qualsiasi giocatore, se dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe essere ceduto, quindi anche Fagioli, per dire, anche lo stesso De Gea, per non parlare di Ken, diciamo, fa parte secondo te di una strategia giusta a livello di mercato in questo momento?
2: Io penso che ormai il calcio moderno preveda questo, cioè nessun giocatore diventa incedibile, perché ci sono logiche nuove, perché poi se ti arrivano tanti soldi per un giocatore li puoi investire, comunque rinforzare la squadra. Allora, l'ultimo esempio di Tonali, passato dal Newcastle al Tottenham per più di
0: 115 milioni,
2: cioè sono tantissimi soldi che, sì, puoi investire nella squadra, veramente migliorarla, e quindi secondo me ormai altri giocatori bandiera non ci sono più. E poi in un'economia di società nuove che ci sono, insomma, ragionare su un giocatore incedibile diventa difficile, anche per i grandissimi campioni. Mbappé è passato dal PSG al Real Madrid, insomma, penso che ormai i giocatori incedibili non ce ne siano più.
0: Aldo, grazie, alla prossima, ti aspettiamo in studio.
2: Grazie a te, Lore, alla prossima, ciao domani.
0: Grazie. Ad Aldo Firicano. C'è Fede Ascandicci che ci manda la sua formazione per la prossima stagione.
3: Siamo già alle formazioni.
0: De Gea, João Mario, Dragusin, Vieri, Gosens, Fagioli, Tosved, Ndur, Coleoscio, Ken, Bakayoko. Potrebbe essere questa la nuova squadra. Beh, io ho un dubbio almeno su Gosens, perché insomma, mi sembra sul piede di partenza, e quindi la Fiorentina potrebbe anche assolutamente pensare a sostituirlo.
3: Sembra l'orientamento, sembra quello, anche se ho visto poi un video recentemente di lui si sta allenando,
0: certo, forza,
3: sta correndo,
0: sta indipendentemente dalla Fiorentina,
3: e credo che lui in cuor suo speri di rimanere ancora l'ultimo anno a Firenze per riprendere insomma un po' quello che aveva lasciato l'anno scorso, perché la stagione l'anno scorso è stata brutta, ma quella prima è stata buona, no? E se non direi quasi ottima di Gosens.
0: Poi João Mario, che sarebbe sostituto di Dodò secondo il nostro ascoltatore, è un giocatore che non convince tutti, perché comunque se vai a sentire anche qualche nostro collega che lo ha seguito al Bologna, tutto sommato ha anche delle discrete referenze su questo giocatore. Invece insomma
3: nel nostro ambiente Viola è un, anche per forse i suoi trascorsi alla Juventus, anche se non sono certo grandi trascorsi, insomma abbastanza brevi, però verrebbe dalla Juventus anche lui, un'altra operazione con la Juventus eccetera eccetera, sappiamo tutto quello che c'è dietro, e non lo so, mi sembra, cioè come giocatore secondo me non è un brutto, cioè un buon giocatore, però bisogna vedere le condizioni, perché sia sue ma anche quanto lo paghi un giocatore così?
0: Potresti pagarlo 10 milioni.
3: Se lo paghi 10 milioni, poi c'è un ingaggio pesante, eccetera. Vediamo, e certamente noi parlavamo degli esterni offensivi prima, in questa formazione vediamo che
0: questa
3: ci sarebbero
0: Coleoscio e Bakayoko,
3: che comunque sono due colpi e diversi soldini anche lì, perché Bakayoko soprattutto
0: Bakayoko si parla di 20 milioni
3: milioni, e quindi poi dal ragionamento di Gosens, del nostro amico, credo dipenda da questo: se io vado a spendere 10-12 milioni per Coleoscio, altri 20 per Bakayoko,
0: bisogna vedere anche quanto ti portano in cassa le cessioni.
3: Tosved vogliono un altro 15 milioni, ho letto, forse sono pochi per il Sassuolo eccetera, mi sembrano giusti per me, perché se hai il contratto in scadenza 2027, noi diciamo che Dodò non possiamo avere più di 10 milioni giù di lì, ora che loro dicono che pensino di ottenere più di 15 milioni da un giocatore che l'anno prossimo a febbraio sarà libero di firmare, perché se non rinnova è così con un'altra squadra, mi sembra, va bene la bottega cara, ma qui mi sembra ti prendano un pochino troppo per il collo, e vedremo quello che succede, però ecco, è chiaro, cambiare tutto e farlo bene con giocatori molto dispendiosi è difficile, quindi qualcuno potrebbe anche a sorpresa, potrebbe partire qualcuno a sorpresa, ma potrebbe anche rimanere qualcuno a sorpresa.
0: E tu dici che Gosens alla fine potrebbe anche,
3: bisogna capire cosa pensa Grosso. Vediamo se nella conferenza, ma ora non credo si sbilancerà sui singoli, però sai, a volte c'è l'allenatore che ti dice: ma io, per me un giocatore come Gosens io lo tengo perché c'ha l'esperienza, c'ha la... allora in quel caso potrebbe anche rimanere. È vero che è un ingaggio abbastanza pesante, però andare a trovare un terzino sinistro valido, poi ci sarebbe Ranieri che comunque volendo può fare il terzino all'occorrenza. Sai, e bisogna cambiare tutto, ripeto, in una sessione di mercato e con giocatori da 15-20 milioni per ruolo non è semplice. Se Paratici ce la fa, allora è veramente bravo.
0: È emerso, sempre parlando della difesa, il nome di Valdepeñas per difensore classe 2006 del Real Madrid, piace anche al Bologna, bisogna aspettare anche l'opinione di Mourinho, insomma, se decide di tenerlo, di farlo partire.
3: Questo è il classico colpo, no? Del giovane che può diventare
0: giovane, comunque stiamo parlando di un ventenne,
3: ventenne, però ancora esperienza l'ha fatta soprattutto, mi pare, nella seconda squadra del Real, come presenze quest'anno.
0: Forse una presenza in Real Madrid,
3: forse una presenza sola. Non so, il portiglio della vicenda, riportato però in attacco, no? Questo è un difensore. Chiaramente, magari, ecco, se ci saranno le cessioni, non so, penso Pongracic oppure anche di Ranieri, eccetera, un giocatore del genere, se lo deve valutare Mourinho e tutto quanto, immagino che si debba aspettare un pochino prima di arrivare, e che potrebbe essere comunque nel novero dei colpi di Paratici, no? Se c'è il Bologna sopra, sospettino che possa essere un buon giocatore. No,
0: Sartori ha fiuto, cioè, lo sappiamo bene.
3: Vede lungo.
0: Sì, ci vede lungo. Tornando invece agli esterni d'attacco, abbiamo detto di Bakayoko e di Coleoscio, però si continuano a fare i nomi anche di Lang e di Zegrova. Lang, giocatore costoso, ne abbiamo parlato anche con i nostri colleghi di Napoli, si parla di un investimento dai 20 milioni in su, e Zegrova ha il problema dell'ingaggio, perché si tratta di un ingaggio veramente pesante che la Fiorentina non credo potrebbe permettersi,
3: e poi di un giocatore che, insomma, deve tutto dimostrare per quanto riguarda il campionato.
0: Un giocatore estroso, tecnicamente validissimo,
3: questi colpi anche,
0: però magari non così continuo, ecco.
3: Non così continuo, ne abbiamo avuti alcuni di giocatori di questo tipo qua, non vorrei ricadere dalla padella alla brace. Io penso che sull'esterno, al di là del nome di Coleoscio, che è un nome credo la Fiorentina ormai ci stia puntando forte, gli altri potrebbero anche essere sorprese, cioè che potrebbero arrivare dei nomi diversi rispetto a quelli che ci sono, che circolano, che a parte Bakayoko, che sinceramente non mi entusiasmano più di tanto. Sì. Ho letto anche che Grosso vorrebbe Volpato, che si è offerto, non so se è la sua volontà vera oppure un'interpretazione.
0: Sì, però comunque non dimentichiamoci che Volpato non è mai stato un titolarissimo del Sassuolo,
3: non è mai stato
0: lo vuole,
3: un titolarissimo non è per ora ancora un giocatore che ha quella caratteristica che dicevamo prima all'inizio della trasmissione, cioè, citando la dura legge del gol, cioè neanche lui mi pare ne abbia fatti un paio quest'anno di gol, più assist che gol. Per
0: uno
3: carità,
0: l'ha fatto la Fiorentina.
3: Uno, esatto, tanto per cambiare. Uno lo fece alla Fiorentina, tra l'altro un tiro non irresistibile, non mi ricordo male, lì non fu perfetto
0: De Gea
3: da lontano. Io ho visto qualche spezzone del mondiale quando entrava lui nell'Australia, insomma c'ha tocco di palla anche a quei livelli lì, voglio dire, ha avuto anche un paio di intuizioni buone, ha preso una traversa, però ecco, oltre ai giocatori di questo tipo, ripeto, per me servono esterni che abbiano una buona cifra di gol, perché è molto importante che segnino anche gli esterni nel calcio di oggi, no? Il calcio moderno. Volpato per ora ancora non ce l'ha, magari lo diventerà, se poi garantisce Grosso è tutto un altro paio di maniche.
0: Nel frattempo leggo su firenzeviola.it che Gudmundsson sui social è stato il primo giocatore a dare il benvenuto a Dragusin, benvenuto fratello, gli ha scritto in inglese ripostando nelle storie Instagram il difensore rumeno con la maglia della Fiorentina. Gudmundsson e Dragusin sono stati compagni di squadra nel Genoa con Girardino che era allenatore di quel Genoa, ma difficilmente saranno compagni di squadra della Fiorentina, magari lo saranno durante i primi giorni del ritiro.
3: I primi giorni immagino di sì, perché mi pare che caso di Gudmundsson possa essere dilungarsi anche perché poi parliamo tra una settimana, non è che manchi molto, quindi o succede tutto in questa settimana. È stato un bel gesto da parte dell'ex compagno, però penso anche nella testa di Gudmundsson abbia capito che il suo ciclo a Firenze, che non è mai praticamente cominciato del tutto, sia già comunque sul finire, e che la società soprattutto abbia intenzione di monetizzare, di cercare.
0: Si è parlato anche per le squadre italiane dell'Atalanta.
3: Sarri
0: lo vorrebbe,
3: voglia riciclarlo come mezzala. A me pare una cosa, per come ricordo io il giocatore e per le prestazioni ha dato a Firenze, per quella sua a volte anche poca un po' svogliatezza,
0: indolenza,
3: quella sua anche leggerezza nei contrasti, no? Ma mi sembra un po' un ruolo, certo, se poi Sarri riesce a farlo, a trasformarlo e a quest'idea avrà le sue, se ce l'ha davvero avrà certamente, insomma, ne sa 100.000 volte più del sottoscritto, quindi per carità, però così come impressione, puntare su un Gudmundsson riciclato centrocampista mi sembrerebbe un po' un azzardo, ecco. Se l'Atalanta ne ha intenzione di farlo e se ti dà soprattutto quei soldi che chiede la Fiorentina, magari lo vediamo sbocciare lì. Il rischio c'è sempre. Ilicic ci ha scottato in questo caso. Ilicic ci ha scottato, però Ilicic aveva fatto di più in Viola,
0: poi,
3: anche se
0: poi,
3: a sprazzi, rispetto a Gudmundsson,
0: che Certo, anche Gudmundsson ha fatto perdere la pazienza ai tifosi della Fiorentina, però nel caso di Ilicic si era creata proprio una netta divisione, incompatibilità, c'erano stati proprio degli screzi. Sì.
3: Sì, mi ricordo una volta che fece un applauso uscendo, sì, quasi. Sì, no? Sì.
0: Cioè, era una situazione più grave.
3: Sì, poi quel gol sbagliato in Coppa Italia sull'1-0 in finale di Coppa Italia, sull'1-0 per il Napoli, Napoli in 10, sbagliato il gol sulla ripartenza, fece il gol, no, 1-0, 2-1, scusa, sì, fece il gol del 3-1 il Napoli. Quello io mi ricordo, insomma, gli causò tante problematiche perché non glielo perdonarono, sì, i tifosi. Da un certo punto di vista, insomma, fu un errore, ci sta nel calcio di sbagliare, però fu veramente clamoroso e poteva costare, valere un trofeo per la Fiorentina. Si era un po' spezzato, però sì, anche con Gudmundsson mi pare che sì, qualcuno, qualche partita è stato anche in parte applaudito, ma molto fischiato. Io, soprattutto nel finale, ricordo uscire Gudmundsson tra i fischi nelle ultime partite in casa. Quindi
0: sì, sì, certo,
3: mi sembra che non siamo alla rottura completa, ma c'è, insomma, non è mai sbocciato il grande feeling, diciamo così.
0: Ma della storia di De Laurentiis, bancarotta fraudolenta, non faranno nulla, penalizza il Napoli, ci chiede Fede. Beh, intanto bisogna dire che sono indagati, non è che siamo arrivati alla fine delle indagini, quindi vedremo. Ecco,
3: ah, si sono proprio all'inizio, appunto, sa, appunto, poi, sì, della vicenda.
0: Appunto, per cui vediamo, ecco, ora da qui a dire che penalizzeranno il Napoli, vediamo che però, tipo di piega prenderanno queste indagini.
3: Però è vero che la giustizia sportiva ha tempi completamente diversi rispetto a quella ordinaria, quindi vediamo che binario viene preso anche da questa inchiesta, se poi si sarà anche ambito di giustizia sportiva, eccetera, non lo so. Si parla di, non ho capito bene poi se riguarda solo il Napoli,
0: è vero,
3: o Bari.
0: Comunque sono indagati, se non sia sbaglio, il sia il figlio che il padre, sì.
3: E quindi riguarderebbe la società sia il Bari o il Napoli, o sì, tutte e due forse,
0: sì.
3: Ancora sono troppo, diciamo, sfocati i contorni della vicenda per commentarla, secondo, sì, me, con e comunque e vedremo cosa succede. Di certo, vedere penalizzazioni per questo tipo di situazioni ne abbiamo viste poche. Possono esserci delle squalifiche, delle, sì, diffide, delle inibizioni, sì, anche nei confronti degli stessi dirigenti, sì, però mai dire mai.
0: Tornando invece ai calciatori, agli obiettivi della Fiorentina, Simone ci scrive: Lang, Zegrova, Bakayoko sarebbero migliori, Coleoscio se la tirano tanto per le lunghe può restare a fare la riserva ai Cone. Insomma, di Coleoscio in effetti se ne parla ormai da un paio di settimane con una certa insistenza e da una decina di giorni si dice che si aspetta la sua decisione, probabilmente, però, non dipende soltanto da lui a questo,
3: esatto,
0: punto.
3: Esatto, questo volevo dire, però mi sembra di aver capito che adesso, sì, lui abbia scelto la Fiorentina,
0: sì,
3: che quindi sia d'accordo su tutto, per cui il problema è che lo vai a prendere da una società che comunque a cui non mancano i soldi e hai delle concorrenze, una concorrenza,
0: sì, sì, perché come, insomma, il Paris FC sembra orientato ad alzare
3: che anche lì non mancano
0: l'offerta,
3: i soldi,
0: sì, sì.
3: E quindi è chiaro, andarsi, io, a me piace molto il giocatore, lo sai perfettamente, però andarsi a svenare per un giocatore del genere sarei d'accordo anch'io, ma anche no, insomma, se viene sono contento, se poi c'è da fare un'asta andando a, non so, a 15, 20, 25 mi sembra esagerato per quello che è l'attuale valore del giocatore. La prospettiva secondo me è molto buona, vedremo poi, sì, se si prende, eh.
0: Sì, sì, certo,
3: si valuterà,
0: lo valuteremo e lo analizzeremo, insomma, la sua prima esperienza in Serie A, visto che ha girato tante nazioni, no?
3: Però un esternuccio, diamoglielo a questo grosso.
0: Pronti via,
3: se no,
0: ritiro.
3: Si fa le prime.
0: Un po' sottile.
3: Sottile, titolarissimo.
0: Sì.
3: Vedrai, perché almeno e non cambi ruolo ai giocatori, esterni offensivi non ce ne sono proprio.
0: No, no.
3: Esterni offensivi
0: zero. Te li devi inventare, sì.
3: È un po' una caratteristica propria solo della Fiorentina, ma figlia di un mercato sbagliato a posteriori, lo possiamo dire, dell'estate scorsa, a cui fu fatto
0: avallata questa campagna acquisti da Pioli
3: completamente, e quindi è sorprendente, ripeto, a posteriori, perché tutti l'avevamo detto che andava bene così o quasi, però effettivamente chi fa calcio davvero, pensare di poter giocare senza quel tipo di giocatori che comunque all'occorrenza servono sempre, è suggestivo, diciamo così, no, analizzare una situazione del genere,
0: sì,
3: che una società abbia 30, 47
0: giocatori
3: di cui un esterno solo, sì, flessivo, sì, che è il ritorno, sì, dal Lecce dove era stato, sì, prestato. E...
0: incredibile, sì. E in questi 47 giocatori c'è anche Valentini, che è un difensore. Alessandro ci chiede: ma Valentini che fine farà? Verrà prestato oppure verrà ceduto a questo punto? Perché...
3: ma quanti prestiti? Ormai è già il terzo,
0: sì,
3: anno.
0: Insomma, questo giocatore dal quale ci si aspettava che potesse anche diventare un titolare della Fiorentina, insomma, c'erano grandi referenze su di lui, lo ricordo, sì, al momento in cui arrivò. Ma si poi... parlava di un difensore, insomma, molto, molto interessante.
3: In Argentina fecero una mezza rivoluzione, certo, lo misero, certo, fuori rosa, sembrava, insomma, come dire, ci togliete un giocatore così importante.
0: E invece, ha un po' tradito le attese.
3: Tradito le attese, c'è da dire che non è stato pagato tanto. Ecco. No. Se vogliamo paragonare i casi Beltrán e Valentini, Valentini è arrivato a parametro zero. Sì. Beltrán, io ho letto nel bilancio 25 milioni, poi è tutto da capire. Non mi voglio addentrare in questo argomento che non conosco, però insomma c'è una bella differenza tra 0 e 25, 15, 18, quelli che sono 20 e sono stati la resa. Di Beltrán qualche gol l'ha fatto, ma pochissimi, col contagocce, qualche discreta partita, ma è stata una grande delusione anche lui. Diciamo che chi gestiva il mercato sudamericano non ha fatto così bene.
0: No, no, no,
3: in anche, passato,
0: anche perché c'erano delle occasioni da cogliere e sono state lasciate cadere. E ora è inutile andare a rifare i nomi, Alvarez e tutto, certo, il resto. Facciamo perdere. Apriamo un'altra parentesi importante, quella con Andrea Bruno Savelli. Ciao Andrea.
4: Buongiorno, il nome è Burdisso.
3: Facciamolo il nome, bravo.
4: Burdisso. Fatto. Sì, Burdisso, sì, è stato un fallimento totale. E Valentini e Beltrán sono i colpi migliori, perché se pensate a Infantino.
0: Ah, certo, sì,
3: davvero.
0: Sì.
3: Ma l'avevo rimosso. Infatti, anche perché 7 non
4: milioni,
3: ha...
4: 7 pur... milioni.
3: C'è ancora, no? Ora no. È ancora, sì, sotto, sì, contratto.
4: No, c'ha il diritto, l'obbligo in caso di salvezza.
3: Ce la dovrebbe fare, insomma.
4: Sì.
3: Vabbè, ma insomma, anche lui è stato. Era l'unico di quella nazionale lì, tra l'altro, non buono, perché gli altri credo abbiamo fatto tutti una buona carriera, o discreta.
0: Guarda caso, è venuto la Fiorentina.
4: E oggettivamente, sì, veniva con delle referenze importanti, sì, come Beltrán, per cui si dovette litigare con la Roma, che aveva fatto chiamare Dybala,
0: sì,
4: come Valentini, che ha fatto una mezza stagione al Verona molto positiva. Poi non ci ha creduto nessuno, qui c'è anche quell'aspetto, perché non è peggio di Viti, nessuno dei due è fortissimo, nessuno dei due è scarsissimo.
3: Ci dimentichiamo però, anche di Moreno, però argentino.
4: C'è anche Moreno.
3: C'è anche
0: Moreno. Qualcuno lo vorrebbe nella
3: qualcuno
0: rosa della Fiorentina.
3: Qualcuno ieri ci ha detto
0: anno.
3: Moreno
0: meglio di
3: Dragusin.
0: Sì, sì.
3: Insomma,
4: questa è una follia, però sì. Moreno è un buon prospetto, che ha fatto un buon campionato in Serie A spagnola con grande continuità, e anzi con una crescita, ha smesso anche di fare qualche errorino nella seconda parte. Moreno è uno che probabilmente andrebbe guardato per tenerlo in panchina, visto che Comuzzo sarà dato in prestito. Questo ve lo posso annunciare senza...
0: ce la dai con certezza?
3: Beh,
0: questa notizia,
3: un bel annuncio.
4: Sì. Sì.
0: Hai anche la squadra?
4: No, un prestito oneroso, poi le certezze del mercato il giorno dopo sono
0: però ad oggi ci dice
4: l'obiettivo
0: questo.
4: Che si sono dati società e procuratore è quello di cedere, di far fare un anno in prestito a Comuzzo. Quindi il livello della squadra, vi faccio un esempio: se va al Como rischia di crescere perché c'è un grande allenatore, ma di non giocare sempre.
0: Sì.
4: Forse la Lazio potrebbe essere, ma va in un marasma.
3: È difficile, situazione complicatissima.
4: Quindi, insomma, comunque secondo me verrà trovata una soluzione. E non terrei Pongracic, visto che è arrivato Dragusin.
0: Sì, infatti, insomma, l'impressione è che possa essere davvero
3: centrale. E allora Moreno potrebbe rientrare nei quattro nelle coppie di centrali.
4: Sì. Esatto.
0: Andrea, però dobbiamo assolutamente ricordare l'appuntamento di domani, perché anche la Defensa Viola naturalmente sarà protagonista domani, mercoledì 8 luglio, questa notte bianca viola.
4: Esattamente, la Defensa Viola sarà la grande protagonista, con una diretta strepitosa dalle 7:30 in poi, dove il pubblico potrà relazionarsi con tutti gli ex calciatori che parteciperanno, i nostri opinionisti. Chissà se arriverà anche il dottor Marucci a farsi vedere e a dare la sua benedizione. Poi ci saranno tante altre cose, un campino di calcetto montato per far giocare i bimbi da 2 contro 2 molto piccolino, ci sarà il jukebox viola a cura di Massimo Cervelli, con QR code tu scarichi tutti i racconti dei protagonisti dei 100 anni della squadra, della nostra amata squadra. Ci saranno le maglie esposte dal Museo Viola, le maglie per celebrare scudetti e coppe, e poi alle 22 ci sarà anche lo spettacolo per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Ci saranno anche altre sorprese, tante tante altre sorprese. Venite, centro commerciale San Donato, quella a Novoli, alla Rotondona, e dalle 5:30-6 in poi siamo lì e ci divertiamo, facciamo il tifo e celebriamo la nostra Fiorentina. Parleremo anche di mercato, avremo anche qualche bombetta di mercato.
0: Certo, quelle non mancheranno. Ci sarà anche Tommaso Borghini.
3: Tra l'altro, dove? Guarda, no, ti dico una cosa, sì. Però, tra l'altro, credo di aver capito che sia tra le invitate, società dilettantistiche, giovanili, eccetera, ci sia anche la Laurenziana.
0: Quindi ci devi essere, certo, per forza.
3: Certo, che è la squadra dove gioca il mio figlio
0: ci
3: piccolo.
0: Devi essere per forza.
3: Però mio figlio piccolo dovrebbe andare al mare. Ora vediamo. Proprio domani, ora vediamo, no, se ci si fa, come no, facciamo a farli cambiare.
4: Sono state invitate tutte, ovviamente quelle di quartiere, quelle di zona,
3: lì
4: sono state contattate più direttamente, no?
3: Certo, lì è la zona di riferimento, diciamo, certo. Poi calcio giovanile credo siete aperti a tutti, però proprio come squadra di riferimento, dicevo.
4: Il campo non prevederà dei torneini, ci sarà un allenatore, se arriva in tempo qualche ex calciatore, quindi sarà la possibilità di scambiare due colpi, certo, con qualche ex calciatore, gli istruttori, certo, gli animatori, ma sarà una roba per puro piacere,
3: puro piacere.
4: Non ci sarà nessun torneo, però chiaramente sono state chiamate le squadre di quartiere, come ovvio che sia.
0: Mi chiedeva Tommaso Borghini se si mangia anche.
3: No, questo l'ha chiesto ovviamente Lorenzo Marucci, però a me interessava più
4: per Marucci spaghettino, ecco, alla tarantina.
3: Oh, buono.
0: Questo lo conosciamo, questo spaghettino.
3: Ah, ok, qui c'è qualcosa.
0: No, no, lo conosci anche te. Vabbè, lasciamo perdere.
3: Lo conosco anch'io, no? Sì. Ah, ho capito. Sì. Però dicevo, a me interessa l'istruzione che viene data a questi ragazzi, perché sapendo c'è anche il Museo Viola in mezzo, eccetera, certo, istruiamoli sulla storia della Fiorentina, sì, nell'anno, sì, del centenario, sì, sti ragazzini, certo, e giocano a pallone, e che saranno i tifosi, e sono i
0: devono
3: tifosi
0: del
3: domani.
0: Devono sapere ad esempio chi è Claudio Merlo. Perché ho citato Claudio Merlo?
3: Perché oggi è una giornata abbastanza importante per il grande Claudio Merlo, 80 anni, ragazzi.
4: Che bellezza.
3: Classe
4: bellezza.
3: 1946.
4: In forma strepitosa. Claudio Merlo in forma strepitosa. Sì, poi c'è anche lo spettacolo che immodestamente ho scritto io e ve lo racconto, ma ve lo racconto per citarvi un aneddoto, no? 20 anni fa, per l'80 della Fiorentina, io conoscevo Mencucci perché ero uno spettatore del Teatro dei Freddi, mi chiamarono per scrivere uno spettacolo teatrale per gli 80 anni da fare dentro lo stadio d'estate. Tre giorni dopo scoppiò Calciopoli, mi chiamò Mencucci, io: grande Sandro, che si fa? E lui mi disse: lo spettacolo no, perché domani esce su Calciopoli, sui giornali, quindi noi bisogna stare parecchio tranquilli. Poi in realtà lo ripresi, mi diedero lo stadio tre giorni, è stata l'esperienza più bella della mia vita, le chiavi dello stadio, si girava di notte, ne traemmo un mini film e lo spettacolo si recuperò al Teatro dei Freddi. Ma questo per dirvi che era una commedia divertente, con grandi aspettative, in cui un signore che era nato l'anno della Fiorentina andava a bruciare la foto di Bettega al centro dello stadio perché era convinto che rubandoci lo scudetto nell'82 avesse interrotto il flusso del tempo, perché gli scudetti erano ogni 13 anni.
3: È vero.
4: E quindi andava fatto una contromacumba, sì. E però scappava di casa a 80 anni il giorno del compleanno, e si preoccupava, arrivavano figlio e nipote, c'era uno scontro, incontro generazionale sulla Fiorentina, divertente. Quest'anno è venuta fuori una cosa un po' più melanconica, perché temo, e me ne sono reso conto scrivendolo, che questi 20 anni hanno inciso sulla nostra visione della Viola. È una roba più melanconica, romantica, sono anche io invecchiato, ma anche la Fiorentina da 20 anni raccoglie poco, si porta a raccontarla in modo diverso. Se ci pensate, 80 anni fa non eravamo lontanissimi dalle ultime vittorie, no? E avevamo ancora grandi aspettative.
3: direi di no, 5 anni, perché sono 25 anni e non vinciamo niente. Quindi.
4: Esatto.
0: Andrea, ti devo salutare, però, perché siamo davvero in chiusura.
4: Certo.
0: Poi ci siamo.
4: Comunque le grandi aspettative ce le abbiamo ancora. Se
0: no,
4: sembra
0: essere. No, quelle sempre.
4: Anno prossimo, Champions. Punto.
0: Poi ci sarà modo naturalmente anche nelle prossime ore, nella giornata di domani, di ricordare l'appuntamento di domani con la notte bianca viola. Grazie per il momento ad Andrea Bruno Savelli.
4: Grazie a voi, vi aspettiamo tutti al parco, al centro commerciale San Donato, a domani. Ciao.
0: Grazie ancora ad Andrea Bruno Savelli. L'ultimissima altro compleanno.
3: Proseguo su Claudio Merlo velocemente per dire che lui è un'autentica leggenda della Fiorentina, 367 gare, 30 gol, è il terzo in assoluto più presente di sempre in gare ufficiali dopo Antognoni e Brizzi. E poi non a caso anche Alberto Aquilani, compleanno oggi, altro centrocampista di classe, forse il 7 luglio, è una data che insomma da tenere d'occhio per quanto riguarda la nascita dei nuovi giocatori.
0: Grazie a Tommaso Morini, grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi lascio a palla al centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
7: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
8: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Molaiev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale.
7: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
8: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
7: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
10: È inaccettabile.
9: Per vostra fortuna, avete un domatore.
10: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
9: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
11: S'apri dibattito.
12: Uno.
11: Contro tutti!
13: Quello che accanto a lei è matto.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: C'è un drago che si aggira in città ed è il nuovo difensore centrale della Fiorentina, non una creatura figlia delle temperature. È il primo giorno ufficialmente di Fiorentina per Radu Dragusin, il secondo acquisto difensivo del club viola, e noi continuiamo a interrogarci su chi se ne andrà, perché qui tra un po' si ritrova la squadra e saranno tantissimi. Caro Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Colpito tanto la faccia sorridente di Dragusin,
2: fatto che poi sia già qui, come sì. Se come a dire, no, cioè fosse tutto parecchio apparecchiato e quindi poi si è chiuso in fretta, lui è già arrivato qui e credo non si rimuoverà, quindi è già pronto anche
3: per il raduno
2: sì, da
3: certo.
2: Venerdì.
3: No, ma mi piace proprio l'approccio, ma di tutti, anche di Vieri. Cioè, arrivano e insomma, sono belle facce, belle, che almeno trasmettono una sensazione di positività ed entusiasmo. Direte, ma è ovvio, se hanno firmato. Sì, ma devo dire che abbiamo anche bisogno di
2: volti
3: questa
2: nuovi,
3: ripartenza, di gente che arriva qui.
2: E se vogliamo, esatto,
3: ferite
2: anche un
3: del
2: po'
3: passato.
2: Vieri a suo modo, magari no, è meno conosciuto, sì. Giocava in Brasile, c'è cioè chi lo ha visto meno. Dragusin tra Genoa e il Tottenham, dove ovviamente non ha giocato 2 anni in modo continuativo, però è comunque un profilo
3: ed siamo solo agli inizi
2: di spessore, eccetera eccetera. E Paratici, che ha cominciato bene, però è a tutt'altro che a metà dell'opera.
3: Siamo solo agli inizi,
2: forse.
3: Se ci pensate bene.
2: Assolutamente.
3: Siamo solo agli inizi oggi.
2: Ed
3: io...
2: è bagarre sulle uscite, ti facevo il conteggio, un 15 per Good, un 15 per Dodò, sono belle 30. Altri 5 da Fortini.
3: 35.
2: E poi 35 da Fagioli. Mandragora un
3: 80.
2: E Piccoli, sta a vedere, dalla Lazio, tiriamo via un 15.
3: 95.
2: Poi chi c'è? Chi è rimasto? Brescianini, Fabian, tutte e due insieme, prezzo di favore 12,5.
3: 107.
2: Eccola, torri sistemati bianchi.
3: Fortini.
2: Fortini si era detto un cinquino. A Monza va Quadio. Per il momento abbiamo un po' di smentite sull'interesse del Monza anche per Moreno, però poi c'è Barak verso il Verona,
3: ragazzi, Quadio che
2: 2,5. Quadio va verso il Monza, confermato.
3: Non è un passaggio da poco, perché vuol dire che questo ragazzo
2: prestito
3: già,
2: sì,
3: però già è in area di Serie A, cioè
2: sì.
3: Ragazzi, stiamo parlando di un giovane che ha fatto pochissime apparizioni l'anno scorso nella Fiorentina,
2: campione,
3: ma ha già la
2: Primavera.
3: Credibilità
2: sì, sì.
3: Per essere nel mirino di una squadra di Serie A. Tra l'altro il Monza è anche una squadra che dopo essere risalita, dopo la retrocessione, credo che abbia anche una proprietà importante alle spalle, ecco. Poi leggevo di Martinelli che potrebbe andare ad Avellino, no?
2: Tra Avellino e
3: Sampdoria, cioè i nostri giovani comunque sono di livello alto. Mi aspetto anche di capire dove finirà Braschi e compagnia cantante, e cosa si farà di Rubino, che ha già fatto bene l'anno scorso, e di altri giovani. No, è il momento dei sorrisi,
2: è il momento,
3: ecco,
2: dei sorrisi.
3: Allora noi dice
2: sì,
3: poi Loreto che c'ha l'anima un pochino più di cautela, voglio dire, è sempre, cerca di essere sempre più equilibrato. Ovviamente cerca l'altra faccia della medaglia, cioè quanto arriverà dalle cessioni, però arriveranno chiaramente, io credo che almeno una di un certo livello andrà via, però oggi è il momento dei sorrisi, il sorriso di Dragusin, il sorriso e la positività di aver preso ad allenare la Primavera un maestro di calcio, un grande maestro di calcio come Andreazzoli, il fatto che il mio pupillo Bakayoko hanno messo sul piatto 20 milioni, cioè 20 milioni ormai la Fiorentina li va a proporre a tutti quei giocatori che ritiene giocatori che possono dare un contributo alzando il livello. Ho letto, non so se è vero, 15 milioni per Tosvert. Io continuo a credere che la volontà della Fiorentina lì sia quella di inserire una contropartita tecnica, cioè navighiamo in un mondo diverso, navighiamo con la ottima possibilità che tra pochi giorni Grosso, che ricordiamo parlerà giovedì,
2: sì,
3: possa partire con il 60% della squadra, ma con alcuni ruoli, alcuni reparti.
2: Forse un po' meno del 60%. Questo te lo dico perché poi ora sentiremo i vari aggiornamenti anche da Niccolò Santi. Coleosso è sempre tra coloro che sono sospesi,
3: sì,
2: perché
3: però...
2: Paris sta provando a reinserirsi. Lui comunque vorrebbe la Fiorentina.
3: Guarda, io
2: capito.
3: Te lo dico da vecchio di mercato: se il giocatore ha scelto la Fiorentina,
2: in teoria, no?
3: E se l'offerta della Fiorentina è decorosa, mi riferisco a quella squadra inglese, come si chiama?
2: Barney.
3: Coleosce viene alla Fiorentina,
2: in teoria.
3: Il Barney lo offrirà al Paris. Quanto ci dà la Fiorentina? 11. Quanto dà il Paris? 13. Il giocatore non va al Paris e allora dice: ma lo offro all'Independiente in Argentina. Quanto ci danno? 14. Il giocatore ci va? No. E alla fine viene alla Fiorentina. Chiaro, se ci fossero offerte fuori logica, allora è chiaro che gli 11 milioni della Fiorentina potrebbero ballare, ma in queste condizioni viene alla Fiorentina, verrà nei tempi giusti e nei modi giusti. Ma insomma, io per ora c'è tutto questo che sta succedendo, mi piace, aspetto con curiosità di sentire la prima conferenza stampa di Grosso, di capire la sua idea di calcio, di capire se ha ben chiaro che bisogna rimettere la qualità del calcio al centro del villaggio. E quindi
2: che idea di regista ha?
3: Che idea di regista?
2: No, ieri se ne è parlato tanto, ma quella è una discriminante molto interessante.
3: Parlare di calcio.
2: Parlare di calcio e delle sue idee.
3: Questo mi piacerebbe
2: in vista
3: di capire
2: della nuova stagione.
3: Anche se uno dei terzini sinistri potrebbe essere Ranieri invece che Vieri, no?
2: Vediamo.
3: Con una difesa a 4 può diventare a 3, come ci dicevano anche ieri, e con magari quello di destra che attacca di più. Se, come dicevi te, se lui vede Fagioli come suo play, se ha fiducia in Ken. Perché qui, ragazzi, stanno passando i giorni, ci stiamo avvicinando al 15, che è quando scadrà la clausola recessoria, ma non mi pare proprio c'è traccia di nulla.
2: No, ma tanto.
3: E quindi parlare di calcio.
2: La clausola andremo sereni.
3: Con le nuove maglie sono piaciute. Insomma, per ora, ragazzi, mi sembra che tutte le pedine stanno andando al posto giusto. Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come sempre, 2 ore in compagnia degli ascoltatori. E fatemi dire, amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo numerose le vostre telefonate allo 0557711171. Ma non c'è palla al centro.
2: Come si fa senza?
3: Che non abbia come punto di partenza chi si compra Flash.
4: Chi si compra Flash?
5: Come vi abbiamo raccontato in queste ore, Radu Dragusin è un nuovo calciatore della Fiorentina. Questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Firenze. Firmerà un contratto fino al prossimo anno in prestito oneroso a 1,5 milioni, con obbligo di riscatto a 17,5 milioni, che si attiverà al raggiungimento della 22esima presenza stagionale, e a quel punto il contratto sarà fino al 2031, quindi in totale 5 anni. Adesso la Fiorentina però pensa all'esterno offensivo, e in particolare nelle idee della dirigenza viola c'è Luca Coleosso del Berle, che ha ricevuto un'offerta dal Paris FC più alta rispetto a quella della Fiorentina, ci risulta più o meno vicina ai 15 milioni, mentre viola con i bonus non arrivano a 12. Il punto è che però il calciatore ha battezzato la Fiorentina come sua prossima destinazione preferita, quindi si tratta semplicemente di aspettare di capire che cosa vorrà fare il Burnley, anche perché il contratto di Coleosso scadrà nel 2029 e di certo il giocatore non sceglierà in autonomia. Quindi la Fiorentina è in attesa, un'attesa che però non durerà chiaramente all'infinito, tant'è vero che continua a piacere molto Bakayoko dell'Ipsia, anche se le cifre sono più alte, in questo caso 20 milioni di euro. Si tiene aperta la viola anche la pista Volpato, che ha già fatto intendere di gradire Firenze, per il quale ci vorrebbero 15-20 milioni. Poi Noah Lang del Napoli, altra pista da tenere d'occhio, e Aranda del Boca Junior. Per quello che riguarda il centrocampo, sempre occhio a Torsdett. La Fiorentina è in trattativa col Sassuolo, sta provando a inserire Somme nell'operazione e aspetta appunto una risposta da parte dei neroverdi, che piano piano si stanno convincendo a lasciar partire il centrocampista norvegese. Chiudiamo con Martinelli, che andrà all'Avellino, che è anche su Alessandro Bianco, che è tornato dal PAOK, in quanto non l'ha riscattato, aveva il diritto a 4 milioni, ma il giocatore è tornato e potrebbe andare in Campania. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Ieri su Coleosso qualcuno, vedo, ci ricorda essere stato riserva di Conè. Questa cosa la teniamo lì a futura memoria.
3: Non ce la leviamo dal dosso.
2: Però ecco, ieri c'è stato di nuovo un rilancio del Parì che evidentemente se lo terrebbe più che volentieri, però per il momento, ripeto, i segnali che abbiamo sono più che positivi. E poi, come avete sentito da Niccolò, Thorsved resta lì, anche perché la Norvegia prosegue la sua avventura, sì, al mondiale, quindi comunque tutto per il momento sarebbe sospeso, congelato, però è di fatto un giocatore in arrivo. Io a questo punto mi aspetto lui e Coleosso, poi vediamo le ulteriori novità.
3: Sì, perché c'è una differenza sostanziale, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, tra la situazione di Thorsved e quella di Coleosso. Mm. Coleosso, se non sbaglio, il contratto diceva scadenza nel 29.
2: Thorsved 27, sì.
3: Allora
2: sì,
3: il Sassuolo non ha proprio forza nella trattativa con Thorsved, quindi se Thorsved resta fedele alla promessa fatta alla Fiorentina, e l'operazione si fa sicurissimamente, scusatemi questo superlativo.
2: Sì, sì, ma è quello che poi
3: nessuno ti porta un giocatore come Thorsved a costo zero e scadenza, e quindi lì il Sassuolo deve venire incontro alle esigenze del giocatore. Lo ribadisco, l'opzione più semplice è una contropartita tecnica, ma evidente, con un conguaglio a favore del Sassuolo, per cui io credo che in questo momento c'è da definire l'entità del conguaglio, ma capisco anche che non ci sia fretta, perché la Norvegia sta andando avanti. Tra l'altro io faccio tifo per la Norvegia, perché quel modo di festeggiare mi ricorda, lo sai, quello che io ho
2: capito,
3: vissuto,
2: sanno l'Inghilterra, quindi
3: vissuto,
2: basta, grazie, arrivederci.
3: Ho vissuto in prima, al tempo degli europei in Svezia, che stiamo parlando del 92,
2: ma il trionfo è la Danimarca,
3: richiamati dalle vacanze, e mi ricordo
2: fu una favola,
3: c'erano danesi in ogni angolo della Svezia, e lì sta arrivando, c'è un mondo norvegese bellissimo. Dicevo, Thorsved tanto non hai fretta di farlo, perché comunque non potrà essere disponibile immediatamente, e poi io chiaramente Coleosso, Tommaso, per me è il primo dei non titolari. Io mi immagino un grande giocatore,
2: sì,
3: titolare, quello un secondo dice, di livello importante, Coleosce, e poi la scommessa che può essere, non è lui, è il Kostic a costo zero, il giocatore, non so, Solomon, se il Tottenham te lo lascia ancora un anno in prestito, insomma lì puoi trovarti una situazione che funziona in questo senso.
2: Va bene, questa è la situazione. Vedevo con le osso 2029, Fiorentina è arrivata intorno agli 11 milioni di offerte al Burnley, il Parì sarebbe intorno ai 10, ma come dicevamo, il fronte,
3: poi sono molto
2: del
3: curioso,
2: calciatore sarebbe più pro Viola. Fammi segnalare, la novità di oggi sarebbe Holm, e qui torniamo invece su
3: Holm
2: del
3: Bologna.
2: Tornato
3: Bologna,
2: a Bologna,
3: Juve, com'è
2: Holm? Sì, c'è di mezzo anche la Juve.
3: Io credo che sia, io non vorrei sbagliare, ma credo sia di proprietà della Juve, che è al Bologna in qualche modo, non lo so. Comunque questo è un giocatore,
2: è della
3: questo.
2: Juve, finito al Bologna in prestito, sì, direi.
3: Anche questo secondo me è un ottimo, sarebbe un ottimo, cioè la Fiorentina, ragazzi, sta trattando livelli importanti, tutte le posizioni, e ribadisco anche
2: è
3: la
2: del
3: serenità.
2: Bologna è andato in prestito alla Juve, ecco.
3: Ah, ecco, è del Bologna in prestito alla Juve,
2: cioè,
3: cioè non,
2: che non lo ha riscattato,
3: non c'è ansia su Ken. Noi siamo partiti pensando che Ken lo vendevano subito perché non c'è ansia. Io ribadisco, per quello che so io, Ken Paratici se lo tiene, e non volentieri, volentierissimo, e lo stesso vale anche per Grosso, ma glielo chiederemo giovedì. Quindi bene, si parte bene. Resto col grande curiosità sui terzini, te lo dico francamente.
2: Guarda, Holm è forse un nome da tenere lì per le corsie esterne, perché poi in realtà no, quella è un'ipotesi, sì, e per il momento vede la Fiorentina senza grandi alternative.
3: Lì quello, perché allora
2: Dodò,
3: ti ricordi cosa ti avevo detto, che Dodò
2: uscita,
3: sembrava andava via il 20 di giugno, no? Ti ho detto, bah, per me non è la prima scelta di nessuno, faccio fatica a pensare che sia un'operazione fatta subito, e poi c'è molto silenzio su Gosens. Ecco, io ti devo dire la verità, cioè le voci che quelle che ci arrivano parlano di un giocatore che la Fiorentina vorrebbe cedere.

0: Poi accetta di andare a Avellino. Avellino in Serie B, una piazza, sì, certo.
1: E poi se n'era uscito, no? Un po' stizzito anche il procuratore.
0: Ma va in prestito? Mancato. In prestito in Serie B?
1: Non lo so. Credo
0: lo vendi a Tirana. Non lo so. Lì vedo sul centrocampo
1: definitivo. Ecco.
0: Vedo un po' di confusione. Anzi, ne vedo tanta. Ma insomma, sono le positività che comandano, sicuramente.
2: Segnaliamo anche qualche voce dalla Francia per Gudmundsson,
1: sul quale però, ecco, più che voci per il momento non si va, però lui è una bella incognita,
0: sì,
1: se ci pensi, perché sì, è un calciatore che hai pagato tanto, in teoria sarebbe il tuo 10. Lui per ora ha dato anche il benvenuto a Dragusin a Firenze, perciò
0: Vedremo.
2: È un po' come allora, se con la testa fosse ancora in casa
0: Viola. Non so
2: Viola.
0: Se sei d'accordo, Tommaso, io anticiperei Simone.
2: Sì, lo chiamiamo dentro.
0: Che lo chiamiamo dentro in modo che l'uomo mercato, di uno dei tanti uomini mercato di Radio Firenze Viola, così intanto ci fa un primo identikit su quelle che sono le operazioni già fatte, su quelle che sono in via di definizione. E ve lo ripeto, Torsvet e Coleuscio, secondo me, sono due operazioni molto vicine, ma cerchiamo anche di capire questo lavorare a tutto campo a 360 gradi che sta facendo Paratici, cercando di andare, ripeto, ad inquadrare obiettivi di alto livello. Non crediate a chi dice 20 milioni si danno a tutti, non è vero. Cioè, nella realtà del calcio italiano, 20 milioni, le offerte da 20 milioni sono già offerte che fanno una, selezionano un parco giocatori, ecco, certo. E quindi questo lo trovo un aspetto veramente giusto e interessante del mercato della Fiorentina, che è un mercato sorprendentemente propositivo.
1: Sarà anche in grande evoluzione, io poi torno lì, ma più che altro perché sono curioso di vedere tutte le varie soluzioni che dovrà cercare Paratici in uscita. Leggevo che dal Lazio per il momento l'interesse su Piccoli è un po' così. Piccoli è un'altra questione,
0: sì, anche perché la Lazio che fa? Piccoli o lo prende a titolo definitivo, ma lì vai a fare un bagno economico. Oggi quanto può valere Piccoli? 12-13 milioni, cioè andresti a fare una minusvalenza di 6-7 milioni. Non è questo lo spirito della Fiorentina. Perché dovrebbe prendere la Lazio in prestito un giocatore per valorizzarlo a te? Non c'è motivo,
1: è
0: no?
1: Per questo
0: la vedo
1: curioso,
0: un'operazione,
1: ecco,
0: non semplice, perché il livello della Lazio, società che rischia di giocare a porte chiuse perché non ci va nessuno dei suoi tifosi,
1: anzi porte chiuse però testano fuori,
0: la Lazio è già un livello importante, e quindi stiamo a vedere, ma parlare di mercato, parlando di mercato, non possiamo che attingere, caro Tommaso,
1: chi lo segue quotidianamente e segue varie vicende
0: collega.
1: Vedo che oggi poi molti occhi sono puntati su Casa Milan, dove si lavora per Ghila, sempre della Lazio, Simone Bernabei. Sì. Ciao Simo, ben trovato.
3: Ciao,
1: buon
3: ciao.
1: Pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Milan sta chiudendo per Ghila.
3: Ci sta provando.
1: Quindi
3: sai,
1: anche loro.
3: Con la Lazio non è semplicissimo.
1: No, fra l'altro, curiosità mia, chi è che fa il mercato al Milan? No, cioè c'è qualcuno.
0: No, fai Ibrahimovic.
1: Fa tutto Ibra?
0: Dagli Stati Uniti.
1: Va bene, ok.
0: Fa tutto
3: brainstorming.
0: Mendes. Guardate, fa tutto. Dicono e fa tutto me. Però è chiaro che la Lazio deve vendere per comprare, per cui è chiaro che la fretta che ha la Lazio di vendere Ghila è per poter incassare quei soldi che poi può investire. Ma sinceramente, quello che fa la Lazio ci interessa. Io ti chiedo invece una cosa: nel mercato, nel mondo del mercato, questa Fiorentina così aggressiva, così subito operativa, perché qui ragazzi è vero che sono pagherò all'anno prossimo, ma tra Vieri e Dragusin siamo a
3: più di 35.
0: Sì. Quindi,
1: ma non ci hai messo dentro Coleuscio e Torsvet?
0: No, per ora solo quelli che abbiamo fatto visite.
1: È un altro
0: controllo.
1: Trentino a occhio. Insomma, 25.
0: Che si dice di questa Fiorentina così,
3: ma
0: aggressiva?
3: Guarda, ha preso un po' di sorpresa, ecco, mettiamola così. Anche tanti addetti ai lavori, ti dico la verità, perché molti pensavano che questa Fiorentina dovesse un po' seguire quella che è la strada, no, di tante società italiane, anche grandi società, quindi penso anche al Napoli, per esempio. Prima vendere e poi comprare,
0: esatto.
3: Ecco, la Fiorentina invece
0: Tra l'altro

0: Evidentemente ha rotto un po'.
1: Scusami se ti interrompo, che il Napoli, la famiglia De Laurentiis, è finita sotto un'inchiesta molto pesante.
2: Più per il Bari, giusto? Per vicende legate al Bari.
1: Poi... Quindi lo dico perché, insomma, anche noi abbiamo sempre indicato De Laurentiis come un modello che poteva anche essere da imitare. Beh, insomma, se sono vere le voci che circolano, direi che lì ci serve un po' più di cautela. Scusami dell'interruzione.
2: False comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, con perquisizione sedi di Bari, Napoli e della Filmaur.
0: Esatto. Tra l'altro nel mezzo sembra ci sia un po' la cessione del portiere Caprile, che la cui plusvalenza sarebbe dovuta andare al Bari, in realtà poi l'hanno iscritta sul Napoli, quindi insomma un po' una vicenda un po' strana, ecco, giusto fare chiarezza da parte delle autorità.
1: Ti dicevo, ecco, cosa c'è, sorpresa quindi anche nel mondo del mercato.
0: C'è stato un po' di sorpresa, però ti devo dire, evidentemente, insomma, queste sono, mi sento di dire che sono indicazioni precise, poi che sono uscite, no, da quel viaggio che è stato fatto negli Stati Uniti da parte di Paratici e Ferrari per parlare con la famiglia Commisso. Ecco, probabilmente erano stati individuati alcuni giocatori, vedi Dragusin, che o li prendi ora o non li prendi più, mi viene un po' da dire così. Quindi probabilmente, insomma, hanno ricevuto questo via libera per questa sorta di anticipo di cassa, ecco, lo chiamerei così, anche se poi, come giustamente detto, sono dei pagherò di fatto, perché sono prestiti con diritto, obbligo. Però ecco, la sensazione era un po' questa. Su Dragusin c'erano veramente tante squadre. Paratici si è fatto forte dei rapporti che ha col Tottenham, dei rapporti che ha col ragazzo e col suo entourage, e ha detto no, vabbè, acceleriamo, facciamolo adesso questa operazione, altrimenti poi rischiamo veramente di non farla più. E quindi è secondo me un bel segnale anche al mercato in generale, per dire che la Fiorentina c'è. La Fiorentina è una, anche per altre trattative, sarà una concorrente per tante squadre, quindi penso a quelle squadre della metà alta della classifica. Ecco, è una risposta secondo me molto forte, molto interessante, che sta dando la Fiorentina.
2: Sono tutte ferme, se ci
0: sono,
2: pensi.
0: Tutte ferme,
2: sì, la Roma è ferma.
1: Milan è l'unico.
2: Milan e Fiorentina
1: Milan sta lavorando.
2: Bologna è fermo, l'Atalanta è fermissima.
1: Ma la Juventus è una difficoltà epocale. Ho letto, dovrebbe portare il ritiro ancora Pendati, immaginate. E poi tutti quelli che erano in Canada, al mondiale, hanno fallito, da Kuhlmeier, David e compagnia. E l'altra cosa che io trovo estremamente positiva, Simone, è il fatto che la Fiorentina era abituata a lavorare con i procuratori. Ecco, stavolta queste prime due operazioni, ma vorrei dire lo stesso vale anche per Tosvel e Coleoscio, sembra fatte da Paratici.
2: Cioè lui sceglie e poi si regola con i procuratori, ovviamente, però vuole due centrali, punta due centrali
1: suoi, perché ragazzi,
2: sai che al procuratore di riferimento gli dice: e centrali c'hai?
0: Finalmente, mi viene da dire, no? Poi chiaramente anche Paratici ha i suoi rapporti così oleati con alcuni procuratori, con alcune agenzie. Questo ci mancherebbe altro, ma fa parte della dinamica del calciomercato. Però sì, in effetti questa tendenza è un po' diversa, no, rispetto al recente passato, in cui insomma abbiamo visto arrivare attaccanti, un reparto offensivo intero quasi della stessa agenzia alla Fiorentina. Io credo che per dare un po', voglio dire, ora magari potrà anche essere l'agenzia più grande del mondo, l'agenzia con più giocatori al mondo, però poi, insomma, voglio dire, non saranno tutti lì quelli bravi,
2: no,
0: quindi
2: certo.
0: Giusto dare un po' un allargare un po' gli orizzonti, come mi viene da dire così. E quello che ha di buono Paratici, ragazzi, è che ha veramente tanti contatti internazionali, e l'abbiamo visto insomma in queste
2: io
0: due prime operazioni.
2: Io poi ho fatto l'idea che lui, ovviamente per i suoi contatti, abbia anche un quadro abbastanza chiaro di come si possono muovere le inglesi.
0: Sai che noi
2: dal mercato inglese, come dire, siamo un po' tutti impauriti in termini di eventuali assalti a fagioli.
0: Sì, impauriti.
2: Mi domando se lui non abbia magari dei sentori diversi dai nostri proprio su fagioli, o comunque la consapevolezza che poi anche per lui dall'Inghilterra possono arrivare a bussare per fagioli.
0: Io credo che lui abbia la consapevolezza che se arrivano 40 milioni per fagioli, come fai a trattenerlo, come fai a dire di no?
2: Sì,
0: quindi secondo me squadre come di metà classifica, magari, come può essere, non lo so, il Newcastle, ecco, che adesso ha venduto Tonali, ha incassato 116 milioni di euro. Che problemi avrebbe il Newcastle a venire a Firenze e dire questa è la, quanto volete, 40? Eccone 41, facciamo che non si tratta neanche.
1: Sì, non perdiamo tempo.
0: A quel punto, ragazzi, cioè, Paratici non può dire di no, a prescindere da quello che può essere il valore del giocatore, a prescindere da quello che può essere l'idea della piazza. Cioè, a quelle cifre lì li vendi questi giocatori, ma perché poi hai veramente tanto margine di manovra per andare sui profili che vuoi, certo, per rifare la squadra sostanzialmente.
1: Senti, ti porto sugli attaccanti esterni, perché sì, mi pare l'argomento più caldo, perché
2: ma se facesse un break poi si riparte,
1: sì,
2: si fa più con calma.
1: Vai, prendiamoci
2: un break. Convinto.
1: Vai. Beh. Vai.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Radio Firenze Viola.
5: Oh calamai, ma che pensavi che quando scendevano da quella macchina nera per andare a fare le visite piangessero e dicessero no, io non ci voglio, non volevo venire a Firenze, mi hanno messo la pistola alla testa? No, ma questo è un bischerato calamai, dai, per piacere. Trova un giocatore che non vuol venire a che quando scende per andare a fare le visite mediche piange, io non ci voglio venire. Che siamo all'asilo?
6: Tommaso, buonasera.
7: Buonasera.
6: Ti volevo fare le condoglianze perché il tuo pupillo anche ieri sera ha fatto una figura cascina. Fenomeno, bello, bravo, bravissimo. Stai peggio in campo. E meno male smette, perché probabilmente è un vantaggio per il Portogallo. Poi spero che abbia dormito stanotte. Ciao Lorenzo.
8: Ciao ragazzi, ma io guarda, penso di sbagliarmi, ma per me né Coleossio né Tosvet vengono alla Fiorentina. Per me sono due grossi specchietti per allodole, perché parlateci di acquisti, li ha fatti sempre velocemente.
9: Bene, bene, bene. 348-7513-933 in diretta anche sulla di radio 3925-727775. Luca, abbozza, allegria, che vuoi provare a...
10: Fatemi la danza di Trump il prossimo che arriva, dai. Allora,
9: testimone, l'ho detta a pranzo come ha finito male Cristiano.
10: Sì, posso dirlo.
9: Sì,
10: e non ha mangiato poi, perché c'aveva questa ferita che
9: ha finito male. Sì.
10: Allora, caro dottor Simone, sì. Dicevo, è chiaro che gli esterni d'attacco diventano un aspetto fondamentale della Fiorentina. Ti chiedo se ci sono voci anche su chi dovrebbe uscire, penso a Gudmundsson o a Sottil, ma soprattutto se ci sono voci su chi potrebbe arrivare.
11: A uscire, io continuo a credere che Gudmundsson all'Atalanta possa essere una soluzione, continuo a vederla come un'idea, poi al netto di possibili interventi inglesi, insomma, come dicevamo prima, ecco. E poi in entrata vediamo, ma Coleoscio io
9: secondo te sono specchietti per le allodole?
11: No, non sono specchietti per le allodole, però probabilmente la Fiorentina non è nemmeno così tanto convinta,
9: perché effettivamente Paratici boom boom in 48-50 ore, lui ieri magari lo seguiva prima, Dragusin si muoveva con il suo ex club, però quando va chiude, mi pare.
11: Sì, ora non aspettiamocele tutte così le trattative, perché poi insomma, soprattutto più in là che si va col mercato, più che poi si rischia di un po' entrare in dinamiche lunghe. Però ecco, io credo che adesso sia veramente il momento di stringere per qualche esterno, e sia il momento di stringere per qualche uscita, anche perché poi prima o poi alla fine la Fiorentina avrà 50 giocatori, e discorso che facevamo l'altra volta, poi in tanti non li convocherà neanche per il ritiro, quindi ecco, qualche cessione, però è il momento di stringere per qualche acquisto. Vediamo, Bakayoko,
10: a me piace tanto Bakayoko.
11: Secondo me è un nome buono, un nome interessante, c'è da capire se
10: 20 milioni.
11: C'è voglia di spenderli questi soldi.
10: 20 milioni, un ventino.
11: Vanno tirati fuori, perché poi l'Ipsia non è che ti dice oh, no, sì, vediamo, sconti, cose, cioè l'Ipsia li vuole i soldi perché non ne ha bisogno.
9: Tutti
11: sostanzialmente
9: maledetti e subito.
11: Non ne ha bisogno, quindi sai, dice non è che mi serve a me farti
10: sconti, li puoi prendere per il coso,
11: esatto,
10: cioè, ce ne do 16 se li vuoi.
11: No, quella è la cifra, se lo volete pagatela. Però ti dico, secondo me quello è un profilo interessante per carta d'identità, per esperienza internazionale, perché fa gol, perché fa assist. Secondo me quello sarebbe un
10: e comunque un bel Simone giocatore. Sta prendendo sempre più corpo la conferma di un'indicazione che avevamo avuto, che Paratici ha libertà d'azione, però per situazioni economiche non oltre 20 milioni. Lui, per i giocatori importanti, quelli che lui vorrebbe prendere, lui arriva e propone 20 milioni, poi alcuni gli dicono di no.
11: Anche perché, insomma, giocatori oltre 20 milioni ce ne sono tanti, però non è così semplice prenderli.
9: Ma
11: poi
9: Noah Lang ci rientra nel tetto dei denti?
11: A me continua a dirmi, Noah Lang Allegri lo vuol valutare, vuol valutare in ritiro, quindi eventualmente sarà una cosa di agosto Noah Lang, perché magari Allegri ci lavora insieme una, due, tre, quattro settimane e dice no vabbè, io con questo non ci faccio niente, datelo via. Però al momento quello che dicono da Napoli è che Allegri lo voglia vedere, lo voglia valutare lui sul campo, perché non lo conosce evidentemente così bene, e poi prenderà Allegri una decisione.
10: E poi è scomparso Solomon. Ecco, Solomon io sinceramente, ragazzi, me l'aspettavo già come opzione fatta, perché
9: ma
10: comunque
9: lì
10: non c'ha percorso nel Tottenham.
9: No,
10: Tottenham
9: no.
10: Può anche magari entrare nell'ordine di idee,
9: però mi viene da dire che se c'è uno
10: di un altro prestito,
9: Paratici, no?
10: Però Paratici ce l'ha portato qua a gennaio,
9: se aspetta o di che non è convinto,
11: oppure gli ha detto semplicemente guarda, ci conosciamo,
9: resta lì in sospeso,
11: sei tranquillo
9: 8,
11: poi fra a fine luglio ti prendiamo, aspetto che calino un pochino il prezzo, faccio sì che il Tottenham ti paghi lo stipendio del mese di luglio,
10: tanto passo un mese, ti prendo con prestito, con magari con obbligo anche questo, quindi vai a pagare però nei quattro, io vi dico la verità, nei quattro io Solomon
11: ci sta
10: dentro, Solomon e Coleoscio ci stanno per me, non sono nessun dei due titolari, ma sono due ottimi quasi titolari, ecco, uno una grande talento in crescita. A me Solomon, ragazzi, prima dell'infortunio a me aveva colpito, ci avevo visto roba, gol, ci avevo visto uno e salta l'uomo, ed è arrivato qui, se ve lo ricordate, in condizioni fisiche non ottimali in virtù di un infortunio,
9: poi si è rifatto male.
10: Il problema lì è naturalmente la tenuta fisica.
9: C'è una domanda molto interessante, sono curioso di sentire tutte e due, la fa Simo da Vinci. Se Paratici vendesse Fagioli a 40 milioni, come commenterete? Grande plusvalenza di Paratici o di Pradè che lo prese a 18? Ragazzi,
11: no, c'è
9: Fagioli
11: ragione,
9: l'ha preso.
11: C'è ragione,
9: Pradè,
11: posso allargare
9: 18,
11: la questione. Vlahovic che fu preso a 3 milioni, quanto lo prese Corvino, e poi rivenduto a 70. Di chi è la plusvalenza? La plusvalenza di chi l'ha saputo valorizzare, sicuramente di chi l'ha preso, ma anche di chi l'ha saputo valorizzare. Quindi impossibile dire di Pradè o di Paratici. Nel mezzo c'è il lavoro di entrambi, chiaramente, perché secondo me Pradè con Fagioli ha fatto un'ottima operazione. Paratici se lo vende a 40 fa.
9: Ma lo stesso si vorrebbe dire per Ken.
10: Sì,
9: che Kent è costato infatti 15 più bonus.
10: Infatti la domanda è divertente.
9: C'è.
10: È divertente. Allora io lo ridico per la milionesima volta. Mi hanno insegnato che nel mercato non è bravo chi non sbaglia mai, perché non esiste. È bravo chi sbaglia meno. Allora il problema che noi abbiamo spesso riconosciuto a Pradè non era nella capacità di vendere. Quante volte abbiamo detto ha venduto bene Tommaso? Tante volte. Il problema è che non ha saputo ricomprare bene. Perché quando ha venduto Vlahovic a più di 70 milioni, prima di trovare un centravanti ne ha presi 5 o 6. Quando ha venduto altri giocatori, diciamo che le alternative raramente sono state migliorative della cessione. Quindi E noi ci auguriamo che Paratici riesca, non le indovinerà tutte Paratici, ecco, diciamolo fin da adesso, però che
9: se sbaglia meno degli altri
10: riesca a creare più valore, ecco. Fagioli e Ken saranno, se dovessero andare via, delle grandi plusvalenze, però poi dopo bisognerà, a suo tempo non sono stati ricoperti bene. Va via Fagioli, Simone, probabilmente andrebbero a prendere un grande regista centrale con caratteristiche fisiche diverse.
11: Sì, sì, sì, più strutturato, più
10: aggressivo, più recuperatore, con un'altra identità di calcio. Con questo io non voglio mandare via Fagioli, lo ripeto, però Fagioli è un adattato in questo ruolo. Sì, poi magari può diventare il suo abito perfetto, ma l'importante è chi arriva, ricordatevi sempre, no, chi va via, chi arriva al posto di.
11: Sì.
10: Ecco, questo credo sia la chiave determinante di tutto questo. E tornando su Ken, Simone, tutti noi dicevamo è difficile, si presenti, quasi impossibile, si presenti qualcuno con i 62 milioni. Oggi siamo al 7 di luglio,
9: siamo più o meno
10: a metà strada. Ti aspettavi,
9: ma non avrebbe senso,
10: quantomeno qualche voce, qualche ipotesi, qualche parola in più?
11: Ma ora, in questo periodo, sinceramente no, perché o arriva l'Arabia Saudita, che lì, sai, magari non hanno problemi, vogliono che tieni 60. Però se no, no, perché una squadra, perché in Europa nessuno spende 62 milioni per Ken Hodges, quindi se lo vuoi trattare aspetti il 15 luglio, squadra tutta la clausola, adesso se ne ragiona. Quindi io sinceramente fino al 15 luglio mi aspetto abbastanza pace e tranquillità in ottica Ken.
10: Io infatti su Ken mi aspetto grandi fuochi d'artificio.
9: Sono curioso di vederlo al Viola Park.
10: Gli ultimi 15 giorni d'agosto,
9: dal lunedì.
10: Grazie Simone,
11: buon
10: lavoro.
11: A voi.
10: Allora,
9: rubiamo qualche minuto a Fabrizio Lucchesi, che ringraziamo per la disponibilità. Ciao,
7: grande
9: Fabrizio.
7: Grande Luca, salve ragazzi.
9: Grazie.
10: Allora Fabrizio, riagganciamoci a Ken. Tutte noi dicevamo, a chi ti porta 62 milioni della clausola? Certo, qui c'è proprio un silenzio totale,
7: Ma sai, il silenzio delle volte precede la tempesta,
9: Eccoci.
7: Io personalmente, quando si è parlato di questa operazione in passato, la mia previsione era che lui andava via, che lui andasse via perché gli attaccanti non ci sono, perché quei poi ci sono, anche se hanno cifre folli per alcuni parametri di qualche anno fa di mercato, ma non ci sono, e quindi io credo che ancora questa sia la partita tutta da giocare, che sia ancora tutto aperto.
10: Senti Fabrizio, ci chiedevamo, ma la Fiorentina dovrà recuperare tutti o parzialmente 60 milioni di passivo del mercato estivo di un anno fa?
9: Tutti un mercialisti,
10: e del mercato invernale, la Fiorentina, ma forse dovrà vendere prima di comprare. La Fiorentina, tra l'altro, dovrà pagare una multa di 6 milioni all'UEFA per lo squilibrio rapporti con la rosa, e invece la Fiorentina ha già speso
9: un trentino per due centrali per
10: Vieri
9: e Dragosi.
10: Che ne dici? Sei sorpreso?
7: Dico che Paratici si muove come ci si muove nelle grandi squadre. Cioè, quello che conta è il saldo finanziario di fine periodo. È chiaro che se tu hai una società, una proprietà che non regge il parziale di disavanzo, che ha bisogno per poter far passare un contratto prima di avere la liquidità sul conto e poi di rispenderla, è un po' come nelle famiglie quando si aspetta lo stipendio per pagare qualcosa. Allora uno dice, allora questo è un comportamento da grande squadra, da professionisti abituati a fare mercati importanti e che hanno delle proprietà che reggono questo tipo di modo di lavorare. D'altra parte la Fiorentina è una grande squadra, perché se no si continua a trattare la Fiorentina una grande squadra e poi a dinamiche comportamentali da piccola squadra di provincia. Non è così. È chiaro che Paratici in primis, ma poi alla fine, quando ti daranno le somme, c'è un'assunzione di budget, ma sono anche un'assunzione di responsabilità. Alla fine certi giocatori, 100.000 euro più, 100.000 euro meno, più o meno dovranno portare alle casse societarie quanto serve perché il gap di fine stagione sia quello che Paratici ha concordato con la proprietà, punto. Poi prima vendo e poi incasso, prima incasso e poi vendo, l'importante è che alla fine però il conto torni.
10: Anche se diciamo, voi mi avete insegnato che devi avere anche delle spalle forti, nel senso anche la possibilità di dire magari pazienza, per chiudere questo mercato a meno X,
9: autonomia,
10: le recupererò magari
7: fra
10: un anno.
7: Perché volevo dire proprio quello, cioè qui è chiaro che è la forza della proprietà che ti dà la possibilità di avere un approccio al mercato come un po' fa definito la grande squadra, cioè prima si fa e poi si smette. E chi deve dismettere fa i conti con le acquisizioni, perché prima deve dismettere e arrivi al mercato della frutta alle 2 del pomeriggio quando la frutta fresca è rimasto agli scarti. Molte volte è così, ma d'altra parte se non hai soldi non lo puoi fare.
10: E non dormi la notte, perché se poi non hai la copertura, come dicevamo, della società che dice vai tranquillo, e poi ragazzi veramente fai fatica a prendere sonno la notte.
7: La Fiorentina si sta comportando, Luca, come le grandi squadre, come giusto un professionista, lo spessore di Fabio Paratici si comporta e sa come si lavora. Poi è chiaro, ha un pensiero più lui la notte, deve dare delle risposte alla proprietà. Ma lui ha dei tanti elementi, molti elementi più di noi, di sensibilità su alcune situazioni dove lui capisce che 100 più 100 meno l'operazione gira in un certo modo, e quando ha fatto le assunzioni di budget le ha fatte sicuramente prudenziali per cascare poi in piedi, ecco.
10: Senti, ti metto sul piatto le 2 operazioni concluse e le 2 che sembrano essere vicine alla conclusione. Ti chiedo il tuo parere su ovviamente Dragusin e Vieri, e su Torsved e Coleoscio, che noi siamo convinti, anche in virtù della via libera dei giocatori nel nome della Fiorentina, dovrebbero essere le prossime in retta d'arrivo.
7: Sono profili importanti per la Fiorentina che sta ripartendo. Non sono ancora campioni, speriamo lo diventino alcuni di questi, ma la Fiorentina sta facendo quel mercato lì, sta cercando di prendere giocatori che non sono ancora da primissima fascia affermati, perché fanno altre scelte anche loro, ma sono giocatori che possono essere senza dubbio funzionali, ottimi e ideali per questo step di crescita di fascia medio-alta-alta, in un mercato in cui la Fiorentina deve anche cambiare molto e si deve crescere di standing rispetto a quello che aveva l'anno scorso, per crescere negli anni. Quindi mi sembrano operazioni che hanno questa logica e le vedo perfettamente centrate.
9: Certo, 2 centrali, Fabrizio, vuol dire avere in testa e cambiare tutta la difesa.
7: Lo so, ma l'hanno già fatti, quindi vuol dire che lo vogliamo fare, no? Però mi sembra che l'idea sia quella di cambiarne molte fasi. Sì. Poi qualcuno perché lo dismetti tu, qualcuno è perché per qualche motivo vuole andare via lui, ma poi arrivi alla fine e vedrai che il saldo finale sarà un saldo con tante facce nuove.
10: Ma guarda, io facevo un conto, Fabrizio, 2 terzini cambiano, i 2 centrali sono già cambiati e siamo a 4, 2 esterni d'attacco cambiano, siamo a 6. Un centrocampista cambia per forza, 7, forse 2, 8.
9: Cioè, esterni,
10: io parlo che a livello di titolari si rischia avere 8/11 di giocatori nuovi.
9: Sì.
10: Resto sui difensori.
7: Luca, su 10 giocatori in movimento ne abbiamo contati 7-8.
10: Sì.
7: Vuol dire 70-80% di giocatori in movimento.
10: Esatto. Senti, Fabrizio, il resto dei difensori centrali. Nel gioco delle coppie mi torna la coppia di sinistra, cioè dei Mancini, perché c'è l'esperto Ranieri e il talento Vieri, di qua ne abbiamo 3. Allora, sulla destra lasciamo da parte Dragusin, è evidente che io penso uno tra Pogrešić
9: e titolari,
10: non c'è dubbio, titolarissimo. La sensazione è che uno tra Pogrešić e Comuzzo verrà ceduto, e la sensazione, te lo dico, che non è quella che piace a me, ma io non conto niente, è che l'idea sia quella di mandare a giocare Comuzzo. Che ne pensi te?
7: Che un film anch'io lo vedo come te nelle premesse, perché se è chiaro un po' lì se la giocano, però probabilmente dopo il 7 o l'8 d'agosto, dopo i primi 15 giorni di ritiro, i primi 20 giorni di ritiro, probabilmente la decisione verrà presa, e se non è prima di Ferragosto e dopo Ferragosto uno dei 3 va via. Non dico che è la scelta giusta, non mi permetto di giudicare, non dico cosa farei perché non mi permetto di consigliare a nessuno. Se oggi dovessi scommettere un centesimo, anch'io dico l'orientamento delle operazioni, l'orientamento, perché è comunque quello che batte il passo.
10: Senti, mi rivolgo a un grande dirigente perché la Fiorentina ha preso un percorso inconsueto, usiamo questo termine, per quanto riguarda il settore giovanile. E perché la logica era sempre stata quella di andare a cercare un giocatore, un allenatore giovane, emergente, magari che portasse avanti un percorso già sviluppato con le precedenti squadre. Invece la Fiorentina, e in questo caso ti garantisco Paratici, ha fatto una scelta completamente diversa, andando a puntare su un grande maestro di calcio, un uomo non più giovanissimo come Andrea Azzoli. Io non so se te hai mai lavorato con Andrea Azzoli.
7: No, ti
10: chiedo che ne pensi.
7: Ma lo stimo moltissimo, e io invece credo, così dentro di me ieri sera quando ho letto la notizia l'ho commentata in modo assolutamente positivo.
10: Bravo.
7: Perché vedi, è un altro mestiere. Allora noi o ricominciamo a lavorare sulla formazione, se no continuiamo a sciacquarsi la bocca a questi giovani. Ci vogliono allenatori che siano formatori, insegnanti, meno tattica, più tecnica. Allora l'idea di mettere a capo della griglia del settore giovanile, la griglia tecnico-tattica, un allenatore che abbia portatore di grandissima esperienza, un grandissimo conoscitore e un grandissimo insegnante di calcio, di fatto con una fava figli di piccioni. La Primavera, che la squadra più apicale, più prossima alla prima squadra, ma anche quello che tira le fila tecniche di tutta quella che è la filiera delle giovanili. Quindi secondo me è una scelta veramente intelligente, oculata, mirata, chapeau.
9: No, può preparare forse anche mentalmente,
10: sì,
9: no?
10: Guarda,
9: cioè non solo.
10: Ha usato una parola Fabrizio Lucchesi, non gliel'ho chiesto a caso perché lui ha avuto spesso l'idea di questo percorso. Formatore. Cioè, delle volte viene l'allenatore della prima vecchia, non ha nessun tipo di esperienza, se non magari una storia da calciatore, ma è tutto un altro mestiere questo.
7: È un altro mestiere, Luca. Lui ha veramente le physique du role, il profilo, il vissuto. Quelli bravi dicono skill, io non parlo inglese, non lo so. Però lui è una persona che ha questo tipo di impronta, ma se tu guardi laddove ci sono settori giovanili che, come si usa dire, sono produttori di giocatori, cioè che alla sommità spesso la Roma aveva De Rossi, a Torino il 15 anni è lo stesso, cioè ci sono, spesso ricorrono, è difficile trovare la persona giusta. Io credo che Andrea Azzoli, anche con le grandi esperienze degli ultimi 10 anni che ha fatto, ulteriori esperienze, sia veramente un profilo adatto, un uomo che ha tanta voglia di fare, un grande lavoratore. Credimi, ieri sera ho letto la notizia, ho detto ma guarda come l'hanno indovinata.
10: Sì, io guarda la penso esattamente.
9: Tra l'altro no, non solo allenatore Primavera, ma poi probabilmente coordinatore generale, in uno sviluppo futuro.
7: Certo. Coordina tutta la griglia, no? Delle squadre.
10: Sì. Non c'è dubbio. Senti, prima di salutarti, Fabrizio, ti porto sul centrocampo, che ovviamente c'è tutta la corsia degli esterni da individuare. Però sul centrocampo c'è l'idea Tosved, che è più di un'idea. Comunque ci sono stati riscatti obbligatori di Fabiano e Brescianini. C'è questa possibilità che diventi un uomo mercato Fagioli, ma mi torna soprattutto perché non vedo questa grande beccato per ora su Ken e forse e nemmeno su Gudmundsson.
9: No.
10: Però ti chiedo il tuo giudizio su Tosved e cosa lo faresti la battaglia per tenere Fagioli, o a una determinata cifra alzeresti bandiera bianca?
7: Ma guarda, ti dico la verità, io i giocatori incedibili non mi piace l'idea dell'incedibilità. Io sono sempre opinione che se ci sono le convenienze aziendali e anche motivazionali del giocatore, talvolta i giocatori sono per lasciare andare. E quindi se arriva la situazione giusta per la Fiorentina e per il ragazzo, è giusto andare e investire. Poi sui profili da inserire e sulle scelte preferisco non pronunciarmi, perché ho tanta fiducia a Paratici e sono certo sbaglierà poco, perché la sensibilità del mercato lui l'ha più di noi, ma soprattutto le caratteristiche dei giocatori, siccome lì c'è gli esterni tutti da rifare, non lo fai mica te chi hanno testa ad andare a prendere e che tipo di giocatore complementare, perché lì bisogna stare attenti a quello. Allora fidiamoci di lui, fidiamoci di loro. Fagioli, se arriva l'offerta si lascia andare.
10: E Torsved te l'hai seguito? Un giocatore che...
7: Un giocatore io lo prenderei, di ecco, verità.
10: Perché lo dicono tanti, ecco, ti dico la verità,
9: l'unico
10: Fabrizio.
9: Timore è che siano tanti tutti uguali lì in mezzo.
7: Per questo ti dico qualche due andrà via, capito? L'idea mia è che cambieranno molto poi alla fine. Ti ripeto, ho usato una battuta, spero felice o non infelice. Sperare sbaglino poco, nel senso, quando fai questi grandi cambiamenti devi mettere in conto che qualche giocatore non ti darà quello che ti aspetti. Però è necessario, è funzionale, devi ripartire così. Quindi facce nuove, linee guida nuove e soprattutto giocatori funzionali ma complementari fra loro.
10: Non c'è dubbio. Grazie a Fabrizio Lucchesi, come sempre un piacere attingere la tua grandissima
12: conoscenza
10: calcistica. Buon lavoro. È lì il centrocampo, te come lo vedi, Tommaso?
9: Non ho idea. Sono sincero, io sul centrocampo alzo le mani innanzitutto per la discriminante più grossa, che è quella dei Fagioli.
10: Andiamo secondo te su questo,
9: 4-3-3 o poi dubbi?
10: No, 4-2-3-1.
9: No,
10: 4-3-3.
9: Perché sarebbe parecchio diverso, due davanti alla difesa e tre dietro la punta. Però sono molto curioso di capire se giovedì affronteremo il discorso che facevamo ieri, perché tra Matic e Fagioli c'è una discreta differenza,
10: sono giocatori diversi,
9: e se questo non possa essere poi anche un'indicazione di mercato per cercare una sorta di Matic. Detto questo, secondo me è dura capire come andrà il centrocampo, perché ti ripeto, tolto Fagioli, che comunque ha quelle caratteristiche che nessun altro ha, poi sono tutti molto molto simili, mi puoi dire che Fabiano e Fazzini hanno magari più l'inserimento, però poi se penso a Andur, Mandragora, Dorsved, al di là che lo vuoi piazzare Richardson, sono tutte mezzali, tutte, anche Fazzini e eventualmente Fabiano, quindi lì uno o due devono uscire,
10: anche Mandragora, guarda,
9: soprattutto se arriva Dorsved.
10: Ti devo dire la verità, Tommaso, che un mese fa io avrei detto, guarda, Mandragora secondo me è uno dei primi che va via, perché comunque è un centrocampista che fa gol, quindi è un tipo di giocatore che secondo me su una fascia medio-alta,
9: Italiano, no?
10: Non dovrebbe trovare tanti problemi,
9: il mercato dovrebbe averlo, però
10: è un giocatore da 7, 8, 10 milioni, cioè. E invece anche su Mandragora, se ci pensi, è sceso il silenzio, no? Non ci sono più, dice, ma c'è il mondiale, ma Mandragora non entra in quella fascia di giocatori da mondiale, cioè se te vuoi Mandragora vai e fai una trattativa, non sappiamo quando gli scade il contratto, perché ufficialmente
9: no, però lui ci ha detto che ha rinnovato
10: ufficialmente. Quando è?
9: Cioè, me ha rinnovato
10: a livello di, se te vai contratto Mandragora, te c'hai il computer lì davanti, che viene fuori?
9: Ora te lo dico subito, 28.
10: Quindi
9: secondo anche me anche loro hanno aggiornato Transfer Market.
10: Cioè non è stato annunciato.
9: Non è stato annunciato perché diciamo eravamo nella baraonda del caos, ma qui 28. Il contratto è già stato.
10: Quindi io voglio dire, comunque è un giocatore, invece anche Mandragora è lì, e io ti dico che se lui, cioè, oggi, ripeto, è uno di quei giocatori sui quali potevi immaginare di venderlo abbastanza bene, venderlo anche
9: io
10: abbastanza.
9: Io credo che lì alla fine Fabian e Fazzini possono essere i due più
10: importanti. Oltre a Richardson.
9: Oltre a Richardson che devi piazzare.
10: Che potrebbe tornare in Francia.
9: E penso loro vogliano assolutamente inserire nel discorso Thorsved, se lì dovesse saltare, posto che non mi stupirei se magari provassero a inserire uno tra Fazzini e Fabian, però secondo me anche Somm puntano a sistemarlo, a piazzarlo. Non lo vedo, ecco, nel gruppo dei centrocampisti che vogliono andare a grosso Somm.
10: E quindi per ora quelli che potrebbero stare,
9: per due o tre devono uscire minimo,
10: sicuramente Endur, Torsved si arriva, diciamo Mandragora, Brescianini,
9: 5-6 più o meno,
10: va bene. 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e poi torniamo con voi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Radio Firenze Viola.
0: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
2: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Scusate ragazzo, accessore, ma che c'è, calamai, che è successo?
1: Burda!
0: Come mai ce l'abbiamo con te? Chi è che si è messa a piangere che lei ha l'asilo? Un'altra cosa, sentivo quello di messaggio di Ronaldo. Oh ragazzi, ma che
1: serio
0: fa apposta? No, perché se fa apposta mi sta anche bene. Ma davvero vuoi ragionare di Ronaldo? Cioè ragionare di Ronaldo quando voi probabilmente vi avete smesso a 14 anni di giocare al calcio e poi voi siete andati a pescare. Ma di che si sta ragionando?
2: Sì, io volevo chiedere al direttore se da ieri sera alle 7:30 a ora gli è venuto in mente un centrocampista più grosso di Endur.
3: Buon pomeriggio, Luca e Tommaso. Io in passato ho criticato perché vi considerate grandi tifosi ambiziosi da grandi posizioni e poi incominciate a dire questo lo tengo, Ranieri lo tengo, Mandragora lo tengo, in passato Bonaventura lo tengo, Quarta lo tengo, Maxi lo tengo, no? Però di ora, no? Ma Mandragora, no? Che abbiamo un gran giocatore da 8-9 reti. Ma come mai nessuna squadra dice Madonna la Fiorentina che grande centrocampista c'ha? Come mai nessuna offerta?
1: Perché è presto, eh?
4: No, mi ma perché io Mandragora così. Lo tengo. Allora, se te mi dici vedi Mandragora titolare di una Fiorentina da quinto sesto posto, no. Vedi Mandragora, calcolando il centrocampo è a 3, quindi c'hai 6 giocatori. Dentro i 6 giocatori del centrocampo, sì. Perché Mandragora è un ragazzo serio, perché ti fa dei gol, perché può andare in panchina e continua a lavorare e allenarsi al 1000 per 1000, quando entra da quello che può dare sempre. Se mi trovate un quarto, quinto, sesto meglio di Mandragora, volentieri. Per ora per me Mandragora è titolare, pensate un po', ma io spero che ne arrivino meglio, molto meglio se possibile di Mandragora. Quanto al mio amico Francesco, tra l'altro, se abbiamo le immagini dell'arrivo di Dragoni,
1: spieghiamo a Francesco perché Luca secondo me giustamente voleva sottolineare che pronti via due colpi non siamo abituati. Queste sono le immagini stamani realizzate per noi da Luciana Magistrato, bello grosso fra l'altro con questo capello che a me piace molto,
4: mi ricorda un po' Loreto
1: è bello,
4: giovane.
1: Il capello lungo secondo me ha sempre un fascino e poi comunque mi sembra un bel brindellone rotto,
4: io ho detto mi rigore, piacciono questi arrivano sorridenti, trasmettono positività e un ascoltatore legittimamente
1: sai che qualcuno ha risposto dicendo si vede un si ricorda Milinkovic Savic che effettivamente ci aveva molto preoccupato,
4: ma lo ripeto ragazzi io porto dei miei stati d'animo nel vedere, mi piacciono, sono contento di questi che sono arrivati, mi danno soddisfazione, mi piace, ci hanno scelti. E qui non ci ha scelto il ragazzino, non ci ha scelto quello, ci ha scelto nel caso di Dragusin un giocatore importante, nel caso di Vieri un prospetto importante. Mi fa piacere ragazzi, che vi devo dire, pigliami o sì, ma è comprensibile, lo capisco, nessuno arriva piangendo, era per trasmettere il piacere di raccontare una nuova storia. Ecco, questi due ragazzi che sono arrivati, questi due giocatori che sono arrivati, sono l'inizio di una nuova storia e mi piace per come è iniziata. Ne spero che ne arrivino altri e spero che tutti arrivino con il piacere di far parte di questa nuova sfida della Fiorentina. Quanto a Ronaldo, vi garantisco che Tommaso Loreto ho già ammesso il fallimento di ieri di Ronaldo, che non l'ha toccata praticamente quasi mai.
1: Ma ci sto al gioco. E dopo ragazzi,
4: e per rispetto nei confronti del suo affetto nei confronti di Cristiano, non ha pranzato, quindi ha guardato come mangiava
1: e ha detto
4: gli hanno dato una camomilla, ma
1: una grande pagina di storia. Ragazzi, è stato, in questo sono d'accordo con Francesco, è stato insieme a Messi calciatore più forte dell'era moderna.
4: Sì, ma poi vedi,
1: poi forse alla fine Messi ti sta dimostrando qualcosina in più. Però la loro rivalità contraddistingue
4: e soprattutto fammi dire
1: nuovo
4: una cosa,
1: millennio.
4: Fammi dire una cosa: che mentre Messi è nato Messi,
1: e poi
4: Ronaldo è uno che me l'hanno raccontato fin da ragazzino, aveva una voglia matta di allenarsi, di lavorare, di migliorarsi.
1: Il lavoro,
4: cioè lui è cresciuto, diciamo, di un 30% quantomeno in virtù del lavoro, e questo me lo rende più umano rispetto a questi mostri catapultati perché Dio li ha costruiti così. E quindi quindi mi piace chi arriva
1: attraverso,
4: lo rende attraverso.
1: Vicino, voglio dire, a quel campione incredibile che noi abbiamo avuto qui, perché io me lo ricordo il signor Batistuta il primo anno
4: è il camion
1: e mi era ricordo camion, cos'era Batistuta anni dopo, esatto. Per quindi, cui tra i due sono sempre rimasto affascinato dalla disciplina, dalla costanza devastante di quest'uomo, che non aveva il talento di Messi. Dopodiché, per me, di talento, lo sapete, ce n'è stato uno inarrivabile, irraggiungibile, quindi non sopporto chi gli si avvicina. Ma ammetto che sta facendo un mondiale pazzesco, il suo erede.
4: Ma ribadisco che Maradona
1: però a quei livelli
4: unico,
1: non
4: per me resta unico, perché poi nel mio essere campione ci sono i risultati, certo, ma c'è anche l'alone che lo accompagnava. Ma qui entriamo in dei gusti personali.
1: Sì,
4: io ho un amico che mi scrive ogni anno a inizio anno e mi chiede: scusi, se ho calamari, ma secondo lei era più forte, per lei è un Maradona? Tutti gli anni sono gusti, ragazzi,
1: sono quelle robe dalle quali non si esce.
4: Pelé, io Maradona l'ho visto, Pelé non l'ho visto.
1: Ognuno peraltro è convinto della sua idea, io sono convinto Maradona
4: anch'io, ma
1: perché non credo entrassero su Diego alla velocità con la quale entravano su Pelé. Poi l'hanno sfondato anche Pelé,
4: sì,
1: no?
4: Sì.
1: Però era un'altra velocità.
4: Sì, ma ripeto, poi ci sono campioni.
1: Dopo di essi.
4: Ogni campione è figlio della
1: sua
4: epoca.
1: Si va nel personale.
4: Allora, non so se abbiamo Stefano. Abbiamo Stefano che si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Stefano.
5: Buonasera, volevo dire due cose. Ora, una su Cristiano Ronaldo, ma vale per Maradona, vale per tutti. Cioè, Cristiano Ronaldo è uno che a livello di professionalità, a livello di concentrazione, sacrificio, crescita, allenamento e tutto quello che ne deriva, è stato fuori categoria. Fuori da ogni categoria. Io in vita mia, ho 55 anni, ho visto Cristiano Ronaldo, ho visto Valentino Rossi, perché poi devi considerare anche il talento che uno c'ha, no? Battistuta era un altro da Cristiano Ronaldo, per esempio,
1: che
5: è costruito tantissimo. Sinner, ci sono pochi professionisti, Schumacher, sono pochi professionisti. Io ti faccio un esempio, io sono figlio di 12 anni, io vorrei che mio figlio avesse la metà, guarda, ma mi basterebbe anche un 20% della serietà, della concentrazione, della capacità, della voglia di arrivare che aveva Cristiano Ronaldo, al di là del talento tecnico. Perché se si guarda il talento tecnico, io posso dire 100 giocatori, per esempio, in vita mia io ho visto giocare dal vivo Ronaldo il fenomeno. Ragazzi, Ronaldo il fenomeno era un'altra categoria, era un altro sport, andava a un'altra velocità, ha vinto un mondiale in Corea, ha fatto tanti 10-11 gol, poi avevo problemi fisici, va bene, ma lui è al pari di chiunque. Dire Pelé e Maradona secondo me è riduttivo, perché ci sono regole diverse, è un gioco diverso. Ma oggi Battistuta, scusami se ve lo chiedo, ma con il fuorigioco in linea ha fatto 152 gol con la maglia della Fiorentina, gliene hanno annullati almeno altri 150 per un centimetro di fuorigioco, a volte anche Rumaggi. Quanti gol faceva Battistuta?
4: Al no, ma che scherzi,
5: con i falli che faceva, a quei tempi. Oggi, già se oggi Battistuta farebbe in carriera 500,
1: con queste difese,
5: 600,
1: con queste difese
5: quante ne voleva. E poi volevo dire una cosa sulla Fiorentina. Quello che mi piace della Fiorentina è che oggi noi lavoriamo per vincere. Mi spiego, prendere Dragusin e prendere quel ragazzo Vieri brasiliano,
1: Vieri,
5: e spendere zero, perché loro hanno speso zero, non guardare e poi ci sarà il riscatto, bisogna vedere, anche Harrison aveva un riscatto e poi non l'abbiamo preso, giusto?
1: Certo.
5: Quindi paratici, se prende Vieri e come ha preso Dragusin, significa che di Vieri e di Dragusin nei vari ruoli ne fidi una dozzina almeno a queste condizioni. E se noi prendiamo una dozzina di Vieri e di Dragusin, cambiagli il nome, cambia di ruolo, ti dico la tipologia di prodotto, noi giochiamo per vincere, finalmente giochiamo per vincere, non c'è discussione su questo, è un'altra mentalità. Cioè, prima si rabberciava un terzino, mi serve, non mi serve,
1: almeno
5: aspetta telefono il mio amico Calamai, me lo trova lui.
1: Si vede una logica, no? Pronte via, intanto ricostruisco la difesa con due centrali.
4: Sì, ma guarda, se ci pensi, giusto per due motivi la riflessione fai te, Stefano. Primo motivo, quest'anno non fai le coppe, quindi c'hai un vantaggio economico, perché puoi spendere anche qualcosa in più, cioè non hai l'obbligo di stare dentro parametri assoluti. Due, ragazzi, non fai la coppa e il codice normale dà 5-6 punti di vantaggio, e quindi sì, oggi la Fiorentina teoria, secondo me non può non mirare a stare nelle 7, ci deve stare a prescindere, a prescindere. Ma non può non mirare a quell'obiettivo, e quindi questo tipo di giocatori che sta contattando, che sta prendendo, che sta trattando, alcuni prende anche dei no ovviamente, perché magari offre 20 milioni e partono da 30 e lì non li prende, però è giusto, è giusto. E ma Paratici non viene, ragazzi, Paratici poi lo valuteremo sul campo ovviamente, per quella, ma Paratici non viene per arrivare settimo, ottavo, ve l'ha detto. Ve l'ha detto,
1: e probabilmente la Fiorentina lo ha preso consapevole che, come dicevi anche te, Luca poi va messo in condizioni di spendere e di avere facoltà,
4: caro
1: di
4: Stefano,
1: decisione.
4: E se la Fiorentina avesse avuto dei dubbi su questo progetto, no? Perché Paratici è arrivato con Rocco Commisso, se avesse avuto dei dubbi magari gliel'avrebbe detto a salvezza acquisita, e magari Paratici oggi era il direttore sportivo della Roma o del Napoli o del Milan, capito? Se vanno avanti perché tutto quello che era l'idea di base va avanti, e quindi io la penso esattamente con te, ma infatti io ora forse io ero ottimista anche a tempi di Pioli, per cui ragazzi, poi
1: questa campo, tutti eravamo
4: campo
1: ottimisti,
4: ci dirà. Ma mi piace, mi condivido tutto della tua riflessione, Stefano.
1: Anch'io, Stefano, e fra l'altro, ecco, secondo me facciamo bene, non so se lo fai, ma credo di sì, per quello che dicevi, spiegare ai figli che se si mettono in testa qualcosa, certo, al di là del talento, ovviamente Cristiano Ronaldo un po' di talento ce l'aveva, e anche Bafi, però se ti metti qualcosa in testa e ci lavori ogni giorno, certo, e alla fine arrivi. E quindi la vedo come te. Grazie.
5: Buona serata,
4: ciao,
5: ragazzi.
4: Stefano, grazie. Grazie alla telefonata.
1: Io glielo sto ripetendo in tutte le lingue al piccolo Neri, ovviamente, perché punto, come dire, a portarlo in NBA, no, sistemarmi, ma, no, e non lavorare più.
4: Scherza lui. Ma scherzo. Questo non vale solo per i
1: però
4: pallone,
1: poi
4: vale
1: so
4: per
1: che è molto americana, no, come filosofia. Sì. Però io un po' ci credo al lavoro, no? Alla costanza, sì, alla persistenza.
4: Sì, sì, sì. Sicuramente.
1: Poi è ovvio, ripeto, Cristiano Ronaldo non è che era scarso, nasce con un po' di talento.
4: Ma nemmeno Battistuta, ricordati,
1: era scarso.
4: Che Battistuta quando arrivò qui aveva vinto la classifica ai cannonieri in Coppa America. Cioè, era l'ultimo.
1: Esatto, questo è giusto ricordare.
4: Ma lui però ha finito le luci dei campini.
1: Però ecco,
4: perché
1: tra Messi e Batistuta, tra Messi e Ronaldo c'è un discreto divario di talento.
4: Esatto.
1: Eppure loro lo hanno sopperito, come lo ha sopperito Bafi con Ronaldo, il fenomeno brasiliano, era un altro baciato dal talento, dalla classe, dalla tecnica. Qualcun altro ha scritto Ronaldinho. Altro ascoltatore, Federico.
4: Ciao Federico, grazie di essere con noi.
6: Buonasera, ciao, la compagnia, sto lavorando con 38 gradi in macchina,
1: forza,
6: spero mi sentite.
4: Ti ho nel cuore.
6: Poi macchina e muletto, almeno in macchina c'è l'aria condizionata, ora sto andando a fare delle consegne per lavoro, non so quando tornerò perché per l'autostrada è sempre...
1: Incrociamo le dita, non diciamo nulla.
6: Ora mi dà solo 38 gradi, potrebbe andare peggio.
1: Sì, potrebbe piovere.
6: No, a me mi piace, non so se ne avete parlato perché vi stavo ascoltando da poco, appunto. Mi piace la concretezza, la decisione su come per Paratici va a fare le operazioni, cosa che era tanto non si vedeva. Prima erano tante chiacchiere, sì, e poi fatti. Ora mi sembra meno chiacchiere e più fatti. Non so se siete d'accordo. Sì, poi due cose. Io il 14 sono già a fare l'abbonamento perché non ne posso più senza ora tutti questi mercati amichevoli, io voglio le partite, noi della curva siamo
1: testando,
6: certo, si spera ci ridaranno, secondo me a Roma non ci manderanno per motivi che sono successi l'anno scorso, però le prime trasferte voglio ripartire subito, portare figlioli e passare
1: e
6: una
1: riprendere
6: domenica,
1: il ritmo, hai ragione.
6: Sì. E poi se mi potreste aspettare un colpo a sorpresa in avanti degli esterni,
4: di sicuro,
6: a prescindere di Ken o non Ken, non si sa che farà, e vi ascolto, grazie.
4: Guarda, io credo,
1: grazie Federico,
4: ricordiamo 055 771 171 per parlare direttamente con noi. Io resto fedele allo schema che mi ha fatto Niccolò Ceccarini, un top, due giocatori di buon livello, una scommessa. Ecco, quindi mi aspetto un giocatore top, come Dragusin è un top, ragazzi, nel suo ruolo, per quello che è la dimensione
1: Dragusin è un
4: della
1: top
4: Fiorentina,
1: che arriva alla Fiorentina perché nell'ultimo anno c'è stato il problema al ginocchio,
4: esatto.
1: E perché il top, insomma, ci sono delle coincidenze, circostanze,
4: sì,
1: che ti favoriscono il
4: rapporto
1: comparatici,
4: cioè ci sono situazioni che ti ha, ma guardate, quando fai questo tipo di operazioni, e mi riferisco soprattutto a Dragusin, giocatori del livello di Dragusin, se vengono contattati dicono però cavolo, Fiorentina ha preso Dragusin, ecco, se giocatori che hanno preso di quel livello lì possano avere un motivo in più per accettare l'offerta alla Fiorentina. Dragusin è un apri, ti apre una strada, ti apre una strada quando vai ad avvicinare giocatori che si chiedono, sì, la Fiorentina non fa le coppe, bene, ma qual è il progetto della Fiorentina?
1: È in assenza in questo momento,
4: ti danno questo tipo di segnale.
1: Sì, e ripeto, poi è in assenza magari ancora del progetto chiaro, ti basta la presenza.

0: gli sono il giglio sopra la scritta Fiorentina, e poi lo dicevamo anche ieri, questi 13 gigli sulla maglia, uno ricordo chiaramente lo ricordo a Davide Astori. So che sono piaciute moltissimo le maglie a Giulio Dini, l'ho disturbato apposta, senti come ride. Perché ci
1: no,
0: siamo
1: ragazzi,
0: sentiti?
1: No, ma, cioè, meno
0: però sono belle, Giulio.
1: Meno tutto male sommato. Ci hanno pensato, perché è proprio frutto di un lavorone questa cosa. No, al di là di tutti questi di simbolismi che possono essere giusti, apprezzabili, e anche espressione di affetto, io mi fermo al lato estetico, e dal punto di vista estetico usciamo da una stagione con una banda larga bianca sotto il braccio e si ricontinua con una banda bianca
0: un po' più corta, sì.
1: No, ma se ci troviamo in 10 siamo tutti d'accordo che la maglia sobria, classica, è quella che piace di più. Poi puoi lavorarci, puoi lavorare sul tessuto, puoi lavorare sul colletto, puoi lavorare su tante cose, però o fai una cosa di rottura, che proprio come abbiamo visto fare
0: no,
1: anche
0: ti prego al, no,
1: no, appunto,
0: le robe hawaiane, no,
1: sì, ma come ennesima, però per esempio quella fatta da lui in collaborazione con Luisa Via Roma
0: a nero viola, sì, quella era un po' meglio.
1: Quella era una cosa riuscita e non era una cosa scontata. Ecco, mi pare che i cosiddetti preposti a questo tipo di lavoro nei vari brand degli sponsor tecnici, insomma, potrebbero sforzarsi un pochino di più.
2: Io sono curioso, guarda, di vedere. È chiaro che sarà biancorossa, di curioso quella... vedere la maglia del centenario. Ecco, lì mi auguro che ci sia sobrietà, ma che sia anche un messaggio forte, ecco, perché...
1: Luca, sei sicuro che sia fra biancorossa?
2: Penso di sì, perché la regola ti dovrebbe portare a come più un qualcosa che ti riporta all'inizio della storia, no?
1: Sì.
2: No, non lo so, non ne ho la più pallida idea.
1: Non mi ricordo il tragico esordio della
0: anch'io, ma ecco. Ne prendemmo 4 dal Chievo, possibile? È quella lì.
1: Non so, no, si fece in casa sicuramente.
0: Sì, so se dal Chievo.
1: In una partita di agosto con 7000 gradi, però non credo se ne fece 4, mi pare ci firmammo a 2, però insomma. Sì,
2: comunque non so, gli faranno, però questo è un aspetto. Però fammi dire che con l'avvocato Dino vorrei anche parlare un po' di questo mercato. Cosa ti convince, cosa ti sorprende, cosa ti lascia perplesso?
1: No, ancora è presto per dirti se c'è qualcosa che mi lascia perplesso. Mi convince intanto andare a fare delle operazioni senza aspettare la fine del mercato, e quindi magari l'opzione più conveniente, e quindi mi convince il fatto che si cerchi di prevenire e anche di anticipare i nostri competitor.
2: Sì. Ovviamente
1: ci sono club che sono tanto più forti di noi, però per quelli che sono nella nostra fascia noi cerchiamo di muoverci prima. Questo è un segnale importante, significa che c'è un mandato ampio a Paratici di operare come, diciamolo, non si è mai operato fin qui con questa
0: ma anche come autonomia, non trovi, Giulio?
1: Certo, è proprio quello.
0: Quello
1: lui è di fatto il plenipotenziario, dagli elementi di cui dispongo è proprio così, anche parlando con tutti i suoi collaboratori, è lui che si assume la responsabilità, è lui che l'ha chiesta, e in questa ottica cerca di strutturare la società, perché abbiamo visto che tanti innesti ci sono stati anche per completare i vari reparti del club, quindi non solo quelli tecnici, e quindi adesso sono arrivati due centrali di livello, uno sicuramente di livello, uno che si presume che sia di livello, perché le impressioni che abbiamo avuto dalle immagini di cui disponiamo sono ottime, e poi sono dei segnali, no? Dei segnali di quella che è e

0: una nuova politica. Ti dico, mi ha sorpreso, perché non è un particolare di secondaria importanza, che la primavera venga affidata ad Aurelio Andreazzoli.
1: Ti piace?
0: Allora, assolutamente sì.
2: Piace a
0: perché,
2: tutti.
0: No, comprendo lo spirito. Comprendo
2: sì,
0: lo
2: sì,
0: spirito,
2: è chiaro. Chiaro, chiaro.
0: È un allenatore meraviglioso, è uno di quelli che giocano per vincere, uno di quelli che parla in maniera educata e convincente ai calciatori. Forse è stato questo il suo limite quando si è trovato
1: esatto.
0: Delle squadre dovevano giocare col coltello tra i denti, però ai ragazzi li passi i concetti finalmente. No, quindi questo è il vedo, ho visto troppi allenatori lavorare su questa intensità, sull'esasperazione. Quindi l'idea di Andreazzoli è l'idea di uno che farà giocare a calcio questi ragazzi e cercherà di valorizzarli con un atteggiamento quasi paterno, ecco, anche se, se Aurelio
3: da formatore, dicevamo.
0: Aurelio credo sia già nonno.
1: È nonno. Ecco. È nonno, ma piace a tutti, guarda. Piace a tutti la scelta di Andreazzoli, piace a tutti, e questo ti dà un altro segnale che Paratici interviene dappertutto, perché questa è la scelta di Paratici,
0: certo.
1: Comanda lui.
0: L'abbiamo detto. Ecco, il limite di questa scelta è che non ci costruiamo un allenatore, ecco, volendo, se proprio.
1: Sì, però tanto li costruiamo e li vanno via.
3: Galloppa è andata a Modena,
1: è andato via.
3: Aquilani è andato via.
1: E magari, magari, poiché io credo che il percorso di Andreazzoli successivo sia quello di diventare poi responsabile del settore giovanile nel tempo. Magari lui poi costruirà, ritorneremo a costruire allenatori, ma oggi, come dicevi te, è fondamentale costruire una mentalità nel settore giovanile.
0: Certo.
1: Questa è la filosofia, e questo porta Aurelio Andreazzoli. Io so che se te dovevi vincere un campionato di Serie B, vai a prendere Andreazzoli. Poi però Andreazzoli, se gli dici di salvare una squadra di Serie A, fa un po' più fatica, certo. Perché ovviamente se devi lottare per non retrocedere, delle volte devi anche venir meno a una tua idea di calcio, no? Perché devi essere andare a rubacchiare il senso, cercate di capire il senso, ecco.
0: Faccio mia una considerazione di mia figlia, che evidentemente
1: la competente di famiglia.
0: Assolutamente.
1: No, lo dici, ma così.
0: No, è la realtà.
1: Ma non mi dici niente di nuovo.
0: No, ma è una riflessione. No, perché nel range degli allenatori che sono stati interpellati, che sono andati a parlare e che sono stati chiamati come candidati, anche se non c'erano proposti, e sicuramente era una schiera di allenatori che volevano emergere, volevano affermarsi e che quindi ci mettevano qualcosa di personale,
1: certo,
0: no? Anche un po' di ambizione. Qui invece siamo andati in un allenatore che questo percorso l'ha già compiuto ampiamente e che si mette a disposizione totalmente della società.
1: Non c'è dubbio.
0: Che è un rovesciamento delle impostazioni, diciamo, alle quali siamo abituati. Siete d'accordo?
1: No, ma è così. Nel mio piccolo, lo ripeto, è una tesi che io sostengo da tempo. Te devi produrre calciatori che abbiano la mentalità da
3: la festa,
1: poi devi dare un'identità al Viola Park. Ragazzi, Viola Park diventa un grande vantaggio se te crei un'identità anche tattica, un'identità di calcio, un'identità di mentalità, che può essere il possesso palla invece del pressing out, non lo so, decido loro,
3: la famosa storia,
1: ma soprattutto Andreazzoli ti insegna a giocare per vincere. Perché la filosofia è giocare per
0: è propositiva, dai.
1: Questa è la filosofia, e un ragazzo della Fiorentina deve nascere, deve venire su e crescere, e quindi poi quando entra in campo è abituato ad avere questo tipo, non una mentalità speculativa, ma una mentalità votata. Poi naturalmente l'allenatore della prima squadra cercherà il punto di contatto di tutto questo, il punto di equilibrio. No, ma è una bellissima scelta, e che conferma che finalmente abbiamo un uomo che ha le idee chiare su come si costruisce un qualcosa. Poi ragazzi, come sempre, arriva al campo, comanda il campo, valuteremo il campo, valuteremo se Dragosin è guarito, se Vieri è un progetto giusto, se
3: Torre
1: è un investimento azzeccato, se Coleoscio è il progetto, cioè questo, ma questo è un altro ragionamento. Però la sensazione che vedi è che si fa calcio, e questo credo sia una cosa molto bella.
3: Caro Giulio, era il 26 agosto del 2001 e quindi eravamo in odore di compleanno. Fiorentina-Chievo, l'avevo messa un po' su pesa, finì solo 0-2, non 0-4.
0: Giulio, stavo 1-2, guarda.
3: 0-2 per Rotta Marazzina, e noi avevamo il Chievo in maglia celestina, tra l'altro credo all'esordio in Serie A. E la Fiorentina invece, questa maglia a me piaceva, me la ricordo, rossa e bianca, lo sponsor tecnico era Mizuno e c'era anche Roberto Mancini in panchina.
0: Era Toyota, vero?
3: Lo sponsor era Toyota, sì.
0: Sì. E però noi la leghiamo.
3: E Chiesa sbagliò un rigore.
0: E poi io mi ricordo il caldo. Io mi ricordo il caldo che era praticamente identico all'ultima giornata del 92 col Foggia, che fu ovviamente una
1: grazie davvero.
3: Grazie Riccardo. Giulio.
1: Allora 348 7513933, messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Continuiamo a aspettare altre telefonate, tutte molto interessanti quelle fino adesso. 055 77 11 171, torniamo per gli ultimi 30 minuti.

0: guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio, vi mando un vocale perché ho visto i messaggi, non li legge. Allora, Calamai, trovami un centrocampista che fa più gol di Mandragora del campionato italiano. Tu me li troverai di sicuro. Però sono giocatori dalle prime 5 posizioni. Allora, secondo te uno che fa 8, 9, 7 gol a campionato non è da quinto posto in una Fiorentina con innesti nuovi? Secondo me tu sbagli di grosso.
9: Cristiano Ronaldo a Messi, nemmeno le scarpe, ogni lega nemmeno le scarpe. Grande, grande Pucce!
10: Buongiorno ragazzi. Allora Luca, io sono d'accordo con te, io Mandragora me lo terrei, ma me lo terrei a prescindere da questo nome che sento da un po' di tempo, Tosved, che non ci dimentichiamo. Tosved è la riserva della Norvegia, l'unica partita che ha fatto è perché l'allenatore ha fatto riposare tutti i titolari perché erano già qualificati. Quindi io mi tengo Mandragora titolare.
11: Ora l'ideale sugli esterni sarebbe Bakayoko e Lang, e poi come riserve prenderei Aranda e punterei, visto che se Colosio arriva bene, e se no punterei su un altro ragazzo, vediamo, insomma. Sicuramente non andrei a prendere Volpato, anche se piace a Grosso, se ne faccia una ragione, ma Volpato alla Fiorentina non c'entra proprio niente. Se Solomon abbassassero l'ingaggio e se abbassassero il costo del cartellino, io forse un pensierino sul treno a Firenze ce lo rifarei.
12: Siamo pure stilisti a Firenze, vai a ridicoli.
13: Luca, non hai capito, Burassoli non gioca per vincere, tutto l'opposto, e insegna per poi il futuro che vincano. Lui vince il campionato di primavera, non gliene frega nulla, spiegati per bene, perché no, non ci siamo.
14: Scusate, sono Guido. Allora Luca, bisogna che tu mi definisca il concetto di vincere, perché se Andreazzoli è uno che forma i ragazzi per vincere, cosa intendi? Visto che pochi giorni fa, poco tempo fa, alla vittoria del campionato primavera della Coppa Italia, hai sempre ripetuto, guardate che la vittoria di una squadra primavera e comunque dei settori giovanili è quella di portare i giocatori in prima squadra, quella è la vittoria. Allora, che vuol dire, spiegami, giocare per vincere, formare le persone per vincere? Perché sembra che tu parli di coppe o titoli da vincere. Ciao Guido.
0: Hanno ragione.
15: Prego.
0: Hanno ragione. Allora, risolvo velocemente la questione Mandragora, quale dalla Val di Sera.
15: Certo.
0: Io ho detto, e lo ripeto, che per me Mandragora nei sei centrocampisti lo terrei sempre. Non lo considero tra i tre titolari, spero che siano meglio i tre titolari di Mandragora, ma tre sei lo terrei
15: sicuramente. Certo.
0: Questo è il mio parere. D'accordo. Se te ritieni Mandragora un titolarissimo della Fiorentina, è un parere sacrosanto. Avete ragione, non mi sono spiegato bene. Rifaccio l'esempio dell'Empoli, perché io l'ho proprio vissuta la vicenda di Andrea Zoli, che è stato spesso chiamato dal mio amico Corsi quando provava a vincere il campionato di Serie B o quando era magari una situazione disperata. Allora, il calcio di Andrea Zoli è un calcio estremamente propositivo. Avete ragione, ho sbagliato parola, non c'entra il problema, la parola di vincere. È un calcio di personalità, di attacco, di portare 5-6 giocatori nella fase offensiva, della ricerca del gol. Per cui ecco perché lui funzionava benissimo quando l'Empoli cercava di vincere il campionato di Serie B. Per il Serie B devi giocare per avere fase offensiva, costruire gioco, tante occasioni da gol, possibilmente segnare tanto, e quando lui ha allenato in Serie A ha riproposto queste condizioni che se le fai a Empoli, dove devi trovare il giusto equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva, è chiaro che lui va un po' in difficoltà su questo. In Serie A purtroppo te puoi essere propositivo al 100%, poi Cristiano Ronaldo ti inventa un colpo e ti perdi la partita.
15: Certo, sì.
0: Quindi avete ragione, il concetto vincere è sbagliato, è l'abitudine a creare un gioco propositivo offensivo che quindi ti abitua a costruire, a creare occasioni da gol, a cercare il gol, a vincere cercando il gol, ma non in maniera esasperata come faceva Zeman, dove il suo calcio ideale magari era vincere 7-6, no, in un equilibrio comunque,
15: certo,
0: opportuno. Ma avete ragione, cioè il concetto non è che Andrea Zoli insegna a vincere, Andrea Zoli insegna a valorizzare la fase offensiva,
15: è più formatore e
0: dominatori della partita, ecco, non a subire la partita ma a costruirla. Quindi avete totalmente ragione, spero di essermi spiegato meglio perché non mi ero spiegato bene.
15: Bene, allora tra poco andiamo anche sul mondiale. Non prima di raccontarvi che più o meno da qualche ora si sta sollevando un discreto polverone sulla vicenda stadio, in particolare per quanto è emerso in mattinata e su alcune domande che poi sono state fatte nel corso del Consiglio Comunale. Stanno intervenendo parecchie parti politiche. Vediamo se riesco a sintetizzarvi al massimo al momento qual è il nocciolo della vicenda. È che praticamente all'interno di alcuni documenti di bilancio sarebbe emersa una stima, ripeto, una stima di quella che sarebbe una concessione da 60 anni, il famoso discorso, no, che immaginiamo possa riguardare la Fiorentina, di circa 1,5 miliardi in 60 anni. È una stima relativa a quello che può essere il valore commerciale dello stadio nuovo, per i nuovo rimodernizzato. Certo. Nei prossimi 60 anni. Quindi, a cominciare dalle opposizioni, in particolare questa mattina è stata richiesta un po' più trasparenza, perché questi numeri sono emersi di fatto senza una discussione, anche se siamo poi in attesa di quella che sarà anche la posizione del PD. Vedo che le prime risposte riguardano appunto un valore commerciale che è stato attribuito dal comune allo stadio rimodernizzato per i prossimi 60 anni, e quindi è un valore commerciale presunto. però è chiaro che dal punto di vista delle opposizioni si è accusato il comune di essersi già portati avanti e aver già, come dire, avviato quella che sarà la concessione con la Fiorentina. So se ho sintetizzato.
0: No, sei stato molto chiaro. Provato, ovviamente qui entriamo, almeno per quello che vi posso dire.
15: Però è in corso, ecco, siamo in corso di varie posizioni, perché poi sono intervenuti Matteo Kelly e Angela Sirello di Fratelli d'Italia, c'è stato un intervento anche di Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, l'ultimo intervento invece è della Firenze Democratica di Alessia Del Re, 60 anni di concessione inseriti nella delibera di bilancio insieme ai 55 milioni di euro che fanno parte della proposta della Fiorentina. Serve chiarezza su un project financing che così sta poco in piedi. Diciamo che l'accusa, prova a farla proprio in soldoni, è quella di aver già immaginato il percorso di project financing quando ancora ufficialmente con la Fiorentina un accordo per il project financing non c'è.
0: No, allora parlo di un argomento di cui so poco, quindi
15: io ho provato
0: pazienza.
15: Sì.
0: Allora, vi dico subito, 60 anni di convenzione mi sembrano troppi. Trovavo già abbastanza 49 anni, ecco, quindi 60 anni sono troppi. Credo che sia inevitabile, Tommaso, ma credo, poi magari ci torneremo domani, credo che sia inevitabile che sia che il comune individui il valore di tutto questo. Perché al di là dei 55 milioni
15: in questo momento sarebbe di 1,5 miliardi,
0: poi ci sarà un affitto da far pagare alla Fiorentina,
15: cioè,
0: che sarà o a chi lo dovesse utilizzare, un affitto che dovrà essere in linea con quello che è il presunto guadagno.
15: Cioè,
0: ecco, per cui è normale che il comune deve sapere quanto può valere economicamente questo tipo di progetto per poi andare a trattare con la Fiorentina la parte.
15: Diciamo che molte parti in questo momento stanno chiedendo da dove vengono questi dati emersi nella delibera sugli equilibri di bilancio. I dati principali sono i 55 milioni di euro dati dal privato ed è la disponibilità della Fiorentina, una concessione pari a 60 anni e la stima di ricavi per il privato da 1,5 miliardi per i 60 anni di concessione. Leggo dall'intervento di Alessia De Re in base a quale stima gli uffici sono arrivati a questi dati e quali atti ci sarebbero alla base dell'inserimento di questa previsione di bilancio. Sono domande che per il momento non hanno risposta, ripeto, abbiamo capito arriverà alla posizione del PD, però sulla vicenda vi riferisco insomma un po'
0: ma io ti dico
15: polverone, ecco,
0: sono due fronti diversi secondo me. La durata della concessione, e per me sono troppi 60 anni sono troppi. Dall'altro è inevitabile che il comune faccia fare a dei professionisti una stima del valore, perché poi a questa stima del valore detrai i 55 milioni
15: però 1,5 miliardi per 60 anni sono tanta roba, Luca. Diventa esatto, 25 milioni l'anno almeno.
0: È normale.
15: Cecilia Del Re, scusate, mi è scappata la testa.
0: Sono 2 milioni in mese. 2 milioni il mese.
15: 1,5 miliardi per 60 anni?
0: Sono 2 milioni l'anno.
15: Ah, sì.
0: Non lo so,
15: qui su numeri sai che sono proprio l'ultimo, vado in difficoltà su 2 più 2.
0: 500 milioni meno 55 milioni. Intanto leva 55 milioni che la Fiorentina anticiperebbe.
15: Cioè.
0: E poi fai quello che resta diviso 60, che sono gli anni. Totale?
15: Chissà se riuscirò a farlo bene. Totale sono 24 milioni.
0: 24 milioni.
15: Ma l'anno?
0: L'anno. Sono tanti, ragazzi. 24
15: è chiaro che parliamo di uno stadio modernizzato e con le aree commerciali
0: gestite dal privato.
15: Certo,
0: chiaramente.
15: La stima è relativa a uno
0: però
15: stadio.
0: Però 24 milioni l'anno sono tanti. Non lo so.
15: Quello che è arrivato dalle varie parti è, come dire, una spiegazione di come si è arrivati a queste cifre. Ora, ripeto, siamo in attesa della
0: posizione. Comunque vi terremo informati, magari domani ci torniamo, mentre oggi affrontiamo che cosa? Vedi con la sigla. Con Alessandro Di Nardo.
15: È come sempre.
0: Allora,
16: eccoci.
0: Abbiamo preso tutti la vittoria della Spagna, ma nessuno il risultato, credo.
16: No.
15: Tra l'altro, però,
16: io avevo detto 2-0.
15: Ve l'avevo detto soffrendo.
0: Sì.
16: Tra l'altro, anche nei pronostici abbiamo sottovalutato un po' anche la tenuta difensiva della Spagna. Non tanto per Unai Simón, che comunque è un ottimo portiere, ma questa Spagna non prende mai gol. Ha polverizzato il record di Zenga. Imbattibilità ai mondiali, Unai Simone ora viaggia a oltre 800 minuti senza subire gol, appunto una squadra che non prende gol ma perché subisce pochissimo. Se abbiamo visto anche la gara di ieri, una traversa su un tiro deviato, un paio di tiri di Cristiano Ronaldo, per il resto la coppia formata da Cubarsí e Laporte è veramente impenetrabile.
15: Devo dire di sì, cioè non è più la Spagna del tiki-taka, no? Dello spettacolo, però là dietro non ti fanno passare più, anche se in assenza di un Ronaldo un po' più fresco, caro Alessandro. Mm-mm. Io ho rivisto il Portogallo di Joao Pinto,
0: che
15: ecco,
0: non segna
15: mai, affascinava,
0: che non segna
15: ma
0: mai,
15: un tirano nemmeno mai,
0: non tirano, non segna, no, sportano il pallone nello spogliatoio.
15: Portogallo alla Iconè, ecco. Però Joao Pinto mi piaceva da morire.
16: Sì, guarda, sono ore anche sui social di analisi e di, insomma, si prova a tirare la linea di quella che è stata l'epopea di Cristiano Ronaldo, perché indubbiamente la storia di ieri è l'ultima partita, quantomeno ai mondiali, per Cristiano Ronaldo. Vedremo se poi ci sarà, credo comunque un addio alla nazionale portoghese, del più grande portoghese di sempre, ci sarà comunque.
0: Anche perché in Portogallo sono in molti a chiederlo, ti devo dire la verità.
16: Sì, detto che poi c'è una notizia, ovviamente Martinez con ieri ha detto addio alla certo, panchina del Portogallo, ci potrebbe essere come nome forte, lo fa anche la stampa portoghese, Jorge Jesus, che attualmente è l'allenatore dell'Al-Nassr. Di chi? Di Cristiano Ronaldo. Quindi, insomma, se ci immaginiamo una vasca criogenetica per portare Ronaldo al mondiale del 2030, che si giocherà anche in Portogallo, questo è l'inizio, diciamo, del piano totale per poterlo vedere. Detto questo, penso sia troppo anche per un superuomo come lui, che comunque ieri, secondo me, è stato nella partita, cioè si vede che non è ovviamente più il Ronaldo.
0: No, fisicamente, sì. L'ho visto in difficoltà.
16: Ha 41 anni, ragazzi.
0: Quanto fa caldo, ragazzi.
16: Per quanto tu possa essere un super atleta, hai quasi 2 anni in più rispetto anche ai più vecchi di questo mondiale. Ieri ha fatto anche soprattutto sui cross su cui svettava come un trampoliere fino a qualche anno fa, ha fatto fatica. Rimane sempre una domanda, la stampa portoghese se l'è fatta, e non solo: cosa sarebbe stato questo Portogallo senza il tra virgolette tappo offensivo di Cristiano Ronaldo, perché anche ieri Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix, è entrato Leão, c'è Vitinha, c'è João Neves, una squadra, forse il miglior Portogallo di sempre, sì, a livello di sì.
0: Ma guarda, era dato
16: forza
0: tra i potenziali vincitori, Portogallo, proprio per questa
15: ricchezza. C'è la punta.
16: Ieri Gonzalo Ramos è stato in panchina per tutto il tempo, è colui che ha risolto i sedicesimi contro la Croazia. La partita l'ha risolta invece un giocatore che entra dalla panchina, è veramente una specie di Frattesi molto più forte, diciamoci la verità, che è ovviamente Merino dell'Arsenal, specialista negli inserimenti e nei gol pesantissimi, perché aveva risolto anche il quarto di finale europeo di 2 anni fa contro la Germania. Tra l'altro c'è una storia particolare, perché lui dà il meglio in questo periodo dell'anno, che coincide anche con la festa del suo paese, San Fermín. Lui a fine partita urla alle telecamere: viva San Fermín, è il suo paese. La festa inizia vicino a Pamplona, quindi anche lì c'è una questione di tori scatenati, lasciati a giro per la città in questi giorni, quindi se ci andate prendete le vostre precauzioni. In Navarra lui a fine partita ha urlato viva San Fermín mi protegge, quindi c'è anche una storia mistica, diciamo, legata al marcatore, che è entrato dalla panchina come Ferran Torres, che gli mette l'assist. Ieri De La Fuente ha sbloccato anche la partita con i cambi, anche se insomma la Spagna poi sembrata più forte rispetto al Portogallo.
0: Altre storie, Alessandro?
16: Allora, non vi posso dire con ufficialità, ma con ufficiosità che Balogun non giocherà ai quarti di finale, perché
0: non si sa
16: ancora.
0: Dipende dalla telefonata di Trump.
16: Potrebbe esserci l'articolo 28 del codice della FIFA che rimette in gioco, oppure potrebbe esserci, ho letto anche, delle provocazioni gara 2 come in NBA, gli Stati Uniti hanno perso la prima e ci può essere gara 2. Gli Stati Uniti hanno perso 4-1 contro un Belgio rivoluzionato dal vecchio volpone Rudy Garcia. Ha tenuto in panchina, pensate un po', Doku, Lukaku, che è entrato e ha segnato, terzo gol da subentrato in questi mondiali per Big Rom, nessuno come lui nella storia, e Kevin De Bruyne, che non ha giocato nemmeno un minuto. Quindi rivoluzione non francese ma belga per un francese come Rudy Garcia. Ha schierato di nuovo De Ketelaere come centravanti, per qualcuno era accanimento terapeutico, invece l'ha sbloccata proprio con gol dal numero 9 De Ketelaere. L'ultimo atalantino a segnare una doppietta ai mondiali, ve lo ricordate? Caniggia.
0: Certo.
16: Doppietta per De Ketelaere, due gol appunto da numero 9, uno sotto misura e uno di testa, poi un'uscita scriteriata di Fries, portiere degli Stati Uniti, con gol di Van Aken, e poi appunto il solito Big Rom Lukaku. Nel post partita Courtois ha fatto capire quella che è stata un po' la benzina, no, delle ultime ore del Belgio, ha detto: noi l'abbiamo letto le notizie su Balogun, appena ho letto che poteva giocare mi è scappato da ridere, ma questo ci ha dato tanta forza, perché insomma chiunque sia stato in uno spogliatoio a qualsiasi livello capisce che questa polemica poi giova solo a una delle due parti, e non ha giovato sicuramente a Balogun, che per inciso ha fatto una partita modesta. L'ultimo colpevole di questa storia per gli Stati Uniti ha segnato Tillman su punizione.
15: Va bene, abbiamo visto anche un balletto che sembrava la risposta. Il balletto gli hanno fatto la risposta, ma è giusto così. Io ripeto, trovo ormai un po' senza vergogna infantino, ecco, cioè proprio la FIFA ormai sostanzialmente senza vergogna.
0: Poi ha risposto, ma mi hanno chiamato altri tre Trump. Allora hanno sbagliato in tanti.
15: Allora leviamole tutte a sto punto.
16: Lo vedremo, Donald. Trump il 19 luglio per la finale, perché a quanto pare consegnerà la coppa, almeno di non consegnarsela a se stesso, che comunque potrebbe essere un colpo di scena.
15: Tra l'altro, guarda, mi fai fare 1+1. La finale, giustamente hai detto, è il 19, vero?
16: Sì.
15: Domenica 19. Tant'è vero che se andate sul sito ufficiale della Fiorentina potete fare tutte e due, vedere la Fiorentina.
16: Perché c'è la primavera.
15: Cioè Fiorentina primavera, prima amichevole stagionale al Viola Park, e poi a seguire l'opportunità di vedere la finale.
16: Credo che sia anche valido il contrario, cioè nello stadio credo giochino in New Jersey, daranno prima Fiorentina contro primavera rispetto alla finale.
0: Ma non ci sono gli americani, noi si è fatto con gli americani questo.
15: Lo so.
16: Ci sarà Trump appunto.
15: Però che ha detto prima sul sito ufficiale questa cosa.
16: Sì, ha detto nella conferenza stampa di ieri, prepartita, ha ammesso di aver chiamato Infantino e ha detto: guardate, in realtà io non sapevo nemmeno cosa fosse un cartellino rosso, quindi si è informato via per quanto riguarda la questione Balogun.
0: Senti, stasera che deve fare Loreto?
16: Stasera Loreto può fare quello che vuole, orario
0: 18,
16: poi infingardo, Argentina-Egitto, Messi contro Salah tutt'altro che al meglio, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita, credo giocherà comunque perché è la partita più importante della storia dell'Egitto, che non era mai arrivato così in fondo in un mondiale. Ore 18 italiane per vedere quale sarà la penultima squadra ad accedere ai quarti, l'ultima verrà decisa a un orario sempre abbastanza appetibile per noi, ore 22 italiane, Svizzera-Colombia. La Colombia è una delle squadre più misteriose anche perché gioca sempre alle 2-3 di notte, stavolta per la prima volta la possiamo vedere per davvero. Dice ci sia ancora un grande James Rodriguez, Luis Diaz, insomma una squadra ricca di talento.
15: Tifo indiavolato, dai, per la Colombia.
0: Io non la guardo, Svizzera.
15: Ma gli svizzeri devono fare altro, devono sciare. Gli svizzeri
0: non mi interessa.
16: Però occhio,
15: sei
16: Tommaso,
15: tiro la freccia con la mela di Guglielmo Tell, ma insomma,
16: occhio a Manzambi, quello di Atene, abbiamo parlato, riparlato.
0: Occhio a Manzambi,
15: va bene. In attesa del record che anche stasera scriverà Leo Messi, ti ringrazio.
16: Vediamo, speriamo. Tra l'altro, ci sarà questa esperienza lisergica, io sarò in studio per il secondo tempo di Argentina-Egitto, però anche la live reaction
15: No, effettivamente
16: partita.
15: Si trasfigurerà stasera, sì, di Nardo. Sì, va bene, un Messi che ricordiamo riparte da questa vittoria soffertissima su Capoverde, mi permetterei di dire anche un po' immeritata. Un Messi che ha sicuramente illuminato col primo gol, un controllo da grande fuoriclasse, ma che poi si è divorato un gol che lì anche Cabral.
16: Alla prossima,
15: anche... ciao,
16: grazie,
15: Ale.
16: Ciao.
15: Ciao. Oh, l'ha sbagliato grosso, sì, no, sì, con Capoverde, sì, poi, sì, poi ripeto, no, no, lo dico, dai, ufficialmente, forse sta facendo meglio in questo mondiale che non quello di quattro anni fa a Messi.
0: Povero Capoverde, povero Capoverde.
15: Va bene, fermiamo qui con la vicenda stadio sulla quale torneremo. Ora diamo priorità al mercato, Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini per tutti gli aggiornamenti del caso, dalle 17 anche Giacomo Galassi, salvo sorprese ci sarà Costantino Nicoletti, quindi vola
0: come
15: tutto.
0: Salvo
15: ultimamente ho visto anticipa al lunedì ogni
0: fai
15: tanto
0: che vuole,
15: però Costantino in genere è l'uomo del martedì. E poi, come avete sentito, Di Nardo dalle 19 a tenervi compagnia, oltre ai che ti sei perso,
0: arrivati direttorissimo,
15: che vi permetterà di risentire quello che avete perso oggi. Direttorissimo in console, complimenti su Andreazzoli, glieli facciamo da ieri
0: pubblici,
15: sera,
0: sì,
15: perché
0: sì,
15: è stato il primo ad anticipare questa notizia e magari da lì ripartirà tra pochissimo. Sulla di radio noi torneremo domani alle 14, dove peraltro torna anche musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Caro Calamai,
0: noi dobbiamo
15: domani,
0: andare via perché stanno arrivando tutti.
15: Sono andato lunghi.
0: Ciao.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
3: Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
4: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
3: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Norato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada.
4: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
3: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro. Arbitri Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
7: Dario Baldi.
6: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Il sultano del prestito secco, il marajà della trattativa beffa, sua altezza reale del calciomercato invernale, Niccolò Ceccarini.
11: Beh, voglio dire, meglio di così non si poteva iniziare.
12: Mercato invernale, sì. Primo errore. C'è il mercato estivo e soprattutto non c'è l'inno del Sassuolo.
11: Giusto, questa è una
12: possiamo
11: bella
12: mettere un attimo la sigla per bene, quella del Sassuolo. La faccio da me allora.
11: Sì.
12: Siamo nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Ok, può cominciare la trasmissione.
11: Fatta.
12: Benissimo.
11: Bene, buon pomeriggio a tutti. Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, Sofia Ferreri. Ciao Sofì.
13: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
12: Incredibilmente presente, nonostante un tour ormai naturalmente ha un grande successo. Tutte le piazze d'Italia, 250.000 persone, ovunque, traffico bloccato.
11: L'unica cantante che non conosce il repertorio musicale, ma io non so cosa canto, ma questo comunque non è un dettaglio.
13: Non è vero.
11: Bene, ricordiamo i numeri immediatamente per interagire con noi.
13: Sì, potete iscriverci al 348-7513933 o chiamarci allo 055-77111171.
11: Così come immediatamente vi ricordo che siamo in live sul canale YouTube con tutti i vostri messaggi che leggeremo al buon Niccolò Ceccarini, che è il nostro marajà, cos'era del mercato.
12: Un grullo scatenato.
11: Perfetto. E beh, oggi insomma, a proposito di scatenati, la Fiorentina sta pensando sempre più intensamente all'esterno offensivo, quindi chiuso Dragusin, anche se insomma deve arrivare l'ufficialità, il giocatore questa mattina ha fatto le visite mediche, comunque Dragusin...
12: Ho mandato un messaggino, eh?
11: Per chi?
12: Così a caso.
11: Ah, infatti si è sentito un suonino.
12: Era
11: per Dragusin?
12: No, era per te.
11: Vabbè, comunque Dragusin deve completare l'iter.
12: Dragusin non lo conosco.
11: Ecco, queste sono le immagini.
12: Attenzione.
11: Taglio di capelli rivedibile,
12: sì,
11: vero Sofì?
12: Sì, sì.
13: No, taglio di capelli di cui ieri abbiamo parlato, appunto, un segno distintivo del giocatore.
12: Tra l'altro, secondo me c'è una certa somiglianza fra te e Dragusin.
11: Io?
12: Sì.
11: Magari.
12: Come altezza ci siamo.
11: Farei volentieri a cambio, sinceramente.
12: Più giovane lui di te. Perché vorresti fare a cambio?
11: Sì, perché comunque noi abbiamo raccontato di uno stipendio che era su 2.008.000, questo faceva girare il suo entourage, poi la Fiorentina in realtà ha rettificato 2 milioni netti. Insomma, un po' pochi, devo
12: perché
11: dire.
12: Gli altri 800 l'ho presi io.
11: Sì, no, per carità.
12: Mi sembrava doveroso per questioni familiari di saldare certe situazioni, no?
11: Un altro messaggino,
12: Sì, sempre sì.
11: Ho letto, sai chi è. Sì.
14: E invece sì.
11: Ah, okay. Ho letto.
12: Ok.
11: E invece no.
12: Allora,
11: bene.
12: Si era per riferita a Holm, tutto
11: detto da Holm, perfetto. Sì. Guarda, ci stanno già arrivando messaggi.
12: Chi c'è, Nicola?
11: C'è Nico Viola.
12: Ah, ricordiamo anche chi vuole intervenire lo può fare offendendo allo 055 77 111 71. Solo offese,
11: sì.
12: Se uno vuol fare complimenti, vuol dire cose normali oppure chiedere di roba di Fiorentina, non chiami neanche. Se deve offendere i due conduttori, allora può farlo liberamente, anzi lo terremo in linea per 45 minuti per farlo sfogare e così torna a casa più sereno. Vai.
11: Sì, no, poi se vogliono informazioni sul tour comunque abbiamo anche Giuseppe Ferreri.
12: Per quanto riguarda Fiorentina non sappiamo nulla, per cui potete tranquillamente girare canale. Se volete di altro tipo qualche informazione, noi siamo pronti a tutto tranne che a sapere qualcosa di mercato della Fiorentina.
11: Fatte queste doverose premesse, leggiamo i vostri messaggi WhatsApp affidati a Sofia Ferreri, a me invece sul canale YouTube. Dicevamo, facciamo un punto prima di tutto sugli esterni offensivi, caro Cecca. Cioè, con le osce in cima alla lista, lui vuole la Fiorentina, ancora non si è chiuso con il Burnley, e quindi?
12: E quindi bisogna aspettare. Io non so se l'aspettare della Fiorentina dipende dal fatto che comunque, allora, non vogliono partecipare ad Aste, l'abbiamo già detto, hanno presentato un'offerta, secondo me non è proprio 11, forse un po' più bassa. Per loro questo giocatore vale secondo me 8 più bonus, non di più, e quindi probabilmente l'offerta del Paris FC è superiore. Giocatore però per il momento sembra non intenzionato a ritornare a Parigi, ma vorrebbe vestire la maglia della Fiorentina. La Fiorentina rimane ferma sulla sua posizione, quindi bisogna un attimo aspettare e capire che cosa può succedere. Io credo che la Fiorentina abbia voglia invece di fare un altro investimento molto importante, più forte sull'esterno, sempre offensivo. Cioè è chiaro che Coleoscio non è il primo nome, mettiamolo così, non è il nome che scalda, è il nome che comunque sia farà parte dei quattro esterni che la Fiorentina avrà, ma quello forte lo vogliono prendere, che ha un'altra caratura anche a livello internazionale, per cui vediamo se riescono a fare un'operazione subito, oppure se dovranno passare da qualche cessione, oppure se vorranno invece valutare ancora un attimo e provare a chiudere Torsved. Secondo me hanno un po' il quadro della situazione tutto aperto, e chiaramente poi Paratici, quando entra in questo mood che è quello del calciomercato, un po' quando cecca, entra nel mood della montagna di Grassina.
11: Ah, questo senso,
12: sì, è un bel paragone.
11: Sì.
12: Zero termico a 50 metri, non a Grassina.
11: Per capire meglio, voglio dire, no? Quindi il nome a cui fa riferimento all'estero è Bakayoko?
12: Sì. Penso che quello sia uno dei nomi, cioè io mi aspetto il nome di livello, che può essere Bakayoko, che può essere Noah Lang, che può essere un altro esterno offensivo che in questo momento non mi viene in mente, però loro stanno cercando questo spessore qua, lo spessore, voglio dire, di alto livello, di alto profilo, cioè un giocatore che fa veramente la differenza sugli esterni, un po' come si diceva anche in passato quando la Fiorentina ha comprato 100 esterni e nessuno di questi faceva la differenza, certo. Quindi ora serve prenderne magari uno fortino, che parecchio forte, gli altri bravi, ma con uno che fa sempre la differenza.
11: Ok, chiaro che le cifre sono diverse, sì. Però comunque la Fiorentina ha dimostrato di poter...
12: Vai in palestra dopo?
11: Io?
12: Sì.
11: Che, perché?
12: No, era una domanda...
11: No, oggi no.
12: Oggi no.
11: Te vai in palestra?
13: No, io no.
12: Okay. No, no, voglio sapere, poi non ci sente nessuno, no, però parlo un po' piano, ma com'è andato poi il compleanno della zia?
11: Ah, bene, bene, buono.
12: Sì, tutto a posto?
11: Sì, sì, non, continuerò a non dire l'età, però sì, è buono, cioè, anche la pizza. Sì, sì. No, è andato bene.
12: Stava bene, freschi.
14: Il Costa ci va.
11: No, il Costa non c'era.
12: No, scusami.
11: Anche perché sennò lo spediva al
12: siccome eravamo in pausa pubblicitaria, allora mi sono permesso di chiederti. Ben ritrovati in diretta, siamo sempre
11: qua. Sì, siamo di nuovo in onda. No, dicevo, comunque, la parentesi, la Fiorentina 20 milioni per acquisto se li può permettere, evidentemente, perché insomma l'ha fatto con Dragusin, l'ha fatto più o meno con Vieri, quindi ci ha dimostrato che più o meno quelle cifre le se le può permettere.
12: Infatti questa è la notizia, che comunque non basta la spesa, non si lascia stessere, no, perché però la domanda sulla palestra ti ha un po' sconvolto, però devo dire comunque sei sempre forte, Nico, anche se non vai in palestra. No, dicevo, loro ci hanno dimostrato di essere veramente sorprendenti in certi momenti, perché quando attaccano il mercato, Fabio è questo, cioè lui è uno che non gli riesce a fermarsi di fronte a un qualcosa, se lui individua l'obiettivo e pensa che questo obiettivo sia l'obiettivo giusto per la Fiorentina o per la squadra per la quale lavora, per la società per la quale lavora, lui prende e lo fa, e chiaramente poi lo dovranno riagganciare e dirgli: guarda, se posso lo spendere dovrai anche vendere. Però su questo secondo me lui cerca di andare subito forte, perché ha capito e capisce che ci sono degli istanti, dei momenti nel mercato che devi cogliere, anche se la logica ti impone di vendere invece che comprare, però lui ragiona col fatto: però se mi sfugge ora non lo prendo più, e questa è un po' la logica che lo ha portato sempre a fare delle ottime operazioni.
11: No, no, lo diceva anche mia zia per l'appunto al compleanno, quindi sono in linea con... Sì, sì.
12: Che lo conosce, Marato, tua zia. Sono lavorato 20 anni alla Juve.
11: Senti, no, poi andiamo anche magari a conoscere meglio l'annata di Bakayoko, visto che parlavamo di lui. Non so se però c'è qualche messaggio prima da leggere.
13: Sì, vi interrompo per una domanda importantissima. Cecca, ti chiedono: per andare sul ghiacciaio di Grassina le strade sono libere o ci vogliono le catene?
12: Noi sai, abbiamo stanotte è venuta una ghiacciata, ragazzi. Mamma mia, c'avevo anche...
11: C'è un fondo di verità.
12: Anche a 700 metri c'era la brina. Sì. Quindi via via, ti devo dire, il ghiacciaio c'era oggi un sole bellissimo. No, francamente è tutto libero per le strade, però ragazzi portatevi la crema solare, perché picchia forte in questo periodo.
11: Ma c'è un fondo di verità, c'è un po' di fresco.
12: Sul ghiacciaio di Grassina?
11: No,
12: però. Sul ghiacciaio di Grassina c'è la verità, che si sono sciolti da altre parti e si è formata a Grassina.
11: Beh, ok.
12: Si è spostato, c'è stato il cambiamento climatico e a Grassina è venuto il ghiacciaio. Okay, sia a caso.
11: Ok. Bene.
13: Mentre Marco ci scrive per Nick, visto che sei di Cristianone, ti risulta che interessi anche Dodò e Pongracic oltre a Good?
11: Cristianone, eh?
12: Cristianone sarebbe giunto l'one nostro.
11: Penso di sì.
12: Allora, Dodò, io credo che alla fine il discorso con la Roma si sia un attimo bloccato, perché la Roma deve fare prima altre operazioni, e il Napoli mi è parso di capire che sia interessato, ma anche lì devono prima vendere piuttosto che comprare. Per quanto riguarda Gudmundsson, non avevo sentito molto entusiasmo su questo nome, non so se piaccia proprio tanto a lui, oppure magari piace un po' di più a Sarri, però non avevo sentito tutto questo grande entusiasmo. Dodò, sai, non credo sia una priorità per loro, ecco.
11: Su Dodò c'è anche il Como, vero? Cioè, so che comunque il Como si è interessato e potrebbe essere forse anche più concreto delle altre, perché
12: Dodò Como, dici?
11: Sì.
12: Ma loro non hanno problemi. Non hanno problemi a fare un'offerta alla Fiorentina, la possono fare in ogni momento, e quindi e comunque ci potrebbe stare, perché il giocatore ha fatto sapere alla società che vorrebbe andare in un club che gioca la Champions League.
11: Ok.
12: Quindi, al Grassina non lo prendiamo perché abbiamo altri obiettivi.
11: Certo,
12: però al Como ci potrebbe andare.
11: Pretenzioso, sì. Il vecchio Dodò, vabbè.
12: Sì, che sì. Ci dobbiamo fare? D'altra parte, ognuno ha le sue richieste, voglio dire. Anche te, per esempio, voglio dire, vorresti fare la regia al posto di Stefano Cherubini.
11: Non me lo permetto.
12: Non te lo permette, perché lui comunque ha il doppio ruolo, amministratore delegato del Parma, il regista.
11: Sì.
12: Voglio dire, una volta lo facevi anche te regista, te lo ricordi?
11: Me lo ricordo.
12: Mezzo
11: sì.
12: A campo, però.
11: Sì, sì. Che
12: poi
11: ricordi?
12: Mi dispiace non averti sentito quando telefonavo, sono qui.
11: Andiamo come stai?
12: C'era Di Nardo Colla.
13: Lorenzo ci scrive: Cecca, ma su Aranda non si sa niente?
12: No, Aranda è un trequartista, che secondo me non è proprio un esterno d'attacco, è più un trequartista. Quindi la mia domanda è: investire su Aranda, non vorrei, ecco, che ci creassi il solito presupposto dell'equivoco tattico,
11: certo.
12: Perché è un bel giocatore, però se devi crearti l'equivoco tattico che poi dopo alla fine ma non è proprio un esterno d'attacco, io preferisco so che gli piace, però devo dirti che questa è un'operazione sulla quale secondo me loro stanno riflettendo, però è un bel giocatore, questo non c'è dubbio.
11: Beh, uno tra lui e Zeballos va via, per cui
12: sì.
11: In generale il Boca Junior deve
12: loro, però visto hanno smentito l'interesse su Zeballos e non quello invece su Aranda, se non ricordo male la Fiorentina.
11: Sì, no, sì, ma è vero, su quello che dico, che secondo me questi smentite sono più un ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, non rilanceremo, così come su la I, cioè, molto semplicemente.
12: Questo è un giocatore, sono tutti innamorati di questo giocatore.
11: Però poi nessuno lo prende, anche perché
12: se vogliono 40 milioni di euro uno si innamora, però vedi anche lì Trabzonspor è stato bravo perché l'ha preso quando ancora non era esploso in maniera quando si dice il discorso dello scouting, quando si dice il discorso di fare l'operazione in anticipo, e sono queste, perché ci sono dei club che ci possono arrivare e dei club che non ci possono più arrivare.
11: Certo.
12: E magari la Fiorentina fa fatica a arrivare ormai su giocatori di questo spessore, perché 40 milioni francamente sono tanti.
13: Procediamo con Luca, che ci scrive: un nome di un calciatore che piace da sempre a Fabio Paratici è Jeremy Hernandez del Deportivo La Coruña, esterno d'attacco molto costoso. Seguite questa pista.
11: Hai visto?
12: Il Deportivo. Tra l'altro noi al Deportivo stiamo dando a Matucci.
11: Sì.
12: Potrebbe essere un'idea. L'idea di mercato. Tra l'altro, sì, questo è un giocatore che me l'hanno parlato. Non sapevo che piacesse così tanto a Paratici. Si vede che lui ha delle buone fonti e delle buone informazioni. Lo terremo presente.
11: Che ruolo abbiamo detto che è?
12: È un esterno d'attacco.
11: Ah, sempre lì.
12: Sì, sì.
11: Beh, sì.
13: Mentre Thomas ci scrive: Madonò non doveva andare al Barcellona?
12: Sì, questo era quello che gli aveva fatto credere il suo procuratore.
11: Ecco, ma infatti c'è mai stato qualcosa?
12: Ma io non credo che ci sia stato mai nulla di concreto. Poi alla fine, vedi, anche Dodò, con l'annata che ha fatto, non è una prima scelta comunque sia per tante squadre, non è una prima scelta per anche squadre di un certo livello. Lui vorrebbe giocare la Champions League, ma ha fatto una stagione con la Fiorentina non assolutamente da protagonista. Quindi alla fine, vedi, se non giochi a un certo livello diventa anche difficile che poi vengano a prenderti e farti giocare in determinate situazioni. E poi c'è questo fatto dell'anno solo di contratto che in tanti cercano di risparmiare il più possibile, magari di portare anche la trattativa verso la chiusura del mercato, perché
11: certo.
12: Più ci si avvicina, dice, poi comunque si finisce il mercato, c'è solo gennaio, e a gennaio non ha più potere contrattuale, quindi qualcuno studia anche di proposito di arrivare in fondo al mercato estivo su quelli che sono in scadenza di contratto, e vedrai, per Fortini succede la stessa cosa.
11: Staremo a vedere.
13: Procediamo invece con Alessandro, che riprende un po' quello di cui stavamo parlando prima. Per me alla fine prendono Bakayoko con un ventino fatto bene, e Noah Lang o chi per loro fanno un prestito tipo
12: no, insomma, se riuscissero a prendere Noah Lang e Bakayoko avremmo sistemato le fasce per i prossimi 5-6 anni.
11: Il Napoli, dico.
12: Il Napoli bisognerebbe vedere se lo io, guarda, al Napoli gli farei una promessa diversa, gli direi: guarda, facciamo una roba del genere, ti do, se ne avessi bisogno, Comuzzo in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Fiorentina, e te mi dai in prestito con diritto di riscatto Noah Lang, eventualmente anche senza contro riscatto da parte del Napoli, perché a mio avviso potrebbe essere anche un'operazione che Comuzzo deve andare a giocare. Bisogna vedere se però nella difesa del Napoli gioca Comuzzo, perché se poi Comuzzo deve andare a Napoli e non giocare, siamo punti a capo. Però è un giocatore che allora è sempre piaciuto a Manna, piace, e credo piaccia anche a Allegri. Bisogna vedere se questa operazione è un'operazione che magari possono voler fare oppure no, caro Niccone.
11: No, ma ecco, Comuzzo, per curiosità, ha l'ambizione di al massimo alzare il livello, quindi non è che dice, sai, vado in una piazza,
12: sì, però,
11: meno ambiziosa.
12: Però loro mi hanno detto che devono mandarlo a giocare, cioè che lui ha bisogno di giocare a Napoli, nella difesa del Napoli oggi non giochi, non okay. giochi titolare, quindi naturalmente sei la prima alternativa, per cui non so se è la soluzione ideale per Pietro Comuzzo andare a Napoli. Magari è ideale per la Fiorentina per arrivare a Lang, certo. Dice, guarda, ti do Comuzzo, te mi dai Lang e poi ci si rivede tra un anno. Però così Comuzzo non so quanto possa giocare titolare, quante partite possa fare titolare nel Napoli.
11: Certo.
12: Ma tu mi stavi chiamando per...
11: Io?
12: Sì.
11: Ma io ero a Roma Termini.
12: Ah,
11: per
12: ho
11: cui...
12: capito. No, per fare l'esperto di mercato non sono. Vabbè, ok. Comunque 055 77 111 71.
11: Mi piace pensare che lei non sappia assolutamente niente di quello che stiamo dicendo. Tipo, tu mi stavi chiamando per, è una citazione di qualche anno fa.
12: Che lui viene chiamato a sorpresa.
13: Sì,
12: si è raccontata. Però.
11: Come Roma Termini. Cioè, sì, l'abbiamo raccontata.
12: Andavi alla tesi di laurea di un tuo amico. Che non ti ricordi neanche quanto ha preso, perché eri già ubriaco, probabilmente.
11: No, non ricordo quanto ha preso, ma non perché ero ubriaco, perché non me lo ricordo.
13: Perché non stavi.

0: diplomatico, per cui il Costa non c'era nemmeno a Roma.
1: Vediamo chi sta per intervenire, perché qui c'è qualcosa di clamoroso, perché Stefano Cherubini probabilmente è un call center che chiama Cherubini, e sì, Cherubini dice non voglio cambiare
0: ma
1: compagnia.
0: Infatti, guarda, io andrei oltre.
1: No, no, sì. C'è un ascoltatore in linea che tra poco ci dirà chi è.
0: Visto, ti dice calma, anzi all'Allegri, calma. Vabbè, allora noi intanto traccheggiamo, aspettiamo le vostre telefonate 055 77 111 71 e invece per i messaggi 348 75 1393.
1: Ride
0: Giancarlo, in nostra compagnia.
2: Sì, sono io, ciao, buonasera.
1: Sì, anche perché tu ci hai chiamato te, quindi sarebbe di, sarebbe strano che tu chiamassi me.
2: No, non lo sapere, ma sì. Piccoli, riusciamo a mandarlo via? Perché davvero, sì. Mai quest'anno ci ha proprio veramente fatto
1: Ho capito Giancarlo, ma non si può mica svendere.
2: No, dicevo, sì. Per poter affiancare se rimane Ken oppure qualcuno che possa dare almeno un sostegno, un aiuto, perché con quello lì ragazzi io non capisco come si possa aver pagato un giocatore una cifra così pazzesca.
1: Bisognerebbe chiederlo a chi l'ha acquistato, infatti siamo tutti d'accordo, hai ragione Giancarlo, però non lo puoi vendere ora, perché chi ti dà 20 milioni di euro per un giocatore che comunque viene da un'annata particolare? Quindi l'unico
2: lo vuole la Lazio, no?
1: Sì, lo vuole in prestito con diritto di riscatto, il che vuol dire non lo riscatteranno, quindi si va a fare così,
2: sempre si propone.
1: Però poi dopo bisogna prendere uno alternativo, perché noi si pensa alla cessione di piccoli, però poi se c'è Ken non può mica giocare tutto un anno solo con Ken,
2: no,
1: servirà anche
2: no,
1: un'alternativa. Vabbè.
2: Grazie
1: a te Giancarlo, ciao.
0: Però appunto Giancarlo ci offre anche l'assist per parlare di piccoli, perché la formula non può essere prestito con diritto perché la Fiorentina non vuole, però può essere prestito con diritto che diventa obbligo, no? A condizioni.
1: La Lazio però faccio fatica a pensare che possa prendere, perché anche la Lazio cercava Lucca e lo volevano prendere dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto e sai, gli danno magari la possibilità di giocare titolare e il Napoli per me Lucca lo potrebbe anche dare col prestito con diritto di riscatto, almeno gli si rivaluta un po' il diritto di riscatto, che naturalmente sarebbe non meno di 30 milioni perché l'hanno pagato quasi 40 la scorsa estate e poi loro lo hanno riscattato a gennaio, se ti ricordi,
0: certo.
1: Bene, perché non potevano non riscattarlo a gennaio, altrimenti non avrebbero potuto fare il prestito a Nottingham Forest. Quindi detto questo, per me piccole può andare via, ma solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Però anche lì,
0: buona fortuna.
1: Io prima di farlo uscire vorrei avere in casa un'alternativa, perché poi sì, e quindi sarei curioso di capire a chi stanno pensando, perché anche Pinamonti, no, che è un nome che gira, che potrebbe diventare un giocatore o della Lazio o della Fiorentina in base alla partenza o meno di piccoli e in base naturalmente all'arrivo di piccoli in una squadra come potrebbe essere, voglio dire, la Lazio, a quel punto dici, ma il Sassuolo non te lo darà mai in prestito con diritto Pinamonti.
0: Pellegrino.
1: Ma vogliono i soldi.
0: Si dice Pellegrino, vero, in Argentina? La doppia L.
3: Sì, dai, sì.
0: Sì, dai, perché è deciso in questo momento e va bene?
3: No, è
0: e
3: vero.
0: Invece
3: la doppia...
0: sì.
3: E
1: invece
3: la doppia
1: abbiamo scoperto
3: L...
1: che
3: Pellegrino
1: Ferreri ha parenti in Argentina.
0: È vero? No.
1: Gliela chiesta lei come se lei fosse oriunda.
0: No, è poliglotta, perché comunque
1: poliglotta è il suo obiettivo dell'Arsenal. Poi non l'hanno fatto perché ha scelto il Tottenham.
0: Andiamo con qualche messaggio, vai.
3: Sì, allora... pensate che la Fiorentina si è riuscita a fare un gruzzoletto con la vendita di Ken, con la clausola, ovvero 62 milioni di euro, più una quindicina con Gudmundsson e un decino con Dodò, quindi quasi 90 milioni di euro. Faremo con l'abilità di Paratici nel trovare giocatori eccellenti una squadra da primi 5 posti.
1: Sì, volendo io ci aggiungerei un trentino anche per Fagioli, si va a 120.
0: Certo.
1: Cioè se si riuscisse a fare tutte queste tre operazioni e portarsi a casa 120 milioni di euro, allora si farebbe anche un mercato ancora più altisonante rispetto a quello che stiamo già facendo, che però secondo me è cominciato benissimo, perché hai puntellato la difesa come meglio non si poteva pensare o sperare. Ecco, io credo che questi due acquisti siano davvero molto importanti.
0: Sì. Sì,
1: faranno fatica chi sta dietro a trovare uno spazio, soprattutto bisognerà vedere inizialmente per me Pongracic ce la mantiene la titolarità. Io credo che sarà più difficile dopo, se Vieri viene fuori, che fanno, Dragosin Vieri?
0: Comunque,
1: ci potrebbe stare, eh?
0: Comunque quindi inizialmente due destri, dici, no? Cioè
1: sì,
0: Pongracic, Dragosin.
1: Non è necessario, allora anche questa qui bisognerebbe cominciare a parlare che non è necessario, perché io ho la scarpa destra e anche la scarpa sinistra, per camminare ci serve, ma per giocare a calcio non è questo, cioè non è che c'è una scarpa destra e possono giocare due destri, possono giocare due mancini,
0: sì, sì.
1: Cioè non esiste da nessuna parte del mondo che non ci possano essere due difensori centrali di piede destro. Chiaramente si preferisce fare un destro e un sinistro per mille motivi, no? Perché si compensano, però io credo che si possa giocare anche con due destri.

0: Ecco.
1: Ok.
2: In riferimento invece a quanto stavamo dicendo prima, Matt ci scrive: io piccoli lo terrei perché lo scorso anno non fa storia. Adesso ci sarà un nuovo mister e un nuovo modulo.
0: Può darsi che poi alla fine lo possano anche tenere, però l'idea mi sembrava, Nico, che fosse quella di darlo via, no? Non mi sembrava ci fossero la volontà di tenerlo a tutti i costi.
3: Il ragionamento fila, nel senso che la scorsa annata non fa testo più o meno per nessuno. Però in effetti 25 milioni più 2 di bonus per piccoli probabilmente in qualsiasi stagione sarebbero stati troppi, con tutto il rispetto.
0: Ah, beh, certo, anche perché l'anno scorso secondo me la valutazione era 20 milioni. Leggo io questo messaggio perché non lo può leggere lei. Francesco da Caserta dice: vabbè, ma questa ragazza è spettacolare, però non è sul mercato,
3: ma è
0: incedibile, quindi è inutile che tu faccia tutti,
3: cioè, bonifico
0: non c'entra perché è incedibile. Non la possiamo cedere a nessun'altra struttura.
3: Guarda come glissa.
0: No, gli ho risposto, siccome poi se no Francesco da Caserta metteva in difficoltà lei, l'ho letto io, però è incedibile. Ormai ci sono potere, fino almeno al 2027 non se ne parla.
3: Benissimo.
2: Passiamo invece all'ultimo messaggio prima dei vocali di Luca. Pensavamo tutti che la difesa era l'ultimo dei problemi ed invece Parateci ha messo subito le mani lì con cifre rilevanti.
0: No, è vero.
2: Adesso dobbiamo aspettarci altrettanti nomi altisonanti a centrocampo e sugli esterni?
0: Beh, a centrocampo io mi aspetto Torsved. Per quanto riguarda gli esterni, mi aspetto un grande esterno d'attacco, cosa che naturalmente non abbiamo dai tempi di Nico Gonzalez, perché comunque Nico Gonzalez, al netto degli infortuni, era comunque un giocatore molto forte per la Fiorentina, perché comunque segnava. È vero che era soggetto spesso e volentieri a bloccarsi, ma sinceramente il suo valore era un valore veramente di livello internazionale.
3: Giusto.
2: Allora, io procederei con i due audio prima della pausa, che così li commentiamo insieme.
0: Vai.
4: Buon pomeriggio, Sofia. Vi aspettavo, Nick, per domandarvi di un giocatore che a me mi è sempre piaciuto dalla prima ora, da quando l'avevo parcheggiato alla Spezia, che è Holm. Mi sapete dire il contratto che aveva il Bologna con la Juventus, che poi ha rinunciato? Grazie.
5: Cicca, domani mi dimettano, venga a trovarti, Cicca.
0: Ma voglio, ma come ti dimettono?
3: Ti dimettono,
0: cioè,
3: dove?
0: Sei stato, voglio dire, diciamo così, infortunato.
3: Occhio, vabbè. Insomma, Holm, guarda, ci lavoravi anche prima della trasmissione.
0: Sì, no, su Holm io penso che questo gioco. Allora, il Bologna, do un aggiornamento, il Bologna non ha ricevuto offerte ufficiali da parte della Fiorentina per Holm, però è un giocatore che comunque piace e quindi bisogna stare attenti. Cioè, c'ho la conferma che naturalmente non c'è una trattativa per ora in corso tra il Bologna alla Fiorentina per Holm, ma è un giocatore che alla Fiorentina piace, in questo senso piace anche a Paratici, quindi occhio, perché questo è un nome, cioè secondo me piace molto più Holm rispetto anche alla valutazione che c'era su João Mario, no? Ti ricordi, si parlava anche di João Mario. Ecco, Holm piace molto di più e vediamo se la Fiorentina fa un'operazione in questo senso, vuole avviare dei contatti col Bologna. Tra l'altro col Bologna c'è già un canale aperto, no, per la storia di Somm e di Fabian. Cominciamo a metterci all'animo che comunque il Bologna non regala niente a nessuno, questo va detto.
3: Quindi per la fascia, terzino, Holm, e chiaramente andrebbe nella direzione di andare a sostituire i potenziali partenti, che questa è una cosa interessante, sono tutti potenziali partenti, però nessuno se ne va, non per il momento.
0: Sì, sì.
3: Quindi, cioè, gli acquisti sono assunti.
0: Nico, prepariamoci.
3: Le partenze sono presunte. Vabbè, sì, dimmi.
0: No, prepariamoci anche alle convocazioni.
3: Di che cosa?
0: Del ritiro, preparati. Ci saranno delle sorpresette.
3: Delle sorprese per il ritiro?
0: Sì.
3: Cioè, per chi sta fuori?
0: Ma anche per chi entra.
3: Dodò sta fuori?
0: No, ho detto per chi sta fuori e per chi entra. Cioè, ci potrebbero essere anche delle sorprese di entry nell'inizio del ritiro. Magari qualche giovane interessante.
3: Ma per...
0: mi state chiamando per
3: mi state chiamando
0: per il treno a Roma Termini, infatti guarda, sono qui a fare biglietti, no, nel senso che qualche giovane potrebbe essere inizialmente aggregato anche al ritiro della prima squadra
3: per far spazio, poi magari ai sostituti dei vari Dodò,
0: però
3: dei vari Fortini, dei vari
0: potrebbe
3: Golden.
0: Essere un segnale, non è detto che sia solo quei ruoli lì,
3: e quindi insomma stiamo con le antenne dritte, va bene.
0: Sì, sì.
2: Nick, invece Simone ti chiede: ma la situazione di Chiesa a Liverpool qual è?
0: Che lui non vuole andare via, quindi ha un ingaggio molto alto, secondo me vuole restare lì, finirà probabilmente la sua avventura a Liverpool alla scadenza del contratto, questa è la mia sensazione, anche se poi forse il momento in cui c'è stata la possibilità di tornare in Italia lo abbiamo vissuto la scorsa estate, c'era il Napoli, lo voleva, magari ci stava pensando anche il Milan, poi evidentemente non se n'è fatto di nulla, anche perché anche la Juventus stessa ci aveva fatto un mezzo pensierino al suo ritorno, però poi non c'erano i presupposti economici per fare questo tipo di operazione, quindi è diventato difficile. Ora io penso che lui resterà a Liverpool.
3: Cioè, peraltro vedo informazioni discordanti sul suo ingaggio. Si capisce se sono, dovrebbero essere 9 milioni più o meno.
0: Un po' come dire guadagni te, insomma.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Tu vieni a fare trasmissioni qui.
3: Sì, sì, più o meno.
0: Però te non giochi nel Liverpool, lui gioca nel Liverpool.
3: Io gioco in Via Panciatichi.
0: Ah, che è una squadra nuova?
3: Al Radio Firenze Viola.
0: Ok. E invece sì.
3: Hai visto come sono aziendalista?
0: Sei fortissimo. Nick e Nick, questa è la trasmissione più sgangherata di tutto il palinsesto, sì, sì, possiamo sì, sì. dirlo?
3: Più partecipata, più partecipata. Ho ricevuto tanti complimenti.
0: Da chi?
3: No, da tante persone che seguono questa trasmissione. Complimenti Finisher. A tutti, bravi.
0: Cioè, tua zia, i tuoi parenti, sì, sì, i tuoi cugini.
3: Sì, sì.
0: Anche tua zia. Cioè, ci sono addirittura i nonni di Dinardo che sono nostri estimatori.
3: Ora, con la, davvero?
0: I nonni di Dinardo, io non ho capito per quale motivo. Dove va a mangiare la minestra?
3: Perché ecco, poi con la Sofia attraiamo anche i suoi parenti, magari amici,
0: sì,
3: così. Quindi
0: sì, vabbè,
3: aumentiamo.
0: Però lei si porta un pubblico, certo. Lei si porta un pubblico musicale importante. Quindi voglio dire, grazie. Cioè, lei viene due volte qui perché così almeno ci fa aumentare follower.
3: Bene, detta anche questa bischerata, è il momento di andare in pausa, c'è cioè la pubblicità.
0: Gialla.
3: Poi torniamo, sempre Nick e Nick, con tutti Gialla. I vostri messaggi. State con noi.
0: Forse.
2: A tra poco.
1: Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati a questa sgangherata trasmissione. Per intervenire in diretta e anche per i pronti interventi eventualmente anche domestici, 055 77 111 71. No, se qualcuno c'ha una perdita in casa, sì, noi siamo disponibili.
6: Cosa.
2: No, pronti interventi domestici, ho detto.
6: Sì, sì. Sì, sì.
2: Domestici, nel senso uno che magari non lo so, gli si è svitato una vite.
6: Tubature, idrauliche.
2: Sì, se c'è da trapanare nel muro oppure attaccare un chiodo e per mettere un quadro, noi siamo a disposizione. 055 77 111 71 per appuntamento, ma non dalle 16 alle 17, perché siamo qui in trasmissione.
6: Quella è la faccia di chi c'è, cioè un ascoltatore in diretta, sindaco
2: dell'isolotto?
6: No, per, certo, di Grassina ce l'abbiamo in studio, per cui sarà dell'isolotto. Ciao sindaco.
2: È bloccato lui all'isolotto.
7: Ciao, ciao a tutti, ciao Nicche Nicche.
2: Oh, allora, eccoci.
7: Ma
2: qui, le ancora, ah, giusto, ma è andata poi al resort, tutto bene?
7: Io torto. Sei rimasto fermo da poco.
2: Come ti sei fermata la moto o c'era traffico?
7: No, c'era il muro delle macchine, addirittura sono rimasto dietro quello che fa il coso, l'asfalto.
2: Ma tu avevi detto che tu avresti fatto da Colle Valdelsa?
7: No, invece ho detto facciamo di qua, uno lo fa il temerario.
2: Ho capito, e quindi tu sei arrivato dopo fuochi?
7: No, dopo fuochi, dopo le...
2: Vabbè, vabbè, piccolo, però ora per le prossime volte fai da Colle e via, va bene?
7: No,
2: dici tutto, sindacone, dici tutto.
7: Ascolta, io voglio sapere come oggi, come siamo messi con le oggi.
6: Hai ragione, ah, se ne è parlato poco.
7: Sì. Se ne è parlato per tutta.
6: Eh sì.
7: No, dicevo che è vicino, arriva.
2: Questa...
6: Guarda, il quadro è quello che abbiamo fatto, cioè che alla fine il giocatore preferisce la Fiorentina rispetto al Paris FC, che ha fatto un'offerta più alta al Burnley. Quindi la Fiorentina sta aspettando il Burnley. Se alla fine si decidono a, diciamo, a consentire alla volontà del giocatore, allora lui viene alla Fiorentina. Se no, non lo so cosa possa accadere. Magari vanno allo scontro giocatore e club?
2: Non lo so, io non credo ci sarà uno scontro. Io penso che la Fiorentina, a questo punto forte dell'ok del giocatore, aspetterà di capire cosa vuol fare il Burnley. E naturalmente, se poi il Burnley si punta, cioè ora diciamo le cose come stanno, non dovesse andare in porto con le Osso, non è che la Fiorentina non fa più calcio, perché voglio dire,
7: no,
2: non è questo sia un problema. Secondo me c'è qualcun altro che si può andare a prendere oltre con le Osso, che è comunque un nazionale under 21 italiano, che fa bene averlo perché comunque è un giocatore della nostra nazione. Però allo stesso tempo, se poi non ci sono i presupposti, non penso che la Fiorentina si strappi i capelli. Però fanno bene, perché dice: noi ti offriamo questo, col giocatore siamo a posto, se volete venire bene, se non volete venire si cercherà qualcun altro. Cioè non credo, claro, che con Paratici ci siano grosse problematiche. Ma, ecco, questo è un po' il discorso.
7: Che sarà Lucio,
2: per me non è un titolarissimo, per me potrebbe diventarlo, ma l'idea secondo me è fare un giovane come Coleosso, un altro tra virgolette di prospettiva, e due titolari forti, Fortini, ecco. Questa è la mia idea, che non è Fortini il giocatore.
6: Lo sapevo, cioè. Vabbè.
2: Però scusa sindaco, posso chiederti una cosa? Ma da dove tu ci stai chiamando? Perché si sente sottofondo come se si fosse nella galleria del vento. Ma da dove?
7: Allora, ti sto chiamando dai furgone.
2: Accidenti.
7: Se non voglio,
2: Ricardo. Okay. Guarda, Nico si è lamentato fino ad ora che qui dice ci sono 40 gradi. Io, allora viene il tuo furgone.
6: Per quanto non interessi, sono pezzato. Mi fa caldissimo.
2: Pezzato lo voleva una volta il parlo.
7: Siccome sono un installatore di aria condizionata,
2: no,
7: posso assicurare, sì. Faccio anche vento tra i miei lavori.
2: Sì.
7: Mi posso assicurare che l'aria condizionata andrebbe tenuto qualche grado sotto alla temperatura esterna. Perché se no fa le esce fuori.
6: Quindi oggi va tenuto a 35.
2: Posso chiederti se questo vale anche per il condizionatore della macchina, dici? Cioè, o stai parlando solo in generale?
7: Il condizionatore della macchina, perché se il tetto lo tiene a tutto fuoco, me lo sto tenendo io ora, non esce fuori,
2: ho capito.
6: Va bene.
2: Quindi tu dici se c'è 32 gradi, la cosa ideale sarebbe tenerlo a 27-28.
7: 28, sì. 27,
2: sì, però 28 si fa le bolle uguale in macchina. Cioè,
7: no, no. Allora, in macchina sì, in casa no.
2: Ah, ho capito.
7: Batte
2: vabbè, comunque abbiamo avuto questo è secondo me un ottimo consiglio sindaco, guarda, perché io ho amici che dibattono proprio su questo argomento, se entra dentro sembra di entrare negli igloo, no? E dico scusate ragazzi, ma così mi fa male. E poi secondo me la cosa migliore sarebbe il deumidificatore per la notte, giusto sindaco?
6: E quello ci sta, poi ti salutiamo.
7: Troppo freddo, okay.
2: Ah, quindi va levato anche il deumidificatore, ho capito.
6: Va bene, grazie sindaco.
7: Temperatura per la notte 24-25.
6: Perfetto. Figuriamoci, lo tengo a 26, per questo non è ancora più nella norma.
2: Va bene, sindacone, grazie, sindaco. Ti si aspetta alla prossima. Ciao.
8: Grazie.
2: Ciao.
6: Bene, allora.
2: Fatto la tieni te la temperatura a 26.
6: No, io a 26, sì, perché poi fa freddo.
2: Però 26
6: è
2: buono, però comunque, no? La temperatura in casa benissimo. 26 ci può stare.
6: Certo.
2: No, a Grazia ci sono meno 3, ma insomma, andiamo avanti.
6: Sì.
8: Procediamo con qualche messaggio. Riferendosi a quello di cui stavamo parlando prima in merito al ritiro, Alessandro ci scrive: per me Croce lo porta in ritiro. Speriamo lo tenga anche in considerazione.
6: Guarda lo sguardo.
8: Mi sa che
2: Alessandro è sulla strada giusta.
8: È sulla strada
2: e non
8: giusta.
2: Non c'è solo Croce, probabilmente.
6: Ma perché non ce lo dici? Scusa, è come dire: ma guarda, ho una
2: per
6: notizia,
2: me
6: ma non
2: si giocano una chance Croce e il ragazzo che è arrivato da Verona.
6: E Garebba.
2: Cioè, inizialmente, questo non vuol dire che andranno in prima squadra, però potrebbero partire inizialmente ad allenarsi anche con il resto del gruppo. Potrebbero,
6: ottimo.
2: Non c'è ancora notizia ufficiale, per cui ti dico potrebbero.
6: È condizionale comunque, sempre d'obbligo.
8: Mentre Giovanni ci scrive: ma la Juve come aveva ottenuto Holm dal Bologna?
2: L'aveva preso a titolo definitivo, no? Avevamo fatto un'operazione, mi sembra a titolo definitivo, l'avevamo proprio acquistato Holm. Mm-hmm. Quindi avevano fatto questa. No, Holm, scusami. Holm, non mi ricordo il passato, bisognerebbe andare a ricontrollare perché così mi sfugge. Vediamo un po', magari prendiamo un attimo tempo su questa risposta, se ce n'è un'altra, magari rispondiamo. Perché mi sembrava che avessero fatto, vediamo un po', ecco, con Nico, perché c'ho talmente in testa.
6: 2 febbraio 2026, passa in prestito col diritto alla Juventus, tre giorni dopo esordisce con i bianconeri nel corso della partita della Coppa Italia. E basta, cioè, per adesso dice soltanto questo, quindi in prestito con diritto di riscatto.
2: Quindi la Juventus non ha esercitato il diritto di riscatto,
6: fondamentalmente
2: molto chiaro. Quindi è per questo è tornato al Bologna.
6: Esatto,
2: molto semplice, bene. Molto semplice. Vedi, mi ero perso questo passaggio.
6: Sì, soltanto una domanda che c'è da YouTube, perché comunque è molto attuale, visto che se ne parla poco, però fino al 15 di luglio Ken può andare via per 62 milioni. Difficile che qualcuno ci caschi, questo l'ho aggiunto io. Ci scrivono: come sta Ken? Non pensate sia determinante sapere come sta per capire come si muoverà la società sul
2: ragazzi,
6: mercato?
2: Ragazzi, su Ken l'abbiamo detto mille volte, invece sì. L'abbiamo detto molte volte, è determinante, l'abbiamo detto mille volte, che naturalmente se dovesse arrivare un'offerta molto importante vicina alla clausola, anche se fossero 40 milioni di euro e basta, è chiaro che diventa fondamentale capire come sta Ken. Però su questo argomento ne abbiamo parlato mille volte e nessuno ci ha mai spiegato, dal momento in cui lui si è infortunato con la Bosnia, da quando è ritornato nella partita che poi non ci ha permesso di andare al mondiale con la Bosnia, nessuno ha più ridetto nulla sulle condizioni fisiche di Ken. Quindi noi non siamo in grado di dare una risposta. Vi posso garantire che però se un club spende 40-45 milioni di euro per un giocatore di questo livello, vuole essere sicuro al 100% che stia bene.
6: Per questo,
2: perché
6: dicevo, ci cascano nel senso.
2: Quindi comunque sia non è certo, verrebbe fatto un'operazione senza sapere quanto effettivamente può costare. Quanto meglio, quanto può star bene, perché quella è la cosa fondamentale.
6: Certo.
8: Allora, direi di procedere con un audio.
9: Ma buonasera a tutti, la butto lì, eh. Io ho un'ipotesi, ci sto ragionando da 2 o 3 giorni, no, perché nulla da fare, ma perché c'è malattia. Ma il Como, avendo problemi di liste con gli italiani, e visto che nell'ultima stagione Diao del Como ha giocato poco, soprattutto dopo l'infortunio e l'esplosione di Baturina e Rodriguez, ha trovato meno spazio, ma uno scambio di prestiti con i vari diritti di riscatto tra Comuzzi e Diao, scusate per il vento ma sono un bicicletta.
2: Quello dicevo prima io, magari si può fare, ma questo di Comuzzo si può impostare anche con altre squadre, cioè vuol dire Comuzzo può essere utilizzato per arrivare magari a giocatori che ti possono interessare, e tu comunque non è che gli vai a dare uno qualsiasi, gli vai comunque sì a fare un trasferimento su un prospetto anche per la nazionale italiana, perché poi ci dimentichiamo tutto, ma Comuzzo quando è esordito nella Fiorentina si diceva che poteva essere uno dei pilastri della nazionale del futuro. È un 2005, per cui questo ci potrebbe aprire alcune strade, quello certo, di sicuro, però bisogna vedere su che basi e con quale opportunità, diciamo, di trattativa la Fiorentina vuole lavorare con Comuzzo.
6: Ciao Maurizio.
2: Grazie, mi chiamo Niccolò comunque, va bene. Maurizio?
10: Buonasera.
6: Eccolo,
10: buonasera
6: sì,
10: ragazzi.
2: Sì. Buonasera a te.
10: E finalmente ho il piacere di parlare con lei. Che carino.
2: Con lei, la Sofia. Con lei, con la Sofia, vabbè, volevi dire.
10: È vero.
2: No, ma io
10: sì. Va bene. Vabbè. Allora, ti do del tu.
2: Vorrei vedere, ci mancherebbe altro. Sì.
10: Era solo volevo chiederti solo sì, un parere estemporaneo.
2: Sì.
10: Allora, sento sempre parlare, senza alcuna vena polemica, ci mancherebbe.
2: Sì, sì.
10: E leggo Torsved, sembra che stiamo aspettando di comprare Bellingham.
2: È vero. Sì, sì.
10: Con tutto rispetto, vorrei, se mi puoi chiarire, così diciamo come idea, poi chiaro l'allenatore, eccetera, ma è un giocatore. Per carità, io l'ho visto giocare nell'unica volta giocato con la Norvegia, mi sembra con la Costa d'Avorio, mi passavano accanto, lo sverniciavano fisicamente, cioè mi sembra un giocatore, non voglio dire lento, che più o meno è la stessa velocità che ha di indurre, cioè, abbiamo molti giocatori simili, anche fisici, e quindi non riesco a capire, se me lo puoi spiegare te, questa attesa come se venisse il Messia. Ora, concedimi questa battuta, battuta così estemporanea, è come quello che gareggia con l'appunto, la Fiat tra l'altro, e poi è convinto che, venendo dal Sassuolo, con tutto rispetto del Sassuolo, ma Sassuolo quando si è salvato e ha fatto un campionato anche di centro della City è già tanto, non ha molte pressioni, né per i giornalisti, ha pochissimi giornalisti che lo seguono, poco pubblico, quindi mettendolo nella Fiorentina che ha tutt'altre aspettative, specie quest'anno, non riesco a capire tutta questa attesa. Che senso ha? Cioè, come dire, arriva Torsved, arriva il faro del centrocampo e tutto il resto è contorno. Cioè, non è Bellingham, faccio un
2: certo,
10: esempio.
2: No, ma ti rispondo alla radio.
6: Maurizio,
2: ti rispondo alla radio. No, io dico questo. Io credo che allora ogni allenatore abbia i suoi pallini, abbia i suoi pupilli. È chiaro che la Fiorentina ha dei giocatori che sicuramente sono bravi e che rientrano nel progetto tecnico, altri che non rientrano nel progetto tecnico. Torsved è uno di quelli che per grosso è molto importante per la costruzione del suo centrocampo, e Paratici lo sa, e infatti lavora su 1000 soluzioni per gli altri reparti, però vuol provare ad accontentarlo con questo centrocampista. L'attesa diventa spasmodica, perché comunque sia la facciamo diventare anche noi, perché fondamentalmente non è che ci abbiamo grandi notizie, quindi si parla di quello, si parla di quell'altro, e anche oggi è passato un altro
6: però
2: giorno,
6: sappiamo venderci bene.
2: Sì, quello sì, però vuol dire, ha ragione, non è che se arriva Torsved il centrocampo della Fiorentina si illumina d'immenso,
6: no,
2: come
6: certo,
2: direbbe un noto cantante. Ma io dico questo, che non è naturalmente, diciamo, Niccolò Ceccarini né Niccolò
6: Sarri
2: e neanche Giusy Ferreri, e potrebbe essere Stefano Cherubini, che comunque si è cominciato subito a copiare frasi da altri cantanti,
6: non ci ha detto, però insomma da batterista
2: invece sì,
6: sta per esserci una live,
2: quindi ti dico, alla fine bisogna anche vedere qual è la richiesta dell'allenatore. Io sono convinto che se Torsved arriverà, e per me arriverà, non è che cambierà totalmente il centrocampo della Fiorentina, la Fiorentina avrà un centrocampo stellare, però è un giocatore estremamente funzionale, che evidentemente nell'idea di calcio di grosso, è chiaro che secondo me se possono fare un investimento preferiscono fare un investimento sul centrocampista del Trabzonspor che costa 40 milioni piuttosto che su Torsved, questo è evidente, però per quanto ho capito io, c'è anche un po' la volontà di accontentare un attimo l'allenatore, perché l'allenatore gli ha fatto capire che per Torsved ha un ruolo centrale nella Fiorentina, nel gioco della Fiorentina e nel centrocampo della Fiorentina. Poi certo, è chiaro che se Torsved lo valutassero 50 milioni di euro, gli direbbero: Fabio, inteso come Paratici a Fabio, inteso come Fabio Grosso, io ti vorrei accontentare, ma capisci che queste non ci sono le basi, non ci sono le cifre per fare l'operazione.
8: Luca ci scrive: il norvegese finché è al mondiale non si può chiudere la trattativa.
2: Beh, ma è vero, insomma, sì e no, nel senso
6: la
2: che
6: puoi chiudere, non arriva,
2: chiudere, che probabilmente...
6: cioè, quanto ha di ferie dopo il mondiale? Un mesetto?
2: Di solito sì, hanno 3 settimane almeno.
6: Perfetto, e quindi, però non vuol dire che non può chiuderla,
2: questo
6: cioè,
2: non
6: il suo
2: significa...
6: procuratore non è al mondiale.
2: Sì, e poi comunque sia, non è detto, a volte i giocatori, proprio per entrare subito nel contesto della nuova squadra, rinunciano anche un po' di ferie, no? E questo è anche un segno di grande professionalità, cioè certo, è vero che ti spettano 3 settimane, ma se ne fai 2 e torni subito perché vuoi metterti a disposizione dell'allenatore, nessuno lo vieta che si possa fare. Poi sai, il mondiale comunque porta un po' di stanchezza, un po' di fatica, ed è normale che lui si debba, esatto, come qui?
6: Mi dicono che sia molto simile.
2: Sì? Ok, sì, perfetto. Sì. E invece no.
8: Il Bomber Viola ci scrive: Nick, diciamoci la verità, con il cantante Ken abbiamo preso una bella sola romana, perché si sapeva che era mezzo rotto e nella sua carriera mai era andato in doppia cifra, tranne che al PSG e al primo anno con la Fiorentina.
2: Ma io devo dirti che io sono rimasto più sorpreso dal fatto che abbia fatto un'annata come l'anno scorso, non quest'anno ovviamente, ma come l'anno prima, piuttosto dal fatto delle sue condizioni,
6: sì, però...
2: fisiche, perché francamente con Palladino lui ha tirato fuori meglio di se stesso, come non l'ha tirato fuori da nessun'altra parte.
6: Però non era rotto.
2: No,
6: quest'anno...
2: rotto no.
6: Quest'anno invece ha riafferrato il problema della tibia. E poi vorrei chiedere all'ascoltatore che ci ha scritto se lui era fra quelli che esultavano quando a fine agosto scorso la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto, cioè, perché per la fine gli abbiamo applaudito tutti alla Fiorentina: bravi perché avete aumentato la clausola e quindi non ce lo rubano, e quindi bravi perché avete valorizzato e Ken rimane, eccetera eccetera. Solo un po' di coerenza, questo chiedo.
2: No, hai ragione.
6: Sono stato un po'...
2: No, sei stato professionale al massimo, come non è questa trasmissione, però va bene lo stesso.
6: Perfetto,
2: cioè.
6: Perfetto.
2: Prego.
8: Ritornando un attimo su Amatucci, Marco ci scrive: Amatucci al Deportivo, direttore, conferma?
2: Sì, confermo, e tra l'altro confermo anche la vittoria di Sinner 3-7-0.
6: Contemporaneamente.
2: Sì, sì. Che sta parlando ora in esclusiva ai microfoni di Luciana Magistrato. Chissà perché gli ha fatto... Chiaramente sulla vittoria a Wimbledon gli ha chiesto: ma te che pensi se la Fiorentina prendesse Harrison, rinnovasse il prestito, certo, perché noi saremmo capaci di andare da Sinner e chiedergli della Fiorentina.
6: Certo, della clausola di Ken.
2: Perché pensi non si sarebbe capaci? Io
6: no,
2: ho la domanda a Sinner.
6: Invece sì.
2: Dice: Sinner, ma in tutto questo testo, vabbè, hai vinto Wimbledon. Però ecco, che ne pensi di Grosso alla Fiorentina? Noi saremmo capaci di fare una domanda su Grosso.
6: Sì. Purtroppo
2: è vero
6: sì.
2: O no?
6: No, per forza.
2: Facili, questa... Sinner, tutto a chiedergli, a pensare. Dice: senti, ma quest'anno si è preso Grosso.
6: Poi lui è milanista,
2: pensi?
6: No?
2: Sì, quindi... dico, ma cioè il vostro Milan, il tuo Milan potrebbe rischiare ora, cioè, con la Fiorentina ha preso Grosso, cambiano gli scenari, ecco, anche per quanto riguarda le sue partecipazioni ai Grande Slam.
6: Senti, prima di tornare sui messaggi, io volevo sapere come si dice in inglese Wimbledon alla fine.
2: Me lo fai prima te, io te lo rifaccio.
6: No, perché comunque si pare che si dica Wimbledon,
2: cioè, Wimbledon.
6: Sì.
2: Ma chi l'ha detto questa cosa?
8: Ma io pensavo fosse Wimbledon.
6: Ma secondo me no, vabbè, comunque questa convinzione.
2: E invece non si sa.
6: Io ho questa convinzione, me la tengo.
2: Ma scusa, l'hai sentito da qualche parte?
6: Sì. No, sono abbastanza convinto, poi magari è una sciocchezza, però mi piaceva dirlo, va.
2: Wimbledon.
6: Abbiamo altri messaggi da leggere.
8: Sì, mai sentito. E se il norvegese si infortunasse al mondiale?
2: Allora se si infortuna al mondiale in maniera grave, è chiaro che queste operazioni poi vengono un attimo riviste, no? Perché non è che uno può prendere un giocatore e poi si infortuna. Chiaro che poi ci sono anche degli accordi fra i club, nel caso si fanno delle valutazioni diverse, però questo purtroppo fa parte, si potrebbe anche infortunare, voglio dire, nel momento in cui cioè viene alla Fiorentina, fa un allenamento e si infortuna. Quello purtroppo fa parte dell'imponderabile, non si può sapere.
6: Bello, l'imponderabile.
2: L'imponderabile è il suo obiettivo, anche lui. Mm-hmm. Cioè.
8: E Matt ci scrive: ma in ferie andrà a Grassina, secondo te?
2: Torsved oppure non lo so, Holm, non lo so. Torsved non può venire a Grassina.
6: Caso hai l'esclusiva.
2: Non può venire a Grassina Torsved.
6: Ma perché?
2: Perché non può venire. È tutto esaurito, se prenota ora non trova niente.
6: Allora è troppo tardi.
2: Cioè, non è che uno finisce il mondiale e ci venga a Grassina a fare le ferie. Cioè, qui siamo tipo Sardegna, Costa Smeralda, Costa Rei. Cioè, costa qualcosa in più.
6: Costa Magna.
2: Sì, esatto. Cioè, non è che a Grassina uno viene e prenota la sera prima per la sera dopo. Cioè, non è che.
6: Certo, Costantino.
2: Cioè, non è che.
6: Senti,
2: sì.
6: No, allora ci scrivo.
2: C'è anche Costa?
6: Da YouTube.
2: Costa ci va.
6: Da YouTube, Valdepenas, che ruolo ha? Ci chiedono.
2: Io non lo conosco.
6: Difensore centrale.
2: Non lo conosco bene.
6: Guarda, io
2: sono sincero, non lo conosco bene.
6: Sono informato molto velocemente. È un centrale difensivo. Quindi, insomma, questo è il ruolo, questa era la domanda. Centrale difensivo.
2: Che credo che forse ora per la Fiorentina sia un di più. Potrebbe essere un di più, visto che ne ha già
6: presi
2: due.
6: Cioè,
2: ma direi proprio di sì.
6: Ti aspetti? No, ora, come centrale di difesa, saranno a posto, al massimo sulle fasce.
2: Sì, è perché ora ce l'hanno cinque.
6: Cioè, i terzini devono fare.
2: È uscito Quadiot, che è andato al Monza, che poteva essere, diciamo, il sesto, e ora rimane... Cioè,
6: ah,
2: rimane...
6: sai.
2: Sì.
6: Vai.
2: No, dimmi.
6: No, mi hai fatto venire in mente Monza, poi Bianco era stato al Monza. Ecco, c'è l'Avellino su Bianco. Però una pista
2: Avellino
6: non
2: sta facendo, c'è anche Martinelli all'Avellino, quindi stanno facendo, Nesta stanno facendo una bella squadra, lì all'Avellino.
6: Infatti ritroverebbe Nesta, dico sì. Bianco, no? Quindi l'Avellino è su Bianco, poi non c'è, lo c'è a fondo, però è giusto, è una pista di mercato da seguire, quello sì.
2: Sì.
6: Poi ci chiedono, secondo voi alla prima di campionato come scenderà in campo la squadra? Con quale giocatori nuovi e quale posizione
2: vabbè, ragazzi,
6: classifica possiamo ambire?
2: È impossibile ora
6: adesso
2: saperlo.
6: È difficile.
2: Di sicuro, secondo me, per tre quarti la Fiorentina sarà fatta.
6: Meno male, a inizio campionato dici?
2: Sì, magari poi inizio campionato non so, il 22-23 di agosto, no? Quindi magari c'è ancora un po' di spazio per fare un ricamino finale l'ultima settimana. Tra l'altro possiamo già anticipare, non lo sai, non lo so neanche io, ma faccio una sorta di esclusiva.
6: Vai.
2: Sarai suo a fare come sempre il calciomercato gli ultimi 2-3 giorni, no?
6: Spero di sì. Penso di sì, ora sai,
2: no,
6: non
2: lo sai
6: si sa
2: perché?
6: Mai.
2: No, ho chiamato, c'è l'aria condizionata.
6: Meno male.
2: No, perché la tua decisione era legata al fatto che potesse fare più o meno caldo all'interno dello Sheraton.
6: Dentro si sta sempre bene, il problema è fuori a fine agosto. Anche se l'anno scorso ci fu un po' di pergelina.
2: Sì, l'anno scorso sì, non
6: bene.
2: Fu un tempo, sì, tra l'altro sulle, sì, si stava bene l'anno scorso, assolutamente sì.
6: Veramente, veramente top.
2: Ragazzi, c'è spazio solo per l'ultima telefonata, quindi chi vuole prenotarsi abbiamo 3 minuti per una telefonata. Non si vince niente, questo va detto. 055 77 111 71, chi vuol parlare con noi ha 3 minuti di tempo per parlare di tutto e anche di nulla. Se volete farlo avete solo 3 minuti, può partire il countdown.
11: Questa è una grande esclusiva, eh?
2: Sì, un'esclusiva data da me, tra l'altro, su me stesso.
6: Sì, sì, parli da solo.
2: Vabbè, sono grullo, non è che se ero normale. Lo so, ma te lo stai pensando, quindi
6: no, no.
2: Ma lo puoi tranquillamente pensare.
6: Senti, prima di chiudere quei messaggi, volevo soltanto aggiungere questa cosa che leggo dal nostro glorioso sito Firenze Viola, che in occasione della seconda giornata di esposizione delle nuove maglie della Fiorentina, che sono state presentate ieri, sono emersi nuovi particolari studiati da Roma e Fiorentina. In particolare, all'interno della maglia una dedica al presidente Rocco Commisso attraverso una delle sue frasi simbolo, che è: prenditi cura di me e io mi prenderò cura di te. Quindi questo
2: bella, assolutamente bella questa frase,
6: giusto maggio,
2: sì. sì assolutamente. Guarda,
6: eccole qua,
2: stiamo
6: maglie,
2: vedendo queste
6: l'altro.
2: Ottime maglie, sì, assolutamente, si vede anche dietro, ci sei te?
6: No, non c'ero, non è vero.
2: No, mi sembrava di averti visto.
6: No,
2: sì.
6: Non c'ero, te lo direi. Non
2: sì,
6: è
2: no,
6: che...
2: lo so, ma mi sembrava di averti visto, lì a prenderla a gratis e via, vabbè. Ciao Peter.
8: Mentre Lorenzo ti dà ragione, Niccolò, sulla pronuncia è Wimbledon.
6: Hai visto? Avete visto?
2: Avete visto?
6: Voi hai fatto tutti quelli che
2: esatto.
6: E
2: intanto
6: invece...
2: manca 1 minuto e mezzo per l'ultima chiamata, ragazzi.
6: No,
2: quindi
6: pazzesco.
2: Naturalmente, anche perché tra poco c'è il pacco della Lombardia. Che ci sarà dentro, secondo
6: te? Non si vince niente, ve lo dico. Quindi potete anche non telefonare se volete.
2: Io scelgo la Sardegna. Ora chiama Sardegna. Sì.
6: Ti
2: hanno offerto 5.000 euro, scegli il pacco oppure decidi di andare avanti?
6: Voi seguite affari tuoi?
8: No. Io sì.
6: Sì, davvero? Tutte le sere?
2: Hai deciso di andare avanti o no?
6: No.
2: O accetti 5.000?
6: Non voglio parlare.
2: Perché c'è la Lombardia, voglio dire.
6: Sono un po' in tensione, non ne voglio parlare.
2: Non c'è nessuno?
6: Perché sono.
2: Ah, no, c'è,
6: cose.
2: C'è, ce l'abbiamo.
6: Sì, abbiamo Giorgio in linea con noi.
2: Ciao Giorgio, hai vinto, grande
12: Giorgio. Ragazzi, l'ultima telefonata.
2: Sì, però Giorgio, c'è 60 secondi, non si può sforare, quindi devi essere proprio sintetico al massimo.
12: Certo, non ci sono problemi. Allora, intanto siete simpatici tutti quanti, lei è molto carina.
6: Bene, grazie.
2: E quindi la domanda, se stanno passando i secondi, se no poi c'è il pacco, la Lombardia da aprire.
12: Certo, no, veramente. Che mi dite dell'argentino? Potrebbe venire
2: Aranda? No? Aranda?
12: Sì.
6: Bene.
2: Va bene, Giorgio.
6: Grazie,
2: ti rispondo,
6: Giorgio,
2: al volo.
6: Vai.
2: Ma è uno degli obiettivi. Però ripeto, io ho un po' di preoccupazione su questo ruolo, perché dopo Lucas Beltrán vorrei essere sicuro. Perché qui, insomma, vai a vederlo, è uno che gioca tra le linee. E può giocare anche come esterno. Però
6: okay.
2: Io a me piacerebbe sempre riprendere un giocatore che ha un ruolo ben definito, soprattutto quelli che arrivano dal Sud America. Perché secondo me è fondamentale che ci sia questo aspetto.
6: Bene, Francesco, benvenuto in Miraguaglia, tra l'altro sulla pronuncia di Valdepeñas, che nel Real Castiglia ha fatto anche il terzino sinistro e quindi non soltanto il centrale.
2: Allora difensivo. Questa potrebbe essere una pista ancora più interessante, perché la Fiorentina non cerca l'esterno basso a sinistra, anche se io ti dico, e chiudo così la trasmissione, che per me da qui alla fine del mercato, molto verso la fine del mercato e molto meno prima, potrebbero fare un nuovo tentativo per Ruggeri.
6: Eccolo lì, quindi vi lasciamo nel dubbio, approfondiremo domani, non prima di domani, quindi non potete fare altro che ascoltare Nick e Nick che torna domani alle ore 16. Grazie a Sofia Ferreri.
8: Grazie a voi e grazie ai nostri ascoltatori.
6: Ci risentiamo presto, tesi permettendo.
8: Sì.
6: Ovviamente.
2: Ah, quindi c'è un'altra esclusiva.
6: Guarda, c'è anche la data, non del tour ma della discussione.
2: Ci sarai? Reportaggio su Firenze Viola, tutto il mercato web.
6: A massimo si può fare un collegamento.
8: Lui è solo a Roma per le lauree.
2: Sì, vabbè, giusto. Sì, Roma, questo è un brutto gesto, però potresti andare anche a Milano.
6: Mm-hmm. Vabbè, vediamo.
2: Poi fai due interviste lì, un fuoricampo.
6: Sì.
2: Una raccolta di voci sulla Fiorentina. Sì, esatto, potresti fare così un po' di voci fuoricampo.
6: Grazie anche a Nicolò Ceccarini.
2: Grazie a voi, grazie a tutti, è sempre un piacere e speriamo di esserci anche domani, perché qui si potrebbero chiudere da un secondo all'altro.
6: Poi la magistrale regia di Stefano Cherubini, grazie.
2: Alla ci chiudono di sicuro.
6: Anche da Niccolò Santi. Ciao.
2: Ciao. Radio Firenze
1: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
13: Bentrovati dalla redazione.
14: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
13: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
14: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
13: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
14: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
15: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
13: Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22 si disputano gli ultimi due match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio.
14: Ed è tutto, a più tardi.

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.

0: possibile. E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, come ogni martedì, come l'ultimo martedì di luglio, insieme a Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
5: Mi sono agganciato.
6: Che ci fai in piedi?
5: Stavo sistemando la sedia.
1: Se non ti scoccia metterti a sedere.
5: Figurati, Giacomo, buonasera.
1: Si segga,
5: qui è tutto di corsa.
1: Questo di corsa, perché te sei stato a dire bischeratevi fuori, non ho capito la presentazione, ma gliela pisto ieri.
5: Questo rutilante mondo del football, veramente, della sosia del football, che mi ammazza, guarda, mi massacra.
6: L'ha detto questa,
5: perché io non sono frasi mie,
1: la rutilante,
5: lo dicevo spesso io. Sai quante, frasi ho coniato?
1: Davvero?
5: Sai quante cagate ho detto?
1: Sembra
5: in 55
1: una frase
5: anni.
1: Avrei potuto dire Lele Adani nel commentare una partita di Lionel Messi.
5: No, lo dico ai miei amici quando gli dico: voi avete la fortuna di frequentare, a parte il numero uno indiscusso,
1: quindi
5: lo dici
1: solo agli amici?
5: No, anche agli amici lo dico. Ma soprattutto la society del football.
1: Ok,
5: ti detto, frequentano.
1: Ma non era piaciuto la rutilante vita,
5: rutilante mondo del calcio,
1: rutilante mondo
5: ti
1: del
5: ammazza
1: calcio.
5: Questo rutilante mondo
1: non
5: del
1: mi pare
5: calcio.
1: Non mi pare, non mi pare, soffra particolarmente.
5: Allora, ho preparato degli appuntini anche oggi.
1: Bene,
5: buon pomeriggio, amici di Radio Firenze Viola. Un
1: professionista, dallo studio non ne fanno più.
5: Madonna, c'è un'afa, ma perché il ventilatore non gira?
1: Gira.
5: Detto questo, buono. Ragazzi, è l'ultimo appuntamento di questa stagione strepitosa.
1: Botti. No, io oggi c'ho faremo... voglia far rissa. Cioè, in senso buono, no.
5: Come aggressivo in Galassia oggi.
1: Sì, oggi discutiamo.
5: Sì.
1: Cioè, rissa verbale.
5: Oggi
1: rissa
5: sarà
1: verbale.
5: Una puntata seriosa.
1: No, come?
5: Sì. come giornazzo di
1: già
5: Stefanino.
1: Salutiamo Stefano Cherubini, sempre al top.
5: Oggi è l'ultima puntata, perché poi dalla prossima settimana sarò... Dove sarò la prossima settimana? Ah, non ce l'ha? Ah, quindi ancora vi farò sapere dopo dove sarò la prossima settimana.
1: Se
5: che Stefanino è bravo. Stefanino, a parte la saga di Ranocchio... Ah, ti devo ringraziare.
1: Di cosa?
5: Intanto ringraziamenti, perché è l'ultima puntata della stagione, perché dopo lo spettacolo, dopo la magia, dopo averti letto la mente in diretta
1: settimana scorsa,
5: ragazzi, ho un'agenda fittissima. Dopo il successo della saga del Ranocchio non ti paro più a fare sagre, battesimi, feste in piazza, tutti che vogliono i miei giochi di prestigio.
1: Vai.
5: Quindi anticipiamo per la prossima stagione, amici da casa, farò anche giochi di carte, farò il gioco delle tre carte, vi darò la mia post pay. Voi giocherete su dove è la carta vince, carta perde.
1: Credo sia illegale in centro a Firenze.
5: Ah, è illegale?
1: Non lo so, c'era una battaglia.
5: Tutte le cose ganze sono sempre illegali, non mi spiego come mai. E poi, questo l'abbiamo detto.
1: Cioè, questo te l'hai risegnato?
5: No, questo no, mi sono segnato un'altra cosa. Allora, lo sai, Giacomo, caro Giacomo, perché entriamo in temi salienti, che c'è tanti argomenti oggi da cui trattare.
1: Ma esatto, infatti te vuole, perché vuoi una puntata seriosa? Scusa, la Fiorentina, pam pam pam,
5: bello,
1: botte di mercato.
5: Bello, io sto godendo a due mani. Lo sai qual è il calciatore che indossa i pantaloncini più velocemente di tutti?
1: Chi?
5: Prova a indovinare chi è il calciatore.
1: Non lo voglio imparare, non lo voglio indovinare.
5: Messi!
1: No! Però questo è bellissimo. Questa secondo me va nella top 3 delle bischerate che ci hai detto. Bella questa.
5: Allora,
1: perché ce l'ha segnata?
5: Perché non c'ho la memoria. Molto spesso si parla di vespe e motorini, di scooter, quindi si discute.
6: No. Guarda la faccia Niccolò Santi.
1: Però devo dire, rispetto agli standard, qui siamo comunque sopra la media.
5: Se due vanno in vacanza, no,
1: ma subito, ma non vorrei fare la puntata.
5: Sai
1: seriosa?
5: Dove vanno in vacanza i canguri? Dai, questo è facile. Dove vanno?
1: Io non ci voglio neanche pensare, non voglio sperare un centesimo.
5: I canguri vanno in vacanza nel marsupio. Ah, bella anche questa.
1: Io mi sa che mi alzo e me ne vado. Questa
5: lo sai
1: marsupio...
5: se fai le pappardelle a cinghiale, se le mangia.
7: Di costa ci va.
1: Aiuto, io come faccio ad andare avanti? Sono 17,
5: questa è sottile e fine, questa trascende un po' sul volgare. Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?
1: Stati Uniti, io pensavo uscito dalle medie di non dover più.
5: Se ti spaventi davanti a un mollusco, ti viene un polpo.
1: Stefanino, non c'è modo di dirmi, faccio un'ora e mezzo da solo, guarda, mi sfinisco piuttosto, ma almeno hai iniziato veramente a marcia troppo alto.
5: Sto male, c'ho il fiatone.
1: Ma in che cosa?
5: Allora, intanto ricordiamo gli appuntamenti dove i Costa Fan Club troveranno il Costa nei prossimi giorni.
1: Sì, che tanto agosto torni, cioè fine luglio, fai 3 settimane di stop.
5: Di relax, poi vi dico dove vado se Stefanino poi è pronto. Sei pronto? Vai. Allora vi faccio sapere dove vado.
8: Quando torno al mio paese, signore sulle sedie.
1: Ci sta. Qua Costantino ha iniziato le marce veramente troppo alte. Io non ce la faccio. Sono veramente già finito. 17-8.
5: L'altro giorno, ma martedì scorso, guarda, abbiamo ripresa quella storia. Papaya rosso, facete le facce clamorose.
1: Mi hai fatto un bel giochino, diciamo, però l'avevi fatto dopo un'ora in cui comunque avevamo parlato di calcio.
5: Ora se ne parla, c'ho anche tanti appunti che riguardano l'attualità dell'operato del buon Fabio Paratici. Detto questo, stasera per il Costa Fan Club mi troverete alla Notte Bianca in via Gioberti.
1: Ok.
5: E poi è iniziato bello al piazzale, andatelo a vedere ragazzi, e lo Star Game bello, una settimana dove c'erano a pallavolo, beach soccer, pallacanestro, è ovvio, e poi non mi ricordo quante altre discipline fanno belle.
1: Quant'altro. Questo è un altro modo di usarlo. Bene, quindi è finito? Posso iniziare?
5: Ora ci riposiamo. Okay. Ora io manderei la pubblicità, la sigla finale.
1: Ora finalmente.
5: E io me ne vado al Stefanino. Dove vado io? Niente.
8: Quando torno al mio paese, signore.
5: Il Tonelli, senti cosa ha detto il Tonelli? Censura su Tonelli.
1: Ha detto
5: censura.
1: A quel paese, non quel torni paese. Al tuo paese. 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali. E no, visto che Luca da Sassicaia ci ha già mandato le freddure, io non leggerò le vostre freddure, quindi non mandate.
5: Non censurare i miei amici del Costa Fan Club, eh?
1: Se il gatto va a gattoni, il coyote... Dove va?
5: Bellina questa, ci piace Luca.
1: 055 77 111 71 se volete chiamarci. Sì, caro Max, oggi non ci arriva alla prima pubblicità. No. Caro Giacomo, grande, sono perfettamente Max. D'accordo. L'invito come sempre, più di sempre, ad interagire con noi. Se c'è Costantino, non lasciatemi da solo. Ovvio. Perché davvero potrei fare l'estremo gesto. Sì. No, allora inizia valutazione su come iniziare? Si sta muovendo Paratici alla grande. Bella Andrazzoli, domanda. Dragusin, Vieri, Beltran, siamo al 7 luglio, come si va?
5: Sei figo e bravo, lo sai.
1: Ho fatto.
5: Ma no, mi piace quando parti così.
1: Fatto...
5: Allora, parliamo di Fabio Paratici. Allora, quest'anno la Serie A, io ve l'ho raccontato già in tanti appuntamenti, si è livellata verso il basso la Serie A, lo sappiamo ormai tutti. Quindi Fabio mi sta piacendo perché sta puntando altissimo. Non alto, altissimo. Perché io facevo, guarda, facciamo questo giochino ragazzi, amici da casa. Chi sono le spacciate secondo voi della prossima stagione? Diciamo il Pisa e il Verona della stagione passata. Chi potrebbero essere? Guarda, ci metto il Lecce, purtroppo a malincuore, anche se Eusebio Di Francesco si è fatto forte finalmente di una salvezza dopo 3 retrocessioni consecutive, sono di mestiere e quindi sempre col beneficio dell'inventario ovviamente, siamo il 6 di luglio, il 7 di luglio, quello che è. Chi c'è di veramente, non squadra materasso che è brutto anche da dirsi, ce l'ha stata dimostrando anche questo mondiale, dove la geografia del pallone è cambiata notevolmente, perché sta crescendo ormai da un decennio i paesi nordici, tra l'altro io sono stato pioniere lì col mio amico, che dovremmo chiamarlo qualche volta, Tiziano Pasquali, che si è trasferito proprio in Svezia o in Norvegia, abbiamo iniziato oltre 10 anni fa noi a proporre giocatori dei paesi scandinavi, capito?
1: Che scandinavi?
5: Scandinavi, tra l'altro. La Nord Africa, ve lo vediamo col Marocco, quindi anche qualche nazionale africana, ma l'Africa già era presente nelle competizioni internazionali, quindi è cambiata un po' la geografia del pallone e lo vediamo a livello mondiale. Tra l'altro ieri ho assistito a un bel dibattito organizzato a The Social Hub, dove c'era appunto De Siervo, c'era il sifo del Palermo,
7: Costa ci va,
5: e ci sono andato, c'era tra l'altro un bel aperitivo a fine convegno organizzato dai Menchetti, siamo stati veramente bene. Detto questo, c'era anche il sifo del Palermo e c'era il direttore, che dovremmo chiamarlo qualche volta, di Calcio e Finanza. Vi consiglio di seguire questa pagina social piuttosto che leggere i loro articoli.
1: Abbiamo chiamato anche ieri mattina Chi si compra,
5: Calcio e Finanza,
1: collega, sì.
5: Io ho conosciuto il direttore ieri, ragazzo giovane straordinario, che ti dà una lettura del calcio moderno, anche di certe situazioni che vediamo in Italia, e ti spieghi il perché si creano certe situazioni, dagli investitori che arrivano, le operazioni perché vengono fatte in quella maniera.
1: Ieri abbiamo chiamato Luca Cosentini.
5: Non lo conosco, io ho conosciuto il direttore, sono due fra l'altro, uno è economico, direttore amministrativo, e l'altro direttore editoriale. Allora, tornando alle questioni della maglia viola, che poi parleremo anche della maglia viola, che ieri ho visto a Sanremo, giornate fitte di impegni.
1: Ci avevi detto è bellissima, è una maglia carina.
5: Ecco perché
1: che
5: è cambiato qualcosa in corsa. La maglia anche è bella, devo dirlo.
1: Ma devo dirti anche la viola, ora
5: guarda,
1: però non è che sia bella.
5: Lo dico io, non mi caga, ora lo stai scrivendo,
1: Ma lo sto scrivendo perché è una notizia. Quando con te riuscirò a parlare, magari la darò anche ai nostri ascoltatori. Per fortuna ve l'hanno già data Nick e Nick in preferenza.
5: Meno male.
1: Insieme a Sofia, che a Matucci va al Deportivo La Corugna.
5: Che dispiacere, posso dirlo?
1: Sì, conosco bene anche il suo. Ieri Sauro sosteneva che si chiamasse Deportivo A Corugna, però io sono andato a cercare. È Deportivo della Corugna.
5: Vabbè,
1: Tonelli, il nostro spagnolo, come si scrive?
5: Come
1: a Corugna, a Corugna, come diceva Sauro. Però se io cerco su internet me lo dà ancora come Real Club Deportivo della Corugna. Se voto su Transfarma, è vero, Deportivo a Corugna, va bene.
5: Dove vai su Transfarma?
1: Comunque, 4 milioni di euro per la Fiorentina, che si aggiungono ai 7 più il 50% sulla futura rivendita e i 500 mila euro per il prestito di Beltran.
5: Sì, sono operazioni che sono lineari, vanno nella norma, dispiace, purtroppo tutti non li può tenere, però come abbiamo raccontato devi sfoltire i danni generati nel settennio precedente, perché molti, giustamente qualcuno poi si è fermato solo al titolo. Io non difendo e non ho mai difeso Daniele Pradè, anche se è un carissimo amico, lo conosco da oltre 20 anni, però ha fatto dei danni inenarrabili, però prima di lui li ha fatti
1: da solo,
5: è in compartecipazione, ma la gente certe cose non fa piacere sentirsele dire. Quindi io ho detto, guardate che le responsabilità sono sempre da condividere, sia quando fai bene che quando fai male.
1: Sei una persona molto saggia.
5: Vero, a volte guarda, mi sorprendo la mia saggezza.
1: Sì,
5: però le vanno condivise nel bene e nel male. Sei arrivato sesto, bravo Ferrari, bravo Pradè, bravo Palladino. Sei arrivato quattordicesimo, male Ferrari, male Pradè, male Cicera.
1: No,
5: ma no, diciamo,
1: comunque Palladino
5: e Pioli. Sì. Detto questo, tornando al modus operandi di Paratici. Io, ovviamente, qui il martedì vi avevo anticipato che la Fiorentina sarebbe partita per il ritiro con almeno 3-4-5 giocatori nuovi.
1: È vero, ci avevi annunciato già movimenti prima.
5: Minimo 3 giocatori garantiti, punto numero 1. Punto numero 2, vi avevo detto che è anche un'arma a doppio taglio per Fabio. Sappiate che lui vi depisterà su ogni operazione che fa. Non spoilererà nulla, anche se Dragusin, qualcuno amico da casa più attento, l'aveva citato, perché a gennaio provò a prenderlo in maniera molto forte e convinta. È arrivato in una notte di mezz'estate, di domenica, all'insaputa di tutti, è arrivato Dragusin.
1: Davvero?
5: Dal Brasile è arrivato ieri. Sappiate, non vi impressionate per le cifre. Oggi il giocatore più scarso lo paghi non meno di 15, 10, 5 milioni di euro. Quindi i 37 milioni che oggi hai speso non vi devono assolutamente, a parte fregare niente, che non sono soldi vostri, non vi devono impressionare, non vi devono scandalizzare, perché lui comunque, anche solo liquidando, passatemi il termine, alleggerendo di 10-12, perché vi ripeto, ne arriverà almeno una quindicina di giocatori nuovi, cioè è iniziata la rivoluzione Paratici societaria e sportiva, è iniziata il rinascimento Paratici. Poi il campo ci dirà se ha operato bene o ha operato male, però come vi ha sempre raccontato il vostro amico Costa, è il contesto che fa rendere al meglio anche i giocatori che prendi o che hai all'interno della tua rosa. E il contesto sta cambiando, perché oggi A Villa Donatello Dragusin era accompagnato da Simone Ottaviani e da Luca Pengue.
1: Non era Villa Donatello, era sì, in Piazza Donatello.
5: Però è Villa Donatello sempre, l'altra filiale. L'altra ricordati a me, non mi becchi mai in castagna, lo sai, come non devi mai scommettere, lo sai.
1: No, perché ieri, all'inizio, perché invece ieri è andata a Villa Donatello, ma a Sesto Fiorentino.
5: La sede nuova, sì, però sì, c'hanno sempre la sede storica, che è in Piazza Donatello, si chiama Villa Donatello, però a me non penso.
1: Scusa, e che c'entra che c'è Pengue insieme a...
5: No, che ora si lavora, ora è cambiato il registro dentro Viola Park. Ora c'è un manager, ora c'è un'azienda, cioè come dovrebbe essere la norma poi, stai attento, la regola dovrebbe essere questa, non una gestione familiare come è stata per i primi 5 anni, che non ha portato a niente, a parte, come ho sempre raccontato, delle finali così arrivate per caso o grazie alla debandata e dei piazzamenti in campionato assolutamente deludenti. Ora ognuno si prende le sue responsabilità, ma come dovrebbe essere, doveva essere la norma, la logica. Quindi attenzione, perché lui sta alzando tantissimo le aspettative dell'Arzicella, ma le sta alzando altissime perché? Perché giustamente Parati ci dice: io faccio lavoro, non dico per la conference, io lavoro per lo scudetto, perché poi dopo quello che viene è tutto di guadagnato, non so se mi sento l'idea, io sto cercando di essere la squadra in testa mia per vincere lo scudetto, utopia, state attenti, sto esagerando, sto sognando da tifoso, se arrivo quinto, quarto, sesto ho fatto un capolavoro.
1: Certo.
5: Eh beh, ovvio, perché ripeto, le competitor sono aumentate, fortunatamente qualcuna verrà distratta dalle competizioni internazionali, ma le altre oggi si equivalgono più o meno tutte, perché il Venezia non lo devi snobbare, non devi snobbare il Frosinone di Alvini, proprietà americana, che anche loro comunque vorranno fare la loro parte. Oggi non c'è
1: Alvini, è l'allenatore, non il proprietario, magari qualcuno vuole, sì, il Frosinone di Alvini,
5: no, perché il mister Alvini è un carissimo amico a cui voglio un gran bene, c'è il direttore che dirige, Lorenzo Castagnini, un altro fiorentino d'oro.

0: della sì, Juventus.
1: Già, non dovevamo provare a...
0: Non parla perché se parla, ciao, viene giù.
1: Addirittura.
0: Crollano, lasciamo perdere.
1: Va bene.
0: Comunque mi ha spiegato determinate cose che io già sapevo, con cui ci siamo confrontati su tanti aspetti.
1: Molto.
0: Ma ha detto che Dragusin è un bel pezzo. Ha detto per il campionato italiano è un giocatore di categoria superiore. Perché il livello del campionato italiano si è abbassato, tanto è vero, arriva comunque da un Tottenham che per sfortuna quest'anno ha lottato per non retrocedere e lui è stato impiegato anche poco perché si portava dietro un infortunio che ha recuperato alla grande. Ma mi ha detto Costantino, siete in una botte di ferro con Dragusin, sia perché come colpitore di testa, come difensore, esperienza, e comunque è giovane.
1: 2003.
0: Capite? Quindi è un'operazione che io ho condiviso, ve l'avevo detto, farà una rivoluzione lui, la famosa ruspa. Quando io vi raccontavo, vi ho raccontato a tanti dirigenti quando arrivavano a Firenze, senza fare nomi, guarda che devi entrare dentro il Viola Park una ruspa, la gente mi attaccava, ti ricordi i messaggi arrivavano? E invece sì, ci vuole la ruspa, ci voleva la ruspa qui, e finalmente questa ruspa è arrivata. Poi qualche perplessità ancora me la lascia il marketing, perché anche ieri ho conosciuto il proprietario di Oma di Toledo.
1: Toledo è un colpo.
0: Che fai? Che vuoi, Tonelli? Che mi fai versi?
1: Tonelli non puoi toccare la...
0: Oh, ma che vuol dire?
1: No, ha detto
0: per l'amor di Dio, sta zitto, non la nomina nemmeno. La Homa di Toledo, c'era lui e la figlia. Mi ha detto, costa una guerra anche qui, perché si è dovuto rincorrere, alcune cose l'hanno stampato all'ultimo momento, c'è stato dei cambiamenti di programma in corsa.
1: Sì.
0: Sul marketing ancora siamo deficitari, infatti l'unica persona che è arrivata al marketing, quello della Ferrari, De Picciotto, chi l'ha portato? Ferrari. Ecco, vedi, c'è sempre qualche criticità purtroppo ancora, però va bene, finché la criticità è nel marketing, chi se ne frega, si può correggere.
1: Beh, insomma, il mondo
0: si può migliorare. Oggi
1: cioè,
0: è fondamentale.
1: Lo stesso me lo spiegavi tu, sì. Ma non è che, cioè, nel senso, tu lo sottolineavi.
0: Ma non voglio essere polemico, oggi voglio essere
1: Napoli
0: buono.
1: Oggi è il Napoli grazie al marketing.
0: È che è fatto
1: grazie
0: da un uomo, da un uomo che ha lavorato tanti anni alla Fiorentina.
1: Da più
0: cioè,
1: uomini.
0: Andate a vedere la maglia del
1: Bianchini, ma non solo.
0: Ma scherzi,
1: no?
0: C'è un team della
1: Paesi.
0: Madonna. Andate a vedere la maglia del centenario del Napoli, a parte come è stata presentata, a parte a me la presentazione a Sanregis è piaciuta. La maglia non mi è disgarbata, come si dice a Firenze. Avrei fatto qualcosa di più, cioè non è una maglia che se la vedi dici wow.
1: No,
0: non dici wow.
1: Per questo ti dico, te ce l'avevi detta bella.
0: C'è state delle modifiche in corsa, perché questi i video che avete visto a Sanregis li hanno girati praticamente a fine maggio. Primi di giugno, prima andassero in ferie i giocatori, quindi nel periodo che va da metà a fine maggio, a salvezza acquisita, hanno fatto i video e quelle cose lì a fine maggio. Ma detto questo, la bianca sì, mi è piaciuta molto, devo essere sincero. Beh, mi aspetto il wow da qualche altra maglia, o forse quella del centenario che ancora non è stata presentata. Ieri mi sono permesso di dirgli ai responsabili di Oma che quel datario non è intuitivo.
1: Sembra cinese qualcuno.
0: No, io ci ho messo una mattinata a capire che non era un ideogramma giapponese.
1: Sì. Io no, perché avevo già visto, se vedi il logo su X, sì, che già era cambiato, sì, da un po', lo capisci meglio vedendolo da vicino, sì, oggettivamente, sì, da lontano.
0: No, è complicato, non è intuitivo. Scrivi un bel 100, facevi uno e due gigli delle differenze che simboleggiavano lo zero, per esempio. Un bel 100. Metti due, come si chiamano, tu che hai studiato, due corone alate, due come si chiamano, quelle che si mettono quando fa gli anniversari, dai, non mi guarda anche la faccia, come si chiamano le ali? No, le ali, l'alloro, sono foglie d'alloro, erano dorate, però non sono quelle,
1: io non so che cos'è,
0: il rosmarino, quelle che metti, hai visto,
1: salvie.
0: Sì. Quando fai i festeggi, il ventennale di un'attività, sì, il trentennale, metti
1: le corone
0: sempre
1: d'alloro,
0: sì, quelle lì metti. Fai qualcosa di più iconico, fai qualcosa che ti, cioè, ti dica wow. A me mi manca il wow nel marketing
1: wow
0: della Fiorentina, ecco. Mi manca fai una maglia retro vintage, come è stata quella di Opel meravigliosa. Vai a ricercare una maglia iconica del passato con un bel pantaloncino nero o bianco e fai wow. Fai cose semplici. Guarda, quella del Napoli a me, ma a me, io non vedo l'ora me la mandi il Napoli. Tommaso Bianchini l'ho già chiesta, perché la voglio tenere a casa mia, anche se non sono tifoso del Napoli.
1: Loro il logo hanno fatto 100 con...
0: sì, quello hanno richiamato il cavallo che simboleggia Napoli, hanno fatto tutto uno studio dietro. Cioè io, ma è anche buona la qualità, perché ce l'hanno regalata la maglia ieri, ti devo dire che la qualità è buona, il tessuto è bello, però mi manca l'effetto bella ma wow. Cioè la bianca ha dei dettagli che è più figa della viola, me l'hanno spiegati ma non me li ricordo, perdonatemi, non ve li ripeto perché non me li ricordo.
1: Un dettaglio che è emerso nella giornata di oggi, tra l'altro, è un omaggio a

0: Rocco Commisso, cioè? Sul presente sul colletto con una frase tipica: take sì? care of me and I'll take care of
1: è
0: you.
1: È giusto, è doveroso, è stato il nostro patron, il nostro presidente.
0: Però a proposito di strategia, io non vedevo l'ora di chiederti un parere sulla scelta. Poi partono i messaggi a tutti quelli che
1: volevo chiudere
0: stanno.
1: Su Paratici, poi ti lascio la parola, se no mi dimentico il pelo di filo.
0: Sì.
1: Io oggi, allora, quando l'anno scorso, quando arrivò a Palladino, ti ricordi, usai la parola curioso, ero curioso. L'anno scorso con Pioli usai la parola sicurezza, garanzia, sicurezza, poi ha deluso tutte le aspettative. Ecco, il Paratici di ora lo vedo imprevedibile, però un'imprevedibilità che mi puzza di vincente. Un imprevedibile, perché è imprevedibile. Poi parleremo anche della scelta del tecnico della primavera, che sta andando contro ogni schema.
0: Quello te volevo chiedere.
1: Sta andando contro ogni logica. Bella, magari gli farà ricoprire un ruolo in prospettiva anche diverso all'interno della Park come responsabile del settore giovanile, se non dovesse rimanere Angeloni. Però sta facendo delle scelte, sta osando parecchio. E io glielo ho sempre detto anche a Goretti: cercate di essere visionari. Beh, questo aspetto di visionario mi sta emergendo, capito? Nella scelta del brasiliano, nella scelta di Dragusin, quindi una sicurezza, nel coinvolgimento di Andrazzoli, nel cambio di mentalità e metodo che stiamo respirando dentro il Viola Park, che farà la differenza. Poi la può fare nel bene o nel male, quello non siamo veggenti. Ora io ho dei poteri mentalisti perché ho letto nella mente di Giacomo Galassi, però ora non posso prevedere.
0: Non tutti possono essere, da parte se te sei il numero uno.
1: Però in conclusione ricordiamoci che c'è il Monza, che al netto di Juric ha una proprietà americana ed è ambizioso. La Lazio, c'è il riscatto di Gattuso che vuole riscattarsi dalla delusione mondiale, dalle ultime esperienze. Quelle messe peggio, te le metto tra parentesi, secondo me le tre che possono ripetere le gesta di Verona e Pisa di questa stagione possono essere Lecce, Cagliari e Parma, punto. A Cagliari non ho capito la scelta del direttore sportivo, mi piace Pisacane ma Accardi non mi convince. Parma non so se avrà la forza di ripetersi, e Lecce insomma sappiamo che parte con un default. Bravo anche il nuovo direttore del centro sportivo del Viola Park, come si chiama quello arrivato dal Catanzaro? Mi hanno parlato molto bene.
0: Oddio, aspetta.
1: Quello lì, insomma.
0: No,
1: capito?
0: No, perché se no, ma lo so, Morganti.
1: Morganti, come l'ex arbitro. Molto bravo, che in giorni fa era a Coverciano, dove si è aggiornato per farvi capire in che situazione è Viola Park, andando a farsi dare dei software della federazione per la gestione proprio di certe situazioni. Non sono sceso nei dettagli. Quindi, bravo Morganti anche per i rapporti che ha riaperto e riallacciato col direttore di Coverciano, che è un dirigente storico della Fiorentina, Maurizio Francini. E basta, ho detto tutto.
0: A posto, grazie Costa, ci vediamo settimana prossima. No, anzi,
1: no,
0: ci vediamo
1: tra tre settimane.
0: Bene,
1: un mese.
0: Grazie, se è passata.
1: Dal mio paese.
0: No, dai, volevo la tua valutazione sulla scelta di Andreazzoli, perché secondo me da numero uno indiscusso, da dirigente della Society del calcio. No, vorrei una tua valutazione, perché io sono d'accordo con la scelta di Aurelio Andreazzoli per guidare la primavera. Però dimmi tu, perché effettivamente di solito per la primavera si sceglie un giovane rampante, che secondo me non ha senso.
1: Lo
0: dicevamo ieri con Sauro, perché
1: lo paghi
0: il
1: poco.
0: Giovane
1: ti ho già risposto. I settori giovanili italiani, perché comunque si producono dei risultati che scontano quanti.
0: Ma lo sai quando non dici bischerate, dici anche delle cose.
1: Io sono un professore della Madonna. Ti costa un poco. Allora, è lì che deve cambiare il calcio italiano. La riforma deve partire dal settore giovanile. Esempio, tu Giacomo Galassi, che hai studiato, hai fatto i corsi a Coverciano, ti sei preparato anche personalmente, hai fatto l'università, quella come si chiama, quella che fanno gli sportivi, l'università, quella i DAMS per gli artisti. Gli sportivi cosa fanno di università?
0: Scienze motorie,
1: bravo, quella lì. È ovvio che hai studiato poi per mettere in pratica tutto il tuo sapere nello sport. Perché io sono la Fiorentina e devo prendere un tecnico dell'under 12, under 13 o della scuola calcio e dirgli: guarda, siccome alleni la Fiorentina, vieni per 500 euro in mese? È un trampolino di lancio, una tua referenza. Ho detto la Fiorentina perché è un esempio vicino a noi, ma lo fanno migliaia di società, potrei dire Pisa, potrei dire tante altre realtà. No, cosa fanno in Germania? Cosa fanno in Norvegia? Cosa fanno nello Svalbard?
0: Che fanno nello Svalbard?
1: Dove sono le Svalbard?
0: Sì. Mangiano salmoni, non lo so.
1: Formano istruttori qualificati che per tutta la vita faranno quel lavoro. Si hanno ambizioni personali, ma non di allenare in Serie A, Serie B, Serie C o Serie D. Perché? Perché gli dai 2.000 euro in mese, gli paghi i contributi, ce la campi una famiglia con 1.800-2.000 euro in mese? No, te no, perché ha un tenore di vita molto alto, c'hai la polacchina rossa degli amici di Watts, figa, di Simone, dei ragazzi. Ma una, un ragazzo normale, 2.000-2.500 euro in mese, ci vive bene, no? A 20 anni, 21, 22 anni. No?
0: Abbastanza.
1: 25-28 mila euro l'anno netti non sono. Poi lavori sì, con un club importante.
0: Netti, sì, sì.
1: Beh, lì deve cambiare la mentalità. Istruttori qualificati. Siccome costa giocare a pallone oggi, perché te è un figliolo maschio e compri le scarpette, e non è che ho la pantofola d'oro come usavo io e ci facevo tutta la stagione, o le Silei e ci facevo tutta la stagione.
0: Non credo che giocassi in pantofole, però.
1: No, si chiamava pantofola d'oro in macchia.
0: Ah, era la marca, certo. Ok.
1: Perché le costava meno, ma poi erano belle, di pelle nera, le ingrassavo tutte, le lavavo. Ma io con un paio di scarpe ci facevo una stagione. Oggi un bimbetto di 12 anni, con un paio di scarpe, vuole minimo 3 scarpe l'anno, ti ci vuole. E quella per il sintetico, e quella per l'erba naturale, e quella per la terra battuta, che non esiste più, tra l'altro. Capisci? Quindi la tassa di iscrizione, e il kit, e la cena, e la raccolta fondi, e la trasferta, e l'autista per il pulmino.
0: Posso fermarti?
1: No, però ho fatto le liste, io sono peggio di Salvini.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi di conseguenza, questo è il calcio, deve cambiare. Ieri lo diceva De Siervo, è inutile che parlate di riforme. Devono essere i presidenti a volerle per prime. Prendi gente qualificata, la paghi. C'hai la 18, gli do 2.000 euro, la 17, 2.500, più piccini sono più li pago gli istruttori io, perché devono stare attenti nella postura dei bambini, devono stare attenti a non rovinarli per la vita. Io ho tre ernie, per colpa di tutti quei giri di campo facevo i cerreti e mangiavo la polvere, all'Africa, i cerreti, erano tutti i campi in terra battuta duri come il cemento, lo sai o notte? D'estate.
0: Lo so, certo, perché c'ero, ero insieme a te a correre.
1: Ma dov'è te? Che
0: Costantino,
1: io
0: non so se.
1: Oh, è volata per la mezz'ora. Tuoi...
0: Oddio, ma ci dobbiamo fermare.
1: Ma che maratona costa stasera fino alle 24? Oggi vi parlerò di calcio vero.
0: Bene, in realtà ci fermiamo invece.
1: Eccoci.
0: No, stavo leggendo tra l'altro che il Milan ha chiuso un secondo colpo importantissimo, perché prende Mario Gila dal Milan, dalla Lazio, spende 30 milioni di euro dopo Gonzalo Ramos. Ecco, noi ci casiamo per i 35 milioni. Di euro per i due difensori centrali, però il Milan rilancia e spende oltre 100.
1: Ma noi arriveranno i colpi tosti anche da noi.
0: Sì, non credo.
1: Però diciamo che le squadre più attive, lo possiamo dire, che sono Fiorentina e Milan. Io mi sto divertendo in quest'estate.
0: Bene, ora ci divertiamo in pausa, però.
1: Però voglio sapere il vostro punto di vista.
0: Sì, ci sono
1: e ditemi le cagate che ho detto.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

0: guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
2: Con il pezzotto la guardiamo.
9: Accidenti. Ma che dici? Ma poi
2: eravamo in onda.
9: Meno male era chiuso il microfono la prima volta l'hai detto. L'hai voluto ridire. Vabbè.
2: Perché non era, non
9: perché alle 18
2: in onda?
9: Scende in campo l'Argentina contro l'Egitto, Messi contro Salah. Meglio prenderesti il mancino di Messi o il primo mancino di Salah?
10: Tutte e due. Beh. Io si esagero. Io lo sapete, non ho mezze misure. Io voglio godere nella vita.
9: Il
10: a me
9: calciatore più veloce a
10: del
9: vestirsi.
10: Bilancio non mi è mai fregato nulla. Messi, Messi.
9: Questa mi era piaciuta. Il problema è che se poi ti do un dito, te ti prendi nemmeno il braccio, ti prendi direttamente il cuore e me lo strappi. Costantino Nicoletti, sempre in diretta, perché rischia il vento. 17:37. Come vola il tempo quando ti diverti? 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71. Se invece volete chiamarci, partiamo con un po' di messaggi. Fatti bene. Allora, Costa, io venerdì ti saluto e vado dalla moglie in Tualusalentu.
10: No,
9: Iatatie.
10: Nande Nicco, Nicco, prossima stagione lo sai, sarà il nostro ospite.
9: Che
10: continua
9: a dirlo, però, o lo inviti oppure
10: ora
9: smettiamo
10: di ora
9: dirlo.
10: Non volevo risparmiare questi bollori, sono sincero, perché voglio bene a
9: lo
10: Nicco.
9: Sbollores.
10: Perché voglio che ci faccia, guarda Nicco, preparati, ci devi abbinare un distillato, un vino o uno whisky a tutti i nuovi acquisti della Fiorentina. Nicconesi è un professionista della Madonna. È un genio, è un personaggione fiorentino che chi non lo conosce non sa cosa si perde. Abbiamo un amico in comune che è Luca Gotti, Mr. Gotti, che lo adora, impazzisce per Nicconesi. E quindi preparati che a settembre, appena chiude il mercato, faremo in esclusiva per Radio Firenze Viola col Mr. Nicconesi l'abbinamento. Liquori, distillati, nuovi acquisti.
9: Poi Luca dei Castelli Romani dice: vedo un caocchio, vedo un Carletto DJ in grande ascesa, leader indiscusso, ti supera in classifica.
10: Ho cresciuto a mollichine di pane, Carletto è mio fratello, lo sapete, lo amo alla follia e non ci sarà mai competizione con mio fratello Carletto, lo aiuterò e lo agevolerò sempre in tutto e per tutto. Anche l'altro mio fratello Marni DJ, che è un DJ anche lui meno noto, però negli anni d'oro suonava al Villa Casara, al Tenax, al Meccanò. Te non sai nemmeno cos'era il Meccanò, vero?
9: Certo.
10: Lo sai?
9: Sì,
10: il Central Park.
9: Prese fuoco poi.
10: Sì, di recente, perché era abbandonato da anni.
9: Sì, ma l'aveva. Sì, sì. Io ricordo il primo Meccanò.
10: Vasco Rossi ci girò un video al Meccanò.
9: Sì, eh?
10: Davvero, di una canzone bellissima. Non mi ricordo qual era, però. Vivere da da da da tanto tempo. Da da da.
9: Mamma mia. Matteo da Pistoia dice: ma andiamo via Gavassi e parliamo di arancioni, essendo da Pistoia.
10: Ora
9: Matteo,
10: aspettiamo la maglia nuova. Sì, e ve la manderemo
9: continuando a sentire, dice alla regia: facciamo sentire la maglia. Non
10: vedete,
9: ce ne frega assolutamente
10: sentire
9: una cecca.
10: No, la maglia
9: nuova.
10: Degli... perché mi ha censurato?
9: No, perché non voleva sentire che dicessi.
10: No, la maglia degli Orange, voglio vedere Magma cosa ha preparato.
9: Alcolisti anonimi, medico al paziente, che fa? Lei beve il paziente, e beviamo. Ale dalla Val di Sieve dice:
10: ciao,
9: che ti
10: Ale
9: rivaluta come ricabarettista solo.
10: Grazie,
9: perché
10: Ale
9: è salentino.
10: Bello, Ale, con Ale abbiamo avuto un bel confronto, te lo avevo raccontato in privato, e da lì, guarda, mi è piaciuta come persona, te lo dico. L'ho rivalutato tantissimo perché ci ha confrontato. All'inizio gli ho risposto a si dice,
9: a cavolo,
10: no, quello
9: a
10: è peggio. Lui mi ha risposto a tono perché ha un bel carattere. Poi ci siamo capiti. A me, quando io mi capisco le persone, poi hanno per me acquistano una stima strepitosa. Poi fa tante cose per il sociale, diciamolo, perché è bello, perché il tifoso viola a volte viene troppo bistrattato, l'ultra, visto lo spirito ultra, vengono bistrattati, gli ultra sono dei delinquenti. E sono tutte leggende metropolitane, sono fesserie. Due schiaffi quando andavo in curva, gli davo anch'io. Due manganellate, l'ho prese anch'io quando andavo in curva nel fine anni 90. Ma fanno parte di un percorso, dell'esperienza, sono anche divertenti a parti lividi per qualche giorno. Ecco, Ale, ti posso dire che è una persona che ha una stima.
9: Sono anche
10: l'ho scoperto una bella persona. Beh, bravo Ale, e ci incontreremo presto. Lo
9: ti
10: sanno.
9: Mandiamo un grande abbraccio.
10: Verrà a mangiare quegli strepitosi coccoli in quel noto locale alle pendici di Fiesole, ovviamente.
9: Assolutamente.
10: O si va da Paolino Bacciotti.
9: Poi Case dice: ma tutti questi soldi non è che li stanno mettendo gli amici catarioti? Non sembra non molto da commisso come
10: no,
9: mercato.
10: No, non è vero, perché anche l'anno scorso li hanno messi, ragazzi. Bisogna essere onesti intellettualmente. Hanno splafonato l'anno scorso, pensavano di fare all-in per le condizioni di salute della buonanima di Rocco, a cui sono sempre devoto. E chiaramente non ha funzionato qualcosa, cioè, o meglio, non ha funzionato quello che io vi raccontavo da anni prima. Il problema era le tossicità all'interno del Viola Park, le criticità che c'era dentro Viola Park, perché poi alla fine qualche buon giocatore lo avevamo, ce li abbiamo, perché De Gea non mi potete dire che è scarso, Gudmundsson non è Gudmundsson, ovvio, ha deluso tutte le per vari motivi, problemi, non sto ora a ripetervi le solite storie. Mancava sicuramente qualcosa, sì, sono stati, come posso dire, sconfessate tutte le sessioni di mercato? Sì!
9: Era partono le liste. Ti interrompo perché allo 055-77-111-71 c'è Flavione dalla Svezia. Ciao Flavio!
10: Grande Flavio!
0: Buonasera Galaxy e Coast to Coast.
10: Galaxy,
0: bene?
10: Sei Galaxy, Galaxy come il telefono.
9: Coast to Coast.
10: Senti com'è, fresco in quel di Svezia?
0: Sì, c'è un 22 gradi, ha fatto tempesta tutta la settimana scorsa. Avevamo addirittura 10 gradi con pioggia.
10: Che
0: sembrava
10: culo, Flavio, che culo, ti invidio. Io alla mia età oggi cerco il fresco. Infatti io vado ad Ale nella Val di Sieve, che penso sia più fresco che da noi.
9: L'altro giorno era Vallombrosa, si sta bene, sta benissimo.
10: O se no vado a Flavio. Flavio, lo sai cosa sta succedendo?
9: Ma poi
10: voglio coinvolgere Flavio in questa discussione. Lo sai che quello che sta accadendo ora con la nazionale norvegese sta generando, lo sapete che il calcio muove un po' tanti aspetti socio-economici, politici. Il PIL della Norvegia, dopo i risultati che sta ottenendo la nazionale norvegese, è in forte crescita.
0: Immagino.
10: Soprattutto anche a livello turistico. Io andavo a vedere i fiordi nel lontano 2011, i fiordi norvegesi. Vi devo fare una confidenza, amici da casa e tifosi viola. Visto un fiordo, li hai visti tutti. Cioè, sono tutti uguali.
9: Confermi, Flavio?
10: Senti, morite Flavio.
9: Confermi, sono tutti uguali, fiordi.
0: Confermo.
9: No, dai, come
10: giuro.
9: Confermi?
10: Bello, poi sai cosa era la noia? Flavio, la noia, Flavio, la noia era che se arrivava nei fiordi la mattina presto. Immaginati una nave mastodontica.
9: Scusate, c'è anche livello di attenzione, una farfalla, veramente.
10: Sì, però
9: sei una persona,
10: le manovre alle 7 di mattina per entrare in fiordo.
9: Sei uno e si diverte più al meccanò che hai sui fiordi.
10: Io passavo le giornate di casa. Casino, o a vedere gli spettacoli,
9: cioè, non
10: nella
9: è
10: nave.
9: Vedere i fiordi, è come dire mettersi un tutt'uno con la natura, sentire il silenzio, apprezzare il silenzio e queste montagne che ci ricordano come la natura regni incontrastata su di noi.
10: Romantico che
9: Flavio,
10: sentito,
9: forse
10: Flavio.
9: Ci hai chiamato anche per parlare, lo so che con Costantino è difficile,
0: no, però confronto alla norvegese, la Svezia è molto noiosa, quindi non venire qui perché qua vedi delle grandi stese di foreste, di pini.
10: Sì. No, io ho visto una città che mi è piaciuta tanto, però non so se in Svezia, dove c'è la ballerina nel lago, nel mare, nel fiume. No, la ballerina, cos'è? La fatina?
9: Ma la sirenetta. La sirenetta.
0: È Danimarca, credo.
10: Ah, quella è
0: Copenaghen.
10: Copenaghen dov'è?
9: Non è in Svezia.
10: Ah, non è in Svezia, Copenaghen.
9: È vicino a Pontassieve.
10: Ah, sì?
9: Sì,
10: Copenaghen è bella, mi sembra un po' Amsterdam, mi è piaciuta tanto, sai?
9: La cristiana, probabilmente.
0: No, volevo confermare quello che diceva Costa qua nel nord Europa.
10: Dici, Flavione?
0: Con calcio giovanile, è vero. Qua prima di tutto, diciamo così, vengono inseriti, sono educatori e poi anche insegnanti di calcio e di altri sport, ma diciamo così hanno una preparazione culturale più come educatori.
10: Bravo.
0: Il resto.
10: Bravo.
0: Qua ad esempio in Svezia c'è il problema col calcio maschile, perché sta scoppiando il fenomeno come c'è da noi con i genitori, no? Che portano E poi ci sono, come si dice negli Stati Uniti, le soccer mom, che è la mamma che ti porta il bambino col SUV.
10: Sì.
0: Truccatissima, che sembra chissà chi.
10: È vero.
0: Il calcio femminile qui in Svezia ha superato il calcio maschile.
10: È vero, confermo. Lì un po' vi ha rovinato Ibrahimovic, secondo me. Mentre Holland, come si chiama, è un esempio pulito, positivo della Norvegia, è un simbolo della Norvegia. C'ha un'autoironia quel ragazzo strepitosa. Io l'ho conosciuto con grazie a Gianluca Nani al City, con Guardiola, lo sai. Insomma, Maresca e tutti loro, e Ibra invece ha fatto troppo il fenomeno, mi passa il termine, Flavio, lo spocchioso.
0: Bravo.
9: Sì, devo dire, in quanto attaccante anche attualmente la Svezia, un Gyökeres, se Isak si difende, ecco, sì, non è messa malissimo, però è chiaro.
0: No. Però sai, se non gli dai la palla, sì, due non la buttano dentro. Si sono attaccati appunto al fatto che gli hanno pagati 150 milioni a testa, ma sono scarsi. No, ma se non gli passi la palla,
10: certo.
0: Ma non hanno avuto il coraggio di dirci a noi, a me italiano, poi riguardo tutto l'Italia, perché io abito in una cittadina che si chiama Gävle, che 3-4 anni fa era nell'Allsvenskan, la Serie A svedese. E allora avevo chiesto se gli interessava un po', visto i contatti con voi a Firenze e tutto, e la mia passione per il calcio, se gli interessava avere un italiano magari nel club che gli dava una mano.
10: Bravo.
0: Il direttore sportivo mi ha detto: no, perché voi in Italia di calcio ci masticate poco.
10: Ma pensate, lo sai, l'Inghilterra, gli inglesi ragionano uguale a loro. In Inghilterra, prima di prendere, io mi ricordo il procuratore di Cannavaro, un caro amico.
9: Prendono solo italiani.
10: Aspetta, ora.
9: Salutiamo Flavio.
10: No, Flavio,
9: stai
10: tu.
9: Ciao,
10: non
9: è che si può tenere Flavio. Un quarto d'ora.
10: Flavio, mi sembra che con Zalonen in Norvegia fa la cosa italiana, non la devi mettere.
9: Italiano. Grande Flavio,
10: metto prima pasta in acqua.
9: Va bene, insomma, dicevi anche gli inglesi, gli italiani.
10: Cannavaro, quando il procuratore di Cannavaro propose Cannavaro in Inghilterra, loro erano scettici. Dice: ma chi è Cannavaro? Era campione del mondo col 2006. Gli inglesi sono tutti quei territori sono parecchio, come si possono definire, campanilisti, cioè molto chiusi nel loro.
9: Un po' spocchiosi.
10: Poi vedi Tonali, ecco, io devo fare i complimenti alla mia amica Marianna Comotto, la ex moglie di Gianluca Comotto. Questa ha mosso Tonali due volte e ha fatturato e ha fatto due trasferimenti che sommati sono più di 200 milioni di euro.
9: Non è riso?
10: È il giocatore della Marianna, Beppe, il capo dell'agenzia. Sai quanto hanno preso di commissioni su un trasferimento? Su un giocatore solo due trasferimenti in quattro anni, poi tre o quattro anni.
9: Credo che ci possano sistemare, insomma.
10: Ma non lo so.
9: Forse
10: nemmeno
9: più di quanto ha preso Gianluca nella sua
10: Fiorentina,
9: carriera.
10: Brava, sta guadagnando più la sua moglie ora di Gianluca di 40 anni di calciatore.
9: Brava
10: Marianna, no, lo so. Vi potrei raccontare 2000 aneddoti della
9: Posso
10: Mary,
9: ripartire
10: dei
9: messaggi, visto che sono 17:48.
10: Con interissimo, ma
9: il
10: tempo quando stai in piacevole compagnia.
9: Un vocale, Tonelli, ce ne puoi far sentire due di WhatsApp e smetti di seguire la presentazione delle maglie della
11: tua? Quindi giocatori rimando 7, sono 8, sono
10: mamma,
11: tutti
10: 15
11: giocatori, quando li trova,
10: un drone
11: anche
10: e ci sono.
12: Ho bello capito, vai, costi altro e foglie d'alloro o di rosmarino, sai.
10: So già dove va a parlare. Allora, i miei amici dell'Istituto Farmaceutico Militare.
9: Bene, che salutiamo.
10: A provare quell'erba
9: medicinale.
10: Comunque
9: lo dice anche Giorgetti, addirittura l'ultima volta ha detto: sai che io un paio di settimane fa avevo detto 15 operazioni e io le avevo detto
10: le fa.
9: Ha detto: secondo me ne fa anche di più.
10: Secondo me ne fa anche di più, anche secondo me. Io mi tengo su una forbice 12-15. Le fai. Tanto senti, allora prendimi la rosa della Fiorentina, ti dico chi parte. Vieni, non
9: De
10: parte
9: Gea.
10: Nemmeno i big. I big non partono. Dai De Gea, Fagioli e Kane rimangono.
9: Già, come fai?
10: Vai, fammi la lì, tirami fuori tutta la lista dei 47.
9: Sì, ma è lunga, giorni. Ma dai, ma come
10: fai? Il volo, ti dici un nome, ti via.
9: De Gea.
10: Rimane.
9: Christensen.
10: E via.
9: Vabbè, Lezzerini resta, passiamo alla difesa. Dodò.
10: Via.
9: Due, già Comuzzo. Due.
10: Via.
9: Pongrašić.
10: Via.
9: Vieri.
10: Ha preso
9: via.
10: Quella,
9: Moreno.
10: Via.
9: Scusa,
10: no, ma forse rimane. Scusa, perché può fare il terzino.
9: Comunque, Pogreci via entrambi.
10: Sì, sì. Uno dei due va via di sicuro, ma li metto tutti e due in partenza.
9: Ranieri?
10: Ranieri rimane un singolo.
9: Valentini?
10: Ecco, perché uno fra Valentini e Moreno va via. Scegli te. Ti basta quattro difensori.
9: Guardiola sta andando via.
10: Guardiola va a Monza, via 5.
9: Cospo? Non so se sta
10: via 6.
9: Va bene. Fortini?
10: Via 7.
9: Vabbè, Parisi non te lo dico. Gosens?
10: Forse rimane.
9: Balbo?
10: Via 8.
9: Mandragora
10: via 9.
9: Amatucci, se bello è fatto
10: 10.
9: Ndur
10: rimane.
9: Fagioli
10: rimane.
9: Brescianini
10: rimane.
9: Fazzini
10: via 11.
9: Somme
10: via 12.
9: Bianco
10: via 13.
9: Richardson
10: via 14.
9: Poi vabbè, c'è Harder, lasciamo vabbè, fare. Lasciamo. Fabian
10: via 15.
9: Come fa a andare via?
10: Va via Fabian, 15.
9: Vai, Baracca e Sottil li vuoi mettere in
10: Baracca
9: questa?
10: Baracca e Sottil, vabbè, via 16-17, vai.
9: Gudmundsson
10: potrebbe rimanere.
9: Ken
10: rimane.
9: Piccoli
10: va via 18.
9: Nzola
10: via 19.
9: Poi c'è Braschi
10: via 20. Vanno via 20 giocatori. 20 giocatori ti porteranno, se no, non meno di 50-60 milioni.
9: Mi stai esagerando.
10: Ho messo una media, fai 60 diviso 2, quanto fa?
9: No, stai esagerando sul fatto che vadano via in 20. Dai.
10: Vanno via in 20.
9: Anche se
10: non
9: vogliono
10: giocano.
9: Mandarne via questi 20, ne andrà non via 14-15.
10: Però, ragazzi, se no sembra che, per cortesia, immortaliamo questo momento. Partiranno almeno 18-20 giocatori della rosa attuale, tra giovani e meno giovani, di quelli abbiamo detto. Ne arriverà almeno 15. Lui avrà due giocatori per ruolo sicuramente, farai solo la campionato e Coppa Italia, ti bastano, ma farà un ripulisti che non vi immaginate nemmeno. Fare le operazioni per i direttori è la cosa più figa, se non hai, se devi ripartire con un progetto da zero, con un allenatore nuovo, con un'azienda nuova tra virgolette, con un management nuovo, ripulisce. Poi se qualcuno si recupera durante il ritiro, che ne so, Sottil, oddio, se si sveglia, se gli scatta quel click, lo so che la gente non mi scriverà, oh, è qua 5 anni si aspetta Sottil, nemmeno a Lecce l'ha stusciata. Vi do ragione, però qualcuno lo può recuperare di questi, ma qualcuno. Quindi se non sono 20, sono 18, vanno via. E come minimo ne arriva altri 14-15, perché tanto dalla primavera non sale nessuno su. Ecco perché la scelta di Andrazzoli, perché giustamente Fabio Paratici ti racconta che vuole formare giocatori per la prima squadra o che portino profitti all'azienda. E te ha voglia a vincere scudetti e Viareggi e godiamo tutti, perché quando vinci godi sempre. Ma te della rosa attuale della primavera non hai un mezzo giocatore pronto per la prima squadra, ragazzi. E io ve le dico nude e crude come le so le cose, perché poi di calcio ci capisco poco e niente. Quindi di conseguenza arriverà minimo 14-15 giocatori nuovi, che è la cosa più figa per un direttore comprare giocatori. Anche noi nel nostro piccolo, quando facciamo Football Manager o facciamo i giochini, qual è la cosa che ci entusiasma di più? Anche quando ne parliamo, gli acquisti.
9: Sì, certo.
10: Sei d'accordo?
9: Certo.
10: Ecco,
9: sì, sì.
10: Le cessioni poi dovrà fugarsi. Qualcuno ha visto Beltrán? Ah, mea culpa, bravi nella gestione di Lucas Beltrán, perché io avevo previsto che la sua partenza si sarebbe allungata di parecchio. Se ti ricordi, dissi: guardate, che per me fino a fine luglio questo non parte, anche solo per chi lo prende per risparmiare una mensilità. Invece, bravi che hanno trovato la quadra e hanno fatto partire Beltrán in tempi molto rapidi. Bravi.
9: E con una cifra che è un po' una minusvalenza,
10: lascia
9: però
10: perdere,
9: considerando che ti mantiene
10: perdere.
9: Anche il
10: 50%. Ma intanto si è tolto l'ingaggio e, sì. E comunque era un giocatore che ormai non sapeva che qui andava in tribuna a far compagnia a Gudmundsson, a battere le mani, come dice il nostro amico Sauro Fattori.
9: Hola, dice Alberto, perché Amatucci è considerato un giocatore dei piedi buoni e è stato venduto al Deportivo?
10: Perché quando ti arriva l'offerta devi vendere, e purtroppo quando fai un'operazione di rinascita, di rifondazione, di ripulisti, ve la dicono che è cruda, se il procuratore, in questo caso il mio caro amico, ti porta l'offerta, la devi accettare più o meno, se la consideri congrua ovviamente. Tanto lui ha altri interessi, so che ha altri obiettivi per il centrocampo, a parte Brescianini, che penso sia uno dei pochi punti fermi, poi posso essere smentito stasera stessa, e Ndur e Fagioli ovviamente. Il resto sono tutte situazioni che, se arriva l'offerta, si vende, si cede il giocatore. Stanno scendendo intanto in campo Argentina e Egitto, eh. Salutiamo tutti gli amici pizzaioli fiorentini egiziani, ovviamente. Pensavo grande
9: argentini.
10: Comunità.
9: Vorrei una valutazione di Viari dal Costa. Che giocatore è questo, Alessandro?
10: Non lo conosco, non l'ho mai visto. Mi baso da YouTube, mi ha impressionato a livello fisico, bella struttura. Abbiamo parlato con il mio amico procuratore Cesar Belling, ci ha raccontato delle buone cose.
9: È vero.
10: È un giocatore che può entrerà sicuramente in orbita nazionale di Ancelotti, che sembra che rimanga. E mi piacciono queste sfide, queste scommesse. Questa si può chiamare una scommessa, sì, perché a 20 anni è una scommessa cara, perché l'ha pagato 17 milioni perché sono care, però nel calcio moderno 17 milioni corrispondono ai 5 milioni di Cocorin di 10 anni fa, per intendersi, di 7 anni fa.
9: Che brutto parte.
10: Lo so, e sono dopati tutte le cifre oggi, ragazzi.
9: Un ottimo team marketing non si costruisce in 6 mesi, ti scrive un amico che non si firma.
10: Bravo, ha ragione, sì, ha ragione. Ma infatti sul marketing avete visto, mi sono preso la riserva, quindi nel senso che mi auguro che intervengano anche
9: peraltro,
10: in quel settore.
9: Come citavamo la Come, ci risulta anche Picciotto, nuovo responsabile del marketing, in realtà si è arrivato a cose già fatte
10: ovvio. Non è che la roba la preparano un anno prima. Io ho chiuso un accordo con una società di serie B per un'azienda tessile molto importante, ma il contratto partirà dalla prossima stagione, ma l'azienda sta già producendo le linee, sta già proponendo le maglie a questa società già da ora.
9: Ci può dire la società?
10: No, c'è i patti di riservatezza. Sia per il nome del brand dell'azienda che per. Però perché hanno un contratto in essere con un'altra azienda che deve andare a scadenza, quindi non è corretto che poi se lo sanno che non rinnovano, gli possono creare anche dei problemi.
9: Okay.
10: Detto questo, però funziona così: cioè, le maglie, la Oma in questo caso, come faceva K negli anni, ti portava un ventaglio di 4-5 proposte. Ok? Dico numeri a caso. Poi chi sceglieva era Gio Barone. Mm-hmm. I fusi
9: sì, sempre
10: sceglieva Gio. Anche la maglia che è stata scelta ora, penso l'abbia scelta o Ferrari o chi per lui, la Carlotta, Robotti, piuttosto che il nuovo direttore marketing, no, perché è arrivato dopo. Quindi a volte le scelte sono fatte anche da chi lavora all'interno. Ecco perché dico, ci vorrà del tempo anche per riorganizzare un po' tutto il commerciale e il marketing della Fiorentina.
9: Mettete una zeppa a quella scrivania che ogni volta che costa la tocca pare parta il terremoto.
10: Effetto
9: poi
10: mal di mare.
9: A Tonelli chiederei se ci fa sentire altri due WhatsApp audio.
13: Sì, buonasera a tutti, scusate, ma però qui si sta facendo polemica addirittura sul logo, sulla scritta.
10: A me fa cagare.
13: 126-2026 non va bene.
10: Non è intuitiva.
13: Scusatemi tanto, ma se bisogna fare polemica anche su come scrivere il 100 anni,
9: che succede se si fa polemica?
13: Allora, no, ma peccato perché anno si danno forma e poi si fa la scritta.
10: No,
13: questo bisogna fare proprio polemica qui.
10: Non è polemica.
14: Ciao Costa.
10: Ciao.
14: Ascolta, su quella sulla maglia, la data è da 19 diventa 20.
10: Sì,
14: in realtà è davvero un ideogramma giapponese.
10: Vedi?
14: Che tradotto significa sono uscito una cacata. Non so se conosci il ideogramma. Edoardo.
10: Non molto è polemica, bella. Scusatemi, però amico,
9: ma
10: non mi ricordo.
9: Ma qual è il problema?
10: No,
9: io
10: fammi
9: non
10: finire.
9: Ce la faccio.
10: Fammi rispondere pacatamente e come piace a me, perché apprezzo quel tipo di messaggi. Sì, tu vai a vedere un film, esci dal cinema.
9: Non può non piacerti. No, non può.
10: Non posso dire.
9: Non può.
10: Ma a me.
9: No, perché fai il male della Fiorentina. Se dici e non ti piace il logo.
10: Non è intuitivo, non è un logo.
9: Sei sempre polemico.
10: Non
9: come
10: è intuitiva.
9: Se
10: avrei fatto qualcosa di più semplice. Oppure avrei scritto 19 e 20 per esteso. E il 26 più grande. Ci stava, eh.
9: Vabbè.
10: Bellina l'idea del datario. Fai un datario allora, dorato.
9: Ma poi
10: usa dei caratteri diversi. Sembra veramente, come ha detto il secondo amico, un ideogramma giapponese. Ragazzi, io guardate, sarò rallentato io, l'età, il caldo. Ci ho messo una mattinata per capire che c'era scritto, eh. Nemmeno la spiegazione di Gianna Taggio me l'aveva fatto capire. L'ho capito quando sono andato ieri ospite degli amici di Omas e Regis, che me l'hanno spiegata loro dai vivo. Guarda, è un mezzo 1,9 e un mezzo 20. Però da vicino l'ho capito. E io sono onesto, ragazzi, prendetemi per il culo, infamate. Io ci ho messo una mattinata per capire, ho detto boh, hanno fatto un accordo con il sud-est asiatico, con l'Oriente, qualcuno ha scritto ah vai, arriva la proprietà indonesiana, è arrivato IR, perché ci ho messo una mattinata per capire cosa erano quelle cifre, quelle scritte davanti a 26. Scrivi 19 e 20 per esteso, ingrandisci 26 ed è più chiaro, dà l'idea del datario allora, no?
9: Un amico ci chiedeva quanto costa, visto che quella è Napoli costa 150, quella è la Fiorentina 110, 115.
10: Poi c'è varie
9: salutiamo Gianmarco da Varese,
10: grande Gianmarco,
9: ci ha mandato quella
10: Edith
9: che dovrebbe
10: Viola.
9: Essere la maglia del centenario
10: del Napoli, che è
9: Napoli,
10: meravigliosa, vintage a bestia
9: e
10: retro.
9: Poi Yuri dice che invece quella del Napoli è inguardabile, sembra quella delle bancarelle tamarrissima, la nostra mi piace. No Yuri, ma fai sempre polemica sulla maglia del Napoli. Io non capisco.
10: Ha ragione.
9: In questa
10: io
9: città che
10: Yuri.
9: Fa della polemica il sale della
10: non
9: vita
10: è.
9: Non si può più neanche dire qualcosa non piaccia e improvvisamente fai il male della Fiorentina. Ma perché?
10: Perché ti hanno educato ad essere così. le varie paginette sui social, tutti questi leoni da tastiere, i fenomeni come li chiamo io, ti hanno educato a essere così. Se te dici, no guarda Fabio per me ha sbagliato a farsi la barba stamattina,
9: no è un disastro,
10: no Fabio la barba,
9: cioè,
10: si è fatta male,
9: si butta dal ponte Santa Trinita, certo. Voglio dire, ma ci sarà
10: non
9: il diritto,
10: non si poteva
9: di
10: dire nulla
9: diritto...
10: su Gio Barone. Pradè sì, perché mai la curva l'aveva messo alla gogna, quindi su Pradè era il tiro al piccione,
9: sì.
10: Sparare sulla Croce Rossa, guai se tocchi Ferrari, a parte chi sbagliando secondo me lo chiama punti fragola, perché non è edificante, perché ha un curriculum, ha una storia quest'uomo, è chiaro che si è trovato catapultato a fare un lavoro che non era nelle sue corde e magari è stato un po' presuntuosetto, francamente. Non puoi mai dire nulla, se la maglia, per dire, a me piace la maglia, io l'ho detto subito, a me è piaciuta la maglia, mi è piaciuto i tessuti e tutto, l'unica cosa mi ha lasciato un po' perplesso che io per celebrare 100 anni di una città come Firenze, che poi la Fiorentina, ricordatevi sempre che rappresenta Firenze, rappresenta una città conosciuta in tutto il mondo, amata in tutto il mondo, avrei fatto qualche richiamo più iconico, qualcosa più retro, qualcosa più vintage.
9: Bene,
10: e abbiamo avuto Fusilli. Ragazzi, per garbare la maglia con Fusilli, non mi fate alterare che già mi fa caldo, la maglia con le pennette per garbata. No Giacomo, guarda, quando scoppio
9: Allora ti calmo con un messaggio di Angiolina Volpini che dice: Costantino, ti sto ascoltando, complimenti per il tuo spaziare a 360 gradi, speriamo che tu dica il vero.
10: Sì, bene. Lo sai, Angelino mi ha lasciato una vita, quanti soldi mi ha dato Angelino, ti adoro,
9: bene.
10: Non c'è più il direttore di banca di una volta.
9: Un grandissimo.
10: Meno male in pensione.
9: Edoardo si scrive che si vede bene il contatore tra 19 e 20.
10: Bravo,
9: dai,
10: beato te, io bene. No, io ho fatto fatica, ma ricredo, è colpa mia, l'età.
9: C'ho gli occhiali.
10: C'ho gli occhiali, ci ho messo una mattinata.
9: Stop, fine alla prima ora di Carisca al Vento, ce n'è un'altra in vista.
10: Sta bene in compagnia.
9: Con sempre Costantino Neoletto, non so che dire d'altro. Stop.
10: Inutile.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Vertice NATO in Turchia, l'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
4: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
5: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
4: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
5: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murgi ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione? Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
4: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale, dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Carrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti, sempre purtroppo qui in studio con noi, però ragazzi resistiamo perché
2: dai,
1: è l'ultima
2: che ti
1: di luglio
2: per un mese,
1: e poi,
2: dai.
1: È vero,
2: però faccio
1: sempre,
2: collegamenti privati, chiamatemi, vi faccio in privato, collegamenti a casa in esclusiva, vi mando dei vocali, vi mando dei video.
1: Costa ci va.
2: Oggi c'era la mia nipotina di 5 anni, la piccola Anna, che è dolcissima, la figlia di Carletto, sai, te ora sei babbo, capisci di cosa parlo, anche Lucia avrà questa fortuna quando sarà più grande, sappilo. Sono entrato in cucina, era dalla mia mamma, dalla nonna, e gli faccio: Anna, ma che fortuna hai avuto te nella vita? Beh, mi ha guardato tutta basita, piccolina, perché zio? Ma caspita, avere uno zio figo come me, quando ti ricapita? Ma non ti
1: vorrei sapere cosa ti ha
2: detto. No, lasciamo, sorvoliamo sulle risposte, le facce che ha fatto, cioè mia mamma va le lacrime.
1: Beh,
2: la compagna di Carletto morta, ha detto, no, a volte sono delle uscite che a volte mi sorprende anch'io.
1: Bene, mi dici spesso la stessa cosa, e sono fortunato io.
2: Bravo, lo stesso
1: fortuna.
2: Lucio avrà uno zio
1: faccio
2: come Costa,
1: vedere
2: lo zio Costa.
1: Guarda,
2: che gli
1: prima
2: arriva...
1: e tu veda Lucio veramente deve arrivare la polizia a casa, te lo nasconderò.
2: Quello è facile. Accompagnata da me.
1: Ripartiamo dai messaggi 348 751 3933. Tanto hai parlato già abbastanza,
2: sì,
1: e poi tanto continuerai
2: tutto
1: a farlo. 055 77 111 71 per le chiamate. Argentina e Egitto stanno 0-0 all'ottavo minuto di gioco. Maurizio ci scrive: dopo la scelta di Andrea Azzoli molte altre società secondo me seguiranno il modo di operare
2: d'accordo
1: della Fiorentina.
2: È pericolosa sta scelta, vi spiego perché. Allora, io sto lavorando per due tecnici importanti, ok, esperti, che mi hanno detto: Costantino, perché non ci porti o ci proponi a delle primavere? Ho chiamato i direttori di queste società, gli ho detto: guarda, c'ho Giacomo Galassi che ha un curriculum, ha fatto serie B, serie C, da calciatore serie A, vorrebbe allenare i ragazzi giovani la primavera. No, Costa, mi ha detto un paio di direttori, è una scelta pericolosa, perché erano due società che hanno messo in panchina due figure, non ti dico emergenti, ma più o meno emergenti, ok? Allenatori un po' di primo pelo. La paura nostra è che sia l'opinione pubblica, che gli stessi tifosi, che lo stesso allenatore della prima squadra veda questa figura come un possibile. Quest'anno è successo con Galloppa, hai visto? Galloppa in un certo momento ha sostituito Pioli. Ecco, loro vedono a volte l'allenatore esperto in primavera. Per me è una strategia intelligente, se hai un allenatore però predisposto a lavorare con i giovani. Ecco perché Andrea Azzoli va bene, perché ci ha lavorato a Empoli con i giovani, ok? Ha fatto delle esperienze con i giovani. Però molte società o molti direttori vedono l'allenatore esperto navigato alla guida della primavera come una possibile ombra sul tecnico della prima squadra, del
1: infatti
2: tipo,
1: ieri l'abbiamo già detto,
2: vedi, mi leggo nel pensiero, c'ho questo
1: se ti
2: potere.
1: Ritrovi nella situazione che è stata quest'anno quando si diceva di Galloppa alla guida della Fiorentina, si diceva non lo so, ci fosse stato Andrea Azzoli,
2: ovvio,
1: avremmo detto
2: ovvio.
1: Forse sì, tra l'altro Andrea Azzoli esperienza ogni giovane ce l'ha avuto anche la Fiorentina tra il 90 e il 92, per due anni ha allenato gli allievi,
2: facevo l'ultra a quei tempi, andavo col collettivo in curva, quindi di Andrea Azzoli alla primavera francamente non me lo ricordavo, e lo scopro grazie alle informazioni che da Carrisca al Vento, Radio Firenze Viola e l'ottimo giornalista Giacomo Galassi.
1: Un fiorentino porta gli esami del sangue dal suo medico, il medico li guarda, si gira verso il paziente e dice: diabete. E lui: bete. E poi ti dice anche chi parlava di ruspe, sì, oggi minimi storici. Chris da Campi ti dice: buoni fior di zuccheri pieni.
2: Buoni
1: fiordi.
2: Fiordi.
1: Perché dei fiori.
2: Mi piace i fiori di zuccheri pieni che fa la rita ai barrini.
1: Costa,
2: giumetto,
1: sono andato un paio di volte ad Amsterdam, ma solo per il Museo delle Cere. Ti dice Federico Bollito, sì, ottimista viola. Sì. Poi sulle uscite di cui parlavi nella prima ora, Marcello ti dice: tanti di questi bisogna pagare per darli via, non li vuole nessuno.
2: Ma infatti no, dovrai mettere, io ve l'ho raccontato più volte con Goretti, ci troviamo anche d'accordo su questo, tu avrai un budget anche per alleggerirti di questi profili. L'hai fatto con Beltran, hai accettato un prestito di 500.000 euro alla fine, ti sei tolto sì un milione e mezzo.
1: C'è un obbligo però di riscatto.
2: C'è un obbligo di riscatto, ottimo. Magari fossero tutti obblighi di riscatto, capisci?
1: Ma se non è legato. La Lazio è arrivata per Piccoli e ha detto di fatto me lo regali Piccoli.
2: Ma Lotito, ragazzi, di che si ragiona? Lo conosciamo il modus operandi di Lotito. Infatti sono curioso di vedere ora Reggio cosa combinerà anche lì in Serie D. Però no, diciamo che
1: la regina,
2: tendenzialmente tanti di questi giocatori partiranno il 31 d'agosto, capisci? Perché due mesi d'Italia le paga la Fiorentina, chi te li prende risparmia due mesi, magari arrivando a fine mercato se prima chiedevi 5 a 2,5 lo dai via, capisci? Cioè tutte queste dinamiche qui che devi mettere in preventivo, è un budget nel budget in buona sostanza. Poi se è bravo Fabio e tutto il suo team a monetizzare al meglio determinate operazioni, ben venga, però non ci illudiamo. Ecco, io ti ho detto, io ho fatto una stima di 50-60 mila euro, ma stando basso, milioni. Non vendendo i big, 50-60 milioni.
1: No, perché con 50-60 mila euro se mi danno a me top, però la
2: Fiorentina. Però ho fatto una media 20 diviso 60, tanto fa.
1: 20 diviso 60?
2: Fa la calcolatrice, 60
1: senso,
2: milioni diviso 20 giocatori.
1: Ah, 3 milioni.
2: Ecco, ho fatto una media di 3 milioni di giocatori.
1: Ma te lavori con i numeri, devi prendere la calcolatrice, fa 60 diviso 20.
2: Però, capisci, a quel punto... sono 3 milioni di media già, cioè quello te lo pagheranno 5, quello ti danno 1,5, capito? Perché poi c'è dei giovani anche in mezzo.
1: Va bene, stop. Okay, pensavo ci avessi altro da dire, no. Invece ci sentiamo due WhatsApp audio. Vai, tonnellone nostro.
3: Anche buonasera, lui. Io quando iniziavo a giocare a pallone, la mia società di calcio ci dava due paia di scarpini, una 6 e una A14.
2: Sì, vero.
3: Della Real.
2: Ah, la Real.
3: Tenere, belle, spettacolo.
2: Sì.
3: E più un buono di 30.000 lire per comprarmi guanti.
4: Buonasera Giacomo, buonasera Costantino.
2: Buonasera.
4: Volevo chiedere al Costa una cosa. Secondo lui, ma quando sono stati negli Stati Uniti Paratici e Ferrari e hanno ottenuto dal presidente tutta questa libertà di movimento sia sul mercato sia sull'ammodernamento della società, perché effettivamente come hai detto te Paratici è entrato con la ruspa al Viola Park,
2: sì, sì.
4: Cioè sta veramente avendo carta bianca, sta facendo tutto e di più, cioè sembra veramente un'altra proprietà, cioè il figlio è così diverso dal padre nella gestione delle aziende, per carità, io dal mio punto di vista va bene se ci riporta in questo modo agli alti della classifica, ben venga,
2: certo, bravo.
4: Però mi sembra veramente tanto strano. Saluto a tutti, sempre forza Viola, Alessandro da Pistoia.
2: Ale, allora io ho avuto modo di frequentare questa proprietà nei primi anno e mezzo, due anni del loro arrivo. Vi ho sempre raccontato, con Gio andavamo a vedere degli immobili di prestigio anche su Viali, Piazza Donatello e quant'altro, che volevano fare la sede bella, volevano fare un investimento immobiliare importante e farci la nuova sede della Fiorentina. Abbiamo parlato anche delle possibilità di fare lo stadio alla caserma Perotti, con svariate riunioni lì alla vecchia sede allo stadio e quant'altro. Un pranzo da degli amici col presidente del Miami.
1: Egitto in vantaggio.
2: 1-0 Egitto, ragazzi. Attenzione, questa sul Nord Africa, ragazzi, ve l'avevo detto, è cambiata per adesso e presto.
1: 14esimo.
2: Però la geografia del pallone ti racconta.
1: Comunque dicevi, io ho avuto modo di fare.
2: Quindi li ho frequentati. Allora, Rocco era una persona particolare, molto orientata al profitto e tendenzialmente... con lui una discussione di un'ora per 60 minuti, facciamo per 45-50 minuti, parlavi solo prevalentemente di soldi. Joe era un altro tipo di carattere, molto esuberante, anche se nascondeva la sua insicurezza a volte con la sua arroganza, perché era particolarmente insicuro, ma era arrogante e presuntuoso, ed era un po' convinto di essere, tra virgolette, il nuovo Adriano Galliani. Lui accusò anche il fatto di quando Rino Gattuso entrò nel mini centro sportivo Davide Astori e salutò prima Antonioni di lui, per esempio, non so se vi ricordate quell'episodio. Ovviamente era molto arrogantello e presuntuoso, però insomma ci sapeva fare, si sapeva muovere, era accattivante coi tifosi e quant'altro. Poi uscì fuori la loro natura guerra fondaia e poi abbiamo visto cosa è successo di riffo di raffa. C'era una persona però che non vi ho mai nominato, che a pelle, mi passi il termine, a empatia, dissi: caspiterina, questa stile, questa per me è tanta roba, questa per me lei potrebbe incarnare, potrebbe portare equilibrio. negli atteggiamenti di Rocco e Joe, perché vi ricordate Rocco dalla terrazza del West in Eccelsio quando tirò fuori alla domenica sportiva il sasso dalla tasca per raccontare che la tribuna crollava? Per l'amor di Dio, aveva ragione su tutto, perché io non ho mai detto che avesse torto, però erano i metodi sbagliati. Quelle sono battaglie che si fanno in determinati ambienti, in Lega, nei salotti, con l'amministrazione, con la politica e quant'altro. Di questa gestione c'era una persona che stava sempre un passo indietro, ma aveva uno sguardo, ho visto, me l'hanno raccontato di alcuni colloqui che lei ha fatto, che secondo me aveva una marcia in più di Rock e Joe. Era la signora Katrin. E questo ve l'ho sempre raccontato. Per me era lei quella che dava equilibrio, poteva dare equilibrio nel temperamento esuberante di Rocco, nell'atteggiamento un po' arrogantello di Joe. Lei aveva stile. Io penso che Katrin, che oggi per me è lei la Deus ex machina, affiancata ovviamente dalle figure storiche di Mediacom, quindi Mark Stefan piuttosto che John Appio, piuttosto altre figure che noi non conosciamo sicuramente,
1: perché
2: non è una società che sia molto aperta, anche se hanno cambiato, che io li seguo anche a livello di social, hanno cambiato anche il modo di comunicare con Mediacom. Quando arrivarono alla Fiorentina avevano 1500-2000 follower, oggi sono a circa 10.000 se non ricordo male, quindi hanno avuto un incremento.

0: se te hai parlato male giustamente di suo marito o hai parlato male di persone vicine a loro, quando si tocca la famiglia, lei insomma è abbastanza rigida, cioè con la stampa non ha un buonissimo rapporto, non riconosce molto il lavoro fatto dai media, non solo locali ma anche nazionali, quindi ha un carattere sicuramente un po' spigoloso anche lei. Però ha capito, al netto di quello che possono aver guadagnato nei primi 7 anni, perché hanno guadagnato comunque questa famiglia, che voi vi raccontino che ha messo soldi di qua di là, ma ragazzi, calcio per rimettere a certi livelli non lo fa nessuno, il loro tornaconto lo hanno sempre, comunque rigore per l'Argentina.
1: Sì, rigore per l'Argentina, vedi, al 19esimo,
0: subito
1: quindi,
0: dopo pochi minuti dal vantaggio, Detto questo, io penso che sia lei che abbia dato un'inversione di tendenza, ha detto bene, la gestione piramidale che c'era fino ad oggi con Rocco che decideva tutto, mi ricordo il trasferimento da Amrabat, questi è il telefono fino alle 2:30 di notte perché Rocco voleva assolutamente Amrabat e quel furbacchione di Setti gli ha levato anche i peli del cosiddetto, l'inesperienza di Gio, l'arroganza di Gio non ha premiato, perché poi si sono fatti nemici da tutte le parti, a tutte le latitudini, a parte la propaganda di regime che ti raccontano Alvio la parca, lo stadio non ce l'hanno fatto fare di qua di là, ma loro non hanno nessun peso specifico in Lega, in Federazione, in nessun ambiente che conti del calcio nazionale e internazionale. Ecco, lei con la, ovviamente stimolando anche il figlio a migliorare, a crescere, affiancandolo,
1: è la persona che
0: ti sta dando questo...
1: 055 77 111 71. C'è Stefano che ringrazio per l'attesa.
0: Ciao Stefano, scusami di per
2: l'attesa. Ciao, buonasera, sono Stefano da Sansepolcro, dal Ciao, Borgo Stefano.
0: dal Borgo mitica Sansepolcro.
2: No, ho ascoltato la tua dinamica, molto interessante, ma secondo me comunque c'è stato un lungo passo da parte della proprietà, perché vedo prima cosa un Paratici che ha carta bianca,
0: sì.
2: Quindi cioè, acquistare già 2 difensori e pagarli oltre 30 milioni, cioè con un disavanzo che avevi dalla precedente gestione, sì. Vuol dire che comunque c'è un
0: avevi chiuso, Stefano, perdonami, avevi chiuso tanti bilanci in attivo però negli anni precedenti.
2: Sì, no, però
0: non
2: ecco,
0: è che dici eri in default clamoroso, che
2: no,
0: hanno
2: no,
0: fatto l'in l'anno scorso.
2: Quello sì, però
0: aveva potere, lo stesso potere di Paratici, se ci pensi bene, 27
2: sì,
0: milioni
2: sì,
0: piccoli, 16 som. Poi non hanno portato nessun risultato, li sono stati spesi a cavolo, mi passi il termine, capisci?
2: Sì,
0: prego.
2: Però visto abbiamo fatto già 2 obblighi con Fabian e Brescianini, sono altri 30 milioni, quindi cioè, ha comunque diciamo, non ha prima guardato a rientrare con le spese, ma lui ha già investito. Sicuramente, secondo me, questa è anche la visita che ha fatto lui a New York, c'è stato l'input di un nuovo investimento, di una voglia di forse far vedere che non volevano abbandonare questa società. Come dicevi bene, Katrin, sicuramente è il punto d'equilibrio, l'ago della bilancia di tutto questo sistema. Però io vedo, nonostante tutte le critiche, non vedo in giro tanti altri imprenditori anche a livello di Serie A che spendono chissà che.
0: Non esistono, amico mio.
2: Non esistono. Comunque fino adesso.
0: I filantropi, i magnati di una volta, come si chiama quello dell'Inter famoso?
2: Cecchi Gori,
0: parlando di noi, ma Berlusconi stesso, Moratti, Sensi, non esistono più. Loro facciano anche soldi loro veri, loro ci mettono anche
2: quello lì. Quindi comunque è una società quotata che deve ha un ramo nella Fiorentina,
0: certo.
2: È che può buttare via i soldi così tanto per divertimento,
0: ma
2: però
0: non ci rimettono, amico mio, stai sereno che nel calcio io non ho solo nelle categorie minori ci rimetti certamente
2: non ci, nessuno è in cretino. Scusa il termine, che va lì e butta via i soldi tanto perché stamattina voglio spendere 30 milioni, no? Funziona così. Quindi il ritorno sicuramente c'è. Però comunque io dico, nonostante ecco, tutte le critiche e la paura, vedo che la proprietà sta investendo,
0: sì.
2: Io sono fiducioso su questa.
0: Però Stefano, giusto? Stefano?
1: Sì, Stefano,
0: dopo la stagione che hai vissuto, cosa tipo non potevi aspettarti qualcosa? Io mi sarei sorpreso se avessero agito in modo diverso. Cioè, l'anno scorso te hai tribolato una stagione intera, a novembre-dicembre ti davano tutti per spacciato, io no, ma la maggior parte, tanti godevano delle disgrazie della Fiorentina, te lo ricordi Stefano, da tifoso?
2: Ah, sì, ma io...

0: sono goduto anch'io, comunque. Ah, perché i juventini, i milanisti,
1: ecco, bravo, hanno, che ci davano per morti, ti ricordi? Ci davano giro, già per morti e sepolti.
0: Ci davano, mi prendevano in giro.
1: Ma i Livornesi, i Pisani, i Senesi, sì, chiunque. Cosa ti aspetta quest'anno se non agivi? E se non agivi così, amico mio, quest'anno, cosa potevi? No? Cioè, io non ho mai pensato all'autofinanziamento. Di budget, mi hai mai sentito parlare di budget a me? No.
2: Te sei per splafonare.
1: Io sono per splafonare sempre, l'ho fatto nella mia
2: splafonare
1: vita.
2: Sempre.
1: Io ho splafonato sempre, a volte ti va bene, a volte ti va male. Però è un gioco forza, perché dopo la stagione l'anno scorso, ecco quando parlo di visioni, di sogni, cioè devi dare delle speranze a una tifoseria, a un popolo che ti tiene vivo. Devi entusiasmarla sta città. E non potevo aspettarmi un mercato lento o aspettare le uscite per comprare. Cioè, io ve l'ho sempre raccontato questo. Ho detto: guardate, ragazzi, arriverà due o tre giocatori già per il ritiro nuovi. Al netto che tu abbia ceduto qualcuno o no. Sbaglio, Stefano?
0: Vabbè. Sì, no, ma certamente, ascolta, io ho 59 anni e ancora voglio vedere la Fiorentina vincere, non scusi.
1: A chi lo
0: io,
1: dice?
0: Quella
1: a
0: del 69 dice? Ero troppo piccolo, non me lo ricordo. Voglio vedere vincere la Fiorentina, bravo, uno scudetto. Sarà complicato, sarà.
1: Ma anche
0: però
1: la Coppa Italia, guarda, oggi, se vinco la Coppa Italia, io godo per un mese, faccio festa per un mese.
0: No, se vinco lo scudetto qui in questa zona, che sono la patria dei juventini, so, milanisti, lo so, maledetti.
1: Però sappi che Sansepolcro ha la prima maglia bianconera, ma la seconda era viola.
0: Lo so, perché il signor Conti, proprietario, Conti, vecchio proprietario, era un tifoso della Fiorentina.
1: Sì, sì, l'ho conosciuto, Cesare Conti, e le figlie che saluto, il Granchio, Malefici il Granchio, Bramante, bella azienda era quel tempo.
0: E ora purtroppo è fallita.
1: Non c'è più, lo so.
0: Non so, è fallita purtroppo.
2: Stefano, io ti saluto.
1: Grazie,
2: e ti
1: Stefano.
2: Ringrazio.
1: Grazie, viva il Borgo.
0: A tutti.
1: A te, viva il Borgo.
2: Intanto, non Di Nardo, non so perché, intanto, mentre parlava Stefano, Messi ha sbagliato di nuovo.
1: Che caspita dici?
2: Ha sbagliato sul rigore.
1: Anche Messi
2: sempre
1: sbaglia 1 a 0.
2: Già il secondo è il calciatore ha sbagliato più rigori della storia al mondiale.
1: Li sbaglia chi non li batte.
2: Questo è poma sicuro. Ma se li batte Lionel Messi è probabile che li sbagli almeno al mondiale, perché questo se lo sbaglia è il quarto errore della sua carriera ad un mondiale.
1: Baggio,
2: su calcio di rigore.
1: Ti ricordi, sbagliò un rigore.
2: Ah, da quando Baggio
1: non gioca più.
2: Salutiamo Carla che ci ha mandato due foto, credo, con i suoi amici e un sacco di cuori viola.
1: Grande
2: e
1: Carla.
2: Ciao Carla,
1: poi il nome è meraviglioso.
2: Poi costa troppo forte. Persona solarissima, ho iniziato anche a seguirti su Instagram, questo è Alessandro.
1: Allora perle su perle lì,
2: poi
1: li conoscerai.
2: Costa con la K. Pierluigi ti dice: il discorso su Ferrari non mi trova per niente d'accordo,
1: giusto,
2: è un incompetente
1: giusto.
2: Nel suo ruolo si può anche dimettere, ma pian pianino ci arriva anche a lui.
1: Allora parlavo con un dirigente importante di calcio prima, che ha lavorato tanti anni alla Juve, e mi ha fatto una metafora meravigliosa. Mi ha detto: l'Italia politica, come il calcio, è il regno di, mi ha portato l'esempio dell'Attac. Ti ricordi cos'era l'Attac, te? La colla.
2: Certo, me l'ho detto.
1: Ragazzi, quando hai 300.000 euro di stipendio, la macchina aziendale, anche io dovrei dimettermi da Radio Firenze Viola, ma chi me la fa fare a dimettermi? No, Francesco Ferruzzi, che vedo sei già collegato, sempre in ritardo ti colleghi e non fare finta di lavorare. Io perché dovrei dimettermi da Radio Firenze Viola, no? Per l'ingaggio che ho è strepitoso, c'ho tutti i benefit, elicottero privato che mi ha messo a disposizione il buon Andrea Pasquinucci. No, Marco Tonelli, perché dovrei dimettermi? La mentalità nostra è questa. Io ho fatto fallire una società a malincuore salvandola. Tanti la usano come sberleffo, mi rimprovero, ti ho fatto fallire, a parte non sanno tante cose bene e buone che ho fatto, ma l'ho fatta fallire per salvarla. Non so quanti avrebbero avuto il coraggio o l'incoscienza che avevo io nel 2013 di fare un gesto così estremo. Però la città di Ascoli me lo riconosce questo, me l'ha riconosciuto come merito. A volte nella vita bisogna anche fare un passo indietro, non sei capace, non sei all'altezza. O studi, ti formi, frequenti, hai Coverciano a 200 metri, caro Alessandro Ferrari, iscriviti al prossimo corso di Master di Management dello Sport, frequentalo. Hanno fatto fiorfio di dirigenti. Iscriviti al prossimo corso di direttore sportivo. Ma lo dicevo anche a Baroni io questo. Questo lo sapete, io non ho per nessuno. Dicevo: Joe, ma c'è la fortuna per Coverciano qui, costa 5.500 euro. Hai problemi? Madonna, cosa ha sbagliato l'Argentina ora.
2: Ha fatto anche una bella parata
1: sì,
2: il portiere.
1: Ha fatto una bella parata.
2: Ci possiamo fermare per l'ultima fase di questo Garisca al Vento, poi un ospite sì, speciale per Costantino. Ancora i vostri amo, messaggi l'adoro, che sono tanti al 348 7513933. Seguiremo Argentina-Egitto,
1: dimissioni subito,
2: e vedremo da parte
1: guarda,
2: tua
1: Ferruzzi, appena ti chiamo sì,
2: ti pettino come ti dici te. Bene, pausa e poi torniamo. Radio Firenze
3: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo varie abilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Leggi, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci in diretta, ultima parte di Garrisca al Vento, 18:34, sempre l'Egitto in vantaggio con, sull'Argentina 1-0 con Lionel Messi, il calciatore più veloce a vestirsi, Messi, che ha sbagliato un calcio di rigore, mi è piaciuta.
1: Oh, Daniele Orsato, nuovo designatore di ADV,
2: sì,
1: non mi piace,
2: sì,
1: per niente.
2: Perché?
1: Non mi piace, sai, sono a pelle, io sono molto empatico. Vabbè, vediamo, speriamo, incrociamo le dita.
2: Bene, detto questo, 348-7513-933 sempre a vostra disposizione, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Oggi veramente tanto Costantino, io me ne sono stato
1: qui. Sì, te non mi ha cagato nemmeno di pezza.
2: A rispondere a tutte le mie amanti.
1: No,
2: t'ha
1: fatto l'orario settimanale dei servizi, i vostri. Questa azienda è, caro Andrea Pasquinucci, faccio un appello al nostro editore.
2: Sì.
1: Questa azienda è tutta sulle spalle di Giacomo Galassi.
2: Tutta sulle spalle.
1: Bravo, fai gavetta che sei giovane ancora, non gli dare l'aumento però, per questi incarichi extra.
2: Guarda, averti come procuratore è la cosa migliore sulla faccia della terra.
1: Vuole, non ha bisogno di soldi. Hai ricevuto anche un premio in onore di tuo nonno, bello.
2: Davvero, sì.
1: Complimenti.
2: Sì, abbiamo parlato più che altro nonno all'evento molto bello di venerdì sera, solo la maglia, c'erano tanti grandi ex Viola e per gli anni 40 mi sono reso conto, insomma, eravamo solo io e mio padre, gli eredi Galassi e poi, insomma, l'erede in coscia. C'è altro calciatore degli anni 40, poi per il resto giustamente ci sono poche tracce, però invece tra anni 50, 60, insomma molto bello, il figlio di Giuligno, il figlio di Montuori, i parenti di Amrin e poi...
1: Però una bella soddisfazione, a te la maglia non ce l'hai di tuo nonno?
2: No, nessuna perché mia nonna le ha date tutte via, compresa quella della nazionale, perché fece un torneo con l'Italia in Grecia, segnò anche e butta regalate a parenti.
1: Troppo generosa la nonna.
2: Assolutamente, possiamo sentirci due WhatsApp audio, caro Marco Tonelli. Io dicevo a Tonelli,
9: buonasera, telefono da Maria Fagnana.
1: Bene.
9: Ma sono stato a Firenze, ho vissuto a Firenze dal 64 al 68, abitavo in Viale della Scala. A pochi metri da Danno, e ci ho fatto anche l'alluvione praticamente a Firenze, e mi ricordo che c'era due locali, uno era i Sabatini, allora via non me la ricordo, che era il ristorante più caro di Firenze, dicevano all'epoca, e i Buzzichelli, che praticamente andava a Piazza del Duomo, a Piazza della Libertà, andava a Piazza della Libertà, si chiamava, cominciare qualche anno, per cui non me lo ricordo più tutte le vie. Esistono ancora questi locali?
10: No. Ha ragione il Costa, no? Lo shopping piace a tutti, è terapeutico.
2: Sì, siamo d'accordo. Queste sono le
1: A me piace il dialetto da Garfagnana. A parte mi piace tutti i dialetti toscani. Mi ricordo, mi piace morire quando fanno il dialetto della Garfagnana, è meraviglioso. Sabatini c'è sempre, l'altro non ho capito bene, ma non penso esista più. Ed è in via Ceretani, via Panzani, se non ricordo male, da quelle parti.
2: Siete i migliori, ciao da Luca il Bugiardo. Poi va bene, Bruno dice Costa, Madonna, che polemiche.
1: Quali? Non ho fatto polemico, raccontato, perché vedi qual è il problema. È 5 anni che vi raccontavo che la società non esiste, o meglio, non era strutturata, e poi prendevo, sei contro la società, sei contro la Fiorentina. No, io vi racconto dall'alto anche un po' della mia esperienza e dalle persone con cui mi confronto, che era una società che aveva delle criticità. Non mi sembra essere polemico.
2: Ma insomma,
1: allora fai finita di assecondare gli ascoltatori.
2: Insomma,
1: no, vabbè, ma polemico di
2: ma
1: che?
2: Secondo me questo Bruno lo conosci come ascoltatore.
1: Sì, può essere,
2: secondo me sì, ci ha avuto a che fare a Gropina, però non dico
1: altro.
2: Caro Costa, Bruno. Io good, spero che se ne vada.
1: Liberissimo, bravo. Poi no, è giusto.
2: In effetti,
1: no, effettivamente c'è
2: rispondere qualcos'altro.
1: È un anno e mezzo, tant'è che ce l'abbiamo. Il Barone ansimava per averlo. Mi ricordo nel ritiro a Coverciano col Genoa di Gilardino, e gli feci la battuta a Good, ma allora che fai, vieni? E lui rideva, era gennaio che non lo prese.
2: Me lo ricordo, ci mandasti una foto. Sì.
1: Che non sapevo nemmeno qual era il Goodmunds, lo chiesi a quelli di K. Ma che è
2: professionista, ragazzi.
1: Numero uno indiscusso. Mi disse, guarda, è lui Goodmunds.
2: Sì, e te gli hai fatto una foto.
1: E
2: gli
1: ho fatto la foto. Che
2: vieni, e poi non venne.
1: Non venne.
2: Forse aveva preso la scelta giusta.
1: Hai fatto.
2: Va bene, poi. Ha ragione il Costa, Piazza Pulita, non hanno più stimoli, tanti giocatori che sono a Firenze. Paolo da Montespetro.
1: No, Paolo, qualcuno lo tieni, qualcuno rimarrà, e gli stimoli si creeranno con l'avvento dell'allenatore nuovo, ma soprattutto venendo un ambiente nuovo. Lo stimolo te lo dà il posto di lavoro. A me lo stimolo di venire qui il martedì è perché mi caso con Giacomo, mi caso con Tonelli, dico le puttanate di là con Bargellini, con Di Benedetto, con Buonan. Io vengo un'ora prima, vero Giacomo? Te me lo
2: confermi?
1: Purtroppo
2: sì.
1: No. Non ho da fare niente, però mi butto via con i carlesi, si parla della pistoiese, cioè è l'ambiente che ti stimola, è il contesto che ti stimola. C'è anche il Ciolito Simeone in tribuna, hai visto?
2: Il Ciolito.
1: Quindi di conseguenza è l'ambiente che ti dà entusiasmo. Come l'ambiente.
2: Guarda, l'ultima domanda
1: di questa redazione che forse avremo in collegamento.
2: Ah, lo vuoi subito, perché c'era una domanda che l'ho tenuto da tantissimo, ma la recuperiamo
1: dopo. Vai.
2: Perché prima dobbiamo dare gli amici di Rutto Sport hanno deciso di regalare a Costa uno dei momenti più belli, almeno nella sua vita recente. Quindi Matteo da Porto, chi ve l'ha fatto fare di citare Costa sulla querella Antognoni? Ma perché? Perché?
11: Semplicemente perché adesso gli chiediamo i soldi.
1: Ovvio. Beh, e sono soldi spesi meglio, sì. Perché te, Matteo, non puoi capire i WhatsApp che mi sono arrivati, perché io non avevo. Io vi leggo, lo sai, vi seguo, perché io impazzisco per la sottile ironia, per lo humor che avete e anche per cosa poi raccontate, perché poi alla fine, come piace a me, con leggerezza, ma siete ficcanti voi di Rutto Sport, no? È un po' la, come si chiama quel giornale tanto criticato,
2: Tutto
1: francese?
2: Sport.
1: No, Charlie Ego?
2: Come si chiama? Ego, vai, Charlie Hebdo, spero, insomma.
1: No, di fare paragoni, fatele a debite proporzioni,
2: anche
1: Matteo.
2: Perché, voglio dire, ammesso che non si dovrebbe, poi non dovrebbe succedere, però Charlie Hebdo era anche un po' più cattivo rispetto agli amici di Rutto Sport.
11: Sì, comunque, calcio equivoci, la serie di Rutto Sport è sotto carta del Costa. Se qualcuno ascolta, noi eravamo la redazione in cantina a casa del
1: praticamente.
11: Costa,
1: sì,
2: insieme a qualche truffa,
1: si è tolto ogni bega di attentate, visto che è successo.
2: Diamo anche l'indirizzo,
1: Matteo, siccome io lo sai impazzisco per questo tipo di comunicazione, voi cosa fate nella vita? Perché voi siete anche ragazzi di un'intelligenza fuori dal normale, anche per fare quello che fate, cioè siete dei professionisti nei vostri mondi. Cosa fate nella vita e da quanto è composta la vostra redazione, in buona sostanza?
11: Allora, un momento verità, sì. Serietà, no, noi siamo cinque.
1: Ah, vedi?
11: Siamo cinque, tutti intorno alla cinquantina di età. E facciamo tutte cose diverse.
1: Immagino. Ora, siete impegnati in vari mondi.
11: C'è un commercialista, c'è un imprenditore, io mi occupo di risorse umane.
1: Quindi il livello è alto, insomma, diciamo. Non...
11: Ma che alto? È alto perché siamo tutti 1,90 m per 100
2: kg, per quello
11: siamo alti.
2: Esatto, alto di altezza.
1: E com'è nato Rutto Sport? Chi è stata? Com'è che vi è venuta l'idea di fare questa testata che, ti ripeto, per me è geniale e vi invito tutti a seguirli sulle varie piattaforme, Instagram,
11: guarda,
1: Facebook.
11: Rutto Sport nasce ormai quasi 20 anni fa.
1: Addirittura.
11: Così come gruppo di amici agli inizi proprio del mondo Facebook, va bene?
1: Sì,
11: sembra 2009.
1: Sì, sì, più o meno su quelli gli anni. Sì.
11: Un po' meno di 20 anni. Ma veramente così, come parodia a Tutto Sport, per cui prendere proprio in giro. Sì. Ecco, gli articoli che pubblicava Tutto Sport, non c'era niente di serio. Poi da lì, poco dopo, si è consolidato questo gruppetto di amici, che abbiamo aperto un sito, abbiamo cominciato a scrivere racconti, e forse per tanti versi è stata la parte più creativa e più bella quei primi anni, in cui abbiamo da parte tanti racconti scritti. In passato c'è stato anche chiesto di pubblicare un libro, ma perché facevamo contenuti, diciamo, totalmente inadatti al mondo social, che non leggerebbe.
1: Immagino.
11: Roba lunga.
1: Sì.
11: Però era forse la parte più divertente, più creativa. Poi uno di noi, uno del gruppo, purtroppo è venuto a mancare. Abbiamo deciso di po' memoria sua di costituire proprio fisicamente l'associazione Tutto Sport, è diventata l'associazione senza scopo di lucro. Abbiamo organizzato per diversi anni degli eventi in cui abbiamo raccolto fondi da destinare, abbiamo destinato alle piccole associazioni di volontariato del territorio della provincia di Firenze. E poi questi eventi hanno preso particolarmente, ci siamo trovati particolarmente bene a andare avanti sugli eventi che avessero a che fare con il mondo del podismo, per cui abbiamo organizzato per qualche anno una corsa legata ai non vedenti, alle cascine, abbiamo fatto tante cose belle,
1: iniziative, vedi?
11: Tant'è che a un certo punto abbiamo deciso di fondare un'altra associazione, che è un gruppo podistico, si chiama Firenze Social Runner, che fa parte sempre del mondo appunto sport, anche se poi noi cinque siamo un po' divisi su chi fa una cosa e chi fa l'altra. Questo non perché abbiamo litigato, solo perché le competenze sono quelle.
2: Non siete certo come Vieri, Adani,
11: c'è un podista,
1: Ventola,
11: che mi piace occuparsi delle cose, si occupa di quello.
1: Sì.
11: E quindi Tutto Sport si è un po' piano piano staccato dall'organizzazione di eventi, perché ha lasciato in mano al gruppo Sant'Agata. E poi niente, così andare. Adesso è diventata un'attività più, forse più produttiva, ma sicuramente meno impegnativa, certo, perché ormai il mondo Instagram ha detto tutte vignette, tutte immagini, molto più rapido,
1: più diretto.
11: Ogni tanto quando ci invitano partecipiamo qua e là a eventi, qualche Viola Club, qualche trasmissione.
1: Vi tengo presente. Che
11: veniamo volentieri. Bravo. Dove c'è da mangiare?
1: Ovvio, questo lo sai.
2: Fonte una porta aperta. Mi dici la tua e la vostra sulle nuove maglie? Ancora non mi pare.
1: Non vi siete sbilanciati.
11: Allora, noi non ci siamo confrontati fra di noi. Quindi quello che dirò adesso lo dico a nome mio,
1: personale.
11: Brutto Sport. Io non capisco come si possa arrivare dopo 100 anni, perché questo è, a non capire che si vuole una maglia viola. Ma la maglia ma si può avere una maglia viola, tutta viola?
2: È viola.
11: È possibile. Io penso
1: che ho capito cosa vuol dire Matteo.
11: Come ti piaccio? No, perché c'ho la banda bianca anche.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Sì, e poi c'è tutti i dettagli. No, non è proprio viola pulita.
11: Ma i dettagli pure. Disegni, però io voglio, se tu ti metti e fai un sondaggio.
1: Sì, tutti. Io penso, sono d'accordo.
11: Il 99% ti dicono ci piace viola.
1: Infatti quella dell'anno scorso di K piacque molto, se non ricordo male, o dell'anno scorso, due anni fa, quella tutta viola, ti ricordi, Matteo?
11: Sì. Ma poi sono maglie, voglio dire, è chiaro, quando le vedi da vicino i tessuti, i recami. I dettagli sono tutte belle,
1: sì, ti emozionano da vicino, sono d'accordo, che ieri ti ho detto,
11: però quando le vedi in campo
1: perdono.
11: Dettagli non li vedi, c'è questa bandana bianca,
1: manca l'effetto. Io ho iniziato la puntata, Matteo, non so se sei d'accordo con me, manca l'effetto wow. Cioè, ma a me, ti dico la sincerità, io non sono tifoso del Napoli, ho un bellissimo rapporto col management del Napoli, a me la maglia del Napoli mi ha fatto dire wow quando l'ho vista, capisci?
2: Ma qualcuno ci diceva un po' tamarra.
1: Ma sono d'accordo, ma devi fare chiaramente. E a me ci è mancato l'effetto wow, qualcosa di più, anche retro volendo. Non so se rendo l'idea, Matte.
11: Ma allora, non è il lavoro mio il marketing, quindi sto zitto e non dico altro. Però, la maglia viola, plastica, quella anni 70, voglio dire, piace a tutti.
1: Come no?
11: Bella. Nel centenario, ma vuoi fare una maglia un po' plastica?
1: Francamente, scusami, Matteo, quando è che fece la Fiorentina quel kit con quella maglia retro che era bellissima?
2: Con il logo
1: colletto all'antica, col tessuto pure all'antica, uno o due anni fa.
2: Ma quello col logo anche della J di Farro?
1: No, fece una maglia di recente, la Fiorentina, che K fece una maglia retro a bestia, aiutateci da casa, che era un cofanetto e c'era proprio la maglia di cui sta parlando Matteo, degli anni 70, col colletto. Solo viola, pulita, senza sponsor, senza nulla, con lo stemma ovviamente, quello, non so se c'era solo il giglio rosso addirittura, ma è decente, ecco, quella io avrei fatto per centenario.
11: Però, perché voglio dire, le maglie le vendi uguale, no?
1: Certo.
11: cioè anche se fanno la maglia marrone la vendono lo
1: stesso. Ah, sicuramente.
11: Chi è che non compra la maglia? La maglia la compra.
1: Hanno venduto quella con fusilli e le pennette.
11: La maglia la vendono tutti. Certo. La comprano, cioè quelli che la comprano tutti gli anni la continuano a comprare. Quello che non la compra mai,
1: non la
11: come
1: compra
11: me,
1: mai,
11: che, non, che non le compro perché non so perché, ho l'abitudine, non la comprerò certo. mai, nemmeno se la fai.
2: Con scritto con il logo di Rutto Sport.
1: Sì, sì, però, sono d'accordo. Voglio,
11: cioè, viola, ma ti può avere una maglia? Io penso.
1: D'accordo.
2: Francamente, non possiamo essere d'accordo con te. Una maglia viola normale viola. Per il centenario, sì, sì. Poi magari per il centunesimo anno.
1: La fai con i fusilli.
2: Ci riprovi. Assolutamente. E guarda, non ne abbiamo parlato, però sfrutto il meme che avete fatto su Costantino. Avete, mentre Costantino sta chiamando.
1: No, Carlo, scusami al volo. Sono quegli amici di Rutto Sport a Radio Firenze Viola in diretta.
11: È al telefono.
1: Quando la fece, quella Fiorentina fece una maglia, un kit. Ti ricordi
2: Carlo
1: molto retro?
2: Carletto,
1: mio fratello, che è un collezionista pazzesco. Che maglia era quella vintage retro col soligillo rosso in quel kit?
2: Io
1: te la ricordi?
2: Penso il controllo
1: te?
2: Di...
10: Ma quella bianca e rossa?
1: No, no, era viola, viola col colletto all'antica, anche il tessuto sembrava spugnoso, antico, in una scatola la presa.
2: Non metteva sei sognata.
1: No, me la ricordo io questa maglia.
10: No, era quella del Viola Park.
1: Ah, era quella di Viola Park,
2: era
1: ragione.
2: Quella del Viola Park.
10: Era quella del Viola Park nel sì. 2023.
1: Però era retro quella, no Carlo? Era
10: sì,
1: molto
10: di laniccio, era di laniccio, ma non l'hanno mai usato per giocare.
1: No, certo, era molto
2: però vinta. Quella effettivamente era la maglia viola come sì, la vuole sì, anche sì. Matteo da
1: come la vuole che siamo. No, aspetta,
2: ma
1: dopo,
2: salutiamo Carletto.
1: Diciamo dopo. Ciao. Scusami Matteo, uso privato del mezzo pubblico, con la scusa della maglietta, poi abbiamo un impegno.
2: Sì, siamo all'anarchia più totale da quando ho conosciuto Costantino. Sì. No, sfruttavo il meme che avete fatto, no? Su Antonioni che dice Antonioni.
1: Ma
2: il
1: Costa ci va.
2: Costa
1: no,
2: ci va.
1: Io sono
2: guarda,
1: morto,
2: per chiedere, è un tema che è passato in secondo piano anche perché basta, ne abbiamo detto
1: sì,
2: tutti, il contrario tutto. Però voglio sapere anche chi vede la Fiorentina sempre con uno sguardo alla storia, ma anche uno sguardo un po' ironico, che ne pensa di tutta la querella Antognoni? Che ne pensi tu, Matteo?
1: Ha un po' stancato, Matte.
11: Sì, no, vabbè, una rottura di colpo. Si può dire rottura.
2: Citi Maurizio Sarri, no?
1: Sì, sì, certo.
11: No, rottura si può dire.
1: Sì, sì.
11: Certo.
1: Rottura.
11: Rottura di coglioni.
1: La rottura.
11: Che non si affronta.
1: Sì.
11: No, ma c'erano i motivi loro, dai. Voglio, probabilmente anch'io sarei incazzato se mi avessero trattato come Antognoni. Dall'altra parte, cioè, lui potrà anche capire che non c'è più nessuno lì dentro. Voglio, anche questo mondo va anche avanti. E quelli... sinceramente potevano anche utilizzare un po'
1: metodo.
11: Di tatto se veramente lo volevano invitare, no? Un minimo più di
1: forma,
11: di diplomazia, di forma,
1: di stile,
11: dai.
1: Di forma. Prevarrà il buon senso, Matteo, alla fine, te lo dico.
2: Continua a dirlo, ma a me mi sembra Antonioni non sia d'accordo con te.
1: Io, secondo me lui, Matteo, perdonami, non parteciperà ovviamente agli eventi a Viola Park, però sono convinto che la partita del Frosinone ci sarà. Il secondo come anche forse con no, operazione nostalgia non lo so, ma col Frosinone ci sarà.
2: Va bene.
11: Però io penso che, no, voglio dire, faccio parte di quella generazione per cui Antognoni è stato
1: come
11: il primo
1: fare?
11: Amore.
1: Bravo, bravo.
11: La prima persona che mi ha portato allo stadio, mi ha fatto innamorare del sport, quindi per me...
1: io pianto anche al suo addio, lo sai Matteo, io pianto.
11: Di Antognoni calciatore c'ho una stima infinita.
1: Al Franchi, che era il rifacimento per i mondiali del 90, fecero la partita d'addio, te la ricordi?
11: Sì.
1: Con l'Italia 82, io avevo dei miei amici che vennero da Lecce, dalla Svizzera, io pianto quel giorno, te lo dico onestamente, forse sono state le prime lacrime che ho versato per la mia grande passione per la Fiorentina e per il calcio, sono sincero, insomma, ed ero, comunque avevo 20 anni, 71, 81, 90, sì, avevo una ventina d'anni, 19, 20 anni, insomma.
2: Va bene, speriamo che insomma si riesca a arrivare
1: sì,
2: a una risoluzione. Matteo D'Apporto, io ti saluto e ti ringrazio, vi mando
1: grande
2: un abbraccio.
1: Matteo, io sono sempre a disposizione per i vostri meme che mi hanno dato una popolarità inaspettata. Qualcuno ingenuamente che non segue Radio Firenze Viola ha commentato il meme: ma chi è Costa? Ma perché, chi ha fatto? Ragazzi,
2: no,
1: come fai a non conoscere Costa? Matte, spiegamelo.
11: Ma è vero che oggi è l'ultima trasmissione
1: sì,
11: tua,
1: sì,
11: va in serie.
1: Sì,
2: sì,
1: serie. Non so se ripartirò, se mi rivorranno qua dentro.
11: Costa ci va.
2: Beh, ciao Matteo. Ciao.
1: Matteo.
2: Un abbraccio.
1: Costa ci va.
2: Ecco.
1: È una vita
2: fermi.
1: Sono in ferie, Matteo. Comunque, hai visto c'è dello spessore in quella redazione?
2: Assolutamente, non ho
1: dubbi.
2: Il livello
1: è alto.
2: Tanto andiamo
1: guarda
2: a
1: che fare ironia.
2: Ci regala
1: fare ironia. o cabaret, come si suol dire, si può essere particolarmente intelligenti per far ridere la gente. Certo. A me non riesce, ovviamente non lo sono intelligente, ma loro sono.
2: Finiamo con una raffia di messaggi, abbiamo tre minuti.
1: Sto zitto.
2: No, non è vero, rispondi, perché però. Stefano Taxi ti chiedeva secondo te Brescianini resta, perché avevamo fatto tutto il gioco,
1: rimane. Ci credono, gli piace a loro.
2: Bene, poi Fratti chiede, ho visto la maglia del centenario, ancora non ho capito se mi piace, però volevo capire dal Costa cos'è che lo ha colpito di quella del Napoli, perché mi sembra proprio anonima, solo la patch 100 anni fa, tamarrissima, secondo me la rende diversa da uno normale.
1: La semplicità è piaciuta a me di quella maglia, la pulizia, i colori, il colletto, le rifiniture semplici, la semplicità, quello dico io. Ha detto bene Matteo prima di tutto Sport, ma la maglia viola, tutta viola, che cosa ci costa farla? No, quella lì della
2: cosa ci costa?
1: Costa quella della
2: Gianni e Francesco
1: bella.
2: Da Venezia ci avevano detto sì che era la maglia viola per l'inaugurazione.
1: A me quella piaceva, io avrei applicato attualizzata a tempi moderni, con tessuti moderni, quella dell'inaugurazione di Viola Park, con quel giglio bello rosso di Firenze. No, così c'era il colletto vintage, la semplicità, il calcio è semplicità. A me i pigiami, sì, per il marketing vanno bene, ci faccio la quarta, la quinta maglia. A me piacquero da morire le maglie, quando fecero le maglie dei quattro quartieri, per dire verde, rossa, azzurra e bianca. Ma a me piace la semplicità. Ma perché non ho tolto la suoneria io?
2: Bene, a me piace il silenzioso. No, Alessandro dal Valdarno dice: a me piace molto la maglia nuova, dopo la maglia con la banda bianca di quando c'era Torreira, la migliore degli ultimi anni. Poi
1: anche
2: con la
1: scorsa,
2: K, Luisa via Roma.
1: Bella.
2: E
1: bella.
2: Vorrei fare una provocazione, ma le maglie Coma delle stagioni di Montella erano belle, per nulla, ma che stagioni si è fatto, e porta il l'endossa sempre.
1: Sì, sì, quella è la base. Però ha ragione, le maglie Oma di periodo a me non ne piace nemmeno una.
2: Quella biancorossa.
1: Sì, le alternative, la biancorossa, sì, c'era qualcosa, ma non la viola, io parlo di prima maglia.
2: O Costa, ma chi tu gli portavi ad allenare alla primavera della B? Mourinho, dai, ven via, ti si può bene lo stesso, questo è Matteo, che raccontavi te che avevi due allenatori esperti, volevi portare.
1: No, allenatori non Mourinho, non Guardiola, però il Carmine Gautieri di turno, un nome te lo dico, che comunque ha fatto tanti anni di C e B, ha avuto un percorso da calciatore importante, e lui si voleva allenare delle primavere. E dei direttori mi hanno detto: Costantino, è un profilo troppo alto per la primavera, ci viene per 1500 in mese? Punto numero uno, che magari ci andava anche, che non ha bisogno di soldi, ma era ingombrante all'ombra dell'allenatore della prima squadra,
2: all'ombra dell'ultimo sole.
1: Bravo.
2: Goodmundson è il più forte giocatore in rosa. Simone evidentemente ha alzato il gomito già.
1: Ha ragione,
2: l'aperitivo.
1: Guarda, a livello tecnico le avrebbe i colpi, sì, è che a noi non ce l'ha fatti vedere.
2: Ma già a calcetto con me c'è un ragazzo che stoppa il pallone, fa dei palleggi pazzeschi, però non per questo può giocare in Serie A,
1: perché no,
2: fare i palleggi e poi anche queste doti tecniche di Goodmundson a me sfuggono, sì, sono già non verificate.
1: Ma avesse fatto però almeno il 70% di quello che ci ho fatto del Genoa, ti sarebbe disgarbato a te?
2: No, però non l'ha mai fatto.
1: Quello è un altro problema.
2: Ti metto a disposizione 100 milioni, dimostrami che sei un top. Non so se l'intruso aveva citato una tua frase e mi sono perso perché ce l'ha messa tra virgolette, però c'è scritto questo. Poi Francesco ci scrive: tutti i commercialisti che seguono la vostra trasmissione, personalmente mi interessa la Fiorentina ritorni a lottare per i primi 4 posti e vada in Champions. Basta fare i conti a parati.
1: Ma siamo tutti d'accordo, lasciatelo, però si lavorare. Fa cronaca, si parla di numeri, nessuno dice tanto non sono soldi nostri, e chi scrive, l'80% di chi scrive la pensa come noi. Non sono soldi nostri, noi vogliamo tornare ad essere protagonisti, competitivi. Poi sotto sotto, non lo diciamo per scaramanzia, tutti sogniamo qualcosa di, ma intanto torniamo ad essere protagonisti e competitivi, invece di vedersi sorpassare da destra e da sinistra, perché non ti sorpassano più solo da destra,
2: anche da sinistra,
1: anche da sinistra, oppure si sorpassa da sinistra,
2: assolutamente, ma si dovrebbe, però si chissà che cosa fai qui in macchina. Ti saluto al messaggio di Lorenzo da Torregalli, che ci dice: Costa prossimo designer della Fiorentina, non c'è storia, numero uno
1: grande
2: in discorso,
1: Lore,
2: tutto attaccato.
1: Sì, sì,
2: con questo ci salutiamo, caro Costantino,
1: con
2: numero uno in discorso,
1: ora prossimamente
2: credo con Chiara martedì prossimo, poi vado anch'io in ferie, perché
1: e quindi Chiara da sola lasciamo qui, perché torniamo tutte e due.
2: Esattamente.
1: Chiara, tieni alto il labaro, il garisca al vento, il labaro viola.
2: Benissimo. Ciao
1: grande.
2: Costantino,
1: ciao,
2: non mi mancherai.
1: Ciao a tutti, grazie. Grazie a Giacomo,
2: buone
1: complimentissimi,
2: vacanze.
1: Grazie a Marco Tanto Tonelli dal Dalbeto.
2: Ci sentiamo, dai, magari una chiamatina te la
1: dalla spiaggia con caffè in ghiaccio, con latte di mandorla.
2: Se succede qualcosa ti chiamo.
1: Vai.
2: Grazie anche a Marco Tonelli. Ora arriva Alessandro Di Nardo, che seguirà con voi anche il secondo tempo di Argentina-Egitto, visto che è il nostro uomo del mondiale. Garisca al vento, torna domani alle 17. Buona serata.
1: Ciao.

0: Vacanze Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, martedì 7 luglio, verso le ore 7.30 a Firenze per un incendio scatenatosi all'interno del liceo Niccolò Machiavelli in via di Santo Spirito. Sul posto è intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco di Firenze, sede centrale, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme. L'incendio ha interessato l'ufficio amministrativo e l'ufficio della didattica dell'istituto, entrambi situati al primo piano dell'edificio. Secondo quanto riferito dagli stessi i vigili del fuoco, i due locali hanno riportato danni rilevanti negli ambienti, erano presenti anche degli affreschi e sul posto è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio. Nel frattempo, a causa di esso, il liceo Machiavelli ha fatto sapere che il plesso Rinuccini è inagibile e pertanto resterà chiuso per la giornata di oggi. Tutte le attività previste, ivi compresi i colloqui dell'esame di maturità, sono stati sospesi per ragioni di sicurezza. Le autorità competenti stanno svolgendo i necessari controlli e gli utenti saranno informati appena ci saranno delle indicazioni certe sulla sicurezza e ripristino del plesso. Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana Gruppo FS per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino nel nodo ferroviario di Firenze. Dopo il completamento del sezionamento dell'impalcato esistente e la rimozione della prima porzione della struttura, le attività sono entrate nella fase della movimentazione delle restanti sezioni del ponte. L'intervento viene effettuato mediante una gru da 2000 tonnellate con una capacità di sollevamento fino a 1600 tonnellate, indicata da RFI tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di operazioni. Nei prossimi giorni è previsto il completamento dello svario del vecchio impalcato, la demolizione alle spalle del ponte e l'esecuzione delle lavorazioni propedeutiche al varo della nuova struttura. Questa fase è programmata nella seconda finestra dei lavori dalle 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. Il Comune di Firenze ha reso noto che i responsabili del cantiere hanno comunicato che si sono concluse le attività legate allo svincolo delle tre sezioni del vecchio impalcato che interferivano con il passaggio dei pedoni sulla passerella e pertanto il collegamento pedonale è stato anticipatamente riaperto, così da agevolare al massimo la mobilità. Riapertura anticipata anche per via degli artisti: da stasera intorno alle 22 tornerà transitabile il percorso via Luca Giordano, via degli artisti. E chiudiamo con il meteo, perché dopo alcuni giorni di temperature più contenute Firenze si prepara una nuova fase di caldo in intensificazione. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute prevede livello 2 di allerta per martedì 7 e mercoledì 8 luglio, mentre giovedì scatterà il livello 3, il più elevato della scala di rischio per gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Le temperature percepite massime sono attese fino a 36 gradi tra oggi e mercoledì e 37 giovedì. Nelle ore più calde della giornata le temperature dell'aria raggiungeranno 34 gradi oggi, 32 domani e 36 nella giornata di giovedì, con valori minimi compresi tra 23 e 24 gradi. Le elaborazioni meteorologiche confermano il rafforzamento dell'anticiclone africano sul Mediterraneo e la sua estensione verso il centro-nord. Anche la Toscana sarà interessata da questa evoluzione, con un progressivo aumento delle temperature e del disagio bioclimatico. Il livello 3 infatti indica condizioni di elevato rischio per la salute che possono avere effetti sull'intera popolazione, con particolare attenzione ad anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti più fragili.

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
8: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
9: Eccoci in diretta 19.06 del 7 luglio 2026, Alessandro Di Nardo che vi parla qui dagli studi impanciati, che ringrazio Giacomo Galassi per la linea e insomma siamo insieme per questa ennesima puntata di Quasi Ufficiale, la trasmissione che vi accompagna nel preserata diciamo delle nostre trasmissioni, quella che chiude le dirette, sostanzialmente è quello il nostro compito, per fare anche un po' il recap della giornata di calciomercato, una giornata di calciomercato che ha portato a Firenze Radu Dragusin, centrale classe 2002, che sarà il nuovo rinforzo per la difesa, il secondo dopo Vieri per la squadra di Fabio Grosso, e che porta alcune novità che riguardano alcuni ex viola e alcune possibili uscite. Vediamo anche le ottime immagini realizzate dalla nostra Luciana Magistrato stamani in tarda mattinata, no, verso le 9:30 c'è stata appunto la visita di Dragusin a un centro per le visite mediche, e poi anche tutto quello che riguarda il primo Dragusin a Firenze con questo capello, con questo taglio di capelli che poi qualcuno si è chiesto come si chiama. Me l'ero anche segnato, ora vi vado a dire anche il taglio di capelli di Radu Dragusin, si chiama Top Knot, ovvero questo chignon sulla testa e questi capelli molto corti. A me ricorda molto l'estate di Gallipoli 2016, erano tutti più o meno così a Gallipoli. Troppi ricordi, non ce la faccio. Allora, i numeri per dialogare con noi sono sempre gli stessi: 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà quello che per me è il mio Ikoboshi, ovvero Marco Tonelli dall'altra parte del vetro. Questo perché vi do una piccola reference legata alla data di oggi. Oggi 7 luglio in Giappone si celebra il Tanabata, la suggestiva festa delle stelle. Il nome significa settima sera e nasce da un'antica leggenda secondo cui Orime, una principessa tessitrice, e Ikoboshi, il nostro Marco Tonelli, un pastore, due innamorati separati dalla Via Lattea, possono incontrarsi soltanto una volta all'anno. Proprio in queste due date i due sono rappresentati dalle stelle Vega e Altair, non Aldair, il difensore ex Roma, visibili nel cielo estivo, che oggi appunto si incontrano, una sorta di San Valentino in salsa nipponica. Poi detto questo, abbiamo altre notizie di mercato da darvi. Riferimento doveroso al mondiale, perché siamo all'intervallo del penultimo ottavo di finale ad Atlanta. Risultato a sorpresa perché l'Egitto di Momo Salah è avanti sull'Argentina, gol di Yasser Ibrahim, centrale difensivo in inserimento a aereo, colpo di testa al 15esimo. Successivamente Messi ha sbagliato il secondo gol di questo mondiale, c'è stata anche una grande parata di quello che è il protagonista di questa prima parte di incontro, l'egiziano Sobeir, che ha disinnescato con un tuffo alla sua sinistra un rigore non perfetto del numero 10 argentino, e poi si è replicato con una parata sensazionale su Julian Alvarez, che per ora blinda il risultato. Riparte adesso il secondo tempo, vi daremo conto anche di questa sfida. Chi vince incrocia la vincente dell'ultimo ottavo, che si gioca stasera ore 22 italiane, Colombia-Svizzera, in campo appunto alle ore 22. Quindi per adesso risultato a sorpresa, siamo al 45esimo, al primo del secondo tempo, gara iniziata adesso ad Atlanta, e Messi insomma si conferma un giocatore più che fallibile dagli 11 metri, perché questo è il secondo errore dal dischetto in questo mondiale, un mondiale in cui ha già segnato 7 gol, pensate quante potevano essere, 2 in più, quindi 9, se fosse stato cinico anche dal dischetto. È il quarto addirittura rigore sbagliato a un mondiale per Messi, che prima della partita di oggi era stato ipnotizzato anche dal portiere dell'Austria, e prima ancora da Szczęsny nel mondiale scorso, e prima ancora nel 2018 dal portiere dell'Islanda. Quindi per adesso il risultato dice Egitto ai quarti di finale, pardon, sarebbe un risultato clamoroso, anche perché l'Egitto è già nella storia, l'Egitto di Salah, perché in questo momento è già un risultato appunto nella leggenda del calcio egiziano. Mai aveva superato una fase a gironi l'Egitto nelle sue precedenti partecipazioni. Di Egitto non so se sa qualcosa, di mercato tantissimo, il nostro Niccolò Santi, il nostro faraone di Piazza Savonarola, boh, mi è venuta così,
10: no.
9: Mi dispiace.
10: Né dell'uno né dell'altro.
9: Ciao.
10: Senti, complimenti per la sigla, complimenti davvero.
9: Grazie, ringraziamo ovviamente Sara Mastrosimone, e il reggae, un genere che non so te, ma insomma a me piace, riporta poi anche a serate di gioventù. Non so se tu,
10: certo,
9: tu dove metti il reggae come musica nella tua playlist, se
10: no,
9: trova spazio.
10: Non lo ascolto così spesso, ma lo rispetto tantissimo, no? Mi piace come genere. È difficile che non rispetti un genere, forse è meglio se non dico qual è.
9: Ok, ma ci siamo capiti, chi vuole intendere intenda, gli altri in camper. Rispetti anche Dragusin? Credo di sì, insomma.
10: Certo che lo rispetto a maggior ragione adesso che veste la maglia della Fiorentina. Abbiamo raccontato un po' dell'operazione, delle cifre, 1,5 milioni per il primo anno, poi alla 22esima presenza, che più o meno fatto il conto della serve del 60% delle presenze in campionato, scatta l'obbligo, e quindi la Fiorentina a quel punto dovrà 17,5 milioni al Tottenham. Il giocatore alla fine guadagnerà 2 milioni netti, comunque sarà il quarto più pagato, a meno che non vada via Gudmunds, una cosa molto probabile, a quel punto diventerà il terzo. Uno stipendio da giocatore importante quale lui è una garanzia di un progetto che è partito ed è un progetto ambizioso, alla fine la possiamo dire.
9: Sì, riscrivendo anche un po' l'albo d'oro degli acquisti, è di fatto, in caso di riscatto, il difensore più pagato della storia della Fiorentina, perché poi ci sono i 2 milioni che ballano dopo i 15 per Vieri, che dipendono dai bonus, però con 17,5 in caso di riscatto. Parlavi 22 presenze in campionato, giusto? A parte c'è solo la Coppa Italia, però in campionato.
10: Sì, ora su questo in realtà non ho certezze, io so che alla 22esima presenza scatta l'obbligo, si attiva l'obbligo di riscatto, per cui preferisco mantenermi su quello. Poi se uno deve fare il calcolo sul campionato, sì, più o meno siamo sul 60%, e se ci aggiungi la Coppa Italia diventa una cosa un po' più difficile. Io so che alla 22esima la Fiorentina deve 17,5 al Tottenham, e lui diventa ufficiale, cioè a tutti gli effetti un calciatore viola fino al 2031.
9: Benissimo, senti, ma questo doppio colpo in difesa significa qualcosa per i difensori in questo momento in rosa al roster di Fabio Grosso? Ricordiamo, c'è Pongracic che reduce dal mondiale, c'è Luca Ranieri, c'è Comuzzo, ci sono due giocatori in partenza come Moreno e Valentini, e poi ci sono questi due nuovi acquisti.
10: Sì, ma infatti sono ragionamenti che stiamo facendo in questi giorni, perché la Fiorentina, se ci pensi ora, ha due, diciamo tre centrali di piede destro, e quindi in teoria da quella parte è ingolfata, cioè quindi Comuzzo, Pongracic e Dragusin. Secondo quello che abbiamo capito, il giocatore che in questo momento potrebbe partire con più facilità è Comuzzo, ma non per nulla, è che lui eventualmente può far fare cassa alla Fiorentina, costa 20 milioni, probabilmente più di Pongracic, che comunque nonostante il buon mondiale non penso che valga una cifra simile. Comuzzo è sempre un giocatore ambito, un classe 2005, lo voleva l'anno scorso l'Atalanta, che offrì 25 milioni alla fine del mercato e che la Fiorentina rifiutò sostanzialmente per, diciamo, ragioni di tempo, che non poteva sostituirlo. Però l'Atalanta è ancora un'estimatrice di Comuzzo. Piace anche al Como, che oppure per ragioni di liste, no, quest'anno essendo in Europa comunque deve considerarlo. È un'operazione che si potrebbe fare nel momento in cui il Como decidesse di fare un passo avanti concreto. È pure un giocatore che è stimato dal Napoli, come testimonia insomma la trattativa che ci fu un anno e mezzo fa, quindi comunque secondo me per Comuzzo gli scenari di mercato non mancano. La Fiorentina sta facendo degli acquisti onerosi e quindi mi viene anche la logica da pensare che, al di là di un extra budget, un budget di cui non sappiamo nulla, delle cessioni attualmente diventano comunque necessarie, e in particolare io cercherei Comuzzo in difesa e Fagioli a centrocampo, un altro che non è, diciamo, prioritario per Grosso.
9: Bene Niccolò, 19:15, facci il classico shaker proteico degli altri affari possibili in entrata per la Fiorentina, nomi caldi, nomi freddi, nomi tiepidi, insomma, vai. Sì.
10: Certo. Vabbè, allora, con Leoscio, visto che la Fiorentina il prossimo colpo lo farà verosimilmente sulla fascia, e parlo di esterni d'attacco, con Leoscio è in questo momento l'obiettivo più caldo, cioè il giocatore che più facilmente potrebbe diventare vero nelle prossime ore, perché lui ha battezzato la Fiorentina come sua prossima meta. C'è da capire che cosa vuole fare il Burnley, che ha ricevuto un'offerta più vantaggiosa dal Paris FC, di pochi milioni ma comunque più alta rispetto alla Fiorentina, quindi tanto c'è da avere una risposta dal Burnley, ma con Leoscio insomma ha già scelto e vuole la Fiorentina. Nelle prossime ore, insomma, in un senso o nell'altro, la trattativa credo insomma subirà una svolta. Sempre da tenere d'occhio anche Bakayoko dell'Ipsia, che è un calciatore che piace tanto alla dirigenza viola, a cifre un po' più alte, in questo caso 20 milioni di euro. Da tenere d'occhio anche Aranda, che è un trequartista ma che fa brillantemente anche l'esterno, in questo caso del Boca Junior, e per 10 milioni lo porti a casa, quindi sarebbe pure più facile. Un po' più difficile, no, Alang del Napoli, che costa più o meno 20-25 milioni, e soprattutto non si sa bene se il Napoli se ne vuole privare. Per quanto riguarda il centrocampo, Torsvet rimane l'obiettivo numero uno, e la Fiorentina attende che Sassuolo faccia sapere qualcosa sull'inserimento eventuale di Simon Somme nella trattativa, perché l'obiettivo dei Viola è di spendere il meno possibile per un calciatore in scadenza il prossimo anno, che se ne vuole andare e che ha già scelto Firenze. Quindi verosimilmente si può fare con Somme che va al Sassuolo e 3-4 milioni di conguaglio appunto ai neroverdi. Questo diciamo è il quadro della situazione. Poi per quanto riguarda le uscite, Amatucci va alla Spalm, ovviamente al Deportivo La Corugna, e alla Fiorentina vanno 2,5 milioni più o meno di incasso. Martinelli andrà all'Avellino, l'Avellino che è anche su Bianco, che sta riflettendo sul suo futuro, e per il resto diciamo Quadio va verso il Monza, e diciamo anche i tasselli in uscita si stanno sistemando, quindi la Fiorentina che lavora sia in entrata ma anche necessariamente in uscita.
9: Bene Niccolò, ringraziando intanto Gianni, che credo sia ancora in linea, scusandoci per l'attesa, ti chiedo in un flash se hai mai avuto i capelli di Radu Dragusin, visto che te insomma la coda l'hai portata.
10: No, cioè rasato ai lati mai fatto, un po' una tamarrata che comunque,
9: ecco,
10: scuseremo al nostro Dragusin, soprattutto se farà un buon campionato, però non mi è mai venuto in mente.
9: Va benissimo Niccolò, grazie mille, ci sentiamo presto.
10: Grazie a voi, saluto anche Gianni a questo punto.
9: Lo salutiamo davvero Gianni, perché non so se ancora in linea ha avuto la pazienza di aspettare e ascoltarci. Ciao Gianni.
11: Pronto?
9: Ciao.
11: Ascolta, ma è Quadio che lo danno via del tutto?
9: Quadio in questo momento è molto vicino a un prestito in Serie B.
11: Prestito?
9: Sì.
11: È prestito?
9: Sì, si parla di un prestito, c'era l'Avellino, squadra che è interessata anche altri.
11: Ma io spero sia un prestito, perché quello è bravo ragazzo, insomma, cammina, corre. Va bene, via.
9: Sì, a dir la verità, guarda, scusami, ma ti do anche le informazioni di Fabrizio Romano, quindi è abbastanza attendibile, che parla anche di un Monza, che però è sempre, si tratterebbe sempre di un prestito, però sarebbe in Serie A, perché il Monza appunto è neopromosso, quindi c'è l'Avellino, ma c'è soprattutto il Monza su Quadio.
11: Ciao
9: Gianni, mi è piaciuto anche il congedo, molto sbrigativo. Siamo al 55esimo
12: di Argentina e Egitto in questo momento è attacco contro difesa, ma l'Egitto si difende molto bene, sempre 1-0 per i nordafricani a frutto del gol di Yasser Ibrahimov di testa al 15° minuto e soprattutto a fronte delle grandi parate di Sobeir, portiere che ha ipnotizzato Messi dal dischetto e poi si è replicato almeno in un altro paio di interventi, perché abbiamo sottolineato la parata su Julian Alvarez veramente incredibile per i riflessi. Julian Alvarez va su un cross basso a botta sicura girando la palla in porta e poi c'è da sottolineare anche la grande parata sempre del portiere egiziano su un colpo di testa da vicinissimo di McAllister, mentre in questo momento Messi guadagna una punizione e l'Egitto inizia a far salire anche il grado, insomma, di temperamento in mezzo al campo, ma l'Argentina non è una squadra da meno. In questo momento è sotto, ma ha giocatori che sarebbero forse buoni anche per il calcio storico, detto che poi hanno una qualità incredibile, ma Paredes, De Paul, Fernandez sono veramente dei cagnacci in senso positivo, perché sono compagni che uno vorrebbe sempre avere a fianco. Ci chiede Dido anche l'interesse della Juventus per Gudmundsson. A dire la verità è

0: Diciamo che la Juventus è una delle squadre che è stata accostata a Gudmundsson, ma più per volere, diciamo, dei procuratori rispetto al concreto interesse del club bianconero. Sono le 18:21. Nel darvi anche qualche notizia che riguarda un ex viola amato da molti come Castrovilli, l'ex fiorentina adesso può ripartire dalla Liga perché c'è l'Espagnol sull'ex, tra l'altro anche di Bari e Cesena, quest'anno ha fatto molto male in Serie B, Gaetano Castrovilli, classe 97. Vi diciamo anche una piccola correzione: prima parlavamo del Deportivo La Corugna, che sarà un avversario nelle amichevoli estive della Fiorentina, c'è da chiamarlo Deportivo De A Corugna o Da Corugna, perché il club galiziano ha abbandonato la sua vecchia denominazione Deportivo La Corugna. La storica decisione è stata approvata dai soci per adeguare il nome del club al toponimo ufficiale della città. Diciamo Deportivo La Corugna era in spagnolo, Deportivo Da Corugna è in galiziano, quindi mi raccomando, perché insomma ci tengono anche i tifosi del Depor, del Super Depor, magari qualcuno se lo ricorda nelle imprese di Champions, una su tutte, la remontata incredibile sul Milan, e va chiamato Deportivo De A Corugna. Detto questo, noi facciamo anche un salto, un evento che abbiamo seguito grazie anche alla nostra Luciano Magistrato, che oggi è stata più che attiva, mentre vi devo dare la notizia del 2-0 dell'Egitto, con quasi un pianto, un'esultanza con pianto di lacrime per il giocatore egiziano. Tra poco vi daremo conto anche di chi ha segnato, perché l'Egitto al 58esimo vede vicinissimi i quarti di finale. Sarebbe anche una parte di tabellone piuttosto agevole, tra virgolette, perché comunque c'è una tra Colombia e Svizzera. 2-0 dell'Egitto sui campioni del mondo dell'Argentina, gol realizzato in contropiede, gol che in questo momento vede l'Egitto volare sulle ali dell'entusiasmo. Ha segnato Mostafa Zico, che si è trovato sul ribaltamento di fronte, era già da un po' di tempo che l'Argentina era molto sbilanciata, si è trovato tu per tu con il Dibu Martinez e lo ha freddato. Attenzione, perché all'inizio dell'azione c'è un possibile fallo su Lisandro Martinez in proiezione offensiva, mentre poi per il resto l'Egitto fa tutto benissimo, nella ripartenza. Secondo me il fallo su Lisandro Martinez non c'è, devo dire la sincera verità, sapete insomma la mia simpatia per i colori albiceleste, però mi sembra un fallo che non c'è in questo momento. C'è una revisione VAR che coinvolge l'arbitro di campo, portato al monitor, passaggio illuminante di Salah e sinistro sull'uscita del portiere, appunto di Zico, non quello Zico, ma si scrive con la K. Allora, diamo tempo anche al VAR di fare il suo lavoro, vi diamo conto di quello che succederà ad Atlanta per questo ottavo di finale a brevissimo. Adesso ci andiamo ad ascoltare Alessandro Beatrice, che è il figlio dell'indimenticato Bruno Beatrice, che ha parlato oggi dal centro di Firenze durante la presentazione della 14esima edizione del Memorial Bruno Beatrice. Ha parlato ovviamente del ricordo del mediano della Fiorentina scomparso, sappiamo insomma in circostanze ancora non note. Ha parlato di tutto questo, del legame di Firenze, non solo, ringraziando Luciana Magistrato. Ci ascoltiamo il figlio di Bruno Beatrice.
1: Siamo con Alessandro Beatrice, qui per presentare il 14esimo Memorial Bruno Beatrice, no? Quali sono le novità di questa edizione?
2: Le novità sono sempre le solite, tenere l'impronta che abbiamo messo nel primo anno, nel 2013, che è stata un'impronta indelebile, perché se oggi siamo al 14esimo vuol dire che l'impronta è stata messa bene. Devo dire che ci sono molte difficoltà, perché l'età va avanza, i sentimenti sono sempre, colpiscono sempre di più, non sembra, ma più si va avanti più il sentimento aumenta. Quindi ogni anno ricorda, non ogni anno, perché un genitore si ricorda in ogni istante, però avere un punto fisso e ricordare in quel giorno preciso un genitore è qualcosa di che lascerà, soprattutto se uno va a capire il motivo perché non c'è più il genitore. Questo vuol dire tanto. Però oggi non siamo qui per parlare delle cause della morte di Bruno, ma siamo qui per ricordarlo, per ringraziare le squadre che parteciperanno alla finale che si terrà il 12 luglio a Coverciano.

0: Bresciano e ringrazio il direttore Francini per la piena disponibilità, ringrazio il presidente De Canottieri per la, per l'ospitalità meravigliosa, e questo è un incontro più tra amici, di ricordare Bruno, di capire chi era e riempire il puzzle del mio cuore, perché ero talmente piccolo, io e Claudia, che non possiamo sapere com'era effettivamente Bruno. Quindi tramite le sfaccettature, gli ex tifosi della Fiesole, che loro mi danno qualcosa, te mi dai qualcosa, lei mi dà qualcosa, la Laura mi... ecco, riempio una parte di cuore.
1: In questo cuore però c'è l'amore per Firenze, partendo dal tuo padre, ma siamo in una location bellissima, questo rimane sempre il tema centrale di questa città, che non si dimentica mai di mostrare amore quando serve.
0: Guarda, in un memorial di solito non bisognerebbe sorridere, perché uno va a ricordare un una persona che non c'è. Purtroppo io devo sorridere, perché qui ho gli ultraviola che hanno visto Bruno, e poi c'è il punta, che è colui che accettò per la prima volta di poter abbracciare la figura nel 2017, se non mi sbaglio, di Bruno, esponendo loro una gigantografia di Bruno. Quindi se io anche avessi avuto un minimo di rancore nei confronti di chi ha sciupato il mio babbo su Firenze, per Firenze noi, la mia figliola che è lì si chiama Viola, e quindi di che si parla? L'amore per Firenze c'è e rimarrà per sempre, eterno.
2: Senti, solo tu sei anche tifoso, no? Della Fiorentina, ecco, ti piace questa Fiorentina che sta nascendo?
0: Allora, come ho detto questa mattina, la Fiorentina che sta nascendo è una Fiorentina, sicuramente Paratici non farà cavolate, e sono sicuro che il direttore Ferrari, da sanguigno che è, non sembra, ma è sanguigno, non vuol fare brutte figure, soprattutto anche con il presidente commisso. E se si padellerà anche quest'anno, vuol dire che proprio c'è la volontà di padellare. Infatti chiari, amicizia lunga, non, cioè,
2: però sei fiducioso.
0: Sono molto fiducioso, sono molto fiducioso. Non faccio l'abbonamento per Scaramanzia, perché non l'ho mai fatto, però in Curva Fiesole, anche se siamo di là, ci vado sempre.
3: Ringraziamo ancora Luciana Magistrato, poi torneremo da lei con i suoi contributi registrati appunto dal Memorial, dal 14° Memorial Bruno Beatrice. È stato annullato poi il gol del momentaneo 2-0 all'Egitto. Leggo anche qualche messaggio successivamente. Ora ci fermiamo un attimo, i nostri ascoltatori un po' indignati. In effetti è una decisione che secondo me farà parecchio parlare, anche per le squadre coinvolte, Egitto da una parte e Argentina dall'altra. Lo sapete, il mio cuore batte, anche se non sono per niente argentino, da una parte ben precisa, però mi viene subito a pensare cosa sarebbe successo a parti inverse. Cerco quindi di essere abbastanza obiettivo. L'ho visto, ero in diretta, il replay del gol di Zico, viziato a quanto pare da un fallo su Lisandro Martinez, che era in proiezione offensiva. Io il fallo non l'ho visto, magari qualcuno lo ha visto e ci scrive al 348 75 13 933. Quindi 1-0 sempre per l'Egitto al 64esimo. L'Argentina è sotto, stanno per entrare i calibri pesanti, anche un ex viola come Nico Gonzalez, e anche un giocatore che conosciamo molto bene da queste latitudini come Lautaro Martinez, inizialmente rimasto in panchina. Noi ci risentiamo tra pochissimo, una breve pausa, e ripartiamo anche dal mercato, dalle voci, dai vostri messaggi. 348 75 13 933, a tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento, per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Jannik assieme in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'albiceleste trova dunque sulla sua strada l'Egitto. In palio un posto ai quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti, per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne, ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Hydration Break conclusa per noi, si sta invece svolgendo ad Atalanta dove c'è un nuovo aggiornamento. Il 2-0 dell'Egitto, stavolta inannullabile, ha segnato di nuovo Zico, un'azione strepitosa in ripartenza gestita da Salah e rifinita da Hassan, un altro giocatore che sicuramente ha rubato l'occhio in questo ottavo di finale dei mondiali. Quindi Egitto 2, Argentina 0, ha segnato Mostafa Zico con inserimento, azione veramente veramente bella, il manuale del contropiede perfetto. Argentina troppo troppo sbilanciata, sono entrati anche Nico Gonzalez e Lautaro Martinez e carica ancora a testa bassa. Siamo al 70esimo, alla hydration break appunto, ma la fine quantomeno per questa avventura mondiale per Messi e compagni sembra molto vicina. È un Egitto che non sta rubando nulla, perché ha più gamba rispetto anche all'Argentina. Entrambe le squadre vengono da una maratona, l'Egitto contro l'Australia nei sedicesimi e invece l'Argentina, lo sappiamo, nella partita pazzesca contro Capoverde. Però in tutto ciò c'è da dire che in questo momento l'Egitto sta dominando, perché la partita la fa l'Argentina, pardon, ma sta legittimando il vantaggio. Il gol del 2-0 nasce da una respinta da corner battuto da Messi con l'Argentina in attacco, tutta in avanti. Salah raccoglie questa respinta, poi allarga sulla fascia, cross in mezzo e Zico segna in inserimento perso da tutti. Hanno più gamba gli egiziani, ragazzi, non c'è niente da fare e niente da dire. Alessandro, torniamo ai vostri messaggi 348 7513 933. Alessandro ci chiedeva di un tentativo per Selic. Allora, c'è un retroscena che ha raccontato il Corriere dello Sport nelle scorse ore e ci parla di un sondaggio effettuato dalla Fiorentina nei giorni scorsi per Selic, che però avrebbe detto di no. Quindi, secondo quanto riportato questa mattina dalla testata romana, Selic ha detto no alla Fiorentina. Un terzino che ha vissuto mille vite nella sua esperienza a Roma, prima criticatissimo, poi diventato quasi meme e poi invece molto utile sia prima per Ranieri che poi nell'ultimo anno per Gasperini. Ma in questo caso, secondo il Corriere dello Sport, Selic ha detto no, non al colesterolo ma alla Fiorentina, e non sia alla Roma, perché in questo momento è un giocatore ancora alla ricerca di una squadra. Cambia anche per l'Egitto, siamo al 73esimo, siamo in diretta su Radio Firenze Viola per darvi gli ultimi aggiornamenti di mercato, per fare un po' la chiosa di quello che riguarda il mondo fiorentino e non solo. Ce l'ha detto prima il nostro Niccolò Santi, Amatucci saluta, è fatta per il trasferimento al Deportivo de A Corugna e non La Corugna, l'abbiamo imparato in precedenza. E poi invece le altre notizie, dicevamo appunto di Castrovilli che può fare il viaggio simile ad Amatucci ed andare in Spagna, però all'Espagnol. C'è anche da riportare l'interesse di Holm, cioè l'interesse della Fiorentina per Holm, calciatore del Bologna in prestito nell'ultima parte di stagione alla Juventus, dove non ha fatto nemmeno malissimo, ce lo ricordiamo da queste parti Holm per i battibecchi social e non solo, anche in campo con Moise Kean. Per qualcuno era veramente un giocatore sportivamente odiatissimo dalla Firenze Viola, e in questo caso potrebbe essere un giocatore che fa il caso della Fiorentina, che continua a quanto pare a mettere nel mirino colpi soprattutto da fare in difesa. Il colpo l'ha provato in inserimento Lautaro Martinez, ma siamo ancora 0-2, mentre Molina in panchina, uscito adesso, applaude l'iniziativa dell'amico. Ma in tutto questo c'è un'Argentina che è molto vicina da un'eliminazione, che sarebbe comunque cocente. È un gruppo che a me dà l'idea di essere un po' con la pancia bella piena, perché per sostanzialmente 8 decimi è la rosa che ha trionfato in Qatar. Però è un gruppo che comunque non digerirebbe bene appunto l'eliminazione contro l'Egitto, una squadra sulla carta più debole, ma che in questo momento sta facendo assolutamente le fiamme in quella di Atlanta. Si gioca quando sono più o meno le 13 orario della West Coast americana, però c'è uno stadio coperto e quindi non c'è nemmeno la scusa del caldo. Noi torniamo però ad occuparci dell'evento che abbiamo trattato e seguito anche su firenzevela.it grazie alla nostra Luciana Magistrato, il Memorial per Bruno Beatrice, 14esimo evento. Ha parlato anche Moreno Roggi, grande anche lui, ex Viola, che con l'aiuto di Luciana Magistrato ci andiamo ad ascoltare. Moreno Roggi al Memorial per Bruno Beatrice, eccolo.
9: Con Moreno Roggi stiamo per presentare il 14esimo Memorial Beatrice. Ecco, che ti evoca questo nome?
10: Mi evoca la gioventù, mi evoca un vecchio compagno di squadra, i suoi figli, la sua famiglia, e mi evoca un grandissimo dolore che ha colpito tutti noi di quell'epoca e anche altri che hanno conosciuto la storia, ed è un memorial al quale annualmente partecipiamo ricordando quello che è stato Bruno come giocatore, come uomo, come papà, e quindi siamo qui a partecipare con affetto e sentimento sincero. Brava.
9: Senti Moreno, ti possiamo chiedere anche, non ti si può non chiedere, che ne pensi di questi due primi acquisti della Fiorentina? Sta nascendo secondo te una buona Fiorentina?
10: Ti devo dire onestamente che non conosco benissimo i giocatori, nel senso l'ho visti giocare, però per giudicare un giocatore mi ha conoscerli bene. Poi prima di esprimere un giudizio, visto che l'ultimo giudizio avevo espresso era di Gudmundsson, che mi era piaciuto tantissimo, ha fatto 2 anni diciamo non proprio buoni, quindi preferisco tacermi, ma sono molto fiducioso, perché Paratic è un uomo di calcio, è un uomo che sa dove andare a pescare, ha preso questi due giocatori e spero che venga anche il giocatore del Sassuolo Torsved, che è veramente molto forte, lo stiamo vedendo con la Norvegia. Io credo che nasca un'ottima Fiorentina, una Fiorentina che non butta via tutto, perché tutto non è così male dell'anno scorso, solo i risultati sono stati molto male, ma la rosa non era male, tiene le cose migliori, i giocatori migliori, e li unisce a quelli che Paratici e Grosso pensano possano essere utili per la causa. Sono molto fiducioso.
9: Si è partiti subito forte anche come prezzi, come soldi spesi, no? Quindi questo fa pensare che la famiglia Commisso voglia comunque fare un grande investimento, nonostante la morte di Rocco, insomma, un grande investimento su Firenze ancora.
10: Ma voglio dire, le dichiarazioni sono state chiare, che niente sarebbe stato in dismissione, anzi sarebbe stato un percorso che prosegue il percorso precedente nel senso di investimenti. Spero che migliori come risultati tecnici, e credo che in tutto la carta della fiducia è quella di Paratici. 4 anni e mezzo di contratto vuol dire che c'è un progetto.
11: Sei rimasto sorpreso dalla decisione della Fiorentina di puntare su Andrea Azzoli come allenatore della primavera?
10: No, Andrea Azzoli è un maestro, è uno che insegna calcio, e non solo. Sono rimasto sorpreso piacevolmente, nel senso che è un percorso secondo me bellissimo anche da parte di Andrea Azzoli, ritornare con i giovani da dove era partito, ed è un percorso che gioverà moltissimo ai giovani viola.
8: Bene, questo era Moreno Roggi. Rientriamo in diretta con un aggiornamento che è doveroso e ve lo diamo da Atlanta. Noi siamo sempre negli studi impanciatichi, perché in teoria l'Argentina ha dimezzato lo svantaggio. Siamo al 79esimo, cross di Messi, pennellata col mancino, colpo di testa del Cuti Romero, dell'ex Atalanta, dell'ex Juventus. In pratica è la stessa cosa, perché è stato confermato il gol dopo una breve revisione VAR. Gli egiziani chiamavano un fuorigioco che non c'era, e quindi sono 15 minuti almeno, perché siamo abituati ormai ai maxi recuperi, da godersi tutti, perché Argentina 1, Egitto 2. Argentina è andata sostanzialmente all-in, manca forse Nico Paz, che ancora non è entrato, ma ci sono tutti i calibri pesanti. È entrato anche l'ex viola Nico Gonzalez, non è entrato benissimo per adesso, però nell'eterna proiezione offensiva di questo secondo tempo del Cuti Romero, ma anche dell'Icia Lisandro Martinez, è arrivato il gol dell'1-2, colpo di testa da pochi passi per il difensore argentino. Detto questo, a breve andiamo anche a fare un salto in casa Andrea Giannattasio, che ci racconta le sue sensazioni anche a pochi giorni dall'inizio del ritiro. 3487513933, ci chiedono ancora di Gudmundsson Juventus, l'abbiamo detto, secondo quanto ci risulta, secondo noi, quanto in quanto Radio Firenze Viola, Firenze Viola è qualcosa che riguarda soprattutto l'entourage del calciatore a cui è stato dato mandato appunto di andare a cercarsi una squadra. Detto questo, non ci sarà anche, me lo immagino, non ci sarà un trattamento simil Beltrane, ecco, in caso di permanenza. Gudmundsson non credo si allenerà a parte, e comunque si giocherà le sue carte. Chiedo conferma ad Andrea Giannattasio, ho detto che ancora il ritiro non c'è, ma proviamo ad andare un po' anche a pensare a quello che può succedere al Viola Park fra qualche giorno. Ciao Andrea.
12: Ciao Alessandro, buonasera a tutti.
8: È così, dicevamo, ci chiedeva qualcuno al 3487513933 di Gudmundsson, Juventus e altro. Dicevamo che in questo momento gli agenti sono alla ricerca di una soluzione, però mi immagino che in caso non arrivasse questa soluzione, comunque ci potrebbe essere un Gudmundsson non separato in casa, ma che comunque fa parte del gruppo squadra.
12: Ma io credo che comunque sia, sarebbe opportuno che Grosso valutasse Gudmundsson, perché io sono dell'opinione che poi fondamentalmente non gli serva niente, perché è un giocatore molto anarchico, molto difficile da collocare, che non ha mai convinto nessuno e che in questi anni non è che ci abbia lasciato molto, se non 18 reti, che secondo me sono tante, tra l'altro. Però
8: quanti rigori te lo ricordi?
12: Lo so, però i rigori
8: una decina fatti, secondo me.
12: Sì, però a me questa storia dei rigori, io la capisco, ma i rigori vanno anche fatti.
8: Lo vediamo adesso ai mondiali, insomma, stavamo commentando del primo tempo, l'errore di Messi, non che ci sia qualcosa in comune, se non il numero di maglia, ecco.
12: Brasile, sì. Con la Norvegia l'altro giorno, sì. Dopo pochi minuti ha avuto un rigore, ha sbagliato e poi è stato punito, quindi Insomma, detto questo, io fossi grosso lo valuterei, lo testerei, cercherei di capire che effetti. Ecco, il pareggio anche dell'Argentina.
8: Oh, che bello, guarda, sono molto contento. Messi, e segna Messi, segna di nuovo Lionel Messi, 84esimo. Vi lascio un po' andare, sai Andrea, io sono mezzo abruzzese e mezzo di Rio della Plata, non so se lo sapevi, no, a parte tutto ovviamente, simpatizzo
12: io
8: per l'Argentina.
12: Ho parenti al Cairo.
8: Benissimo, quindi non sei contento, però lo raccontiamo rapidamente, azione iniziata da Messi, poi c'è una palla scodellata in aria, un rimpallo e la palla torna sempre sul mancino del più forte di tutti, che con un sinistro sotto l'incrocio batte quello che era stato il portiere che gli aveva negato la gioia del gol. Nel primo tempo siamo 2-2. Io non nego la mia felicità per questo gol, ci sarà secondo me anche una revisione VAR. Io sono un po' più indietro rispetto a te come schermi del monitor.
12: Che peggio di DAZN, penso non ci sia niente a livello,
8: ecco,
12: di VAR.
8: Siamo, è perché secondo me sul tocco di Julian Alvarez. No, c'è da capire se Julian Alvarez è in fuorigioco. Ma scusami, non è Julian Alvarez, ma è di nuovo Lisandro Martinez, che è più un attaccante in questo caso che un difensore. Però no, mi sembra tutto buono, speriamo, incrocio le dita. Detto questo, sinistro in controbalzo che non lascia scampo al portiere dell'Egitto, che era stato quasi insuperabile. Chiudiamo qui, però devo aggiornare il tabellino come all'inizio della sigla dei Simpson, quando si segnano i giorni senza incidenti alla giornata alla centrale di Springfield. Siamo a 21 gol ai mondiali per Lionel Messi, 13 nella fase eliminazione diretta. Dicevamo, da un 10 all'altro, ecco, finiamo su Gudmundsson. Sembra un po' blasfemo andare
12: sì,
8: su Gudmundsson.
12: Sì, però. Sì, io avrei evitato, infatti, però comunque te lo concedo.
8: No, scusami, perché tu dicevi una cosa secondo me interessante. C'è anche una valutazione tattica, no, da fare su Gudmundsson, perché grosso io non credo sia un ultra integralista, ma l'abbiamo visto col 4-3-3, per quanto possano contare adesso i moduli, ma è uno che insomma, con Laurenti da una parte, con Berardi o Volpato dall'altra, ha fatto molto bene, quindi nell'ipotetico 4-3-3 di grosso non è facile trovare la casellina per Gudmundsson.
12: No, per nulla, ma al di là di questo, siccome poi alla fine lo abbiamo fatto valutare anche a Vanol, l'abbiamo fatto valutare a Pioli, cioè in qualche modo in certi contesti gli era stata anche trovata una posizione, e allora voglio provare a capire se Fabio Grosso può fare altrettanto, ecco, può avere la lungimiranza, la pazienza per trovargli una sistemazione, poi magari se non è l'uomo che fa per lui, arrivederci, grazie, ci va tutti a casa, e quindi lì troviamo un acquirente. Ma io per esempio mi domando come mai si dice, si vocifera che l'Atalanta e quindi Maurizio Sarri, che è uno dei fondatori, uno dei più grandi portatori sani del 4-3-3 a giro per l'Europa, può essersi interessato a Gudmundsson, che nel 4-3-3 ci ha dimostrato di non avere grande ragione d'essere, e Fabio Grosso, che penso voglia partire con lo stesso modulo, non poter provare a, non lo so, a dargli un'opportunità o quantomeno a valutarlo. Ecco, questa è una domanda che mi sto facendo e vedremo che cosa succederà. Lui tra l'altro mi sembra sia ancora calato bene nel mondo fiorentina, perché ha messo un sacco di foto nei giorni scorsi.
8: Sì, ha fatto anche in bocca al lupo il benvenuto per un ex compagno come Dragusin ai tempi del Genoa.
12: Ha fatto le serie con Christensen, un carissimo amico di Pongracic, insomma è uno molto ben calato, cioè non è uno che se n'è fregato, è uno che secondo me ha già dato il segnale di voler rimuovere qualsiasi cosa di Viola nella sua vita, ecco. Quindi io credo che lo vedremo e lo valuterà Fabio Grosso sulla base di quella che è la sua idea di calcio. Poi le vie del mercato sono infinite e vedremo quello che succederà.
8: Andrea, ricordami poi in chiusura di farti anche una domanda riguardo a Christensen nelle ferie, perché avevo preparato un giochino, ma sinceramente non c'è tempo, lo faremo una volta,
12: anche
8: un'altra volta, ecco.
12: L'idea tua era quella di farmi giustamente visionare uno schermo, però io in questo momento nel mio schermo sto vedendo Argentina-Egitto, quindi.
8: Allora dovremmo chiedere anche, non so se anche, vabbè, su DAZN sicuramente, non so se c'è sulla Rai, non credo ci sarà la partita di stasera, da senso non mandare in sovraimpressione quello che avevamo deciso di fare. Lo facciamo un'altra volta. Ci fai un recap anche di come si svolgerà il ritiro? Vedremo tanti allenamenti anche dal vivo.
12: Sì, e poi ti faccio un riassunto.
8: Vai.
12: Più che un recap.
8: Sì, riassunto. Sei molto pignolo, va bene, va bene, va bene.
12: Allora, intanto la squadra inizierà a radunarsi al Viola Park il 10 di luglio, quindi tra pochi giorni. Il 9, tra l'altro, ci sarà la presentazione ufficiale di Fabio Grosso, che seguiremo in diretta, perché sarà durante Palla al Centro. Tra l'altro stiamo organizzando una sorta di trasmissione particolare, ecco, per Palla al Centro quel giorno, con probabile spostamento quasi in toto della trasmissione direttamente al Viola Park, perché insomma è una giornata importante. Ci sarò io, ci sarà Tommaso Loreto, ci sarà Mario Tenerani, il nostro collega Lorenzo della Giovan Paola, quindi insomma cercheremo di far vivere tutto e per tutto quello che succede al Viola Park. Dopodiché il 10 inizia le visite mediche fino al 12, dal 13 si comincia a far sul serio, si comincia a lavorare al Viola Park. Ogni giorno la Fiorentina svolgerà doppia seduta, la prima a porte chiuse nel suo padiglione, la seconda a porte aperte praticamente tutti i giorni, giusto un paio sarà a porte chiuse anche nel pomeriggio nello stadio Curva Fiesole. E poi sono previste due amichevoli, quella del 19 contro la Primavera, che tra l'altro insomma ha scelto e lo ufficializzerà domani Aurelio Andreazzoli come allenatore, e quella contro il Gubbio pochi giorni dopo. Gubbio è una delle società con cui la Fiorentina sta facendo più affari a livello di giovani che passano in Serie C nella squadra umbra. Poi inizia la tournée in Inghilterra, io la parto il 24 dopo pranzo e tornano il 31. La domanda è: dove tornano il 31? Tornano a Firenze o vanno in Austria, a Klagenfurt? Allora, la sensazione è che questa amichevole famosa con Real Madrid, che ancora non è stata ufficializzata, la fine si farà, e quindi Viola da Londra voleranno su, presumo, Graz, però anche Klagenfurt ha un aeroporto, anche se molto piccolo, perché sennò quello un po' più grande a Graz, che ha mezz'ora di macchina da Klagenfurt, e faranno questa amichevole il primo di agosto contro il Real Madrid di Mourinho, che sarà privo di tantissimi campioni, insomma sicuramente di Mbappé, penso anche di Vinicius, ma anche di tanti altri che sono impegnati al mondiale. E poi ci saranno anche altri appuntamenti casalinghi, la gara contro il Deportivo La Corugna, mi sembra il 5 di agosto, poi la gara contro il Modena dell'8 di agosto, quella me la ricordo molto bene, perché se il direttore non mi manda nella mia Modena potrei arrabbiarmi.
8: Queste benzine, ti darai fuoco in diretta.
12: Sì, ci vado da solo, guarda. E anche perché è un sabato, quindi insomma non sono in diretta la mattina. E poi naturalmente il primo impegno ufficiale è quello del 14 di agosto contro Benevento o Ravenna in Coppa Italia, e poi 24 di agosto l'esordio con la Roma in campionato. Ti ho fatto un quadro completo,
8: completo, lasciami ufficiale. Completissimo, non è un recap di quello che hai scritto negli scorsi giorni, possiamo dirla così, sì. Così differenziamo recap da quadro. Fammi dire che per la domenica del 19 luglio al Viola Park ci sarà anche l'opportunità, successivamente rispetto all'amichevole tra prima squadra e primavera, di vedere la finale dei mondiali. Detto ciò, non so se succederà la stessa cosa al MetLife Stadium di New York, cioè se prima della finale dei mondiali ci sarà Fiorentina contro Fiorentina primavera, non lo so, lo chiederemo.
12: Non lo so, però devo dire che l'esordio di nonno Aurelio, che tra l'altro sapete che Andreazzoli è soprannominato nonno Aurelio già da qualche anno, ma stavolta insomma va a allenare ragazzi che hanno 17 anni, 18 anni, quindi insomma lui ne ha 73 a novembre, è serenamente il loro nonno, quindi devo dire che è una bella cosa questa. Attenzione!
8: No.
12: In Argentina al 92esimo, incredibile, con
8: pazzesco Enzo Fernandez, l'uomo del destino, anche del 2022, cambiò il suo ingresso
12: in tribuna, incredibile,
8: cambiò il suo ingresso negli 11 titolari di Scaloni anche nel 2022, il mondiale dell'Argentina, ribaltamento di fronte sulla parte opposta del campo. Salah, se non sbaglio, ha perso una palla perché non ne aveva più, ma è abbastanza lecito. Siamo al 93esimo, lancio per Lautaro che mette un cross pazzesco per Enzo Fernandez in inserimento, colpo di testa 3-2, è difficile per un egiziano, se finisce così, dimenticarsi questa partita allo stesso modo.
12: Però c'è polemica, vedo in campo, perché c'è Salah che va dall'arbitro e chiede,
8: ma allora la cosa clamorosa è che se c'è una revisione VAR c'è il rigore per l'Egitto, perché secondo me Salah viene atterrato in aria argentina, però mi sembra proprio che sia caduto in terra perché non ne aveva più. C'è anche un bacino,
12: una cosa
8: di...
12: del genere, sì, quando successe per la Fiorentina.
8: Sì. Contro la SPAL,
12: bravo, bravissimo, sì. a Ferrara, partita terribile sull'1-1, eravamo in quel momento, aveva fatto gol, se non mi sbaglio, Valotti della sì. SPAL, e poi ci fu una revisione VAR, diede un rigore per un atterramento, forse, mi sì. sembra su Chiesa, sì, e sì, Veretout sì, fece il 2-1, poi la partita finì o 4-1 o 5-1, non mi ricordo.
8: Forse la cosa peggiore di questa diavoleria, che insomma personalmente secondo me è una grande invenzione come il VAR, però è questo, passare da un gol fatto al potenziale gol subito. Abbiamo rivisto le azioni dal monitor, secondo me non c'è assolutamente niente, ma non mi sembrava ci fosse niente nemmeno in occasione del 2-0 poi annullato all'Egitto. Quella che si sta compiendo in questo momento, poi andremo a spulciare, una delle rimonte più clamorose della storia dei mondiali, perché l'Argentina era sotto fino al 78esimo, se non sbaglio, e comunque,
12: però mi pare che dalla parte dell'Argentina ci sia la Norvegia e l'Inghilterra, se non mi sbaglio, al tabellone.
8: Sì, adesso però c'è una tra Colombia e Svizzera, detto che questa partita è ancora lontana dalla conclusione. Grande polemica sulla panchina dell'Egitto, un rosso per un componente dello staff egiziano che inizia a urlare qualsiasi cosa ai giocatori dell'Argentina, e però bella croccante come partita questa, senza dubbio, perché poi argentini e egiziani sono belli peperini. Va bene Andrea, ci siamo goduti anche queste emozioni incredibili.
12: Sì, davvero, gran bella partita. Buona serata a tutti.
8: È possibile che ti abbia chiamato sullo 0-2 e che ci siano stati tre gol?
12: No, eravamo già sul 2-1, okay. Aveva già fatto gol l'Argentina. Ok,
8: comunque ti richiamerò più spesso, ecco. Grazie mille Andrea.
12: Ciao, buona serata a tutti.
8: Grazie mille Andrea Giannattasio, siamo al 95esimo, ci sono dei cambi, che dire conservativi è poco, per Scaloni dentro il pitbull difensivo Otamendi, che fa segno, ragazzi, creiamo una specie di linea Maginot, c'è un Messi stremato, c'è un gol che ancora deve essere confermato, siamo 3-2, lo ripetiamo, una partita senza logica, perché l'Egitto, lo stavamo raccontando, stava più che meritando questa vittoria. Poi c'è stato anche Lionel Messi che si è fatto perdonare con l'assist per il primo gol a Romero e col gol del 2-2, poi al 93esimo Enzo Fernandez, si riparte. Noi non ripartiamo, vi salutiamo, correte subito a guardarvi questi ultimi due minuti, perché secondo me qualche emozione in coda ci sarà. Comunque un ringraziamento a Marco Tonelli, che ha fatto le ore piccole per assistere alla trasmissione. Da Alessandro Linardo un buon proseguimento di serata, le dirette partono domani alle 7, ciao.
7: Radio Firenze Viola
6: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine un breve accenno alla guerra in Ucraina, ho parlato sia con Putin che con Zelensky, penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
13: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
15: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report, finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
14: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
13: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
14: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica, è quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Basto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
13: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen, cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien, che diventa leader della classifica generale.
14: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Che t'ha perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che ripercorre la giornata vissuta qui in radio, naturalmente a tema Fiorentina, analizzando tutte le notizie di attualità e soprattutto poi coinvolgendo gli opinionisti o esperti del settore per dare la loro opinione su quanto sta accadendo nel mondo viola. Un mondo viola che non può non essere concentrato sul Rado Dragusin, sbarcato stamani a Firenze per le visite mediche. Questo colpo, anche un po' a sorpresa, chiuso in poche ore da paratici con il Tottenham in prestito oneroso, ricordiamo le cifre, 1,5 milioni per il prestito e obbligo di riscatto condizionato ad almeno 22 presenze in Serie A da ulteriori 17,5 milioni, insomma un totale di 19 milioni di euro, che fa di Dragusin insomma un profilo davvero interessante. Lui che era esploso nel Genoa, cresciuto nella Juventus Next Gen, preso proprio da paratici, e poi era finito al Tottenham dove, complici gli infortuni, aveva trovato poco spazio. Dunque Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina, firmerà un quinquennale. Con lui abbiamo parlato in giornata, con chi nella Juventus Under 23 lo ha conosciuto da vicino, Raffaele Alcibiade, che a chi si compra ci ha raccontato anche un po' un Rado Dragusin ancora in erba, che doveva crescere ma che già faceva vedere delle qualità importanti. Sentiamoci Alcibiade.
1: Compagno di reparto nella Juventus Under 23 di Radu Dragusin era il nostro ospite, che è Raffaele Alcibiade. Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto, insomma, partirei appunto da Dragusin, visto che poi ci sono tanti punti di contatto rispetto a quella formazione, perché insomma, riguardando un po' anche le vostre avventure condivise in quella Juventus Under 23, di fatto anagraficamente, tatticamente, lo avevi un po' preso sotto la tua ala, no? In quei primi mesi in cui Dragusin si affacciava ad un certo livello.
2: Sì, sì, anche perché lui era veramente giovanissimo, lui giocava ancora in primavera, poi ci sono stati un po' di infortuni, quindi diciamo che lui purtroppo, tra virgolette, nel senso che giustamente lui stava facendo il suo campionato, era tranquillo nel suo mondo, si è ritrovato catapultato coi grandi, ma ad essere sincero sembra che insomma ci fosse nato lì, quindi lui già a 16-17 anni si trovava benissimo a giocare con gli adulti, quindi non ha subito per niente, diciamo, questo cambio durante l'anno, ecco.
1: Ti chiedo, ovviamente poi insomma il percorso di crescita del giocatore è stato un po' anche condizionato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori sostanzialmente per tutto il 2025, che ricordo hai appunto del giovane Dragusin da un punto di vista anche di caratteristiche? Un giocatore poi si è anche strutturato fisicamente, ma mi sembra che già appunto dalla giovanissima età fosse in grado di mettere in mostra tutte le sue caratteristiche, aveva bruciato le tappe, mi sembra, anche da un punto di vista fisico, no? E di applicazione nel ruolo.
2: Sì, assolutamente, lui è molto strutturato fisicamente, ma oltre a quella dote ha tutto un discorso mentale veramente che hanno poi solo i campioni. Lui già a 16-17 anni aveva in testa solo una cosa, cioè fare il professionista, non gli interessava chi avesse davanti, e io infatti sono rimasto veramente scioccato, perché comunque una maturità a una età così giovane io non l'avevo mai vista, onestamente, e lui ha una fame pazzesca, quindi io non pongo limiti su questo giocatore, perché oltre ad essere una bravissima persona, un bravissimo ragazzo, ha veramente una voglia, una fame cioè indiscutibile, che solo i campioni hanno.
3: È interessante, no? Questo aspetto anche mentale legato agli obiettivi del calciatore, al modo di stare in campo, al modo di prepararsi del calciatore. Venendo invece un po' più alle sue qualità, ce n'era qualcuna che la stupiva particolarmente. Appunto, lei l'ha conosciuto, era un ragazzo giovane, ma c'era già una qualità che spiccava di questo calciatore?
2: Sì, ripeto, lui era, non guardava veramente in faccia nessuno, quindi non, magari quando si è così giovani, dovrei giocare con i più grandi, quindi sei un po', magari hai bisogno di un po' più di tempo, no, per dimostrare chi sei realmente. Lui dal primo allenamento, infatti io mi ricordo perfettamente il suo primo allenamento, a fine allenamento ho detto: "Su ragazzo, se possiamo teniamolo con noi", ma subito, anche se poi veramente era giovanissimo, perché lui era giovane per giocare con la primavera, quindi figuriamoci per giocare con l'Under 23 in un campionato comunque di Serie C, dove comunque incontri gente veramente grande, adulta, esperta, e lui veramente ogni allenamento, ogni partita faceva uno step in più, e questa cosa io mi ricordo, cioè, a me scioccava, perché dicevo: "Ma cavolo, io ci ho messo 10 anni per fare determinate cose e lui è pazzesco. Poi io ho capito, perché poi all'inizio giustamente in Serie C trovi anche attaccanti magari tagliati di esperienza eccetera, e quindi andavano a stuzzicarlo un po', no? Io ho capito questa cosa qua, quindi oltre a difenderlo poi durante la partita eccetera, cioè io lo sguinzagliavo proprio. Lui era proprio affamato, quindi aveva solo bisogno di essere sguinzagliato, e lui veramente, cioè, era un animale.
1: E sicuramente, Raffaele, quella di adesso a Firenze è una grande occasione, un po' anche per ritrovare continuità dopo appunto l'infortunio che l'ha tenuto fuori quasi un anno intero, e anche forse per riappropriarsi di quelle conoscenze acquisite in Italia, che in particolar modo in quell'anno e mezzo di Genova, sponda Genoa, avevano poi convinto il Tottenham a fare un investimento da 30 milioni. Quindi un giocatore che insomma ora è chiamato anche un po' a riprendere i fili del discorso, se vogliamo.
2: Sì, io sono sincero, non ho grossi dubbi, onestamente. Lui, vabbè, ha avuto, diciamo, questo infortunio che purtroppo ha un attimo stoppato la sua escalation, però non ho veramente dubbi sul giocatore, sulla persona, e secondo me Firenze è anche una scelta giusta, perché è ambiziosa quanto lo è lui. Quindi secondo me sia la società che il giocatore penso che possano avere le stesse ambizioni.
1: Raffaele, allargo un attimo la discussione, perché tu hai vissuto appunto la situazione che si sviluppa all'interno di una seconda squadra. In un club come la Juventus c'era tra gli altri anche lo stesso Fabio Paratici, che ora abbiamo imparato a conoscere anche qui a Firenze. Io ti chiedo in generale il tuo punto di vista sulle seconde squadre, se è un qualcosa, per quello che hai vissuto, che si possono tra virgolette permettere solo le grandi società, se servirebbe allo stesso modo un campionato invece dedicato alle seconde squadre, se è giusto inserirle in Serie C. Ecco il tuo pensiero su questo.
2: Guarda, io sinceramente sul discorso seconde squadre c'è veramente un mondo di cose da dire, nel senso che per me è una formula che funziona. È normale che un conto è avere un settore giovanile come può averlo la Juve, l'Inter, già il Milan per esempio ha tra virgolette fallito pur avendo un settore giovanile importante, quindi se si vuole mantenere nel campionato di Serie C allora bisogna avere veramente un settore giovanile importante. Perché altrimenti diventa poi un discorso come è capitato purtroppo al Milan, interrotto, no? Quindi un anno sì, due anni no, poi un anno sì, allora così non va bene, cioè deve essere continuativo, e sono sincero, sicuramente ti permette di perdere molti meno giocatori, perché tanti giocatori che sono stati con me in seconda squadra non erano pronti, dopo un anno a giocare o non giocare hanno fatto poi con noi un anno da protagonisti, e però quell'anno a giocare o non giocare fuori dalla Juve non avrebbero messo proprio il piede in campo, eppure erano giocatori che avevano tantissime qualità. Semplicemente ci sono giocatori come Dragusin che a 16 anni sono già professionisti, hanno già la mentalità giusta eccetera, e giocatori che magari hanno bisogno di 5, 6, 7 anni in più addirittura. E questo purtroppo non, nessuno lo può sapere. Il problema qual è? Che se le qualità le mantieni anche a 23 anni, anche a 24 anni, non è che sei vecchio, cioè, certo. Se diventi, puoi diventare comunque un giocatore importante. Magari c'è bisogno di più tempo, però questo discorso qua delle seconde squadre ti permette di dare una barra due occasioni in più a un giocatore che anni fa, magari quando sono uscito io dalla primavera, è un altro calcio, tutto quello che vuoi, ma tanti giocatori si sono persi, tanti giocatori con qualità incredibili, che li trovi magari adesso in Serie C a giocare, ma che hanno una qualità da Serie A. È solo che poi dopo 3-4 anni, se fai sempre la stessa categoria, basta, sei un giocatore di quella categoria in Italia.
3: Dopo non esci più da un certo giro.
2: Non scommettono più su te. È passata, capito?
3: Certo.
2: Invece no, perché voglio dire, non è così, le qualità se ce le hai, e la seconda squadra ti permette insomma di proteggere il giocatore ancora per 2-3 anni volendo. Ed è un po' quello che è successo a tanti giocatori, a tanti, a Fagioli compreso.
3: Esatto. Infatti io volevo parlare anche di questo altro ex compagno di squadra, Niccolò Fagioli, che appunto ha incrociato il suo cammino nell'under 23 della Juventus. La Fiorentina sicuramente quest'anno, nella stagione passata, l'ha investito in un ruolo importante. Oggi si parla anche della possibilità che possa essere uno dei giocatori che lascia Firenze. Lei come vede la situazione? Cioè, continuerebbe a dar fiducia a Fagioli per una Fiorentina forte il prossimo anno?
2: No, io sì, anche perché quello che ha Niccolò ce l'hanno pochi giocatori. Poi sicuramente magari ha bisogno di più costanza, no? Però quello che io ho visto fare a lui, le qualità che ho visto in lui, in Italia ce l'hanno pochi giocatori, ecco. E questo è, mi riallaccio al discorso di prima, e magari a volte avere pazienza un anno in più, due anni in più, è importante, perché le qualità che ha lui, i colpi di genio che ha lui, in Italia non ce li hanno in tanti. Poi se si parla di fare un salto di qualità, prendere un giocatore già pronto, eccetera eccetera, allora per carità, però ricordiamoci sempre che ragazzo italiano, in Italia oggi giocatori comunque di altissima qualità non ne abbiamo, e secondo me andrebbe aspettato, ecco, ancora un anno in più. Per assurdo, piuttosto gli darei proprio le chiavi in mano a lui, magari con un po' più di responsabilità. Sicuramente all'inizio non sarà semplice, però probabilmente lui ha bisogno di questo, magari di essere ancora più importante.
1: Raffaele, a proposito di importanza, in conclusione di questa bella chiacchierata ti chiederei anche che Fabio Paratici hai conosciuto nei tuoi anni alla Juventus. Qui a Firenze stiamo imparando anche quanto non solo chiaramente lavori sulla costruzione di una rosa, ma anche quanto sia proprio nel suo DNA professionale prendersi cura e mettere mano a tanti aspetti relativi alla società. Poi al di là del ruolo che uno può avere, dell'etichetta, direttore sportivo, direttore tecnico, sembra un dirigente davvero desideroso di tenere sotto il proprio controllo tanti aspetti inerenti appunto alla gestione sportiva e non solo di una società. Quindi ti chiedo su questo che ricordo hai di Paratici alla Juventus.
2: Ma io ho un ricordo bellissimo, a me mi è sempre piaciuto, oltre che come professionista, anche come persona. Lui si prende cura anche non solo del giocatore, ma anche della persona, ed ecco perché un Dragusin dal Tottenham viene a Firenze, perché sa che c'è una persona come lui. E a volte comunque non bisogna guardare solo il calciatore, ma anche la persona, perché poi sono due cose che vanno di pari passo. E io mi ricordo un professionista attento a qualsiasi cosa. Quindi se ha bisogno di tenere sotto controllo più dettagli, più cose, io lo lascerei fare, onestamente.
1: Sembra un buon consiglio per l'estate. Raffaele, nel salutarti ti chiedo cosa c'è nel tuo futuro, visto che insomma ancora sei in attività, ti sei anche tolto delle belle soddisfazioni nella tua ultima stagione, nel tuo recente passato, quindi cosa bolle in pentola, cosa c'è nel tuo futuro?
2: Ma no, io penso di rimanere dove sono, faccio il mio campionato, mi diverto ancora, mi piace lavorare nell'ambito calcio, mi piace aiutare i ragazzi, portare tutta l'esperienza che ho io, mi appassiona, quindi io finché il fisico regge cerco di divertirmi come sto facendo, di aiutare i più giovani e di aiutare le società che si affidano un pochino a me. E poi nel prossimo futuro, ecco, vorrei magari anche essere, diciamo, a bordo campo a dare indicazioni.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, nell'ultima stagione avete vinto con il Nibbiano e Valtidone il triplete d'eccellenza, giusto?
2: Sì, giustissimo.
1: Coppa Italia, campionato e Supercoppa, quindi
2: Supercoppa, esatto.

0: Parlare all'Empoli, dove ha ottenuto davvero bei risultati considerando la piazza. Aurelio Andreazzoli sarà a meno di clamorosi dietro front dell'ultima ora, il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, e ne abbiamo parlato con un calciatore che lui ha allenato, Domenico Maietta, oggi a Viola Amore Mio. Sentiamocelo.
1: Adesso però torniamo a parlare della primavera della Fiorentina, che sarà allenata da Aurelio Andreazzoli. In collegamento con noi c'è Domenico Maietta, che saluto, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: Un piacere averti con noi. Insomma,
2: piacere mio.
1: Chi meglio di te conosce Aurelio Andreazzoli? Insomma, lo hai avuto da allenatore, poi hai avuto modo, se non ricordo male, anche di confrontarti con lui nel ruolo di team manager che hai avuto all'Empoli. E quindi intanto ti chiedo se sei sorpreso nell'aver saputo, se rimane rimasto sorpreso nell'aver saputo che sarà lui il tecnico della primavera della Fiorentina, lui che torna ad allenare i giovani.
2: Allora, per me il maestro, io lo chiamo così, il maestro, perché mi dispiace solo di averlo avuto in tardi età, perché l'ho avuto a 36-37 anni, però è un maestro, è una persona eccezionale, un allenatore di altri tempi. E sì, sorpreso, perché sinceramente non pensavo, ecco, che avesse voglia ancora di allenare, visto la sua età, perché diceva sempre che dopo una certa età lui non voleva più allenare, però conoscendo il personaggio, il campo gli è mancato così tanto e giustamente ha accettato la primavera della Fiorentina, che devo fare poi complimenti anche alla Fiorentina, perché giustamente è andata mirata su una persona dove insegna calcio,
1: sì.
2: Che ultimamente sinceramente se ne vedono pochissimi, quindi per me il maestro rimane il maestro sempre, perché è una persona, un allenatore dove anche a tardi età insegna ancora calcio, quindi sono stracontento per lui, spero di andare a trovare presto, e che dire, ho detto tutto per lui, cioè,
1: Evidentemente il richiamo del campo è stato molto forte per lui, e soprattutto il richiamo della Fiorentina, molto. Che ha questo progetto per quanto riguarda il settore giovanile ad ampio raggio, nel senso che lui sarà sì l'allenatore della primavera, però sarà un punto di riferimento per tutto il settore giovanile, e poi probabilmente se viene confermata questa ipotesi di un contratto biennale, magari potrebbe esserci anche la possibilità di allungare questo accordo, e chissà, poi potrebbe anche diventare il responsabile del settore giovanile.
2: Possibile, anche perché è una persona capace di fare veramente di fare il bene di una società. Quindi non penso che si soffermerà solo a fare l'allenatore. Ecco, è un progetto importante, un progetto che ha puntato forte su di lui, e lui l'ha sposato in pieno. Quindi ecco, spero, ecco, gli faccio i miei più sinceri auguri al mister, perché è una persona che quando si fionda a fare una cosa la fa al 100%.
1: Sì, ci mette anima e ci mette tutto se stesso, sì assolutamente, insomma, con grande determinazione. Tommaso Borghini?
3: Sì, io appunto ieri ne parlavamo, e lo vorrei sentire anche cosa ne pensa Domenico Maietta. Parlavamo del fatto che il fatto di aver scelto Andreazzoli può essere, è una scelta di controtendenza, l'abbiamo già detto, no? Ma anche diverso per la crescita di questi ragazzi, perché lui è un allenatore che ormai non deve dimostrare più niente a nessuno, e quindi non solo ricercare il risultato, no? Che nel settore giovanile sì è importante, ma lascia anche un po' il tempo che trova, non so se sei d'accordo, perché bisogna far crescere i ragazzi e prepararli per la prima squadra, no? Per le prime squadre, insomma, se non è la Fiorentina, per esplodere nel calcio vero. E quindi credo che questo aspetto possa essere un plus per la Fiorentina e primavera, e per in generale il settore giovanile della Fiorentina.
2: Ma sinceramente io la penso così, anche perché noi pure qui, io ora ho preso un centro sportivo qui a Casalecchio, anzi ne abbiamo presi due, dove abbiamo fondato una scuola calcio importante. Io spero e mi auguro che la società della Fiorentina, che poi è una conseguenza la vittoria e vincere, spero che però si focalizzi, il focus sarà solo sui ragazzi, perché la cosa più importante che ora attualmente anche in Italia manca sono proprio l'uscita dei ragazzi dal settore giovanile, andare direttamente in prima squadra o in squadre dove veramente possono ambire a diventare dei giocatori importanti.

0: Quindi la cosa più importante è tirar fuori dai settori giovanili soprattutto dei giocatori e dei uomini. Ecco, in questo il maestro è un maestro, perché lui non solo è bravo ad insegnare calcio, a spiegare insomma le didattiche, le posture del mondo del calcio, ma è anche un professore dove ti insegna come ci si comporta, come ci si vive nell'ambiente del calcio e anche al di fuori del calcio. Quindi
1: i famosi valori,
0: i valori ecco, che non ci sono più, il rispetto della persona più grande, quello che stiamo cercando di fare anche noi. Quindi tutte queste cose qua fanno sì che poi ti porteranno alla lunga dei risultati.
2: E poi mi sembra che nel corso della sua carriera abbia dimostrato di saperci fare, no? Nel lavoro con i giovani, nella crescita dei giovani. Potrei citare tanti calciatori dell'Empoli, da Fazzini a Baldanzi a Ricci, questi mi vengono i primi.
0: Sì, a Traoré, ce ne sono stati tantissimi, soprattutto quegli anni là dove c'era Andrea Zoli. Ecco, lui era bravissimo a capire sia il giocatore e il ruolo del giocatore, anche Krunic stesso, che non era tanto giovane, però poi ha fatto una carriera importante dopo Empoli, che partiva da esterno e l'ha inventato, ecco, centrocampista, una mezzala, o Bennacer stesso, che partiva da esterno l'ha inventato come centrocampista centrale. Lui ha queste capacità di individuare bene insomma il ruolo di qualsiasi giocatore.
1: Sì, a me affascina l'idea di cui parlavate prima, che possa diventare in futuro, dopo l'esperienza, proprio una sorta, più che di responsabile del settore giovanile, proprio di direttore tecnico del Viola Park, no? A livello,
0: sarebbe bellissimo,
1: mantenendo gli attuali anche situazioni, e ci sono, per carità, però lui a coordinare le squadre giovanili, a fare questo tipo di lavoro, forse la sua esperienza porterebbe tanto, no?
0: Sì, infatti la sua esperienza che metterà in campo sicuramente sarà proprio, ecco, di coordinare tutta la fase agonistica della Fiorentina.
2: Sì.
0: Quello sicuramente.
2: Sì. Senti, prima di salutarti, da difensore ti chiedo che cosa pensi anche di Dragusin, che è il nuovo acquisto della Fiorentina per il reparto arretrato, un Dragusin che ritorna dopo l'esperienza al Tottenham in Italia, Italia che lui conosce bene naturalmente, avendo giocato nella Juventus e poi nella Samp e anche tra le altre nel Genoa. Ecco, potrebbe essere davvero un rinforzo
0: per far fare un salto qua. È un profilo internazionale, si può dire, dai. Dragusin è un giocatore importante dove quest'anno può fare solo che bene, anche perché l'anno scorso la Fiorentina, con una squadra importante, con una rosa importante, ha faticato soprattutto all'inizio, poi è stata bravissima, anzi lungimirante per quello che ha fatto, però ecco, Dragusin è una pedina dove può migliorare sicuramente il reparto difensivo.
2: Ecco, prima di salutarti ti chiedo anche se sei rimasto un po' deluso da Fazzini, perché ci si aspettava davvero che potesse imporsi, potesse...
0: Anche io, ti dico la verità, vedendolo a Empoli, che poi sono, ecco, piazze completamente diverse, no? Dove questo ragazzo giovanissimo veniva dall'Empoli, dove c'erano pressioni non come Firenze, e quindi un po' l'ha accusata, secondo me, perché il giocatore è un giocatore importante, con delle qualità importanti, però ecco, a livello caratteriale, essendo il suo primo anno in una piazza importantissima dove non andavano benissimo le cose, lui secondo me ha accusato. Poi andavano bene le cose, può darsi che Fazzini faceva un campionato diverso, metteva in mostra le sue qualità, però quest'anno, ecco, ha faticato tantissimo e dispiace, però nello stesso tempo, ecco, bisogna aspettarlo, perché è un ragazzo molto giovane con delle qualità importanti.
2: Tommaso Borghini, l'ultimissima per...
1: No, vorrei sapere cosa ne pensa, visto che sarà il giorno della presentazione, il 9 luglio, Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina.
0: Grosso ha stupito tutti l'anno scorso, ha fatto un campionato importantissimo a Sassuolo. Ecco, anche qui è un'arma a doppio taglio, no? Sassuolo non è Firenze, però Fabio Grosso come calciatore è stato eccezionale. Come allenatore ha dimostrato che in Serie B, vincendo anche dei campionati, è stato un allenatore capace. In Serie A l'anno scorso, dopo una lunga gavetta, perché ha fatto una lunga gavetta grosso, sì, si merita, ecco, una piazza importantissima come Firenze. Io mi auguro, spero che faccia veramente bene, perché ha, come mi dicono, è una persona seria, una persona devota a quello che fa, e quindi speriamo che cambieranno le sorti, ecco, del prossimo anno della Fiorentina.
2: Domenico, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
0: Ma grazie a voi, grazie come sempre, buona giornata a voi.
3: Nel pomeriggio invece, poi a Palla al Centro, abbiamo allargato un po' la discussione a come si sta muovendo il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. Lo abbiamo fatto con chi il ruolo del direttore sportivo lo ha vestito, lo ha svolto per tanti anni, Fabrizio Lucchesi, tifoso viola, che ci ha detto la sua anche sui movimenti, appunto, di Paratici. Sentiamocelo.
4: Rubiamo qualche minuto a Fabrizio Lucchesi, sì, e ringraziamo per la disponibilità. Ciao,
5: grande,
4: Fabrizio.
5: Grande Luca, salve ragazzi.
4: Grazie.
6: Allora Fabrizio, riagganciamoci a Ken. Tutte noi dicevamo: a chi ti porta 62 milioni della clausola? Certo, qui c'è proprio un silenzio totale,
5: Ma sai, il silenzio delle volte precede la tempesta,
4: Eccoci.
5: Io personalmente, quando si è parlato di questa operazione in passato, la mia previsione era che lui andava via, che lui andasse via, perché gli attaccanti non ci sono, perché poi ci sono, anche se hanno cifre folli per alcuni parametri di qualche anno fa di mercato, ma non ci sono, e quindi io credo che ancora questa sia la partita tutta da giocare, sì, che sia ancora tutto aperto.
6: Senti Fabrizio, ci chiedevamo: ma la Fiorentina dovrà recuperare tutti o parzialmente 60 milioni di passivo del mercato estivo di un anno fa?
4: Siamo tutti un mercialisti.
6: E del mercato invernale, la Fiorentina, ma forse dovrà vendere prima di comprare. La Fiorentina, tra l'altro, dovrà pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, sì, per lo squilibrio rapporti con la Rosa. E invece la Fiorentina ha già speso
4: un trentino per due centrali,
6: per Vieri e Dragosi. Che ne dici? Sei sorpreso?
5: Dico che Paratici si muove come ci si muove nelle grandi squadre, cioè quello che conta è il saldo finanziario di fine periodo. È chiaro che se tu hai una società, una proprietà che non regge il parziale di disavanzo, che ha bisogno di poter far passare un contratto prima di avere la liquidità sul conto e poi di rispenderla, è un po' come nelle famiglie quando si aspetta lo stipendio per pagare qualcosa. Allora, certo, uno dice: allora questo è un comportamento da grande squadra, da professionisti abituati a fare mercati importanti e che hanno delle proprietà che reggono questo tipo di modo di lavorare. D'altra parte la Fiorentina è una grande squadra, perché se no si ottiene a trattare la Fiorentina una grande squadra e poi a dinamiche comportamentali da piccola squadra di provincia. Non è così. È chiaro che Paratici in primis, ma poi alla fine, quando ti danno le somme, c'è un'assunzione di budget, ma sono anche un'assunzione di responsabilità. Alla fine certi giocatori, 100.000 euro più, 100.000 euro meno, più o meno dovranno portare alle casse societarie quanto serve perché il gap di fine stagione sia quello che Paratici ha concordato con la proprietà, punto. Poi prima vendo e poi incasso, prima incasso e poi vendo, l'importante è che alla fine però il conto torni.
6: Anche se voi mi avete insegnato che devi avere anche delle spalle forti, nel senso anche la possibilità di dire: magari pazienza, per chiudere questo mercato a meno X,
4: autonomia,
6: ma le recupererò magari fra un anno. Perché
5: volevo dire proprio quello, cioè qui è chiaro che è la forza della proprietà che ti dà la possibilità di avere un approccio al mercato come ho definito da grande squadra, cioè prima si fa e esatto, poi si smette. E chi deve dismettere fa i conti con le acquisizioni, perché prima deve dismettere e arrivi al mercato della frutta alle 2 del pomeriggio, quando la frutta fresca è rimasto gli scarti, molte esatto, volte è così, ma d'altra parte se non hai soldi non lo puoi fare.
6: E non dormi la notte, perché se e poi non hai la copertura, come dicevamo, della società che dice vai tranquillo, e poi ragazzi veramente fai fatica a prendere sonno la notte.
5: La Fiorentina si sta comportando, Luca, come le grandi squadre, come giusto sì, un professionista, lo spessore di Fabio Paratici si comporta e sa come si lavora. Poi è chiaro, ha un pensiero più lui la notte, deve dare delle risposte alla proprietà, certo, ma lui ha dei tanti elementi, molti elementi più di noi, di sensibilità su alcune situazioni dove lui capisce che 100 più 100 meno l'operazione gira in un certo modo, e quando ha fatto le assunzioni di budget l'ha fatte sicuramente prudenziali per cascare poi in piedi, ecco.
6: Senti, ti metto sul piatto le 2 operazioni concluse e le 2 che sembrano essere vicine alla conclusione, ti chiedo il tuo parere su ovviamente Dragusin e Vieri e su Torsveld e Coleoscio, che noi siamo convinti, anche in virtù della via libera dei giocatori nel nome della Fiorentina, dovrebbero essere le prossime in retta d'arrivo.
5: Sono profili importanti per la Fiorentina che sta ripartendo, non sono ancora campioni, speriamo lo diventino alcuni di questi, ma la Fiorentina sta facendo quel mercato lì, sta cercando di prendere giocatori che non sono ancora da primissima fascia o affermati, perché fanno altre scelte anche loro, ma sono giocatori che possono essere senza dubbio funzionali, ottimi e ideali per questo step di crescita di fascia medio alta in un mercato in cui la Fiorentina deve anche cambiare molto e si deve crescere di standing rispetto a quello che aveva l'anno scorso per crescere negli anni. Quindi mi sembrano operazioni che hanno questa logica e le vedo perfettamente centrate.
4: Certo, 2 centrali, Fabrizio, vuol dire avere in testa e cambiare tutta la difesa.
5: Lo so, ma l'hanno già fatti, quindi vuol dire che lo vogliamo fare, no? Però mi sembra che l'idea sia quella di cambiarne molte fasi. Sì. Poi qualcuno perché lo dismetti tu, qualcuno perché per qualche motivo vuole andare via lui, ma poi arrivi alla fine e vedrai che il saldo finale sarà un saldo con tante facce nuove.
6: Ma guarda, io facevo un conto, Fabrizio, 2 terzini cambiano, i 2 centrali sono già cambiati e siamo a 4, 2 esterni d'attacco cambiano, siamo a 6, un centrocampista cambia per forza, 7, forse 2, 8,
4: esterni,
6: io parlo che a livello di titolari si rischia avere 8/11 di giocatori nuovi.
4: Sì.
6: Resto sui difensori.
5: Ma Luca, su 10 giocatori in movimento ne abbiamo contati 7-8.
6: Sì.
5: Vuol dire 70-80% di giocatori in movimento.
6: Esatto. Senti, Fabrizio, il resto dei difensori centrali. Nel gioco delle coppie mi torna la coppia di sinistra, cioè dei Mancini, perché c'è l'esperto Ranieri e il talento Vieri. Di qua ne abbiamo 3. Allora, sulla destra lasciamo da parte Dragusin, è evidente che io penso uno tra
4: Dragusin
6: Pogracic viene
4: a fare titolari,
6: non c'è dubbio, titolarissimo. No, la sensazione è che uno tra Pogracic e Comuzzo verrà ceduto. E la sensazione, te lo dico, che non è quella che piace a me, ma io non conto niente, è che l'idea sia quella di mandare a giocare Comuzzo. Che ne pensi te?
5: Che un film anch'io lo vedo come te nelle premesse, perché se è chiaro un po' lì se la giocano, però probabilmente dopo il 7 o l'8 d'agosto, dopo i primi 15 giorni di ritiro, i primi 20 giorni di ritiro, probabilmente la decisione verrà presa, e se non è prima di Ferragosto e dopo Ferragosto uno dei 3 va via. Non dico che è la scelta giusta, non mi permetto di giudicare, non dico cosa farei perché non mi permetto di consigliare a nessuno. Se oggi dovessi scommettere un centesimo, anch'io dico l'orientamento delle operazioni, orientamente, perché è comunque quello che batte il passo.
6: Senti, mi rivolgo a un grande dirigente, perché la Fiorentina ha preso un percorso inconsueto, usiamo questo termine, per quanto riguarda il settore giovanile. E perché la logica era sempre stata quella di andare a cercare un allenatore giovane, emergente, magari che portasse avanti un percorso già sviluppato con le precedenti squadre. Invece la Fiorentina, e in questo caso ti garantisco Paratici, ha fatto una scelta completamente diversa. diversa, andando a puntare su un grande maestro di calcio, un uomo non più giovanissimo come Andrea Azzoli. Io non so se te hai mai lavorato con Andrea Azzoli. Ti chiedo che ne pensi.
5: Ma lo stimo moltissimo, e io invece credo, così dentro di me ieri sera quando ho letto la notizia l'ho commentata in modo assolutamente positivo.
6: Bravo.
5: Perché vedi, è un altro mestiere. Allora noi o ricominciamo a lavorare sulla formazione, se no continuiamo a sciacquarsi la bocca a questi giovani. Ci vogliono allenatori che siano formatori, insegnanti, meno tattica, più tecnica. Allora l'idea di mettere a capo della griglia del settore giovanile, la griglia tecnico-tattica, un allenatore che abbia portatore di grandissima esperienza, un grandissimo conoscitore e un grandissimo insegnante di calcio, di fatto con una fava figli di piccioni, la Primavera che la squadra più apicale, più prossima alla prima squadra, ma anche quello che tira le fila tecniche di tutta quella è la filiera delle giovanili. Quindi secondo me è una scelta veramente intelligente, oculata, mirata, chapeau.
4: Preparare forse anche mentalmente,
6: sì,
4: no?
6: Guarda,
4: non solo...
6: ha usato una parola Fabrizio Lucchesi, non gliel'ho chiesto a caso perché lui ha avuto spesso l'idea di questo percorso, formatore. Cioè delle volte viene l'allenatore della prima vecchia, non ha nessun tipo di esperienza se non magari una storia da calciatore, ma è tutto un altro mestiere questo.
5: È un altro mestiere Luca, lui ha veramente le physique di Uroli, il profilo, il vissuto, quelli bravi dicono skill, io non parlo inglese, non lo so. Però lui è una persona che ha questo tipo di impronta, ma se tu guardi laddove ci sono settori giovanili che, come si usa dire, sono produttori di giocatori, cioè che alla sommità spesso la Roma aveva De Rossi, a Torino il 15 anni è lo stesso, cioè ci sono, spesso ricorrono, è difficile trovare la persona giusta. Io credo che Andrea Azzoli, anche con le grandi esperienze degli ultimi 10 anni che ha fatto, ulteriori esperienze, sia veramente un profilo adatto, un uomo che ha tanta voglia di fare, un grande lavoratore. Credimi, ieri sera ho letto notizia, ho detto ma guarda come l'hanno indovinata.
6: Sì, io guarda, la penso esattamente.
4: Tra l'altro non solo allenatore primavera, ma poi probabilmente coordinatore generale in uno sviluppo futuro.
5: Certo. Coordina tutta la griglia, no? Delle squadre.
6: Sì. Non c'è dubbio. Senti, prima di salutarti, Fabrizio, ti porto sul centrocampo, che ovviamente c'è tutta la corsia degli esterni da individuare. Però sul centrocampo c'è l'idea Tosved, che è più di un'idea. Comunque ci sono stati riscatti obbligatori di Fabiano e Brescianini, c'è questa possibilità che diventi un uomo mercato Fagioli, ma mi torna soprattutto perché non vedo questo grande mercato per ora su Ken e forse e nemmeno su Gudmundsson.
4: No.
6: Però ti chiedo il tuo giudizio su Tosved e cosa lo faresti la battaglia per tenere Fagioli, o a una determinata cifra alzeresti bandiera bianca?
5: Ma guarda, ti dico la verità, io i giocatori incedibili non mi piace l'idea dell'incedibilità. Io sono sempre opinione che se ci sono le convenienze aziendali e anche motivazionali del giocatore, talvolta i giocatori sono per lasciare andare. E quindi se arriva la situazione giusta per la Fiorentina e per il ragazzo, è giusto andare e investire. Poi sui profili da inserire e sulle scelte preferisco non pronunciarmi, perché ho tanta fiducia a Paratici e sono certo sbaglierà poco, perché la sensibilità del mercato lui l'ha più di noi, ma soprattutto le caratteristiche dei giocatori, siccome lì c'è gli esterni tutti da rifare,
6: sì.
5: Non lo fai mica te chi hanno testa ad andare a prendere e che tipo di giocatore complementare, perché lì bisogna stare attenti a quello. Allora fidiamoci di loro. Fagioli, se arriva l'offerta si lascia andare.
6: E Torsved te l'hai seguito? Un giocatore che...
5: Un giocatore io lo prenderei, di
6: ecco.
5: Verità. A me
6: perché lo dicono tanti, piace. Ecco, ti dico la verità,
4: l'unico
6: Fabrizio.
4: L'unico timore è che siano tanti tutti uguali lì in mezzo.
5: E per questo ti dico qualche due andrà via, capito? L'idea mia è che cambieranno molto poi alla fine.
6: Allora,
5: ti ripeto, ho usato una battuta, spero felice o non infelice. Sperare sbaglino poco, nel senso, quando fai questi grandi cambiamenti devi mettere in conto che qualche giocatore non non ti darà quello che ti aspetti, però è necessario, è funzionale, devi ripartire così, quindi facce nuove, linee guida nuove e soprattutto giocatori funzionali ma complementari fra loro.
6: Non c'è dubbio. Grazie a Fabrizio Lucchesi, come sempre un piacere attingere la tua grandissima
4: conoscenza
6: calcistica.
4: Buon lavoro.
3: E chiudiamo con Costantino Nicoletti, che come sempre qui in studio, come ogni martedì, insomma, è arrivato, ci ha dato notizie, ha scherzato, ha fatto battute e nel mentre si è parlato anche molto di calcio. Questo è l'intervento, un estratto della lunga presenza da circa due ore in Garrisca al Vento di Costantino Nicoletti. Scusa, la Fiorentina, pam pam pam,
7: bello, botte di mercato. Bello, io sto godendo a due mani. Lo sai qual è il calciatore che indossa i pantaloncini più velocemente di tutti?
3: Chi?
7: Prova a indovinare chi è il calciatore.
3: Non lo voglio imparare, non lo voglio indovinare.
7: Messi.
3: No. Messi. Però questo è bellissimo. Questa secondo me va nella top 3 delle bischerate. Bella, bella questa.
7: Allora,
3: perché ce l'ha segnata?
7: Perché non c'ho la memoria. E molto spesso si parla di Vespa e motorini. Mm. Di scooter, quindi si discute.
4: No. Guarda la faccia di Niccolò Santi.
3: Però devo dire, rispetto agli standard, qui siamo comunque sopra la media.
7: Se due vanno in vacanza. No,
3: ma come subito, ma non vorrei fare la puntata.
7: Sai dove vanno in vacanza i canguri? Dai, questo è facile, dove vanno,
3: no,
7: in vacanza?
3: Io non ci voglio neanche pensare, non voglio sperare un centesimo.
7: I canguri vanno in vacanza nel marsupio. Ah, bella questa.
3: Io mi sa che mi alzo e me ne vado. Questa
7: lo sai se fai le pappardelle a cinghiale, se le mangia? Il costa ci va.
3: Aiuto, io come faccio ad andare avanti? Sono 17,
7: questa è sottile e fine, questa trascende un po' sul volgare. Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?
3: Stantino Nicoletti, io pensavo uscito dalle medie di tutto. Non dover più.
7: Se ti spaventi davanti a un mollusco, ti viene un polpo.
3: Stefanino, non c'è modo di dirmi, faccio un'ora e mezzo da solo, guarda, mi sfinisco piuttosto, ma almeno hai iniziato veramente a marce troppo alte.
7: Sto male, c'ho il fiatone.
3: Ma in che cosa?
7: Allora, intanto ricordiamo gli appuntamenti dove i Costa Fan Club troveranno il Costa nei prossimi giorni.
3: Sì, che tanto agosto torni, cioè fine luglio, fai tre settimane di stop.
7: Di relax, poi vi dico dove vado se Stefanino poi è pronto. Sei pronto? Vai. Allora vi faccio sapere dove vado.
8: Quando torno al mio paese, signore sulle sedie.
3: Ci sta. Qua Costantino ha iniziato le marce veramente troppo alte. Io non ce la faccio. Sono veramente già calassi, finito. Sono 17-8.
7: L'altro giorno, ma martedì scorso, guarda, abbiamo ripresa quella storia. Papaya rosso, facete le facce clamorose.
3: Mi hai fatto un bel giochino, diciamo, però l'avevi fatto dopo un'ora in cui comunque avevamo parlato di calcio.
7: Ora se ne parla,
3: fatto.
7: C'ho anche tanti appunti che riguardano l'attualità dell'operato del buon Fabio Paratici. Detto questo, stasera per i Costa Fan Club mi troverete alla Notte Bianca in via Gioberti.
3: Ok.
7: E poi è iniziato bello al piazzale, andatelo a vedere, ragazzi. E lo Star Game. Bello, una settimana dove giocano a pallavolo, beach soccer, pallacanestro, è ovvio. E poi non mi ricordo quante altre discipline fanno. Belle.
3: Quant'altre?
7: Quant'altro.
3: Questo è un altro modo di usarlo. Bene, quindi è finito? Posso iniziare?
7: Ora ci riposiamo. Okay. No, io manderei la pubblicità, la sigla finale.
3: Ora finalmente.
7: E io me ne vado al Stefanino. Dove vado io? Niente.
8: Quando torno al mio paese, signore.
7: Il Tonelli, senti cosa ha detto i Tonelli? Censura su Tonelli.
3: Ha detto a quel paese, non quel torni paese. Al tuo paese. 348-7513933 per messaggi scritti e vocali. E no, visto che Luca da Sassicaia ci ha già mandato le freddure, io non leggerò le vostre freddure, quindi non mandateci.
7: Non censurare i miei amici del Costa Fan Club, eh?
3: Se il gatto va a gattoni, il coyote... Dove va?
7: Bellina questa, ci piace Luca.
3: 055 77 111 71 se volete chiamarci. Sì, caro Max, oggi non ci arriva alla prima pubblicità. No. Caro Giacomo, sono perfettamente d'accordo. L'invito come sempre, più di sempre, ad interagire con noi. Se c'è Costantino, non lasciatemi da solo.
7: Ovvio.
3: Perché davvero potrei fare l'estremo gesto.
7: Sì.
3: No, allora inizia valutazione su come si sta muovendo Paratici. Alla grande Andrazzoli, Dragusin, Vieri, Beltran, che siamo al 7 luglio, come si va?
7: Sei figo e bravo, lo sai.
3: L'ho fatto.
7: Ma mi piace quando parti così. Allora, parliamo di Fabio Paratici. Allora, quest'anno la Serie A, io ve l'ho raccontato già in tanti appuntamenti, si è livellata verso il basso la Serie A, lo sappiamo ormai tutti. Quindi Fabio mi sta piacendo perché sta puntando altissimo, non alto, altissimo. Perché io facevo, guarda, facciamo questo giochino, ragazzi, amici da casa. Chi sono le spacciate secondo voi della prossima stagione? Diciamo il Pisa e il Verona della stagione passata. Mm. Chi potrebbero essere? Guarda, ci metto il Lecce, purtroppo a malincuore, anche se Eusebio Di Francesco si è fatto forte finalmente di una salvezza dopo tre retrocessioni consecutive, sono di mestiere e quindi sempre col beneficio dell'inventario, ovviamente siamo il 6 di luglio, il 7 di luglio, quello che è. Chi c'è di veramente, non squadra materasso, che è brutto anche da dirsi, ce lo sta dimostrando anche questo mondiale, dove la geografia del pallone è cambiata notevolmente, perché sta crescendo ormai da un decennio i paesi nordici. Tra l'altro io sono stato pioniere lì col mio amico, che dovremmo chiamarlo qualche volta, Tiziano Pasquali, che si è trasferito proprio in Svezia o in Norvegia. Abbiamo iniziato oltre 10 anni fa noi a proporre giocatori dei paesi scandinavi, capito?
9: Che scandinavi?
7: Scandinavi, tra l'altro. Il Nord Africa, ve lo vediamo col Marocco, quindi anche qualche nazionale africana, ma l'Africa già era presente nelle competizioni internazionali. Quindi è cambiata un po' la geografia del pallone e lo vediamo a livello mondiale. Tra l'altro ieri ho assistito a un bel dibattito organizzato a The Social Hub, dove c'era appunto De Siervo, c'era il sifo del Palermo.
10: Costa ci va.
7: Ci sono andato, c'era tra l'altro un bel aperitivo a fine convegno organizzato dai Menchetti, siamo stati veramente bene. Detto questo, c'era anche il sifo del Palermo e c'era il direttore, che dovremmo chiamarlo qualche volta, di Calcio e Finanza. Vi consiglio di seguire questa pagina social piuttosto che leggere i loro articoli.
9: L'abbiamo chiamata anche ieri mattina a Chi si compra.
7: Calcio e Finanza?
9: Collega, sì.
7: Ah, io ho conosciuto il direttore ieri, ragazzo nome. Giovane, straordinario, che ti dà una lettura del calcio moderno, anche di certe situazioni che vediamo in Italia, e ti spieghi il perché si creano certe situazioni, dagli investitori che arrivano, le operazioni perché vengono fatte in quella maniera.
9: Ieri abbiamo chiamato Luca Cosentini.
7: Non lo conosco, io ho conosciuto il direttore, sono due fra l'altro, uno è economico, direttore amministrativo, e l'altro direttore editoriale. Però, tornando alle questioni della maglia viola, che poi parleremo anche della maglia viola, che ieri ho visto essere giornate fitte di impegni.
9: Ci avevi detto è bellissima, è una maglia carina.
7: Ecco perché è cambiato qualcosa in corsa. La bianca è bella, devo dirlo.
9: Ma devo dirti anche la viola. Ora, guarda, però non è che sia bella.
7: Lo dico io, non mi caga. Ora lo stai scrivendo,
9: Ma lo sto scrivendo perché è una notizia. Quando con te riuscirò a parlare, magari la darò anche ai nostri ascoltatori. Per fortuna ve l'hanno già data Nick e Nick in precedenza.
7: Meno male.
9: Insieme a Sofia, che Amatucci va al Deportivo La Corugna.
7: Che dispiacere, posso dirlo?
9: Sì,
7: conosco bene anche il suo.
9: Ieri Sauro sosteneva che si chiamasse Deportivo A Corugna, però io sono andato a cercare. È Deportivo della Corugna. Tonelli, il nostro spagnolo, come si scrive? A Corugna, A Corugna, come diceva Sauro. Però se io cerco su Instagram, lo dà ancora come Real Club Deportivo della Corugna. Se voto su Trasfarma, è vero, Deportivo a Corugna, va bene.
7: Dove vai su Trasfarma?
9: Comunque, 4 milioni di euro per la Fiorentina, che si aggiungono ai 7 più il 50% sulla futura rivendita e i 500 mila euro per il prestito di Beltran.
7: Sì, sono operazioni che sono lineari, vanno nella norma, dispiace, purtroppo tutti non li può tenere, però come abbiamo raccontato devi sfoltire i danni generati nel settennio precedente, perché molti, giustamente qualcuno poi si è fermato solo al titolo. Io non difendo, non ho mai difeso Daniele Pradè, anche se è un carissimo amico, lo conosco da oltre 20 anni, però ha fatto dei danni inenarrabili, però prima di lui li ha fatti
9: da solo,
7: in compartecipazione, ma la gente certe cose non fa piacere sentirsele dire. Quindi io ho detto, guardate che le responsabilità sono sempre da condividere, sia quando fai bene che quando fai male.
9: Sei una persona molto saggia.
7: Vero, a volte guarda, mi sorprendo la mia saggezza. Sì, però le vanno condivise nel bene e nel male. Sei arrivato sesto, bravo Ferrari, bravo Pradè, bravo Palladino. Sei arrivato quattordicesimo, male Ferrari, male Pradè, male Cicera. No, ma no,
9: comunque Palladino
7: e Pioli. Sì. Detto questo, tornando al modus operandi di Paratici, io ovviamente qui il martedì vi avevo anticipato che la Fiorentina sarebbe partita per il ritiro con almeno 3-4-5 giocatori nuovi.
9: È vero, ci avevi annunciato già
7: tre giocatori garantiti, punto numero uno. Punto numero due, vi avevo detto che è anche un'arma a doppio taglio per Fabio. sappiate che lui vi depisterà su ogni operazione che fa, non spoilererà nulla, anche se Dragusin, qualcuno amico da casa più attento l'aveva citato, perché a gennaio provò a prenderlo in maniera molto forte e convinta, è arrivato in una notte di mezza estate, di domenica, all'insaputa di tutti è arrivato Dragusin.
9: Davvero?
7: Dal Brasile è arrivato ieri. Sappiate, non vi impressionate per le cifre, oggi il giocatore più scarso lo paghi non meno di 15, 10, 5 milioni di euro. Quindi i 37 milioni che oggi hai speso non vi devono assolutamente, a parte fregare niente, che non sono soldi vostri, non vi devono impressionare, non vi devono scandalizzare, perché lui comunque, anche solo liquidando, passatemi il termine, alleggerendo di 10-12, perché vi ripeto, ne arriverà almeno una quindicina di giocatori nuovi, cioè è iniziata la rivoluzione Paratici, societaria e sportiva, è iniziata il rinascimento Paratici, poi il campo ci dirà se ha operato bene o ha operato male, però come vi ha sempre raccontato il vostro amico Costa, è il contesto che fa rendere al meglio anche i giocatori che prendi o che hai all'interno della tua rosa, e il contesto sta cambiando, perché oggi a Villa Donatello Dragusin era accompagnato da Simone Ottaviani e da Luca Pengue.
9: Non era a Villa Donatello, era in Piazza Donatello.
7: Era a Villa Donatello sempre, l'altra filiale, l'altra. Ricordati, a me non mi becchi mai in castagna, lo sai, come non devi mai scommettere, hai ragione, lo sai.
9: No, perché ieri all'inizio, perché invece ieri è andato a Villa Donatello, ma a Sesto Fiorentino,
7: la sede nuova, però c'hanno sempre la sede storica, che è in Piazza Donatello, si chiama Villa Donatello, però. Bene,
9: comunque, scusa, e che c'entra che c'è Pengue insieme a...
7: No, che ora si lavora, ora è cambiato il registro dentro Viola Park, ora c'è un manager, ora c'è un'azienda, cioè come dovrebbe essere la norma poi, stai attento, la regola dovrebbe essere questa, non una gestione familiare come è stata per i primi 5 anni, che non ha portato a niente, a parte, come ho sempre raccontato, delle finali così arrivate per caso o grazie alla debendata e dei piazzamenti in campionato assolutamente deludenti. Ora ognuno si prende le sue responsabilità, ma come dovrebbe essere, doveva essere la norma, la logica. Quindi attenzione, perché lui sta alzando tantissimo le aspettative dell'Arzicella, ma le sta alzando altissime perché? Perché giustamente Parati ci dice: io faccio lavoro, non dico per la conference, io lavoro per lo scudetto, perché poi dopo quello che viene è tutto di guadagnato, non so se mi sento l'idea, io sto cercando di essere una squadra in testa mia per vincere lo scudetto, utopia, state attenti, sto esagerando, sto sognando da tifoso, se arrivo quinto, quarto, sesto ho fatto un capolavoro.
9: Certo.
7: Ovvio, perché ripeto, le competitor sono aumentate, fortunatamente qualcuna verrà distratta dalle competizioni internazionali, ma le altre oggi si equivalgono più o meno tutte, perché il Venezia non lo devi snobbare, non devi snobbare il Frosinone di Alvini, proprietà americana, che anche loro comunque vorranno fare la loro parte. Oggi non c'è
9: Alvini, è l'allenatore, non è il proprietario, magari qualcuno vuole il Frosinone di Alvini,
7: no, perché il mister Alvini è un carissimo amico a cui voglio un gran bene, c'è il direttore che è di Reggello, Lorenzo Castagnini, un altro fiorentino doc, quindi non devi snobbare nessuno, e questo Paratici lo sa bene, perché in Italia ormai si è livellato il calcio italiano e mi sta piacendo come si sta muovendo, perché è ripartito da quello che io vi raccontavo. Quante volte ti ho detto: guarda che anche in difesa farà qualcosa, i più positivi, ottimisti, ma ci abbiamo Pongreci, c'è Comuzzo, il famoso giovane, 20 anni giovane, no, lui vuole gente con gli occhi impregnati di sangue. Quando vai in battaglia, quando vai in guerra, chi ti porti dietro per primo? I tuoi guerrieri. Dragusin è una sua creatura. Dragusin l'ha portato, sono stato prima di andare in onda, te non lo sai perché eri collegato con un'altra nostra sorella, sono stato un quarto d'ora al telefono con Filippo Fusco, direttore sportivo che per anni è stato quello che ha creato l'Under 23 della Juventus.
9: Già, non dovevamo provare a...
7: Non parla perché se parla, ciao, viene giù.
9: Addirittura?
7: Crollano, lasciamo perdere.
9: Va bene.
7: Comunque mi ha spiegato determinate cose che io già sapevo, con cui ci siamo confrontati su tanti aspetti. Ma ha detto che Dragusin è un bel pezzo. Ha detto per il campionato italiano è un giocatore di categoria superiore, perché il livello del campionato italiano si è abbassato, tant'è vero, arriva comunque da un Tottenham che per sfortuna quest'anno ha lottato per non retrocedere, e lui è stato impiegato anche poco perché si portava dietro un infortunio che ha recuperato alla grande, ma mi ha detto: Costantino, siete in una botte di ferro con Dragusin, sia perché come colpitore di testa, come difensore, esperienza, e comunque è giovane, capite? Quindi è un'operazione che io ho condiviso, ve l'avevo detto, farà una rivoluzione lui, che la famosa ruspa, quando io vi raccontavo Io ho raccontato a tanti dirigenti quando arrivavano a Firenze, senza fare nomi, guarda che devi entrare dentro Viola Park una ruspa, la gente mi attaccava, ti ricordi i messaggi arrivavano. E invece sì, ci vuole la ruspa, ci voleva la ruspa qui, e finalmente questa ruspa è arrivata. Poi qualche perplessità ancora me la lascia il marketing, perché anche ieri ho conosciuto il proprietario di Oma, di Toledo.
9: Toledo è un colpo.
7: Che fai? Che vuoi, Tonelli? Te che mi fai versi?
9: Tonelli non può toccare la...
7: Oh, ma che tipo di Oma? No, ha detto per l'amor di Dio, sta zitto, non la nominare nemmeno. La Oma di Toledo, c'era lui e la figlia. Ho detto, costa, è una guerra anche qui, perché si è dovuto rincorrere, alcune cose l'hanno stampata all'ultimo momento, c'è stato dei cambiamenti di programma in corsa.
9: Sì.
7: Sul marketing ancora siamo deficitari, infatti l'unica persona che è arrivata al marketing, quello della Ferrari, De Picciotto, chi l'ha portato? Ferrari.
9: Ed è tutto anche per questa puntata di Che T'ha Perso, con il best of della giornata qui su Radio Firenze Viola, che tornerà domani, mercoledì. Grazie a tutti da Giacomo Calassi. Buona serata.

0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: C'è un drago che si aggira in città ed è il nuovo difensore centrale della Fiorentina, non una creatura figlia delle temperature. È il primo giorno ufficialmente di Fiorentina per Radu Dragusin, il secondo acquisto difensivo del club viola, e noi continuiamo a interrogarci su chi se ne andrà, perché qui tra un po' si ritrova la squadra e saranno tantissimi. Caro Luca Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Colpito tanto la faccia sorridente di Dragusin,
3: il fatto che poi sia già qui, come sì. Se come a dire, no, cioè fosse tutto parecchio apparecchiato e quindi poi si è chiuso in fretta, lui è già arrivato qui e credo non si rimuoverà, quindi è già pronto anche
4: per il raduno
3: da
4: certo.
3: Venerdì.
4: No, ma mi piace proprio l'approccio, ma di tutti, anche di Vieri, cioè arrivano e insomma, sono belle facce, belle che almeno trasmettono una sensazione di positività ed entusiasmo. Direte, ma è ovvio, se hanno firmato, sì, ma devo dire che abbiamo anche bisogno di
3: volti
4: questa
3: nuovi,
4: ripartenza di gente che arriva qui
3: e
4: senza,
3: se vogliamo, esatto,
4: ferite
3: anche un
4: del
3: po'
4: passato
3: di, Vieri a suo modo magari no, è meno conosciuto, sì. Giocava in Brasile, c'è cioè chi lo ha visto meno. Dragusin tra Genoa e il Tottenham, dove ovviamente non ha giocato due anni in modo continuativo, però è comunque un profilo
4: ed siamo solo
3: conosciuto di spessore, eccetera eccetera. E Paratici, che ha cominciato bene, però è a tutt'altro che a metà dell'opera.
4: Siamo solo agli inizi,
3: forse.
4: Se ci pensate bene.
3: Assolutamente.
4: Siamo solo agli inizi oggi.
3: Ed è bagar sulle uscite, ti facevo il conteggio, un quindicino per Good, un quindicino per Dodò, sono belle 30. Altri 5 da Fortini.
4: 35.
3: E poi 35 da Fagioli.
4: 70.
3: Mandragora un decino.
4: 80.
3: E Piccoli, sta a vedere, dalla Lazio, tiriamo via un quindicino.
4: 95.
3: Poi chi c'è? Chi è rimasto? Brescianini, Fabian, tutte e due insieme, prezzo di favore 12,5.
4: 107.
3: Eccola, torri sistemati bianchi.
4: Fortini.
3: Fortini si era detto un cinquino. A Monza va Quadio. Per il momento abbiamo un po' di smentite sull'interesse del Monza anche per Moreno, però poi c'è Barak verso il Verona,
4: ragazzi, Quadio che
3: 2,5. Quadio va verso il Monza,
4: va a Monza,
3: confermato.
4: Non è un passaggio da poco, perché vuol dire che questo ragazzo già,
3: prestito,
4: sì, però già è in area di Serie A. Cioè,
3: sì.
4: Ragazzi, stiamo parlando di un giovane che ha fatto pochissime apparizioni l'anno scorso nella Fiorentina,
3: campione,
4: ma ha già la credibilità,
3: sì, sì,
4: per essere nel mirino di una squadra di Serie A. Tra l'altro il Monza è anche una squadra che dopo essere risalita, dopo la retrocessione, credo che abbia anche una proprietà importante alle spalle, ecco. Poi leggevo di Martinelli che potrebbe andare ad Avellino, no?
3: Tra Avellino e
4: Sampdoria, cioè i nostri giovani comunque sono di livello alto. Mi aspetto anche di capire dove finirà Braschi e compagnia cantante, e cosa si farà di Rubino, che ha già fatto bene l'anno scorso, e di altri giovani. No, è il momento dei sorrisi,
3: è il momento, ecco, dei sorrisi.
4: Allora noi dice sì, poi Loreto che c'ha l'anima un pochino più di cautela, voglio dire, cerca di essere sempre più equilibrato, ovviamente cerca l'altra faccia della medaglia, cioè quanto arriverà dalle cessioni, però arriveranno chiaramente, e io credo che almeno una di un certo livello andrà via. Però oggi è il momento dei sorrisi, il sorriso di Dragusin, il sorriso e la positività di aver preso ad allenare la primavera un maestro di calcio, un grande maestro di calcio come Andrea Zoli, il fatto che il mio pupillo Bakayoko hanno messo sul piatto 20 milioni, cioè 20 milioni ormai la Fiorentina li va a proporre a tutti quei giocatori che ritiene giocatori che possono dare un contributo alzando il livello. Ho letto, non so se è vero, 15 milioni per Tosvet. Io continuo a credere che la volontà della Fiorentina lì sia quella di inserire una contropartita tecnica. Cioè navighiamo in un mondo diverso, navighiamo con la ottima possibilità che tra pochi giorni Grosso, che ricordiamo parlerà giovedì, possa partire con il 60% della squadra, ma con alcuni ruoli, alcuni reparti.
5: Forse un po' meno il 60%. Questo te lo dico perché poi ora sentiremo i vari aggiornamenti anche da Niccolò Santi. Coleosso è sempre tra coloro che sono sospesi,
4: sì,
5: perché
4: però...
5: Parì sta provando a reinserirsi. Lui comunque vorrebbe la Fiorentina.
4: Guarda, io
5: capito.
4: Te lo dico da vecchio di mercato: se il giocatore ha scelto la Fiorentina,
5: in teoria, no?
4: E se l'offerta della Fiorentina è decorosa, mi riferisco a quella squadra inglese, come si chiama la sua?
5: Barney.
4: Coleosh viene alla Fiorentina,
5: in teoria.
4: Il Barney lo offrirà al Paris. Quanto ci dà la Fiorentina? 11. Quanto dà il Paris? 13. Il giocatore non va al Paris e allora dice: ma lo offro all'Independiente in Argentina. Quanto ci danno? 14. Il giocatore ci va? No. E alla fine viene alla Fiorentina, chiaro. Se ci fossero offerte fuori logica, allora è chiaro che gli 11 milioni della Fiorentina potrebbero ballare, ma in queste condizioni viene alla Fiorentina, verrà nei tempi giusti e nei modi giusti. Ma insomma, io per ora c'è tutto questo che sta succedendo, mi piace, aspetto con curiosità di sentire la prima conferenza stampa di Grosso, di capire la sua idea di calcio, di capire se ha ben chiaro che bisogna rimettere la qualità del calcio al centro del villaggio e quindi
5: che idea di regista.
4: Che idea
5: perché
4: di regista?
5: Noi ieri se ne è parlato tanto, ma quella è una discriminante molto interessante.
4: Parlare di calcio.
5: Parlare di calcio, delle sue idee.
4: Questo mi piacerebbe di capire
5: della nuova stagione,
4: anche se uno dei terzini sinistri potrebbe essere Ranieri invece che Vieri, no?
5: Vediamo.
4: Con una difesa a 4 può diventare a 3, come ci dicevano anche ieri, e con magari quello di destra che attacca di più. Se, come dicevi te, se lui vede Fagioli come suo play, se ha fiducia in Ken, perché qui ragazzi stanno passando i giorni, ci stiamo avvicinando al 15, che quando scadrà la clausola recessoria, ma non mi pare proprio c'è traccia di nulla,
5: no, ma tanto
4: e quindi parlare di calcio,
5: la clausola andremo sereni
4: con le nuove maglie sono piaciute, insomma per ora ragazzi mi sembra che tutte le pedine stanno andando al posto giusto. Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti, saremo come sempre due ore in compagnia degli ascoltatori e fatemi dire amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo numerose le vostre telefonate allo 0557711171, ma non c'è palla al centro
5: come si fa senza
4: che non abbia come punto di partenza chi si compra Flash.
6: Chi si compra Flash?
7: Come vi abbiamo raccontato in queste ore, Radu Dragusin è un nuovo calciatore della Fiorentina. Questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Firenze, firmerà un contratto fino al prossimo anno in prestito oneroso a 1,5 milioni, con obbligo di riscatto a 17,5 milioni, che si attiverà al raggiungimento della 22esima presenza stagionale, e a quel punto il contratto sarà fino al 2031, quindi in totale 5 anni. Adesso la Fiorentina però pensa all'esterno offensivo, e in particolare nelle idee della dirigenza viola c'è Luca Coleosso del Berle, che ha ricevuto un'offerta dal Paris FC più alta rispetto a quella della Fiorentina, ci risulta più o meno vicina ai 15 milioni, mentre viola con i bonus non arrivano a 12. Il punto è che però il calciatore ha battezzato la Fiorentina come sua prossima destinazione preferita, quindi si tratta semplicemente di aspettare di capire che cosa vorrà fare il Burnley, anche perché il contratto di Coleosso scadrà nel 2029 e di certo il giocatore non sceglierà in autonomia, quindi la Fiorentina è in attesa, un'attesa che però non durerà chiaramente all'infinito. Tant'è vero che continua a piacere molto Bakayoko dell'Ipsia, anche se le cifre sono più alte, in questo caso 20 milioni di euro. Si tiene aperta la viola anche la pista Volpato, che ha già fatto intendere di gradire Firenze. per il quale ci vorrebbero 15-20 milioni, poi Noah Lang del Napoli, altra pista da tenere d'occhio, e Aranda del Boca Junior. Per quello che riguarda il centrocampo, sempre occhio a Torsvet, la Fiorentina è in trattativa col Sassuolo, sta provando a inserire Somm nell'operazione e aspetta appunto una risposta da parte dei neroverdi, che piano piano si stanno convincendo a lasciar partire il centrocampista norvegese. Chiudiamo con Martinelli, che andrà all'Avellino, Avellino che è anche su Alessandro Bianco, che è tornato dal PAOK in quanto non l'ha riscattato, aveva il diritto a 4 milioni, ma il giocatore è tornato e potrebbe andare in Campania. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Ieri su Coleoscio qualcuno, vedo, ci ricorda essere stato riserva di Conè, questa cosa la teniamo lì a futura memoria,
4: non ce la leviamo dal dosso.
3: Però ecco, questo. Ieri c'è stato di nuovo un rilancio del Paris, che evidentemente se lo terrebbe più che volentieri, però per il momento, ripeto, i segnali che abbiamo sono più che positivi. E poi, come avete sentito da Niccolò, Torsved resta lì, anche perché la Norvegia prosegue la sua avventura, sì, al mondiale, quindi comunque tutto per il momento sarebbe sospeso, congelato, però è di fatto un giocatore in arrivo. Io a questo punto mi aspetto lui e Coleoscio, poi vediamo le ulteriori novità.
4: Sì, perché c'è una differenza sostanziale, spieghiamolo ai nostri ascoltatori, tra la situazione di Torsved e quella di Coleoscio. Coleoscio, se non sbaglio, il contratto diceva scadenza nel 29.
3: Torsved 27, sì.
4: Allora
3: sì,
4: il Sassuolo non ha proprio forza nella trattativa con Torsved, quindi se Torsved resta fedele alla promessa fatta alla Fiorentina, e l'operazione si fa sicurissimamente, scusatemi questo superlativo,
3: sì, ma è perché quello che
4: nessuno
3: poi è arrivato,
4: ti porta
3: da più
4: un
3: parti.
4: Giocatore come Torsved a costo zero e scadenza, e quindi lì il Sassuolo deve venire incontro alle esigenze del giocatore. Lo ribadisco, l'opzione più semplice è una contropartita tecnica, ma evidente, con un conguaglio a favore del Sassuolo, per cui io credo che in questo momento c'è da definire l'entità del conguaglio, ma capisco anche che non ci sia fretta, perché la Norvegia sta andando avanti. Tra l'altro io faccio tifo per la Norvegia, perché quel modo di festeggiare mi ricorda, lo sai, quello che io ho vissuto,
3: hanno l'Inghilterra, quindi basta, grazie, arrivederci.
4: Ho vissuto in prima, al tempo degli europei, in Svezia, che stiamo parlando del 92,
3: ma il trionfo è la Danimarca,
4: richiamati dalle vacanze, sì. E mi ricordo,
3: quella fu una favola,
4: c'erano danesi in ogni angolo della Svezia, e lì sta arrivando, c'è un mondo norvegese bellissimo. Dicevo, Torsved tanto non hai fretta di farlo, perché comunque non potrà essere disponibile immediatamente. E poi io chiaramente Coleoscio, Tommaso, per me è il primo dei non titolari. Io mi immagino un grande giocatore,
3: sì,
4: titolare, quello un secondo dice, di livello importante, Coleoscio, e poi la scommessa, che può essere, non è lui, il Kostic a costo zero, il giocatore scadente, non so, Solomon, se il Tottenham te lo lascia ancora un anno in prestito, insomma lì puoi trovarti una situazione che funziona in questo senso.
3: Va bene, questa è la situazione. Vedevo Coleoscio 2029, Fiorentina è arrivata intorno agli 11 milioni di offerta al Burnley, il Paris sarebbe intorno ai 10, ma come dicevamo il fronte,
4: poi sono molto
3: il
4: curioso,
3: calciatore sarebbe più pro Viola. Fammi segnalare la novità di oggi, sarebbe Holm, e qui torniamo invece su
4: Holm
3: di
4: Bologna,
3: tornato
4: Bologna,
3: a Bologna,
4: Juve, com'è Holm?
3: Sì, c'è di mezzo anche la Juve,
4: io credo che sia, io non vorrei sbagliare, ma credo sia di proprietà della Juve, che è al Bologna in qualche, ma non lo so, comunque questo è un giocatore,
3: è della
4: questo.
3: Juve, finito al Bologna in prestito, sì. Direi
4: anche questo secondo me è un ottimo, sarebbe un ottimo, cioè la Fiorentina, ragazzi, sta trattando livelli importanti, tutte le posizioni, e ribadisco anche la serenità.
3: È del Bologna andato in prestito alla Juve. Ecco.
4: Ah, ecco, è del Bologna in prestito alla Juve.
3: Cioè, non lo ha riscattato.
4: Non c'è ansia su Ken, noi siamo partiti pensando che Ken lo vendevano subito perché non c'è ansia, io ribadisco, per quello che so io, Ken Paratici se lo tiene, e non volentieri, chiarissimo, e lo stesso vale anche per Grosso, ma glielo chiederemo giovedì. Quindi bene, bene, si parte bene. Resto col grande curiosità sui terzini, te lo dico francamente.
5: Guarda, Holm è forse un nome da tenere lì per le corsie esterne, perché poi in realtà no, quella è un'ipotesi, e per il momento vede la Fiorentina senza grandi alternative.
4: Lì quello, perché allora ti ricordi cosa ti avevo detto? Che Dodò sembrava andava via il 20 di giugno, no? Ti ho detto, bah, per me non è la prima scelta di nessuno, faccio fatica a pensare che sia un'operazione fatta subito. E poi c'è molto silenzio su Gosens. Ecco, io ti devo dire la verità, cioè le voci che ci arrivano parlano di un giocatore che la Fiorentina vorrebbe cedere, e ribadisco, su Gosens non fai soldi, cioè Gosens, come ha detto Nicola,
5: lui fra l'altro sarebbe già a Firenze ad allenarsi, ho visto, ha messo, cioè allenarsi, insomma era a correre. Quindi, ieri l'abbiamo visto dai
4: sono
5: social.
4: Molto curioso, lo ribadisco, molto ma molto curioso di capire come si muoverà la Fiorentina sui terzini. Sono curiosissimo di vedere le convocazioni, perché già le convocazioni ti diranno se qualcuno
5: credo
4: di questi giocatori
5: al più tardi giovedì
4: sarà bocciato o meno. E Biancavellino, per esempio, è, non so, questo giocatore che ha fatto Serie A a Monza, giusto?
5: Certo.
4: Ha fatto Serie A al PAOK di Salonicco, poi accetta di andare a Avellino, Avellino in Serie B, una piazza, sì, certo.
5: E poi
4: importante.
5: Se n'era uscito, no? Un po', po' stizzito anche il procuratore.
4: Ma va in prestito? In prestito in Serie B?
5: Non lo so, credo.
4: Lo vendi a titolo? Non lo so.
5: Idea,
4: io vedo sul centrocampo.
5: Definitivo,
4: Vedo un po' di confusione, anzi, ne vedo tanta, ma insomma, sono le positività che comandano, sicuramente.
5: Segnaliamo anche qualche voce dalla Francia per Gudmundsson, sul quale però più che voci per il momento non si va, però lui è una bella incognita, se ci pensi, perché è un calciatore che hai pagato tanto, in teoria sarebbe il tuo 10. Lui per ora ha dato anche il benvenuto a Dragusin a Firenze, perciò è un po' come se con la testa fosse ancora in casa
4: Viola. Non so se sei d'accordo, Tommaso, io anticiperei Simone.
5: Lo chiamiamo dentro.
4: Che lo chiamiamo dentro, in modo che l'uomo mercato, di uno dei tanti uomini mercato di Radio Firenze Viola, così intanto ci fa un primo identikit su quelle che sono le operazioni già fatte, su quelle che sono in via di definizione. E ve lo ripeto, Torsvet e Coleuscio, secondo me, sono due operazioni molto vicine, ma cerchiamo anche di capire questo lavorare a tutto campo, a 360 gradi, che sta facendo Paratici, cercando di andare, ripeto, ad inquadrare obiettivi di alto livello. Non crediate a chi dice 20 milioni si danno a tutti, non è vero, cioè nella realtà del calcio italiano 20 milioni, le offerte da 20 milioni sono già offerte che fanno una, selezionano un parco giocatori, ecco, certo. E quindi questo lo trovo un aspetto veramente giusto e interessante del mercato della Fiorentina, che è un mercato sorprendentemente propositivo.
5: Sarà anche in grande evoluzione, io poi torno lì, ma più che altro perché sono curioso di vedere tutte le varie soluzioni che dovrà cercare Paratici in uscita. Leggevo che da Lazio per il momento l'interesse su Piccoli è un po' così. Piccoli è un'altra questione,
4: anche perché la Lazio che fa? Piccoli o lo prende a titolo definitivo, ma lì vai a fare un bagno economico. Oggi quanto può valere Piccoli? 12-13 milioni, cioè andresti a fare una minusvalenza di 6-7 milioni. Non è questo lo spirito della Fiorentina. Perché dovrebbe prendere la Lazio in prestito un giocatore per valorizzarlo a te? Non c'è motivo.
5: È
4: no?
5: Per questo che
4: quindi io lì la vedo
5: curioso,
4: un'operazione non semplice, perché il livello della Lazio società che rischia di giocare a porte chiuse perché non ci va nessuno dei suoi tifosi,
5: anzi porte chiuse però testano fuori,
4: la Lazio è già un livello importante e quindi stiamo a vedere ma parlare di mercato, parlando di mercato non possiamo che attingere, caro
5: Tommaso,
4: chi
5: lo segue quotidianamente e segue varie vicende, vedo che oggi poi molti occhi sono puntati su casa Milan dove si lavora per Gila.

0: così subito operativa, perché qui ragazzi è vero che sono pagherò all'anno prossimo, ma tra Vieri e Dragusin siamo a
1: più di 35.
0: Sì. Quindi,
2: ma non ci hai messo dentro con le osso e torso?
0: No, per ora solo quelli che abbiamo fatto visite.
2: È un altro
0: controllo.
2: Trentino a occhio. Insomma, 25.
0: Che si dice di questa Fiorentina così, ma aggressiva?
1: Guarda, ha preso un po' di sorpresa, ecco, mettiamola così, anche tanti addetti ai lavori, ti dico la verità, perché molti pensavano che questa Fiorentina dovesse un po' seguire quella che è la strada, no, di tante società italiane, anche grandi società, quindi penso anche al Napoli, per esempio. Prima vendere e poi comprare.
0: Esatto.
1: Ecco, la Fiorentina invece.
0: Esatto. Tra l'altro ricordiamo, ha rotto un po'. Scusami se ti interrompo, che il Napoli, la famiglia De Laurentiis, è finita sotto un'inchiesta molto pesante.
2: Più per il Bari, giusto? Per sì. Vicende legate
0: Bari,
2: al Bari.
0: Poi... E quindi lo dico perché, insomma, anche noi abbiamo sempre indicato De Laurentiis come un modello che poteva anche essere da imitare. Beh, insomma, se sono vere le voci che circolano, direi che lì ci serve un po' più di cautela. Scusami
2: false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, indagati sì. Aurelio e Luigi De Laurentiis, con perquisizione sedi di Bari, Napoli e della Filmau.
0: Esatto.
1: Tra l'altro nel mezzo sembra ci sia un po' la cessione del portiere Caprile, che la cui plusvalenza sarebbe dovuta andare al Bari, in realtà poi l'hanno iscritta sul Napoli. Sì. Quindi, insomma, un po' una vicenda un po' strana, ecco, giusto fare,
0: usiamo
1: giusto
0: il
1: fare
0: termine
1: chiarezza,
0: strana.
1: Giusto fare chiarezza da parte delle
0: ti
1: autorità.
0: Dicevo, ecco, cosa c'è sorpresa quindi anche nel mondo del mercato?
1: C'è stata un po' di sorpresa, sì, però ti devo dire, evidentemente, insomma, queste sono ecco, mi sento di dire che sono indicazioni precise poi che sono uscite, no, da quel viaggio che è stato fatto negli Stati Uniti da parte di Paratici e Ferrari per parlare con la famiglia Commisso. Ecco, probabilmente erano stati individuati alcuni giocatori, vedi Dragusin, che o li prendi ora o non li prendi più, mi viene un po' da dire. Sì. Così, quindi probabilmente, insomma, hanno ricevuto questo via libera per questa sorta di anticipo di cassa, ecco, lo chiamerei così, anche se poi, come giustamente detto, sono dei pagherò di fatto. Certo. Perché sono prestiti con diritto, obbligo, però ecco, la sensazione era un po' questa. Su Dragusin c'erano veramente tante squadre, Paratici si è fatto forte dei rapporti che ha col Tottenham, dei rapporti che ha col ragazzo e col suo entourage, e ha detto no, vabbè, acceleriamo, facciamolo adesso questa operazione, altrimenti poi rischiamo veramente di non farla più. E quindi è secondo me un bel segnale, sì. Un bel segnale anche al mercato in generale, per dire che la Fiorentina è una, anche per altre trattative sarà una concorrente per tante squadre, quindi penso a quelle squadre della metà alta della classifica. Ecco, è una risposta secondo me molto forte, molto interessante, che sta dando la Fiorentina.
2: Sono tutte ferme, se ci
1: sono
2: pensi,
1: tutte ferme,
2: sì, la
1: momento.
2: Roma è
0: Milan.
2: Ferma,
0: Milan è l'unico.
2: Milan e Fiorentina
0: Milan sta lavorando,
2: Bologna è fermo, l'Atalanta è fermissima,
0: ma la Juventus ha difficoltà epocale, ho letto, dovrebbe portare il ritiro ancora pendati, immaginate. E poi tutti quelli che erano in Canada al mondiale hanno fallito, da Kuhlmeier, David e compagnia. L'altra cosa che io trovo estremamente positiva, Simone, è il fatto che la Fiorentina era abituata a lavorare con i procuratori. Ecco, stavolta queste prime due operazioni, ma vorrei dire lo stesso vale anche per Tosbel e Coleoscio, sembra fatte da Paratici.
2: Cioè lui sceglie e poi si regola con i procuratori,
0: ovviamente,
2: però vuole due centrali.
0: Vai,
2: punta due
0: i suoi, perché ragazzi,
2: se è che è procuratore di riferimento, gli dice: e centrali c'hai?
1: Finalmente, mi viene da dire, no? Poi chiaramente anche Paratici ha i suoi rapporti così oleati con alcuni procuratori, con alcune agenzie. Questo ci mancherebbe altro, ma fa parte della dinamica del calciomercato. Però sì, in effetti questa tendenza è un po' diversa, no, rispetto al recente passato, in cui insomma abbiamo visto arrivare attaccanti, un reparto offensivo intero quasi della stessa agenzia alla Fiorentina. Io credo che per dare un po', voglio dire, ora magari potrà anche essere l'agenzia più grande del mondo, l'agenzia con più giocatori al mondo, però poi, insomma, voglio dire, non saranno tutti lì quelli bravi,
2: no,
1: quindi
2: beh, certo.
1: Giusto dare un po' un allargare un po' gli orizzonti,
2: certo.
1: Mi viene da dire così. E quello che ha di buono Paratici, ragazzi, è che ha veramente tanti contatti internazionali, e lo abbiamo visto, insomma, in queste
2: io
1: due prime operazioni.
2: Io poi mi sono fatto l'idea che lui,

0: ovviamente per i suoi contatti abbia anche un quadro abbastanza chiaro di come si possono muovere le inglesi. E sì, sai che noi dal mercato inglese, come dire, siamo un po' tutti impauriti in termini di eventuali assalti a fagioli.
1: Sì, impauriti.
0: Mi
1: però...
0: domando se lui non abbia magari dei sentori diversi dai nostri proprio su fagioli, o comunque la consapevolezza che poi anche per lui dall'Inghilterra possono arrivare a bussare per fagioli.
1: Io credo che lui abbia la consapevolezza che se arrivano 40 milioni per fagioli, come fai a trattenerlo? Come fai a dire di no?
0: Sì,
1: quindi secondo me squadre come di metà classifica, magari come può essere, non lo so, il Newcastle, ecco, che adesso ha venduto Tonali, ha incassato 116 milioni di euro. Che problemi avrebbe il Newcastle a venire a Firenze e dire questa è la, quanto volete, 40? Eccone 41, facciamo che non si tratta neanche.
2: Sì, non quindi, perdiamo tempo.
1: A quel punto, ragazzi, cioè Paratici non può dire di no, a prescindere da quello che può essere il valore del giocatore, a prescindere da quello che può essere l'idea della piazza, cioè, a quelle cifre lì li vendi questi giocatori, ma perché poi hai veramente tanto margine di manovra per andare sui profili che vuoi,
0: certo,
1: per rifare la squadra sostanzialmente.
2: Senti, ti porto sugli attaccanti esterni, perché mi pare l'argomento più caldo, perché
0: ma se facesse un break poi si riparte,
2: sì,
0: si fa più
2: bene.
0: Con calma,
2: vai,
0: sto convinto,
2: vai.
0: Beh,
2: vai.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Oh, calamai, ma che pensavi che quando scendevano da quella macchina nera per andare a fare le visite piangessero e dicessero no, io non ci voglio, non volevo venire a Firenze, mi hanno messo la pistola alla testa? No, ma questo è un bischerato, calamai, dai, per piacere, trovami un giocatore che non vuol venire a Firenze, che quando scende per andare a fare le visite mediche piange, io non ci voglio venire, che siamo all'asilo?
6: Tommaso, buonasera.
0: Buonasera.
6: Ti volevo fare le condoglianze perché il Topopillo anche ieri sera ha fatto una figura cascina. Il fenomeno, bello, bravo, bravissimo. E sta il peggio in campo. E meno male smette, perché probabilmente è un vantaggio per il Portogallo. Poi spero che abbia dormito stanotte. Ciao Lorenzo.
7: Ciao ragazzi, ma io guarda, penso di sbagliarmi, ma per me né Coleossi né Tosvet vengono alla Fiorentina. Per me sono due grossi specchietti per allodole, perché Paratici di acquisti li ha fatti sempre velocemente.
0: Bene, bene, bene. 348-7513-933 in diretta anche sul Lady Radio 3925-727775. Luca, abbozza, allegria, che vuoi provare a...
2: Fatemi la danza di Trump il prossimo che arriva, dai. Allora,
0: testimone, l'ho detta a pranzo come ha finito male Cristiano.
2: Sì, posso dirlo, posso dirlo.
0: Sì,
2: e non ha mangiato
0: sera.
2: Poi, perché c'aveva questa ferita che ha
0: ha finito male.
2: Sì. Allora, caro dottor Simone,
1: sì,
2: dicevo, è chiaro che gli esterni d'attacco diventano un aspetto fondamentale della Fiorentina. Ti chiedo se ci sono voci anche su chi dovrebbe uscire, penso a Gudmundsson o a Sottil, ma soprattutto se ci sono voci su chi potrebbe arrivare.
1: Ma a uscire, io continuo a credere che Gudmundsson all'Atalanta possa essere una soluzione, continuo a vederla come un'idea. Poi al netto di possibili interventi inglesi, insomma, come dicevamo prima, ecco. E poi in entrata vediamo, ma con le Osho io
0: secondo te sono specchietti per le allodole?
1: No, non sono specchietti per le allodole, però probabilmente la Fiorentina non è nemmeno così tanto convinta,
0: perché effettivamente Paratici boom boom in 48,
1: sì,
0: 50 ore lui
1: tutte le...
0: ieri magari lo seguiva prima, Dragusin si muoveva con il suo ex club, però quando va chiude, mi pare,
1: sì, ora non aspettiamocele tutte così le trattative, perché poi insomma soprattutto più in là che si va col mercato, più che poi si rischia di un po' entrare in dinamiche lunghe, però ecco, io credo che adesso sia veramente il momento di stringere per qualche esterno, e sia il momento di stringere per qualche uscita, anche perché poi prima o poi alla fine la Fiorentina avrà 50 giocatori, e discorso che facevamo l'altra volta, poi in tanti non dovrà, cioè non li convocherà neanche per il ritiro, quindi ecco, qualche qualche cessione, però è il momento di stringere per qualche acquisto. Vediamo, Bakayoko.
2: A me piace tanto Bakayoko.
1: Secondo me è un nome buono, un nome interessante. C'è da capire se
2: 20 milioni.
1: C'è voglia di spenderli questi soldi.
2: 20 milioni, un ventino.
1: Vanno tirati fuori, perché poi l'Ipsia non è che ti dice oh, no, sì, vediamo, sconti, cose. Cioè, l'Ipsia li vuole i soldi perché non ne ha bisogno.
0: Tutti
1: sostanzialmente.
0: Maledetti e subito.
1: Non ne ha bisogno, quindi sai, dice non è che mi serve a me farti
2: che li puoi prendere per il collo,
1: esatto,
2: ecco, cioè, ce ne do 16 se li vuoi.
1: No, quella è la cifra, se lo volete pagatela. Sì. Però ti dico, secondo me quello è un profilo interessante per carta d'identità, per esperienza internazionale, perché fa gol, perché fa assist. Secondo me quello sarebbe un
2: e comunque
1: un bel
2: Simone
1: giocatore.
2: Sta prendendo sempre più corpo, la conferma di un'indicazione che avevamo avuto, che Paratici ha libertà d'azione, però per situazioni economiche non oltre 20 milioni. Lui, per i giocatori importanti, quelli che lui vorrebbe prendere, lui arriva e propone 20 milioni. Poi alcuni gli dicono di no.
1: Anche perché, insomma, giocatori oltre 20 milioni. Ce ne sono tanti, però non è così semplice prenderli.
0: Ma
1: poi
0: Noah Lang ci rientra nel tetto dei denti?
1: A me continua a dirmi, Noah Lang Allegri lo vuol valutare, vuol valutare in ritiro, quindi eventualmente sarà una cosa di agosto Noah Lang, perché magari Allegri ci lavora insieme una, due, tre, quattro settimane e dice no vabbè, io con questo non ci faccio niente, datelo via. Però al momento quello che dicono da Napoli è che Allegri lo voglia vedere, lo voglia valutare lui sul campo, perché non lo conosce evidentemente così bene, e poi prenderà Allegri una decisione.
2: E poi è scomparso Solomon. Ecco, Solomon io sinceramente, ragazzi, me l'aspettavo già come opzione fatta, perché
0: ma
2: comunque
0: lì,
2: lui lì non c'ha percorso nel Tottenham.
0: No,
2: Tottenham
0: no.
2: Può anche magari entrare nell'ordine di idee,
0: però mi viene da dire che se c'è uno
2: di un altro prestito,
0: Paratici, no?
2: Però Paratici ce l'ha portato qua a gennaio,
0: se aspetta o di che non è convinto,
1: oppure gli ha detto semplicemente guarda, ci conosciamo,
0: resta lì sospeso, tranquillo,
1: poi a fine luglio ti prendiamo, aspetto che calino un pochino il prezzo, faccio sì che il Tottenham ti paghi lo stipendio del mese di luglio,
2: tanto passo un mese, ti prendo con prestito, con magari con obbligo anche questo, quindi vai a pagare la... Però nei quattro, io vi dico la verità, nei quattro io Solomon
1: ci sta
2: dentro, Solomon e Coleoscio ci stanno per me, non sono nessun dei due titolari, ma sono due ottimi quasi titolari, ecco, uno una grande talento in crescita. A me Solomon, ragazzi, prima dell'infortunio a me aveva colpito, ci avevo visto roba, gol, ci avevo visto uno e salta l'uomo, ed è arrivato qui, se ve lo ricordate, in condizioni fisiche non ottimali in virtù di un infortunio,
0: poi si è rifatto male.
2: Il problema lì è naturalmente la tenuta fisica.
0: C'è una domanda molto interessante, sono curioso di sentire tutte e due, la fa Simo da Vinci. Se Paratici vendesse Fagioli a 40 milioni, come commenterete? Grande plusvalenza di Paratici o di Pradè che lo prese a 18?
1: Fagioli
0: l'ha preso.
1: C'è ragione, posso allargare
0: 18,
1: la questione. Vlahovic preso a 3 milioni, quanto lo prese Corvino e poi rivenduto a 70. Di chi è la plusvalenza? La plusvalenza di chi l'ha saputo valorizzare, sicuramente di chi l'ha preso, ma anche di chi l'ha saputo valorizzare. Quindi impossibile dire di Pradè o di Paratici. Nel mezzo c'è il lavoro di entrambi, chiaramente, perché secondo me Pradè con Fagioli ha fatto un'ottima operazione. Paratici se lo vende a 40
0: ma lo stesso si vorrebbe dire per Ken,
2: sì,
0: che Kent è costato infatti 15 più bonus.
2: No, infatti la domanda è divertente, è divertente. Allora io lo ridico per la milionesima volta, mi hanno insegnato che nel mercato non è bravo chi non sbaglia mai, perché non esiste, è bravo chi sbaglia meno. Allora il problema che noi abbiamo spesso riconosciuto a Pradè non era nella capacità di vendere. Quante volte abbiamo detto ha venduto bene Tommaso? Tante volte. Il problema è che non ha saputo ricomprare bene. Perché quando ha venduto Vlahovic a più di 70 milioni, prima di trovare un centravanti ne ha presi 5 o 6. Quando ha venduto altri giocatori diciamo che le alternative non sono, raramente sono state migliorative della cessione. Quindi noi ci auguriamo che Paratici riesca, non le indovinerà tutte Paratici, ecco, diciamolo fin da adesso, però che
0: se sbaglia meno e gli altri
2: riesca a creare più valore, ecco. Fagioli e Ken saranno, se dovessero andare via, delle grandi plusvalenze, però poi dopo bisognerà, a suo tempo non sono stati ricoprati bene. Va via Fagioli, Simone, probabilmente andrebbero a prendere un grande regista centrale con caratteristiche fisiche diverse,
1: sì, più strutturato, più
2: aggressivo, più recuperatore, con un'altra identità di calcio. Con questo io non voglio mandare via Fagioli, lo ripeto, però Fagioli è un adattato in questo ruolo, sì. Poi magari può diventare il suo abito perfetto, ma l'importante è chi arriva, ricordatevi sempre, no, chi va via, chi arriva al posto di, ecco, questo credo sia la chiave determinante di tutto questo. E tornando su Ken, Simone, tutti noi dicevamo è difficile, si presenti, quasi impossibile, si presenti qualcuno con i 62 milioni, oggi siamo al 7 di luglio,
0: siamo più o meno
2: a metà strada. Ti aspettavi,
0: ma non avrebbe senso,
2: quantomeno qualche voce, qualche ipotesi, qualche parola in più?
1: Ma ora in questo periodo sinceramente no, perché o arriva l'Arabia Saudita, che lì sai magari non hanno problemi, vogliono che tieni 60, però se no no, perché una squadra, perché in Europa nessuno spende 62 milioni per Ken Hodges, quindi se lo vuoi trattare aspetti il 15 luglio, scaduta la clausola, adesso se ne ragiona. Quindi io sinceramente fino al 15 luglio mi aspetto abbastanza pace e tranquillità in ottica Ken.
2: Io infatti su Ken mi aspetto grandi fuochi
0: d'artificio. Sono curioso di vederlo al Viola Park
2: 15 giorni d'agosto,
0: dal lunedì.
2: Grazie
0: Simone, buon lavoro
1: a voi.
2: Allora,
0: rubiamo qualche minuto a Fabrizio Lucchesi, che ringraziamo per la disponibilità. Ciao
8: grande,
0: Fabrizio.
8: Grande Luca, salve ragazzi.
0: Grazie.
2: Allora Fabrizio, riagganciamoci a Ken. Tutte noi dicevamo, a chi ti porta 62 milioni della clausola? Certo, qui c'è proprio un silenzio totale,
8: Ma sai, il silenzio delle volte precede la tempesta,
0: Eccoci.
8: Io personalmente, quando si è parlato di questa operazione in passato, la mia previsione era che lui andava via, che lui andasse via perché gli attaccanti non ci sono, perché poi ci sono, anche se hanno cifre folli per alcuni parametri di qualche anno fa di mercato, ma non ci sono, e quindi io credo che ancora questa sia la partita tutta da giocare, che sia ancora tutto aperto.
2: Senti Fabrizio, ci chiedevamo, ma la Fiorentina dovrà recuperare tutti o parzialmente 60 milioni di passivo del mercato estivo di un anno fa?
0: Siamo diventati tutti commercialisti.
2: E del mercato invernale, la Fiorentina, ma forse dovrà vendere prima di comprare. La Fiorentina tra l'altro dovrà pagare una multa di 6 milioni all'UEFA per lo squilibrio rapporti con la Rosa, e invece la Fiorentina ha già speso
0: Trentino per due centrali per
2: Vieri
0: e Dragosi.
2: Che ne dici? Sei sorpreso?
8: Dico che Paratici si muove come ci si muove nelle grandi squadre, cioè quello che conta è il saldo finanziario di fine periodo. È chiaro che se tu hai una società, una proprietà che non regge il parziale di disavanzo, che ha bisogno per poter far passare un contratto prima di avere la liquidità sul conto e poi di rispenderla, è un po' come nelle famiglie quando si aspetta lo stipendio per pagare qualcosa, allora uno dice allora questo è un comportamento da grande squadra, da professionisti abituati a fare i mercati importanti e che hanno delle proprietà che reggono questo tipo di modo di lavorare. D'altra parte la Fiorentina è una grande squadra, perché se no si ottiene a trattare la Fiorentina una grande squadra e poi a dinamiche comportamentali da piccola squadra di provincia. Non è così. È chiaro che Paratici in primis, ma poi alla fine quando ti daranno le somme c'è un'assunzione di budget, ma sono anche un'assunzione di responsabilità. Alla fine certi giocatori 100.000 euro più, 100.000 euro meno, più o meno dovranno portare alle casse societarie quanto serve perché il gap di fine stagione sia quello che Paratici ha concordato la proprietà, punto. Poi prima vendo e poi incasso, prima incasso e poi vendo, l'importante è che alla fine il conto torni.
2: Anche se diciamo, voi mi avete insegnato che devi avere anche delle spalle forti, nel senso anche la possibilità di dire magari pazienza, per chiudere questo mercato a meno X,
0: autonomia,
2: vado a le recupererò magari
0: fra
2: un anno, perché
8: volevo dire proprio quello, cioè qui è chiaro che è la forza della proprietà che ti dà la possibilità di avere un approccio al mercato come ho poco fa definito da grande squadra, cioè prima si fa e esatto, poi si smette. E chi deve dismettere fa i conti o le acquisizioni, perché prima deve dismettere e arrivi al mercato della frutta alle 2 del pomeriggio quando la frutta fresca è rimasto gli scarti, molte esatto, volte è così, ma d'altra parte se non hai soldi non lo puoi fare
2: e non dormi la notte, perché se e poi non hai la copertura, no, come dicevamo, della società che dice vai tranquillo e poi ragazzi veramente fai fatica a prendere sonno la notte.
8: La Fiorentina si sta comportando, Luca, come le grandi squadre, come giusto sì, un professionista, lo spessore di Fabio Paratici si comporta e sa come si lavora. Poi è chiaro, ha un pensiero più lui la notte, deve dare delle risposte alla proprietà, certo, ma lui ha dei tanti elementi, molti elementi più di noi, di sensibilità su alcune situazioni dove lui capisce che 100 più 100 meno l'operazione gira in un certo modo, e quando ha fatto le assunzioni di budget l'ha fatte sicuramente prudenziali per cascare poi in piedi, ecco.
2: Senti, ti metto sul piatto le 2 operazioni concluse e le 2 che sembrano essere vicine alla conclusione, ti chiedo il tuo parere su ovviamente Dragusin e Vieri e su Torsveld e Coleoscio, che noi siamo convinti anche in virtù della via libera dei giocatori nel nome della Fiorentina dovrebbero essere le prossime in retta d'arrivo.
8: Sono profili importanti per la Fiorentina che sta ripartendo, non sono ancora campioni, speriamo lo diventino alcuni di questi, ma la Fiorentina sta facendo quel mercato lì, sta cercando di prendere giocatori che non sono ancora da primissima fascia o affermati, perché fanno altre scelte anche loro, ma sono giocatori che possono essere senza dubbio funzionali, ottimi e ideali per questo step di crescita di fascia medio alta alta in un mercato in cui la Fiorentina deve anche cambiare molto e si deve crescere di standing rispetto a quello che aveva l'anno scorso per crescere negli anni, quindi mi sembrano operazioni che hanno questa logica e le vedo perfettamente centrate.
0: Certo, 2 centrali, Fabrizio, vuol dire avere in testa e cambiare tutta la difesa.
8: Lo so, ma l'hanno già fatti, quindi vuol dire che lo vogliamo fare, no? Però mi sembra che l'idea sia quella di cambiarne molte fasi. Sì. Poi qualcuno perché lo dismetti tu, qualcuno perché per qualche motivo vuole andare via lui, ma poi arrivi alla fine e vedrai che il saldo finale sarà un saldo con tante facce nuove.
2: Ma guarda, io facevo un conto, Fabrizio, 2 terzini cambiano, i 2 centrali sono già cambiati e siamo a 4, 2 esterni d'attacco cambiano, siamo a 6, un centrocampista cambia per forza, 7, forse 2, 8,
0: sono gli esterni.
2: Io parlo che a livello di titolari si rischia di avere 8/11 di giocatori nuovi.
0: Sì, sì.
2: Resto sui difensori.
8: Luca, su 10 giocatori di movimento ne abbiamo contati 7-8.
2: Sì, sì.
8: Vuol dire 70-80% di giocatori di movimento.
2: Esatto, esatto. Senti, Fabrizio, resto dei difensori centrali. Nel gioco delle coppie mi torna la coppia di sinistra, cioè dei Mancini, perché c'è l'esperto Ranieri e il talento Vieri. Di qua ne abbiamo 3. Allora, sulla destra, lasciamo da parte Dragusin, è evidente che io penso uno tra
0: Dragusin
2: Pongracic
0: e titolari,
2: non c'è dubbio, titolarissimo. No, la sensazione è che uno tra Pongracic e Comuzzo verrà ceduto. E la sensazione, te lo dico, che non è quella che piace a me, ma io non conto niente, è che l'idea sia quella di mandare a giocare Comuzzo. Che ne pensi te?
8: Che è un film, anch'io lo vedo come te nelle premesse, perché se è chiaro poi se la giocano, però probabilmente dopo il 7 o l'8 d'agosto, dopo i primi 15 giorni di tiro, probabilmente la decisione verrà presa, e se non è prima di Ferragosto e dopo Ferragosto uno dei 3 va via. Non dico che è la scelta giusta, non mi permetto di giudicare, non dico cosa farei perché non mi permetto di consigliare a nessuno, se oggi dovessi scommettere un centesimo, anch'io dico l'orientamento delle operazioni, orientamente, perché è comunque quello che batte il passo.
2: Senti, mi rivolgo a un grande dirigente, perché la Fiorentina ha preso un percorso inconsueto, usiamo questo termine, per quanto riguarda il settore giovanile. E perché la logica era sempre stata quella di andare a cercare un giocatore, un allenatore giovane, emergente, magari che portasse avanti un percorso già sviluppato con le precedenti squadre. Invece la Fiorentina, e in questo caso ti garantisco Paratici, ha fatto una scelta completamente diversa, andando a puntare su un grande maestro di calcio, un uomo non più giovanissimo, come Andrea Zoli. Io non so se te hai mai lavorato con Andrea Zoli. Ti chiedo che ne pensi.
8: Ma lo stimo moltissimo, e io invece credo, così dentro di me ieri sera quando ho letto la notizia l'ho commentata in modo assolutamente positivo.
2: Bravo.
8: Perché vedi, è un altro mestiere. Allora noi o ricominciamo a lavorare sulla formazione, se no continuiamo a sciacquarsi la bocca a questi giovani. Ci vogliono allenatori che siano formatori, insegnanti, meno tattica più tecnica. Allora l'idea di mettere a capo della griglia del settore giovanile, la griglia tecnico-tattica, un allenatore che abbia portatore di grandissima esperienza, un grandissimo conoscitore e un grandissimo insegnante di calcio, di fatto con una fava figli di piccioni, la Primavera, che la fa la squadra più apicale, più prossima alla prima squadra, ma anche quello tira le fila tecniche di tutta quella che è la filiera delle giovanili. Quindi secondo me è una scelta veramente intelligente, oculata, mirata, chapeau.
0: No, io può preparare forse anche mentalmente,
2: sì,
0: no?
2: Guarda,
0: cioè non solo
2: ha usato una parola Fabrizio Lucchesi, non gliel'ho chiesto a caso perché lui ha avuto spesso l'idea di questo percorso, formatore. Cioè delle volte viene l'allenatore della prima vecchia, non ha nessun tipo di esperienza se non magari una storia da calciatore, ma è tutto un altro mestiere questo.
8: È un altro mestiere, Luca. Lui ha veramente le physique du role, il profilo, il vissuto, quelli bravi dicono skill, io non parlo inglese, non lo so. Però lui è una persona che ha questo tipo di impronta, ma se tu guardi laddove ci sono settori giovanili che, come si usa dire, sono produttori di giocatori, perché alla sommità spesso la Roma aveva De Rossi, a Torino il 15 anni è lo stesso, cioè ci sono, spesso ricorrono, è difficile trovare la persona giusta. Io credo che Andrea Zoli, anche con le grandi esperienze degli ultimi 10 anni che ha fatto, ulteriori esperienze, sia veramente un profilo adatto, un uomo che ha tanta voglia di fare, un grande lavoratore. Credimi, ieri sera ho letto la notizia, ho detto ma guarda come l'hanno indovinata.
2: Sì, io guarda la penso esattamente.
0: Tra l'altro non solo allenatore Primavera, ma poi probabilmente coordinatore generale, uno sviluppo futuro.
8: Certo. Coordina tutta la griglia, no? Delle squadre.
2: Certo. Non c'è dubbio. Senti, prima di salutarti, Fabrizio, ti porto sul centrocampo, che ovviamente c'è tutta la corsia degli esterni da individuare. Però sul centrocampo c'è l'idea Tosvi, che è più di un'idea, comunque ci sono stati riscatti obbligatori di Fabiano e Brescianini, c'è questa possibilità che diventi un uomo mercato Fagioli, ma mi torna soprattutto perché non vedo questa grande mercato per ora su Ken e forse e nemmeno su Gudmundsson.
0: No.
2: Però ti chiedo il tuo giudizio su Torsved e cosa lo faresti la battaglia per tenere Fagioli, o a una determinata cifra alzeresti bandiera bianca?
8: Ma guarda, ti dico la verità, io i giocatori incedibili non mi piace l'idea dell'incedibilità. Io sono sempre opinione che se ci sono le convenienze aziendali e anche motivazionali del giocatore, talvolta i giocatori sono per lasciare andare. E quindi se arriva la situazione giusta per la Fiorentina e per il ragazzo, è giusto andare e investire. Poi sui profili da inserire e sulle scelte preferisco non pronunciarmi, perché ho tanta fiducia a Paratici e sono certo sbaglierà poco, perché la sensibilità del mercato lui l'ha più di noi, ma soprattutto le caratteristiche dei giocatori, siccome lì c'è gli esterni tutti da rifare,
2: sì.
8: Non lo fai mica te chi hanno testa da andare a prendere e che tipo di giocatore complementare, perché lì bisogna stare attenti a quello. Allora fidiamoci di lui, fidiamoci di loro. Fagioli, se arriva l'offerta si lascia andare.
2: E Torsved te l'hai seguito? Un giocatore che...
8: Un giocatore io lo prenderei, di ecco.
2: Perché lo dicono tanti, ecco, ti dico la verità,
0: l'unico
2: Fabrizio.
0: Timore è che siano tanti tutti uguali lì in mezzo.
8: Per questo ti dico qualche due andrà via, capito? L'idea mia è che cambieranno molto poi alla fine. Allora, sì, ti ripeto, ho usato una battuta, spero felice o non infelice. Sperare sbaglino poco, nel senso, quando fai questi grandi cambiamenti devi mettere in conto che qualche giocatore non ti darà quello che ti aspetti. Però è necessario, è funzionale, devi ripartire così. Quindi facce nuove, linee guida nuove e soprattutto giocatori funzionali ma complementari fra loro,
2: non c'è dubbio. Grazie a Fabrizio Lucchesi, come sempre un piacere attingere la tua grandissima
9: grazie Fabrizio, buon lavoro.
2: E è lì il centrocampo, te come lo vedi, Tommaso?
0: Non ho idea, sono sincero, io sul centrocampo alzo le mani innanzitutto per la discriminante più grossa, che è quella dei Fagioli.
2: Andiamo secondo te su questo,
0: 4-3-3 o poi dubbi?
2: Non 4-2-3-1,
0: no,
2: 4-3-3.
0: Perché sarebbe parecchio diverso, due davanti alla difesa e tre dietro la punta. Però sono molto curioso di capire se giovedì affronteremo il discorso che facevamo ieri, perché tra Matic e Fagioli c'è una discreta differenza,
2: sono giocatori diversi,
0: e se questo non possa essere poi anche un'indicazione ai mercato per cercare una sorta di Matic. Detto questo, secondo me è dura capire come andrà il centrocampo, perché ti ripeto, tolto Fagioli, che comunque ha quelle caratteristiche che nessun altro ha, poi sono tutti molto molto simili, mi puoi dire che Fabiano e Fazzini hanno magari più l'inserimento, però poi se penso a Andur, Mandragora, Dorsved, al di là che lo vuoi piazzare Richardson, sono tutte mezzali, tutte,
2: sì.
0: Anche Fazzini e eventualmente Fabiano, quindi lì uno o due devono uscire,
2: anche Mandragora, guarda,
0: soprattutto se arriva Thorsted.
2: Ti devo dire la verità, Tommaso, che un mese fa io avrei detto, guarda, Mandragora secondo me è uno dei primi che va via, perché comunque è un centrocampista che fa gol, quindi è un tipo di giocatore che secondo me su una fascia medio-alta,
0: beh, italiano, no?
2: Non dovrebbe trovare tanti problemi,
0: il mercato,
2: no?
0: Dovrebbe averlo, però
2: è un giocatore da 7, 8, 10 milioni, cioè. E invece anche su Mandragora, se ci pensi, è sceso il silenzio, no? Non ci sono più, dice, ma c'è il mondiale, ma Mandragora non entra in quella fascia di giocatori da mondiale, cioè se te vuoi Mandragora, vai e fai una trattativa, non sappiamo quando gli scade il contratto, perché ufficialmente
0: no, però lui ci ha detto che ha rinnovato
2: ufficialmente. Quando è?
0: Cioè, me ha rinnovato
2: a livello di, se te vai contratto Mandragora, te c'hai il computer lì davanti, che viene fuori?
0: Ora te lo dico subito, 28.
2: Quindi
0: cioè secondo me loro, qui anche loro hanno aggiornato Transfer Market.
2: Cioè non è stato annunciato.
0: Non è stato annunciato perché diciamo eravamo nella baraonda del caos, ma qui 28. Il contratto è già stato.
2: Quindi io voglio dire, comunque 28. È un giocatore, invece anche Mandragora è lì, e io ti dico che se lui, cioè, oggi, ripeto, è uno di quei giocatori sui quali potevi immaginare di venderlo abbastanza bene, venderlo anche
0: io
2: abbastanza.
0: Io credo che lì alla fine Fabian e Fazzini possono essere i due più
2: oltre a Richardson
0: che devi piazzare,
2: che potrebbe tornare in Francia,
0: e penso loro vogliano assolutamente inserire nel discorso Thorsved. Se lì dovesse saltare, posto, e non mi stupirei se magari provassero a inserire uno tra Fazzini e Fabian, però secondo me anche Som puntano a sistemarlo, a piazzarlo. Non lo vedo, ecco, nel gruppo dei centrocampisti che vogliono andare a grosso Som.
2: E quindi per ora quelli che potrebbero restare,
0: per due o tre devono uscire minimo,
2: sicuramente Endur, Thorsved se arriva, diciamo Mandragora, Brescianini,
0: 5-6 più o meno.
2: Va bene, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori e amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Una breve pausa e poi torniamo con voi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
7: Oh, scusate ragazzi, ho acceso ora, ma che c'è con la mic? Che è successo?
2: Burda.
7: Come mai ce l'avevi con te? Chi è che si è messa a piangere che le ha all'asilo? Ho un'altra cosa, sentivo quello di messaggio di Ronaldo. Ragazzi,
2: non è che
7: ma se serio fa apposta, no, no, perché se fa apposta mi sta anche bene, ma davvero vuoi ragionare di Ronaldo? Cioè ragionare di Ronaldo quando voi probabilmente vi avete smesso a 14 anni di giocare al calcio e poi voi siete andati a pescare, ma di che si sta ragionando?
10: Sì, io volevo chiedere al direttore se da ieri sera alle 7:30 a ora gli è venuto in mente un centrocampista più grosso di Endur.
11: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Io in passato ho criticato perché vi considerate grandi tifosi ambiziosi da grandi posizioni e poi incominciate a dire questo lo tengo, Ranieri lo tengo, Mandragora lo tengo, in passato Bonaventura lo tengo, Quarta lo tengo, Maxi lo tengo, no? Però di ora, no? Ma Mandragora, no? Che abbiamo un gran giocatore da 8-9 reti, ma come mai nessuna squadra dice Madonna è la Fiorentina che grande centrocampista c'ha? Come mai nessuna offerta?
12: Perché è presto, eh?
2: No, mi ma perché io Mandragora così. Lo tengo. Allora, se te mi dici vedi Mandragora titolare di una Fiorentina da quinto sesto posto, no. Vedi Mandragora, calcolando il centrocampo è a 3, quindi c'è 6 giocatori. Dentro i 6 giocatori del centrocampo, sì, perché Mandragora è un ragazzo serio, perché ti fa dei gol, perché può andare in panchina e continua a lavorare e allenarsi al 1000 per 1000, quando entra da quello che può dare sempre. Se mi trovate un quarto, quinto, sesto meglio di Mandragora, volentieri. Per ora per me Mandragora è titolare. Pensate un po', ma io spero che ne arrivino meglio, molto meglio se possibile di Mandragora. Quanto al mio amico Francesco, tra l'altro, se abbiamo le immagini dell'arrivo di Dragoni,
12: spieghiamo a Francesco perché Luca, secondo me giustamente voleva sottolineare che pronti via, due colpi, non siamo abituati. Queste sono le immagini stamani realizzate per noi da Luciana Magistrato, bello grosso, fra l'altro con questo capello che a me piace molto.
2: Mi ricorda un po' Loreto
12: è bello, il capello lungo secondo me ha sempre un fascino e poi comunque mi sembra un bel brindellone,
2: no? Io ho detto mi piacciono questi, arrivano sorridenti, trasmettono positività, e un ascoltatore legittimamente
12: dice ma che aveva visto qualcuno piangere, sai che qualcuno ha risposto dicendo si vede un si ricorda Milinkovic Savic, che effettivamente aveva molto preoccupato,
2: ma lo ripeto ragazzi, porto dei miei stati d'animo nel vedere, mi piacciono, sono contento di questi che sono arrivati, mi danno soddisfazione, mi piace, ci hanno scelti e qui non ci ha scelto il ragazzino, non ci ha scelto quello, ci ha scelto nel caso di Dragusin un giocatore importante, nel caso di Vieri un prospetto importante. Mi fa piacere ragazzi, che vi devo dire, pigliami o sì, ma è comprensibile, lo capisco, nessuno arriva piangendo, era per trasmettere il piacere di raccontare una nuova storia. Ecco, questi due ragazzi che sono arrivati, questi due giocatori che sono arrivati, sono l'inizio di una nuova storia e mi piace per come è iniziata. Spero che ne arrivino altri e spero che tutti arrivino con il piacere di far parte di questa nuova sfida della Fiorentina. Quanto a Ronaldo, vi garantisco che Tommaso Loreto ho già ammesso il fallimento di ieri di Ronaldo, che non l'ha toccata praticamente quasi mai,
12: ma ci sto al gioco
2: per rispetto nei confronti del suo affetto nei confronti di Cristiano, non ha pranzato. quindi ha guardato dove mangiava,
12: se l'ho visto e niente, proprio
2: e ha detto niente, volevano, si chiude una non grande, gli hanno dato una camomilla, ma
12: una grande una pagina di storia, ragazzi, è stato, in questo sono d'accordo Francesco, è stato insieme a Messi calciatore più forte dell'era
2: ma
12: moderna.
2: Sì, ma poi vedi,
12: poi forse alla fine Messi ti sta dimostrando sì, qualcosina in più. Però la loro rivalità contraddistingue
2: e soprattutto fammi dire
12: il nuovo
2: una cosa,
12: millennio.
2: Fammi
12: cioè,
2: dire una cosa: che mentre Messi è nato Messi,
12: e poi esatto, per
2: Ronaldo
12: questo
2: è uno che me l'hanno
12: esatto,
2: raccontato fin da ragazzino, aveva cioè, una voglia matta di allenarsi, di lavorare, di migliorarsi.
12: Il lavoro,
2: cioè lui è cresciuto, diciamo, di un 30% quantomeno in virtù del lavoro, e questo me lo rende più umano rispetto a questi mostri catapultati perché Dio li ha costruiti così. E quindi mi piace chi arriva
12: attraverso, lo rende
2: attraverso,
12: vicino, voglio dire, a quel campione incredibile che noi abbiamo avuto qui, perché io me lo ricordo il signor Batistuta il primo anno
2: è il camion
12: e mi era ricordo camion, cos'era Batistuta anni dopo esatto, per quindi, cui tra i due sono sempre rimasto affascinato dalla disciplina, dalla costanza devastante di quest'uomo, che non aveva il talento di Messi. Dopodiché per me di talento, lo sapete, ce n'è stato uno inarrivabile, irraggiungibile, quindi non sopporto chi gli si avvicina, ma ammetto che sta facendo un mondiale pazzesco, è il suo
2: sì,
12: erede,
2: ma ribadisco che Maradona
12: però a quei livelli
2: unico,
12: non
2: per me resta no, unico, perché poi nel mio essere campione ci sono i risultati, certo, ma c'è anche quello che l'alone che lo accompagnava, ma qui entriamo in dei gusti personali,
12: sì,
2: io ho un amico che mi scrive ogni anno a inizio anno e mi chiede scusi se ho calamari, ma secondo lei era più forte per lei o Maradona? Tutti gli anni sono gusti, ragazzi,
12: sono cioè, quelle robe dalle quali non si esce.
2: Pelé, io Maradona l'ho visto, Pelé non l'ho visto,
12: ognuno peraltro è convinto della sua idea, io sono convinto Maradona
2: anch'io, ma
12: perché non credo entrassero su Diego alla velocità con la quale entravano su Pelé, poi l'hanno sfondato anche Pelé,
2: sì,
12: no?
2: Sì.
12: Però era un'altra velocità.
2: Sì, ma ripeto, questo, poi ci sono campioni.
12: Dopo di essi.
2: Ogni campione è figlio della
12: sua. Si va nel personale.
2: Allora, non so se abbiamo Stefano. Abbiamo Stefano che si è prenotato allo 055 771 1171. Ciao Stefano.
13: Buonasera. Io volevo dire due cose. Una su Cristiano Ronaldo, ma vale per Maradona, vale per tutti. Cioè, Cristiano Ronaldo è uno che a livello di professionalità, a livello di concentrazione, sacrificio, crescita, allenamento e tutto quello che ne deriva, è stato fuori categoria.
12: Sono d'accordo.
13: Fuori da ogni categoria. Io in vita mia ho 55 anni, ho visto Cristiano Ronaldo, ho visto Valentino Rossi, perché poi devi considerare anche il talento che uno c'ha, no? Battistuta era un altro da Cristiano Ronaldo, per esempio,
12: sì,
13: che è costruito tantissimo. Sinner, ci sono pochi professionisti, Schumacher, sono pochi professionisti. Io ti faccio un esempio, io sono figlio di 12 anni, io vorrei che mio figlio avesse la metà, guarda, ma mi basterebbe anche un 20% della serietà, della concentrazione, della capacità, della voglia di arrivare che aveva Cristiano Ronaldo, al di là del talento tecnico, perché se si guarda il talento tecnico io posso dire 100 giocatori, per esempio in vita mia io ho visto giocare dal vivo Ronaldo il fenomeno, ragazzi, Ronaldo il fenomeno era un'altra categoria, era un altro sport, andava a un'altra velocità, ha vinto un mondiale in Corea, ha fatto tanti 10-11 gol, poi avevo problemi fisici, va bene, ma lui è al pari di chiunque. Dire Pelé e Maradona secondo me è riduttivo, perché ci sono regole diverse, è un gioco diverso. Ma oggi Battistuta, scusami se ve lo chiedo, ma con il fuorigioco in linea ha fatto 152 gol con la maglia della Fiorentina, gliene hanno annullati almeno altri 150 per un centimetro di fuorigioco, a volte anche Rumaggi. Quanti gol faceva Battistuta?
2: Al no, di ma che scherzi,
13: con i falli che faceva, a quei tempi, oggi, già se oggi Battistuta farebbe in carriera 500,
12: con queste difese, 600, con queste difese
13: quante ne voleva. E poi volevo dire una cosa sulla Fiorentina: quello che mi piace della Fiorentina è che oggi noi lavoriamo per vincere. Mi spiego: prendere Dragusin e prendere quel ragazzo Vieri brasiliano,
2: Vieri,
13: e spendere zero, perché loro hanno speso zero, non guardare poi ci sarà il riscatto, bisogna vedere, anche Harrison aveva un riscatto e poi non l'abbiamo preso, giusto?
2: Certo.
13: Quindi paratici, se prende Vieri e come ha preso Dragusin, significa che di Vieri e di Dragusin nei vari ruoli ne fido una dozzina almeno a queste condizioni. E se noi prendiamo una dozzina di Vieri e di Dragusi, cambiagli il nome, cambiagli il ruolo, io ti dico la tipologia di prodotto, noi giochiamo per vincere, finalmente giochiamo per vincere, non c'è discussione su questo, è un'altra mentalità. Cioè, prima si rabberciava un terzino, mi serve, non mi serve,
12: almeno
13: aspetta, telefono il mio amico Calamai, me lo trova lui.
12: Si vede una logica, no? Pronte via, intanto ricostruisco la difesa con due centrali.
2: Sì, ma guarda, se ci pensi, giusto per due motivi la riflessione che fai te, Stefano. Primo motivo, quest'anno non fai le coppe, quindi c'hai un vantaggio economico perché puoi spendere anche qualcosa in più, cioè non hai l'obbligo di stare dentro parametri assoluti. Due, ragazzi, non fai le coppe in condizione normale da 5-6 punti di vantaggio, e quindi sì, oggi la Fiorentina secondo me non può non mirare a stare nelle 7, ci deve stare a prescindere. Ma non può non mirare a quell'obiettivo, e quindi questo tipo di giocatori che sta contattando, che sta prendendo, che sta trattando, alcuni prende anche dei no ovviamente, perché magari offre 20 milioni e partono da 30 e lì non li prende, però è giusto. Ma Paratici non viene, ragazzi, Paratici poi lo valuteremo sul campo ovviamente, per quella, ma Paratici non viene per arrivare settimo, ottavo, ve l'ha detto,
12: e probabilmente la Fiorentina lo ha preso consapevole che, come dicevi anche te Luca, poi va messo in condizioni di spendere e di avere facoltà,
2: caro
12: di
2: Stefano,
12: decisione.
2: E se la Fiorentina avesse avuto dei dubbi su questo progetto, no, perché Paratici è arrivato con Rocco Commisso, se avesse avuto dei dubbi magari gliel'avrebbe detto a salvezza acquisita, e magari Paratici oggi era il direttore sportivo della Roma o del Napoli o del Milan, capito? Se vanno avanti perché tutto quello che era l'idea di base va avanti, e quindi io la penso esattamente con te. Ma infatti io ora forse io ero ottimista anche a tempi di Pioli, per cui ragazzi, poi
12: questo
2: campo, diciamo,
12: tutti eravamo ottimisti,
2: ci dirà. Ma mi piace, mi condivido tutto della tua riflessione, Stefano.
12: Anch'io, Stefano, e fra l'altro, ecco, secondo me facciamo bene, non so se lo fai, ma credo di sì, per quello che dicevi, spiegare ai figli che se si mettono in testa qualcosa, certo, al di là del talento, ovviamente Cristiano Ronaldo un po' di talento ce l'aveva, e anche Bafi, però se ti metti qualcosa in testa e ci lavori ogni giorno, certo, alla fine arrivi. E quindi la vedo come te. Grazie.
13: Buonasera.
2: Ciao Stefano, grazie
12: della
2: telefonata.
12: Io glielo sto ripetendo in tutte le lingue al piccolo Neri, ovviamente, perché punto, come dire, a portarlo in NBA, sistemarmi e non lavorare più.
2: Scherza lui. Ma scherzo. Questo non vale solo per i palloni.
12: Però poi
2: vale
12: so
2: per
12: che è molto americana, no, come filosofia. Sì. Però io un po' ci credo al lavoro, no? Alla costanza, alla persistenza.
2: Sì, sicuramente.
12: Poi è ovvio, ripeto, Cristiano Ronaldo non è che era scarso, nasce con un po' di talento,
2: ma nemmeno Batistuta, ricordati,
12: era scarso.
2: Che Batistuta, quando arrivò qui, aveva vinto la classifica ai cannonieri in Coppa America. Cioè, era l'ultimo.
12: Esatto, questo è giusto ricordare.
2: Ma lui però ha finito le luci dei campini.
12: Però ecco,
2: perché
12: tra Messi e Batistuta, tra Messi e Ronaldo c'è un discreto divario di talento.
2: Esatto.
12: Eppure loro lo hanno sopperito, come lo ha sopperito Bafi con Ronaldo, il fenomeno brasiliano, era un altro baciato dal talento, dalla classe, dalla tecnica. Qualcun altro ha scritto Ronaldinho. Altro ascoltatore, Federico.
2: Ciao Federico, grazie di essere con noi.
14: Buonasera, ciao, la compagnia, sto lavorando con 38 gradi in macchina,
12: forza,
14: spero mi sentite.
2: Ho nel cuore.
14: Poi, macchina e muletto, almeno in macchina c'è l'aria condizionata, ora sto andando a fare delle consegne per lavoro, non so quando tornerò perché per l'autostrada è sempre...
12: Incrociamo le dita, non diciamo nulla.
14: Ora mi dà solo 38 gradi, potrebbe andare peggio.
12: Sì, potrebbe piovere.
14: No, a me mi piace, non so se ne avete parlato perché vi stavo ascoltando da poco, appunto. Mi piace la concretezza, la decisione su come per Paratici va a fare le operazioni, cosa che era tanto non si vedeva. Prima erano tante chiacchiere e poi fatti. Ora mi sembra meno chiacchiere e più fatti. Non so se siete d'accordo. Sì, poi due cose. Io i 14 sono già a fare l'abbonamento perché non ne posso più senza ora tutti questi mercati amichevoli, io voglio le partite, noi della curva siamo
0: certo.
14: Si spera ci ridaranno, secondo me a Roma non ci manderanno per motivi che sono successi l'anno scorso, però le prime trasferte voglio ripartire subito, portare figlioli e passare
0: e
14: una
0: riprendere domenica. Il ritmo, hai ragione.
14: Sì. E poi se mi potreste aspettare un colpo a sorpresa in avanti degli esterni.
2: Di sicuro.
14: A prescindere di Ken o non Ken, non si sa che farà. E vi ascolto. Grazie.
2: Guarda, io credo.
0: Grazie Federico.
2: Ricordiamo 055 771 171 per parlare direttamente con noi. Io resto fedele allo schema che mi ha fatto Niccolò Ceccarini. Un top.
0: Uno forte,
2: un
0: forte,
2: top,
0: forte.
2: Due giocatori di buon livello, una scommessa. Ecco, quindi mi aspetto un giocatore top, come Dragusin. Dragusin è un top, ragazzi, nel suo ruolo, per quello che è la dimensione
0: Dragusin
2: è
0: un
2: della
0: top
2: Fiorentina,
0: che arriva alla Fiorentina perché nell'ultimo anno c'è stato il problema al ginocchio,
2: esatto.
0: E perché il top, insomma, ci sono delle coincidenze, circostanze
2: sì,
0: che ti favoriscono il
2: rapporto con Paratici, cioè ci sono tante
0: bravo,
2: situazioni che guardate, quando fai questo tipo di operazioni, e mi riferisco soprattutto a Dragusin, giocatori del livello di Dragusin, se vengono contattati dicono però cavolo, Fiorentina ha preso Dragusin, ecco, se giocatori che hanno preso di quel livello lì possano avere un motivo in più per accettare l'offerta alla Fiorentina. Dragusin ti apre una strada quando vai ad avvicinare giocatori che si chiedono, sì, la Fiorentina non fa le coppe, bene, ma qual è il progetto della Fiorentina?
0: È in assenza
2: oggi,
0: in questo momento
2: ti danno questo tipo di segnale.
0: Sì, e ripeto, poi è in assenza magari ancora del progetto chiaro, ti basta la presenza dei Paratici che ha evidentemente
2: esatto,
0: un bonus di fiducia nel momento in cui chiama, perché insomma Dragusin lascia il Tottenham dove magari non aveva spazio, dove De Zerbi lo ha, però è chiaro che è una dimensione diversa quella della Fiorentina che riparte senza Europa rispetto al Tottenham. Guarda, vedo nello specifico che poi da Casa Viola arrivano anche ulteriori specifiche. Oggi è il secondo giorno di esposizione delle maglie, ci sono alcuni dettagli che ieri magari erano passati un po' in secondo piano, che per esempio è questa scritta "Take care of me and I'll take care of you", che era una frase di Rocco Commisso che sarà all'interno della maglia viola, dove poi gli altri dettagli sono il giglio sopra la scritta Fiorentina e poi, lo dicevamo anche ieri, questi 13 gigli sulla maglia, uno
2: ricordo
0: chiaramente lo ricordo
2: Astori.
0: A Davide Astori. So che sono piaciute moltissimo le maglie a Giulio Dini, l'ho disturbato apposta, senti come ride perché ci
13: no,
0: siamo
13: ragazzi,
0: sentiti
13: no,
0: ma,
13: cioè,
0: però sono belle Giulio,
13: meno male sommato. Ci hanno pensato perché è proprio frutto di un lavorone questa cosa, no, al di là di tutti questi di simbolismi che possono essere giusti, apprezzabili e anche espressione di affetto, io mi fermo al lato estetico e dal punto di vista estetico usciamo da una stagione con una banda larga bianca sotto il braccio e si ricontinua con una banda bianca
0: un po' più corta, sì.
13: No, ma se ci troviamo in 10 siamo tutti d'accordo che la maglia sobria, classica, è quella che piace di più, poi puoi lavorare sul tessuto, puoi lavorare sul colletto, puoi lavorare su tante cose, però o fai una cosa di rottura, che proprio come abbiamo visto fare
0: no,
13: anche
0: ti prego
13: a,
0: no.
13: No, appunto,
0: le robe hawaiane no,
13: sì, ma come ennesima, però per esempio quella fatta da lui in collaborazione con Luisa via Roma
0: a nero viola, sì, quella era un
13: quella era una cosa riuscita e non era una cosa scontata. Ecco, mi pare che i cosiddetti preposti a questo tipo di lavoro nei vari brand degli sponsor tecnici, insomma, potrebbero sforzarsi un pochino di più.
2: Io sono curioso, guarda, di vedere è chiaro che sarà bianco-rossa, di curioso quella... vedere la maglia del centenario, ecco lì mi auguro che ci sia sobrietà ma che sia anche un messaggio forte, ecco, perché...
13: Luca, sei sicuro che sia la bianco-rossa?
2: Penso di sì, perché la regola ti dovrebbe portare a come più un qualcosa che ti riporta all'inizio della storia, no?
13: Sì.
2: Non lo so, non ne ho la più pallida idea.
13: Mi ricordo il tragico esordio della...
12: anch'io. Ma ne prendemmo 4 dal Chievo, possibile? È quella lì.
13: Non so, no, si perse in casa sicuramente.
12: Sì, non so se dal Chievo.
13: In una partita di agosto c'è. 7000 gradi. Però non credo se ne prese 4, mi pare ci fermammo a 2, però insomma è sufficiente.
2: Comunque non so, gli faranno, però questo è un aspetto. Però fammi dire che con l'avvocato Dino vorrei anche parlare un po' di questo mercato. Cosa ti convince, cosa ti sorprende, cosa ti lascia perplesso?
13: No, ancora è presto per dirti se c'è qualcosa che mi lascia perplesso. Mi convince intanto andare a fare delle operazioni senza aspettare la fine del mercato e quindi magari l'opzione più conveniente, e quindi mi convince il fatto che si cerchi di prevenire e anche di anticipare i nostri competitor,
2: sì.
13: Ci sono club che sono tanto più forti di noi, però per quelli che sono nella nostra fascia noi cerchiamo di muoverci prima. Questo è un segnale importante, significa che c'è un mandato ampio a Paratici di operare come, diciamolo, non si è mai operato fin qui con questa
12: ma anche come autonomia, non trovi, Giulio?
13: Certo, è proprio quello.
12: Certo.
13: Lui è di fatto il plenipotenziario, dagli elementi di cui dispongo è proprio così, anche parlando con tutti i suoi collaboratori, è lui che si assume la responsabilità, è lui che l'ha chiesta, e in questa ottica cerca di strutturare la società, perché abbiamo visto che tanti innesti ci sono stati anche per completare i vari reparti del club, quindi non solo quelli tecnici, e quindi adesso sono arrivati due centrali di livello, uno sicuramente di livello, uno che si presume che sia di livello, perché le impressioni che abbiamo avuto dalle immagini di cui disponiamo sono ottime, e poi sono dei segnali, no? Dei
2: certo.
13: Segnali di quella che è una nuova politica. Ti dico, mi ha sorpreso, perché non è un particolare di secondaria importanza, che la primavera venga affidata ad Aurelio Andreazzoli.
12: Ti piace?
13: Allora, assolutamente sì.
2: Piace a
13: perché,
2: tutti.
13: No, comprendo lo spirito. Comprendo
2: sì,
13: lo
2: sì,
13: spirito,
2: è chiaro.
13: È un allenatore meraviglioso, è uno di quelli che giocano per vincere, uno di quelli che parla in maniera educata e convincente ai calciatori. Forse è stato questo il suo limite quando si è trovato delle squadre che dovevano giocare col coltello tra i denti, però ai ragazzi li passi i concetti finalmente, no? Quindi questo è il ho visto troppi allenatori lavorare su questa intensità, sull'esasperazione. Quindi l'idea di Andreazzoli è l'idea di uno che farà giocare a calcio questi ragazzi e cercherà di valorizzarli con un atteggiamento quasi paterno, ecco, anche se Aurelio credo
12: da formatore, diceva
13: Aurelio, credo sia già nonno.
2: È nonno, ma piace a tutti, guarda. Piace a tutti la scelta di Azzoli, piace a tutti, e questo ti dà un altro segnale che Paratici interviene dappertutto, perché questa è la scelta di Paratici, certo. Comanda lui.
13: Certo, l'abbiamo detto. Ecco, il limite di questa scelta è che non ci costruiamo un allenatore, ecco, volendo, se proprio.
2: Sì, però tanto li costruiamo e li vanno via.
12: Galloppa è andata a Modena,
2: è andato via.
12: Aquilani è andato via.
2: E magari, magari, poiché io credo che il percorso di Andrea Azzoli successivo sia quello di diventare poi responsabile del settore giovanile nel tempo, magari lui poi costruirà, ritorneremo a costruire allenatori, ma oggi, come dicevi te, è fondamentale costruire una mentalità nel settore giovanile.
13: Certo.
2: Questa è la filosofia, e questo porta Aurelio Andrea Azzoli.

0: sono stati interpellati, che sono andati a parlare e che sono stati chiamati come candidati, anche se non c'erano proposti, e sicuramente era una schiera di allenatori che volevano emergere, volevano affermarsi e che quindi ci mettevano qualcosa di personale,
1: certo,
0: no? Anche un po',
1: certo,
0: di ambizione. Qui invece siamo andati in un allenatore che questo percorso l'ha già compiuto ampiamente e che si mette a disposizione totalmente della società.
1: Non c'è dubbio.
0: Che è un rovesciamento delle impostazioni, diciamo, alle quali siamo abituati. Siete d'accordo?
1: No, ma è sì, così. Sì. Ma guarda, è una, nel mio piccolo, lo ripeto, è una tesi che io sostengo da tempo. Te devi produrre calciatori che abbiano la mentalità da calciatori.
2: La festa.
1: Poi devi dare un'identità al Viola Park, ragazzi. Viola Park diventa un grande vantaggio se te crei un'identità anche tattica, un'identità di calcio, un'identità di mentalità, che può essere il possesso palla invece del pressing out. Non lo so,
2: sì,
1: quello
2: sì,
1: è certo, decido loro.
2: La famosa
1: ma
2: storia,
1: soprattutto Andreazzoli ti insegna a giocare per vincere.
2: Certo.
1: Perché la filosofia è giocare per
0: è propositiva,
1: vincere.
0: Dai.
1: Questa è la filosofia. E un ragazzo della Fiorentina deve nascere, deve venire su e crescere, e quindi poi quando entra in campo è abituato ad avere questo tipo, non una mentalità speculativa, ma una mentalità votata. Poi naturalmente l'allenatore della prima squadra cercherà il punto di contatto di tutto questo, il punto di equilibrio. No, ma è una bellissima scelta, e che conferma che finalmente abbiamo un uomo che ha le idee chiare su come si costruisce un qualcosa. Poi ragazzi, come sempre, arriva al campo, comanda il campo, valuteremo il campo, valuteremo se Dragosin è guarito, se viene un progetto giusto, se
2: è
1: un investimento azzeccato, se con le osce il progetto, cioè questo ovvio. Ma questo è un altro ragionamento, però la sensazione che vedi è che si fa calcio, e questo credo sia una cosa molto bella.
2: Caro Giulio, era Giulio. Il 26 agosto del 2001, e quindi eravamo in odore di compleanno, Fiorentina-Chievo, l'avevo messa un po' su pesa, finì solo 0-2, non 0-4.
0: Giulio, stavo 1-2, guarda.
2: 0-2 per Rotta Marazzina, e noi avevamo il Chievo in maglia celestina, tra l'altro credo all'esordio in Serie A. E la Fiorentina invece in questa maglia a me piaceva, me la ricordo, rossa e bianca. Lo sponsor tecnico era Mizuno e c'era anche Roberto Mancini in panchina.
0: Era Toyota, vero?
2: Lo sponsor era Toyota, sì.
0: Sì. E però noi la leghiamo.
2: E Chiesa sbagliò un rigore.
1: Chiesa.
0: E poi io mi ricordo il caldo. È un caldo,
2: guarda, sì.
0: Io mi ricordo il caldo che era praticamente identico all'ultima giornata del 92 col Foggia, che fu ovviamente una
1: grazie davvero,
2: grazie Riccardo. Giulio,
1: allora 348 7513933, messaggi audio scritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Continuiamo a aspettare altre telefonate, tutte molto interessanti quelle fino adesso. 055 77 11 171, torniamo per gli ultimi 30 minuti.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, vi mando un vocale perché ho visto i messaggi, non me li legge. Allora, Calamai, trovami un centrocampista che fa più gol di Mandragora del campionato italiano. Tu me li troverai di sicuro, però sono giocatori dalle prime 5 posizioni. Allora, secondo te uno che fa 8, 9, 7 gol a campionato non è da quinto posto in una Fiorentina con innesti nuovi? Secondo me tu sbagli di rosso.
3: Cristiano Ronaldo a Messi, nemmeno le scarpe, ogni lega nemmeno le scarpe. Grande, grande Pucce!
4: Buongiorno ragazzi. Allora Luca, io sono d'accordo con te, io Mandragora me lo terrei, ma me lo terrei a prescindere da questo nome che sento da un po' di tempo, Tosved, che non ci dimentichiamo.

0: Tosved è la riserva della Norvegia. L'unica partita che ha fatto è perché l'allenatore ha fatto riposare tutti i titolari perché erano già qualificati. Quindi io mi tengo Mandragora titolare.
1: Ora l'ideale sugli esterni sarebbe Bakayoko e Lang, e poi come riserve prenderei Aranda e punterei, visto che se Colosio arriva bene, e se no punterei su un altro ragazzo, vediamo, insomma. Sicuramente non andrei a prendere Volpato, anche se piace a Grosso, se ne faccia una ragione, ma Volpato alla Fiorentina non c'entra proprio niente. Se Solomon abbassassero l'ingaggio e se abbassassero il costo del cartellino, io forse un pensierino sul treno a Firenze ce lo rifarei.
2: Siamo pure stilisti a Firenze, vai a ridicoli.
3: Luca, non hai capito, ora solo non gli ho la pervice, tutto l'opposto, e insegna per poi il futuro che vincano. Lui dice il campionato di primavera non gliene frega nulla, spiegati per bene, perché no, non ci siamo.
4: Scusate, sono Guido. Allora Luca, bisogna che tu mi definisca il concetto di vincere, perché se Andreazzoli è uno che forma i ragazzi per vincere, cosa intendi? Visto che pochi giorni fa, poco tempo fa, alla vittoria del campionato primavera della Coppa Italia, hai sempre ripetuto: guardate che la vittoria di una squadra primavera e comunque dei settori giovanili è quella di portare giocatori in prima squadra, quella è la vittoria. Allora, che vuol dire, spiegami, giocare per vincere, formare le persone per vincere? Perché sembra che tu parli di coppe o titoli da vincere. Ciao Guido.
5: Hanno ragione.
6: Prego.
5: Hanno ragione. Allora, risolvo velocemente la questione Mandragora qua della Val di Sera.
6: Sì.
5: Io ho detto, e lo ripeto, che per me Mandragora nei sei centrocampisti lo terrei sempre, non lo considero tra i tre titolari, spero che siano meglio i tre titolari, ma di Mandragora, ma tra i sei lo terrei.
6: Sicuramente. Cioè,
5: questo è il mio parere.
6: D'accordo.
5: Se te ritieni Mandragora un titolarissimo della Fiorentina, è un parere sacrosanto. Avete ragione, non mi sono spiegato bene. Rifaccio l'esempio dell'Empoli, perché io l'ho proprio vissuta la vicenda di Andreazzoli, che è stato spesso chiamato dal mio amico Corsi quando provava a vincere il campionato di Serie B o quando era magari una situazione disperata. Allora, il calcio di Andreazzoli è un calcio estremamente propositivo. Avete ragione, ho sbagliato parola, non c'entra il problema la parola di vincere. È un calcio di personalità, di attacco, di portare 5-6 giocatori nella fase offensiva, della ricerca del gol. Per cui ecco perché lui funzionava benissimo quando l'Empoli cercava di vincere il campionato di Serie B. Per Serie B devi giocare per avere fase offensiva, costruire gioco, tante occasioni da gol, possibilmente segnare tanto, e quando lui ha allenato in Serie A ha riproposto queste condizioni che se le fai a Empoli, dove devi trovare il giusto equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva, è chiaro che lui va un po' in difficoltà su questo. In Serie A purtroppo te puoi essere propositivo al 100%, poi Cristiano Ronaldo ti inventa un colpo e te perdi la partita.
6: Certo, sì,
5: quindi avete ragione, il concetto vincere è sbagliato, è l'abitudine a creare un gioco propositivo offensivo che quindi ti abitua a costruire, a creare occasioni da gol, a cercare il gol, a vincere cercando il gol, ma non in maniera esasperata come faceva Zeman, dove il suo calcio ideale magari era vincere 7-6, no, in un equilibrio comunque,
6: certo, sì,
5: opportuno. Ma avete ragione, cioè il concetto non è che Andreazzoli insegna a vincere, Andreazzoli insegna a valorizzare la fase offensiva,
6: è più
5: a essere
6: protagonisti, è più formatore e
5: dominatori della partita, ecco, non a subire la partita ma a costruirla. Quindi avete totalmente ragione, spero di essermi spiegato meglio perché non mi ero spiegato bene.
6: Bene, allora, tra poco andiamo anche sul mondiale. Allora, non prima di raccontarvi che più o meno da qualche ora si sta sollevando un discreto polverone sulla vicenda stadio, in particolare per quanto è emerso in mattinata e su alcune domande che poi sono state fatte nel corso del consiglio comunale. Stanno intervenendo parecchie parti politiche. Vediamo se riesco a sintetizzarvi al massimo al momento qual è il nocciolo della vicenda. È che praticamente all'interno di alcuni documenti di bilancio sarebbe emersa una stima, ripeto, una stima di quella che sarebbe una concessione da 60 anni, il famoso discorso, no, che immaginiamo sì, possa riguardare la Fiorentina, di circa 1,5 miliardi in 60 anni. È una stima relativa a quello che può essere il valore commerciale dello stadio nuovo, per i nuovo rimodernizzato, certo, nei prossimi 60 anni. Quindi, a cominciare dalle opposizioni, in particolare questa mattina è stata richiesta un po' più trasparenza, perché questi numeri sono emersi di fatto senza una discussione, anche se siamo poi in attesa di quella che sarà anche la posizione del PD. Vedo che le prime risposte riguardano appunto un valore commerciale che è stato attribuito dal comune allo stadio rimodernizzato per i prossimi 60 anni e quindi è un valore commerciale presunto. Però è chiaro che dal punto di vista delle opposizioni si è accusato il comune di essersi già portati avanti e aver già, come dire, avviato quella che sarà la concessione con la Fiorentina. Non so se ho sintetizzato.
5: No, sei stato molto chiaro. Trovato, ovviamente qui entriamo, almeno per quello che vi posso dire.
6: Però è in corso, ecco, siamo in corso di varie posizioni, perché poi sono intervenuti Matteo Kelly e Angela Sirello di Fratelli d'Italia. C'è stato un intervento anche di Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. L'ultimo intervento invece è della Firenze Democratica di Alessia Del Re. 60 anni di concessione inseriti nella delibera di bilancio insieme ai 55 milioni di euro che fanno parte della proposta della Fiorentina. Serve chiarezza su un project financing che così sta poco in piedi. Diciamo che l'accusa, prova a farla proprio in soldoni, è quella ad aver già immaginato il percorso di project financing quando ancora ufficialmente con la Fiorentina un accordo per il project financing non c'è.
5: No, allora parlo di un argomento di cui so poco, quindi
6: io ho provato
5: pazienza.
6: Sì.
5: Allora, vi dico subito, 60 anni di convenzione mi sembrano troppi. Trovavo già abbastanza 49 anni, ecco, quindi 60 anni sono troppi. Credo che sia inevitabile, Tommaso, ma credo, poi magari ci torneremo domani, credo che sia inevitabile che il comune individui il valore di tutto questo, perché al di là dei 55 milioni
6: in questo momento sarebbe di 1,5 miliardi,
5: poi ci sarà un affitto da far pagare alla Fiorentina,
6: cioè,
5: che sarà, o a chi lo dovesse utilizzare, un affitto che dovrà essere in linea con quello che è il presunto guadagno.
6: Cioè,
5: ecco, per cui è normale che il comune deve sapere quanto può valere economicamente questo tipo di progetto, per poi andare a trattare con la Fiorentina la parte,
6: diciamo, che molte parti
5: milioni.
6: In questo momento stanno chiedendo da dove vengono questi dati emersi nella delibera sugli equilibri di bilancio. I dati principali sono i 55 milioni di euro dati dal privato ed è la disponibilità della Fiorentina, una concessione pari a 60 anni e la stima di ricavi per il privato da 1,5 miliardi per i 60 anni di concessione. Leggo dall'intervento di Alessia De Re in base a quale stima gli uffici sono arrivati a questi dati e quali atti ci sarebbero alla base dell'inserimento di questa previsione di bilancio. Sono domande che per il momento non hanno risposta, ripeto, abbiamo capito, arriverà alla posizione del PD, però sulla vicenda vi riferisco, insomma, un po'
5: ma io ti dico,
6: polverone, ecco,
5: sono due fronti diversi, secondo me. La durata della concessione, e per me sono troppi,
6: 60 anni.
5: 60 anni sono troppi. Dall'altro è inevitabile che il comune faccia fare a dei professionisti una stima del valore, perché poi a questa stima del valore detrai i 55 milioni
7: però un miliardo e mezzo per 60 anni sono tanta roba, Luca. Diventa esatto, 25 milioni l'anno,
5: esatto,
7: almeno.
5: È normale.
7: Cecilia Del Re, scusate, mi è scappata la testa.
5: Sono 2 milioni in mese. 2 milioni il mese.
7: Un miliardo e mezzo per 60 anni?
5: Sono 2 milioni l'anno.
7: Ah, sì.
5: Voglio
7: dire. No,
5: non lo so, no.
6: Qui su numeri, non ci sai che sono proprio l'ultimo. Vado in difficoltà su 2 più 2.
5: 500 milioni meno 55 milioni. Intanto leva 55 milioni che la Fiorentina anticiperebbe.
6: Cioè.
5: E poi fai quello che resta diviso 60, che sono gli anni.
7: Mm-hmm.
5: Totale?
7: Chissà se riuscirò a farlo bene. Totale sono 24 milioni.
5: 24
7: ma
5: milioni
7: l'anno.
5: L'anno. Sono tanti, ragazzi. 24
7: è
5: milioni
7: chiaro che tanti. Parliamo di uno stadio modernizzato e con le aree commerciali.
5: Gestite dal privato.
7: Certo,
5: chiaramente.
7: La stima è relativa a uno
5: però
7: stadio.
5: Però 24 milioni l'anno sono tanti. Non lo so.
6: Quello che è arrivato dalle varie parti è, come dire, una spiegazione di come si è arrivati a queste cifre. Ora, ripeto, siamo in attesa della
5: comunque
6: posizione.
5: Comunque vi terremo informati. Magari domani ci torniamo. Mentre oggi affrontiamo che cosa? Vedi con la sigla. Con Alessandro Di Nardo.
6: È come sempre.
5: Allora,
8: eccoci.
5: Abbiamo preso tutti la vittoria della Spagna, ma nessuno il risultato, credo?
8: No, no.
6: Tra l'altro, però,
8: io non so, avevo detto 2-0.
6: Ve l'avevo detto soffrendo.
5: Sì, sì, sì.
8: Sì, sì, tra l'altro anche nei pronostici abbiamo sottovalutato un po' anche la tenuta difensiva della Spagna, non tanto per Unai Simón che comunque è un ottimo portiere, ma questa Spagna non prende mai gol, ha polverizzato il record di Zenga di imbattibilità ai mondiali. Unai Simón ora viaggia a oltre 800 minuti senza subire gol, appunto una squadra che non prende gol ma perché subisce pochissimo. Se abbiamo visto anche la gara di ieri, una traversa su un tiro deviato, un paio di tiri di Cristiano Ronaldo, per il resto la coppia formata da Cubarsí e Laporte è veramente impenetrabile.
6: Devo dire sì, cioè non è più la Spagna del tiki-taka, no? Dello spettacolo, però là dietro non ti fanno passare più, anche se in assenza di un Ronaldo un po' più fresco, caro Alessandro. Mm-mm. Io ho rivisto il Portogallo di Joao Pinto,
5: che
6: ecco,
5: non segna,
6: già
5: mai
6: mi affascinava,
5: che non segna,
6: ma
5: mai.
6: non tirano nemmeno mai.
5: Tirano, non segna,
6: no.
5: Sportano il pallone nello spogliatoio.
6: Portogallo alla Iconè, ecco. Però Joao Pinto mi piaceva da morire.
8: Sì, sì, guarda, sono ore anche sui social di analisi e di, insomma, si prova a tirare la linea di quella che è stata l'epopea di Cristiano Ronaldo, perché indubbiamente la storia di ieri è l'ultima partita, quantomeno ai mondiali, per Cristiano Ronaldo. Vedremo se poi ci sarà, credo comunque un addio alla nazionale portoghese, del più grande portoghese di sempre, ci sarà comunque.
5: Anche perché in Portogallo sono in molti a chiederlo, ti devo dire la verità.
8: Sì, detto che poi c'è una notizia, ovviamente Martinez con ieri ha detto addio alla panchina del Portogallo. Ci potrebbe essere come nome forte, lo fa anche la stampa portoghese, Jorge Jesus, che attualmente è l'allenatore dell'Al-Nassr. Di chi? Di Cristiano Ronaldo. Quindi, insomma, se ci immaginiamo una vasca criogenetica per portare Ronaldo al Mondiale del 2030, che si giocherà anche in Portogallo, questo è l'inizio, diciamo, del piano totale per poterlo vedere. Detto questo, penso sia troppo anche per un superuomo come lui, che comunque ieri, secondo me, è stato nella partita, cioè si vede che non è ovviamente più il Ronaldo.
5: No, fisicamente, l'ho visto in difficoltà.
8: Ha 41 anni, ragazzi.
5: Quanto fa caldo, ragazzi.
8: Per quanto tu possa essere un super atleta, hai quasi 2 anni in più rispetto anche ai più vecchi di questo mondiale. Ieri ha fatto anche e soprattutto sui cross su cui sbettava come un trampoliere fino a qualche anno fa, ha fatto fatica. Rimane sempre una domanda, la stampa portoghese se l'è fatta, e non solo: cosa sarebbe stato questo Portogallo senza il tra virgolette tappo offensivo di Cristiano Ronaldo, perché anche ieri Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix, è entrato Leao, c'è Vitinha, c'è Joao Neves, una squadra, forse il miglior Portogallo di sempre, sì, a livello di
5: ma guarda, era dato tra i potenziali vincitori, Portogallo, proprio per questa
7: ricchezza. È un cellapunta.
8: Ma ieri Gonzalo Ramos è stato in panchina per tutto il tempo, è colui che ha risolto i sedicesimi contro la Croazia. La partita l'ha risolta invece un giocatore che è entrato dalla panchina, è veramente una specie di Frattesi molto più forte, diciamoci la verità, che è ovviamente Merino dell'Arsenal, specialista negli inserimenti e nei gol pesantissimi, perché aveva risolto anche il quarto di finale europeo di 2 anni fa contro la Germania. Tra l'altro c'è una storia particolare, perché lui dà il meglio in questo periodo dell'anno, che coincide anche con la festa del suo paese, San Fermín. Lui a fine partita urla alle telecamere: viva San Fermín, è il suo paese, e la festa inizia vicino a Pamplona, quindi anche lì c'è una questione di tori scatenati, lasciati a giro per la città in questi giorni, quindi se ci andate prendete le vostre precauzioni. In Navarra lui a fine partita ha urlato viva San Fermín, San Fermín mi protegge, quindi c'è anche una storia mistica, diciamo, legata al marcatore, che è entrato dalla panchina come Ferran Torres, che gli mette l'assist. Ieri De La Fuente ha sbloccato anche la partita con i cambi, anche se insomma la Spagna poi sembrata più forte rispetto al Portogallo.
5: Altre storie, Alessandro?
8: Allora, non vi posso dire con ufficialità, ma con ufficiosità, che Balogun non giocherà ai quarti di finale, perché
5: non
8: si sappiamo ancora.
5: Non si sa. Potrebbe esserci, dalla telefonata di Trump.
8: Potrebbe esserci l'articolo 28 del codice della FIFA che rimette in gioco, oppure potrebbe esserci, ho letto anche delle provocazioni gara 2 come in NBA. Gli Stati Uniti hanno perso la prima, e ci può essere gara 2. Gli Stati Uniti hanno perso 4-1 contro un Belgio rivoluzionato dal vecchio volpone Rudy Garcia. Ha tenuto in panchina, pensate un po', Doku, Lukaku, che è entrato e ha segnato, terzo gol da subentrato in questi mondiali per Big Rom, nessuno come lui nella storia, e Kevin De Bruyne, che non ha giocato nemmeno un minuto, quindi rivoluzione non francese ma belga per un francese come Rudy Garcia. Ha schierato di nuovo De Ketelaere come centravanti, per qualcuno era accanimento terapeutico, invece l'ha sbloccata proprio con gol dal numero 9 De Ketelaere. L'ultimo atalantino a segnare una doppietta ai mondiali, ve lo ricordate? Caniggia. Doppietta per De Ketelaere, due gol appunto da numero 9, uno sotto misura e uno di testa, poi un'uscita scriteriata di Fries, portiere degli Stati Uniti, con gol di Van Aken, e poi appunto il solito Big Rom Lukaku. Nel post partita Courtois ha fatto capire quella che è stata un po' la benzina, no, delle ultime ore del Belgio, ha detto: noi l'abbiamo letto le notizie su Balogun, appena ho letto che poteva giocare mi è scappato da ridere, ma questo ci ha dato tanta forza, perché insomma chiunque sia stato in uno spogliatoio a qualsiasi livello capisce che questa polemica poi giova solo a una delle due parti, e non ha giovato sicuramente a Balogun, che per inciso ha fatto una partita modesta. L'ultimo colpevole di questa storia, per gli Stati Uniti, ha segnato Tillman su punizione.
7: Va bene, abbiamo visto anche un Balletto che sembrava risposta. Balletto gli hanno fatto la risposta, ma è giusto così. Io ripeto, trovo ormai un po' senza vergogna infantino, ecco, cioè proprio la FIFA è ormai sostanzialmente senza vergogna.
5: Poi ha risposto, ma mi hanno chiamato altri tre Trump. Allora hanno sbagliato in tanti.
7: Allora leviamole tutte a sto punto.
8: Lo vedremo Donald, Trump, il 19 luglio per la finale, perché a quanto pare consegnerà la coppa, almeno di non consegnarsela a se stesso, che comunque potrebbe essere un colpo di scena.
7: Tra l'altro, guarda, mi fai fare 1+1. La finale, giustamente hai detto, è il 19, vero?
8: Sì.
7: Domenica 19. Tant'è vero che se andate sul sito ufficiale della Fiorentina potete fare tutte e due, vedere la
8: Fiorentina. Perché c'è la primavera.
7: Cioè Fiorentina primavera, prima amichevole stagionale al Viola Park, e poi a seguire l'opportunità di vedere la finale.
8: Credo che sia anche valido il contrario, cioè nello stadio credo giochino in New Jersey, daranno prima Fiorentina contro primavera rispetto alla finale.
5: Ma non ci sono gli americani, noi si è fatto per gli americani questo.
7: Lo so.
8: Ci sarà Trump appunto.
7: Però che ha detto prima sul sito ufficiale questa cosa.
8: Sì, ha detto nella conferenza stampa di ieri, prepartita, ha ammesso di aver chiamato Infantino e ha detto: guardate, in realtà io non sapevo nemmeno cosa fosse un cartellino rosso, quindi si è informato via via per quanto riguarda la questione Balogun.
5: Senti, stasera che deve fare Loreto?
8: Stasera Loreto può fare quello che vuole. Orario
5: 18.
8: Poi infingardo, Argentina-Egitto, Messi contro Salah. Salah tutt'altro che al meglio, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita. Credo giocherà comunque, perché è la partita più importante della storia dell'Egitto, che non era mai arrivato così in fondo in un mondiale. Ore 18 italiane per vedere quale sarà la penultima squadra ad accedere ai quarti. L'ultima verrà decisa a un orario sempre abbastanza appetibile per noi, ore 22 italiane, Svizzera-Colombia. La Colombia è una delle squadre più misteriose, anche perché gioca sempre alle 2-3 di notte. Stavolta per la prima volta la possiamo vedere per davvero. Dice ci sia ancora un grande James Rodriguez, Luis Diaz, insomma una squadra ricca di talento.
7: Tifo indiavolato, dai, per la Colombia.
5: Io non la guardo, Svizzera.
7: Ma gli svizzeri devono fare altro, devono sciare.
5: Non mi interessa.
8: Però occhio,
7: sei tiro con la freccia, con la mela di Guglielmo Tell, ma insomma, eh?
8: Occhio a Manzambi, quello di Atene, abbiamo parlato, riparlato. Occhio,
5: occhio a Manzambi.
7: Va bene, in attesa del record che anche stasera scriverà Leo Messi. Ti ringrazio.
8: Vediamo, speriamo. Tra l'altro, ci sarà questa esperienza lisergica, io sarò in studio per il secondo tempo di Argentina-Egitto, però anche la live reaction a questa
7: effettivamente
8: partita.
7: Si trasfigurerà stasera,
5: sì,
7: di Nardo.
5: Sì,
7: va bene, un Messi che ricordiamo riparte da questa vittoria soffertissima su Capoverde, mi permetterei di dire anche un po' immeritata. Un Messi che ha sicuramente illuminato col primo gol, un controllo da grande fuoriclasse, ma che poi si è divorato un gol che lì anche Cabral.
8: Alla prossima,
7: anche... ciao Ale.
8: Ciao.
7: Oh, l'ha sbagliato grosso, sì, no, sì, con Capoverde. Sì, poi ripeto.
5: Ma poverina,
7: no, lo dico ufficialmente. Forse sta facendo meglio in questo mondiale che non quello di 4 anni fa a Messi.
5: Povero Capoverde.
7: Possibile.
5: Povero Capoverde.
7: Va bene, fermiamo qui con la vicenda stadio, sulla quale torneremo. Ora diamo priorità al mercato. Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per tutti gli aggiornamenti del caso. Dalle 17 anche Giacomo Galassi, salvo sorprese ci sarà Costantino Nicoletti, quindi vola
5: come
7: tutto.
5: Salvo sorprese?
7: Ultimamente ho visto anticipa a lunedì ogni
5: fai
7: tanto
5: che vuole Costantino.
7: Però Costantino in genere è l'uomo del martedì. E poi, come avete sentito, Di Nardo dalle 19 a tenervi compagnia, oltre ai che ti sei perso,
5: arrivati direttorissimo,
7: che vi permetterà di risentire quello che avete perso oggi. Direttorissimo in console, complimenti su Andrea Azzoli, glieli facciamo da ieri
5: pubblici,
7: sera,
5: sì,
7: perché è stato il primo ad anticipare questa notizia, e magari da lì ripartirà tra pochissimo. Sulla di radio noi torneremo domani alle 14, dove peraltro torna anche musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Caro Calamai,
5: noi dobbiamo andare via perché stanno arrivando tutti.
7: Sono da un'ora.

0: vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel suo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. Oggi è il giorno delle visite mediche per Radu Dragusin, il nuovo difensore della Fiorentina. Visite che si protrarranno anche nel corso della giornata. Potrebbe essere quello di Dragusin, se scatterà l'obbligo condizionato, il difensore più costoso della storia della Fiorentina. Si attende adesso, per quanto riguarda gli altri acquisti, il sì di Coleoscio, si attende la scelta di Coleoscio, mentre per Torsved bisognerà attendere probabilmente la fine dei mondiali. Al tempo stesso ci si aspetta che possa arrivare qualche uscita. Per quanto riguarda Dodò, ad esempio, si parla ora anche del Como. I vostri messaggi, come sempre, li aspettiamo al 348-7533-933. Messaggi WhatsApp, scritti e vocali. Per intervenire in diretta, linee aperte, aspettiamo tutte le vostre chiamate allo 055-7711-171. Saluto adesso Tommaso Borghini.
6: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
5: Vuoi ripartire da Dragusin?
6: Ma guarda, ne abbiamo parlato abbastanza a lungo, quindi io poi ovviamente ne parleremo,
5: certo, ne parleremo
6: con i tuoi temi all'interno,
5: di stamattina,
6: con tutti, insomma, gli ospiti, eccetera. Però io ripartirei proprio facendo una citazione un po' più leggera rispetto a quella di ieri, dove ero andato su una musica di leggendaria. E un tormentone dell'estate del 1997, quindi vado un po' indietro negli anni, però forse te lo ricordi.
5: Vediamo se se lo ricorda anche Stefano in regia.
6: Stefano mi sa che è un po' troppo giovincello per ricordarselo, però chi lo sa. La dura legge del gol.
5: Certo.
6: Musica molto leggera.
5: Sì.
6: 883.
5: Sì.
6: Ancora erano 883.
5: Non era ancora Max Pezzali.
6: Però diciamo che il perché poi tutti conoscono Max Pezzali.
5: Sì.
6: Mauro Repetto, che era l'altro membro degli 883, si sarebbe staccato di lì a poco. Già, insomma,
5: era ancora 883.
6: Risulta ancora come album degli 883. È una, all'interno c'è poi anche una canzone particolare, La regola dell'amico, no? Che parla del fatto che se nelle relazioni amorose o comunque unilateralmente amorose, se tu ci sei amico, difficilmente poi riesci ad essere anche, no, fidanzarti o insomma ad avere un rapporto sentimentale. Al di là di questo, la dura legge del gol mi ha suscitato, che fu un tormentone di quell'estate, mi ha suscitato appunto un legame con il mercato della Fiorentina. Adesso che abbiamo messo a posto la difesa, adesso servono soprattutto esterni, no? Ma servono uomini gol, uomini che abbiano nelle gambe, nei piedi, come si dice, i gol, perché il problema anche della Fiorentina dell'anno scorso, che comunque in qualche modo è stato camuffato grazie anche per esempio all'esploit di Mandragora, che ne ha fatti diversi di gol, e i pochi gol diciamo rispetto all'anno scorso di Ken. Abbiamo avuto anche questo problema, è vero sì che subivamo tanto, però realizzavamo anche poco rispetto a quello che potevano essere le occasioni prodotte, non peraltro straordinariamente prolifici anche a livello di occasioni, però il problema del gol e degli esterni, che oltre ad avere insomma il fatto di saltare l'uomo, secondo me devono avere anche qualche gol nei piedi. Quindi tutte queste figure che stanno ruotando adesso attorno al mercato della Fiorentina li hanno questi numeri, perché ovviamente sono numeri che possono essere anche dedotti dalla storia calcistica di un calciatore.
5: Certo. Infatti poi dopo passeremo in rassegna anche tutti i vari esterni che sono nel mirino della Fiorentina. Abbiamo detto di Coleosh, ma non c'è soltanto lui, naturalmente ci sono anche altri calciatori dal curriculum più pesante, naturalmente anche dal costo più elevato.
6: Coleosh a me, tu sai, piace molto, è un giocatore che mi piacerebbe vedere con la maglia della Fiorentina, però ad essere onesti, andando a vedere il suo curriculum, non è che abbia tantissimi gol, no, deve migliorare sotto questo profilo, e servono i gol degli esterni, perché nel calcio di oggi, l'abbiamo visto l'anno scorso, dove di esterni offensivi non ne avevamo nemmeno uno, e guarda, siamo arrivati nella prima parte della stagione addirittura in fondo alla classifica, e quindi servono, e servono i gol anche da parte
5: la dura legge del gol.
6: La dura legge del gol.
5: Sono rimasto nel dubbio se Stefano in regia si ricorda o conosca questa canzone,
6: però facendo di sì, quindi,
5: sai, nonostante sia del 97,
6: però Max Pezzali è uno che anche oggi può essere apprezzato dai giovani, no? Perché ha questi temi un pochino più leggeri anche che tratta nelle sue canzoni.
5: Poi insomma, quindi, Stefano è anche un grande conoscitore della musica, per cui
6: certo,
5: questa canzone
6: fa bene, perché insomma,
5: per forza
6: il ruolo di regista radiofonico insomma inevitabilmente
5: impone anche
6: una cultura musicale, al di là del fatto che qua musica non se ne fa, altrimenti
5: altrimenti
6: avremmo messo anche il ritornello di questa canzone se ne è sottofondo.
5: Torniamo però a parlare di Dragusin, lo facciamo con Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Ben ritrovato. Ciao, Luciana Magistrato, questa mattina ha seguito le visite mediche, la prima parte delle visite mediche del calciatore ex Tottenham. Intanto Luciana, ti chiedo subito come sono andate e che effetto ti ha fatto, ecco, guardando il calciatore arrivare a Villa Donatello, che sensazione hai avuto?
7: Ma mi è sembrato anche soddisfatto, sorridente, disponibile con noi, anche se insomma non c'è stato modo di parlarci se non per un saluto. Le visite mediche non sono l'occasione certo per intervistare i giocatori, almeno insomma c'è questa prassi qui a Firenze. E, un giocatore che rientra in Italia, ovviamente è andato al Tottenham nel 2024, evidentemente rientra anche sicuro di trovare un dirigente che lo stima, insomma, che lo ha sempre lo ha portato in Italia, perché nel 2018 lo ha portato nel settore giovanile insieme a Federico Cherubini, che ora è il direttore generale del Parma, lo hanno portato al settore giovanile insieme, e poi lo ha portato anche al Tottenham. Quindi probabilmente il fatto che ci sia Fabio Paratici alla Fiorentina ha un peso enorme per la scelta del giocatore, ecco. Queste visite che poi proseguirà al Viola Park, ovviamente questa, come dicevi tu, è la prima parte delle visite a Villa Donatello, arrivati in tarda mattinata, quindi insomma sta completando tutto l'iter, saranno visite anche approfondite, perché comunque c'è stata una rottura del crociato, lui ha ripreso a giocare nel dicembre scorso, poi sì, ha fatto anche tante partite anche da 90 minuti, però negli ultimi mesi insomma ha fatto anche molta panchina e poche presenze, per cui ci sarà anche bisogno di capire come sta effettivamente il giocatore. Non che ci siano problemi, però Paratici si è anche cautelato, no? Perché ha previsto un riscatto obbligatorio, ma solo se raggiungerà 22 presenze, che non è un numero banale, no? Significa che tu fai metà campionato, lo devi
5: sì,
7: giocare,
5: più di metà di campionato, ecco. Sì, più di metà di campionato.
7: Certo, e solo Serie A si parla di campionato.
5: Sì, è vero.
7: E quindi Ecco, ricordiamo le cifre: prestito oneroso al momento è un prestito oneroso per 1,5 milioni, e poi eventualmente, se raggiungerà queste 22 presenze da 45 minuti, ricordiamolo, scatterà il riscatto a 17,5 milioni, per cui insomma è un'operazione da 19 milioni circa, rientra in quei parametri che sono stati indicati a Paratici, no? Di rimanere entro i 20 milioni per le operazioni. E il giocatore percepirà 2 milioni, quindi un po' meno di quello che prendeva il Tottenham.
5: Sì, però,
7: il
5: Tottenham percepiva 3 milioni, quindi insomma.
7: Sì, quasi 3 milioni, 2 sì. L'esattezza, e quindi insomma viene a prendere un po' meno, però evidentemente il giocatore, vista anche la panchina, come dicevo, che da marzo insomma stava facendo, forse vuole rilanciarsi, e sa che con un dirigente che lo apprezza, che lo stima, che lo ha sempre seguito, riuscirà a farlo al meglio.
5: Prima di lasciare la parola a Tommaso Borghini, il messaggio di Chris da Campi, che dice: Dragusin, finalmente un po' di fisicità.
6: Però la fisicità.
7: Sì, è un bel insomma, non so come definirlo, ma fisicamente è molto prestante, ecco, mi veniva la parola.
6: Un centralone, definiamolo.
7: Sì,
6: ecco.
7: Sì, non lo dico solo da donna, io ho sentito molte tifose che lo apprezzano. Io non è il mio genere, però insomma è fisicamente molto prestante,
5: certo,
7: quindi insomma
5: sì.
7: Anche
5: però, insomma,
7: come
5: ecco.
7: come la volpe e l'uva, sto scherzando, ovviamente non sono più da età da giocatore, ecco.
5: Però, e mi rivolgo ancora a Tommaso Borghini, in questo caso si può davvero dire che è un giocatore che rappresenta al meglio, insomma, il prototipo del giocatore,
6: diciamo,
5: che ha fisicità.
6: Dai, è un animale da area di rigore, al contrario,
5: ne ha più lui di indurre
6: sicuramente, però Indur ha dimostrato che quella fisicità che il nostro amico giustamente mi
5: ricorda
6: sempre da essere uno scarto da gettare via, è diventato addirittura uno dei giocatori più preziosi della rosa della Fiorentina. Vedi com'è strano il calcio, poi vedremo se si confermerà, ovviamente, ma al di là di Indur mi sembra la fisicità ci sia in difesa, perché anche Vieri non è che il brasiliano non è che scherzi,
7: non è piccolo,
6: non
7: ecco.
6: È piccolino, 1,87, anche lui parecchio massiccio. Il discorso si faceva Luciana, secondo me ha toccato due punti fondamentali, no? Il fatto che lui si sia ridotto l'ingaggio, perché sì, è vero, non è che tra prendere 3 e 2 milioni, cioè, per me sono cifre folli, sì. Però
7: sta bene lo stesso,
6: sì. Però tu sai meglio di me, Luciana, quanto insomma i calciatori e soprattutto l'entourage dei calciatori sia parecchio esoso da questo punto di vista, nel senso, difficilmente si riesce a vedere un giocatore che si taglia l'ingaggio a 24 anni di 1 milione l'anno. Secondo me è un segnale positivo, vuol dire che questo ragazzo è stato ben consigliato, insomma, perché deve, come dicevi te, rilanciarsi, e quindi il palcoscenico di Firenze, dove trova Paratici e che lo stima tantissimo, e lo sappiamo perché l'ha comprato 3 volte praticamente, con questa è la terza volta se lo compra, e credo che sia un qualche cosa da sottolineare positivamente.
5: Chissà che non sia anche un atto di riconoscenza nei confronti,
6: perché
5: di
6: spesso
5: Paratici,
6: si dice,
5: che ha sempre,
6: no?
5: Avuto una fiducia enorme.
6: Esatto, spesso si dice che nel calcio comanda il denaro. I giocatori non guardano faccia a nessuno, vogliono soltanto il denaro, ed è al 99% delle situazioni vero. Però in questo caso mi pare che ci si possa dire che insomma lui ha scelto la Fiorentina e ha scelto di rinunciare e non è cosa da poco, a una lauta parte del suo ingaggio.
5: Sì.
6: Quindi questo
7: però
6: può essere uno
7: io
6: stimolo.
7: Credo anche.
6: Sì.
7: Tommaso, che magari ha capito che forse De Zerbi, insomma, il Tottenham
6: non lo voleva più,
7: non ci puntano più di tanto, perché
6: certo, questo è ovvio,
7: gli ultimi mesi in panchina significa che o non era ancora pronto fisicamente dopo appunto la rottura del legamento crociato, oppure non rientra nei piani di
6: Zerbi,
7: per cui ha preferito magari ridursi l'ingaggio, venire in un posto dove, come dicevamo, conosce bene il dirigente, quindi sa di avere delle garanzie in più.
6: Certo, anche,
7: è importante questo.
6: Anche perché Luciana avrebbe potuto, credo, insomma, attraverso i suoi procuratori, cercare di trovare una società che comunque gli garantisse più o meno lo stesso stipendio, magari in giro per il mondo, mete esotiche, ce n'è pieno.
5: Oppure
6: ma anche in Turchia, per dire. Oppure, come, sì. Sì, ma se
7: certo.
6: come giustamente dice Luciana, si sentiva chiuso al Tottenham, non stimato dall'allenatore, credo però un'altra destinazione l'avrebbe potuta trovare, che gli avrebbe garantito gli stessi. E quindi il fatto di aver scelto la Fiorentina, Firenze, Paratici in questo caso, secondo me dimostra anche anche intelligenza. E poi la Serie A, perché è il campionato dove lui probabilmente sicuramente ha dato il top, no? La versione migliore di se stesso.
7: Sì, è cresciuto con il calcio italiano, no? Perché lui è arrivato alla Juventus Under 17, per cui significa che conosce meglio il calcio italiano di quello rumeno, vabbè, è un nazionale della Romania, quindi per carità, però significa che è un giocatore da campionato italiano. Poi è andato in prestito alla Sampdoria Salernitana, ha giocato tante partite, 62 solo di campionato nel Genoa, quindi insomma significa che è un giocatore che in questo campionato si sente a suo agio, ecco, quindi forse ha voluto in questo momento che ha bisogno di rilanciarsi, la comfort zone del calcio italiano forse l'ha cercata lui stesso.
5: Luciana, se non ci sono altre curiosità, ti ringraziamo e ci sentiamo più avanti nel corso del pomeriggio.
7: No, grazie a voi e un saluto a tutti.
5: Perfetto, ciao. grazie, buon lavoro a Luciana Magistrato. Andiamo subito ai messaggi al 348-7533-933, tanti messaggi che riguardano ancora Dragusin. Dice Bombe Viola: sono pronto a scommettere che Dragusin giocherà più partite nella Fiorentina di quanto farà Sottile in qualsiasi squadra sarà ceduto.
6: Sì. Paragone con Sottile mi sfugge il nesso, però sì. Probabilmente non c'è grande stima da parte del nostro ascoltatore nei confronti di
5: Sottile. Tra l'altro volevo aggiungere, lo dicevo in apertura di trasmissione, a proposito di Dragusin, che se si concretizza l'obbligo condizionato di riscatto, diventerà il difensore più costoso della storia della Fiorentina, 19 milioni.
6: Milioni,
5: perché lo avevamo detto, no, del difensore più costoso che era diventato Vieri, anche in questo caso
6: dovrebbero
5: concretizzarsi i bonus, 15 milioni di euro più 2 di bonus, e adesso però in questa speciale classifica passerebbe al primo posto proprio Dragusin, al secondo Vieri e al terzo Pongracic.
6: In 10 giorni abbiamo polverizzato diciamo il record che era quello di Pongracic. Questo fermo restando che è chiaro che influiscono insomma i prezzi che si sono vertiginosamente alzati rispetto al passato, alla storia, se prendiamo in considerazione tutta la storia della Fiorentina. Certo è che sono due acquisti pesanti. Raramente la Fiorentina, anche quando ne parlavamo ieri delle famose coppie, no, di difensori centrali eccetera, al di là dell'82 che si scelse Passarella, quindi un giocatore di fama mondiale e è anche pagato abbastanza anche come ingaggio eccetera, direi per quello che valeva, però se tu ricordi bene, soprattutto nella gestione anche Cecchigori, forse un po' il tallone d'Achille della squadra era la difesa, no? È sempre stata un po' la difesa, sì. Se, nonostante ieri si ricordassero degli ottimi difensori,
5: Padalino Amoruso
6: ad esempio eccetera, però in attacco avevamo Batistuta e a centrocampo avevamo Rui Costa, cioè stelle di proporzioni mondiali. A centrocampo fu preso per esempio Schwarz, sì. Insomma si investiva più su i settori,
5: attacco,
6: no,
5: sì.
6: Dalla cintola in su,
5: sì.
6: E mentre quando arrivò poi Trapattoni invece cominciò a dire: ma qui mi manca qualcosa.
5: Infatti poi
6: allora Repka,
5: sì.
6: Anche se Repka in quel momento non era così famoso, fu Bati, no, a dire: questo mi ha marcato alla grande, prendiamolo. E non aveva torto, perché come marcatore, però ecco, questa prospettiva un po' rovesciata anche rispetto al relativamente recente passato, di puntare prima di tutto sulla difesa, l'abbiamo detto anche ieri, è un qualcosa di diverso secondo me anche storicamente per la Fiorentina. Ora non siamo di fronte a certezze assolute, non è il Passarella di turno per dire, no, però la prospettiva è alta, certo. Molto alta, e l'investimento, come dicevi te,
5: sì.
6: È
5: chi
6: molto
5: ti ricorda
6: alto.
5: come acquisto, ecco, per capacità,
6: pochi,
5: età,
6: pochi, proprio per il discorso che facevo prima, cioè per il discorso che si sta privilegiando un settore del campo che prima, nel quale prima gli investimenti sono sempre stati un po' più contenuti rispetto ad altri settori, no? Soprattutto andando indietro, ti ripeto, dal dopo Passarella in avanti, un grande difensore, a me piace per dire, Gonzalo piaceva moltissimo, Gonzalo Rodriguez come difensore, però quando arrivò era un giocatore un pochino più in là con gli anni e da ricostruire anche fisicamente, perché aveva il problema degli infortuni eccetera. Però andando su proprio lo spessore del giocatore, sì, la potenzialità, ecco, che hanno questi due ragazzi, non ne ricordo tanti. Sicuramente i nostri ascoltatori ci aiuteranno a ricordarne qualcuno. Amoruso, l'abbiamo citato ieri, preso dal Bari in quel momento lì, con la potenzialità che aveva, probabilmente si avvicina, no, ad uno di questi due giocatori.
5: Sì.
6: Come,
5: sì,
6: anche come caratteristiche.
5: Sì, probabilmente più a Dragusin, proprio per,
6: più a Dragusin,
5: per caratteristiche fisiche, più a Dragusin.
6: Più a Dragusin per caratteristiche fisiche, poi per il fatto anche che, se non mi ricordo male, era di piede destro, Amoruso.
5: Sì, sì.
6: E poi anche per questa stazza particolare, questo fisico, sì, particolare così. Che comunque anche Vieri, ripeto, non mi sembra, da questo punto di vista, si possa dire un giocatore mingherlino, anzi tutt'altro. Però ecco, la prospettiva rovesciata in questo modo è un qualche cosa che io ho registrato positivamente ieri e spero che sia un segnale di costruzione di una squadra veramente calcisticamente logica, no? Che comincia dalla base, dalle fondamenta, dalla difesa, per poi andare su a migliorare. Chiaro, poi il giudizio lo daremo soltanto quando saranno arrivati tutti gli altri acquisti.
5: Per quanto riguarda i difensori rumeni, invece, chi ti viene in mente? Ecco, guardando un po' alla storia della nazionale rumena,
6: sì,
5: ce ne sono stati ovviamente dei difensori. Penso ad esempio a Chivu, il primo che mi viene in mente, Chivu, però è un difensore diverso,
6: molto forte
5: rispetto
6: molto
5: a
6: diverso, sì, molto diverso anche fisicamente, sì, diverso. Chivu, giocatore
5: difensore centrale che poteva comunque anche essere utilizzato
6: terzino,
5: sull'esterno, sì,
6: giocatore di non grandissimo, forse nel suo piccolo c'erano altri difensori, c'era, io mi ricordo, Petrescu era un difensore centrale o un centrocampista, non mi ricordo,
5: no, più esterno,
6: forse più esterno,
5: però
6: anche lui
5: sbaglio, Petrescu che giocò nel Foggia,
6: chiaro, io spero che sia migliore Dragusin sicuramente, però diciamo che Chivu sicuramente grande giocatore,
5: sì,
6: però diciamo molto diverso come caratteristica rispetto a Dragusin, soprattutto, insomma,
5: sì,
6: basta,
5: sì,
6: guardarli,
5: certo,
6: uno accanto all'altro,
5: no,
6: ti,
5: certo,
6: rendi conto,
5: certo,
6: che però a livello di forza magari diventasse uno bravo come è stato Chivu da calciatore, e si sta dimostrando bravo anche da allenatore, per la verità,
5: sì, sì. Terzino destro, Dan Petrescu, terzino destro, insomma, aveva queste spiccate doti offensive, infatti me lo ricordavo, ecco, come esterno.
6: Magari ci aiutano gli ascoltatori, a qualche difensore di grande
5: livello,
6: di
5: della
6: grande
5: Romania,
6: livello della Romania, ci sono stati sicuramente dei difensori, forse Popescu.
5: Forse Popescu,
6: più che
5: sì,
6: Petrescu,
5: Popescu,
6: forse
5: sì.
6: Mi sono confuso su
5: sì,
6: qualche
5: sì,
6: consonante.
5: Sì, sì, sì.
6: Popescu probabilmente è stato uno forte, un difensore forte
5: Popescu,
6: della
5: sì,
6: Romania. Poi, sai, ce ne sono stati sicuramente tanti. Mi ricordo Chiriches anche.
5: Sì.
6: Che non era male.
5: Sì, che ha giocato anche in Italia.
6: Che ha giocato in Italia,
5: sì,
6: mi sembra nel Napoli, poi sì, forse sì, in altre squadre. Però diciamo, la Romania si ricorda soprattutto per altri giocatori, no?
5: Sì, sì, certo.
6: Soprattutto per
5: giocatori d'attacco, insomma, Agi, Lacatus,
6: Mutu, soprattutto, insomma, quelli sono per quanto mi riguarda i miti del calcio rumeno.
5: Sì, sì, non c'è dubbio, stavo guardando.
6: Però Popescu, secondo me, è stato anche al Barcellona,
5: sì, sì,
6: quindi
5: sì,
6: è un giocatore che ci può stare in questa classifica, e comunque se raggiungesse quel livello non sarebbe male.
5: C'è dubbio. Anche ora stavo guardando anche Lupescu,
6: altro giocatore, sì, che mi ricordo. Secondo me Popescu è stato forse quello migliore.
5: Sì, sì, c'è
6: perché
5: dubbio.
6: Grande carriera al Barcellona, forse anche capitano, un'immagine di lui capitano del Barcellona. Potrei sbagliarmi,
5: vediamo,
6: ma mi sembra di ricordarmi così, che è stato anche
5: capitano del Barcellona,
6: ecco,
5: anche sì.
6: Hai
5: sì,
6: visto? E allora me lo ricordavo bene,
5: carriera,
6: anche fisicamente,
5: anche nel Tottenham, poi nel Galatasaray, un anno nel Lecce. Lecce anche, te lo ricordavi Popescu a Lecce?
6: Vedi, Popescu arrivò anche a Lecce quando il calcio italiano ancora
5: 2001-2002, sì,
6: era in fase calante probabilmente della carriera, però ancora, ma il Lecce insomma qualche giocatore importante l'ha preso, no? Sì. Anche a livello di nel passato, qualche campione del mondo, Pedro Pablo Pasculli per esempio, vero, è stato poi campione del mondo,
5: sì, sì.
6: Con la maglia del Lecce,
5: ne sono passati di giocatori comunque importanti tra gli stranieri a Lecce, anche Barbas
6: e Pasculli appunto erano una bella coppia. Barbas, del quale era calcisticamente innamorato Diego Armando Maradona, lo voleva al Napoli, lo cercò, ma poi non so perché non si concretizzò mai l'acquisto di Barbas da parte del Napoli.
5: Il nostro amico ascoltatore ci ricorda un amichevole disputato al Franchi, allora comunale, tra Italia e Romania, con Antognoni in campo, dove il difensore della Romania fece dei falli continui e ne subì molti Antognoni, per fortuna senza conseguenze gravi per Giancarlo. Sì, me la ricordo, 0-0 fin quella.
6: Guarda, io più che l'amichevole,
5: io ero allo stadio,
6: ma no, quella che mi ricordo io non era un'amichevole, ma era una partita di qualificazione dei campionati europei, se non mi sbaglio, la prima partita che l'Italia giocò.
5: Secondo me questa partita a cui fa riferimento il nostro squadrone era la prima dopo i mondiali,
6: con i numeri dei mondiali che avevano i giocatori, avevano i numeri dei mondiali, finì 0-0, ma
5: non
6: era,
5: so se era un amichevole o
6: non era la qualificazione dei campionati europei, perché mi ricordo l'Italia fece un girone orribile poi di qualificazione dei campionati europei nel post mondiale, non riuscendo nemmeno a qualificarsi per il campionato europeo da campione del mondo. Quella fu insomma una grave onta, diciamo, degli azzurri, probabilmente perché era finito anche il ciclo.
5: Sì, certo.
6: Tra l'altro poi Messico 86 fu il colpo di grazia, il canto del cigno, definiamolo così. Di quella nazionale che aveva già perso protagonisti importantissimi come Giancarlo Antognoni, dirne uno. Però ecco, quella partita lì, ecco, non mi ricordo bene se qualcuno se lo ricorda, se era perché ero allo stadio
5: o comunque aveva un valore, era una partita valida per le qualificazioni ai mondiali.
6: Mi ricordo una cosa però, che lo stadio, se buttavi in terra spillo, non sarebbe caduto. Era talmente pieno, ma credo ci sarà stato 70, cioè una roba, 70.000 persone, tutti stipati in piedi, era ancora il vecchio comunale, non aveva ancora neanche il parterrino, le curve erano, cioè c'era quelle transenne, diciamo, di verdi che c'erano, che limitavano il campo, potevi arrivare addirittura aggrappato a guardare la partita e la pista d'atletica.
5: Il nostro Falusi, lui era un mostro, dice Dani da Prato, probabilmente vuol fare anche un confronto, comunque lo vuole accostare a Dragusin.
6: Era un mostro, però fu, secondo me, dette il meglio di sé quando Prandelli gli cambiò il ruolo.
5: Sì, quando andò a giocare come esterno destro.
6: Lo mise sulla fascia, tutti si dicevamo, ma mi sembra insomma un po' una mossa particolare, strana, invece... Se non ricordo male, il meglio di sé lo dette proprio in quel ruolo lì a Firenze. Poi credo che sia tornato anche a fare il centrale quando poi è stato ceduto, ma a Firenze, perché la prima stagione oggettivamente così e così di Falusi fu quella della quasi retrocessione della Fiorentina, cioè il salvataggio all'ultimo per differenza per la classifica avulsa.
5: Assolutamente. E poi sempre su Falusi dice un nostro altro amico ascoltatore: mi auguro che venga invitato al centenario. Beh, insomma, credo proprio di sì, perché non dovrebbe esserci, c'era anche per la festa dei 90 anni della Fiorentina, ricordo.
6: Allora, se vuoi
5: poi,
6: ti posso dire,
5: aspetta perché arriva
6: l'ho trovato,
5: poi ce lo dice, aspetta
6: poi
5: un attimo. C'è anche chi, per quanto riguarda il confronto, comunque insomma le somiglianze che si possono vedere tra Dragusin e un ex difensore della Fiorentina, un recente ex difensore della Fiorentina, cita anche Savic Matteo.
6: Sì, quello l'avevamo citato ieri e secondo me è un altro profilo che, anche se caratteristiche sono diverse un po', mi sembra un pochino più veloce rispetto a Savic, però Savic aveva la marcatura, era terrificante marcatura, e quindi però ci sono delle assonanze. Allora, quell'Italia-Romania effettivamente l'ho trovato proprio su una ricerca, spero che sia corretta, era il 4 dicembre 1982, Italia-Romania 0-0, e si trattava proprio di partita di qualificazione ai campionati europei,
5: gli europei.
6: Tra l'altro al ritorno con la Romania l'Italia perse addirittura 1-0.
5: Guarda, lo sai che c'è Pinza da Campi che ci ha appena inviato il biglietto di quella partita Italia-Romania, gara di qualificazione al campionato d'Europa di calcio, Coppa Henri Delaunay. stadio.
6: Quindi era di qualificazione
5: 4 dicembre 1982.
6: 82, 4 dicembre, e della formazione erano praticamente tutti i campioni del mondo, però c'era Marini e non Oriali a centrocampo, poi c'era Franco Baresi, quindi evidentemente era stato promosso, sto leggendo così, e in più Antonioni e Graziani, che credo fossero i rappresentanti della Fiorentina,
5: sì,
6: certo. Da titolari,
5: certo,
6: poi Graziani fu sostituito da Altobelli, però io me la ricordo come una grande delusione, perché ci si aspettava questa nazionale
5: 0-0 deludente,
6: 0-0 deludente, brutto risultato, sì. E poi che fece da inizio ad un girone veramente pessimo da parte dell'Italia, che mi pare vinse soltanto una partita con Cipro, o le due partite con Cipro in quel girone lì.
5: Uffo la mangiava la fascia, aveva anche un bel piede, ci dice Simone 099, che ricorda anche Barbas e Pasculli, dice le vidi dal vivo a Taranto. Pasculli, lui evidentemente in quel momento era anche un tifoso del Lecce, dice ci punì allo scadere, pareggiammo, o probabilmente non lo so, comunque non toccò palla per tutta la partita, la dura legge del gol, si torna alla
6: vedi la dura legge del gol. Pasculli era un giocatore per il Lecce, no, di altissimo livello, no? Proprio a dimostrazione di come il campionato italiano di allora fosse diverso rispetto a quello di oggi, cioè sì. Allora il Lecce si poteva permettere un nazionale argentino, sì. No? Oggi è piuttosto impensabile, se non in casi straordinari.
5: Poi c'è anche Vladimiro che ti dà ragione, dice ha ragione il giornalista del Brivido, era una qualificazione per l'Europeo 84 post mondiale dove pareggiamo, non si trovava il biglietto, giocava nella Romania anche Kamataru, sì me lo ricordo, Kamataru,
6: era
5: Katarrum,
6: sì.
5: Detto Katarrum, dice.
6: Ah sì, questo è un suo ricordo, però c'era un gureano, c'erano sì, giocatori particolari,
5: sì assolutamente me li ricordo tutti. E poi dice Alessio, ma Raducciolo l'avete ricordato, ricordo della giappa, faceva vedere i suoi brutalissimi scontri di gioco, sì, anche i suoi gol che si
6: mangiava, più
5: che si mangiava spesso, sì.
6: È vero, però Raducciolo in Romania insomma è considerato un giocatore molto forte, sì. Cioè, nella storia dei giocatori rumeni.
5: Andò a giocare anche nel Milan.
6: Giocò anche nel Milan, insomma. Chiaramente insomma, noi abbiamo avuto Mutu, quindi insomma non c'è paragone con Raducciolo.
5: Assolutamente. Poi tra i giocatori rumeni difensori ci ricorda Iuri Rat, che ha fatto anche il centrale.
6: È vero.
5: Però ha fatto anche il centrale. Matteo ci ricorda di Belodedici, te lo ricordi?
6: Belodedici, assolutamente sì, me lo ricordo. E, tra l'altro stavo guardando in quella formazione dell'82 se c'è. Sì, ho citato un gureano che era difensore centrale, probabilmente più noto di quella squadra lì, che era allenata da Mircea Lucescu, che sì. Poi.

0: Anche se, insomma, si spera che Dragusin sia un pochino meno lento rispetto al compassato buon Glenisen.
1: Purtroppo abbiamo avuto anche l'Acatus, ci scrive Marco, l'abbiamo ricordato, ecco, il periodo, anche ieri, il periodo di l'Acatus alla Fiorentina, 21 presenze in campionato, soltanto 3 gol, delusione totale.
0: Lo ricordi il coro per l'Acatus?
1: Certo.
0: Com'era?
1: Era l'Acatus,
0: sì, faceva così. A Firenze eravamo maestri in questo. Peccato, ma io mi rendo conto che sia difficile fare i cori oggi, perché lo fai e dopo 6 mesi il giocatore non c'è più, e quindi tanto vale non sprecarsi nell'inventiva. Però eravamo, i tifosi della Fiorentina erano maestri nel creare i cori per i giocatori, anche quelli meteore, come è stato appunto l'Acatus
1: con quella pettinatura a castagna, ci scrive Massi,
0: quella faccia un po' caschetto, tutto di capelli lisci neri, si è portati piuttosto lunghi, ma a caschetto con la frangia.
1: E Alex da Grosseto, oltre a Sabò, ci ricorda Mateut, Lupu, Agi e Raducioio, i giocatori che sono passati, credo, dal Brescia. Dal Brescia.
0: Davvero, Agi ha giocato, lo dicevamo ieri, che la Fiorentina lo inseguì tanto, poi alla fine finì anche al Brescia.
1: Sì.
0: Brescia ha avuto anche Roberto Baggio, che ha avuto Guardiola. Ha avuto
1: Luca Toni,
0: che ancora però non era Luca Toni, ha avuto Pirlo. Incredibile, no? Pensare adesso invece dove purtroppo si trova il calcio di Brescia in questo momento.
1: E poi per quanto riguarda il discorso che facevamo prima su Barbas e Pasculli, mi dice Simone 099, dice: sono di Taranto, è impossibile che possa anche solo simpatizzare per loro, per il Lecce. Dice: in Puglia odiamo tutti.
0: È il campanilismo, ragazzi, ne sappiamo qualcosa noi in Toscana, diciamo.
1: Sì. E poi Arma da Grosseto dice: nel football americano c'è un vecchio detto, gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono le partite. Speriamo che funzioni. Bello. Per la Fiorentina 2026-2027, no? Per questa... il discorso che facevamo sulla costruzione della Fiorentina dalla fondamenta.
0: Questa è una citazione meravigliosa, ma ha rubato la citazione, perché è veramente bella.
1: L'avresti voluta fare te,
0: l'avrei voluta fare io, sicuramente sì, ed è vero, secondo me è vero, ma poi rispecchia, stranamente proviene dal football americano, ma rispecchia pienamente la mentalità italiana, quella che è stata per tantissimi anni la mentalità italiana. Adesso il calcio è cambiato, però il calcio italiano, come si diceva una volta, era quello che prima cosa la difesa, il famoso catenaccio, no? E poi si andavano a vincere trofei importantissimi con quello stile di gioco lì, molto discutibile ma efficace.
1: Dani ci scrive: pure l'Acatus la prima partita ricordo che fece subito doppietta, poi il nulla a Firenze.
0: Sì, proprio, forse non era la prima, ma forse era la seconda, prime, però sì, la prima in casa forse, sì, e fece questa doppietta. Mi ricordo le interviste anche di Marcello Giannini, gli fece una mezza intervista mentre veniva via dallo stadio. Allora c'erano queste cose, che venivano i giocatori, disse qualcosa, sembrava di aver trovato davvero il fenomeno, però poi insomma andò come andò.
1: Tra poco approntiamo il prossimo collegamento. Nel frattempo c'è una domanda per te da parte di Bomber Viola, che ti chiede: qual è stata l'ultima volta che la Romania si è qualificata per il mondiale?
0: Ah, ai tempi di l'Acatus, no? No, forse no.
1: Dovresti andare a controllare.
0: No, sì, sono sincero, non voglio millantare cultura calcistica rumena, al di là di quelli che sono stati i giocatori venuti alla Fiorentina. Mi ricordo quel mondiale lì perché lo seguì, perché venne la voce di l'Acatus alla Fiorentina.
1: C'era questa grande curiosità.
0: Però mi ricordo anche una partita degli europei dell'Italia importante, nella quale giocò anche Mutu contro l'Italia. Nella Romania segnò, mi sembra, un gol, forse su calcio di rigore. Però ecco, a livello dei mondiali non mi ricordo l'ultima volta che la Romania si qualificò ai mondiali.
1: Adesso però torniamo a parlare della primavera della Fiorentina, che sarà allenata da Aurelio Andreazzoli. In collegamento con noi c'è Domenico Maietta, che saluto, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Un piacere averti con noi. Insomma,
2: piacere mio.
1: Chi meglio di te conosce Aurelio Andreazzoli? Insomma, lo hai avuto da allenatore, poi hai avuto modo, se non ricordo male, anche di confrontarti con lui nel ruolo di team manager che hai avuto all'Empoli. E quindi intanto ti chiedo se sei sorpreso nell'aver saputo che sarà lui il tecnico della primavera della Fiorentina, lui che torna ad allenare i giovani.
2: Allora, per me il maestro, io lo chiamo così, il maestro, perché mi dispiace solo di averlo avuto in tardi età, perché l'ho avuto a 36-37 anni, però è un maestro, è una persona eccezionale,

0: un allenatore di altri tempi. Sì, sorpreso, perché sinceramente non pensavo, ecco, che avesse voglia ancora di allenare, visto la sua età, perché diceva sempre che dopo una certa età lui non voleva più allenare, però conoscendo il personaggio, il campo gli è mancato così tanto e giustamente ha accettato la primavera della Fiorentina, che devo fare poi complimenti anche alla Fiorentina, perché giustamente è andata mirata su una persona dove insegna calcio, che ultimamente sinceramente se ne vedono pochissimi. Quindi per me il maestro rimane il maestro sempre, perché è una persona, un allenatore dove anche a tardi età insegna ancora calcio, quindi sono stracontento per lui, spero di andare a trovare presto. Ho detto tutto per, cioè,
1: evidentemente il richiamo del campo è stato molto forte per lui, e soprattutto il richiamo della Fiorentina, molto, che ha questo progetto per quanto riguarda il settore giovanile ad ampio raggio, nel senso che lui sarà sì l'allenatore della primavera, però sarà un punto di riferimento per tutto il settore giovanile, e poi probabilmente se viene confermata questa ipotesi di un contratto biennale, magari potrebbe esserci anche la possibilità di allungare questo accordo, e chissà, poi potrebbe anche diventare il responsabile del settore giovanile.
0: Possibile, anche perché è una persona capace di fare veramente di fare il bene di una società. Quindi non penso che si soffermerà solo a fare l'allenatore. Ecco, è un progetto importante, un progetto che ha puntato forte su di lui, e lui l'ha sposato in pieno. Quindi ecco, spero, ecco, gli faccio i miei più sinceri auguri al mister, perché è una persona che quando si fionda a fare una cosa la fa al 100%.
1: Ci mette anima e ci mette tutto se stesso, assolutamente, insomma, con grande determinazione. Tommaso Borghini?
2: Sì, io appunto ieri ne parlavamo, e lo vorrei sentire anche cosa ne pensa Domenico Maietta. Parlavamo del fatto che il fatto di aver scelto Andrea Azzoli può essere, è una scelta di controtendenza, l'abbiamo già detto, no? Ma anche diverso per la crescita di questi ragazzi, perché lui è un allenatore che ormai non deve dimostrare più niente a nessuno, e quindi non solo ricercare il risultato, no? Che nel settore giovanile sì è importante, ma lascia anche un po' il tempo che trova, non so se sei d'accordo, perché bisogna far crescere i ragazzi e prepararli per la prima squadra, no? Per le prime squadre, insomma, se non è la Fiorentina, per esplodere nel calcio vero. E quindi credo che questo aspetto possa essere un plus per la Fiorentina e primavera, e per in generale il settore giovanile della Fiorentina.
0: Ma sinceramente io la penso così, anche perché noi pure qui, io ora ho preso un centro sportivo qui a Casalecchio, anzi ne abbiamo presi due, dove abbiamo fondato una scuola calcio importante. Io spero e mi auguro che la società della Fiorentina, che poi è una conseguenza la vittoria e vincere, spero che però si focalizzi, il focus sarà solo sui ragazzi, perché la cosa più importante che ora attualmente anche in Italia manca sono proprio l'uscita dei ragazzi dal settore giovanile, andare direttamente in prima squadra o in squadre dove veramente possono ambire a diventare dei giocatori importanti. Quindi la cosa più importante è tirar fuori dai settori giovanili soprattutto dei giocatori e dei uomini. Ecco, in questo il maestro è un maestro, perché lui non solo è bravo ad insegnare calcio, a spiegare insomma le didattiche, le posture del mondo del calcio, ma è anche un professore dove ti insegna come ci si comporta, come ci si vive nell'ambiente del calcio e anche al di fuori del calcio. Quindi
2: i famosi valori,
0: i valori ecco, che non ci sono più, il rispetto della persona più grande, quello che stiamo cercando di fare anche noi. Quindi tutte queste cose qua fanno sì che poi ti porteranno alla lunga dei risultati.
1: E poi mi sembra che nel corso della sua carriera abbia dimostrato di saperci fare, no? Nel lavoro con i giovani, nella crescita dei giovani. Potrei citare tanti calciatori dell'Empoli, da Fazzini a Baldanzi a Ricci, questi mi vengono i primi.
0: Sì, a Traoré, ce ne sono stati tantissimi, soprattutto quegli anni là dove c'era Andrea Zoli. Ecco, lui era bravissimo a capire sia il giocatore e il ruolo del giocatore, anche Krunic stesso, che non era tanto giovane, però poi ha fatto una carriera importante dopo Empoli, che partiva da esterno e l'ha inventato, ecco, centrocampista, una mezzala, o Bennacer stesso, che partiva da esterno, l'ha inventato come centrocampista centrale. Lui ha queste capacità di individuare bene, insomma, il ruolo di qualsiasi giocatore.
2: Sì, mi affascina l'idea di cui parlavate prima, che possa diventare in futuro, dopo l'esperienza, certo, certo, proprio una sorta, più che di responsabile del settore giovanile, proprio di direttore tecnico del Viola Park, no? A livello,
0: sarebbe bellissimo,
2: mantenendo gli attuali anche situazioni, e ci sono, per carità, però lui a coordinare le squadre giovanili, a fare questo tipo di lavoro, forse la sua esperienza porterebbe tanto, no?
0: Sì, infatti la sua esperienza che metterà in campo sicuramente sarà proprio, ecco, di coordinare tutta la fase agonistica della Fiorentina.
1: Sì.
0: Quello sicuramente.
1: Sì. Senti, prima di salutarti, da difensore ti chiedo che cosa pensi anche di Dragusin, che è il nuovo acquisto della Fiorentina per il reparto arretrato. Un Dragusin che ritorna dopo l'esperienza al Tottenham in Italia, Italia che lui conosce bene naturalmente, avendo giocato nella Juventus e poi nella Samp e anche tra le altre nel Genoa. Ecco, potrebbe essere davvero un rinforzo
0: per far fare un salto di qualità. È un profilo internazionale, si può dire, dai. Dragusin è un giocatore importante, dove quest'anno può fare solo che bene, anche perché l'anno scorso la Fiorentina, con una squadra importante, con una rosa importante, ha faticato soprattutto all'inizio, poi è stata bravissima, anzi lungimirante per quello che ha fatto, però ecco, Dragusin è una pedina dove può migliorare sicuramente il reparto difensivo.
1: Ecco, prima di salutarti ti chiedo anche se sei rimasto un po' deluso da Fazzini, perché ci si aspettava davvero che potesse imporsi, potesse...
0: Anche io, ti dico la verità, vedendolo a Empoli, che poi sono, ecco, piazze completamente diverse, no? Dove questo ragazzo giovanissimo veniva dall'Empoli, dove c'erano pressioni non come Firenze, e quindi un po' l'ha accusata, secondo me, perché il giocatore è un giocatore importante, con delle qualità importanti, però ecco, a livello caratteriale, essendo il suo primo anno in una piazza importantissima dove non andavano benissimo le cose, lui secondo me ha accusato. Poi andavano bene le cose, può darsi che Fazzini faceva un campionato diverso, metteva in mostra le sue qualità, però quest'anno, ecco, ha faticato tantissimo e dispiace, però nello stesso tempo, ecco, bisogna aspettarlo, perché è un ragazzo molto giovane con delle qualità importanti.
1: Tommaso Borghini, l'ultimissima per...
2: No, vorrei sapere cosa ne pensa, visto che sarà il giorno della presentazione, il 9 luglio,
1: certo,
2: di
1: certo.
2: Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina.
0: Grosso ha stupito tutti l'anno scorso, ha fatto un campionato importantissimo a Sassuolo. Ecco, anche qui è un'arma a doppio taglio, no? Sassuolo non è Firenze, però Fabio Grosso come calciatore è stato eccezionale, come allenatore ha dimostrato che in Serie B, vincendo anche dei campionati, è stato un allenatore capace. In Serie A l'anno scorso, dopo una lunga gavetta, perché ha fatto una lunga gavetta Grosso,
1: sì,
0: si merita, ecco, una piazza importantissima come Firenze. Io mi auguro, spero che faccia veramente bene, perché ha, come mi dicono, è una persona seria, una persona devota a quello che fa, e quindi speriamo che cambieranno le sorti, ecco, del prossimo anno della Fiorentina.
1: Domenico, grazie mille, alla prossima, buona giornata.
0: Ma grazie a voi, grazie come sempre, buona giornata a voi.
1: Grazie, ciao. Grazie a Domenico Maietta. Insomma, c'è grande curiosità intorno ad Andrea Zoli, perché ci si aspettava, come dicevamo ieri nel corso della nostra trasmissione, che la scelta cadesse su un tecnico giovane, perché comunque negli ultimi anni c'era sempre stata questa tendenza. Bene, è una tendenza che comunque è anche quella di altre squadre, no? Perché puntano sempre su allenatori giovani. Invece la Fiorentina poi alla fine, dopo lunghe riflessioni, ha deciso di virare su Andrea Zoli, tecnico che compirà 73 anni nei prossimi
2: mesi. È una tendenza che, anche per la verità, rimanendo nell'ambito della Fiorentina, è un qualche cosa che abbiamo sempre o quasi visto. Anche io so, un allenatore esperto alla guida della Fiorentina dovrei ritornare indietro parecchio. Luciano Chiarugi, per esempio, che però secondo me era più giovane, sicuramente più giovane,
1: stiamo parlando rispetto agli anni 90, e quindi aveva del 47,
2: una ventina d'anni meno abbondante,
1: aveva insomma una quarantina d'anni,
2: ecco appunto, quindi era comunque relativamente era esperto, perché Luciano Chiarugi, insomma, esperienza da vendere, grandissimo giocatore internazionale e tutto quanto, però certamente l'età, qui si parla di un signore di
1: 40-50 anni,
2: di oltre invece qui si parla di un signore di oltre 70, quindi di 70, quindi più 20 anni in più, se non qualcosa di più addirittura. Però ecco, in generale nella storia
1: andando parecchio indietro,
2: bisogna risalire,
1: faccio fatica
2: indietro
1: a trovare un allenatore, non dico di 73 anni, ma
2: quello insomma, è difficile da trovare,
1: però, insomma,
2: probabilmente
1: un allenatore ultra sessantenne,
2: però ecco un allenatore, dici, no, uno soprattutto che abbia avuto una carriera di Serie A e che poi dopo sia, per esempio, Mario Mazzoni, che non allenava la primavera della Fiorentina, però poi si dedicò, no, alla Florenzia, che era quella società che c'era in via Faentina, dietro il Vicolo del Cionfu, che era sostanzialmente la scuola calcio della Fiorentina, che all'epoca non aveva scuola calcio, aveva solo settore giovanile. Però qui siamo in ambito di scuola calcio, no? E una figura avvicinabile, come anche se Mario aveva vinto la Coppa Italia, no? Quindi però diciamo avvicinabile come esperienza calcistica nel settore giovanile della Fiorentina, però non allenare la Berretti, allora c'era, no? La Primavera,
1: sì. E quindi mi sto sforzando per cercare di trovare qualche allenatore,
2: però è veramente,
1: ripeto,
2: una scelta non solo contro tendenza,
1: forse allora guarda, forse ma posso essere naturalmente corretto, Sergio Cervato.
2: Sergio Cervato,
1: che ha allenato a lungo il settore giovanile della Fiorentina, e insomma
2: poteva avere, non dico, magari non era della Primavera e basta, perché allenava anche altre squadre giovanile, però ecco, era un grandissimo giocatore che rimase poi a Firenze praticamente fino alla fine della sua vita, insomma, ad allenare il settore giovanile della Fiorentina, di un'esperienza straordinaria. Credo che questo tipo di giocatori, di allenatori, proprio per il discorso che faceva Maietta, sia un recuperare risorse, no? Veramente che per i giovani possono essere determinanti. E forse è la strada giusta anche per cercare di cambiare le cose a livello giovanile. Potrebbe essere una soluzione che non soltanto anziani, tra virgolette, ma anche giovani, però ecco, avere un elemento di questo tipo all'interno delle società, di tutte le società, potrebbe aiutare moltissimo. Non so, pensa per esempio a Sonetti messo in un settore giovanile, no? Ad allenare, magari
1: allenare
2: insieme,
1: ora,
2: no, però
1: a
2: coordinare,
1: anziano,
2: cioè, a coordinare.
1: O comunque, no, insomma, diciamo, in una commissione,
2: nome,
1: di saggi, mettiamola così,
2: esatto,
1: una commissione,
2: detto
1: di saggi,
2: nome,
1: ce l'avrei visto bene,
2: Educare questi ragazzi, capito cosa voglio dire, a comportamenti anche diversi, a non sentirsi già arrivati come si vedono purtroppo molti ragazzi di questi. Ora ho detto un nome perché lo sentiamo spesso.
1: Sì, no, hai reso l'idea.
2: Provo molto simpatia.
1: Però guarda, c'è un messaggio particolare da parte di Claudio Viola Bergamo, che dice: magari a Natale allenerà la prima squadra. Allora speriamo che non si debba arrivare a questi punti. Speriamo che possa partire alla grande, grosso, e che non ci sia assolutamente necessità di andare a pensare ad altri allenatori. Ecco, però lui dice: magari la Fiorentina si è messa in casa un'ancora di salvezza. salvataggio.
2: Se dovesse fallire, ma questo io sinceramente tocco ferro, certo, perché basta, perché abbiamo già vissuto una stagione veramente, che come dire, insomma, disastrosa da questo punto di vista, e quindi no, spero assolutamente non succeda. Però hai in casa chiaramente un personaggio che puoi tranquillamente usare anche per la prima squadra in caso di emergenza, diciamola così.
1: Tornando a Dragusin, Stefano 69 dice che per caratteristiche di gioco assomiglia molto a Milenkovic, forti di testa entrambi, abituati a marcare sentendo l'avversario, non molto rapidi in campo aperto.
2: Questo sì, ci può stare, però mi pare che Dragusin, poi lo vedremo anche insomma come ha ripreso bene dopo l'infortunio eccetera, che abbia un recupero un pochino più rapido rispetto a quello che aveva Milenkovic, cioè che sia più adatto rispetto a Milenkovic a giocare un po' più alto. Certo non l'ideale, certo non l'ideale.
1: E Dragusin mi dà l'idea di essere un po' più cattivo rispetto a Milenkovic, più cattivo agonisticamente parlando,
2: agonisticamente, e che abbia questo recupero più diciamo, dovessi dare, ecco, con invece di 7 gli darei 7 e mezzo 8, ecco, dovessi dare un valore tra i due, no? Però per il campo aperto ha assolutamente ragione il nostro ascoltatore, certamente non sono i giocatori ideali, tant'è vero che De Zerbi, che gioca altissimo, lo ha valutato inadatto per la sua squadra.
1: Assolutamente. Per restare su quegli anni, gli anni anche di Lacatus di cui parlavo in precedenza, sì, ricorda il nostro ascoltatore Marco che ci innamorammo in un mese anche di Diego Pablo Aguirre, sì, assolutamente, sì. Poi fu tagliato.
2: L'artigliero. L'artigliero, mi sembra. Ora chiediamo conferma ai nostri ascoltatori. Secondo me aveva questo soprannome, che non era l'artigliero vero, ma
1: l'artigliero era Petrone.
2: Pedro Petrone, sì. Però aveva anche lui questo soprannome. Comunque, credo di non sbagliare. Vabbè, sicuramente segnò un gol in Coppa Italia
1: contro la Virescit.
2: Bravo, Virescit Boccaleone. Si chiamava così. Sì. E me lo ricordo anche.
1: Ma anche perché con lo stinco segnò.
2: Gol di stinco. Stinco, sì. Di rinterzo, sì, sì, che non convinse.
1: Non convinse Erickson,
2: assolutamente.
1: Tagliato poi.
2: A confermarlo.
1: Sì. Poi ancora dice Samu, grande acquisto Dragusin, operazione perfetta. E invece Sergio Dall'Elba dice: ma che ci fate ancora a Firenze? Cena fissata per festeggiare il centenario sul mare, tanta roba, io ci sarò, io ho fissato.
2: A lui, te o
1: io,
2: lui?
1: Io e lui abbiamo fissato.
2: Ah, sì,
1: quindi se ti vuoi unire.
2: A che data?
1: Allora, le date sono tra il 20 e il 23.
2: Di cosa? Di luglio?
1: Luglio, sì. Quindi tocca a te adesso decidere.
2: Tra il 20 e il 23 non ci sarò, purtroppo, perché sarò qui.
1: Però mi avevi detto che mancavi qualche giorno. Vabbè, comunque.
2: Sì, manco qualche giorno, è vero, forse proprio, però non sono lì da voi.
1: Vediamo, magari riesce a incastrarlo.
2: Dal 20 al 22 non dovrei esserci, però non sono nella zona, dovrei cambiare, stravolgere tutto. L'avete fatto però in maniera truffaldina.
1: Ma perché ci aspettiamo di mettere tutti d'accordo.
2: Va bene, però mi manderete le foto, sì, di tutte le pietanze, dalla prima all'ultima. E l'indirizzo soprattutto del posto,
1: sì, perché poi questo lo sceglie
2: quando sarò in zona, cioè nel mese di agosto.
1: Ci vuoi andare?
2: Voglio le referenze. Voglio le referenze.
1: Perché farà tutto lui, insomma, si occuperà di pilotare. Fazzini ha deluso, ma non ha mai giocato nel suo ruolo. Ci ricorda Salvatore da Grassi, è vero anche questo, però insomma ha fatto poco, diciamo, per meritarsi
2: molto,
1: qualche considerazione
2: molto,
1: sì, in più. Poi Aguirre, dice Marco, prese pure la traversa contro il Como. Io non mi ricordo.
2: Questa non me la ricordo. Questo è veramente un ricordo da grande intenditore. E sinceramente la traversa di Aguirre non me la ricordo. Mi ricordo quel gol, però, da vicino, sì, di mezzo rinterzo. Di Stinco.
1: Sonetti, dice Simone 099. Lo immagino al campo d'allenamento col bastone della carota. Li farebbe rigare dritto.
2: Esatto.
1: Sì.
2: È quello il concetto a cui pensavo io. Cioè, che questi ragazzi a volte un pochino hanno bisogno di qualcuno che li faccia un po' ridiscendere sulla terra, mettere i piedi per terra, no? Far capire che insomma per diventare giocatori veri bisogna mangiare tanta polvere, tanta erba, come la vogliamo definire.
1: Sì, sì.
2: Insomma, non pensare di essere arrivati.
1: Fabio da Firenze sul settore giovanile invece la pensa diversamente, dice deve proseguire, non cambiare, siamo campioni d'Italia su quasi tutte le giovanili, capito Borghini. Sì, però poi c'è sempre il solito dibattito aperto, cioè che meglio essere campioni d'Italia con tutte le squadre del settore giovanile, oppure produrre un buon numero di giocatori per la prima squadra?
2: Alla Fiorentina, no? Perché il discorso mio era un po' un discorso, diciamo, nazionale, no? Per cercare di cambiare. Sì, però io sono contento e siamo campioni d'Italia, certo. Però come dicevi te, vorrei vedere giocatori prodotti
1: stabilmente poi prima squadra,
2: che diventino giocatori veri. Cioè, a me il risultato del settore giovanile sinceramente interessa il giusto, anche se esulto poi quando si vincono le coppe Italia, certo. Quando si è vinto lo scudetto, che si è vinto dopo tantissimi anni, erano rotti anni, però ti dico, per me un uomo così serve assolutamente lì all'interno. Ma infatti io ho premesso comunque che secondo me non è che debbano essere tolti gli attuali responsabili, ho detto un ruolo ritagliato,
1: sì,
2: ad hoc,
1: certo. Mantenendo
2: per lui,
1: tutti i ruoli che ci sono adesso,
2: perché stanno facendo un ottimo lavoro, però forse manca ancora un qualcosa per trasformare le risorse che hanno in giocatori per la prima squadra. Alcuni li abbiamo avuti, Comuzzo, e poi andando indietro Caiode, che io sinceramente, anche se non era proprio un
1: prodotto,
2: però sinceramente stavo ceduto troppo frettolosamente.
1: Adesso però dobbiamo fermarci, piccola pausa, poi riprendiamo con tutti i vostri messaggi al 348 753 933, con tanti altri collegamenti, non andate via, a tra poco.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Da oltre 60 anni Chiardi Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardi Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Secondo voi alza veramente il livello difensivo Dragusin? Forza Viola sempre.
9: Credo che i radioascoltatori, telespettatori scherzasse su il fatto che Andrezzoli potrebbe sostituire Grosso, perché le cose potrebbero andare male. Ragazzi, ma i tifosi argentini sono diventati tutti Hassan, delle Hassan, dei Jonah. Ragazzi, via, ragazzi, ottimismo che è il sale della vita, ragazzi. Cioè, io che mi davano tutti pessimista fino a uno o due anni fa in queste ambizioni, ora sono diventato ottimista io, tutti gli altri pessimisti, ragazzi. Via, ragazzi, abbiamo fiducia, ragazzi. Per me si arrivano i primi otto, ragazzi. Voglio fare il prossimo da subito. I primi otto si arriva il prossimo anno in bombe più.
1: Bisogna essere fiduciosi, ragazzi.
2: Se lo dice Bomber Viola, ci fidiamo, no? Che lui, che giustamente in genere non è sempre stato, diciamo, dei più ottimisti, no? Nella descrizione delle vicende di Viola. C'è un po' una nuova aria, si respira una nuova aria, no? Sembra, almeno così, dalle prime mosse anche. Poi, ripetiamo, siccome la prudenza, per quello che abbiamo visto in questi anni, eccetera, eccetera, c'è bisogno di prudenza prima di dedicarsi in sperticati elogi, però le prime mosse, secondo me, sono mosse di calcio. Ecco, questo quello che mancava prima. Poi vedremo dove ci portano, vedremo se si riescono a concludere davvero tutte, perché ce n'è tante di mosse da fare ancora, tantissime,
1: soprattutto anche a livello di cessioni, perché qui, lo ricordavamo ieri, ci sono 47 giocatori e la Fiorentina deve assolutamente sfoltire, lo deve fare molto velocemente. Si parla sì di tante ipotesi di partenze per la Fiorentina, dicevamo anche in apertura di trasmissione, c'è anche il Como che cerca un rinforzo sulla fascia, può fare sul serio per Dodò, però insomma di Dodò ormai si parla di tante ipotesi
2: da un mese e mezzo, e addirittura però, andando gli anni addietro, quando rinnova, cioè un tormentone anche quello di Dodò.
1: Per Gudmundsson sembrerebbero essere spuntate delle squadre francesi, però poi da qui a entrare nel vivo delle trattative ce ne corre.
2: Però Paratici mi sembra, e non si faccia influenzare da questo, cioè nel senso va avanti per la sua strada, fa gli acquisti che ha programmato,
1: sì,
2: con la fiducia e la, io credo in cuor suo, la certezza poi che riuscirà a comporre tutto il puzzle, andando anche a cedere chi deve cedere e cedendoli al prezzo giusto, perché se poi li devi svendere perché sei, no, con l'acqua alla gola, perché c'hai 47 giocatori, diventa anche, no, un qualcosa di negativo. Quindi io penso che abbia una strategia, vedremo se questa strategia funzionerà davvero.
1: Aldo Firicano adesso in collegamento.
10: Lorenzo, buongiorno.
1: Ciao Aldo.
10: Ciao a tutti.
1: Si respira un'aria nuova nella Fiorentina? Intorno alla Fiorentina?
10: Ma sì, perché poi ogni anno è così, diciamoci la verità. Quando finisce un campionato si riparte con un altro e si dimentica di cos'è stato e si pensa giustamente al futuro. Naturalmente ci sono dei presupposti diversi che abbiamo accennato, Paratici che potrà lavorare, come dire, avendo già qualche mese alle spalle, ma la possibilità di costruire dal basso, di costruire da zero, e mi pare che l'intento sia quello. Poi naturalmente ci sono i singoli calciatori, e poi cosa più importante da ultimo sarà mettere insieme tutti questi nuovi acquisti e quelli che rimarranno.
1: Certo, però insomma mi sembra che la decisione di partire dalla difesa per rinforzare la squadra sia assolutamente condivisibile, no? Cioè si segue un ordine logico nella costruzione della squadra.
10: Sì, no, quello che appare è abbastanza evidente, quindi una cosa positiva è che dà molto ottimismo, secondo me, che c'è, mi sembra, una logica precisa, no? Quindi si cerca di rinforzare intanto la difesa con dei giocatori sicuramente bravi, che hanno anche, secondo me, dei motivi di riscatto per motivi diversi, oppure di mettersi in mostra rispetto magari al giocatore brasiliano. E quindi insomma la volontà di rafforzare la difesa mi pareva una cosa conseguente a quello che si era visto quest'anno, e mi pare che in questo senso si stia andando. Poi il mercato sarà lungo, Lorenzo, insomma, ritengo che saranno più fasi, però in questa prima fase secondo me si è individuata la priorità, che era, secondo me, rafforzare la difesa.
1: C'è un messaggio curioso a parte di Fede da Scandicci che dice: mi piace il fatto che Paratici lavori sodo anche il fine settimana e non perda tempo negli acquisti. In effetti l'acquisto di Dragusin è emerso, acquisto di Dragusin nella Fiorentina nella giornata di domenica, e di solito, andando un po' anche a ricordare quello che è successo negli anni scorsi, difficilmente un acquisto emergeva nella giornata di domenica. Insomma, si pensava sempre, c'era questa convinzione che nel fine settimana non arrivasse nessun tipo di acquisto, che i dirigenti si sì, lavorassero, tenessero il telefono acceso nel fine settimana, ma non affondassero poi il colpo. Invece, ecco, Paratici sta anche cambiando questa concezione, questa convinzione.
10: Sì, ma penso che insomma sia abbastanza normale in tempi moderni che insomma non ci sia più il sabato e la domenica. Sì, peraltro in un mercato che secondo me, proprio perché c'è il mondiale, insomma, vive di fasi di accelerazione e magari di stanca, di stallo. Io penso che la Fiorentina, proprio per i discorsi fatti Lorenzo qualche volta, deve secondo me necessariamente anticipare magari alcuni tempi di mercato, perché prendere qualche giocatore giovane, interessante, magari deve arrivare prima rispetto a altre squadre, perché comunque devi secondo me fare tanto, e quindi muoversi prima è una necessità. Quindi il fatto che sabato e la domenica si lavori, ci siano delle operazioni concluse, assolutamente non mi sorprende, anzi penso che ritengo sia necessario, ecco, addirittura.
1: Ecco, poi lascio la parola a Tommaso Borghini, però ti chiedo, anche guardando ancora alla difesa, con l'arrivo di Dragusin, l'arrivo di Vieri, ritieni che Pongracic possa essere messo sul mercato, possa essere sul piano di partenza?
10: Ma secondo me sì, nel senso che poi la vetrina del mondiale, necessità di una squadra, le operazioni di mercato, secondo me poi possono un po' influire, no? Però io credo che Pongracic non sia stato dichiarato incedibile, diciamo, a tutti i costi, ma un giocatore che, anche perché poi va a fare il mondiale, è un giocatore che è sul mercato, poi può anche rimanere, credo, però credo che sia un giocatore che possa anche andare via, ecco.
1: Aldo, facciamo cosa gradita anche a te, facendo un salto a Wimbledon, perché con noi c'è Carlo Pallavicino. Ciao Carlo.
11: Ciao, buongiorno a tutti. Direttamente... Chi era, Aldo Firicano?
1: Sì, Aldo Firicano, sì.
11: Grande Aldo. Grande.
10: Ciao Carlo.
1: E tu sei a Wimbledon, caro Carlo, eh?
11: Sono in coda per ora.
1: Ah, sei in coda per entrare. Oggi, tra l'altro, alle 14 entrare, sì, è previsto il match di Sinner contro Struff, e quindi sarai, sì, sul campo numero uno.
10: Un po' Carlo oggi, eh?
1: Lo invidi, eh? Lo invidiamo.
10: Sì,
1: abbastanza.
11: Devo tutto al mitico Baldo, che mi ha trovato un biglietto all'ultimo. Ah, non devo dirlo, sennò gli salta tutti addosso.
1: Ormai questo si sa come fare. Però tra l'altro non da oggi ci sei, anche ieri a Wimbledon, giusto?
11: No, sono arrivato ieri sera, anzi. No, all'ultimo. No, è stato proprio all'ultimo che l'ha trovato per caso. E peraltro poi vedrò Djokovic questa
1: quindi non puoi andare sul campo numero uno dove c'è Sinner.
11: Non posso andare, proverò all'italiana a infilarmi. memore di mille esperienze negli stadi, ma insomma qui sono un po' più complicati.
1: Sì, sono più rigidi, sì, a Wimbledon. Senti, al di là delle aspettative su Sinner, ti chiedo come giudichi fino a questo momento le mosse dei Paratici dall'Inghilterra. Insomma, tra l'altro dal Tottenham arriva Dragusin.
11: Mi pare che sia partito molto bene, sento anche un discreto entusiasmo intorno a questi primi movimenti e grande fiducia, quindi tutto sommato, aspettando il famoso terzino di cui si parlava tempo fa, sta cominciando a rimpinguare un po' la situazione. Sì, aspetta che c'ho, però io ora devo proprio fargli vedere il biglietto.
1: Sì, allora ti lasciamo esibire il tuo biglietto. Torno da Aldo Firicano, che stava concludendo il suo discorso su Pongracic. Aldo.
10: Sì, ritengo che sia un giocatore che possa anche andare via, alla luce anche di quanto è emerso in questa stagione, ecco. Poi magari fa un grande mondiale, c'ha mercato, quindi può essere un giocatore con cui puoi anche realizzare una plusvalenza, quindi secondo me, insomma, le fasi del mercato, appunto, che riguardano giocatori tipo Pongracic, è ancora una fase che arriverà più avanti.
1: Tommaso Borghini, poi torniamo da Carlo Pallavicino, nel momento in cui sarà entrato all'interno.
2: Vorrei sfruttare la presenza di Aldo per andare proprio nel dettaglio delle caratteristiche di Dragusin, no? Che tipo di giocatore è secondo te, Aldo? Ho dei messaggi, un messaggio in particolare ci diceva: sì, è un fisicamente molto prestante, però forse poco adatto, un po' come era Milenkovic alla linea alta. Ecco, secondo te è una descrizione giusta, oppure è un giocatore che è adatto anche a quel tipo di gioco lì?
10: Ma è stato un giocatore, cioè è un giocatore che ha avuto una crescita importante soprattutto nell'anno di Genova ed era attenzionato da tutte le squadre. Secondo me un giocatore moderno non può prescindere da questa cosa di comunque di difendere alto in alcune squadre dove c'è questo modo di intendere il calcio, di difendere qualche volta. Io rispetto a questa cosa che la Fiorentina giocherà con la difesa alta, insomma aspetterei, sarei più prudente e aspetterei poi ad agosto quando poi inizieranno le partite quelle ufficiali, perché comunque grosso in questa annata la Fiorentina al Sassuolo ha mostrato in base anche credo alle caratteristiche dei giocatori un blocco un po' più basso rispetto al solito, ecco, e quindi l'acquisto non solo di Dragusin ma anche di Vieri come si vuol dire, nell'ottica di un gioco alla Sassuolo per intenderci, ma insomma una definizione un po' così momentanea, sì. Mi sembra che ci possa stare come caratteristiche. Ci vedo dietro appunto un accordo tra allenatore e direttore sportivo, insomma responsabile dell'area tecnica, che va tutto verso una direzione. Tra l'altro mi viene anche da sottolineare che sono due centrali e mi viene da pensare che insomma è chiaro che ce ne saranno 4-5 di centrali, ma insomma si tenderà un po' forse a rinnovare questa linea difensiva almeno su due centrali ma anche sull'esterno, e quindi appunto il discorso che si faceva prima di rinnovare mi pare che venga, come dire, seguito direi in maniera anche prematura per i motivi detti prima.
1: Carlo, ci sei sempre? Sei entrato all'interno del centrale di Wimbledon?
12: Sono entrato e tra pochissimo vi lascio perché devo cercare di imbucarmi in sala stampa, sì. Però nel frattempo quando c'è Aldo mi viene sempre in mente un episodio buffo, sì. Che quando Aldo arrivò alla Fiorentina mi ricordo ne parlai con Rui e Rui c'era stato qualche un piccolo screzio in un Cagliari Fiorentina, cioè c'era stato insomma una situazione di calcio di campo, magari un fallo, una cosa del genere, per cui non c'era in quell'istante un grande afflato tra i due, e che invece poi dopo esplose al suo arrivo a Firenze fu culminato con le bellissime stagioni di Aldo a Firenze. Te lo ricordi?
1: Ecco, te lo ricordi Aldo oppure sta raccontando, si sta inventando una tutto palla.
10: No, non solo me lo ricordo, poi con Rui questa cosa l'abbiamo un po' anche affrontata. No, il problema è che io penso di aver litigato con il 90% dei giocatori
2: avversari,
10: quindi Rui rientrava in questa casistica.
12: Perché ci fu una volta in cui lui giocò una partita a Cagliari, sì. Tra l'altro ovviamente in una giornata ventosa tanto per cambiare, e qualcuno lo marcava e a un certo punto lui disse: scusa, ma non ti vale che a te di giocare a calcio invece sta accanto a me tutta la giornata? Non so se eri te quello a cui lui si rivolse.
10: No, non ero. Però io sicuramente
12: esatto, anche perché
10: però
12: eri
10: insomma
1: però qualche screzio insomma c'era stato in campo.
10: Secondo me, ora vado a memoria, sì. Era Herrera che non era tanto tenero,
12: ecco. Sì, ma era e questa immagine appunto del difensore che si disinteressa del pallone tutta la giornata per stargli accanto, insomma, sì, c'è il pallone, giocalo, sì. Gioca anche te.
1: Carlo, prima di salutarti, su Dragusin, romeno che arriva alla Fiorentina, ce ne sono stati di rumeni nella storia della Fiorentina, è chiaro che il pensiero va subito al più importante, a Mutu. Gli altri rumeni sono stati giocatori diciamo così normali, vedi portieri Tatarusanu, Lobont, Yannis Agi non ha lasciato tracce, Lakatus era arrivato con grandi aspettative e poi deluse, che cosa ti viene in mente?
12: Mi viene in mente le lacrime di Andrea Orlandini quando Lakatus fece la doppietta all'Atalanta e scoppiò a piangere perché era già criticatissimo al suo arrivo, anche se aveva fatto un bellissimo mondiale, e poi fece questa doppietta e da lì si pensava che si potesse sbloccare. Andrea, che l'aveva molto caldeggiato col procuratore dell'epoca che era Righi, che sì, stava a Poggi Bonsi, sì, e su sì, cui si fantasticava anche che fosse un personaggio, diciamo, mitico, sì, e a tutto tondo, ecco, e quindi questo arrivo che peraltro Nardino contestava, perché Nardino non era Premi, per niente, sì, con, sì, non era per niente convinto di Dacatus, e invece forse aveva ragione lui, perché si rivelava un po' un flop.
1: Sì. Va bene, Carlo, adesso volta, allora ti lasciamo alla sala stampa.
12: Se volete vi chiamo più tardi, però non vi sì, abbandono.
1: No, no, no, no, noi siamo sempre, sempre pronti ad accogliervi, perché comunque insomma
10: l'atmosfera, Carlo, com'era?
12: L'atmosfera è straordinaria. Io sono qui per quella, ti dico la verità. Al di là che, ma cioè, l'atmosfera che c'è a Wimbledon, io non l'ho mai vissuta in nessun'altra realtà sportiva della mia vita. Cioè, è proprio una bella fiera a alto livello. Cioè, sì, proprio la gente bella, è allegra. E c'è poi oggi c'è il sole, è proprio la festa dello sport. Ecco, lo sport
1: tutti
12: inteso
1: di gran
12: proprio,
1: classe, tutti eleganti, tutti vestiti in un certo
12: sì,
1: modo.
12: Sì, anch'io mi sono messo una giacca per non sfigurare troppo.
1: Va bene, Carlo, grazie per il momento.
12: Ciao
1: allora,
12: a tutti. Ciao a tutti.
1: Ciao. E torniamo con Aldo Fericano per tutte le nostre considerazioni sulla difesa. Insomma, abbiamo fatto questa ampia rassegna dei difensori della Fiorentina.
2: No, Tommaso, una cosa Martini, mi viene da chiedergli, visto che l'anno scorso un tallone d'Achille della Fiorentina è stato il gol su calcio piazzato, no? Era una qualcosa che ci, ogni angolo era un pericolo, un terno all'otto, si prendeva gol in fotocopia. Secondo te anche questo ha spinto Paratici a cambiare, insomma, poi vedremo quello che succederà, ma insomma, in linea di massima si pensa di sì, a cambiare completamente il volto perlomeno dei centrali di questa difesa.
10: Ma ora specificamente sui piazzati magari, perché poi è un atteggiamento di tutta la squadra, no? Perché non è che i piazzati
2: certo,
10: poi
2: certo,
10: li difendano solo i difensori, però se
2: però
10: c'hai
2: quanti
10: dei difensori,
2: gol se ricordi, scusa se ti interrompo Aldo, su errore, no, magari di questi, cioè di Pongracic, di Comuzzo,
10: sì,
2: di
10: sì,
2: Ranieri,
10: no,
2: poi è chiaro che difendano tutti sui calci piazzati,
10: sui piazzati, però questa considerazione secondo me non è avulsa dal contesto, nel senso che anche questo ha influito per cambiare poi gli interpreti. Poi ora non so grosso come difenda bene sui calcio d'angoli, però per esempio se dovesse difendere la zona è molto importante il tempismo di ciascuno dei singoli giocatori, no?
2: Sì.
10: Quindi come attaccano la palla di testa, quindi lì diventa importantissimo che uno sia bravo di testa e quindi conseguentemente poi prendi meno gol, quindi è una considerazione che può sembrare magari più di tutta la squadra, ma secondo me riguarda anche poi i difensori, che io intendo ancora una volta i difensori che difendano bene, quindi di testa il difensore deve essere come dire, una sicurezza, quindi sì, secondo me anche questo è stato considerato da Paratici in questa sorta di mini rivoluzione che si farà in difesa,
2: perché come dice ci ha scritto un nostro ascoltatore prendendolo dal football americano, no?
1: Sì.
2: le come era Lorenzo,
1: adesso lo recupero,
2: cioè con gli attaccanti si dà lo spettacolo, con i difensori si vincono i trofei.
1: Allora, nel football americano c'è questo detto: gli attacchi vendono i biglietti,
2: ecco,
1: le difese vincono le partite.
2: In effetti forse
10: può facilmente trasare al calcio, diciamo.
1: Sì,
10: ecco,
1: sì, sì, certo, assolutamente.
10: È un po' in tutti i giochi di squadra, volendo, insomma, proprio essere più in generale, mi sembra che il gioco di squadra questo prevede, insomma, due fasi. In queste due fasi non è che ce n'è una più importante rispetto a un'altra, cioè hanno la stessa dignità.
1: Sì. Senti, invece parlando di esterni d'attacco, si continua a fare il nome di Coleoscio, dal quale ci si aspetta la risposta un sì o un no per la Fiorentina a questo punto, ma soprattutto si parla molto anche di Bakayoko, potrebbe essere lui il grande sogno per l'esterno d'attacco della Fiorentina, per uno degli esterni d'attacco della Fiorentina, visto che comunque ne serviranno almeno quattro. Cosa ne pensi?
10: Penso che in questo caso, quindi per quello che riguarda il reparto avanzato, quindi l'attacco, secondo me ci sarà da aspettare un po'. E secondo me anche qui si guarderà un po' la vetrina del mondiale, delle squadre importanti, ma anche avendo visto squadre, diciamo, che ora sono anche state eliminate, che però avevano al suo interno secondo me dei giocatori di grande valore. Io penso che la Fiorentina possa anche attingere in questo mondiale, ma se non nelle squadre queste più forti che hanno già insomma giocatori di fama conclamata, ma anche in altre squadre che secondo me hanno espresso dei giocatori bravi, quindi il mercato lì si allarga. Secondo me, io mi aspetto che per gli esterni la Fiorentina si muoverà più avanti, magari mi sbaglio, ma potrebbe, questa è la mia sensazione.
1: Tanto è ufficiale Orsato, nuovo responsabile degli arbitri di Serie A e B. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione.
2: Ah, no, pensavo su Orsato.
1: No. Insomma, ci si aspettava,
2: ci si aspettava
1: che potesse essere lui a prendere, certo, il testimone, a raccogliere il testimone di Rocchi, insomma, a sostituire Rocchi in questa carica.
2: No, se, ad Aldo chiedo se secondo lui è giusto, come sembra di aver capito, che nella Fiorentina non ci siano giocatori incedibili, cioè qualsiasi giocatore, se dovesse arrivare l'offerta giusta, potrebbe essere ceduto, quindi anche Fagioli, per dire, anche lo stesso De Gea, per non parlare di Ken, diciamo, fa parte secondo te di una strategia giusta a livello di mercato in questo momento?
10: Io penso che ormai il calcio moderno preveda questo, cioè nessun giocatore diventa incedibile, perché ci sono logiche nuove, perché poi se ti arrivano tanti soldi per un giocatore li puoi investire, comunque rinforzare la squadra. Allora, l'ultimo esempio di Tonali, passato dal Newcastle al Tottenham per più di 100, dico bene,
1: sì, 115 milioni,
10: cioè sono tantissimi soldi che, sì, puoi investire nella squadra, veramente migliorarla, e quindi secondo me ormai altri giocatori di bandiera non ci sono più. E poi in un'economia di società nuove che ci sono, insomma, ragionare su un giocatore incedibile diventa difficile, anche per i grandissimi campioni. Mbappé è passato dal PSG al Real Madrid, insomma, penso che ormai i giocatori incedibili non ce ne siano più.
1: Aldo, grazie, alla prossima, ti aspettiamo in studio.
10: Grazie a te, allora, alla prossima, ciao Tommaso.
1: Ciao. Grazie. Ad Aldo Firicano. C'è Fede Ascandicci che ci manda la sua formazione per la prossima stagione.
2: Ah, siamo già alle formazioni.
1: Sì, siamo già alle formazioni. De Gea, João Mario, Dragusin, Vieri, Gosens, Fagioli, Tosved, Ndur, Coleoscio, Ken, Bakayoko. Potrebbe essere questa la nuova squadra. Beh, io ho un dubbio almeno su Gosens, perché insomma, mi sembra sul piede di partenza, e quindi la Fiorentina potrebbe anche assolutamente pensare sostituirlo, mi sembra.
2: Sì,
1: che...
2: sì, sembra l'orientamento, sembra quello, anche se ho visto poi un video recentemente di lui si sta allenando,
1: certo, forza,
2: sta correndo, sta
1: indipendentemente dalla Fiorentina.
2: E credo che lui in cuor suo speri di rimanere ancora l'ultimo anno a Firenze per riprendere, insomma, un po' quello che aveva lasciato l'anno scorso, perché la stagione l'anno scorso è stata brutta, ma quella prima è stata buona, no? E se non direi quasi ottima di Gosens.
1: Poi João Mario, che sarebbe sostituto di Dodò, secondo il nostro ascoltatore, è un giocatore che non convince tutti, perché comunque se vai a sentire anche qualche nostro collega che lo ha seguito al Bologna, tutto sommato ha anche delle discrete referenze su questo giocatore. Invece, insomma,
2: nel nostro ambiente, Viola è anche per forse i suoi trascorsi alla Juventus, anche se non sono certo grandi trascorsi, insomma abbastanza brevi, però verrebbe dalla Juventus anche lui, un'altra operazione con la Juventus, eccetera eccetera, sappiamo tutto quello che c'è dietro. E non lo so, mi sembra, cioè, come giocatore secondo me non è un buon giocatore, però bisogna vedere le condizioni, perché sia sue ma anche quanto lo paghi un giocatore così?
1: Potresti pagarlo 10 milioni.
2: Se lo paghi 10 milioni, poi c'è un ingaggio pesante, eccetera. Vediamo, certamente noi parlavamo degli esterni offensivi prima. In questa formazione vediamo che
1: questa ci sarebbero Coleoscio e Bakayoko,
2: che comunque sono due bei colpi e diversi soldini anche lì, perché Bakayoko soprattutto
1: Bakayoko si parla di 20 milioni,
2: e quindi poi dal ragionamento di Gosens, del nostro amico, credo dipenda da questo: se io vado a spendere 10-12 milioni per Coleoscio, altri 20 per Bakayoko,
1: bisogna vedere anche quanto ti portano in cassa le cessioni.
2: Tosved vogliono un altro 15 milioni, ho letto, forse sono pochi per il Sassuolo, eccetera. Mi sembrano giusti per me, perché se hai il contratto in scadenza 2027, noi diciamo che Dodò non possiamo avere più di 10 milioni giù di lì, ora che loro dicono che pensino di ottenere più di 15 milioni da un giocatore che l'anno prossimo a febbraio sarà libero di firmare perché se non rinnova è così, sì, con un'altra squadra, mi sembra va bene la bottega cara, ma qui mi sembra ti prendano un pochino troppo per il collo, sì, sì, e vedremo quello che succede. Però ecco, è chiaro, cambiare tutto e farlo bene con giocatori molto dispendiosi è difficile, quindi qualcuno potrebbe anche a sorpresa, potrebbe partire qualcuno a sorpresa, ma potrebbe anche rimanere qualcuno a sorpresa.
1: E tu dici che Gosens alla fine potrebbe anche,
2: bisogna capire cosa pensa Grosso. Vediamo se nella conferenza, ma ora non credo si sbilancerà sui singoli, però sai, a volte c'è l'allenatore e ti dice ma io, per me un giocatore come Gosens io lo tengo perché c'ha l'esperienza, c'ha la... allora in quel caso potrebbe anche rimanere. È vero che è un ingaggio abbastanza pesante, però andare a trovare un terzino sinistro valido, poi ci sarebbe Ranieri che comunque volendo può fare il terzino all'occorrenza, sai, e bisogna cambiare tutto, ripeto, in una sessione di mercato e con giocatori da 15-20 milioni per ruolo non è semplice. Se Paratici ce la fa, allora è veramente bravo.
1: È emerso, sempre parlando della difesa, il nome di Valdepeñas per
2: l'hai letto,
1: ecco, difensore classe 2006 del Real Madrid, piace anche al Bologna, bisogna aspettare anche l'opinione di Mourinho, insomma, se decide di tenerlo, di farlo partire.
2: Questo è il classico colpo, no, del giovane che può diventare
1: giovane, comunque stiamo parlando un ventenne,
2: sì, ventenne, però ancora esperienza l'ha fatta soprattutto, mi pare, nella seconda squadra del Real, come presenze, sì, quest'anno.
1: Forse una presenza in Real Madrid,
2: forse una presenza sola, non so, il portiglio della vicenda, riportato però in attacco, no? Questo, sì, è un difensore,
1: sì.
2: Chiaramente, magari, ecco, se ci saranno le cessioni, non so, penso Pongracic oppure anche di Ranieri eccetera, un giocatore del genere, se lo deve valutare Mourinho e tutto quanto, immagino che si debba aspettare un pochino prima di arrivare, e che potrebbe essere comunque nel novero dei colpi di Paratici, no? Se c'è il Bologna sopra, sospettino che possa essere un buon giocatore.
1: Insomma, Sartori ha fiuto, lo sappiamo bene.
2: Vede lungo.
1: Sì, ci vede lungo. Tornando invece agli esterni d'attacco, abbiamo detto di Bakayoko e di Coleoscio, però si continuano a fare i nomi anche di Lang e di Zegrova. Lang, giocatore costoso, ne abbiamo parlato anche con i nostri colleghi di Napoli, si parla di un investimento dai 20 milioni in su, e Zegrova ha il problema dell'ingaggio, perché si tratta di un ingaggio veramente pesante che la Fiorentina non credo potrebbe permettersi,
2: e poi di un giocatore che, insomma, deve tutto dimostrare per quanto riguarda il campionato.
1: Un giocatore estroso, tecnicamente validissimo,
2: questi colpi anche,
1: però magari non così continuo, ecco.
2: Non così continuo, ne abbiamo avuti alcuni di giocatori di questo tipo qua, non vorrei ricadere dalla padella alla brace. Io penso che sull'esterno, al di là del nome di Coleoscio, che è un nome credo la Fiorentina ormai ci stia puntando forte, gli altri potrebbero anche essere sorprese, cioè che potrebbero arrivare dei nomi diversi rispetto a quelli che ci sono, che circolano, che a parte Bakayoko, che sinceramente non mi entusiasmano più di tanto. Ho letto anche che Grosso vorrebbe Volpato, che si è offerto, non so se è la sua volontà vera oppure un'interpretazione.
1: Però comunque non dimentichiamoci che Volpato non è mai stato un titolarissimo del Sassuolo,
2: non è mai
1: poi
2: stato
1: magari lo vuole,
2: titolarissimo, e non è mai stato e non è per ora ancora un giocatore che ha quella caratteristica che dicevamo prima all'inizio della trasmissione, cioè, citando la dura legge del gol, cioè neanche lui mi pare ne abbia fatti un paio quest'anno di gol, più assist che gol. E per
1: uno
2: carità,
1: l'ha fatto la Fiorentina,
2: uno, esatto, tanto per cambiare, uno lo fece alla Fiorentina, tra l'altro un tiro non irresistibile, se non mi ricordo male, lì non fu perfetto
1: De Gea
2: da lontano. E io ho visto qualche spezzone del mondiale quando entrava lui nell'Australia, insomma c'ha tocco di palla anche a quei livelli lì, voglio dire, ha avuto anche un paio di intuizioni buone, ha preso una traversa, però ecco, oltre ai giocatori di questo tipo, ripeto, per me servono esterni che abbiano una buona cifra di gol, perché è molto importante che segnino anche gli esterni nel calcio di oggi, no? Il calcio moderno. Volpato per ora ancora non ce l'ha, magari lo diventerà, se poi garantisce grosso è tutto un altro paio di maniche.
1: Nel frattempo leggo su firenzeviola.it che Gudmundsson sui social è stato il primo giocatore a dare il benvenuto a Dragusin, benvenuto fratello, gli ha scritto in inglese ripostando nelle storie Instagram il difensore rumeno con la maglia della Fiorentina. Gudmundsson e Dragusin sono stati compagni di squadra nel Genoa con Girardino che era allenatore di quel Genoa, ma difficilmente saranno compagni di squadra della Fiorentina, magari lo saranno durante i primi giorni del ritiro.
2: I primi giorni immagino di sì, perché sì, mi pare che il caso di Gudmundsson possa essere dilungarsi, anche perché poi parliamo tra una settimana, sicché non è che manchi molto, quindi o succede tutto in questa settimana. È stato un bel gesto da parte dell'ex compagno, però penso anche nella testa di Gudmundsson abbia capito che il suo ciclo a Firenze, che non è mai praticamente cominciato del tutto, sia già comunque sul finire, e che la società soprattutto abbia intenzione di monetizzare, di cercare.
1: Si è parlato anche per le squadre italiane dell'Atalanta,
2: Sarri lo vorrebbe, voglia riciclarlo come mezzala. A me pare una cosa, per come ricordo io il giocatore e per le prestazioni ha dato a Firenze, per quella sua a volte anche poca un po' svogliatezza,
1: indolenza,
2: e quella sua anche diciamo leggerezza nei contrasti, no? Mi sembra un po' un ruolo, certo, se poi Sarri riesce a farlo, a trasformarlo e a questa idea, avrà le sue se ce l'ha davvero, avrà certamente, insomma, ne sa 100.000 volte più del sottoscritto, quindi per carità. Però così come impressione, puntare su un Gudmundsson riciclato centrocampista mi sembrerebbe un po' un azzardo, ecco, se l'Atalanta ne ha intenzione di farlo e se ti dà soprattutto quei soldi che chiede la Fiorentina,

0: gol, no, 1-0, 2-1, scusa, sì. Fece il gol del 3-1 il Napoli. Quello io mi ricordo, insomma, gli causò tante problematiche perché non glielo perdonarono, sì. I tifosi, da un certo punto di vista, insomma, fu un errore, ci sta nel calcio di sbagliare, però fu veramente clamoroso e poteva costare, valere un trofeo per la Fiorentina. Si era un po' spezzato, però anche con Gudmundsson mi pare che sì, qualcuno, qualche partita è stato anche in parte applaudito, ma molto fischiato. Io soprattutto del finale ricordo uscire Gudmundsson tra i fischi nelle ultime partite in casa. Quindi
1: sì, sì, certo.
0: Mi sembra che non siamo alla rottura completa, ma c'è, insomma, non è mai sbocciato il grande feeling, diciamo così.
1: Ma della storia di De Laurentiis, bancarotta fraudolenta, non faranno nulla, penalizzano il Napoli, ci chiede Fede. Beh, intanto bisogna dire che sono indagati, non è che siamo arrivati alla fine delle indagini, quindi vedremo. Ecco,
0: anzi, sono proprio all'inizio, appunto, mi sa, appunto, e poi della vicenda.
1: Appunto, per cui vediamo, ecco, ora da qui a dire che penalizzeranno il Napoli, vediamo che tipo di piega prenderanno queste indagini.
0: Però è vero che la giustizia sportiva ha tempi completamente diversi rispetto a quella ordinaria, quindi vediamo che binario viene preso anche da questa inchiesta, se poi si sarà anche ambito di giustizia sportiva, eccetera, non lo so. Si parla di, non ho capito bene poi se riguarda solo il Napoli,
1: è vero,
0: o il Bari.
1: Comunque sono indagati, se non sbaglio, sia il figlio che il padre, sì.
0: E quindi riguarderebbe la società sia il Bari o il Napoli, o sì. Tutte e due forse,
1: sì.
0: Ancora sono troppo, diciamo, sfocati i contorni della vicenda per commentarla, secondo sì. Me comunque vedremo cosa succede. Di certo vedere penalizzazioni per questo tipo di situazioni ne abbiamo viste poche. Possono esserci delle squalifiche, delle sì. Diffide, delle inibizioni, sì. Anche nei confronti degli stessi dirigenti,
1: sì.
0: Però mai dire mai.
1: Tornando invece ai calciatori, agli obiettivi della Fiorentina, Simone ci scrive: Lang, Zegrova, Bakayoko sarebbero migliori, Coleoscio se la tirano tanto per le lunghe può restare a fare la riserva ai Coné. Insomma, di Coleoscio in effetti se ne parla ormai da un paio di settimane con una certa insistenza e da una decina di giorni si dice che si aspetta la sua decisione, probabilmente.
0: Però,
1: non dipende soltanto da lui a questo,
0: esatto,
1: punto.
0: Esatto, questo volevo dire, però mi sembra di aver capito che adesso
1: sì.
0: Lui abbia scelto la Fiorentina,
1: sì.
0: Che quindi sia d'accordo su tutto, per cui il problema è che lo vai a prendere da una società che comunque non, a cui non mancano i soldi e hai delle concorrenze, una concorrenza,
1: sì sì, perché insomma il Paris FC sembra sì. Orientato ad alzare l'offerta,
0: che anche lì non mancano
1: l'offerta.
0: I soldi,
1: sì, sì.
0: E quindi è chiaro, andarsi, io, a me piace molto il giocatore, lo sai perfettamente, però andarsi a svenare per un giocatore del genere sarei d'accordo anch'io, anche no, insomma, se viene sono contento, se poi c'è da fare un'asta andando a 15, 20, 25 mi sembra esagerato per quello che è l'attuale valore del giocatore. La prospettiva secondo me è molto buona, vedremo poi sì. Se si prende
1: sì sì, certo,
0: si valuterà,
1: lo valuteremo e lo analizzeremo, insomma, la sua prima esperienza in Serie A, visto che ha girato tante nazioni, no?
0: Però un esternuccio di amoglielo a questo grosso.
1: Pronti via,
0: se no,
1: al tiro.
0: Si fa le prime. Sì.
1: Con Sottil. Con Sottil.
0: Sottil, titolarissimo.
1: Sì.
0: Vedrai, perché almeno che non cambi ruolo ai giocatori, esterni offensivi non ce ne sono proprio.
1: No, no.
0: Esterni offensivi
1: zero. Te li devi inventare, sì.
0: È un po' una caratteristica propria solo della Fiorentina, ma figlia di un mercato sbagliato, a posteriori lo possiamo dire, dell'estate scorsa, a cui fu avallata
1: questa campagna acquisti da Pioli
0: completamente, e quindi è sorprendente, ripeto, a posteriori, perché tutti l'avevamo detto che andava bene così o quasi, però effettivamente chi fa calcio davvero, pensare di poter giocare senza quel tipo di giocatori che comunque all'occorrenza servono sempre, è suggestivo, diciamo così, no, analizzare una situazione del genere,
1: sì.
0: Che una società abbia 47
1: giocatori
0: di cui un esterno solo offensivo, sì, sì. Che è il ritorno, sì. Dal Lecce, dove era stato, sì. Prestato e...
1: incredibile, sì. E in questi 47 giocatori c'è anche Valentini, che è un difensore. Alessandro ci chiede: ma Valentini che fine farà? Verrà prestato oppure verrà ceduto a questo punto? Perché...
0: ma quanti prestiti? Ormai è già il terzo,
1: sì,
0: anno,
1: insomma, questo giocatore dal quale ci si aspettava che potesse anche diventare un titolare della Fiorentina, insomma, c'erano grandi referenze su di lui, lo ricordo,
0: sì.
1: Al momento in cui arrivò,
0: ma
1: si
0: poi...
1: parlava di un difensore, insomma, molto molto interessante.
0: In Argentina fecero una mezza rivoluzione. rivoluzione, ah, certo, non misero, certo, fuori Rosa, sembrava insomma come

0: dire, ci togliete un giocatore così importante
1: e invece ha un po' tradito le attese.
0: Tradito le attese, c'è da dire che non è stato pagato tanto, ecco. No. Se vogliamo paragonare i casi Beltrán e Valentini, Valentini è arrivato a parametro zero. Sì. Beltrán, io ho letto nel bilancio 25 milioni, poi è tutto da capire. Non mi voglio addentrare in questo argomento che non conosco, però insomma c'è una bella differenza tra 0 e 25, 15, 18, quelli che sono 20 e sono stati. La resa di Beltrán, qualche gol l'ha fatto, ma pochissimi, col contagocce, qualche discreta partita, ma è stata una grande delusione anche lui. Diciamo che chi gestiva il mercato sudamericano non ha fatto così bene.
1: No. No, no,
0: in passato,
1: anche perché c'erano delle occasioni da cogliere e sono state lasciate cadere. E ora è inutile andare a rifare i nomi, Alvarez
0: e certo. Il resto.
1: Facciamo perdere. Apriamo un'altra parentesi importante, quella con Andrea Bruno Savelli. Ciao Andrea.
2: Buongiorno, il nome è Burdisso.
0: Facciamolo il nome, bravo.
2: Ma fatto, sì, Burdisso sì. È stato un fallimento totale. E Valentini e Beltrán sono i colpi migliori, perché si è pensata a Infantino.
1: Ah certo, sì.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma l'avevo rimosso. Anche perché 7 non
2: milioni,
0: ha...
2: 7 milioni.
0: C'è ancora, no? Ora no. Sì, è ancora sotto contratto.
2: No, c'ha il diritto, l'obbligo in caso di salvezza.
0: Ce la dovrebbe fare, insomma.
2: Sì.
0: Vabbè, ma insomma anche lui è stato, era l'unico di quella nazionale lì, tra l'altro non buono, perché gli altri credo abbiamo fatto tutti una buona carriera o discreta.
1: Guarda caso è venuto alla Fiorentina.
2: E oggettivamente veniva con delle referenze importanti come Beltrán, per cui si dovette litigare con la Roma che aveva fatto chiamare Dybala, come Valentini che ha fatto una mezza stagione al Verona molto positiva, poi non ci ha creduto nessuno, qui c'è anche quell'aspetto, perché non è peggio di Viti, nessuno dei due fortissimo, nessuno dei due scarsissimo.
0: Ci dimentichiamo però, anche di Moreno, però argentino.
2: C'è anche Moreno. Moreno.
1: Qualcuno lo vorrebbe nella
0: qualcuno
1: rosa.
0: Qualcuno ieri ci ha detto Moreno
1: meglio di
0: Dragusin.
1: Sì.
2: Questa è una follia. Sì. Però Moreno è un buon prospetto, che ha fatto un buon campionato in Serie A spagnola con grande continuità. E anzi, con una crescita, ha smesso anche di fare qualche errorino nella seconda parte. Moreno è uno che probabilmente andrebbe guardato per tenerlo in panchina, visto che Comuzzo sarà dato in prestito. Ah. Questo ve lo posso annunciare. Senza...
1: Ce la dai con certezza questa notizia?
0: Un bel annuncio.
2: Sì.
1: Hai anche la squadra?
2: No, un prestito oneroso, poi le certezze del mercato il giorno dopo sono
1: però ad oggi ci dice
2: l'obiettivo
1: questo.
2: Che si sono dati società e procuratore è quello di cedere, di far fare un anno in prestito a Comuzzo, quindi il livello della squadra, vi faccio un esempio, se va al Como rischia di crescere perché c'è un grande allenatore ma di non giocare sempre.
1: Sì.
2: Forse la Lazio potrebbe essere, ma va in un marasma.
0: Difficile, situazione complicatissima.
2: Quindi, insomma, comunque secondo me verrà trovata una soluzione. E non terrei Pongracic, visto che è arrivato Dragusin.
1: Sì, infatti sono l'impressione che possa essere davvero
0: scelto. E allora Moreno potrebbe rientrare nei quattro nelle coppie di centrali.
2: Sì. Esatto.
1: Andrea, però dobbiamo assolutamente ricordare l'appuntamento di domani, perché anche la Differenza di Vero naturalmente sarà protagonista domani, mercoledì 8 luglio, questa notte bianca viola.
2: Esattamente, Radio Firenze Viola sarà la grande protagonista, con una diretta strepitosa dalle 7:30 in poi, dove il pubblico potrà relazionarsi con tutti gli ex calciatori che parteciperanno, i nostri opinionisti. Chissà se arriverà anche il dottor Marucci a farsi vedere e a dare la sua benedizione. Poi ci saranno tante altre cose. Un campino di calcetto montato per far giocare i bimbi da 2 contro 2, molto piccolino. Ci sarà il jukebox viola a cura di Massimo Cervelli, con QR code tu scarichi tutti i racconti dei protagonisti dei 100 anni della squadra, della nostra amata squadra. Ci saranno le maglie esposte dal museo viola, le maglie per celebrare scudetti e coppe, e poi alle 22 ci sarà anche lo spettacolo per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Ci saranno anche altre sorprese, tante altre sorprese. Venite, centro commerciale San Donato, quella a Novoli, alla Rotondona, e dalle 5:30-6 in poi siamo lì e ci divertiamo, facciamo il tifo e celebriamo la nostra Fiorentina. Parleremo anche di mercato, avremo anche qualche bombetta di mercato.
1: Certo, quelle non mancheranno. Ci sarà anche Tommaso Borghini.
0: Tra l'altro, dove? Guarda, no, ti dico una cosa, però. Sì. Tra l'altro, credo di aver capito che sia tra le invitate, società dilettantistiche, giovanili, eccetera, ci sia anche la Laurenziana.
1: Quindi ci devi essere, certo, per forza.
0: Che è la squadra dove gioca il mio figlio piccolo. Però mio figlio piccolo dovrebbe andare al mare. Ora vediamo, proprio domani. Ora vediamo. No. Se ci si fa, come sono, facciamo a farli cambiare?
2: Sono state invitate tutte, ovviamente quelle di quartiere, quelle di zona, lì sono state contattate più direttamente, no?
0: Certo, lì è la zona di riferimento, diciamo. Certo. Poi il calcio giovanile credo siete aperti a tutti, però proprio come squadra di riferimento, dicevo.
2: Il campo non prevederà dei torneini, ci sarà un allenatore, se arriva in tempo qualche ex calciatore, quindi sarà la possibilità di scambiare due colpi, certo, con qualche calciatore, gli istruttori, certo, gli animatori, ma sarà una roba per puro piacere, puro piacere. Non ci sarà nessun torneo, però chiaramente sono state chiamate le squadre di quartiere, come ovvio che sia.
1: Mi chiedeva Tommaso Borghini se si mangia anche.
0: No, questo l'ha chiesto ovviamente Lorenzo Marucci, però a me interessava più
2: per Marucci spaghettino alla tarantina.
0: Oh, buono.
1: Questo lo conosciamo, questo spaghettino.
0: Ah, ok, qui c'è qualcosa.
1: No, lo conosci anche te, vabbè, lasciamo perdere.
0: Lo conosco anch'io, no? Sì. Ah, ho capito. Sì. Però dicevo, a me interessa l'istruzione che viene data a questi ragazzi, perché sapendo c'è anche il Museo Viola in mezzo, eccetera, certo, istruiamoli sulla storia della Fiorentina, sì, nell'anno, sì, del centenario. Sì. Questi ragazzini e giocano a pallone e che saranno i tifosi, e sono i
1: devono
0: tifosi.
1: Devono sapere,
0: del domani,
1: ad esempio, chi è Claudio Merlo. Perché ho citato Claudio Merlo?
0: Perché oggi è una giornata abbastanza importante per il grande Claudio Merlo, 80 anni, ragazzi.
2: Che bellezza.
0: Classe 1946.
2: In forma strepitosa. Claudio Merlo in forma strepitosa. Sì, poi c'è anche lo spettacolo che immodestamente ho scritto io e ve lo racconto, ma ve lo racconto per citarvi un aneddoto, no? 20 anni fa, per l'80 della Fiorentina, io conoscevo Mencucci perché ero uno spettatore del Teatro dei Freddi, mi chiamarono per scrivere uno spettacolo teatrale per gli 80 anni da fare dentro lo stadio d'estate. Tre giorni dopo scoppiò Canciopoli, mi chiamò Mencucci, io: grande Sandro, che si fa? E lui mi disse: lo spettacolo no, perché domani esce su Canciopoli, sui giornali, quindi noi bisogna stare parecchio tranquilli. Poi in realtà lo ripresi, mi diedero lo stadio tre giorni, è stata l'esperienza più bella della mia vita. Le chiavi dello stadio si girava di notte, ne traemmo un mini film e lo spettacolo si recuperò al Teatro dei Freddi. Ma questo per dirvi che era una commedia divertente, con grandi aspettative, in cui un signore che era nato l'anno della Fiorentina andava a bruciare la foto di Bettega al centro dello stadio perché era convinto che rubandoci lo scudetto nell'82 avesse interrotto il flusso del tempo, perché gli scudetti erano ogni 13 anni.
0: È vero.
2: E quindi andava fatto una contromacumba. Però scappava di casa 80 anni il giorno del compleanno e si preoccupava, arrivavano figlio e nipote, c'era uno scontro, incontro generazionale sulla Fiorentina, divertente. Quest'anno è venuta fuori una cosa un po' più melanconica, perché temo, e me ne sono reso conto scrivendolo, che questi 20 anni hanno inciso sulla nostra visione della Viola. È una roba più melanconica, romantica. Sono anche io invecchiato, ma anche la Fiorentina da 20 anni raccoglie poco, si porta a raccontarla in modo diverso. Se ci pensate, 80 anni fa non eravamo lontanissimi dalle ultime vittorie, no? E avevamo ancora grandi aspettative.
0: Direi di no, 5 anni, perché sono 25 anni e non vinciamo,
2: esatto,
0: niente. Quindi.
2: Esatto.
1: Andrea, ti devo salutare, però, perché siamo davvero in chiusura.
2: Certo.
1: Poi ci sono
2: comunque grandi aspettative ce abbiamo ancora, se
1: no
2: sembra essere
1: appunto. No, quelle sempre.
2: Anno prossimo, Champions, punto.
1: Poi ci sarà modo, naturalmente, anche nelle prossime ore, nella giornata di domani, di ricordare l'appuntamento di domani,
2: sì,
1: con la notte bianca viola. Grazie per il momento ad Andrea Bruno Savelli.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo tutti al parco, al centro centro commerciale Standonato. A domani,
1: grazie ancora ad Andrea Bruno Savelli. L'ultimissima altro compleanno.
0: Proseguo su Claudio Merlo velocemente per dire che lui è un'autentica leggenda della Fiorentina. 367 gare, 30 gol, è il terzo in assoluto più presente di sempre in gare ufficiali dopo Antognoni e Brizzi, e poi non a caso anche Alberto Aquilani, compleanno oggi, altro centrocampista di classe. Forse il 7 luglio è una data che insomma da tenere d'occhio per quanto riguarda la nascita dei nuovi giocatori.
1: Grazie a Tommaso Morini, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Vi lascio a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla come ogni martedì, come l'ultimo martedì di luglio, insieme a Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
6: Mi sono agganciato.
5: Che ci fai in piedi?
6: Stavo sistemando la sedia.
5: Se non ti scoccia, metterti a sedere.
6: Figurati, Giacomo, buonasera.
5: Si segga, si
6: qui
5: segga.
6: Qui è tutto di corsa. Questo
5: di corsa perché te sei stato a dire bischeratevi fuori. Non ho capito la presentazione, ma gliela pisto io.
6: Questo lutilante mondo del football, veramente della sosia del football, mi ammazza, guarda, mi massacra.
5: Chi l'ha detto questa?
6: Perché io non sono frasi mie con
5: la rutilante.
6: Lo dicevo spesso io. Sai quante frasi ho coniato?
5: Davvero?
6: Sai quante cagate ho detto in 55
5: anni? Sembra una frase avrebbe potuto dire Lele Adani nel commentare una partita di Lionel Messi.
6: No, lo dico ai miei amici quando gli dico: voi avete la fortuna di frequentare, a parte il numero uno indiscusso,
5: quindi
6: lo dici
5: solo agli amici?
6: No, anche agli amici lo dico. Ma soprattutto la society del football.
5: Ok.
6: Frequenta.
5: Ma mi era piaciuto la rutilante vita.
6: Rutilante mondo del calcio.
5: Rutilante mondo.
6: Ti ammazza
5: calcio.
6: Questo rutilante mondo
5: non
6: del
5: pare,
6: calcio.
5: Non mi pare, non mi pare. Massacra. Che soffra particolarmente.
6: Allora, ho preparato degli appuntini anche oggi. Bene, buon pomeriggio, amici di Radio Firenze Viola.
5: Professionista, dallo studio non ne fanno più.
6: Madonna, c'è un'afa, ma perché il ventilatore non gira? Ah,
5: gira. Gira.
6: Detto questo, buono. Ragazzi, è l'ultimo appuntamento di questa stagione strepitosa.
5: Quindi botti. No, oggi faremo... c'è voglia far rissa. Cioè, in senso buono, no.
6: Come aggressivo in galassia oggi.
5: Sì, oggi discutiamo,
6: sì.
5: Cioè, risa verbale
6: oggi
5: risa
6: sarà una
5: verbale.
6: Puntata seriosa.
5: No, come?
6: Sì. come quel giornazzo di
5: già salutiamo Stefano Cherubini, sempre al top.
6: Oggi è l'ultima puntata perché poi perché dalla prossima settimana sarò dove sarò la prossima settimana? Ah, non ce l'ha? Ah, quindi ancora vi farò sapere dopo dove sarò la prossima settimana.
5: Se
6: che Stefanino è bravo. Stefanino, a parte la saga di Ranocchio. Ah, ti devo ringraziare. Intanto ringraziamenti, perché è l'ultima puntata della stagione, perché dopo lo spettacolo, dopo la magia, dopo averti letto la mente in diretta
5: settimana scorsa,
6: ragazzi, ho un'agenda fittissima. Dopo il successo della saga del Ranocchio non riparo più a fare sagre, battesimi, feste in piazza, tutti che vogliono i miei giochi di prestigio.
5: Vai.
6: Quindi anticipiamo per la prossima stagione, amici da casa, farò anche giochi di carte, farò il gioco delle tre carte, vi darò la mia post pay. Voi ci credete su dove è carta vince, carta perde?
5: Credo sia illegale in centro a Firenze.
6: Ah, illegale?
5: Non lo so, c'era una
6: battaglia. Tutte le cose ganze sono sempre illegali, non mi spiego come mai. E poi questo l'abbiamo detto.
5: Cioè, questo te l'hai risegnato?
6: No, questo no, mi è segnato un'altra cosa. Allora, lo sai, Giacomo, caro Giacomo, perché entriamo in temi salienti, che c'è tanti argomenti oggi da cui trattare.
5: Ma esatto, infatti, te vuoi, perché vuoi una puntata seriosa? Scusa, la Fiorentina, pam,
6: bello,
5: botte di mercato.
6: Sto godendo a due mani. Lo sai qual è il calciatore che indossa i pantaloncini più velocemente di tutti?
5: Chi?
6: Prova a indovinare chi è il calciatore.
5: Non lo voglio imparare, non lo voglio indovinare.
6: Messi.
5: No.
6: Messi.
5: Però questo è bellissimo. Questa secondo me va nella top 3 delle bischerate che ci hai detto. Bella questa.
6: Allora,
5: perché ce l'ha segnata.
6: Perché non c'ho la memoria. E molto spesso si parla di Vespa e motorini. Di scooter, quindi, si discute.
5: No.
6: Guarda la faccia a Niccolò Santi.
5: Però devo dire, rispetto agli standard, qui siamo comunque sopra la media.
6: Se due vanno in vacanza. No,
5: ma
6: come
5: subito, ma non vorrei fare la puntata.
6: Sai
5: seriosa?
6: Dove vanno in vacanza i canguri?
5: Dove?
6: Dai, questo è facile, dove vanno in vacanza?
5: Io non ci voglio neanche pensare, non voglio sperare un centesimo.
6: I canguri vanno in vacanza nel marsupio. Ah, bella questa.
5: Io mi sa che mi alzo e me ne vado. Questa
6: lo sai se fai le pappardelle a cinghiale, se le mangia? Di costa ci va.
5: Aiuto, io come faccio ad andare avanti? Sono 17,
6: questa è sottile e fine, questa trascende un po' sul volgare. Se la museruola si mette sul muso, dove si mette la cazzuola?
5: Stati regoletti, io pensavo uscito dalle medie di non dover più.
6: Se ti spaventi davanti a un mollusco, ti viene un polpo.
5: Stefanino, non c'è modo di dirmi, faccio un'ora e mezzo da solo, guarda, mi sfinisco piuttosto, ma almeno hai iniziato veramente un marcio troppo alto.
6: Sto male, c'ho il fiatone.
5: Ma in che cosa?
6: Allora, intanto ricordiamo gli appuntamenti dove i Costa Fan Club troveranno il Costa nei prossimi giorni.
5: Sì, che tanto agosto torni, cioè luglio, fai 3 settimane di stop.
6: Di relax, poi vi dico dove vado se Stefanino poi è pronto. Sei pronto? Va. Allora vi faccio sapere dove vado.
7: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie.
5: Ci sta. Wow, Costantino, ha iniziato le marce veramente troppo alte. Io non ce la faccio. Sono veramente già finito. 17-8.
6: L'altro giorno, ma martedì scorso, guarda, abbiamo ripresa quella storia. Papaya rosso, facete le facce clamorose.
5: Mi hai fatto un bel giochino, diciamo, però l'avevi fatto dopo un'ora in cui comunque avevamo parlato di calcio.
6: Ora se ne parla, c'è anche tanti appunti che riguardano l'attualità dell'operato del buon Fabio Paratici. Detto questo, stasera è per i Costa Fan Club, mi troverete alla Notte Bianca in via Gioberti.
5: Ok.
6: E poi è iniziato bello al piazzale, andatelo a vedere, ragazzi. E lo Star Game, bello, una settimana dove c'è una pallavolo, beach soccer, pallacanestro, è ovvio. E poi non mi ricordo quante altre discipline fanno. Belle.
5: Quant'altre?
6: Quant'altro.
5: Questo è un altro modo di usarlo. Bene, quindi è finito? Posso iniziare?
6: Ora ci riposiamo. Okay. Io manderei la pubblicità, la sigla finale.
5: Ora finalmente.
6: E io me ne vado al Stefanino, dove vado io? Niente.
7: Quando torno al mio paese, le signore.
6: Il Tonelli, senti cosa ha detto il Tonelli? Censura su Tonelli.
5: Ha detto a quel paese, non quel torni paese. Al tuo paese. 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali. E no, visto che Luca da Sassicaia ci ha già mandato le freddure, io non leggerò le vostre freddure, quindi non mandate.
6: Non censurare i miei amici del Costa Fan Club, eh?
5: Se il gatto va a gattoni, il coyote dove va?
6: Bellina questa, ci piace Luca.
5: 055 77 111 71, se volete chiamarci. Sì, caro Max, oggi non ci arriva alla prima pubblicità. No. Caro Giacomo, sono perfettamente d'accordo. L'invito come sempre, più di sempre, ad interagire con noi. Se c'è Costantino, non lasciatemi da solo. Ovvio. Perché davvero potrei fare l'estremo gesto. Sì. No, allora inizia valutazione su come iniziare? Si sta muovendo Paratici alla grande. Bella Andrazzoli, domanda. Dragos, Invieri, Beltran, siamo al 7 luglio, come si va?
6: Sei figo e bravo, lo sai.
5: L'ho fatto.
6: Mi piace quando parti così. Allora, parliamo di Fabio Paratici. Allora, quest'anno la Serie A, io ve l'ho raccontato già in tanti appuntamenti, si è livellata verso il basso la Serie A, lo sappiamo ormai tutti. Quindi Fabio mi sta piacendo perché sta puntando altissimo. Non alto, altissimo. Perché io facciamo questo giochino, ragazzi, amici da casa. Chi sono le spacciate secondo voi della prossima stagione? Diciamo il Pisa e il Verona della stagione passata. Chi potrebbero essere? Guarda, ci metto il Lecce, purtroppo a malincuore, anche se Eusebio Di Francesco si è fatto forte finalmente di una salvezza dopo 3 retrocessioni consecutive, sono di mestiere e quindi sempre col beneficio dell'inventario, ovviamente siamo il 6 di luglio, il 7 di luglio, quello che è. Chi c'è di veramente, non squadra materasso, che è brutto anche da dirsi, ce l'ha stata dimostrando anche questo mondiale, dove la geografia del pallone è cambiata notevolmente, perché sta crescendo ormai da un decennio i paesi nordici. Tra l'altro io sono stato pioniere lì col mio amico, che dovremmo chiamarlo qualche volta, Tiziano Pasquali, che si è trasferito proprio in Svezia o in Norvegia. Abbiamo iniziato oltre 10 anni fa noi a proporre giocatori dei paesi scandinavi, capito?
5: Che scandinavi?
6: Scandinavi, tra l'altro. Nord Africa, ve lo vediamo col Marocco, quindi anche qualche nazionale africana, ma l'Africa già era presente nelle competizioni internazionali. Quindi è cambiata un po' la geografia del pallone e lo vediamo a livello mondiale. Tra l'altro ieri ho assistito a un bel dibattito organizzato a The Social Hub, dove c'era appunto De Siervo, c'era il sifo del Palermo.
1: Costa ci va!
6: E ci sono andato, c'era tra l'altro un bel aperitivo a fine convegno organizzato dai Menchetti, siamo stati veramente bene. Detto questo, c'era anche il CFO del Palermo e c'era il direttore, che dovremmo chiamarlo qualche volta, di Calcio e Finanza. Vi consiglio di seguire questa pagina social piuttosto che leggere i loro articoli.
5: L'abbiamo chiamata anche ieri mattina. Chi si compra
6: Calcio e Finanza?
5: Collega, sì.
6: Ah, io ho conosciuto il direttore ieri, ragazzo giovane, straordinario, che ti dà una lettura del calcio moderno, anche di certe situazioni che vediamo in Italia, e ti spieghi il perché si creano certe situazioni, dagli investitori che arrivano, le operazioni perché vengono fatte in quella maniera.
5: Ieri abbiamo chiamato Luca Cosentini.
6: Non lo conosco, io ho conosciuto il direttore, sono due fra l'altro, uno è economico, direttore amministrativo, e l'altro è direttore editoriale. Allora, tornando alle questioni della maglia viola, che poi parleremo anche della maglia viola, che ieri ho visto essere giornate fitte di impegni.
5: Ci avevi detto è bellissima, è una maglia carina.
6: Ecco perché è cambiato qualcosa in corsa. La bianca è bella, devo dirlo.
5: Ma devo dirti anche la viola. Ora, guarda, però non è che sia bella.
6: Lo dico io, non mi caga. Ora lo stai scrivendo,
5: Ma lo sto scrivendo perché è una notizia. Quando con te riuscirò a parlare, magari la darò anche ai nostri ascoltatori. Per fortuna ve l'hanno già data Nick e Nick in precedenza.
6: Meno male.
5: Insieme a Sofia, che Amatucci va al Deportivo La Corugna.
6: Che dispiacere, posso dirlo?
5: Sì, conosco bene anche il suo. Ieri Sauro sosteneva che si chiamasse Deportivo A Corugna, però io sono andato a cercare. È Deportivo della Corugna.
6: De la Corugna.
5: No, Tonelli, il nostro spagnolo. Come si scrive? A Corugna, come diceva Sauro. Però se io cerco su internet, lo dà ancora come Real Club Deportivo della Corugna. Se voto su Transfarma, è vero, Deportivo a Corugna, va bene.
6: Dove vai su Transfarma?
5: Comunque, 4 milioni di euro per la Fiorentina, che si aggiungono ai 7 più il 50% sulla futura rivendita e i 500 mila euro per il prestito di Beltran.
6: Sì, sono operazioni che sono lineari, vanno nella norma, dispiace, purtroppo tutti non li può tenere, però come abbiamo raccontato devi sfoltire i danni generati nel settennio precedente, perché molti, giustamente qualcuno poi si è fermato solo al titolo. Io non difendo e non ho mai difeso Daniele Pradè, anche se è un carissimo amico, lo conosco da oltre 20 anni, però ha fatto dei danni inenarrabili, però prima di lui li ha fatti
5: da solo,
6: in compartecipazione, ma la gente certe cose non fa piacere sentirsele dire. Quindi io ho detto, guardate che le responsabilità sono sempre da condividere, sia quando fai bene che quando fai male.
5: Sei una persona molto saggia,
6: vero. A volte, guarda, mi sorprendo la mia saggezza, però le vanno condivise nel bene e nel male. Sei arrivato sesto, bravo Ferrari, bravo Pradè, bravo Palladino. Sei arrivato quattordicesimo, male Ferrari, male Pradè, male chi c'era? No, ma no, diciamo,
5: comunque Palladino,
6: Pioli. Sì. Detto questo, tornando al modus operandi di Paratici, io ovviamente qui il martedì vi avevo anticipato che la Fiorentina sarebbe partita per il ritiro con almeno 3-4-5 giocatori nuovi.
5: È vero, ci avevi annunciato già minimo
6: tre giocatori garantiti, punto numero uno. Punto numero due, vi avevo detto che è anche un'arma a doppio taglio per Fabio. Sappiate che lui vi depisterà su ogni operazione che fa, non spoilererà nulla, anche se Dragusin, qualcuno amico da casa più attento l'aveva citato, perché a gennaio provò a prenderlo in maniera molto forte e convinta, è arrivato in una notte di mezz'estate, di domenica, all'insaputa di tutti, è arrivato Dragusin.
5: Davvero?
6: Dal Brasile è arrivato Vieri. Sappiate, non vi impressionate per le cifre. Oggi il giocatore più scarso lo paghi non meno di 15, 10, 5 milioni di euro. Quindi i 37 milioni che oggi hai speso non vi devono assolutamente, a parte fregare niente, che non sono soldi vostri, non vi devono impressionare, non vi devono scandalizzare, perché lui comunque, anche solo liquidando, passatemi il termine, alleggerendo di 10-12, perché vi ripeto ne arriverà almeno una quindicina di giocatori nuovi, cioè è iniziata la rivoluzione Paratici societaria e sportiva, è iniziata il rinascimento Paratici. Poi il campo ci dirà se ha operato bene o ha operato male, però come vi ha sempre raccontato il vostro amico Costa, è il contesto che fa rendere al meglio anche i giocatori che prendi o che hai all'interno della tua rosa. E il contesto sta cambiando, perché oggi a Villa Donatello Dragusin era accompagnato da Simone Ottaviani e da Luca Pengue.
5: Non era a Villa Donatello, era in Piazza Donatello.
6: Era a Villa Donatello sempre, l'altra filiale. Ricordati, a me non mi becchi mai in castagna, lo sai, come non devi mai scommettere.
5: Hai ragione.
6: Lo sai.
5: No, perché ieri all'inizio, perché invece Vieri è andato a Villa Donatello, ma a Sesto Fiorentino.
6: La sede nuova, però c'hanno sempre la sede storica che è in Piazza Donatello, si chiama Villa Donatello, però.
5: Bene, comunque, scusa, e che c'entra che c'è Pengue insieme a...
6: No, che ora si lavora, ora è cambiato il registro dentro Viola Park, ora c'è un manager, ora c'è un'azienda, cioè come dovrebbe essere la norma poi, stai attento, la regola dovrebbe essere questa, non una gestione familiare come è stata per i primi 5 anni, che non ha portato a niente, a parte, come ho sempre raccontato, delle finali così arrivate per caso o grazie alla debandata e dei piazzamenti in campionato assolutamente deludenti. Ora ognuno si prende le sue responsabilità, ma come dovrebbe essere, doveva essere la norma, la logica. Quindi attenzione, perché lui sta alzando tantissimo le aspettative dell'Arzicella, ma le sta alzando altissime perché? Perché giustamente Parati ci dice: io faccio lavoro, non dico per la conference, io lavoro per lo scudetto, perché poi dopo quello che viene è tutto di guadagnato, non so se mi sento l'idea, io sto cercando di essere la squadra in testa mia per vincere lo scudetto, utopia, state attenti, sto esagerando, sto sognando da tifoso, se arrivo quinto, quarto, sesto ho fatto un capolavoro.
5: Certo.
6: Eh beh, ovvio, perché ripeto, le competitor sono aumentate, fortunatamente qualcuna verrà distratta dalle competizioni internazionali, ma le altre oggi si equivalgono più o meno tutte, perché il Venezia non lo devi snobbare, non devi snobbare il Frosinone di Alvini, proprietà americana, che anche loro comunque vorranno fare la loro parte. Oggi non c'è
5: Alvini, è l'allenatore, non è proprietario, magari qualcuno vuole, sì, il Frosinone di Alvini,
6: no, perché il mister Alvini è un carissimo amico a cui voglio un gran bene, c'è il direttore che dirige, Lorenzo Castagnini, un altro fiorentino doc, quindi non devi snobbare nessuno, e questo Parati ci lo sa bene, perché in Italia ormai si è livellato il calcio italiano e mi sta piacendo come si sta muovendo, perché è ripartito da quello che io vi raccontavo. Quante volte ti ho detto: guarda che anche in difesa farà qualcosa, i più positivi, ottimisti, vabbè, ma abbiamo Pongeci, c'è Comuzzo, il famoso giovane, 20 anni giovane, no! No, lui vuole gente con gli occhi impregnati di sangue. Quando vai in battaglia, quando vai in guerra, chi ti porti dietro per primo? I tuoi guerrieri. Dragusin è una sua creatura. Dragusin l'ha portato, sono stato prima di andare in onda, te non lo sai perché eri collegato con un'altra nostra sorella, sono stato un quarto d'ora al telefono con Filippo Fusco, il direttore sportivo che per anni è stato quello che ha creato l'Under 23 della,
5: sì,
6: Juventus.
5: Già, non dovevamo provare a...
6: Non parla perché se parla, ciao, viene giù.
5: Addirittura?
6: Crollano, lasciamo perdere.
5: Va bene.
6: Comunque mi ha spiegato determinate cose che io già sapevo, comunque ci siamo confrontati su tanti aspetti. Mi ha detto che Dragusin è un bel pezzo, ha detto per il campionato italiano è un giocatore di categoria superiore, perché il livello del campionato italiano si è abbassato, tant'è vero arriva comunque da un Tottenham che per sfortuna quest'anno ha lottato per non retrocedere, e lui è stato impiegato anche poco perché si portava dietro un infortunio che ha recuperato alla grande, ma mi ha detto: Costantino, sei in una botte di ferro con Dragusin, sia perché come colpitore di testa, come difensore, esperienza, e comunque è giovane, capite? Quindi è un'operazione che io ho condiviso, ve l'avevo detto, farà una rivoluzione lui, la famosa ruspa, quando io vi raccontavo, vi ho raccontato a tanti dirigenti quando arrivavano a Firenze, senza fare nomi, guarda che devi entrare dentro il Viola Park una ruspa, la gente mi attaccava, ti ricordi, i messaggi arrivavano, e invece sì, ci vuole la ruspa, ci voleva la ruspa qui, e finalmente questa ruspa è arrivata. Poi qualche perplessità ancora me la lascia il marketing, perché anche ieri ho conosciuto il proprietario di Oma, di Toledo.
5: Toledo è un colpo.
6: Che fai? Che vuoi, Tonelli? Che mi fai verso?
5: Tonelli non può toccare la...
6: Oh, ma che tipo di
5: no,
6: no,
5: ha detto
6: per l'amor di Dio, sta zitto, non la nominare nemmeno. La Roma di Toledo, c'era lui e la figlia. Ho detto: costa, è una guerra anche qui, perché si è dovuto rincorrere, alcune cose l'hanno stampato all'ultimo momento, c'è stato dei cambiamenti di programma in corsa.
5: Sì.
6: Sul marketing ancora siamo deficitari, infatti l'unica persona che è arrivata al marketing, quello della Ferrari, De Picciotto, chi l'ha portato? Ferrari. Ecco, vedi, c'è sempre qualche criticità purtroppo ancora, però va bene, finché la criticità nel marketing chi se ne frega, si può correggere.
5: Beh, insomma, il mondo
6: si può migliorare, oggi,
5: cioè,
6: è fondamentale,
5: lo stesso me lo spiegavi tu, sì, ma non è che, cioè, nel senso, tu lo,
6: ma non voglio essere polemico, oggi
5: lo stesso
6: voglio essere
5: Napoli
6: buono.
5: Oggi è il Napoli grazie al marketing,
6: che è fatto
5: grazie
6: da un uomo,
5: scelte,
6: da un uomo che ha lavorato tanti anni alla Fiorentina,
5: da più,
6: cioè,
5: uomini,
6: andate a vedere la maglia
5: Tommaso
6: del
5: Bianchini, ma non solo,
6: ma scherzi, c'è, cioè, un team della
5: Paiesi,
6: Madonna, andate a vedere la maglia del centenario del Napoli, a parte come è stata presentata, a parte a me la presentazione a San Regis è piaciuta, la maglia non mi è disgarbata come si dice a Firenze, avrei fatto qualcosa di più, cioè non è una maglia che se la vedi dici wow,
5: No,
6: non dici wow.
5: Per questo ti dico, te ce l'avevi detta bene.
6: C'è state delle modifiche in corsa, perché questi i video che avete visto, se leggi, se li hanno girati praticamente a fine maggio, primi di giugno, prima andassero in ferie i giocatori, quindi nel periodo che va da metà a fine maggio, a salvezza acquisita, hanno fatto i video e quelle cose lì a fine maggio. Ma detto questo, la bianca sì, mi è piaciuta molto, devo essere sincero. Beh, mi aspetto il wow da qualche altra maglia, o forse quella del centenario che ancora non è stata presentata. Ieri mi sono permesso di dirgli ai responsabili di Oma che quel datario non è intuitivo.
5: E sembra cinese qualcuno.
6: No, io ci ho messo una mattinata a capire che non era un ideogramma giapponese.
5: Sì. Io no, perché avevo già visto, se vedi il logo su X, sì, che già era cambiato, sì, da un po', lo capisci meglio vedendolo da vicino, sì, oggettivamente, sì, da lontano.
6: No, è complicato, non è intuitivo. Scrivi un bel 100, facevi uno e due gigli delle di Firenze che simboleggiavano lo zero, per esempio. Un bel 100. Metti due, come si chiamano, tu che hai studiato, due corone alate, due come si chiamano quelle che si mettono quando fai gli anniversari, dai, non mi guarda anche la faccia, come si chiamano le ali, no, le ali, l'alloro, sono foglie d'alloro, erano dorate, però non sono quelle,
5: io non so che cosa,
6: il rosmarino,
5: stiamo parlando,
6: quelle che metti,
5: salvie, scrivi,
6: sì, quando fai i festeggi, il ventennale di un'attività, sì, il trentennale, metti
5: le corone d'alloro,
6: sì, quelle lì metti. Fai qualcosa di più iconico, fai qualcosa che ti, cioè, ti dica wow. A me mi manca il wow nel marketing, wow, della Fiorentina, ecco. Mi manca fai una maglia retro vintage, come è stata quella di Opel, meravigliosa. Vai a ricercare una maglia iconica del passato con un bel pantaloncino nero o bianco e fai wow. Fai cose semplici. Guarda, quella del Napoli, a me, io non vedo l'ora, me la mandi il Napoli. Tommaso Bianchini l'ho già chiesta, perché la voglio tenere a casa mia, anche se non sono tifoso del Napoli.
5: Loro il logo hanno fatto 100 con...
6: sì, quello hanno richiamato il cavallo che simboleggia Napoli, hanno fatto tutto uno studio dietro, cioè io, ma è anche buona la qualità, perché ce l'hanno regalata la maglia ieri, ti devo dire che la qualità è buona, il tessuto è bello, però mi manca l'effetto bella ma wow. Cioè, la bianca ha dei dettagli che è più figa della viola. Me l'hanno spiegati, ma non me li ricordo, perdonatemi, non ve li ripeto perché non me li ricordo.
5: Un dettaglio che è messo nella giornata di oggi, tra l'altro, è un omaggio a Rocco Commisso, cioè? Presente sul colletto con una frase tipica: take, sì, care of me and I'll take care of
6: è
5: you.
6: È giusto, è doveroso, è stato il nostro patron, il nostro presidente.
5: Però a proposito mangiarlo, di strategia, io non vedevo l'ora di chiederti un parere sulla scelta, poi partono i messaggi a tutti, sì, quelli che
6: volevo chiudere,
5: stanno...
6: su Paratici, poi ti lascio la parola, sì, se no mi dimentico il pezzo di filo.
5: Sì.
6: Io oggi, allora, quando l'anno scorso, quando arrivò a Palladino, ti ricordi, usai la parola curioso, ero curioso. L'anno scorso con Pioli usai la parola, ma sicurezza, garanzia, sicurezza, poi ha deluso tutte le aspettative. Ecco, il Paratici di ora lo vedo imprevedibile, però un'imprevedibilità che mi puzza di vincente. Un imprevedibile, perché è imprevedibile. Poi parleremo anche della scelta del tecnico della primavera, che sta andando
5: quello
6: contro ogni schema.
5: Quello te volevo chiedere.
6: Sta andando contro ogni logica. Bella, magari gli farà ricoprire un ruolo in prospettiva anche diverso all'interno di Villa Park come responsabile del settore giovanile, se non dovesse rimanere Angeloni. Però sta facendo delle scelte, sta usando parecchio. E io l'ho sempre detto anche a Goretti, cercate di essere visionari. Beh, questo aspetto di visionario mi sta emergendo, capito, nella scelta del brasiliano, nella scelta di Dragusin, quindi una sicurezza, nel coinvolgimento di Andreazzoli, nel cambio di mentalità e metodo che stiamo respirando dentro il Villa Park, che farà la differenza. Poi la può fare nel bene o nel male, quello non siamo veggenti. Ora io ho dei poteri mentalisti perché ho letto nella mente di Giacomo Galassi, però ora non posso prevedere.
5: Parte se te sei il numero uno.
6: Però in conclusione ricordiamoci che c'è il Monza, che al netto di Juric ha una proprietà americana ed è ambizioso. La Lazio, c'è il riscatto di Gattuso che vuole riscattarsi dalla delusione mondiale, dalle ultime esperienze. Quelle messe peggio, te le metto tra parentesi, secondo me le tre che possono ripetere le gesta di Verona e Pisa di questa stagione possono essere Lecce, Cagliari e Parma, punto. A Cagliari non ho capito la scelta del direttore sportivo, mi piace Pisacane ma Accardi non mi convince. Parma non so se avrà la forza di ripetersi, e Lecce, insomma, sappiamo che parte con un default. Bravo anche il nuovo direttore del centro sportivo del Villa Park, come si chiama quello arrivato dal Catanzaro? mi hanno parlato molto bene.
5: Oddio, aspetta.
6: Quello lì, insomma.
5: No, capito? No, perché sennò, ma lo so, Morganti.
6: Morganti, come l'ex arbitro, molto bravo, che in giorni fa era a Coverciano, dove si è aggiornato, per farvi capire in che situazione è Viola Park, andando a farsi dare dei software della federazione per la gestione proprio di certe situazioni. Non sono sceso nei dettagli. Quindi bravo Morganti anche per i rapporti che ha riaperto e riallacciato col direttore di Coverciano, che è un dirigente storico della Fiorentina, Maurizio Francini. E basta, ho detto tutto.
5: A posto, grazie Costa, ci vediamo settimana prossima. No, anzi,
6: no,
5: ci vediamo
6: tra
5: un
6: tre
5: mese.
6: Settimane,
5: bene,
6: un mese.
5: Grazie, si è passata.
6: Dal mio paese.
5: No, dai, volevo la tua valutazione sulla scelta di Andrea Azzoli, perché secondo me da numero uno indiscusso, da dirigente della Isocity del calcio. No, vorrei una tua valutazione, perché io sono d'accordo con la scelta di Aurelio Andreazzoli per guidare la Primavera. Però dimmi tu, perché effettivamente di solito per la Primavera si sceglie un giovane rampante, che secondo me non ha senso.
6: Ma lo
5: dicevamo ieri con Sauro, perché
6: lo paghi
5: il
6: poco.
5: Giovane
6: ho già risposto. I settori giovanili italiani, perché comunque si producono dei risultati che scontano quanti.
5: Ma lo sai quando non dici bischerate, dici anche delle cose.
6: Ma io sono un professore della Madonna. Ti costa un poco. Allora, è lì che deve cambiare il calcio italiano. La riforma deve partire dal settore giovanile. Esempio, tu Giacomo Galassi, che hai studiato, hai fatto i corsi a Coverciano, ti sei preparato anche personalmente, hai fatto l'università, quella come si chiama, quella che fanno gli sportivi, l'università, quella i DAMS per gli artisti. Gli sportivi cosa fanno di università?
5: Scienze motorie,
6: bravo, quella lì. È ovvio che hai studiato poi per mettere in pratica tutto il tuo sapere nello sport. Perché io sono la Fiorentina e devo prendere un tecnico dell'under 12, under 13 o della scuola calcio e dirgli: guarda, siccome alleni la Fiorentina, vieni per 500 euro in mese? È un trampolino di lancio, una tua referenza. Ho detto la Fiorentina perché è un esempio, no, vicino a noi, ma lo fanno migliaia di società, potete dire Pisa, potete dire tante altre realtà. No, cosa fanno in Germania? Cosa fanno in Norvegia? Cosa fanno nello Svalbard?
5: Che fanno nello Svalbard?
6: Dove sono le Svalbard?
5: Isole Svalbard. Mangiano salmoni, non lo so.
6: Formano istruttori qualificati che per tutta la vita faranno quel lavoro. Non hanno, si hanno ambizioni personali, ma non di allenare in serie A, serie B, serie C o serie D. Perché? Perché gli dai 2000 euro in mese, gli paghi i contributi, ce la campi una famiglia con 1800-2000 euro in mese? No, te no, perché ha un tenore di vita molto alto, c'hai la polacchina rossa degli amici di Watts, figa, di Simone, dei ragazzi. Ma un ragazzo normale, 2000-2500 euro in mese, ci vive bene, no? A 20 anni, 21-22 anni. No?
5: Abbastanza.
6: 25-28 mila euro l'anno netti, non sono. Poi lavori con un club importante.
5: Netti, sì.
6: Beh, lì deve cambiare la mentalità. Istruttori qualificati. Siccome costa giocare a pallone oggi, perché te è un figliolo maschio e compri le scarpette, e non è che vuoi la pantofola d'oro come usavo io e ci facevo tutta la stagione, o le Silei e ci facevo tutta la stagione.
5: Non credo giocassi in pantofole, però.
6: No, si chiamava pantofola d'oro in marchio della scarpa.
5: Era la marca,
6: certo.
5: Ok.
6: Perché le costava meno, poi erano belle, di pelle nera, le ingrassavo tutte, le lavavo. Ma io con un paio di scarpe ci facevo una stagione. Oggi un bimbetto di 12 anni, con un paio di scuole, minimo tre scarpe l'anno ti ci vuole. E quella per il sintetico, e quella per l'erba naturale, e quella per la terra battuta che non esiste più, tra l'altro. Capisci? Quindi la tassa di iscrizione, e il kit, e la cena, e la raccolta fondi, e la trasferta, e l'autista per pulmino.
5: Posso fermarti?
6: No, però sai, ho fatto le liste, io sono peggio di Salvini.
5: Sì.
6: Quindi di conseguenza, questo è il calcio, deve cambiare. Ieri lo diceva a De Siervo, è inutile che parlate di riforme, devono essere i presidenti a volerle per prime. Prendi gente qualificata, la paghi. Già la 18 gli do 2000 euro, la 17 2005, più piccini sono più li pago gli istruttori io. Perché devono stare attenti nella postura dei bambini, devono stare attenti a non rovinarli per la vita. Io ho tre ernie, per colpa di tutti quei giri di campo facevo i cerreti e mangiavo la polvere all'Africa, i cerreti, erano tutti i campi in terra battuta duri come il cemento, lo sai o notte? L'estate.
5: Lo so, certo, perché ero insieme a te a correre.
6: Ma dov'è te? Che
5: Costantino,
6: io?
5: Non so se.
6: Oh, è volata per la mezz'ora.
5: Oddio, ma ci dobbiamo fermare.
6: Ma che
5: volata.
6: Maratona Costa stasera fino alle 24. Oggi vi parlerò di calcio vero.
5: Bene, in realtà ci fermiamo invece. Eccoci. No, stavo leggendo tra l'altro che il Milan ha chiuso un secondo colpo importantissimo, perché prende Mario Gila dal Milan, dalla Lazio, spende 30 milioni di euro dopo Gonzalo Ramos. Ecco, noi ci casiamo per i 35 certo. milioni di euro per i due difensori centrali, però il Milan rilancia e spende oltre 100.
6: Ma noi arriveranno i colpi tosti anche da noi.
5: Sì, non credo.
6: Però
5: Mario
6: Gila, diciamo che le squadre più attive lo possiamo dire che sono Fiorentina e Milan. Io mi sto divertendo in quest'estate.
5: Bene, ora ci divertiamo in pausa però.

0: scandisce il... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Con il pezzotto la guardiamo.
3: Accidenti. Ma che dici? Ma poi
2: eravamo in onda.
3: Meno male era chiuso il microfono la prima volta, l'hai detto. L'hai voluto ridire. Vabbè.
2: Perché non era, non
3: perché alle 18
2: in onda?
3: Scende in campo l'Argentina contro l'Egitto, Messi contro Salah. Meglio prenderesti il mancino di Messi o il mancino di Salah?
2: Tutte e due. Beh, io sì, esagero. Io, lo sapete, non ho mezze misure. Io voglio godere nella vita.
3: Il calciatore più veloce a
2: del bilancio non mi è mai fregato nulla. Messi, Messi.
3: Questa mi era piaciuta. Il problema è che se poi ti do un dito, te ti prendi nemmeno Messi. Il braccio, ti prendi direttamente il cuore e me lo strappi. Costantino Nicoletti, sempre in diretta, perché rischia il vento. 17:37. Come vola il tempo quando ti diverti? 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71. Se invece volete chiamarci, partiamo con un po' di messaggi.
2: Volentierissimo.
3: Bene. Allora Costa, io venerdì ti saluto e vado dalla moglie in tua Lusalentu.
2: No, iatattie. Nande Nico, Nico, prossima stagione lo sai, sarà nostro ospite.
3: Ti
2: continuo
3: a dirlo, però o lo inviti oppure
2: ora sì,
3: di
2: ora non volevo risparmiare questi bollori, sono sincero, perché
3: bene,
2: voglio bene a
3: lo
2: Nico, perché voglio che ci faccia, guarda Nico, preparati, ci devi abbinare un distillato, un vino o un whisky a tutti i nuovi acquisti della Fiorentina. Nicolesi è un professionista della Madonna, è un genio, è un personaggione fiorentino che chi non lo conosce non sa cosa si perde. Abbiamo un amico in comune che è Luca Gotti, Mr. Gotti, che lo adora, impazzisce per Nicolesi, e quindi preparati che a settembre, appena chiude il mercato, faremo in esclusiva per Radio Firenze Viola col Mr. Nicolesi l'abbinamento liquori, distillati, nuovi acquisti.
3: Poi Luca dei Castelli Romani dice: vedo un caocchio, vedo un Carletto DJ in grande ascesa, leader indiscusso, ti supera in classifica.
2: Ho cresciuto a mollichine di pane, Carletto è mio fratello, lo sapete, lo amo alla follia e non ci sarà mai competizione con mio fratello Carletto, lo aiuterò e lo agevolerò sempre in tutto e per tutto. Anche l'altro mio fratello Marni DJ, che è un DJ anche lui meno noto, però negli anni d'oro suonava al Villa Casara, al Tenax, al Meccanò. Te non sai nemmeno cos'è il Meccanò, vero?
3: Certo.
2: Lo sai?
3: Sì,
2: il Central Park.
3: Prese fuoco poi.
2: Sì, di recente, perché era abbandonato da anni.
3: Sì, ma l'aveva. Io ricordo il primo Meccanò.
2: Vasco Rossi ci girò un video al Meccanò.
3: Sì, eh?
2: Davvero, di una canzone bellissima. Non mi ricordo qual era, però. Vivere da da da da tanto tempo. Da da da.
3: Mamma mia. Matteo da Pistoia dice: mandiamo via Gavassi e parliamo di arancioni, essendo da Pistoia.
2: Ora,
3: Matteo,
2: aspettiamo la maglia nuova e ve la manderemo.
3: Continuando a sentire, dice alla regia: facciamo sentire la maglia. Non
2: vedete,
3: ce ne frega assolutamente
2: sentire.
3: Una cecca.
2: No,
3: della
2: la maglia
3: nuova.
2: Degli... Perché mi ha censurato?
3: No, perché non voleva sentire che dicessi.
2: No, la maglia degli Orange, voglio vedere Magma cosa ha preparato.
3: Alcolisti anonimi, medico al paziente, che fa? Lei beve il paziente e beviamo. Ale dalla Val di Sieve dice:
2: ciao,
3: che ti
2: Ale.
3: Rivaluta come cabarettista solo.
2: Grazie,
3: perché è salentino.
2: Bello, Ale. Beh, con Ale abbiamo avuto un bel confronto, te lo avevo raccontato in privato, e da lì, guarda, mi è piaciuta come persona, te lo dico. L'ho rivalutato tantissimo perché ci ha confrontato. All'inizio gli ho risposto a casa si dice,
3: a cavolo.
2: No, è quello
3: a
2: che
3: casa.
2: Lui mi ha risposto a tono perché ha un bel carattere, poi ci siamo capiti. A me, quando io mi capisco le persone, poi hanno per me, acquistano una stima strepitosa. Poi fa tante cose per il sociale, diciamolo, perché è bello, perché il tifoso Viola a volte viene troppo bistrattato, l'ultra, visto lo spirito ultra, vengono bistrattati, gli ultra sono dei delinquenti, sono tutte leggende metropolitane, sono fesserie. Du Schiaffi, quando andavo in curva, gli davo anch'io. Du Manganellate, l'ho preso anch'io quando andavo in curva nel fine anni 90, ma fanno parte di un percorso, dell'esperienza, sono anche divertenti a parti lividi per qualche giorno. Ecco Ale, ti posso dire che è una persona che ha una stima,
3: sono anche,
2: l'ho scoperto una bella persona.
3: Beh,
2: bravo Ale, ci incontreremo presto, lo
3: sai. Ti mandiamo un grande abbraccio.
2: Verrà a mangiare quegli strepitosi coccoli in quel noto locale alle pendici di Fiesole, ovviamente.
3: Assolutamente.
2: O si va da Paulino Bacciotti.
3: Poi Case
2: Bacciotti
3: dice: ma tutti questi soldi non è che li stanno mettendo gli amici catarioti? Non sembra
2: non
3: molto da commisso come
2: no,
3: mercato.
2: No, non è vero, perché anche l'anno scorso li hanno messi, ragazzi. Bisogna essere onesti intellettualmente. hanno splafonato l'anno scorso, pensavano di fare all-in per le condizioni di salute della buon'anima di Rocco, a cui sono sempre devoto, e chiaramente non ha funzionato qualcosa, cioè, o meglio, non ha funzionato quello che io vi raccontavo da anni prima. Il problema era le tossicità all'interno del Viola Park, le criticità che c'era dentro Viola Park, perché poi alla fine qualche buon giocatore lo avevamo. Ce l'abbiamo, perché De Gea non mi potete dire che è scarso. Gudmundsson non è Gudmundsson, ovvio, ha deluso tutte le, per vari motivi, problemi, non sto ora a ripetervi le solite storie. Mancava sicuramente qualcosa, sì, sono stati, come posso dire, sconfessate tutte le sessioni di mercato? Sì!
3: Era parte le liste. Ti interrompo perché allo 055 77 111 71 c'è Flavione dalla Svezia. Ciao Flavio!
2: Grande Flavio!
4: Buonasera Galaxy e Coast to Coast.
2: Galaxy.
4: Bene?
2: Sei Galaxy, Galaxy come il telefono.
3: Coast to Coast.
2: Coast to Coast. Senti com'è, fresco in quel di Svezia?
4: Sì, c'è un 22 gradi, ha fatto tempesta tutta la settimana scorsa. Avevamo addirittura 10 gradi con pioggia.
2: Che
4: sembrava
2: culo, Flavio, che culo, ti invidio. Io alla mia età oggi cerco il fresco. Infatti io vo a Dale nella Val di Sieve, che penso sia più fresco che da noi.
3: L'altro giorno era pallombroso, si sta bene, sta benissimo.
2: O se no vado a Flavio. Flavio, lo sai cosa sta succedendo?
3: Ma poi
2: voglio coinvolgere Flavio in questa discussione.
4: Mi dica.
2: Sì. Lo sai che quello che sta accadendo ora con la nazionale norvegese sta generando, lo sapete che il calcio muove un po' tanti aspetti socio-economici, politici. Il PIL della Norvegia, dopo i risultati che sta ottenendo la nazionale norvegese, è in forte crescita.
4: Immagino.
2: Soprattutto anche a livello turistico. Io andavo a vedere i fiordi nel lontano 2011, i fiordi norvegesi. Vi devo fare una confidenza, amici da casa e tifosi Viola. Visto un fiordo, li hai visti tutti. Cioè, sono tutti uguali.
3: Confermi, Flavio?
2: Senti, morite, Flavio? Senti, morite, Flavio?
3: Confermi, sono tutti uguali, fiordi.
4: Confermo, confermo.
3: No, dai, come
2: giuro.
3: Confermi?
2: Bello, poi
4: dai,
2: sai cos'era
3: non
2: la noia?
3: Bevi,
2: Flavio,
3: bevi,
2: la noia, Flavio, la noia era che si arrivava nei fiordi la mattina presto. Immaginati una nave mastodontica.
3: C'è anche il livello di attenzione, una farfalla, veramente.
2: Sì,
3: quindi
2: però
3: sei una persona,
2: le manovre alle 7 di mattina per entrare in fiordo.
3: Sei uno e si diverte più al meccanò che hai
2: vero.
3: Sui fiordi.
2: Io passavo le giornate di casino. No, o a vedere gli spettacoli,
3: cioè, non
2: nella
3: è
2: nave.
3: Vedere i fiordi, è come dire mettersi un tutt'uno con la natura, sentire il silenzio, apprezzare il silenzio e queste montagne che ci ricordano come la natura regni incontrastata su di noi.
2: Che romantico che
3: Flavio,
2: ha sentito
3: forse
2: Flavio.
3: Ci hai chiamato anche per parlare, lo so che con Costantino è difficile.
4: No, però comunque confronto alla norvegese, la Svezia è molto noiosa, quindi non venire qui perché qua vedi delle grandi stese di foreste, di pini.
2: Sì. No, io ho visto una città che mi è piaciuta tanto, però non so se è in Svezia, dove c'è la ballerina nel lago, nel mare, nel fiume. No, la ballerina, cos'è? La fatina?
3: Ma la sirenetta.
2: La sirenetta.
4: Danimarca, credo.
2: Ah, quella è
3: Copenaghen.
2: Copenaghen dov'è?
4: Credo,
2: Copenaghen.
3: Non è in Svezia.
2: Ah, non è in Svezia, Copenaghen.
3: È vicino a Ponta Sieve.
2: Ah, sì?
3: Sì,
2: Copenaghen
3: sì.
2: È bella, mi sembra un po' Amsterdam, mi è piaciuta tanto, sai?
3: Sta Cristiania, probabilmente.
4: Volevo confermare quello che diceva Costa qua nel nord Europa.
2: Dici, Flavione.
4: Con calcio giovanile, è vero. Qua prima di tutto, diciamo così, vengono inseriti, sono educatori e poi anche gli insegnanti di calcio e di altri sport, ma diciamo così hanno una preparazione culturale più come educatori.
2: Bravo.
4: Per il resto.
2: Bravo.
4: Qua ad esempio in Svezia c'è il problema col calcio maschile perché sta scoppiando il fenomeno come c'è da noi con i genitori, no? Che portano.
2: Ecco.
4: E poi ci sono, come si dice negli Stati Uniti, le soccer mom, che è la mamma che ti porta il bambino col SUV.
2: Sì.
4: Truccatissima, che sembra chissà chi.
2: È vero.
4: Il calcio femminile qui in Svezia ha superato il calcio maschile.
2: È vero, confermo. Lì un po' vi ha rovinato Ibrahimovic, secondo me. Perché mentre Holland, come si chiama, è un esempio pulito, positivo della Norvegia, è un simbolo della Norvegia. C'ha un'autoironia quel ragazzo strepitosa. Io l'ho conosciuto con grazie a Gianluca Nani al City, con Guardiola, lo sai. Insomma, Maresca e tutti loro, e Ibra invece ha fatto troppo il fenomeno, mi passa il termine, Flavio, lo spocchioso.
4: Bravo.
3: Sì, devo dire, in quanto attaccante, anche attualmente la Svezia è un Gyökeres e Isak si difende, ecco, non è messa malissimo, però è chiaro.
4: No. È tutto però se non gli dai la palla, si due non la buttano dentro.
3: Questo.
4: Infatti,
2: Vedi?
4: Qua si sono presi, si sono attaccati appunto al fatto che sono, gli hanno pagati 150 milioni a testa, ma sono scarsi, no? Ma se non gli passi la palla,
2: certo.
4: Non hanno avuto il coraggio di dirci a noi, a me italiano, poi riguardo tutto l'Italia, perché io abito in una cittadina che si chiama Jävle, che 3-4 anni fa era nell'Allsvenskan, la Serie A svedese. E allora avevo chiesto se gli interessava un po', visto il mio, i contatti con voi a Firenze e tutto, e la mia passione per il calcio, se gli interessava avere un italiano magari nel club che gli dava una mano.
2: Bravo.
4: Il direttore sportivo mi ha detto no, perché voi in Italia di calcio ci masticate poco.
2: Ma pensate, lo sai, l'Inghilterra, gli inglesi ragionano uguale a loro. In Inghilterra prima di prendere, io mi ricordo il procuratore di Cannavaro, un caro amico,
3: prendono solo italiani.
2: Aspetta, ora
3: salutiamo Flavio
2: Stai tu a... Flavio mi sembra che con Zalone in Norvegia fa la cosa italiano, non la devi mettere.
3: Grande Flavio,
2: io metto prima pasta in acqua.
3: Va bene, insomma, dicevi anche gli inglesi, gli italiani.
2: Cannavaro, quando il procuratore di Cannavaro propose Cannavaro in Inghilterra, loro erano scettici, dice, ma chi è Cannavaro? Era campione del mondo col 2006. Gli inglesi sono tutti quei territori lì, sono parecchio, come si possono dire, campanilisti, cioè molto chiusi nel loro,
3: un po' spocchiosi.
2: Poi vedi Tonali, ecco, io devo fare i complimenti alla mia amica Marianna Comotto, la ex moglie di Gianluca Comotto. Questa ha mosso Tonali due volte e ha fatturato, e ha fatto due trasferimenti che sommati sono più di 200 milioni di euro.
3: Non è riso?
2: Il giocatore della Marianna, Beppe, il capo dell'agenzia. Sai quanto hanno preso di commissioni su un trasferimento? Su un giocatore solo, due trasferimenti in 4 anni, poi 3 o 4 anni.
3: Credo che ci possano sistemare, insomma.
2: Ma non lo so.
3: Forse
2: nemmeno
3: più di quanto ha preso Gianluca nella sua
2: Fiorentina,
3: carriera.
2: Brava, sta guadagnando più la sua moglie ora di Gianluca di 40 anni di calciatore.
3: Brava
2: Marianna, no, lo so. Vi potrei raccontare 2000 aneddoti della
3: Posso
2: Mary,
3: ripartire
2: della
3: dei messaggi, visto che sono 17:48.
2: Con interissimo, ma non il tempo quando stai in piacevole compagnia.
3: Un vocale, Tonelli, ce ne puoi far sentire due di WhatsApp e smetti di seguire la presentazione delle maglie della
5: tua? Ma 15 giocatori quando sono altri sono,
2: è solo,
5: si cambierà 7, 8,
2: no,
5: sono,
2: ne arriva 15,
5: 15 giocatori, quando li trova non li trova neanche,
2: e li trova e ci sono,
6: ho bello capito, vai costi altro e foglie d'alloro o di rosmarino, sai.
2: So già dove va a parlare. Allora, i miei amici dell'Istituto Farmaceutico Militare,
3: bene, che salutiamo,
2: a provare quell'erba
3: comunque
2: medicinale.
3: Lo dice anche Giorgetti, addirittura l'ultima volta ha detto, lo sai che io un paio di settimane fa avevo detto 15 operazioni e io le avevo detto
2: le fa.
3: Ha detto secondo me ne fa anche di più di me.
2: Secondo me ne fa anche di più, anche secondo me io mi tengo su una forbice 12-15, le fai tanto. Senti, allora prendimi la rosa della Fiorentina, ti dico chi parte, vieni, non
3: De
2: parte nemmeno i big. I big non partono. Dai, De Gea, Fagioli e Kane rimangono.
3: Già, come fai?
2: Vai, fammi la Lele lì, tirami fuori la lista dei 47.
3: Ma è lunga. Ma dai, ma come faccio?
2: Io volo, ti dici un nome di via.
3: De Gea
2: rimane.
3: Christensen.
2: E via.
3: Vabbè, Lezzerini resta. Passiamo alla difesa. Dodò.
2: Via. Due, già.
3: Comuzzo.
2: Via.
3: Pongracic.
2: Via.
3: Vieri.
2: Ha preso via.
3: Con Moreno. Mazzo.
2: Via.
3: Scusa,
2: no, ma forse rimane. Scusa, perché può fare il terzino.
3: Comunque, Pongracic via entrambi.
2: Sì, sì. Uno dei due va via di sicuro, ma li metto tutti e due in partenza.
3: Ranieri?
2: Ranieri rimane un singolo.
3: Valentini?
2: Ecco, perché uno fra Valentini e Moreno va via. Scegli te. Ti basta quattro difensori.
3: Guardiola sta andando via.
2: Guardiola va a Monza, via 5.
3: Cospo? Non so se sta
2: via
3: possiamo.
2: 6.
3: Va bene. Fortini?
2: Via 7.
3: Vabbè, Parisi non te lo dico. Gosens?
2: Forse rimane.
3: Balbo?
2: Via 8.
3: Mandragora
2: via 9.
3: Amatucci se bello è fatto
2: 10.
3: Ndur
2: rimane.
3: Fagioli
2: rimane.
3: Brescianini
2: rimane.
3: Fazzini
2: via 11.
3: Somma
2: via 12.
3: Bianco
2: via 13.
3: Richardson
2: via 14.
3: Poi vabbè, c'è Harder, lasciamo
2: vabbè,
3: fare.
2: Lasciamo.
3: Fabian
2: via 15.
3: Come fa andare via?
2: Va via Fabian 15.
3: Vai, Baracca e Sottil li vuoi mettere in
2: Baracca
3: questa...
2: e Sottil, vabbè, via 16-17, vai.
3: Gudmundsson
2: potrebbe rimanere.
3: Ken
2: rimane.
3: Piccoli
2: va via 18.
3: Nzola
2: via 19.
3: Poi c'è Braschi
2: via 20. Vanno via 20 giocatori. 20 giocatori ti porteranno, se no, non meno di 50-60 milioni.
3: Non mi stai esagerando.
2: Ho messo una media fai 60 diviso 2 quanto fa?
3: No, stai esagerando sul fatto che vadano via in 20, dai.
2: Vanno via in 20.
3: Anche se vogliono mandarne via questi 20, ne andrà via 14-15.
2: Però ragazzi, sennò sembra che, per cortesia, immortaliamo questo momento. Partiranno almeno 18-20 giocatori della rosa attuale. Tra giovani e meno giovani. Di quelli abbiamo detto. Ne arriverà almeno 15. Lui avrà due giocatori per ruolo, sicuramente. Farai solo la campionato e Coppa Italia, ti bastano. Ma farà un ripulisti che non vi immaginate nemmeno. Fare le operazioni per i direttori è la cosa più figa, eh. Se non hai, se devi ripartire con un progetto da zero, con un allenatore nuovo, con un'azienda nuova, tra virgolette, con un management nuovo, ripulisce. Poi se qualcuno si recupera durante il ritiro, che ne so, Sottil, oddio, se si sveglia, se gli scatta quel click, lo so che la gente la mi scriverà, oh, è qua 5 anni si aspetta Sottil, nemmeno a Lecce l'ha stusciata. Vi do ragione, però qualcuno lo può recuperare di questi, ma qualcuno. Quindi se non sono 20, sono 18 vanno via. E come minimo ne arriva altri 14-15. Perché tanto dalla

0: Beltrán, ah, mea culpa, bravi nella gestione di Lucas Beltrán, perché io avevo previsto che la sua partenza si sarebbe allungata di parecchio. Se ti ricordi, dissi: guardate che per me fino a fine luglio questo non parte, anche solo per chi lo prende per risparmiare una mensilità. Invece bravi che hanno trovato la quadra e hanno fatto partire Beltrán in tempi molto rapidi. Bravi.
1: E con una cifra che è un po' una minusvalenza, lascia però perdere, considerando che ti mantiene perdere anche il 50%.
0: Ma intanto si è tolto l'ingaggio e, sì, e comunque era un giocatore che ormai non sapeva che qui andava in tribuna a far compagnia a Gudmundsson, a battere le mani, come dice il nostro amico Sauro Fattori.
1: Hola, dice Alberto, perché Amatucci è considerato un giocatore dei piedi buoni e è stato venduto al Deportivo?
0: Perché quando ti arriva l'offerta devi vendere, e purtroppo quando fai un'operazione di rinascita, di rifondazione, di ripulisti, ve la dicono che è cruda, se ti arriva, se il procuratore, in questo caso il mio caro amico, ti porta l'offerta, la devi accettare più o meno. Se la consideri congrua, ovviamente. Tanto lui ha altri interessi, so che ha altri obiettivi per il centrocampo. A parte Brescianini, che penso sia uno dei pochi punti fermi, poi posso essere smentito stasera stessa, e Ndur e Fagioli, ovviamente. Il resto sono tutte situazioni che, se arriva l'offerta, si vende, si cede il giocatore. Stanno scendendo intanto in campo Argentina-Egitto, eh. Salutiamo tutti gli amici pizzaioli fiorentini egiziani, ovviamente. Pensavo grande
1: argentini.
0: Comunità.
1: Vorrei una valutazione di Viari dal Costa. Che giocatore è? Questo è Alessandro.
0: Non lo conosco, non l'ho mai visto. Mi baso da YouTube, mi ha impressionato a livello fisico, bella struttura. Abbiamo parlato con il mio amico procuratore Cesar Belling, ci ha raccontato delle buone cose.
1: È vero.
0: È un giocatore che può, entrerà sicuramente in orbita nazionale di Ancelotti, che sembra che rimanga. E mi piacciono queste sfide, queste scommesse. Questa si può chiamare una scommessa, sì, perché a 20 anni è una scommessa cara, perché l'ha pagato 17 milioni, perché sono care, però nel calcio moderno 17 milioni corrispondono ai 5 milioni di Cocorin di 10 anni fa, per intendersi, di 7 anni fa.
1: Che brutto
0: parlo. Lo so, e sono dopati tutte le cifre oggi,
1: un
0: ragazzi.
1: Un ottimo team marketing non si costruisce in 6 mesi, ti scrive un amico che non si firma.
0: Bravo, ha ragione, sì, ha ragione. Ma infatti sul marketing avete visto, mi sono preso la riserva, quindi nel senso che mi auguro che intervengano anche
1: peraltro,
0: in quel settore.
1: Peraltro, siccome citavamo la Come, ci risulta anche Picciotto, nuovo responsabile, sì, del marketing, in realtà si è arrivato a cose già fatte
0: ovvio, non è che la roba la preparano un anno prima. Io ho chiuso un accordo con una società di serie B per un'azienda tessile molto importante, ma il contratto partirà dalla prossima stagione, ma l'azienda sta già producendo le linee, sta già proponendo le maglie a questa società già da ora.
1: Ci può dire la società?
0: No, arriva tutto,
1: non l'azienda tessile.
0: No, c'è patti di riservatezza. Sia per il nome del brand dell'azienda che per. Però perché hanno un contratto in essere con un'altra azienda che deve andare a scadenza, quindi non è corretto che poi, se lo sanno, che non rinnovano,
1: bene,
0: gli possono creare anche dei problemi.
1: Okay.
0: Detto questo, però funziona così: cioè, le maglie, la Oma in questo caso, come faceva K negli anni, ti portava un ventaglio di 4-5 proposte. Ok? Dico numeri a caso. Poi chi sceglieva era Gio Barone.
1: Uh-huh.
0: I fusili,
1: sì, sempre
0: chi sceglieva Gio. Anche la maglia che è stata scelta ora, penso l'abbia scelta o Ferrari o chi per lui, la Carlotta, Robotti, piuttosto che il nuovo direttore marketing, no, perché è arrivato dopo. Quindi a volte le scelte sono fatte anche da chi lavora all'interno. Ecco perché dico, ci vorrà del tempo anche per riorganizzare un po' tutto il commerciale e il marketing della Fiorentina.
1: Mettete una zeppa a quella scrivania, che ogni volta che Costa la tocca pare parta il terremoto.
0: Effetto
1: poi,
0: mal di mare.
1: A Tonelli chiederei se ci fa sentire altri due WhatsApp audio.
2: Sì, buonasera a tutti, scusate, ma però qui si sta facendo polemica addirittura sul logo, sulla scritta.
0: A me fa cagare.
2: 126-2026, che non va bene.
0: È intuitiva.
2: Scusatemi tanto, ma se bisogna fare polemica anche su come scrivere 100 anni
1: sulla maglia della Fiorentina. Che succede se si fa polemica?
2: Allora, no, ma peccato, perché la centesima anno si danno polemica e poi si fa la scritta.
0: No,
2: questo bisogna fare proprio polemica qui, eh.
0: Non è polemica.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao Costa.
0: Ciao.
3: Ascolta, su quella, sulla maglia, la data è da 19 diventa 20,
0: sì,
3: in realtà è davvero un ideogramma giapponese.
0: Vedi?
3: Che tradotto significa sono uscito una cacata. Non so se conosci il ideogramma. Edoardo.
0: Non molto è polemica, bello. Scusatemi, però amico,
1: ma
0: non mi ricordo.
1: Ma qual è il problema?
0: No,
1: io
0: fammi
1: non
0: finire.
1: Ce la faccio.
0: Fammi rispondere pacatamente e come piace a me, perché apprezzo quel tipo di messaggi. Sì, tu vai a vedere un film, esci dal cinema.
1: Non può

0: piacerti. Oh. No, no, non può.
1: Non posso dire.
0: Non può. No, perché fai il male della Fiorentina. Se dici e non ti piace il logo.
1: Non è intuitivo, non è un logo.
0: Sei sempre polemico.
1: Non è intuitivo. Avrei fatto qualcosa di più semplice. Oppure avrei scritto 19 e 20 per esteso e il 26 più grande. Ci stava, eh. Bellina l'idea del datario. Fai un datario allora, dorato.
2: Ma poi
1: usa dei caratteri diversi.
0: Coloro...
1: Sembra veramente, come ha detto il secondo amico, un ideogramma giapponese. Ragazzi, io guardate, sarò rallentato io, l'età, il caldo. Ci ho messo una mattinata per capire che c'era scritto, eh. Nemmeno la spiegazione di Gian Nattaggio me l'aveva fatto capire. L'ho capito quando sono andato ieri ospite degli amici di Omas e Regis, che me l'hanno spiegata loro dal vivo. Guarda, è un mezzo 1,9 e un mezzo 20. Però da vicino l'ho capito. E io sono onesto, ragazzi, prendetemi per il culo, infamate. Io ci ho messo una mattinata per capire, ho detto, boh, hanno fatto un accordo con il sud-est asiatico, con l'Oriente, qualcuno ha scritto, ah vai, arriva la proprietà indonesiana, è arrivato IR, perché ci ho messo una mattinata per capire cosa erano quelle cifre, quelle scritte davanti a 26. Scrivi 19 e 20 per esteso, ingrandisci 26 ed è più chiaro, dai l'idea del datario allora, no?
0: Un amico ci chiedeva quanto costa, visto che quella è Napoli costa 150, quella è la Fiorentina 110, 115.
1: Poi c'è varie
0: salutiamo Gianmarco da Varese, ci ha mandato quella Edith che dovrebbe Viola. Essere la maglia del centenario
1: del Napoli, che è meravigliosa, vintage a bestia,
0: e
1: retro.
0: Poi Yuri dice che invece quella del Napoli è inguardabile, sembra quella delle bancarelle, tamarrissima, la nostra mi piace. No Yuri, ma fai sempre polemica sulla maglia del Napoli. Io non capisco,
1: ha ragione,
0: in questa
1: io
0: città che
1: Yuri.
0: Fa della polemica il sale della non vita è... Non si può più neanche dire qualcosa
1: Giacomo.
0: Non piaccia e improvvisamente fai il male della Fiorentina. Ma hanno... perché?
1: Perché ti hanno educato ad essere così. Le varie paginette sui social, tutti questi leoni da tastiere, i fenomeni come li chiamo io, ti hanno educato a essere così. Se te dici, no guarda Fabio per me ha sbagliato a farsi la barba stamattina.
0: No, è un disastro.
1: No, Fabio la barba
0: si è fatta male.
1: Preparateci,
0: si butta dal ponte Santa Trinita, certo. Voglio dire, ma ci sarà
1: non
0: il diritto di
1: non si poteva
0: di
1: dire nulla su
0: di...
1: Gio Barone. Pradè sì, perché mai la curva l'aveva messo alla gogna, quindi su Pradè era il tiro al piccione,
0: sì.
1: Sparare sulla Croce Rossa. Guai se tocchi Ferrari, a parte chi... sbagliando secondo me lo chiama puntifragola, perché non è edificante, perché ha un curriculum, ha una storia quest'uomo, è chiaro che si è trovato catapultato a fare un lavoro che non era nelle sue corde e magari è stato un po' presuntuosetto, francamente. Non puoi mai dire nulla, se la maglia, per dire, a me piace la maglia, io l'ho detto subito, a me è piaciuta la maglia, mi è piaciuto i tessuti e tutto. L'unica cosa mi ha lasciato un po' perplesso che io per celebrare i 100 anni di una città come Firenze, che poi la Fiorentina, ricordatevi sempre che rappresenta Firenze, rappresenta una città conosciuta in tutto il mondo, amata in tutto il mondo, avrei fatto qualche richiamo più iconico, qualcosa più retro, qualcosa più vintage.
0: Bene,
1: e abbiamo avuto Fusilli.
0: Noi
1: ragazzi,
0: venga
1: a la maglia con Fusilli, non mi fate alterare che già mi fa caldo, la maglia con le pennette venga garbata. No Giacomo, guarda, quando scoppio
0: Allora ti calmo con un messaggio di Angiolino Volpini che dice: Costantino, ti sto ascoltando, complimenti per il tuo spaziare a 360 gradi, speriamo che tu dica il vero.
1: Sì, lo sai, Angelino mi ha lasciato una vita, quanti soldi mi ha dato Angelino, ti adoro.
0: Bene.
1: Non c'è più il direttore di banca di una volta.
0: Un grandissimo.
1: Meno male in pensione.
0: Edoardo
1: no.
0: Si scrive che si vede bene il contatore tra 19 e 20.
1: Bravo,
0: dai,
1: beato te, io bene. No, io ho fatto fatica, ma ricredo, è colpa mia l'età.
0: C'ho gli occhiali.
1: C'ho gli occhiali, ci ho messo una mattinata.
0: Stop, fine alla prima ora di Carisca al vento, ce n'è un'altra in vista.
1: Bene in compagnia.
0: Con sempre Costantino Neoletto, non so che dire d'altro. Stop.
1: Inutile.

0: Viola, Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora di Carrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti, sempre purtroppo qui in studio con noi, però ragazzi resistiamo perché
3: dai,
2: è l'ultima
3: che ti mancherò
2: di luglio.
3: Per un mese,
2: e poi,
3: dai.
2: È vero,
3: però faccio
2: sempre,
3: collegamenti privati, chiamatemi, vi faccio in privato, collegamenti a casa in esclusiva, vi mando dei vocali, vi mando dei video.
2: Costa ci va!
3: Oggi c'è la mia nipotina di 5 anni, la piccola Anna, che è dolcissima, la figlia di Carletto, sai, te ora sei babbo, capisci di cosa parlo, anche Lucia avrà questa fortuna quando sarà più grande, sappilo. Sono entrato in cucina, era dalla mia mamma, dalla nonna, e gli faccio: Anna, ma che fortuna hai avuto te nella vita? Lei mi ha guardato tutta basita, piccolina, perché zio? Ma caspita, per uno zio figo come me, quando ti ricapita? Ma non ti
2: vorrei sapere cosa ti ha detto.
3: No, lasciamo, sorvoliamo sulle risposte. Le facce che ha fatto, cioè, mia mamma, ma le lacrime.
2: Beh.
3: La compagna di Carletto morta, ha detto: no, a volte sono delle uscite che a volte mi sorprende anch'io.
2: Bene, mi dici spesso la stessa cosa, e sono fortunato. Io
3: bravo, lo stesso Lucio avrà uno zio
2: faccio
3: come Costa. Lo zio Costa,
2: guarda,
3: che gli ha
2: prima
3: arriva...
2: E tu veda Lucio, veramente deve arrivare la polizia a casa, te lo nasconderò.
3: Quello è facile. Accompagnato da me.
2: Ripartiamo dai messaggi 348 751 3933, tanto hai parlato già abbastanza,
3: sì,
2: e poi tanto continuerai
3: tutto
2: a farlo. 0557 111 71 per le chiamate. Argentina e Egitto stanno 0-0 all'ottavo minuto di gioco. Maurizio ci scrive: dopo la scelta di Andrea Azzoli, molte altre società secondo me seguiranno il modo di operare della Fiorentina.
3: È pericolosa sta scelta, vi spiego perché. Allora, io sto lavorando per due tecnici importanti, ok, esperti, che mi hanno detto: Costantino, perché non ci porti o ci proponi a delle primavere? Ho chiamato i direttori di queste società, gli ho detto: guarda, c'ho Giacomo Galassi che ha un curriculum, ha fatto serie B, serie C, da calciatore serie A, vorrebbe allenare i ragazzi giovani la primavera. No, Costa, mi ha detto un paio di direttori, è una scelta pericolosa, perché erano due società che hanno messo in panchina due figure, non ti dico emergenti, ma più o meno emergenti, ok? Allenatori un po' di primo pelo. La paura nostra è che sia l'opinione pubblica, che gli stessi tifosi, che lo stesso allenatore della prima squadra veda questa figura come un possibile. Quest'anno è successo con Galloppa, hai visto? Galloppa in un certo momento ha sostituito Pioli. Ecco, loro vedono a volte l'allenatore esperto in primavera. Per me è una strategia intelligente, se hai un allenatore però predisposto a lavorare con i giovani. Ecco perché Andrea Azzoli va bene, perché ci ha lavorato a Empoli con i giovani, ok? Ha fatto delle esperienze con i giovani. Però molte società o molti direttori vedono l'allenatore esperto navigato alla guida della primavera come una possibile ombra sul tecnico della prima squadra, del
2: infatti
3: tipo.
2: Ieri l'abbiamo già detto,
3: vedi,
2: mi
3: leggo nel pensiero, c'ho
2: se
3: questo
2: ti
3: potere.
2: Ritrovi nella situazione che è stata quest'anno quando si diceva di Galloppa alla guida della Fiorentina, diceva non lo so, ci fosse stato Andrea Azzoli,
3: ovvio,
2: avremmo
3: ovvio
2: detto forse sì. Tra l'altro Andrea Azzoli, esperienza ogni giovane, ce l'ha avuto anche la Fiorentina tra il 90 e il 92, per due anni ha allenato gli allievi,
3: facevo l'ultra a quei tempi, andavo col collettivo in curva, quindi di Andrea Azzoli la primavera francamente non me lo ricordavo, e lo scopro grazie alle informazioni che da Carrisca al Vento, Radio Firenze Viola e l'ottimo giornalista Giacomo Galassi.
2: Un fiorentino porta gli esami del sangue dal suo medico, il medico li guarda, si gira verso il paziente e dice: diabete. E lui: bete. E poi ti dice anche chi parlava di ruspe, sì, oggi è minimi storici. Chris da Campi ti dice: buoni fior di zuccheri pieni.
3: Buoni fiordi.
2: Fiordi. Perché
3: mi piace fiori di zuccheri pieni, che fa la rita ai barrini.
2: Costa,
3: giovetto,
2: sono andato un paio di volte ad Amsterdam, ma solo per il Museo delle Cere. Ti dice Federico Bollito, sì, ottimista viola. Sì. Poi sulle uscite di cui parlavi nella prima ora, Marcello ti dice: tanti di questi bisogna pagare per darli via, non li vuole nessuno.
3: Ma infatti no, dovrai mettere, io ve l'ho raccontato più volte con Goretti, ci troviamo anche d'accordo su questo, tu avrai un budget anche per alleggerirti di questi profili. L'hai fatto con Beltran, ha accettato un prestito di 500.000 euro alla fine, ti sei tolto sì un milione e mezzo.
2: C'è un obbligo però di riscatto.
3: C'è un obbligo di riscatto, ottimo, magari fossero tutti obblighi di riscatto, capisci?
2: Ma se non è legato. La Lazio è arrivata per piccoli e ha detto di fatto me lo regali piccoli.
3: Ma Lotito, ragazzi, di che si ragiona? Lo conosciamo il modus operandi di Lotito. Infatti sono curioso di vedere ora Reggio cosa combinerà anche lì in Serie D. Però diciamo che
2: la regina,
3: tendenzialmente tanti di questi giocatori partiranno il 31 d'agosto, capisci? Perché due mesi d'Italia le paga la Fiorentina, chi te li prende risparmia due mesi, magari arrivando a fine mercato, se prima chiedevi 5 a 2 e mezzo lo dai via, capisci? Cioè tutte queste dinamiche qui che devi mettere in preventivo, è un budget nel budget in buona sostanza. Poi se è bravo Fabio e tutto il suo team a monetizzare al meglio determinate operazioni, ben venga, però non ci illudiamo. Ecco, io ti ho detto, io ho fatto una stima di 50-60 mila euro, ma stando basso, non vendendo i big. 50-60 mila
2: euro, no, perché con 50-60 mila euro se mi danno a me top, però la
3: però ho fatto una media 20 diviso 60, tanto fa
2: 20 diviso 60,
3: fa la calcolatrice, 60
2: senso,
3: milioni diviso 20 giocatori,
2: ah, 3 milioni.
3: Ecco, ho fatto una media di 3 milioni di giocatori.
2: Ma te lavori con i numeri, so, devi prendere l'acqua e fa 60 diviso 20.
3: Però capisci, a quel punto sono 3 milioni di media già, cioè quello te lo pagheranno 5, quello ti danno 1,5, capito? Perché sì, poi c'è dei giovani anche di mezzo.
2: Va bene, stoppa. Okay, pensavo ci avessi altro da dire, no. Invece ci sentiamo due WhatsApp audio. Vai, tonnellone nostro.
4: Anche buonasera, lui. Io quando iniziavo a giocare a pallone, la mia società di calcio ci dava due paia di scarpini, ah, una a 6 e una a 14.
3: Sì, vero.
4: Della Real.
3: Ah, la Real.
4: Tutte nere, belle, spettacolo.
3: Sì.
4: E più un buono di 30.000 lire per comprarmi i guanti.
5: Buonasera Giacomo, buonasera Costantino.
3: Buonasera.
5: Volevo chiedere al Costa una cosa, secondo lui, ma quando sono stati negli Stati Uniti Paratici e Ferrari e hanno ottenuto dal presidente tutta questa libertà di movimento sia sul mercato sia sull'ammodernamento della società, perché effettivamente come hai detto te Paratici è entrato con la ruspa al Viola Park,
3: sì, sì.
5: Cioè sta e veramente qua, avendo carta farà. Bianca, sta facendo tutto e di più, cioè sembra veramente un'altra proprietà, cioè il figlio è così diverso dal padre nella gestione delle aziende, per carità, io dal mio punto di vista va bene se ci riporta in questo modo agli alti della classifica, ben venga,
3: certo, bravo.
5: Però mi sembra veramente tanto strano. Saluto a tutti, sempre forza Viola, Alessandro da Pistoia.
3: Ale, allora io ho avuto modo di frequentare questa proprietà nei primi anno e mezzo, due anni del loro arrivo. Vi ho sempre raccontato, con Gio andavamo a vedere degli immobili di prestigio, anche su Viali, Piazza Donatello e quant'altro, che volevano fare la sede bella, volevano fare un investimento immobiliare importante e farci la nuova sede della Fiorentina. Abbiamo parlato anche delle possibilità di fare lo stadio alla caserma Perotti, con svariate riunioni lì alla vecchia sede allo stadio e quant'altro. Un pranzo da degli amici col presidente del Miami.
2: Egitto in vantaggio
3: 1-0 Egitto, ragazzi, attenzione, questa sul Nord Africa, ragazzi, ve l'avevo detto, è cambiata, sì, per adesso e presto,
2: 14esimo.
3: Però la geografia del pallone ti
2: racconta.
3: Comunque
2: dicevi, io ho avuto modo di
3: quindi farmi. Li ho frequentati. Allora Rocco era una persona particolare, molto orientata al profitto e tendenzialmente con lui una discussione di un'ora per 60 minuti, facciamo per 45-50 minuti, parlavi solo prevalentemente di soldi. Joe era un altro tipo di carattere, molto esuberante, anche se nascondeva la sua insicurezza a volte con la sua arroganza, perché era particolarmente insicuro, ma era arrogante e presuntuoso, ed era un po' convinto di essere, tra virgolette, il nuovo Adriano Galliani. Lui accusò anche il fatto di quando Rino Gattuso entrò nel mini centro sportivo Davide Astori e salutò prima Antonioni di lui, per esempio, non so se vi ricordate quell'episodio. Ovviamente era molto arrogantello e presuntuoso, però insomma ci sapeva fare, si sapeva muovere, era accattivante coi tifosi e quant'altro. Poi uscì fuori la loro natura guerra fondaia e poi abbiamo visto cosa è successo di Riffo di Raffa. C'era una persona però che non vi ho mai nominato, che a pelle, mi passi il termine, a empatia, dissi: caspiterina, questa stile, questa per me è tanta roba. questa per me lei potrebbe incarnare, potrebbe portare equilibrio negli atteggiamenti di Rocco e Joe, perché vi ricordate Rocco dalla terrazza del Western Excelsior quando tirò fuori alla domenica sportiva il sasso dalla tasca per raccontare che la tribuna crollava? Per l'amor di Dio, aveva ragione su tutto, perché io non ho mai detto che avesse torto, però erano i metodi sbagliati. Quelle sono battaglie che si fanno in determinati ambienti, in Lega, nei salotti, con l'amministrazione, con la politica e quant'altro. Di questa gestione c'era una persona che stava sempre un passo indietro, ma aveva uno sguardo, ho visto, me l'hanno raccontato di alcuni colloqui che lei ha fatto, che secondo me aveva una marcia in più di Rocco e Joe. Era la signora Katrin. E questo ve l'ho sempre raccontato. Per me era lei quella che dava equilibrio, poteva dare equilibrio nel temperamento esuberante di Rocco, nell'atteggiamento un po' arrogantello di Joe. Lei aveva stile. Io penso che Katrin, che oggi per me è lei la Deus ex machina, affiancata ovviamente dalle figure storiche di Mediacom, quindi Mark Stefan piuttosto che John Appio, piuttosto altre figure che noi non conosciamo sicuramente, perché non è una società che sia molto aperta, anche se hanno cambiato, io li seguo anche a livello di social, hanno cambiato anche il modo di comunicare con Mediacom. Quando arrivarono alla Fiorentina avevano 1500-2000 follower, oggi sono a circa 10.000 se non ricordo male, quindi hanno avuto un incremento sempre relativo per la dimensione di cui si parla, perché se guardi le altre grandi piattaforme di comunicazione hanno dei numeri pazzeschi, però hanno cambiato il modo di approcciarsi. Ecco, sì, la giovane età di Joseph, le esperienze che ha vissuto, i problemi che ha affrontato, sicuramente lo hanno cambiato. Ma secondo me chi veramente oggi ha un peso specifico superiore a quello che ci fanno apparire è proprio la signora Katrin, che secondo me era l'unica che aveva stile in quella famiglia. Ve la ricordate? Era proprio la classica first lady, nei modi di fare, nella gentilezza, è un caratterino tosto anche lei, mi raccontano. Cioè, una che se te hai parlato male giustamente di suo marito o hai parlato male di persone vicine a loro, quando si tocca la famiglia, lei insomma è abbastanza rigida, cioè con la stampa non ha un buonissimo rapporto, non riconosce molto il lavoro fatto dai media, non solo locali ma anche nazionali, quindi ha un carattere sicuramente un po' spigoloso anche lei, però ha capito, al netto di quello che possono aver guadagnato nei primi 7 anni, perché hanno guadagnato comunque questa famiglia, che voi che vi raccontino che ha messo soldi di qua di là, ma ragazzi, calcio per rimettere a certi livelli non lo fa nessuno, il loro tornaconto lo hanno sempre, comunque rigore per l'Argentina.
2: Sì, rigore per l'Argentina al 19esimo,
3: subito quindi, dopo pochi minuti dal vantaggio. Detto questo, io penso che sia lei che abbia dato un'inversione di tendenza, ha detto bene, la gestione piramidale che c'era fino ad oggi con Rocco che decideva tutto, mi ricordo il trasferimento da Amrabat, questi è telefono fino alle 2:30 di notte perché Rocco voleva assolutamente Amrabat e quel furbacchione di Setti gli ha levato anche i peli del cosiddetto, l'inesperienza di Joe, l'arroganza di Joe non ha premiato, perché poi si sono fatti nemici da tutte le parti, a tutte le latitudini, a parte la propaganda di regime che ti raccontano Alvio la parca, lo stadio non ce l'hanno fatto fare di qua di là, ma loro non hanno nessun peso specifico in Lega, in Federazione, in nessun ambiente che conti del calcio nazionale e internazionale. Ecco, lei con la, ovviamente stimolando anche il figlio a migliorare, a crescere, affiancandolo,
2: è la persona che
3: sta dando questo...
2: 055 77 111 71. C'è Stefano che ringrazio per l'attesa.
3: Buonasera, ciao Stefano, scusami di per
6: ciao, buonasera, sono Stefano da Sansepolcro, dal Borgo
3: mitica Sansepolcro.
6: No, ho ascoltato la tua dinamica, molto interessante, ma secondo me comunque c'è stato un lungo passo da parte della proprietà, perché vedo prima cosa un Paratici che ha carta bianca,
3: sì,
6: quindi cioè, acquistare già 2 difensori e pagarli oltre 30 milioni, cioè con un disavanzo che avevi dalla precedente gestione, vuol dire che comunque c'è
3: avevi chiuso, Stefano, perdonami, avevi chiuso tanti bilanci in attivo però negli anni precedenti.
6: Sì, sì, sì, no, però
3: non
6: ecco,
3: è che dici eri in default clamoroso, che
6: no,
3: hanno
6: no,
3: fatto l'IN l'anno scorso.
6: Quello sì, però
3: aveva potere, lo stesso potere di Paratici, se ci pensi bene, 27
6: sì,
3: milioni
6: sì,
3: piccoli, 16 som. Poi non hanno portato nessun risultato, li sono stati spesi a cavolo, mi passi il termine, capisci?
6: Sì,
3: prego.
6: Però visto abbiamo fatto già due obblighi con Fabian e Brescianini, sono altri 30 milioni, quindi cioè, ha comunque un diciamo, non ha prima guardato a rientrare con le spese, ma lui ha già investito. Sicuramente, secondo me, questa è anche la visita che ha fatto lui a New York, c'è stato l'input di un nuovo investimento, di una voglia di forse far vedere che non volevano abbandonare questa società. Come dicevi bene, Katrin, sicuramente è il punto d'equilibrio, l'ago della bilancia di tutto questo sistema. Però io vedo, nonostante tutte le critiche, non vedo in giro tanti altri imprenditori anche a livello di storia che spendono chissà che.
3: Non esistono, non esistono, amico mio.
6: Non esistono, ma comunque fino adesso.
3: I filantropi, i magnati di una volta, come si chiama quello dell'Inter famoso?
6: Cecchi Gori
3: parlando di noi, ma Berlusconi stesso, Moratti, Sensi, non esistono più, loro facciano con soldi loro, vedi, loro ci mettono soldi
6: quello, è quello lì. Quindi comunque è una società quotata che deve ha un ramo nella Fiorentina,
3: certo,
6: non è che può buttare via i soldi così tanto per divertimento,
3: ma
6: però
3: non ci rimettono, amico mio, stai sereno che nel calcio io non ho solo nelle categorie minori ci rimetti
6: certamente,
3: solo
6: certamente non ci, nessuno è in cretino, scusa il termine, che va lì e butta via i soldi tanto perché stamattina voglio spendere 30 milioni, no? Funziona così. Quindi il ritorno sicuramente c'è. Però comunque io dico, nonostante ecco tutte le critiche e la paura, vedo che la proprietà sta investendo, io sono fiducioso su questa
3: però Stefano, giusto? Stefano?
2: Sì,
3: Stefano. Dopo la stagione che hai vissuto, cosa tipo non potevi aspettarti? Io mi sarei sorpreso se avessero agito in modo diverso. Cioè, l'anno scorso te hai tribolato una stagione intera, a novembre dicembre ti davano tutti per spacciato, io no, ma la maggior parte, tanti godevano delle disgrazie della Fiorentina, te lo ricordi, Stefano, da tifoso?
6: Ah sì, ma io ho goduto anch'io comunque perché i juventini, i milanisti
3: che ci davano per morti, ti ricordi, ci davano
6: giro,
3: già per morti e sepolti,
6: prendevano in giro,
3: ma i Livornesi, i Pisani, i Senesi, chiunque. Cosa ti aspetta quest'anno se non agivi? E se non agivi così, amico mio, quest'anno cosa potevi? No? Cioè, io non ho mai pensato all'autofinanziamento. Di budget, mi hai mai sentito parlare di budget a me? No.
2: Te sei per splafonare.
3: Io sono per splafonare sempre, l'ho fatto nella mia
2: splafonare
3: vita.
2: Sempre.
3: Io ho splafonato sempre, a volte ti va bene, a volte ti va male. Però è un gioco forza, perché dopo la stagione dell'anno scorso, ecco quando parlo di visioni, di sogni, cioè devi dare delle speranze a una tifoseria, a un popolo che ti tiene vivo. Devi entusiasmarla sta città. E non potevo aspettarmi un mercato lento o aspettare le uscite per comprare. Cioè, io ve l'ho sempre raccontato questo. Ho detto: guardate, ragazzi, arriverà due o tre giocatori già per i ritiro nuovi. Al netto che tu abbia ceduto qualcuno o no. Sbaglio, Stefano?
6: Sì, no, ma certamente, ascolta, io ho 59 anni e ancora voglio vedere la Fiorentina vincere, non scusi.
3: A chi lo dice?
6: Quella
3: a
6: del 69
3: dice?
6: Ero troppo piccolo, non me lo ricordo.
3: Non
6: voglio vedere vincere la Fiorentina uno scudetto. Sarà complicato, sarà.
3: Ma anche
6: però
3: la Coppa Italia, guarda, oggi. Se vinco la Coppa Italia, io godo per un mese, faccio festa per un mese.
6: No, se vinco lo scudetto qui in questa zona, che sono la patria dei juventini, milanisti, maledetti.
3: Però sappi che Sansepolcro ha la prima maglia bianconera, ma la seconda era viola.
6: Lo so, perché il signor Conti, vecchio proprietario, era un
3: tifoso
6: della
3: Fiorentina. Sì, l'ho conosciuto, Cesare Conti, e le figlie che saluto, il Granchio, Malefice il Granchio, Bramante, bella azienda era quella.
6: E ora purtroppo è fallita.
3: Non c'è più, lo so.
6: Non so, è fallita purtroppo.
2: Stefano, io ti saluto.
3: Grazie,
2: e ti ringrazio.
3: Grazie, viva il
6: Borgo. A tutti.
3: A te, viva il Borgo.
2: Intanto, non Di Nardo, non so perché, intanto mentre parlava Stefano, Messi ha sbagliato di nuovo.
3: Ma che che caspita dici?
2: Ha sbagliato sui rigori.
3: Anche Messi
2: sempre uno, già il secondo è il calciatore ha sbagliato più rigori della storia al mondiale.
3: Sbaglia chi non li batte.
2: Questo è poco ma sicuro. Ma se li batte Lionel Messi è probabile che li sbagli almeno al mondiale, perché questo se lo sbaglia è il quarto errore della sua carriera ad un mondiale.
3: Baggio,
2: su calcio di rigori.
3: Ricordi sbagliò un rigore.
2: Ah, da quando Baggio
3: non gioca più.
2: Salutiamo Carla che ci ha mandato due foto, credo, con i suoi amici e un sacco di cuori viola.
3: Grande
2: e noi,
3: Carla,
2: ciao,
3: mitica,
2: Carla,
3: poi il nome
2: Fiorentina.
3: È meraviglioso.
2: Poi costa troppo forte, persona solarissima, ho iniziato anche a seguirti su Instagram, questo è Alessandro.
3: Allora perle su perle lì,
2: Poi
3: li conoscerai.
2: Costa con la K. Pierluigi ti dice: il discorso su Ferrari non mi trova per niente d'accordo,
3: giusto,
2: è un incompetente
3: giusto.
2: Nel suo ruolo, si può anche dimettere, ma pian pianino Paratici arriva anche a lui.
3: Allora, parlavo con un dirigente importante di calcio prima, che ha lavorato tanti anni alla Juve, e mi ha fatto una metafora meravigliosa. Mi ha detto: l'Italia politica, come il calcio, è il regno di... mi ha portato l'esempio dell'Attac. Ti ricordi cos'era l'Attac, te? La colla.
2: Certo, me l'ha detto.
3: Ragazzi, quando hai 300.000 euro di stipendio, la macchina aziendale, anche io dovrei dimettermi da Radio Firenze Viola, ma chi me la fa fare a dimettermi? No, Francesco Ferruzzi, che vedo sei già collegato, sempre in ritardo ti colleghi, e non fare finta di lavorare. Io perché dovrei dimettermi da Radio Firenze Viola, no? Per l'ingaggio che ho strepitoso, c'ho tutti i benefit, elicottero privato che mi ha messo a disposizione il buon Andrea Pasquinucci. No, Marco Tonelli, perché dovrei dimettermi? La mentalità nostra è questa, è questa. Io ho fatto fallire una società a malincuore, salvandola. Tanti la usano come sberleffo, mi rimprovero, tu ti ha fatto fallire, a parte non sanno tante cose bene e buone che ho fatto, ma l'ho fatta fallire per salvarla. Non so quanti avrebbero avuto il coraggio o l'incoscienza che avevo io nel 2013 di fare un gesto così estremo, però la città di Ascoli me lo riconosce, questo me l'ha riconosciuto come merito. A volte nella vita bisogna anche fare un passo indietro, non sei capace, non sei all'altezza, o studi, ti formi, frequenti, hai Coverciano a 200 metri, caro Alessandro Ferrari, iscriviti al prossimo corso di Master di Management dello Sport, frequentalo, l'hanno fatto fior fior di dirigenti, iscriviti al prossimo corso di direttore sportivo, ma lo dicevo anche a Baroni io questo, questo lo sapete, io non ho per nessuno, cioè, Joe, ma c'è la fortuna per Coverciano qui, costa 5.500 euro, hai problemi? Madonna, cosa ha sbagliato l'Argentina ora.
2: Ha fatto anche una bella parata
3: il
2: portiere.
3: Sì, ha fatto una bella parata.
2: Ci possiamo fermare per l'ultima pausa di questo Garisca al Vento, poi un ospite speciale per Costantino, ancora i vostri messaggi che sono tanti, al 348-7513-933, seguiremo Argentina-Egitto.
3: Dimissioni subito, va scritto.
2: Da parte
3: tua. Guarda, Ferruz, appena ti chiamo,
2: ti pettino, come dici te. Bene, pausa e poi torniamo.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta, ultima parte di Garrisca al Vento, 18:34, sempre l'Egitto in vantaggio con, sull'Argentina 1-0 con Lionel Messi, il calciatore più veloce a vestirsi, Messi, che ha sbagliato un calcio di rigore, mi è piaciuta.
2: Oh, Daniele Orsato, nuovo designatore di ADP,
1: sì,
2: non mi piace
1: sì.
2: per niente.
1: Perché?
2: Non mi piace, sai, sono a pelle, io sono molto empatico. Vabbè, vediamo, speriamo, incrociamo le dita.
1: Bene, detto questo, 348-7513933 sempre a vostra disposizione, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Oggi veramente tanto Costantino, io me ne sono stato
2: sì,
1: qui
2: te non mi ha cagato nemmeno di
1: a rispondere a tutte le mie
2: amanti. No, t'ha fatto l'orario settimanale dei servizi, i vostri. Questa azienda è, caro Andrea Pasquinucci, faccio un appello al nostro editore,
1: sì.
2: Questa azienda è tutta sulle spalle di Giacomo Galassi.
1: Tutta sulle
2: spalle. Bravo, fai gavetta che sei giovane ancora. Non gli dare l'aumento però, per questi incarichi extra.
1: Guarda, averti come procuratore è la cosa migliore sulla faccia della terra.
2: Non vuole, non ha bisogno di soldi. Hai ricevuto anche un premio in onore di tuo nonno, bello.
1: Davvero, sì.
2: Complimenti.
1: Sì, abbiamo parlato più che altro nonno all'evento molto bello di venerdì sera. Solo la maglia, c'erano tanti grandi ex Viola. E per gli anni 40 mi sono reso conto, insomma, eravamo solo io e mio padre, gli eredi Galassi e poi, insomma, l'erede in coccia, altro calciatore degli anni 40. Poi per il resto giustamente ci sono poche tracce, però invece tra anni 50, 60, insomma, molto bello, il figlio di Giulinho, il figlio di Montuori, i parenti di Amrin e poi,
2: però una bella soddisfazione. Te la maglia non ce l'hai di tuo nonno?
1: No,
2: te l'ho già chiesto.
1: Nessuna, perché mia nonna le ha date tutte via, compresa quella della nazionale, no. Perché fece un torneo con l'Italia in Grecia, segnò anche e butta regalate a parenti. Sì,
2: troppo cuore, troppo generosa la nonna.
1: Assolutamente. Possiamo sentirci due WhatsApp audio, caro Marco Tonelli? Io dicevo Tonelli.
3: Buonasera, telefono a Fagnana.
2: Bene.
3: Ma sono stato a Firenze, ho vissuto a Firenze dal 64 al 68. Abitavo in Viale da Scala. A pochi metri dal Danno, e ci ho fatto anche l'alluvione praticamente a Firenze. E mi ricordo che c'era due locali, uno era i Sabatini, allora via non me la ricordo, che era il ristorante più caro di Firenze, dicevano all'epoca, e i Buzzichelli, che praticamente andava da Piazza del Duomo a Piazza della Libertà, cominciare qualche anno, per cui non me lo ricordo più tutte le vie. Esistono ancora questi locali?
4: No. Ha ragione il Costa, lo shopping piace a tutti, è terapeutico.
1: Sì, siamo d'accordo. Queste sono le
2: A me piace il dialetto della Garfagna. A parte, mi piace tutti i dialetti toscani. Mi ricordo, mi piace morire quando fanno il dialetto della Garfagnana, è meraviglioso. Sabatini c'è sempre, l'altro non ho capito bene, ma non penso esista più. Ed è in via Ceretani, via Panzani, se non ricordo male, da quelle parti.
1: Siete i migliori, ciao da Luca il Bugiardo. Va bene, Bruno dice Costa, Madonna, che polemiche.
2: Quali? Non ho fatto polemico, raccontato. Perché vedi qual è il problema? È 5 anni che vi raccontavo che la società non esiste, o meglio, non era strutturata, e poi prendevo, sei contro la società, sei contro la Fiorentina. No, io vi racconto dall'alto anche un po' della mia esperienza e dalle persone con cui mi confronto, che era una società che aveva delle criticità. Non mi sembra essere polemico.
1: Ma insomma.